0: fuori, perché è un altro di quei tormentoni sempre vivi. No, più che altro, Massimiliano da Roma, ecco, ci risponde così: si sono radunati gli eroi del sesto posto e la cosa imbarazzante, c'è chi chiede selfie autografi. Ovviamente sono preoccupato, ma come già ho detto, purtroppo Carnevali non ha la bacchetta magica per mettere a posto tutti i disastri commessi da Comolli e prima di lui, non dimenticarti, caro Massimiliano, anche da Giuntoli, perché insomma... Non so, è la somma che fa il totale, come diceva Totò.
1: Sì. Bravo, esatto. E no, ma poi anche questa storia che gli autografi, ma c'erano qualche decina di ragazzini, cioè adesso non bisogna valutare quelli come rappresentativi di tutto l'universo bianco-nero. Erano dei ragazzini che erano andati lì a vedere dei calciatori, hanno fatto bene.
0: Ma sì, ma se togliamo anche questo, voglio dire...
1: Ma non c'era neanche il tifo organizzato, non c'era nessuno, diciamolo chiaramente. Cioè,
0: c'era un gruppo di ragazzi davanti a J Medical, con questo caldo sono solo encomiabili a stare lì e si prendono i selfie, gli autografi non si usano più, i selfie.
1: Ma
0: diciamo,
1: non sono più i raduni di una volta, no Gigi? Tu te li ricorderai, facevi anche tu insieme a me, è tutta un'altra cosa che ha detto il mondo. E poi certo che questa Juve non può scaldare in questo momento, al di là delle condizioni meteo, ma è ovvio che è così, ma come abbiamo detto prima, abbiamo avvisato che era così, non solo noi, no? Cioè ci sono delle difficoltà oggettive a cui non sarà facile porvi rimedio, e non è detto che tutto sarà porto rimedio, cioè poi bisogna anche vedere le concorrenti, una cosa che dico sempre. Come stanno andando le concorrenti?
0: Ecco, c'è l'Inter che non riesce a comprare nessuno.
1: Ha perso uno dei titolari più forti e non ha preso praticamente nessuno, se non un portiere provvedente. Il Napoli vogliamo andarlo a vedere.
0: Che anche loro ne hanno 50 da vendere, quindi diciamo.
1: Sì. E poi ci sarebbe
0: il Milan che si è mosso bene fino adesso. Il
1: ci
0: Milan.
1: Sarebbero anche delle piccolissime grandi giudiziarie.
0: Ah, piccole, piccolissime. Tanto, diciamo che tra quelle del passato e quelle del presente, sì. Insomma, ce n'è lì.
1: Sto guardando quelle che sono arrivate prima. Il Como quest'anno avrà la Champions League, non è più la bella favola, la sorpresa, che anche se arrivi dodicesimo, e quest'anno c'è la Champions League pure da fare.
0: Quindi dovrà rafforzare l'organico e per adesso ha mantenuto Nico Paz.
1: Non è più quella che non ha niente da perdere, certo. Adesso il Como, attenzione, ci avrà le pressioni come hanno le pressioni di tutte le altre, non allo stesso livello, ma comunque...
0: Le aspettative sono diverse, diciamo, che
1: sono molto
0: con la
1: diverse,
0: Champions,
1: quindi
0: certo.
1: Voglio dire, per il campionato italiano, se andiamo a vedere anche le rivali, sono tutte lì, una, non voglio dire una peggio dell'altra, ma tutte che hanno grandi problemi.
0: Assolutamente sì, e... Proprio in questa prospettiva del livello a cui è sceso purtroppo il campionato italiano, io ribadisco il mio pensiero che alla Juve mancano fondamentalmente 2-3 titolari importanti, portiere, centravanti e possibilmente un mediano di esperienza, per alzare l'asticella della lotta dal quarto al primo posto, lo dico proprio chiaramente, perché comunque se vai a vedere l'organico anche dell'Inter, che è quella che ha vinto lo scudetto, o del Napoli, che hanno cambiato anche allenatore tra l'altro al Napoli, quindi è da capire. Allegri, per carità, quando viene dopo Conte di solito è una cosa che funziona.
1: però non è detto,
0: ridere De Laurentiis, che fa sempre l'anti-juventino eccetera eccetera, poi cosa fa? Copia e incolla praticamente, sì. Ma comunque
1: vabbè, ma l'abbiamo detto l'altra volta, no, delle frasi geniali,
0: sì.
1: Quello che disse sulla Superlega, sul futuro del calcio europeo già 5-6-8 anni fa, De Laurentiis ha fatto il copia e incolla e si vuole far passare come il visionario del calcio italiano. De Laurentiis è questo, poi ripeto, non voglio...
0: Poi adesso delle grane, belle grosse, perché col Bari insomma c'è una bancarotta.
1: Da 2-3 procure della Repubblica che stanno indagando su di lui, sai, in questo momento.
0: Sta facendo, secondo me, le prime due in classifica stanno sfidando a numero di inchieste adesso, perché sta vincendo l'Inter 4-3 per adesso, vediamo come finisce poi.
1: Sì, temo che quelle del Napoli siano molto più pesanti, è detto tra noi, però
0: ma, oddio,
1: magari mi sbaglio.
0: Su quella dell'Inter c'è quella dello stadio e quella della doppia curva, che non sono proprio leggerissime, poi vediamo come va a finire quella degli arbitri, insomma ci sono tanta carne al fuoco.
1: Ci sarebbe anche che pentito il capo ultra dell'Inter, ha detto da noi c'è l'andrangheta, anche nella curva del Milan, ma chi se ne frega, sono qui squiglie in Italia queste.
0: Sì, tanto chi ne è al mare adesso, quindi si occupa
1: di altro. Sì, sotto l'ombrellone, quindi vorrei mica disturbarlo per queste cose.
0: Ma no, finché non vede comparire la parola Juventus, lui sta lì in vacanza. Poi, quando, se per caso compare la parola, guardavo un video divertente l'altro giorno su YouTube o su qualche canale, non mi ricordo più quale social, di uno che appunto imitava chiamava Chinè e diceva: vabbè, questo c'ha bancarotta, quell'altro in mezzo con gli altri. Poi va bene, dai, andiamo avanti. Poi quando arriva la Juventus ha comprato un alloggio per i ragazzi, per le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Regina Margherita. Con che soldi? Bilancio, forza, plusvalenze. E apre subito, diciamo, che l'inchiesta.
1: Credevo dicessi dal ristorante di De Vasini, sai, quello di Peter, azzurra, perché potrebbero indagare anche lui, in mezzo la Juve, visto che ha l'11% del capitale.
0: Bravo, non dagli l'idea che poi lo fanno, attenzione.
1: Se ci ascoltano, sai.
0: Ma lasciamo perdere, va, che tanto su questi argomenti secondo me non c'è speranza finché gli uomini sono gli stessi che c'erano prima. È inutile star lì a raccontarsi.
1: È chiaro, la favola. E mi fa ridere quelli che dicono adesso arriva Maldini, arriva Leonardo, Da Vinci, cioè, ragazzi, il calcio italiano è questo, no?
0: No,
1: il
0: ma poi
1: è questo,
0: adesso leggo
1: tutti lo difendono con le unghie e coi denti, cosa vuoi cambiare?
0: Vabbè, ma poi non è il direttore tecnico problema della nazionale, se a Maldini dai un progetto anche di riorganizzare tutto il discorso,
1: sì,
0: del settore giovanili.
1: Sì, ma poi lì poi si parla di nazionale, diciamo. Poi c'è tutto il resto del sistema calcio che è un disastro vero,
0: su cui la nazionale appoggia, diciamo che è appoggiata sulle sabbie mobili la nazionale. Finché non mettono a posto le sabbie mobili, direi che è difficile che anche la nazionale torni a risorgere. E non so se Guardiola mai accetterà, leggo questo nome in maniera abbastanza incredibile, a parte che uno da club e non
1: è un po' come
0: ma...
1: Di Balla la Juve,
0: sì, sono quelle sparate lì, dici, per amicizie e via.
1: Vabbè.
0: La nostra Federica ci scrive: d'accordo con Carnevali e Massara, non possiamo più permetterci di sbagliare, giusto quindi ponderare molto le scelte, e su questo siamo d'accordo, anche perché c'è il discorso economico che le devi ponderare per forza, nel senso che alla fine non puoi fare offerte fuori dal vaso, come si dice. Ma te convince Matteo Pellegrino come nome eventualmente per l'attacco?
1: Ma avrebbe convinto come alternativa, a un prezzo equo. Sento che Parma ha sparato sin dall'inizio oltre 30 milioni, non lo so, però sto vedendo anche insomma i tanti problemi che ci sono negli altri attaccanti, anche con Colomuani, se ti chiedono 50 milioni secondo me
0: sta lì dove
1: devi spedire tutto il mittente,
0: assolutamente, anche perché non c'è di AI, e quindi diciamo che
1: Iden Vlahovic se vuole tornare oppure no, ma se poi la gente, il padre lo chiede 10-15 milioni la firma, no grazie. Cioè su questo Carnevali ha ragione, è proprio per quello che le difficoltà ci sono e sono grandi,
0: sì, sono tante, anche oltre che grandi piuttosto spinose, mettiamo così. Tiziano da Milano, la sua idea di vendere il Diz per acquistare Carnesecchi, Brian Diaz e Colomuani. Secondo me alla fine cederanno lui per fare mercato. Io onestamente, caro Tiziano, mi auguro di no. Non so se Roberto è della stessa idea. È vero che se arrivano quei tre lì, la squadra, per carità, ma si rinforza anche, non è che ti dico di no. Però se proprio devi cominciare a rinforzare una squadra vendendo il migliore, senza essere all'epoca di Moggi che... era un po' il signore del mercato, nel senso che comunque lui vendeva uno e sapeva già che arrivavano i più forti. Tu non hai la garanzia, anche perché se sanno che tu per caso incassi 100 milioni rotti da Ildiz, ti fanno dei prezzi da stracciarti le vesti. Esatto.
1: Peggio di quelli che ti fanno oggi, perché sanno che sei in difficoltà.
0: Esatto.
1: Siamo sempre lì. E poi, appunto, come hai detto tu, io non darei via il più forte della squadra. È anche vero che davanti a certe cifre si dà via qualsiasi cosa, anche perché certe cifre magari te le danno a te e le danno anche al ragazzo, al calciatore come ingaggio, e quindi
0: e all'entourage come, come percentuale,
1: premi la firma, premi sui timbri, premi sulle cartelle, non lo so,
0: bonus alla firma, quello come si usa adesso, eccetera, perché è pesante la penna, quindi c'è un bonus, diciamo, per...
1: Allora, io quando firmo però nessuno mi dà mai niente, non so perché, non so a te.
0: Anzi, firmi e poi dopo di solito c'è qualcosa da pagare dopo.
1: Esatto, però, è il contrario.
0: Questo, la nostra firma c'ha il bonus al contrario rispetto a quella dei giocatori. Dunque, tra l'altro faccio una riflessione stupida in questi giorni d'estate, no? Una volta quando arrivava al postino, che bello, ma sarà arrivata una cartolina alla lettera, adesso ti fa il segno della croce e dice speriamo che non sia né verde né gialla né blu, e che andiamo lisci. Dunque, il nostro...
1: per non parlare delle bollette, cioè, anche roba normale, anche sulle bollette mi faccio sempre il segno della croce prima di aprirle, quindi
0: esatto.
1: È così,
0: siamo messi così, no, i poveri cristiani, invece poi ci sono quegli altri che stanno lì a sindacare se è meglio 6 milioni 8 milioni, come per esempio Vlahovic, per dirne uno.
1: Sì, perché su Vlahovic poi non è che c'è solo il premio alla firma alto, c'è anche poi sempre la solita questione dell'ingaggio, cioè l'ha capito o no che più di Ildiz lo può prendere, perché se non l'ha capito è inutile andare avanti.
0: Esatto,
1: se torna, già è tanto prendere,
0: se torna indietro deve cospargersi il capo di cenere e prendere quello che gli danno, perché se, se dal 30 giugno al 13 luglio l'unica offerta che è arrivata è stata quella del Besiktas, anche lui deve fare delle riflessioni e dice vabbè, o gioco per i soldi, vado al Besiktas perché me ne danno di più che alla Juve, o gioco magari in una società che è un altro, con tutto rispetto al Besiktas, che peraltro le maglie simili alla Juve, però ha un altro richiamo a livello mondiale proprio, quindi poi decidi tu per cosa giocare nella vita.
1: Poi non è che la Juve ti dà due noccioline, poi ti dà già 6 milioni più uno di bonus, cosa vuoi ancora?
0: Cioè, voglio dire, io mi accontenterei di quello del bonus, guarda cosa ti dico. Dunque,
1: io della metà del bonus.
0: andiamo al ribasso, facciamo le trattative al contrario noi. Massimo ci scrive: non penso ai futuri acquisti ma alle cessioni che potrebbero condizionare non solo questa sessione di mercato ma anche le successive. Credere, no, cedere chi ha mercato e non chi è fuori dai progetti è solo rimandare i problemi e forse aumentarli. Sì, hai ragione che il progetto dovrebbe essere preponderante, però poi alla fine di fronte al bilancio, se non sei riuscito a vendere quegli altri o almeno a darli in prestito in massa, e poi dopo devi per forza vendere qualcuno che magari volevi tenere, non è che c'è tanto da dire.
1: Sì, si va a incastri, si va giorno dopo giorno, quello che si riesce a fare subito poi condiziona anche quello dopo, è ovvio. C'è anche da dire che c'è ancora tanto tempo, perché da qui alla chiusura del mercato cosa c'è, un mese e mezzo almeno, quindi
0: c'è ancora
1: poi
0: tempo.
1: Soprattutto tante cose come al solito si faranno gli ultimi 5, 6, 10 giorni,
0: soprattutto qua in Serie A dove nessuno ha soldi da spendere, allora, quindi si aspettano i grandi saldi di fine stagione. Io credo che per esempio la cosa intelligente che stanno facendo secondo me è questo far parlare tanto di Muharemovic in modo da fare piombare qua a Sassuolo delle offerte della Premier League, che lì i soldi ce li hanno e li spendono, una quarantina di milioni, fai 20 a testa e hai già un gruzzoletto da mettere sul mercato. Ecco, io credo che la vicenda Muharemovic, lo dico dall'inizio, mi sa tanto di questa cosa qua, più che non la Juve veramente voleva mettere 18 milioni, insomma.
1: Sì, può essere, Gigi, bravo, E poi non dimentichiamo che comunque, cioè non è che è proprio adesso, io capisco che il mercato, soprattutto alcuni giornali, alcuni opinionisti, era stato impostato come una grande, immensa rivoluzione, dar via tutti quelli che non servono, però voglio dire, a un certo punto qualcuno dovrà rimanere. No? Facciamo qualche nome stupido, Gatti. Per forza lo devi dare via, magari svendendolo, perché
0: e poi ne trovi uno meglio, poi quella è la domanda di base.
1: Io poi capisco quelli che mi dicono: sì, però lo spogliatoio c'è qualcuno che stava la cresta, e però in qualche maniera si dovrà fare.
0: E lì c'è una società che deve far abbassare la cresta alle persone.
1: Bravo.
0: Perché io credo che in Serie A nessuno spogliatoio ci siano i chierichetti e basta, voglio dire.
1: Anzi. Conta la forza della società, hai detto benissimo che deve appoggiare l'allenatore, punto. E alla fine potrebbe rimanere Gatti come qualcun altro che adesso si dice o si diceva che andava via sicuramente, ma non sono cattivi calciatori, anzi, io ho fatto l'esempio di Gatti perché è uno che c'ha anche la grinta, no? La garra, è uno che quando in campo si sente, no? Poi non sarà il miglior difensore della storia della Juve, non importa, ma non è detto che lo devi per forza dar via. Poi se lo devi dar via, non lo dare via al Napoli, soprattutto alle cifre che sono state prospettate. Anzi, al Napoli, visto quello che ti hanno fatto in questi anni, lo devi dare al doppio.
0: Beh, sì, mi sembra una buona teoria questa, se si può.
1: Se no, diciamo, te lo tieni.
0: Oh, dunque, Gianni è pessimista. Se volevamo ricominciare, Spalletti non era l'allenatore giusto. Ricominciare a vincere, penso che tu voglia dire, perché ricominciare ricomincia per forza in qualche modo, però ricominciare. E qua apriamo un dibattito che magari un'altra volta lo facciamo sulla qualità dell'allenatore. Io non sono del tutto d'accordo, secondo me insomma conta più la società e i giocatori, e poi l'allenatore ha delle sue idee eccetera, tranne rarissime eccezioni, faccio l'esempio del primo Conte alla Juve o ai tempi anche di Zoff, guarda cosa ti dico, quando vinsero la Coppa Italia e la Coppa UEFA con una squadra che sicuramente non era per quegli obiettivi lì, però normalmente se hai la società forte e i giocatori forti, dico sempre, ma siete sicuri che Spalletti, tu metti Spalletti all'Inter quest'anno e Chivu alla Juve, che succede? Che lo scudetto lo vince lo stesso l'Inter e la Juve arriva lo stesso lì più o meno.
1: Sono convinto anch'io, bravissimo, sì. Sono convinto anch'io, Chivu è stato bravo, ma è stato assistito in tutto per tutto, soprattutto all'inizio dove c'era tensione, no? Si arrivava da una finale di Champions rocambolesca, e dal perso praticamente tutto, e la società l'ha aiutato tantissimo. Poi Chivu è stato bravo a a trarre insegnamento dai suoi dirigenti, e l'Inter ha vinto lo scudetto.
0: Però
1: se non... questo succede in una società forte.
0: Forte col miglior parco attaccanti della Serie A comunque, sì, e queste certo. aiutano tutte e due le cose, certo, mentre la Juve non certo. aveva né la società forte né il miglior parco attaccanti della
1: certo.
0: Serie A, e neanche il portiere purtroppo più forte della Serie A, e quello ce lo mettiamo dentro.
1: Ma anche qui del portiere, adesso io spero si risolva questa telenovela, no?
0: Sì.
1: Di Martinez o chi per lui. Ma se non riesci a risolverla, cioè alla fine non ti vuoi tenere Di Gregorio, non metti titolare Perin.
0: Metti titolare
1: Perin. Sei veramente in difficoltà. C'hai due portieri, ragazzi. C'hai due portieri. Per forza devi buttare via tutti e due e svenderli, no?
0: No, uno. Se uno proprio... lo tieni e l'altro lo devi via, piuttosto cerchi un altro di pari valore di Perin. Ma facciamo l'esempio l'altro venerdì, adesso poi Nyland ha fatto anche un errore nell'ultima partita, però quello è svincolato, il portiere della Norvegia, per dire, no? Ho visto che guadagnava 800.000 euro al Siviglia, non mi sembra uno imprendibile, ecco, da quel punto di vista. Piuttosto vai su un profilo del genere. Se... io mi auguro Dibu Martinez tutta la vita, perché sicuramente è un'altra categoria, però sta giocando la se è lui si capisce il ritardo, perché ovviamente sta giocando.
1: No, ma per carità, lui è bravo, ha una grande esperienza, e poi è uno di personalità, no? Quello che sta cercando la Juve, i giocatori che sta cercando la Juve, soprattutto di personalità. Quindi, ma se non ce la fai, che quelli continuano a chiederti 15, tu ne dai 7, 8, non so quanti, voglio dire, tu comunque quest'anno avevi due portieri, che sono due portieri, non voglio dire eresie, ma tra i migliori in Italia, no? Poi Di Gregorio ha fallito, è vero,
0: le non ha retto le pressioni, travolto, probabilmente.
1: Ma c'hai Perin, che ha sempre fatto il suo dovere, non hai un ragazzo della primavera di 17 anni, no? Voglio dire, come con Gatti, voglio dire, non è sempre tutto da buttare perché hai fatto male una stagione, no? Perché sennò dovresti buttare via tutti quest'anno, no? Cioè, voglio dire,
0: quest'anno tieni nessuno.
1: Devi anche, se le cose non vanno per il verso giusto, devi salvare, è salvabile, e non è poco, secondo me.
0: Caro Roberto, non è mai poco, non è mai tanto, anzi, il tempo a disposizione sembra anche poco, però in realtà sono già passati una ventina di minuti, quindi ti congedo e andiamo al notiziario. Grazie Roberto, a presto.
1: Grazie a te Gigi, buongiorno a tutti.
0: Andiamo col notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi, anche qualche vocale, nuovi ospiti. A fra poco.
2: La Juve del lunedì.
3: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon. Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz almeno fino a Cincinnati. Tra le donne invece risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni, mentre l'altra azzurra, nelle 100, Elisabetta Cucciaretto, ne cede 22, scende al numero 68. E siamo al calcio, con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. I mondiali sono ancora nel vivo, ma per i club è già tempo di preparare la prossima stagione. Oggi iniziano i raduni di Inter, Milan, Juve e Roma, oltre ai primi allenamenti della Lazio di Gattuso. Paolo Maldini, intanto, è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato da Giovanni Malagò e assieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. Voltiamo pagina. Dopo Silverstone e la settimana di pausa, il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Belgio nel weekend. Resta intanto da confermare la data del recupero del Gran Premio del Bahrain, che insieme a quello dell'Arabia Saudita era stato rinviato ad aprile a causa delle tensioni geopolitiche nell'area del Golfo Persico. Per le due ruote, Marc Marquez al Sachsenring ha vinto la 102esima gara della carriera in tutte le classi, in MotoGP è invece la 76esima. Il pilota spagnolo, da tempo secondo nella classifica di tutti i tempi, avvicina così Valentino Rossi, ora meno 13. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani, 14 luglio, con una delle tappe più esigenti di questa edizione. Una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. Sette Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient, nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile e ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti, temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, pronti a partire, a tornare anzi con la Juve del lunedì, ancora con i vostri messaggi. Saluto Terry che ci scrive: da Carnevali non mi aspettavo i miracoli con tutti i disastri fatti negli ultimi anni, oggi ci ritroviamo con Artur ancora la continassa, eppure prossimo anno, cara Terry, te lo anticipo, per non parlare di tutti gli altri, 29 calciatori sono davvero tanti, nessuno li vuole, sono un po' preoccupata, senza la Juventus in ballo, chi ne sta in ferie, e questo lo sappiamo, ormai è una verità assoluta. Nei 29 attualmente la continassa ci sono anche dei next gen che poi non faranno parte dell'organico, però in generale ha contratto la Juventus, prima squadra ha una trentina di giocatori, sono talmente tanti che nello J Hotel, leggevo oggi, hanno dovuto togliere delle camere diciamo che erano nella disponibilità di ospiti esterni e darle ai giocatori, perché era tutta esaurita la parte dedicata ai giocatori praticamente, quindi sono arrivati più del previsto probabilmente. Poi ancora Alessio da Bollate: ottimo, direi l'innesto del portiere mangia poco, d'altra parte da qualche parte bisogna pur cominciare a risparmiare. Un saluto a tutti e sempre forza Juve, non scherzare sui cognomi che io sono quello messo peggio di tutti, caro Alessio. Poi mangia poco, ha fatto una bella stagione comunque con la next gen ed meritava secondo me questa occasione di fare almeno queste prime amichevoli aggregato alla prima squadra, poi si vedrà, naturalmente tornerà presumibilmente in next gen. Comunque la Juve i tre portieri ce l'ha dall'inizio, tutte e tre, e poi vediamo chi resterà di questi tre tra Perin e Di Gregorio. Io immagino che parta Di Gregorio, anche perché per quanto ci abbia messo poi una toppa, le dichiarazioni del suo procuratore insomma hanno scavato secondo me un fossato difficilmente ricomponibile, mettiamola così. Poi ancora Massimiliano da Roma che ci scrive: ma la Juve non potrebbe dare un ultimatum al PSG per questo benedetto Colomouani? O accettano questi 35 milioni oppure basta questa telenovela? Io sono stra d'accordo con te, caro Massimiliano. A un certo punto chiudi la porta e dici: noi potremmo arrivare fin lì. Non ce lo date? Boh, ci sentiamo eventualmente il 31 agosto se avete cambiato idea, perché nessun altro vi ha offerto più di noi, perché è inutile. E intanto portare a casa un centravanti, che sia Matteo Pellegrino, che sia qualcun altro, ma un centravanti con le caratteristiche che chiede Spalletti, perché Pellegrino quelle caratteristiche ce l'ha, poi magari non sarà un nome di primissima fascia, però a livello di caratteristiche è quel giocatore che chiedeva Spalletti già a gennaio, uno fisico, forte di testa, che riempie bene l'area, che sa anche far salire la squadra, insomma queste caratteristiche qua. Poi bisognerebbe metterlo alla prova nella Juve, che non è il Parma come tutti sappiamo, però è anche vero che la Juve sta molto di più rispetto al Parma nell'area di rigore avversaria, e quindi con un giocatore forte di testa come lui magari può fare anche dei bei gol, chi lo sa. Questi sono tutti ragionamenti che si potrebbero fare, però sono d'accordo con te, basta con Colomouani. Adesso non vuol venire, non può venire perché il PSG spara 50 milioni, 45, quello che è. chiudi la porta e vai su altri obiettivi e portane a casa uno a breve, anche perché devi dare un segnale prima di tutto a Spalletti che le cose stanno cambiando in una certa direzione, ma anche ai tifosi che alla fine insomma si aspettano un centravanti e un portiere dalla fine della passata stagione, e non è stato fatto nulla se non Ekator al posto di Vlahovic, però al momento poi vediamo. Poi Alfio da Sapri, decisamente pessimista, con tutto il bene possibile questo mercato è il primo che è praticamente bloccato, di conseguenza ridicolo, non facciamo nomi che poi non puoi prendere, non si spendono quei pochi spicci, promuoviamo qualcuno dalla next gen, che pena, ci dice lui. Sì, prima di promuovere qualcuno dalla next gen ci sarebbe stato magari quel ragazzo che è stato dato Puzka al Genoa per fare plusvalenza fondamentalmente, perché comunque lì al Genoa forse garantivano qualche presenza nel corso della stagione in Serie A, quello magari poteva essere un inserimento, altri vediamo, insomma ci sono sicuramente dei giocatori che potranno essere aggregati, ma non pensiamo che sia la promozione dei ragazzi della next gen a risolvere la situazione della Juve in questa stagione, perché ripeto, la Juve una trentina di giocatori non della next gen, della prima squadra ce li ha, il problema è che deve scendere a 24 in organico, che vuol dire almeno 5-6 ceduti più altre cessioni per eventualmente fare spazio ai nuovi acquisti, quindi è veramente un lavoro monumentale quello che deve fare Carnevali con Massara. Poi ancora Giuseppe da Sant'Agata di Militello Messina, non capisco tanto entusiasmo dei tifosi al G-Medical oggi, andrebbero fischiati e contestati, non applauditi e idolatrati. Qua abbiamo già risposto un po' prima anche con Roberto Grossi, cioè il discorso è che non è che ci fossero i tifosi organizzati che hanno praticamente ignorato la squadra in questa situazione, è già questo comunque è un segnale di disaffezione o comunque di distacco, comunque non dico di contestazione, ma di far capire che non c'è contentezza, diciamo così, da parte dei tifosi organizzati. C'erano ragazzini, famiglie, insomma quelli che vanno comunque a vedere i giocatori di Serie A della Juventus, fanno una foto con loro e sono contenti, insomma non starei lì a esagerare su questo. Se togliamo anche questo ai ragazzini che possono una volta ogni tanto avvicinare i giocatori che sono diventati ormai quasi inavvicinabili negli anni, perché anche andare a vedere un allenamento oggi come oggi non è semplicissimo,
7: sempre, giusto?
0: Anche se vai fuori dalla Continassa non sempre si fermano con le macchine, a volte fanno qualcuno sì, qualcuno no, magari Spalletti sì e giocatori no, insomma non è così facile per un ragazzino oggi avere il selfie, perché l'autografo non si usa più come diciamo prima, con il campione o con il giocatore della Juventus se sei tifoso della Juventus. Poi Graziano ancora più definitivo, siamo quasi al livello della Lazio, beh adesso diciamo che la Lazio ha anche i tifosi che tutto l'anno che le vanno contro. Poi prima di paragonare dal punto di vista del mercato, d'accordo, la Juve ferma, ha preso Ekator e Vlahovic non ha rinnovato, questo è il cambio inorganico che registriamo ad oggi, però diciamo che rispetto alla Lazio la Juve è una situazione societaria più solida, poi che quest'anno sia un anno di vacche magre, perché comunque l'azionista ha deciso di chiudere i rubinetti e di dire da adesso la società deve fare con quello che ha e noi di soldi ne abbiamo già messi abbastanza, è un discorso, però ripeto, a livello di strutture, di stadio, J-Medical, hotel, i campi di allenamento, museo e tutto quello che vi viene in mente, seconda squadra, eccetera, la Juve è una struttura che in Serie A non ha nessuno, e in particolare il paragone con la Lazio proprio non ci sta da questo punto di vista, senza vorrei togliere nulla del merito alla Lazio che fa ovviamente con le forze che ha. Forse abbiamo un vocale, caro Tullio, guarda un po' così. Intanto bevo un bicchiere d'acqua.
8: Prof, sono Paolo da Ferrara.
0: Ciao Paolo.
8: Il primo ad arrivare è stato la Cadrega, il signor De Gregorio, si è presentato addirittura in Ferrari, uomo senza vergogna, un uomo senza vergogna, soprattutto senza dignità, secondo me. Comunque non è un problema, faremo la prima amichevole, prepariamoci già, perché appena noi perdiamo un amichevole sarà il delirio, specialmente sulla Gazzetta Rosa. Sulla cheerleader sarà un delirio, e poi tutti quelli che si sono ripresentati, non so se Milik ha salutato tutti quelli del J-Medical, penso di sì, penso che la prima tappa Milik l'avrà fatta sicuramente al J-Medical. Scusa l'ironia, ma sono veramente deluso. Carnevali ha un grandissimo lavoro da fare, a parte gli scherzi, ma siamo veramente... Il primo ad arrivare è stato lui, Di Gregorio, mi fa ancora ridere questa cosa. Ciao, è possibile sempre.
0: Ti fa ridere, vabbè, meno male che l'hai presa a ridere, diciamo, più che altro la Ferrari che ti ha dato fastidio, della verità vera, eh? Però messi insieme Juve e Ferrari in onore di John Elkann, dai, guardiamola così, ha fatto pubblicità all'altro gioiello della famiglia, del gruppo ormai, non più, della famiglia. Oh, stavo guardando la conferenza stampa di Marotta con Chivu, ma delle facce, ragazzi, che adesso al di là di quello che dicono, mamma mia che roba, ragazzi, un po' di sole, potevate prenderlo, siete stati in vacanza, sembra... veramente che siamo usciti da una sala della tortura tutte e due, vero Tullio?
7: Ma sembra che neanche abbiano vinto uno scudetto, cioè
0: è una Coppa Italia disperato. Tra l'altro, ma una faccia veramente allucinata quella di Chivu, e non so neanche definirla quella di Marotta, se vi capita date un'occhiata, perché sono facce che parlano al di là delle parole, direi qua. Poi dopo Marotta dice l'obiettivo è rivincere lo scudetto, sarebbe un risultato storico, eccetera eccetera, il nostro nemico la sindrome della vittoria, mai sentirci appagati ma dimostrare sempre di avere fame, queste sono le parole, ma ripeto, le facce mi paiono un po' segnate da questo mese di luglio, probabilmente il caldo a Milano è stato come quello di Torino, quindi difficile da sopportare, può darsi anche questo, chi lo sa. Poi ancora Enrico, tifoso della Juve, 40, Enrico 40, che non so se sono gli anni o cosa, o da quanti anni è tifoso della Juve, purtroppo la Juve per 2-3 anni sarà questa, se non peggio, stretta com'è tra settlement agreement, cassa inesistenza e la next gen distrutta per prendere solo giocatori fallimentari, che faremo girare in prestito come Arthur, abbiamo buttato 10 con una gestione a dir poco, 10 anni forse, con una gestione a dir poco vergognosa. Vi seguo solo per l'amore verso la maglia, ma sinceramente mi viene voglia di estraniarmi. Caro Enrico, non ti estraniare da Radio Bianconera, però capisco il tuo sentimento di difficoltà, anche perché poi vengono naturali paragoni con l'estate, per esempio, di 8 anni fa, quando eravamo tutti lì ad aspettare l'aereo che portava Cristiano Ronaldo alla Juve, insomma, nel bel mezzo della famosa serie dei 9 scudetti consecutivi. Quindi è passato del tempo, ma non così tanto da non fare i paragoni, e quindi questo un pochino stronca le gambe naturalmente di chi guarda alla situazione attuale. Dopodiché è come dici tu, cioè la Juve ha buttato via 10, forse 20 anni di vantaggio che aveva sulle altre, anche dal punto di vista strutturale no, perché quel vantaggio lì comunque ti rimane, dal punto di vista tecnico della squadra che hai allestito, dell'organico che hai allestito, sicuramente hai fatto troppi errori, troppi cambiamenti anche di idea di calcio, proprio perché si è passati da un allenatore all'altro con idee completamente diverse, ognuno aveva i suoi pallini, poi questi pallini non si sono rivelati quello che uno sperava potessero essere. Pensate a quanti soldi la Juve ha speso per il centrocampo tra Arthur, Douglas Luiz e Cobb Mainers, e neanche uno è riuscito a sollevare la squadra. Alla fine l'innesto più azzeccato è stato quello di Thuram, che dei quattro sicuramente è stato quello molto ma molto ma molto meno pagato. Lo stesso dicasi per l'attacco, quanti soldi sono stati spesi alla ricerca della felicità, diciamo così, ma anche lì una delusione dopo l'altra, e quando fai tanti errori così è chiaro che poi venirne fuori è difficile, perché hai garantito degli ingaggi oltre al costo del cartellino, che poi nessuno si vuole accollare dopo stagioni deludenti. E quindi poi qual è la soluzione? Come dico sempre, arrivare alla fine del mercato, trovare una sistemazione in prestito con diritto di riscatto, in cui magari ti tocca anche pagare una parte dell'ingaggio, cosa già fatta per esempio per Arthur nelle passate stagioni, e questo è il grande rischio che la Juve corre, e quindi non poter abbassare più di tanto il monte ingaggi e il piano d'ammortamenti, e quindi allo stesso tempo non poter ingaggiare più di uno o due giocatori per questa stagione. Questo è un po' il grande problema di questo mercato. Dopodiché dobbiamo fare i ragionieri, ma anche un po' quelli che dicono sì, ho capito, però un centravanti e un portiere, insomma, quelli lì dobbiamo, la Juve li deve prendere assolutamente, e deve fare un po' in fretta, perché è una cosa che si sapeva da tempo, insomma. Poi Federica aggiunge: Douglas Luiz ha molta tecnica, il suo problema è mentale, va solo molto sostenuto. Sì, su Douglas Luiz vediamo se questo nuovo modo di giocare di Spalletti rispetto a quando c'era Douglas Luiz alla Juve potrebbe aiutarlo, perché stai molto nella metà campo degli avversari, molte trame, diciamo, fitte di passaggi nella metà campo avversaria, quindi quel tipo di giocatore potrebbe giovarne. Credo anch'io che il problema sia mentale, ma proprio a livello di inserimento, mi pare, nella Juventus, nella città, cioè mi sembra che lui proprio abbia un po' avuto una specie di repulsione per quello che è stata l'esperienza qui a Torino. Vediamo se cambia idea, se ritrova entusiasmo, magari anche lui può tornare utile alla causa, non lo so, però prima voglio vedere Spalletti che usano e farà tra l'altro primo allenamento e oggi alle 18, quindi non ci saranno sicuramente indicazioni da questo punto di vista, però già sabato c'è la prima amichevole col Basilea e forse su di lui, su Douglas Luiz in particolare, qualche indicazione già ce la può dare su che cosa Spalletti pensi di lui. Luca da Torino: è proprio vero, a forza di raccontare le miserie di una società i suoi seguaci si adattano alla mediocrità accontentandosi del poco, ormai restano in pochi a ribellarsi a questa situazione, i pochi con il sangue e la personalità che meriterebbe la nostra storia. Caro Luca, io ti capisco e tu vorresti che... però che cosa vuoi che diciamo? La Juve deve comprare Haaland, chiamatelo come volete voi, non c'è la possibilità, cioè noi dobbiamo raccontare quello che in questo momento è possibile per la Juventus fare o quello che sta cercando di fare, e dopodiché le valutazioni le fa ciascuno di noi, e ribadisco, a fine mercato vedremo se la Juve ha colmato quello che secondo me è il gap, come si dice adesso, fondamentale nei confronti dell'Inter che ha vinto lo scudetto, cioè avere quei giocatori nella spina dorsale della squadra, ovvero sia portiere, mediano e centravanti, che ti permettono di vincere quasi tutte le partite con le medio-piccole, perché alla fine lo scudetto si vince così e l'Inter quest'anno l'ha dimostrato in maniera proprio didascalica, ha perso praticamente tutti i confronti diretti e quando l'ha vinto come contro la Juve, diciamo che un po' l'ha grattato, ha fatto gratta e vinci, diciamo così, ma per battere le ultime 10 della classifica vuol dire che fai 20 partite, sono 60 punti se li fai tutti. Se tu hai una squadra in grado di fare quei punti lì, poi con le prime 10 ti basta fare la metà dei punti e hai vinto lo scudetto. Questa è una cosa aritmetica. Ora, visto il livello del campionato italiano, è inutile fare i paragoni, caro Luca, con il passato della Juventus, bisogna fare i paragoni con il presente delle altre squadre che competono in questo momento per la Serie A, perché questo deve essere l'obiettivo della Juve. Poi, per carità, l'Europa League può essere anche che ti vada bene, visto che è una competizione comunque di un gradino, anche due, inferiore rispetto alla Champions League, quindi può darsi che tu faccia un bel cammino lì, però la priorità deve essere quella di tornare a vincere lo scudetto o almeno lottare per vincere fino all'ultima giornata. Secondo me alla fine il gap con quelle che stanno davanti non è così enorme come ci viene dipinto tante volte, anche perché se voi avete fatto due punti in più sarebbe arrivata in Champions e forse qui avremmo altre analisi sbagliate. Secondo me questo fatto di essere stati fuori dalla Champions ha tolto un po' il velo e ha fatto capire che tu, se vuoi vincere lo scudetto, devi fare qualcosa di importante in questo organico, inserire quelle tre pedine lì e poi dopo si vedrà che cosa succede. Poi ancora qualcuno che senza firmarsi ci scrive: mi viene solo da ridere quando sento i nomi del Dibu, Colomoni, Svilar o Conè. Non abbiamo neanche uno sponsor sulla maglia, dove vogliamo andare è finita. Dai, non essere così tragico, aspettiamo a vedere almeno la fine del mercato. Poi l'unico della next gen che doveva assolutamente esserci è Licina, invece Spalletti lo valuterà dopo le ferie, facciamo sempre le cose a rovescio. Davide da Bologna: credo, Davide, che questo sia dovuto al fatto che Licina sta giocando o ha giocato, adesso non so bene in che date, l'europeo o il mondiale under 19, non so quale, due, comunque con la sua nazionale under 19, il che significa che come tutti gli altri ha diritto a 3 settimane di riposo e quindi arriverà più o meno come quelli che hanno fatto la prima fase del mondiale. Credo che sia semplicemente quello, sono molto curioso di vederlo anch'io perché ha un mancino molto molto interessante. Dunque abbiamo dei vocali da ascoltare, caro Tullio. Sì, Elio, buonanotte, da dove è venuto Elio non si sa, ma non importa, vai.
9: Buongiorno, sono Carlo D'Ariano. Ma allora, Carnevali e compagnia bella, la prima cosa che devono fare è vendere più possibile. Quello sarebbe un grande successo, un grande mercato della Juve. Vende più possibile. Quindi, se riescono a fare quello, è tantissimo. E poi devono mettere del loro. Ma prima devono vendere più possibile, sennò noi stiamo qui in agonia. Aspettare che prendono un giocatore, non prenderanno nessuno se non vendono nessuno. E quelli che oggi si sono presentati al J Medical, davvero sono senza vergogna, senza ritegno, sono stati i peggior giocatori della storia della Juventus e lo devono sapere, perché non sono per niente professionisti, un minimo di professionisti, niente, fino all'ultimo giorno, all'ultimo secondo ci hanno messo del loro. Grazie.
0: Sì, no, sulla professionalità adesso non esageriamo, nel senso che questa squadra ha sbagliato delle partite che assolutamente non doveva sbagliare in casa, una serie di partite che le hanno impedito di andare in Champions League nell'ultima parte della stagione. Poi c'è stata un'altra fase del campionato in cui invece hanno fatto delle ottime cose, in cui hanno anche avuto delle difficoltà supplementari con arbitraggi e con un calendario a dir poco particolari, diciamo così, e quindi mettiamoci tutto assieme. Dopodiché, sono d'accordo con te, loro devono prendersi coscienza, tutti questi giocatori che oggi sono andati a J-Medica, di quello che non hanno fatto, cioè che hanno portato la Juventus

0: so, quando parla in generale, dobbiamo pensare. Io penso che i pochi spiccioli però che vi sono bisogna impiegarli bene. Cosa hai comprato a fare ai 14 se i soldi dobbiamo mettere sullo Charlotte, per esempio? Se poi questo colomonino non arriva, che non te lo vogliono dare, vira su altri giocatori, su altre squadre, qualcuno ci sarà. Cioè, non è che la Juve è diventata una carapellese improvvisamente. Svegliamo.
1: Svegliamoci, caro, hai ragione, caro Carmelo. Sì, perché il concetto è che secondo me, comunque, adesso dai, con tutto il pessimismo che possiamo metterci dentro, però Di Gregorio una squadra gliela troverai, perché anche il prezzo non è eccessivo, e almeno 5-6 cessioni, per quanto in prestito, però che almeno ti alleggeriscono, monte ingaggi, le troverai. E quindi, almeno ribadisco, il centravanti e il portiere li devi prendere più in fretta possibile, a prescindere dalle cessioni. Poi le cessioni le farai perché le devi fare e le farai il meglio che puoi, nei limiti del possibile, perché alcuni sono difficili da piazzare per l'ingaggio che hanno, non tanto per la stagione che hanno giocato. E quindi, perché poi se abbassi l'asticella delle pretendenti, è chiaro che una squadra da, diciamo, zona Europa League come la Juve adesso, in giro per l'Italia o in giro per l'Europa, non può dare un ingaggio come quello che prende Koopmeiners, come quello che prende Arthur o come quello che prende Douglas Luiz. È chiaro che poi lì c'è questo ostacolo da affrontare. Però almeno quei due, secondo me, li devi fare a prescindere. Sono d'accordo con te, perché se no continua a non esserci quell'aria di svolta o comunque di miglioramento che tutti stanno aspettando di vedere con la gestione Carnevali e Massara. È vero che è appena iniziata la gestione, perché Massara è arrivato praticamente l'altro giorno, però è anche vero che sono 6 anni che i tifosi aspettano questo Carnevali e Massara, credo lo sappiano benissimo, e se non lo sapevano, Chiellini gliel'avrà sicuramente raccontato. Marco da Borgo Filadelfia: credo che il nuovo staff manageriale abbia davanti una situazione peggiore del 2006 eppure del 2009, perché almeno lì un gruppo di campioni depressi ma riattivabili c'era. Oggi no, dovranno proprio essere bravi, ma tendo a fidarmi. Un saluto. Speriamo, insomma, che riescano a cavare il famoso ragno dal buco. Sicuramente, vabbè, del 2006 lasciamo perdere, perché quella è una squadra che poi, con i resti della squadra che ha vinto due scudetti che poi le sono stati tolti, che ha portato 9 finalisti nella Coppa del Mondo del 2006, di cui appena abbiamo ricordato il ventennale. Poi comunque, con i resti, la Juve è ancora arrivata seconda e terza in campionato, perché è talmente forte che poi anche solo quelli che erano rimasti con qualche inserimento di giocatori di livello inferiore garantivano certe cose. 2009-2010, diciamo che si è stata creata una base su cui poi sono stati inseriti dei giocatori molto molto importanti, che hanno fatto fare la differenza, come Pirlo, come Vidal, eccetera. E quindi sicuramente quello è. Quella della rosa di oggi è difficile da valutare, perché non c'è uno storico su questi giocatori, e quindi è anche difficile dire: vabbè, ma questa squadra è proprio il massimo che può fare. Se gli mettiamo due o tre inserimenti, siamo proprio sicuri che non possano lottare per lo scudetto. Ecco, io su questa domanda non sono così certo di dover rispondere di sì, cioè io non sono sicuro per niente che questa squadra con due o tre inserimenti non possa veramente lottare per lo scudetto, perché, ripeto, mi guardo intorno e guardo le altre, non guardo la Juve del passato, ma guardo le altre contendenti per lo scudetto. E quindi credo che non sia così grande la distanza come vogliono farci credere, dicendo è tutto da buttare, tutto da rifare. Sì, c'è tanto da rifare, ma secondo me quello da rifare, ripeto, portiere, mediano, centravanti, che non è una cosa impossibile anche in un anno difficile come questo dal punto di vista delle cessioni. Però sulle cessioni puoi contare sul numero, diciamo, ne fai tante. E poi, anche se qualcuno la fai magari sotto traccia a livello di valore del giocatore, non importa, perché comunque te lo togli diciamo, dagli ammortamenti e dagli ingaggi, e quindi fai spazio per questi tre benedetti inserimenti che devi assolutamente fare. Oh, intanto siamo arrivati al notiziario, abbiamo ancora poi tanti vocali, ospiti, eccetera, eccetera. Restate con noi, notiziario, a frappè.
2: La Juve del lunedì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta.

0: Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
1: E rieccoci con la Juve del lunedì. Dunque, buon pomeriggio Davide da Torino. Ma Carnevali e Spalletti non faranno nessuna conferenza. Al momento conferivo proprio adesso con il direttore, che mi ha confermato che non è prevista nessuna conferenza al momento. Credo che ti sia venuta voglia di ascoltarli, non tanto per il roboante calciomercato che sta realizzando la Juventus, quanto perché prima ho detto che c'è una conferenza stampa in atto con Marotta e Chivu, che alla Pinetina lì ad Appiano Gentile stanno inaugurando la stagione dell'Inter con delle facce che ve le raccomando. Poi ancora messaggi, vediamo un po' se abbiamo qualche vocale. Caro Tulli, sentiamo un vocale e poi intanto andiamo con l'ospite.
2: Ciao, è la Giulia Vecchia. Chiedo a te, sai se ti risulta che è stata fatta un'offerta dall'Arsenal di 160 milioni di sterline per Yıldız? Perché a questo punto la mia domanda è questa. Che senso ha mantenere un campione come Yıldız, ma come lo era anche Ronaldo, se intorno non hai 11 giocatori almeno decenti che possano, diciamo, esaltare le qualità del campione? Non ho nulla contro Yıldız, per carità, è l'unico faro che abbiamo in questa squadra, ma proprio perché è l'unico faro che abbiamo in questa squadra, secondo me con 160 milioni di euro di sterline, non ho capito bene, qualche toppa la potresti mettere. Fammi sapere cosa ne pensi, sempre e comunque fino alla fine.
1: È quello che dicevamo prima, nel senso che da un lato, di fronte a certe cifre, adesso io non ho contatti diretti, quindi non saprei dirti se quell'offerta lì è reale oppure no. Se fosse reale un'offerta del genere, credo che ovviamente sia anche immorale non prenderla in considerazione, perché stiamo parlando di una cifra che ti metterebbe a posto tantissime cose. Dall'altro canto ti dà un po' la dimensione della situazione attuale, nel senso che se tu devi sacrificare il giocatore con più talento per poter mettere in piedi una squadra non con altri talenti ma con giocatori solidi, mettiamo così, perché poi alla fine questo può succedere, non è che se dai via Yıldız ti vai a prendere un altro fenomeno in giro per l'Europa. Con quei soldi lì devi mettere a posto il bilancio, devi prenderne tre almeno, da 3 da 50 milioni, che poi ti faranno strapagare se sanno che tu stai venendo Yıldız, eccetera eccetera. Quindi ripeto, a parte che in questo momento con Yıldız anche fisicamente non al 100%, non so onestamente se qualcuno va a fare un'offerta del genere alla Juventus. Personalmente io attenderei, diciamo, di vedere all'opera questa dirigenza, perché i soldi non è che la Juve non li ha spesi in questi anni, ma li ha spesi male. Quindi se tu ne dai tanti così da spendere, siamo sicuri che poi vengano spesi bene, benissimo? Bisogna, insomma, la fiducia va anche guadagnata, secondo me. Questa dirigenza ha appena iniziato il lavoro, gli apriamo, diciamo, un conto di fiducia, però prima vediamo un po' di fatti. E poi magari il prossimo anno, se vediamo che Carnevali e Massara in effetti hanno fatto un bel lavoro quest'estate, allora il prossimo anno puoi prendere in considerazione di fare una cosa del genere. Ma io quest'anno non lo farei per una serie di motivi, tra cui questo, ecco, e soprattutto anche per dare un segnale che la squadra vuole rinforzarsi, non vuole diciamo sopravvivere vendendo il pezzo più pregiato che ha. Ecco, credo che questo sia anche un segnale un po' particolare da dare in questo momento storico della Juve, dopo 6 anni in cui ha alzato semplicemente una Coppa Italia. Caro Tullio, abbiamo ancora dei vocali intanto, mentre cerchiamo di raggiungere l'ospite.
3: Ciao Luigi, sono Moreno da Bosconero. Oltre a essere bianconero come te, sono anche un tuo collega dal punto di vista lavorativo, un collega dell'altro tuo socio
1: Dario,
3: con cui fai la trasmissione, che ho anche incontrato allo stadio. Non riesco ad essere affranto in questo momento e a pensare in modo negativo, perché non sono più giovanissimo e di Juve ne ho viste tantissime. La prima l'ho vista prima del 1980 allo stadio e sto aspettando con trepidazione la conferma dell'abbonamento. Sono tutti disperati e disfattisti, io non aspetto la prima. Non aspetto altro che la prima partita allo stadio, non so, devo essere io a essere sbagliato, ma io la Juve la vivo così. Forza Juve sempre.
1: Diciamo che uno che ha vissuto tanti periodi, perché uno pensa sempre alla Juve vincente dei 9 scudetti, a quella di Zidane, a quella di Platini, però diciamo negli interregni c'è sempre stata delle difficoltà. Io, quello più lungo che ricordo io, e credo anche tu da quello che mi hai detto a livello anagrafico, è quello del dopo Platini, diciamo così, quei 9 anni che sono trascorsi fino poi all'arrivo della Triade, di Lippi e compagnia viaggiante che hanno riportato la Juve sul tetto del mondo. In quel periodo lì arrivarono delle Coppe UEFA, delle Coppe Italia, ma diciamo i trofei, quelli pesanti, non arrivarono per 9 anni, né Scudetto né Champions League. E poi la Champions è arrivata nel 96 e
4: Prova a
1: poi
4: chiedergli se gli è arrivato o meno.
1: il titolo anche intercontinentale e così via. Quindi sì, diciamo che uno che ha vissuto, scusami, do solo una comunicazione di servizio a Tullio su email. Mandagli il link su email, ok? Scusate, dicevo, uno che ha vissuto anche i periodi di interregno si rende conto che la storia della Juve è un po' così. Ci sono quei periodi che poi passano perché a un certo punto inizi a fare le cose per bene, per vincere, capisci, maturi. Probabilmente in questo momento John Elkann, spero che abbia vissuto una stagione di maturazione, visto che anche la Ferrari inizia ad andare benino, che insomma, che inizia a trovare la quadra magari anche su come si gestisce la Juventus, che non è un'azienda come le altre, ma che appunto ha delle caratteristiche ben specifiche. E il fatto che si sia affidato una dirigenza interamente italiana con esperienza in Serie A e con rapporti importanti potrebbe far pensare che c'è stata questa svolta, ma aspettiamo naturalmente di vedere i risultati, consapevoli del fatto che non è stato difficile, ma anche del fatto che, ribadisco, non è così distante la Juve da quelle che lottano per lo scudetto dal punto di vista dell'organico. Non è così distante, deve fare le cose giuste nei ruoli giusti. È questo che si chiede a Carnevali e Massara. Possibilmente in tempi brevi, almeno per quanto riguarda il portiere e il centravanti. Ma diamo il benvenuto a Vincenzo Greco, dovremmo averlo, non ce l'abbiamo ancora, allora manda ancora un vocale, vai, vai, vai.
5: Luigi, io penso che comunque dei giocatori validi da spendere per noi li abbiamo, voglio dire, Azic, lo stesso Nico Gonzalez. Per esempio, se prendiamo sulle dell'Udinese e diamo Azic a loro, non può essere. Se andiamo con Nico Gonzalez e vogliamo Sorloth, non può essere. Cioè, gli scambi si possono fare. Bisognerebbe forse a questo punto dire a Carnevali di pensare un po' di meno e operare di più. Se stiamo certo con la fiamma, col cerino in mano, sempre con la Moani, non ci arriviamo, no? Perché il Parì.
1: Sì, tu sei dicendo, iniziamo a fare le cose che si possono fare anche tramite scambi. Se c'è qualcuno che vuole Azzi, ci dice ok. Tu cosa hai da offrirci che ci possa essere almeno come parziale contropartita? Vediamo un po' se funziona, eccetera. Lo stesso vale per Nico Gonzalez e per quegli altri che comunque un po' di mercato ce lo possono avere. E poi vediamo, insomma, se arriveranno offerte importanti per giocatori come Thuram, faccio un nome, si vedrà se è il caso di prenderli in considerazione, perché leggevo che se, insomma, se c'è un interessamento del Paris Saint-Germain per Thuram, allora lì per esempio gli giri la frittata, come dicevi tu, dici ok. Quanto vuoi per Colomoni? 50. Allora 50 fa anche Turam. Facciamoci questo bello scambio. Oh, dunque, Emanuele da Torino, vi ricordate Zavarov e Rush? Peggio di quella. Beh, me la ricordo. Lo spareggio UEFA di quella Juve lì fu una delle partite più brutte, che fu un derby, tra l'altro, che la storia del comunale possa raccontare. Sì, quella stagione fu inquietante, in effetti, però poi arrivò quella di Zoff con i Rui Barros, i Casiraghi, quelli lì, insomma, che fecero Dalia, che firmò, ok, la Coppa Italia e la Coppa UEFA. Dunque, diamo benvenuto a Vincenzo Greco. Ciao Vincenzo.
6: Ciao Luigi.
1: Caro Vincenzo, leggendo i tuoi pensieri bianconeri, magari riusciamo a spiegare un po' la faccia di Marotta di oggi, no? Perché lo diciamo adesso scherzando, ma non troppo, l'inquadratura che abbiamo visto da Piano Gentile, che in questo momento insomma Sky sta trasmettendo la conferenza stampa di Chivu di Marotta, ma dicevamo, ma cavolo, questi sono due che hanno vinto lo scudetto della Coppa Italia, che dovrebbero essere reduci dalle vacanze, sembravano due veramente usciti da una sala della tortura nel momento in cui non parlavano, poi quando parlano ovviamente recitano la loro parte eccetera, però faccia abbastanza inquietanti. Secondo te li inquieta questa cosa di Zhang che chiede 400 milioni all'Inter?
4: E credo sia questa. In Calabria, per facce così, si dice pare che hai tutti morti davanti. E loro avevano forse davanti quello che potrebbe essere il destino dell'Inter, cioè la vera e propria morte, perché con quello che è successo, anche se non viene più di tanto spiegato, tu vedi il colore della mia maglietta, è rosa.
1: E non hai vinto il Giro d'Italia
4: alla Gazzetta dello Sport. E non ho visto. C'era la canzone Quello che le donne non dicono. Ecco. Mo possiamo trasferirla in Quello che la Gazzetta dello Sport non dice. Cosa non dice la Gazzetta dello Sport? Che la pretesa di Zhang, il solo fatto che abbia iniziato un'azione giudiziaria, al di là della sua fondatezza o meno, diciamo che non è assolutamente infondata. Il solo fatto che non sia del tutto infondata può scatenare, anzi, se c'è una logica, scatenerà i creditori dell'Inter a chiedere un sequestro conservativo di quello che c'è nelle casse dell'Inter. L'azione è per 400 milioni. Beh, i creditori si allerteranno, si allarmeranno se dovesse vincere Zhang, e quindi agiranno prima. Potrebbero agire prima anche gli stessi revisori dei conti e chiedere agli amministratori dell'Inter di costituire nel bilancio una quota fondo, una quota di riserva,
1: ecco, scusami, garanzia. Su questo volevo intervenire, perché mi ricordo che quando c'è stata la vicenda di Ronaldo, l'arbitrato, la Juve aveva dovuto accantonare quella cifra lì, no? Preventivamente, perché è un obbligo, diciamo così, e questo dovrebbe fare anche l'Inter, però lì era una cifra qua per 4, per 5 rispetto a quello che chiedeva Ronaldo, insomma.
4: E qua parliamo di 400 milioni e quindi chi amministra il bilancio dovrebbe accantonarlo. Se non lo fa, glielo dovrebbero dire i revisori dei conti, e se no ci penseranno i creditori ad effettuare un sequestro conservativo. Se i creditori sono veri, se l'Inter è vera, se niente di tutto questo avverrà, beh, allora bisognerà andare molto a fondo su quello che è un caso dove niente di quello che il diritto prevede e la logica prevede avviene, per cui si capisce perché abbiano quelle facce.
1: Oh, tra l'altro, a proposito di facce, la tua mi dice che sei dalle parti marittime, diciamo così, non so se calabresi o cosa. Ti chiedo se hai avvistato anche quest'anno il buon Chinè, di cui si sono perse le tracce in questo periodo, dopo aver fatto quelle due o tre cose per la Serie B, la Serie C, il Pescara, e poi si è di nuovo inabissato a fronte di una mole di cose che sta venendo fuori, che dovrebbe essere presa in considerazione, perché tra quello che è venuto fuori da De Laurentiis e quello che è venuto fuori dalla vicenda arbitri, se vogliamo ancora chiamarla così, più tutto il resto, le nuove dichiarazioni di Ferdico per quanto riguarda la doppia curva e la vicenda di Zhang, e insomma ci sono un po' di cose volendo da metterci il naso lì.
4: Sì, io non l'ho avvistato ancora, ho anche scatenato alcuni miei amici a cercarlo, ma ci potrebbe essere un'ipotesi che Malagò, se vuole salvare la faccia, potrebbe averlo messo dentro qualche bungalow, sotterrato in qualche sabbia termale. Non dico sotterrato
1: per carità.
4: È come si sotterra nei morti,
1: però nei fanghi che fanno bene.
4: Nei fanghi termali di qualche parte, in maniera che non esca fuori, anche perché proprio tutto quello che sta accadendo dovrebbe consigliare a Malagò, se vuole iniziare bene, di non portarsi dietro lo sterco dell'era Gravina, perlomeno quello proprio più ingombrante, e quindi fare affrontare a qualche altro giudice, a qualche altro procuratore questi casi che riguardano soprattutto l'Inter. Oddio, dovrebbe pure esserci un obbligo di dimissioni da parte del procuratore di Milano, Marcello Viola, che non ha fatto nulla di male, però è amico di Marotta, e siccome la doppia indagine a questo punto che sfiora l'Inter, sia da un punto di vista dell'indagine sulla criminalità organizzata e sulle varie estorsioni che ci sono state nei confronti della tifoseria e della società, o collegamenti, se non sono state estorsioni, sia l'indagine sugli arbitraggi e l'inchiesta su Rocchi e la distribuzione degli arbitraggi, visto che Viola è un amico di Marotta, ha l'obbligo di dimettersi, perché la legge prevede che quando c'è il giudice, quando è coinvolto un amico, un nemico o qualcuno con cui si ha dei contratti, quindi in questo caso un amico, il giudice ha l'obbligo di dimettersi, proprio perché non ci sia nessun sospetto di parzialità nei suoi confronti.
1: Però secondo me, per par condicio, siccome quello nemico della Juve è andato fino in fondo, adesso quell'amico dell'Inter va fino in fondo, perché sai che funziona abbastanza così, purtroppo, ahimè. No, ti chiedo però invece, per quanto riguarda la giustizia sportiva, perché l'aspetto penale lo lasciamo, diciamo che è giusto che ci sia tutto il discorso che ci deve essere, perché sono cose pesanti che possono condizionare la libertà e la vita delle persone, quindi è giusto lasciarle fuori dalla discussione sportiva. Però a fronte dell'ultima ipotesi di reato che è stata resa nota dai magistrati della Procura di Milano, e cioè che c'è un concorso in frode sportiva con i dirigenti, perché adesso è stato specificato, prima era in concorso, non si sapeva bene se un concorso a cattedra, un concorso di bellezza, invece adesso è in concorso con i dirigenti dell'Inter in virtù del loro rapporto preferenziale con il presidente della FIGC, allora Gravina. Ora, questa cosa qui, se tu ci metti Juve al posto per Inter, uguale illecito sportivo, perché dobbiamo spiegarlo bene ancora una volta, forse, perché molti fanno finta di non saperlo. Cioè, per la giustizia sportiva conta il tentativo. È inutile continuare a dire, ma quegli arbitri poi, l'Inter le partite le ha perse, non conta niente. Quello che conta è se c'è stato un accordo per una certa designazione, oppure se una designazione è stata condizionata da certe richieste di una società, allora quello è già illecito sportivo. Cioè, questo va chiarito, caro Vincenzo, perché continuo a leggere delle cose che non stanno né in cielo né in terra, insomma. E anche questo fatto di tanti giornali che soffrono, archiviazione, va bene, archiviazione del caso penale, se riterranno di archiviare, ma non c'entra niente tutto ciò con la parte sportiva, che al momento nessuno sottolinea, a parte alcuni, naturalmente, soprattutto di colore bianco-nero e rosso-nero, ecco.
4: No, non c'entra nulla. Allora, non è necessario che quelle partite abbiano visto arbitraggi favorevoli all'Inter. È sufficiente che l'Inter si sia mossa per avere arbitri, diciamo, graditi. E questo, quindi, basta l'intenzione, come bastava per la Juve e per altre squadre, basta anche per l'Inter. Non solo, ma Gravina ci ha spiegato che la giustizia sportiva ha delle particolarità e delle differenze con quella ordinaria, tale per cui deve essere più veloce, e quindi ora dovrà essere veloce anche in questo caso, per cui chi ne è o chi per lui non è che si può annacare come lo ha fatto in ben altri casi. Peraltro ancora non mi risulta nulla verso il Napoli e De Laurentiis, benché l'inchiesta penale sia andata avanti e anzi abbia coinvolto anche un altro acquisto. E per il resto, quindi non capisco perché non
1: qui c'è chi ne
4: si sia ancora mosso. Si deve...
1: C'è chi ne che ti sabota, e quindi mentre il nostro amico
4: sì, ogni tanto va via
1: lo fa, ma lo fanno, lo so che sono loro. No, se il nostro ogni tanto Tullio va, ho visto un messaggio di Marco da Imola, 14:51, che è proprio rivolto a Vincenzo Greco, quindi glielo facciamo sentire. Intanto, a proposito di giustizia sportiva, ti chiedo che ormai sta settimana, giovedì, dovrebbe esserci il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea per la vicenda Agnelli, arriva bene, compagnia bella. Ribadiamo ancora una volta che cosa significa un eventuale accoglimento di quello che chiede, insomma, Andrea Agnelli, e arriva bene, che non è tanto, diciamo, aver ragione in assoluto, quanto dire ok, la giustizia sportiva adesso può essere messa in discussione con i suoi provvedimenti in toto dalla giustizia ordinaria, e questo sul tavolo, che è una roba enorme, tutto sommato.
4: Sì, è proprio una roba legislativa, dovrebbe cambiare completamente il sistema di giustizia sportiva, che sarà condannato lo Stato italiano. Lo Stato italiano sarà intimato a cambiare un sistema di giustizia sportiva che non è... del diritto europeo, ma secondo me neanche del diritto italiano.
1: Sulla Costituzione ci sono scritte delle cose tipo che uno è innocente fino a prova contraria, che invece sono ribaltate completamente, cioè che uno è colpevole fino a prova contraria nel dibattimento
4: sportivo.
1: Sì, e poi
4: c'è il pieno ristoro in caso di squalifiche
1: ingiuste
4: e sbagliate, ci deve essere un pieno ristoro per il condannato, cosa che la giustizia sportiva non contempla, non contemplando l'annullamento della sanzione, che invece c'è in tutti gli altri casi di diritto. Non vedo perché nel diritto
1: sportivo non debba essere proviamo a sentire il messaggio del nostro amico Marco da Imola, che è rivolto a te. Vai, Vincenzo.
5: Penso comunque dei giocatori.
1: Questo è Carmelo, dovrebbe esserci un Marco, forse Arcangeli di cognome. Prova a guardare, 14:51, vai.
6: Sono Gigi, ti mando il secondo vocale, perché quello che hai detto, la società ha deciso di non mettere più soldi. Beh, io devo dirgli una cosa alla mia proprietà. Proprietà, vedi di difenderti un po' meglio la prossima volta. Se vuoi ti do 3-4 nominativi di professionisti validi per difendere la Juve. Uno è l'avvocato Vincenzo Greco, l'altro è il professor Bava, docente di diritto societario, e l'altro ancora è il professor Brancozzi. Più ci metterei l'avvocato, quello che ha seguito il 2006, che adesso mi sfugge il nome. Ecco, dai mano le carte a loro. Vedrai che la prossima volta forse ci difendiamo un po' meglio. Ciao Gigi, Marco da Imola.
1: Ciao Marco da Imola. Sì, questo è l'altro grande tema, nel senso che adesso Andrea Agnelli, lui ha sempre fatto tutta la strada di tutti i tribunali possibili e immaginabili, ma appena girato l'angolo lui, diciamo subito, si è andati a patteggiare, ad andare ad accordo con la FIGC, e questa cosa comunque ai tifosi non è andata giù, ma soprattutto non è andato giù il fatto che la Juve ha accettato di essere penalizzata per almeno 100 milioni nell'anno della vicenda delle plusvalenze, che adesso sono quelli che mancano al bilancio e che ti riducono nella situazione di quest'estate, insomma. Vediamo un po' se riusciamo.
4: Allora io capito molto, viene la comunicazione, anzi soprattutto va via, però ringrazio Luigi per avermi sentito nei sogni. Mi sentite?
1: Vai e vieni, provo un po' a fare una frase breve per commentare, poi ci salutiamo perché mi sa che è meglio, vai.
4: Dico, io sono pronto a essere inserito in questo collegio difensivo e le mie parcelle terranno conto del fatto che sono anche un tifoso della Juve.
1: Bene, registriamo la disponibilità.
4: Ci sarà Gionel.
1: Caro Gionel,
4: che non abbia una grande intenzione.
1: Se proprio voglio ricambiare indirizzo sulla linea di difesa, Vincenzo Greco è disponibile a mettere su uno staff a modica, un costo modico, diciamo così, per cercare di riprendere ciò che spetta alla Juventus, non solo soldi, titoli e tutto il resto. Caro Vincenzo, ti devo salutare e ci sentiamo presto. Buon mare, buon tutto.
4: Ciao.
1: Ciao, abbi pazienza, oggi ce l'abbiamo fatta così. Dunque, il nostro amico Bonni scrive: siamo riusciti a far comprare la Ferrari a Di Gregorio, ma vi rendete conto? Guarda, qualunque calciatore di Serie A si può permettere una Ferrari, perché quando parliamo di milioni di ingaggio è così. Certo, fa un certo effetto, diciamo così, ma te l'ho detto, secondo me Di Gregorio l'ha fatto in onore di John Elkann, per fargli vedere, guarda, io unisco i due marchi, che non so se proprio in questo momento gli faccia un favore come testimonial oppure no, ma tant'è, stiamo scherzando naturalmente. Poi invece Gilan ci scrive: per Sorloth un calciatore di 31 anni 40 milioni, ma stiamo scherzando? Chi ha detto 40 milioni? No, nessuno. Per Sorloth credo che, se si aprirà questa trattativa, anche se dopo il passaggio mancato a Haaland, diciamo, anche Sorloth non ha fatto una bellissima figura ai mondiali, ma chiusa parentesi, quello è sicuramente un episodio, come caratteristiche uno che ce le può avere, quelle che servono a Spalletti, credo che ci sia una contropartita che si chiama Nico Gonzalez, e quindi in virtù di quanto l'Atletico Madrid valuterà Nico Gonzalez, la Juve eventualmente valuterà l'offerta da fare per Sorloth, cioè non ci può essere troppa differenza tra questi due giocatori, per parlarsi chiaro.
7: Sorloth 30 milioni.
1: Ecco, Sorloth 30, penso che potrebbe essere 25-26 Nico Gonzalez e Sorloth 30, questo potrebbe essere una cosa per cui poi alla fine diciamo che ti prendi centravanti con una differenza di 4-5 milioni rispetto a un giocatore che cedi e che comunque non ritieni di doverti tenere, anche se su questo poi magari qualche dubbio io ce l'avrei, cioè di tutti quelli che sono rientrati alla base, se dovessi scegliere uno nel mucchio più che non Douglas Luiz, io terrei Nico Gonzalez, però mi rendo conto che se lui vuole andare a Madrid e Simeone lo stima tantissimo, con l'Atletico Madrid si gioca traguardi importanti, si è guardato la maglia al mondiale, è chiaro che poi magari lui spinga per andare a Madrid, però tecnicamente diciamo dovessi sceglierne uno nel mazzo da far restare alla Juve, sceglierei proprio il buon Nico Gonzalez. Poi ancora Roby, allora facciamo che il mercato della Juve è già chiuso, il mister prende questi giocatori e prova a fare quello che può. Ecco, mettiamoci in quest'ottica e tutto quello che arriverà di più sarà meglio, caro Roby. Questa potrebbe essere una teoria per vivere serenamente l'estate, cioè la Juve è questa, con Ekator al posto di Vlahovic, dovrà essere bravo Spalletti a cavarci fuori il quarto posto a questo punto, perché più di quello ovviamente non si può chiedere, se è già arrivata sesta quest'anno con Vlahovic che ha segnato tutti gli ultimi gol in campionato, chissà cosa possa fare senza Vlahovic con la stessa organico, questa sarebbe la grande domanda. Mettiamoci in quest'ottica però, dal Robic, tutto quello che arriva in più, bene, guadagnato, così almeno stiamo tutti più sereni, ci viviamo questa caldazza che già ti stronca senza troppi ulteriori stress. Andiamo al notiziario, poi siamo all'ultima parte della Juve del lunedì, anche per oggi.
0: La Juve del lunedì.
8: Bentrovati, un saluto dalla redazione sportiva. Il tennis in apertura, difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon. Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nella Race to Turin, centrando già il pass per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie, vista l'assenza di Carlos Alcaraz almeno fino a Cincinnati. Tra le donne invece risale al 15° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna due posizioni, mentre l'altra azzurra, nelle 100, Elisabetta Cocciaretto, ne cede 22, scende al numero 68. E siamo al calcio, con le vittorie d'Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. I mondiali sono ancora nel vivo, ma per i club è già tempo di preparare la prossima stagione. Oggi iniziano i raduni di Inter, Milan, Juve e Roma, oltre ai primi allenamenti della Lazio di Gattuso. Paolo Maldini, intanto, è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato da Giovanni Malagò e assieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. Voltiamo pagina. Dopo Silverstone e la settimana di pausa, il Mondiale di Formula 1 fa tappa in Belgio nel weekend. Resta intanto da confermare la data del recupero del Gran Premio del Bahrain, che insieme a quello dell'Arabia Saudita era stato rinviato ad aprile a causa delle tensioni geopolitiche nell'area del Golfo Persico. Per le due ruote, Marc Marquez al Sachsenring ha vinto la 102esima gara della carriera in tutte le classi, in MotoGP è invece la 76esima. Il pilota spagnolo, da tempo secondo nella classifica di tutti i tempi, avvicina così Valentino Rossi, ora meno 13. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani 14 luglio con una delle tappe più esigenti di questa edizione, una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. Sette Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Lorient nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali, Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria, Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. La Juve del lunedì.
1: Eccoci qua, ultima parte della Juve del lunedì, anche per oggi 13 luglio, il primo giorno del ritrovo ufficiale della Juventus alla Continassa, visite mediche, tra poco alle 18 ci sarà anche il primo allenamento, ma sui dettagli alle 16 arriverà Camillo De Michelis, che da lì arriva, che è stato quello che ha postato per la gioia di tutti la foto di Di Gregorio in Ferrari, che ho visto che ha colpito molti di voi al suo arrivo alla Continassa. Però insomma, facciamo la tara al fatto che i calciatori guadagnano bene, per carità, uno può ragionare sull'opportunità magari del momento, eccetera eccetera, però quelli sono discorsi che lasciamo volentieri da parte, con tutti i problemi che ha la Juve in questo momento, che il fatto che Di Gregorio arrivi in Ferrari diciamo che può non entusiasmare, però insomma lascia un po' il tempo che trova, più che altro che Di Gregorio, con tutto quello che è venuto fuori in quest'estate, sia ancora lui lì e che non ci sia un altro suo posto almeno ufficializzato. Poi si sta facendo i mondiali, tanto di guadagnato per quel portiere e anche per la Juventus, allora sarebbe un'altra musica. Il nostro Andrea dice che secondo lui oggi, ad oggi, Nico vale più di Sorloth. Questa, visto il mondiale, direi di sì. Diciamo che l'Argentina, vabbè, ha avuto un cammino non particolarmente difficile, diciamo, guardavo le squadre che ha dovuto incontrare nel percorso eliminazione diretta, non è che abbia avuto questo Everest da scalare, però sta arrivando in fondo come lì più si aspettavano, mentre la Norvegia è uscita proprio anche a causa di un errore di Sorloth, che non ha passato il pallone a Haaland, e quello poteva essere 2-0 che chiudeva probabilmente il discorso qualificazione. Abbiamo dei vocali ancora da ascoltare, vai pure Tullio, vai.
9: Io comprendo il vostro pessimismo, capisco che non ne possiate più di vivere stagioni come quella che ci siamo appena lasciate alle spalle, però se l'approccio è questo già dal primo giorno, altro che la prima di campionato a Frosinone, non arriviamo neanche alla terza amichevole che giocheremo a fine mese col Nizza. Cerchiamo di avere un minimo di fiducia nei confronti di tutti, e sottolineo tutti quelli che fanno parte di questa società, anche se mi rendo conto che non è semplice. Almeno proviamoci. Un abbraccione a tutti, fino alla fine, forza Juve. Max da Pesaro, ciao Gigi, e un abbraccio a te e a tutta la redazione di Radio Bianconera.
1: Grazie Max, un po' di ottimismo insomma chiedi ai nostri amici che sono all'ascolto di Radio Bianconera. Io penso di poter appoggiare insomma questo pensiero, tanto per adesso possiamo essere ancora a livello, diciamo così, di fantamercato, di idee che si fanno sulla base di poca concretezza. Vediamo poi nel corso dell'estate come verrà rinforzata la Juve, se verrà rinforzata, se riusciranno a fare queste benedette cessioni, gli acquisti, eccetera eccetera. Per adesso siamo fermi all'anno scorso, e quindi anche gli stati d'animo ovviamente sono più o meno quelli dell'anno scorso. Diamo il benvenuto a Filippo Vagli. Ciao Filippo.
10: Ciao Luigi, buon pomeriggio a te e a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
1: Allora, chiedo anche a te, come un po' il tema della puntata di oggi, se una Juve che comincia praticamente con l'organico dell'anno scorso, senza Vlahovic e con un giovanotto di belle speranze al suo posto, se nella tua testa prevale il pessimismo oppure comunque la fiducia nel fatto che questa nuova dirigenza possa in un mese e mezzo cambiare le carte in tavola.
10: Ma allora, diciamo che è un po' difficilotto, insomma, ecco, dare fiducia incondizionata dopo sei anni di mediocrità, perché dobbiamo essere onesti e sinceri, insomma, gli ultimi sei anni della Juventus sono stati anni all'insegna della mediocrità, non trovo un altro aggettivo per poterli definire. Quello che così, insomma, ecco, mi fa ben sperare è che finalmente, pur in grave ritardo, ma insomma la Juventus si sta dotando di un assetto societario all'altezza, e questo, insomma, per chi ha fatto sport sa perfettamente che è la base di qualsiasi poi risultato anche sul campo. Insomma, Carnevali è amministratore delegato, direttore generale, un Massaro direttore dell'area sport, un Ottolini direttore sportivo, un Chiellini ai rapporti istituzionali, un po' insomma una sorta di ministro degli esteri della Juventus. Insomma, mi sembra che possa rappresentare uno scheletro societario importante. Il problema è che siamo in grave ritardo, perché Carnevali, se non ricordo male, è stato nominato il 14 di giugno, Massaro il 7 di luglio, e quindi è chiaro che siamo un mese e mezzo indietro rispetto agli altri. Non mi sembra che anche le competitor stiano particolarmente bene, quindi forse potrei dirti mal comune mezzo gaudio. E le incognite sono quelle di quanto questa squadra riuscirà a essere rinforzata. Per adesso di quei 5 o 6 acquisti, minimo però 1 o 2, abbiamo detto, almeno il portiere e il centravanti, che tutti si aspettavano, non è arrivato niente. Mi senti, Luigi?
1: Sì, vai pure.
10: Ah, scusa, no, perché mi sembra di averti perso. Non è arrivato niente, se non è Hector, insomma, Hector non credo che sia quel giocatore che possa venire a fare la differenza a Torino. E poi io mi aspetto anche qualcosa di più da Spalletti, devo essere sincero. Molto bravo, lo stimo molto, però non mi ha convinto il suo ultimo mese della stagione scorsa, e quindi anche lui, anche da lui, insomma, serve alzare l'asticella. E magari, non lo so, inventarsi qualcosa, visto che le risorse sono limitate. Io ricordo che Antonio Conte, l'anno che arrivò alla Juventus nell'estate 2011, aveva in mente il 4-2-4, poi insomma capì che quella squadra che aveva, il 3-5-2, probabilmente era la soluzione, cambiò totalmente la propria idea tattica e costruì qualcosa di importante. Ecco, insomma, magari quando devi fare le nozze con i fichi secchi, al tavolo, diciamo, di preparare la cerimonia, mi aspetto che, insomma, ci dimostri di avere qualità che tutti gli abbiamo sempre riconosciuto.
1: Diciamo che anche in altri settori gli italiani sono sempre stati quelli che hanno saputo, sì, nella necessità aguzzare l'ingegno, diciamo così, e hanno inventato anche delle cose, che penso alla Vespa, tanto non è che devo fargli pubblicità io, insomma, però nel dopoguerra c'era bisogno di una motoretta, hanno preso i copriruota degli aerei da guerra e l'hanno fatto diventare dei motorini, per dire. Quindi dovrebbe fare una cosa del genere Spalletti, inventarsi qualcosa, ribaltare un po' la prospettiva. Nel ribaltare la prospettiva, se tu dovessi scegliere uno di tutti quelli che rientrano alla base e dici ma questo forse è meglio tenerlo quest'anno, su chi punteresti? Credo che il ballottaggio sia fondamentalmente tra Nico Gonzalez e Douglas Lewis, però magari tu hai altre idee, non lo so.
10: Ma guarda, allora, a me Nico Gonzalez non dispiace, so che piace a Spalletti, perché Spalletti l'aveva cercato quando veniva al Napoli, quando Nico era alla Fiorentina, e quindi sicuramente potrebbe essere un giocatore funzionale per il modo di giocare di Spalletti. Però a me continua a stuzzicare questo Douglas Lewis, che è un giocatore che tecnicamente non c'è nulla da insegnargli, perché la qualità, il tocco di palla, la visione di gioco del brasiliano credo che, insomma, sia palese. L'ultimo anno in Premier League, miglior centrocampista del campionato, 10 gol e 10 assist. Poi certo viene due anni di coma totale, è sceso in una buca profonda e non si è più ripreso, però chissà mai, che magari, io ricordo che Spalletti rivitalizzò un Lobotka che a Napoli con Gattuso giocava e non giocava, rivitalizzò un Brozovic che all'Inter faceva il trequartista anche se non giocava, no? Quindi magari chissà, magari nuova, dandogli fiducia in una nuova veste tattica, chissà mai che possa essere lui quel giocatore che, non avendo tante disponibilità economiche, possa dare valore al nostro centrocampo a livello qualitativo. Quindi io, se devo sceglierne uno, proverei a puntare sul brasiliano.
1: Vediamo anche cosa saranno le prime amichevoli, perché comunque immagino che giocherà, perché anche per mancanza di altri in questo momento tutti i nazionali che hanno giocato il mondiale ovviamente non ci sono, compreso appunto Nico Gonzalez, che è l'ultimo di proprietà della Juventus, anche se non con la maglia della Juventus addosso, è arrivato alla semifinale del mondiale. Ti solletico su queste due cose di mercato che leggo su Tutto Juve, cioè Pellegrino cresce il pressing, ovvero se la Juve starebbe stringendo col Parma per arrivare a una conclusione della trattativa, che sembra fattibile perché come cifre ci siamo, però è la formula, come al solito la Juve chiederebbe prestito con obbligo, il Parma vorrebbe anche di meno ma subito, per potersi prendere un altro centravanti fondamentalmente, mentre per Muharemovic si sta avverando quello che io ipotizzavo, cioè che Sassuolo e Juve abbiano sparato lì 36 milioni, 18 a testa, per dire adesso qualcuno dalla Premier ce ne offre 40, facciamo 20 per uno e siamo tutti contenti, e mi pare che si stia andando in quella direzione. Ti chiedo allora se Pellegrino ti convince, se Muharemovic invece poteva fare al caso della Juve per alzare il livello della difesa.
10: Allora, parto da Pellegrino. Io sono stato di norma, quando voglio capire veramente com'è un giocatore, andarlo a vedere dal vivo, perché rispetto a quello che vedi in televisione si vedono tante cose in più.
1: Poi tu sei di lì, quindi va.
10: Esattamente, Pellegrino l'ho visto dal vivo tante volte e ti garantisco che è molto forte, molto forte. Poi è chiaro, molto forte con la maglia del Parma, e ne abbiamo già visti altri. Kulusevski era molto forte con la maglia del Parma e poi a Torino ha fatto male, quindi è chiaro che sul Pellegrino l'alea,
1: diciamo che con Buffon e Thuram è andata diversamente, così facciamo par condicio, diciamo.
10: No, ecco. ma infatti non è assolutamente detto, però ecco, questo è un ragazzo che ha grande carattere, fisico bestiale, veramente dominante fisicamente, è il centravanti che ti ha descritto come identikit Spalletti tra l'altro per tutto l'inverno scorso, di testa è dominante, è imbattibile di testa, in area di rigore le prende tutte, non ha una classe sopraffina, però un bel sinistro. A me, guarda, la copiata Pellegrino Dusan Vlahovic andrebbe molto bene. Lo so che Dusan non si merita niente perché non si è comportato bene nei confronti della Juventus, e l'eventuale matrimonio sarebbe un matrimonio più di convenienza, ma forse che di amore. Però ma gli estremi rimedi, e se Dusan se abbassare le sue pretese, visto che non mi sembra che abbia la fila dei pretendenti, secondo me con Dusan e Pellegrino la Juventus potrebbe avere un attacco importante a dei costi piuttosto contenuti. E per quello che riguarda Muharemovic, a me il giocatore piace, quindi non mi dispiacerebbe se rimanesse la Juventus, però capisco che se si riuscisse a fare la vendita in Premier League, a portare a casa una quarantina di milioni, la Juventus avrebbe quei 20 milioni di euro di cash, di liquidità, visto che oggi pare che sia proprio quella che manca a Torino, per andare a investire magari su altri settori del campo dove siamo più scoperti.
1: Ecco, tra l'altro il problema che sta emergendo, anche se adesso se ne parla poco, ma nei giorni passati era venuto fuori, è questa vicenda di Kenan Yıldız con un ginocchio che è in condizioni più serie di quella che si pensava e che quindi forse dovrà essere operato. E qui si apre un altro capitolo importante del mercato, perché è inutile stare lì a raccontarsi le favole. Se la Juve, una volta messa a posto il centravanti, dovrà pensare anche se Yıldız deve operarsi ad avere uno pronto per qualche mese a garantire, non dico quello che garantisce Yıldız, che è difficilissimo, ma almeno a non abbassare troppo, diciamo, il numero di assist, di tiri, anche di pali. È stato parecchio sfortunato Yıldız nell'ultima stagione, e quindi lì si apre un altro capitolo secondo te, oppure nei nomi che sono stati fatti, per esempio anche Colomoni ha ammesso che sia prendibile, c'è anche questo, cioè la consapevolezza di mettere lì uno che sa fare anche quel ruolo lì, lo stesso Ekator lo potrebbe fare, Boga, eccetera.
10: No, il capitolo secondo me si apre, Gigi, te lo dico a ragion veduta, perché io nella mia carriera di giocatore, quando ho smesso di giocare, ho poi smesso con un problema alla schiena, ma gli infortuni più importanti li ho sempre avuti le ginocchia, ho avuto due ginocchia piuttosto ballerine, e la tendinopatia, il tendine rotule mi ha tenuto compagnia per tanti anni, e ti garantisco che è una brutta bestia, perché tu col riposo lo fai sfiammare il tendine, però poi come ricominci a caricare il tendine si rinfiamma, e quindi è molto molto probabile che l'intervento chirurgico di pulizia al tendine, che peraltro non è detto che sia poi definitivo, risolto al 100%, è probabile che dovrà farlo, ma non so se lo farà subito, se aspetta magari qualche mese, però io credo che Tenen possa esserci quei problemi. Allora era lì magari che ti parlavo anche di inventarti qualcosa di diverso, no? Ad esempio, Jonathan David e Openda non sono così terzi che la Juve riuscirà a darli via, perché dalla Juventus non vuole andare via nessuno, esiste troppo bene a Torino.
1: Anche però, gli ingaggi non scherzano.
10: Gli ingaggi non sono male. Allora magari estende due secondi, proprio 4-2 classico, no? Con Openda o David a secondo punto. Io ricordo l'Openda versione Lipsia quando giocava da secondo punto di fianco a sesto, lo ricorderai anche tu perché ci fece particolarmente
1: quella volta lì, sì, ma anche Zegrova, se per quello
10: anche Zegrova, secondo me sono tutti giocatori che in un modulo diverso magari si potrebbero rivalutare, fermo restando che se li vendi, per carità, benissimo, ecco, però io per indizio temo che possa esserci uno stop importante. Attenzione che oggi, da quello che ho sentito proprio dai tuoi colleghi prima di collegarmi con te, anche tu Ramo oggi si è presentato
1: con la fasciatura al ginocchio,
10: tuttora al ginocchio, quindi non vorrei che anche per Kepren sempre che rimanga, perché Turam è uno che secondo me, se arrivano 40-50 milioni secondo me lo danno.
1: Ah sì sì, penso
10: però,
1: anch'io, però.
10: Però potrebbe avere anche lui qualche problemino al ginocchio, quindi insomma anche con quelli che abbiamo non stiamo messi
1: e quindi serve una maggior ragione alternative e anche, sì, anche di modulo probabilmente, come dicevi tu. La mia curiosità è più che su Openda, era su David. Devo dirti la verità che, messo davanti una prima punta di fisico, secondo me qualche caratteristica buona dentro l'area di rigore ha dimostrato di avercela, è andato in crisi psicologica perché si inciampava sul pallone, faceva delle cose obiettivamente anche difficili da spiegare, però anche vero che ha fatto un brutto mondiale, quindi bisogna vedere dal punto di vista psicologico. Però quello che dicevi tu del tendine rotuleo, attenzione che uno dice vabbè, si fa l'infiltrazione e gioca, sì, ma il problema è l'allenamento, ragazzi, cioè a questi livelli qua se non ti puoi allenare bene non puoi pensare.
10: Guarda, io non faccio l'ortopedico, ma ci sono passato, ho fatto una carriera intera con problemi alle ginocchia, e le infiltrazioni non le puoi fare all'infinito, perché poi le infiltrazioni per rovinare la cartilagine, ti vanno a rovinare il tendine, quindi l'infiltrazione deve essere una cosa
1: fatta di emergenza, certo,
10: magari
1: sì.
10: Quando devi fare una partita per un mese, per giorni, però che andano a 20 anni e non si può pensare che possa fare
1: ancora 15 anni di carriera in questa maniera. Certo.
10: Poi come dici tu, quello degli allenamenti, perché infatti lo vedevi che probabilmente si allenava a me un poco perché non poteva caricare, e dopo mezz'ora, 40 minuti non aveva più.
1: Sì, e poi soprattutto uno così che deve essere esplosivo nell'uno contro uno, spesso uno contro due, perché poi
10: è molto penalizzato.
1: È molto penalizzato. Il nostro amico Luca ci scrive: Pellegrino mi ricorda Bobo Vieri, ma ci vuole coraggio a presentarsi con Pellegrino e Cator, a meno che non costruisci una formazione notevole dietro, e questo è anche vero a livello di immagine, diciamo.
10: Ma se Pellegrino e Cator non ci...
1: Infatti lui diceva Pellegrino Vlahovic, ha detto prima.
10: Pensavo a Pellegrino Vlahovic, Pellegrino Colomani, Pellegrino Parlotecco, è chiaro, perché su Pellegrino devi mettere in conto il fatto che magari il primo anno può andare incontro a qualche problema nel passaggio dal Parma alla Juventus, però secondo me le potenzialità le ha, e visto che il Parma non lo ha un costo elevatissimo, io su di lui ci farei un pensiero.
1: Poi oltretutto risulta che al Parma piaccia Miretti, quindi potresti fare un accordo
10: con Cherubini, e quindi il Parma sa che Pellegrino verrebbe volentieri alla Juventus, non vorrebbe ostacolarlo, quindi insomma secondo me ci possono essere. Poi è chiaro che il mercato è fatto di tanti incastri, quindi vedremo quello che succederà.
1: Ti sottopongo un messaggio un po' diverso, diciamo, da quelle di campo. Ce lo scrive Diego e dice: io sono convinto che la nostra società sia stata miserabilmente ricattata dalla giustizia sportiva sia nel 2006 che nel processo plusvalenze, subendo minacce di pene più severe se non avesse accettato le decisioni o presentato ricorsi. Con una favorevole sentenza della Corte di Giustizia Europea sarà tutto diverso, con maggiori garanzie per la difesa. Mi spiace solo che magari ne usufruiranno Inter, Napoli o Roma se la procura sportiva decide di fare proprio lavoro senza guardare in faccia nessuno. Sì, questa potrebbe essere l'altra faccia della medaglia, cioè che Andrea Agnelli arriva bene, magari loro otterranno dei bei risarcimenti eccetera, ma poi cambia la regola e quindi da qui in avanti chi finisce nelle maglie della giustizia sportiva avrà molte più garanzie rispetto alla Juventus, che è stata obiettivamente bistrattata sia nel 2006 che nel 2023.
10: Ma guarda, l'amico che ha scritto il messaggio, io sono della sua stessa idea, non sono un complottista, ma è evidente, Luigi, che nel 2006 e nel 2022 sono successe cose terribili che nulla hanno a che fare con quello che dovrebbe essere il diritto in uno stato di diritto. È incredibile veramente come siano stati usati due pesi o due misure contro la Juventus in entrambe le situazioni. Adesso vediamo cosa succederà il 16 luglio. È chiaro che se arriva bene Andrea Agnelli otterrà una sentenza favorevole, al di là dei risarcimenti che potrebbero mettere in ginocchio la FIGC. Vabbè, poi è chiaro che la giustizia sportiva dovrà cambiare qualcosa e nel frattempo vediamo quello che succede, perché anche la parte, diciamo, della giustizia ordinaria mi sembra che vada verso un'archiviazione, no? Con la chiusura delle indagini, però quello parlo di Tropoli, no?
1: Sì, della vicenda di Rocchi, delle designazioni, Rocchi, delle bussate e di tutto il resto, quella lì.
10: E quindi insomma stiamo a vedere, però l'ipotesi che fa il nostro amico è tutt'altro che peregrina.
1: Sì, no, poi dicevamo prima con l'avvocato Vincenzo Greco che alla fine la giustizia ordinaria fa il suo percorso, può essere anche di archiviazione, certo, oppure no, e quindi poi i processi durano anni come è giusto che sia, ma la giustizia sportiva molto spesso è partita dall'accusa, anzi sempre nei confronti della Juventus, per confezionare un capo di imputazione della giustizia sportiva che poi è stata velocissima a punire, anche se poi magari dopo sono venute fuori delle cose che e confutavano completamente.
10: Vediamo. Tirò dal letargo, sì. In questo momento è colpito da letargia, magari poi si sveglia.
1: Sì, poi ne sta succedendo di ogni genere tra Inter, Napoli, Bari, insomma, veramente quest'estate ci sarebbe stato
10: da... Parlavano di Marotta e Chivu con due facce non proprio sorridenti.
1: L'ho visto anch'io prima, veramente.
10: Un amico prima di collegarmi con te. Quindi vediamo, insomma, che lì potrebbe esserci qualcosa di che bolle in pentola.
1: Diciamo, lo dicevamo con il nostro amico Tullio in regia, che in effetti non sembra la conferenza stampa di due che hanno vinto Scudetto e Coppa Italia, dall'espressione del viso, poi chiaro che a parole è un altro discorso, però poi ho visto che Marotta leggeva spesso, insomma, poi tante cose che magari fanno capire che proprio non c'è tranquillità, ma soprattutto lo fa capire il fatto che ogni volta che provano a prendere un giocatore non ci riescono, una volta per un motivo, una volta per l'altro, e chissà che cosa c'è dietro a tutto ciò, chi lo sa, lo vedremo nel corso dell'estate. Caro Filippo, grazie per essere stato con noi anche oggi, è stata una bellissima chiacchierata, soprattutto grazie per questa delucidazione sul tendine rotuleo, visto che tu l'hai vissuto, perché poi lui Filippo giocava a pallavolo a Parma a livelli importantissimi, quindi Serie A1 ai tempi degli scudetti di Parma eccetera. Applicato al calcio è un po' diverso, ma il concetto è lo stesso. Però
10: il concetto è medesimo, e dopo è chiaro, per un pallavolista che fa del salto la cosa più importante, il tendine rotuleo è molto fatto, ma come dicevi te, per il tipo di gioco di Ildiz, che ha fatto tutto scatti, cambi di direzione, ha un valore molto molto importante. Speriamo insomma che si riesca a risolvere anche questa. Grazie a te Luigi, come sempre è un piacere, e un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianco.
1: A presto Filippo, seguitelo naturalmente su tutti i suoi canali social, perché è sempre molto lucido in tutte le analisi, e poi fa valere questa esperienza sportiva, anche se in un altro sport, però molte cose sono simili a livello psicologico, a livello di importanza del rapporto nello spogliatoio con l'allenatore, insomma è una voce importante quella di Filippo Vagli che abbiamo qui su Radio Bianconera. Caro Tullio, abbiamo ancora dei vocali, quindi direi che possiamo ascoltarne qualcuno, che dici? Vai.
11: Attilio da Perugia, io sono juventino dal 1954, quindi viaggiavo a Firenze con la sciarpa della Juventus nel retro dell'1-8, quindi
1: hai messo a rischio
11: degli
1: la
11: anni
1: macchina,
11: 70, quindi follia pura. L'unica picca della mia dinastia è il fatto di avere uno zio torinista come Saulo Tomà, quindi comunque quello che io osservo, avendo visto Juve di tutti i generi, compreso quella che avevamo Miranda come centravanti, quindi la tristezza in campo.
1: Me lo diceva mio padre questo. Sì.
11: Io vi devo dire una cosa, spero soltanto che questa dirigenza riporti lo spirito juventino.
1: E questo messaggio l'ho ascoltato proprio volentieri. Oh, tra l'altro ha citato Saulo Tomà, che oltre a essere suo zio, mi pare di aver capito, essere torinista, è anche, diciamo, stato il sopravvissuto del grande Torino, quindi è stato un testimonial molto molto importante anche di quella pagina di storia, insomma triste ma comunque pagina di storia. Quindi il tuo messaggio secondo me è molto importante, nel senso che quello che dicevo prima, io in tempi più recenti, diciamo dagli anni 80 in avanti, addirittura dagli anni 50, però si sono visti periodi di vacche magre e sempre sembrava che la Juve non riuscisse a risorgere. Poi a un certo punto si è riaccesa la scintilla, vuoi per un dirigente, vuoi perché hai fatto l'acquisto giusto, vuoi perché è intervenuto in prima persona, una volta l'avvocato Agnelli, una volta Umberto, eccetera, e si è riacceso quello che hai detto tu, cioè lo spirito Juve, cioè il fatto di essere consapevoli che alla Juve bisogna fare delle cose in un certo modo, che non è meglio o peggio che da un'altra parte, ma nel modo che serve alla Juventus, fare delle cose in un certo modo, che non è meglio o peggio che da un'altra parte, ma nel modo che serve alla Juventus, che significa lavorare in un certo modo in settimana, saper rispondere in un certo modo alle pressioni, non aver paura di prendersi le responsabilità e soprattutto come società mettere dentro dei campioni che devi essere bravo in questo momento storico a scovare prima che esplodano, o comunque giocatori importanti che possano esplodere proprio con la maglia della Juve, perché in questo momento storico è questo che bisogna fare. Vai ancora con un vocale, Tullio, vai.

0: Diaz, Ildiz e Sorlot. Formazione fattibile per costi, ma vi chiedo, competitiva per le prime quattro? A occhio direi di sì, bisogna vedere Douglas Luiz come reagirebbe, che sì, e Goretzka, che appunto sono fisicamente, ma non so la realizzabilità più che altro di questa formazione, più che altro la fattibilità concreta, perché ci sono diversi inserimenti, 5-6, e mi sembra davvero tanto rispetto a quello che può fare quest'estate la Juve. Magari con un po' di ottimismo, diciamo, si riesce, però è complicato. Siamo arrivati in chiusura, c'è già Camillo che incombe, arriva dalla Continassa, quindi chiedete a lui tutte le ultimissime, le sensazioni e tutto il resto, che è arrivato in Ferrari, che è arrivato in bicicletta, che è arrivato a piedi. Grazie a Tullio e regia, a tutti voi per essere stati con noi, e a presto. Noi ci sentiamo venerdì con Colpo Gobbo, anzi già prima, mercoledì, al posto di Camillo che va Châtillon dalle Women. Ciao.
1: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Donald Trump in un'intervista a Fox ha dichiarato: probabilmente saranno gli Stati Uniti a gestire lo stretto di Hormuz. Se saremo noi a gestirlo, ha aggiunto, verremo rimborsati, diventeremo i custodi dello stretto e verremo pagati per sorvegliarlo. Intanto, sullo sfondo della nuova escalation, i transiti di navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz sono azzerati da ieri sera, lo riporta la BBC.
1: In Brasile ora, all'età di 7 anni, è stata spedita in una casa nella città di Fortaleza per fare la domestica, senza salario, ferie o contatti con il mondo esterno, ha servito 3 generazioni della famiglia Brasile, questo è il cognome, per 55 lunghi anni. La liberazione dalla condizione da schiava per la donna, che ora ha 62 anni, è arrivata grazie a una denuncia anonima.
2: La cronaca: altri 6 giovani sono stati arrestati per l'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano con una 30ina di coltellate il 26 maggio. Questi, un 19enne dominicano e 5 peruviani di età compresa tra i 18 e i 22 anni, sono ritenuti responsabili di quanto accaduto quella sera, ma sarà il GIP ad accertarne la colpevolezza.
1: I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito il fermo di 22 persone presunte protagoniste dell'escalation criminale degli ultimi mesi in città, la cosiddetta banda del Kalashnikov. 9 persone coinvolte sono accusate di estorsione e tentata estorsione e armi illegali con aggravante mafiosa. Per gli altri, accuse di narcotraffico. Gli ordini partivano dal carcere.
2: Cinema in lutto: è morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga Jurassic Park nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in Lezioni di piano, Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata 5 decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato. La notizia della scomparsa è stata confermata dai familiari, che però hanno fatto sapere che le ragioni del decesso sarebbero slegate dalla battaglia contro il linfoma che stava affrontando appunto dal 2023. Il trattamento sperimentale a base di cellule CAR-T al quale era stato sottoposto gli aveva permesso infatti di guarire dal cancro e al momento della morte Neil era in remissione.
1: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner si conferma re di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Il numero uno al mondo ha superato in 4 set il tedesco Zverev conquistando il quinto slam. Ho visto mamma uscire 2 volte per la tensione, ha commentato l'altro tesino, scherzando ed esprimendo poi il desiderio di staccare la spina per qualche giorno. Per il calcio invece vigilia della sfida tra le fantastiche 4 al Mondiale 2026. Domani la prima semifinale Francia-Spagna alle 21, mercoledì alla stessa ora Inghilterra-Argentina.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera.

0: perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Buon pomeriggio, buon lunedì 13 luglio, buon pomeriggio a Tullio, che oggi sarà i miei occhi, sarà i miei occhi la mia messaggistica, perché sono uscito di casa alle 7 del mattino e non sono mai tornato. E ho detto, vabbè, ma avrò tempo di tornare a casa a prendere il computer? No, non ho avuto tempo, quindi tu sarai i miei occhi. Giornata di ritiro, ragazzi, io ho letto tanti dire il ritiro più triste di sempre, la squadra più... Vero, cioè, vi assicuro che io ho enorme stima e affetto per i tifosi che comunque oggi sono stati lì al caldo a chiedere autografi anche ieri sera, a Di Gregorio, Cambiaso, Milik, Douglas, quindi enorme stima. Però il primo giorno di ritiro è una festa, può arrivare chiunque, ragazzi. Io in questi anni ho visto Piazza, ho visto Arthur più volte, ho visto veramente giocatori non all'altezza della Juve o che avevano fallito, e tutti sono sempre stati acclamati e ringraziati e tutte le foto. Quindi non è una questione oggi di entusiasmo ai minimi, c'è il sempre solito entusiasmo. Ovvio che nessuno oggi è arrivato in stile Pogba, che c'era la fila fino alla rotonda dell'entrata del J Medical, ma nessuno a quell'altezza lì. Ho visto Ekator, veramente è stato il primo contatto con la realtà Juve, fare tutte le foto, Zegrova fare tutte le foto, Douglas fare tutte le foto, perché comunque dei giocatori hanno sempre dimostrato grande affetto, tipo Zegrova in quest'anno qua ha sempre dimostrato enorme affetto ai tifosi. È una realtà difficile, nessuno vi sta raccontando, passatemi il termine, oggi dirò una parolaccia, nessuno vi sta raccontando cazzate del tipo compreremo quello e quell'altro. Vi stiamo chiedendo anche noi che raccontiamo di Juve, che avremo molto più interesse, ve lo giuro, a dire compreremo Ronaldo, Messi, Mbappé, Olise e Yamal, ma molto più interesse a farvi 100.000 nomi. E vi stiamo chiedendo pazienza, perché in questo momento non stiamo vendendo nessuno, non c'è un'offerta alla Continassa. Io l'ho raccontato su tutto Mercato Web, l'ho raccontato su tutto Juve, nei collegamenti qua su Radio Bianconera stamattina, non si muove nulla, e quindi siamo in questo momento un po' in difficoltà. E il ritiro però è una festa, Non fatevi influenzare troppo da chi è arrabbiato e deluso e vi sta dicendo però... Sì, è questo, è una squadra brutta, peggio probabilmente anche della squadra di Del Neri, è questo, però il tifoso oggi vuole gli autografi di tutti, di Arthur. Cioè, io ieri ho visto un bambino con una maglia da 150 euro, nuova, del kit originale partita, che non gli fregava nulla chi fosse il calciatore, voleva autografo, ne voleva uno, ed era Di Gregorio, forse il peggiore dell'annata, e voleva un autografo di un giocatore della Juve, la maglia, voleva qualcosa legato alla Juve. Questa è la gente nostra, e credo sia giusto, secondo me, raccontare questa visione qua. Poi, ripeto, nessuno vi sta raccontando una favoletta del tipo saremo i più forti al mondo e arriveranno i più forti giocatori del mondo. Vedremo, magari arriverà qualcuno, magari non arriverà, magari sarà un mercato eccezionale, magari ci rilludiremo di nuovo, se no no, però lo affronteremo. Ragazzi, prima mezz'ora dedicata a voi, dedicata a voi. Allora, Matteo, anche qua, non create casi per aver visto robe. In generale, Gatti e Kelly si sono fermati al ritorno. Sono entrati subito a vedere a fare le visite e poi al ritorno sono tutti usciti. Quindi non create, perché poi questo è un attimo, si allarga la bolla con non si sono fermati, sono dei cattivi. No, tutti si sono fermati, tutti. Chi prima, chi dopo, tutti si sono fermati, tutti. Perciò questo io l'ho visto, ho visto dai collaboratori di Spalletti fino a OpenDA e Mangiapoco, che sono stati gli ultimi, tutti si sono fermati a fare autografi. Perciò non fate via un passaparola di notizie inventate, che gli gatti si sono fermati per buon 10 minuti abbondanti. E io non sono un grandissimo fan di gatti, cioè proprio non sono tra i 10 fan più calorosi di gatti. Vai Tullio, guarda, vedo già una valanga di vocali, poi mi devi far leggere i testuali,
3: Ciao Camillo, sono Cisco. Allora, io premetto che rispetto le opinioni di tutti, le idee di tutti, per me ognuno deve essere libero di esprimere le sue idee e le sue opinioni. Però una cosa, secondo me, mi sento di dirla, e questo dal mio punto di vista, io oggettivamente non riesco a capire chi si presenta alla Continassa o al J-Medical per applaudire o prendere l'autografo da gente tipo Di Gregorio o Arthur.
2: Cisco, hai fatto la premessa tu. Se rispetti tutti i pensieri di tutti, rispetti anche questo modo. Vengono per la maglia, non vengono per Arthur, non gliene frega niente di Arthur, sono tutti consapevoli che Arthur andrà via. Ma è un giocatore della Juve, indossano la maglia della Juve, vogliono l'autografo di un giocatore della Juve. Non c'è da creare un massimo sistema o da spiegare la formula per risolvere la pace nel mondo. Vogliono un autografo di un giocatore con la maglia della Juve. Cioè, ho sentito gridare a Owusu, tra l'altro a me piace pure Owusu, nel settore giovanile, grazie, grande, grazie, grande. Ho visto lo scorso anno, dopo la sconfitta con la Fiorentina, gente fermare Cabal, infortunato da mesi, che non è sceso più in campo dopo Istanbul, dire grazie Cabal, ti sei fermato. Dopo la Fiorentina abbiamo buttato via la Champions lì, buttato via la Champions. O Kelly, grazie, grazie, grazie. È così. C'è gente che va perché vuole avere un contatto con la Juve. Ci sono dei ragazzini che amano la Juve a prescindere, perciò onestamente non c'è da capire, c'è da essere, da vederlo. Poi tu non lo faresti mai, probabilmente nemmeno io, probabilmente non sarei andato nemmeno io a vedere questi giocatori della Juve, probabilmente nemmeno io, però c'è gente che lo fa ed è ammirevole per quanto mi riguarda. Loro non perdono mai, la squadra perde un sacco di volte, un sacco, ma loro non perdono mai. Su questo sono abbastanza dell'idea che nessuno deve prendersela con chi in questo momento tifa la maglia o vuole un autografo. Bisogna prendersela con i giocatori, certo, con la gente della Juve. Allora, facciamo così, leggo tutti i messaggi e poi andiamo sui vocali. Andiamo in ordine, caro Tullio. Ok, il primo è lui. Simone D'Ancona, sto leggendo sul web che David, credo, avrebbe rifiutato un club turco che ha fatto una buona offerta alla Juve, che è il giocatore. No, non ho dato questa notizia, non posso né smentirlo né confermarlo, a me non risulta. Io Davide so da fonte Juve, l'ho raccontato tutta la mattina sia su tutto il mercato web che su tutto Juve. Io so, conferme, ripeto, da Juve, che in questo momento alla Continassa non è arrivato uno straccio di offerta per nessuno, se non per Kenan Yıldız, offerte rispedite al mittente qualche settimana fa. Quindi io ho queste voci qua, poi magari qualcuno ne ha altre, ecco. Non ho la sfera di cristallo e non ho neanche la presunzione di dire io ho la ragione in tasca in questo caso, perché ci sono tante fonti, sai, magari io mi appoggio da una parte, qualcuno sugli agenti, qualcuno direttamente ai calciatori, quindi io non posso, non sono nessuno per né smentire né confermare, però a me non risulta tutto questo. Poi, allora, buon pomeriggio, due domande. domande. Se potessi scegliere un regista o uno per adattarlo, chi tra Bernabé, Ulai, Lobotka e Douglas Luiz? Lobotka, giocatore che è nettamente più forte di tutti questi che hai nominato. Se giochi con il 4-2-3-1, vireremo su altri giocatori? No, perché comunque se metti Lobotka a fianco a Locatelli, comunque Locatelli può fare l'incontrista. Se metti Lobotka a fianco a Thuram, Thuram ha il passo per difendere, per sostanzialmente correre all'indietro. La gente che chiede autografi purtroppo non rileva nulla della situazione della Juve di oggi, ma non è vero, cioè nel senso, la gente che chiede gli autografi è gente che vuole avere un contatto con i giocatori della Juve, cioè non dobbiamo, ripeto, fare le pulci alle persone, cioè chi magari è offeso con questi giocatori e chi non gliene frega nulla e vuole l'autografo, basta, cioè ognuno vuole fare quello che cioè, ha voglia di fare tante cose. Nel mio piccolo mi hanno scritto in 4-5 persone sui social per dire quando arrivano, quando fanno le foto, li possiamo fermare. Cioè voglia di questa è una giornata che da anni, io sarò 6-7 ritiri che seguo la Juventus il primo giorno e tutti si fermano sempre. Molto, guardate, la cosa peggiore è che lo scorso anno nessuno si era fermato. Nessuno, non eravamo andati al G-Medical, ma eravamo andati alla Continassa e all'uscita nessuno si era fermato. Solo Savona all'ultimo braccato da 10 tifosi sotto la pioggia. Ecco, quest'anno almeno i tifosi se la sono goduta, cioè non stiamo a fare lotte di partito tra tifosi, non ci guadagna nessuno. Secondo me tra Colò Muani, caro Sasha, Muani è spezzato. Colò Muani, non è il nome Colò Muani, si chiama Colò Muani. Tra l'altro ha parlato Carnevali su Colò Muani, perché ha detto sostanzialmente Colò Muani lo può acquistare in 10 minuti se sta alle richieste del PSG, che noi reputiamo troppo elevate, quindi o troviamo un accordo o vireremo su altri giocatori. Queste sono le parole di Carnevali legate a Colò Muani, quindi alle condizioni del Paris Saint Germain non andremo a comprare Colò Muani. Poi se si riuscirà a trovare un accordo, ben venga, se no andremo su altri obiettivi. Parole di Carnevali, non mie. E tra l'altro il Paris Saint Germain che ha appena comprato Lucas Digne dall'Aston Villa. Quindi tra Colò Muani e Pellegrino c'è tutta questa differenza, più o meno. Uno più esperto e maturo, l'altro grezzo ma molto affamato e forte fisicamente. Una squadra mediocre sarebbe più utile. No, guarda Sasha, qua la stai buttando un po' in vacca, non me ne volere. Cioè, il discorso è che sono due caratteristiche opposte, due giocatori completamente diversi, due giocatori che potrebbero giocare anche insieme, uno che attacca la profondità e tiene la linea molto bassa, l'altro invece che è un grande colpitore di testa e a noi manca un grande colpitore di testa, quindi io non credo che uno escluda l'altro, solo che Pellegrino probabilmente potrà arrivare eventualmente alla Juventus con la cessione di Jonathan David. Con la permanenza di David, scordatevi Pellegrino in questo momento, cioè Pellegrino è visto più come un secondo attaccante che un primo attaccante. Poi vedremo il mercato, perché bisognerà capire se si riuscirà a chiudere con Omoni, però io non escludo che possano arrivare entrambi. Però dire che non c'è tanta differenza, no, sono come il giorno e la notte. Uno è veloce, attacca la profondità, gli tiri la pallata a 70 metri se la va a prendere, l'altro invece è lento, macchinoso, non ha grande tecnica, occupa bene l'area, però nel gioco, nelle gare non benissimo, quindi ci sono tante differenze, troppe differenze, però uno non esclude l'altro, ecco, questo sicuramente. Se la Juventus dovesse presentare ranghi di partenza, Vlahovic, Pellegrino e Ekator, la trovi così sconvolgente? No, potrebbe essere l'attacco della Juventus, però su Vlahovic aspettiamo. Io vedo più probabile o Vlahovic o Pellegrino, ecco, perché qua sono due attaccanti che hanno caratteristiche simili. Vlahovic e Pellegrino. Vlahovic è un pochettino più veloce, però entrambi grossi, macchinosi, devi servirli. Ecco, io faccio fatica a immaginare Vlahovic e Pellegrino insieme, però va bene. Dai, fammi ascoltare un vocale, Tullio.
4: Camillo, sono Paolo da Ferrara. D'accordo che i ragazzi, i bambini che sono la continuasse per gli autori, ma ci mancherebbe, ogni libro di fare anche quello che vuole. Io personalmente a certi personaggi come Di Gregorio, Cabal e altro non chiederei l'autografo, anche perché mi risulta che sia stato il primo ad arrivare alla continuasse il signor Di Gregorio è arrivato in Ferrari, bello tranquillo, bello tronfio. Vabbè, contento lui, io non sono contento che se questo qui rimanga la Juve, comunque ne prendo atto e speriamo che il signor Cannavale faccia un bel mercato. Sono personaggi che non dovrebbero neanche più annusare la continuità. Parere mio è, poi dopo ognuno può pensare a quello che vuole, non voglio essere così drastico.
2: No, ma io comprendo tutto, però ragazzi è diverso. Chi vuole l'autografo, chi vuole un cimelio, chi vuole viverla in maniera anche più serena, quindi da prendersi un autografo non è da... È uno stile diverso, molto probabilmente diverso dal vostro. Basta, cioè, non fate male voi, non fanno male loro. Vogliono un autografo, che sia di Gregorio o un altro, è la stessa cosa per loro, è uno della Juve. Tant'è che il ragazzino che ho visto ieri, che avrà avuto sì e no 8-9 anni, farvi capire, un ragazzo ha detto: ma hai la maglia nuova, te la fai autografare da Di Gregorio che magari va via? E lui ha risposto: vabbè, ma tanto è un giocatore della Juve. Questa è stata la risposta di un ragazzino, quindi io in questo caso credo che sia giusto, no, vivere questa come una giornata di festa. Poi da domani, anzi da già stasera, in questo momento io spero di ricevere dei messaggi, tantissimi messaggi con: è andato via quello, è andato via quell'altro, va via quello, va via quell'altro. Io non vedo l'ora, qua ho una lista, posso farla tutta, di giocatori che vorrei vedere andare via da questa squadra, quindi figuriamoci. Però onestamente dobbiamo viverla in maniera più serena. In maniera più serena, poi affronteremo tutto nel mercato. Però il primo giorno viviamola in maniera più serena. Cami, sarebbe così assurdo pensare a Pellegrini in cambio di Miretti e 18 milioni? Sì. Sorloth, Nicola Pari? Sì. Non ci sono scambi, Giovanni, te l'ho detto un sacco di volte, e ci sono operazioni parallele, quindi la valutazione di Sorloth è 40 milioni di euro, poi magari puoi far valere 28-30 Nico, ma sono due operazioni completamente diverse. Quindi tra l'altro io ho visto troppi pareri molto critici su Sorloth, non considerando che l'allenatore della Norvegia gli ha fatto fare il terzino destro. Cioè, il terzino destro ha un gigante di 2 metri. È ovvio che poi in quella palla con Haaland era completamente fuori posizione. Arrivava da uno scatto gigante. Lui è un gigante e si è trovato in una terra di mezzo col fiatone e ha sbagliato tutto. Ma ragazzi, non è un'ala destra, Sorloth. Cioè, ha vissuto un mondiale fuori ruolo. È un gigante, deve fare l'attaccante. Poi lì c'è Haaland e gioca Haaland, ok. Ma snaturarlo a esterno destro d'attacco, onestamente, mi è sembrato proprio completamente sbagliato. Tra l'altro lui è mancino, devi muovere una montagna quando è lì. E le critiche a Sorloth per quel passaggio lì mi sono sembrate veramente esagerate, perché era completamente fuori ruolo. Cioè, onestamente, io avrei criticato l'allenatore. Cami, mi sai dire qualcosa sul preparatore dei portieri? Preparatore dei portieri resterà Orsini. C'era qualcosa con Savorani, ex preparatore atletico dell'Atalanta, ma resterà Orsini, non ci sarà nessun tipo di cambiamento nello staff di Spalletti legato al preparatore dei portieri. Tullio, vengo da te che ancora ti distrai, andiamo a ascoltare un vocale.
5: Ciao Camillo, Giuseppe Bianco da Brescia, orgogliosamente siciliano. Camillo, oggi spunta che Ibrahim Diaz è stato proposto al Napoli dal Real Madrid. Ma come va questo discorso? Cioè, lo cerca la Juve ed è incedibile, è un punto fermo del Real, e poi lo propongono al Napoli? E addirittura hanno detto che il Napoli sta tentennando, perché il Napoli è forse più incasinato di noi per svoltare e smaltire la rosa. Però non capisco, se la Juve lo cerca, come mai lo propongono al Napoli? Ciao, fino alla fine.
2: Ma io, da quello che so, poi non ho letto questa notizia perché oggi ero sull'attualità. Da quello che so io, Brahim Diaz vuole restare al Real Madrid. È un pallino di Spalletti. Ma in questo momento qua lui ha fatto sapere a tutti che vuole restare al Real Madrid, e che solo e soltanto se Mourinho farà sapere a lui di non puntare sul giocatore, allora a quel punto aprirà a un altro club e la Juventus è molto interessata. Ma ed è possibile che anche il Napoli possa eventualmente fare un sondaggio, ma dubito, perché comunque il Napoli lì in quella zona di campo ha McTominay, ha Vergara, a De Bruyne, quindi io dubito fortemente sull'interessamento del Napoli per Brahim Diaz con Vergara, McTominay e De Bruyne in quella zona di campo, perciò non credo che possa essere una notizia molto vera, ma ad oggi io credo che Brahim Diaz sia un giocatore del Real Madrid e resterà un giocatore del Real Madrid, ecco, questo me lo immagino. Possiamo dire che su Colomani aveva ragione Comolli? No. Ragazzi, tutto aveva ragione Comolli, ma non su Colomani, ragazzi. Cioè, ha fatto una trattativa, è arrivata alla stretta di mano, si è tirato indietro 5 volte, da un prezzo, un altro, un prezzo, un altro, un prezzo, un altro, un prezzo, un altro. E quindi tutto, ma non aveva ragione Comolli. Comolli, ad oggi, secondo me, la cosa giusta che ha fatto è Vlahovic. Ma su Colomani, anzi, ha fatto fare una brutta figura alla Juve e ha rovinato i rapporti tra Paris Saint-Germain e Juventus. Adesso stanno provando a trattare con serenità e con altri intermediari, altri dirigenti, ma Comolli con Colomani ha fatto tutto tranne che bene, ecco, ha fatto una brutta figura e purtroppo l'ha fatta fare anche la Juve. Dai Tullio, ascoltiamo ancora un vocale.
6: Grande Camillo, Marco da Imola. Vedi, quello che stai dicendo tu è fantastico, perché dovrebbe far capire a quei giocatori lì l'amore che comunque proviamo per loro quando indossano quella maglia, che è questo che loro devono capire, è questo che deve far portare a spendere sangue sul campo. Ciao Cami, Pulitzer bianco-nero.
2: Ma vediamo, ecco ragazzi, io non mi fido di questo gruppo, della gente della Juve mi fido dei ragazzini, dei signori, dei genitori che hanno accompagnato i ragazzini oggi, io mi fido ciecamente, loro per me sono il bene di questo mondo, della squadra io non mi fido, cioè se qualcuno viene a dirmi la squadra è la peggiore di sempre, sì, la peggiore degli ultimi 20 anni, sì, non c'è un uomo importante, sì, oggi la lista dei giocatori, ragazzi ve la leggo, adesso io vi leggo la rosa e voi mi fate un check. Mi fate un check, perché se no, insomma, qua io voglio essere sempre franco con voi, perché se no vi prendiamo in giro e non mi sta bene. Però, ragazzi, la lista, ho segnato tutti i giocatori. Andate, ve li dico anche in ordine d'arrivo. Pedro Felipe, Kelly, Azic, Gatti, Rui, Locatelli, Cambiaso, Arthur, Milik, Ekator, Cabal, Bogà, Miretti, Calulu, Turam, Rugani, Zegrova, Gil, Chuamario, Durmisi, Owusu, Douglas, Obawadu, Van Arle, Openda, Mangiapoco, Di Gregorio, Perin, Pinsoglio. Questa è la rosa di oggi della Juve. Di chi comprereste la maglia? Di questi giocatori qua, di chi comprereste la maglia? Io ho enorme rispetto e stima per Kalulu e Turam. Sono tra i quattro che terrei sempre. Mi piace Bogà e c'è Ekator nuovo. Per il resto io non comprerei una maglia. Ma comunque non comprerei la maglia della Juve oggi, con questi giocatori. A parte Kalulu e Turam che hanno fatto una stagione, secondo me, uno ottima e l'altro discreta. Bogà ha avuto un buon impatto. Non c'è niente. E quindi non mi fido di questa rosa, di questa squadra. Però è giusto che la gente possa sognare per la ripresa di una stagione. È giusto. Poi succederà qualcosa, non succederà qualcosa, lo scopriremo col passare del tempo. Ciao, ho letto Openda in prestito all'Lens, ti risulta Mirko? Ci sono tante squadre interessate a Openda in prestito, la Juventus sta cercando una squadra che poi possa eventualmente riscattarlo in maniera obbligatoria o poco ci manca. Però qualche richiesta di prestito Openda l'ha avuta. Poi, ciao Camillo, ma secondo te lo prendiamo qualcuno che sappia tirare le punizioni ai calci d'angolo? Ma com'è possibile restare tutto questo tempo senza averlo in squadra? Riccardo Torino. Sì, però sono molto onesto. I calcianti e gol da punizioni ce ne sono talmente pochi, ne fai due l'anno. quindi onestamente piacerebbe più vedere qualcuno, no, bravo a calciare in porta in movimento che sulle punizioni. Ecco, le punizioni è uno slogan che mai abbiamo, ma dei centrocampisti che sappiano calciare da fuori, ecco, una cosa che mi piace molto di più di un calciante legato alle punizioni, ecco. Camillo, buonasera, sono Enrico. Hai guardato la partita della Norvegia? Sì. Sorloth non so cosa tu voglia dire, però io ho visto bene la partita con la Norvegia. Ragazzi, Sorloth è un 9, un attaccante centrale, grosso, fisico. Dove ha giocato? Largo a destra. Se qualcuno viene a dire che Sorloth è un esterno d'attacco, io non lo voglio. È 2 metri di Cristiano e me l'ha messa a fare il terzino su Gordon in copertura. E cavolo, così lo metti anche male. Cioè, io non posso giudicare Sorloth per il mondiale che ha fatto. Ha fatto l'ala. Sorloth a Juve eventualmente verrà a fare 9, non l'ala. Perciò io non giudico Sorloth in maniera negativa, perché per me ha giocato fuori ruolo. Lui doveva giocare lì, davanti. Hanno Haaland, bene, fa la riserva di Haaland. Haaland non esce mai e non gioca. Ragazzi, quella è la situazione. Ma lo metto a fare l'ala. Se poi, come è capitato, deve giocare un pallone comunque in velocità, arrivando da dietro, per Haaland, ci mette più di un altro, perché a livello fisico fa più fatica. Queste sono situazioni che, secondo me, un allenatore doveva valutare, soprattutto quando hai in USA lì in panchina. Però non sono al CT della Norvegia, anzi la Norvegia ha fatto un mondiale molto molto valido e se l'è giocata fino all'ultimo. Andiamo in break, a tra poco.
1: Il club degli inviati.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis. Difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Wimbledon, Jannik Sinner ha consolidato il primato nel ranking ATP e nel Race to Turin, centrando già il passe per le finals di fine stagione. L'azzurro precede in entrambe le classifiche il tedesco Alexander Zverev, ora l'avversario più vicino nelle due graduatorie. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, infatti, non tornerà in campo almeno fino a Cincinnati, saltando tutti i tornei fino a Montreal incluso. E dopo il terzo turno raggiunto a Wimbledon 2026, fermato soltanto dal semifinalista Taylor Fritz, Lorenzo Sonego inizia con una vittoria la propria avventura nel torneo ATP 250 di Gstaad, dove supera il ventenne austriaco numero 171 del mondo Joe Schwarzler con il punteggio di 6-4-7-6. Mondiale 2026, la semifinale tra Inghilterra e Argentina in programma mercoledì è una sfida carica di ricordi e di storia. Harry Kane e Lionel Messi si giocheranno l'accesso all'ultimo atto della Coppa del Mondo, ma le menti di molti torna a quel 22 giugno 1986, giorno in cui le due squadre si affrontarono ai quarti allo stadio Azteca di Città del Messico e le reti di Diego Armando Maradona passarono alla storia come la mano de Dios e il gol del secolo. A distanza di 40 anni l'albiceleste vuole provare a giocare anche di scaramanzia. In questo senso la FIFA ha confermato che userà la seconda maglia, ovvero quella blu, come avvenne nel 1986. Christian Chivu inaugura il 2026-2027 dell'Inter nella classica conferenza di inizio stagione. Cercherò di far ritrovare ai giocatori le giuste motivazioni. Anzi, per le nostre ambizioni servirà mettere ancora qualcosa in più. Non vogliamo fermarci ai 2 trofei vinti l'anno scorso, vogliamo fare ancora meglio. Queste le prime parole dell'allenatore nerazzurro. Calciomercato. Paolo Dybala sarà ancora un giocatore della Roma. Come annunciato dal club in una nota sul proprio sito ufficiale, l'argentino ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2027. Dybala ha firmato un prolungamento di un anno senza opzione per un'ulteriore stagione e guadagnerà circa 3 milioni di euro più bonus. L'ultima annata della Hoya è stata fortemente condizionata dagli infortuni e i giallorossi hanno preferito rinviare gli ulteriori discorsi all'estate prossima. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati.
2: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Tullio. Tullio, guarda, vengo da te subito, perché sennò poi ti siedi, ti distrai. Dai Tullio, fammi ascoltare un vocale.
10: Ciao Cami, sono Marco da Modena e allora io sono fiducioso, oggi mi prende così, e sarà molto dura per quest'anno e forse anche il prossimo anno finché la società non riesce a sistemare bene i giocatori, però io sono fiducioso sui rientri. Secondo me quelli che rientreranno, che rimarranno, anche lo stesso Arthur, David Luiz, potremmo andare bene, bene nel senso da galleggiare, intendo, non bene da vincere chissà cosa, da galleggiare. Comunque, peccato per Illiz, questo mi dispiace molto. Però tutto sommato sono fiducioso. E poi bisogna vedere a lungo termine, nei 3, 2, 3, 4 anni.
2: Illiz, che ti dispiace? C'è niente a dispiacersi per Illiz. L'articolo del Tutto Sport da cui è nato tutto, a parte che a breve sentiremo chi l'ha scritto, e l'ha scritto in maniera perfetta, ma utilizza in maniera molto chiara, perché bisogna leggere gli articoli invece di magari riportarli per andare a acchiappare la paura delle persone, perché c'è qualcuno che ha fatto del genere, parla di successivamente, in caso no di difficoltà, in caso no di dolore estremo, l'ipotesi poi di pensare all'operazione, ma non c'è nessuna operazione in questo momento in mente. Si cercherà di far riposare Ildiz, che tra l'altro il 20 luglio sarà in ritiro, e poi si cercherà di metterlo nelle migliori condizioni possibili senza farlo operare. Quindi qualcuno sta giocando su questa roba qua per colpire la paura delle persone, ma non c'è nulla per dispiacersi per Ildiz. Ildiz sta benissimo, in vacanze, sereno, se la gode, perciò non so cosa tu possa, insomma, per cosa tu possa essere dispiaciuto per Ildiz. E per il resto Arthur andrà via e David Luiz non gioca nella Juve. Però mi hai fatto molto ridere, ecco, Douglas Luiz, vedremo ragazzi. Oggi tra cos'è, 1:20 farà il primo allenamento con Spalletti, quindi vedremo cosa succederà. C'è su Douglas Luiz una partita ancora molto molto aperta. Arthur non resterà sicuramente alla Juventus, quindi hai tutto questo entusiasmo, magari entrambi non faranno più parte della Juve, ecco, magari resterà Douglas, magari no, insomma, non, la partita è ancora molto molto molto molto aperta ed è giusto, no, lasciare vari scenari, ma Arthur sicuramente non farà parte della Juventus in questa stagione, ecco, di questo io sono abbastanza convinto.
11: Mi ricordo un bel gol comunque.
2: No, David Luiz giocatorone insomma, David Luiz prime in questa Juve è titolarissimo, poi ha fatto una carriera secondo me dove ha anche overperformato in tanti club, perché comunque nella fase difensiva David Luiz direi malino, malino, coi piedi benino, benino. Altro vocale, Tullio.
12: Ciao Camillo, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Sì, come hai detto te, se non si riesce a prendere Colomani, si va su un altro attaccante, anche perché Colomani era già una telenovela lo scorso anno, quest'anno praticamente siamo allo stesso punto, quindi fossi io cercherei un altro attaccante e boh, poi vediamo Carnevali se riesce a chiudere questa trattativa o meno. Detto questo, finalmente la nostra Juventus ha ricominciato e vedremo un po'. Io sono fiducioso per questa stagione, sono positivo. Detto questo, invece la Juventus Women sta facendo un gran calcio mercato, secondo me. Ti chiedo un po' un tuo parere. Forza Juve.
2: Ah, sicuramente sta spendendo un sacco di soldi, poi non la conosco, Silla non la conosco. Non la conosco, so che ha giocato molto poco negli ultimi due anni e gli ultimi acquisti... gli ultimi acquisti anche da Nantes... Bartel sì, se ne parla molto molto bene, adesso arriveranno poi altri acquisti perché stamattina ha fatto le visite Silla e verrà ufficializzata credo già in serata. Poi stanno lavorando a un super colpo, per chi segue le women stanno lavorando a un top colpo mondiale, non solo a livello italiano, con un ingaggio stratosferico. Adesso bisognerà capire se prima dei preliminari di Champions o eventualmente dopo i preliminari di Champions, però comunque stanno lavorando anche a fare un colpo sensazionale e però e diciamo che il budget delle women è comunque sempre più sostenibile rispetto alla squadra maschile, ecco, con un colpo sensazionale non paghi neanche lo stipendio di Pinsoglio. Detto ciò, è anche da dire che il mondo e il calcio femminile in questo momento non porta un introito e quindi è tutto a perdere i soldi che sta mettendo la Juventus. Vai Tullio, ascoltiamo ancora qualcosina.
13: Ciao Cami, Fausto da Torino. La mia domanda è: perché nessuno viene a chiedere i giocatori della Juve? Cioè, tu che idea ti sei fatto? Ok, l'anno scorso hanno fallito, anche negli anni precedenti, d'accordo, però è prassi usata, spesso l'ha fatto anche la Juve, andare a prendere giocatori da realtà fallimentari, portarli a casa propria e ovviamente la sfida, la scommessa è rinvigorirli, farli tornare a un livello prestativo ottimale. In quel caso c'è anche un vantaggio per chi acquista, perché compra a basso costo e può alla fine trarne vantaggio. Questo per nessun giocatore della Juve, tu ci stai dicendo, ed è sicuramente così, succede. Perché? Qual è il motivo? Ciao.
2: Perché guadagnano un sacco di soldi e allora non si avvicinano neanche. Perché Gatti guadagna 3-2 una riserva della Juve. Quindi la gente perché deve venire a prendere una riserva della Juve che è arrivata a sesta in classifica e pagarlo 3-2? E se spendi 20 milioni per Gatti, Gatti te ne chiede 4 netti. E chi in Italia, perché in questo momento solo in Italia o in altri campionati, va a dare 4 netti a Gatti per un trasferimento? Perché se vuoi David devi pagare 6 milioni e mezzo di euro, quasi 7 all'attaccante. Chi viene a darti 6 milioni e mezzo di euro, 7 per un attaccante che non ha fatto bene? E posso continuare qua per tutti i giocatori, da Comeines e via dicendo. Sono tutti giocatori che hanno un ingaggio elevatissimo e quindi noi non riusciamo a venderli e non arrivano offerte perché costano un sacco e hanno reso malissimo. Perciò in questo momento non hanno zero appeal, ragazzi. La cosa è molto semplice, hanno zero appeal e costano tanto. Andiamo nella redazione del Tutto Sport con Cristiano Corbo. Ciao Cri.
14: Ciao Cami, un saluto a tutti.
2: Cri, allora mi fai un po' il punto, perché insomma qualcuno ha letto solo il finale del tuo articolo di Kenan Yıldız, non ha letto tutta la spiegazione iniziale perfetta per filo per segno, ma tu non hai mai bisogno della mia difesa, però insomma hanno letto tutti il finale dove c'era scritto operazione, ma la parte prima l'hanno bypassata. Ecco, mi fai un po' il punto su Yıldız e la sua situazione nel suo ginocchio?
14: No, intanto ti ringrazio anche per darmi l'occasione. Su Yıldız si è detto, si è scritto oggettivamente troppo. Chi l'ha fatto? L'ha fatto senza l'accuratezza e soprattutto anche la sensibilità, perché è un tema comunque delicato, si parla della salute oltre che di un calciatore, di un ragazzo. Quello che ho scritto semplicemente è che Ildiz sta continuando a fare dei trattamenti, il ginocchio non è ancora a posto, si trascina questo problema, l'abbiamo visto anche al mondiale. Una delle soluzioni per evitare che debba trascinarsi questo problema è l'operazione, ma l'operazione non è mai stata presa in considerazione negli ultimi tempi, questo è molto chiaro, cioè questo anzi deve essere molto molto chiaro.
2: Ma era molto chiaro anche nell'articolo, perché io l'ho letto bene.
14: No, lo so, poi mi rendo conto che il taglio e cuci sia comodo per tante persone, mi rendo assolutamente conto. Però voglio specificare questo, ti ripeto, ti ringrazio per avermi dato l'opportunità, perché ce n'era bisogno evidentemente, perché sulla comprensione del testo siamo abbastanza lontani.
2: Sì.
14: Però detto questo, appunto, Ildiz oggettivamente si sta trascinando dei problemi al ginocchio che hanno evidentemente anche gli hanno dato evidentemente problemi anche durante il mondiale, perché ha saltato la prima, o meglio ha giocato in parte la prima, poi piano piano è tornato titolare, le prestazioni non sono state all'altezza di Ildiz, di quello che può dare, e sta continuando a lavorare per tornare nuovamente in forma, per evitare che i problemi al ginocchio si possano ripresentare. Tutto qui. L'operazione è una delle soluzioni per risolvere il problema. Però è chiaro che il Vare abbia scelto una strada e sta continuando con quello.
2: Sì, sì, sì, e poi valuterà con le sensazioni, con tutti i piccoli grandi acciacchi, certo, che hanno i calciatori professionisti, perché fare sport ad alti livelli genera dolori enormi sempre, perché fare sport così non fa benissimo proprio le tue articolazioni, le tue ginocchia, i tuoi muscoli, le robe varie. Cri, noi abbiamo vissuto un sacco di ritiri fianco a fianco. In questi ritiri abbiamo sempre visto Arthur, tra l'altro, sempre, è un po' una cosa che ci fa anche capire che stiamo invecchiando, e volevo chiederti, no, tutti dicono è il ritiro più triste di sempre, per me quello dello scorso anno era peggio, molto peggio, perché non siamo neanche passati dal J-Medical, ma al netto di questo comunque credo sia diverso, è la squadra forse peggiore di sempre. L'inizio del ritiro, io oggi ho visto anche dell'entusiasmo strano, però i tifosi ci sono sempre, i tifosi vogliono l'autografo a prescindere perché fai parte della Juve. Ecco, non era sicuramente triste per i tifosi, forse è triste per i giocatori che sono arrivati oggi al J-Medical.
14: Sì, è stato un ritiro sicuramente molto scialbo, cioè molto, molto meno ritmato, molto meno passano il termine sognante per certi versi, cioè è stato un ritiro di una squadra normale, e forse questo ha un po' abbattuto l'ambiente. Sulla presenza di tifosi, erano tanti anche ragazzi giovani, è chiaro che da quel punto di vista strappare una foto, strappare un autografo fa sempre la differenza, e poi comunque ti rende un po' giustizia di tutto il sole e il caldo che prendi soprattutto in quei giorni. Però oggettivamente l'ho trovato un raduno minore. È chiaro che mancava Ildiz, mancava McKennie, mancavano i Beniamini di questa squadra, però non è che l'aggiunta poi anche di Cobb Miners o di Nico Gonzalez avrebbe fatto tutta questa differenza. È che manca il mercato alla Juve, perché Gattuso può suscitare curiosità, ma non susciterà mai quell'attenzione anche mediatica, che forse magari meriterebbe anche, ma che in generale poi riesce a dare e ricevere anche il nuovo acquisto, il nuovo colpo della Juve. È stata questa la grossa mancanza, il resto la Juve resta la Juve, a prescindere da chi possa finire a indossare quella maglia. La Juve genera entusiasmo, la Juve genera sorrisi, però c'è bisogno anche che la dirigenza in questo senso non ne abusi.
2: Sì, sì, sì, sì. Cri, ti chiedo invece, per quanto riguarda insomma il mood che noi abbiamo vissuto oggi al J-Medical, zona Continassa, si parlava tantissimo di Pellegrino, piace anche ai tifosi, i tifosi chiedono di Pellegrino, voi avete parlato anche in questi giorni di Pellegrino, pensi che possa essere un'operazione futuribile, magari più da secondo attaccante nel roster della Juve, non primissimo alfiere, però che possa essere un nome importante, soprattutto tornare a fare mercato in Italia con una società con cui hai buoni rapporti, infatti abbiamo anche chiuso un'operazione vantaggiosa per tutti, quella di Daffara.
14: Sì, parto dal fondo, è proprio un cambio di filosofia quello della Juve che sta agevolando anche queste trattative. La Juve è tornata a discutere, a parlare con i club italiani. Nei giorni scorsi Carnevali e Massara hanno fatto esattamente questo, hanno fissato una serie di appuntamenti con le medio-piccole italiane, non tanto per andare a comprare giocatori quanto per cedere. Poi da cosa nasce sempre cosa, perché Pellegrino è un nome che la Juve ha nei radar da mesi, sul quale poi ha accelerato sicuramente negli ultimi giorni. C'è un prezzo che è superiore comunque ai 30 milioni, e c'è stata anche la prima offerta, come abbiamo scritto con il nostro Lorenzo Bille, c'è stata la prima offerta che è stata rifiutata da parte del Parma. Come dicevi tu giustamente, non sarà la prima punta. L'idea della Juve è fare due centravanti, Pellegrino potrebbe essere la seconda scelta potenziale di Spalletti, però è un nome che intriga, che piace, perché è un giocatore che intanto è futuribile effettivamente, ma poi ha quelle caratteristiche che sono mancate nell'ultimo anno, perché le aveva banalmente solo Vlahovic, e Pellegrino forse ancora più centravanti di Dusan Vlahovic nel senso classico canonico del termine. Poi anche lui non mi sembra assolutamente un cecchino, ma mi sembra uno che è disponibile e disposto a lavorare sodo per crescere.
2: Sì, sì, e poi è un grandissimo fondamentale, Cri, il colpo di testa. Insomma, noi un attaccante bravo di testa che possa fare gol anche d'angolo manca tanto, e sì, questa può essere una skills interessante. Cri, mi ha chiesto un nostro ascoltatore di fare chiarezza per Muharemovic. Io ho questa sensazione qua, a prescindere dagli interessamenti, dai rapporti, dai dubbi o non dubbi di Luciano Spalletti, perché qualche dubbio l'ha avuto e magari ce l'ha ancora, probabilmente Muharemovic è anche solo l'unico giocatore che può portare dei soldi in questo momento nelle casse della Juventus, e allora ci stanno pensando.
14: Sì, è esattamente così. La Juve ha provato a prendere Muharemovic, il prezzo che ne ha fatto il Sassuolo è troppo alto per quelle che sono le intenzioni dei bianconeri, e quindi Carnevale adesso aspetta che si concretizzino gli interessamenti che il giocatore ha ricevuto dalla Premier. Di fatto Muharemovic in questo momento ha tre offerte, quella del Leeds forse è la più importante. Se dovesse scegliere di andare al Leeds, a quel punto la Juve incasserebbe 20 milioni di euro, che è la cifra che potrebbe effettivamente sbloccare tutto, perché la Juve è vero che ha a disposizione 40 milioni, che è il risparmio generato dall'addio di Vlahovic, però poi ad esempio per Collo non basteranno, almeno per ora non sono bastati. Quindi la Juve ha bisogno in maniera quasi disperata di quella cifra, di quei soldi, e conta di ricavare un gruzzoletto per poi fare concretamente qualcosa sul mercato, fare qualcosa che sia anche per legarci un anno di tiro, che generi un po' di curiosità, che generi un po' di entusiasmo nei tifosi.
2: Vedremo. Cri, grazie come sempre. Se vuoi dare anche magari gli appuntamenti, siete partiti con una nuova avventura, questo è il momento.
14: Sì, ti ringrazio Cami, perché siamo partiti con il nostro canale YouTube su tutto sport, lo cercate semplicemente nella barra in alto, digitando tutto sport, il canale si chiama Tutto Sport TV. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, siamo live dalle 19 con Aperimercato, parliamo del calciomercato della Juve, ma non solo. E poi ogni giorno trovate comunque due contenuti freddi, cioè registrati, sulla Juve, sul tennis, sul Toro, sul Milan, sull'Inter, insomma su tutto quello che concerne lo sport, nello stile di Tutto Sport, uno alle 8 e l'altro più o meno intorno alle 16:30-17.
2: E allora ragazzi, avete tutti gli appuntamenti per seguire Cristiano qua e anche su Tutto Sport. Grazie Cri.
14: Grazie a voi, a presto.
2: Un ringraziamento a Cristiano Corbo. E adesso, caro Tullio, io leggo qualcosina. Allora, perché ho parlato di Gatti e non Kelly, Riccardo da Roma? Perché Kelly ha fatto una stagione migliore. Poi io vendo chiunque, Riccardo, sia chiaro, io vendo chiunque. Cioè non è che ne faccio una questione di simpatia o antipatia, è solo che Gatti ha fatto meno bene, una riserva, e quindi una riserva fai ancora più fatica di venderla ancora di un titolare. E tra l'altro Gatti ha una valutazione molto più bassa rispetto a Kelly, perché Kelly l'hai pagato tanto, quindi a bilancio ti pesa di più. Cioè era per estremizzare la difficoltà nel vendere chi in questo momento è fuori dalle rotazioni di Spalletti, ecco, caro Riccardo da Roma. Kelly per Spalletti è un titolare, Gatti per Spalletti è un sacrificabile. Questa è la grande differenza. In difesa è meglio Soleo oppure quello del Bologna? A me piace più Lukumi. Tullio, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale.
11: Ciao Camillo, il discorso giustissimo sulle mancate cessioni è dovuto ad un motivo molto semplice: le buone, ottime cessioni derivano da buoni, ottimi acquisti. Il problema è che noi negli ultimi 3-4 anni di acquisti buoni ne abbiamo fatti davvero pochi. Forse si contano davvero sul Tracalulu e Turam. Per il resto io non ricordo un buon acquisto che poi sia cresciuto come valore nel tempo per poterlo poi rivendere a un buon prezzo.
2: Sì, chi ha tenuto quel prezzo lì un po' simile, poco più alto, magari c'è con Seisao, poi c'è Turam, poi c'è Kalulu, ecco, il resto invece sono tutti senza mercato, tutti completamente senza mercato. Probabilmente dall'inverno di Vlahovic fino ad adesso hai sbagliato quasi tutti gli acquisti. Quasi tutti gli acquisti, non cito Boga, che è un acquisto comunque in alternativa, pagato poco e dove non crei valore. Per il resto li hai quasi sbagliati tutti, quindi in questo momento qua sì, il tuo discorso è giusto. Gli altri hanno perso valore o sono diventati invendibili, e ne abbiamo parecchi che sono abbastanza invendibili. Questa è la situazione. Allora facciamo che il mercato della Juve è già chiuso, il mister prende questi giocatori e prova a fare quello che può. No, non finirà così, perché abbiamo ancora 2 mesi di mercato, Robby, quindi non estremizziamo la situazione. Ci sarà qualcosa da fare, però insomma in questo momento direi che siamo assolutamente un po' in ritardo, però abbiamo 2 mesi e 2 mesi succederà qualcosa. Stefania, ritira la stamattina, l'ho seguito tutto, mi sa che tu non hai seguito tanto la radio quando c'ero io, però ritira la stamattina, adesso tra un'ora si allenano, ma una volta finite le visite mediche è arrivata la continassa, da qui ai prossimi 10 giorni è tutto chiuso, tutto chiuso, tutto completamente chiuso, e non si potrà entrare neanche nel G-Hotel, perché il G-Hotel rimarrà bloccato per la squadra, perché passeranno questa volta anche del tempo nelle aree comuni, e quindi o hai una camera o non puoi entrare al G-Hotel, cosa che invece in verità di solito è un punto, no, di ritrovo per tutti noi giornalisti in queste situazioni. Allora, scorrimi ancora la messaggistica, caro Tullio, dall'alto, bravo, bravo, bravo, vai su, arriva fino all'ultimo, all'ultimo, dai, allora fammi ascoltare un vocale, va, che l'ultimo è arrivato un vocale.
15: Kenzo, Paolo da Ferrara, ti dico alcune foto.
16: Ah, ha chiuso così.
2: Ah, mi doveva dire delle foto, tra l'altro.
16: No, ti manderà dei link delle foto.
2: Ah, ok, Paolo, aspettiamo il link delle foto, va bene. Cioè, io sono entusiasta, perché fra 2 settimane la Juventus sarà ospite dello Standard Liegi, la mia città. A proposito di questo, sarebbe bello incontrarti prima o dopo la partita e farti scoprire qualche specialità della casa. Michael, grazie di cuore, grazie di cuore, ma io non sarò a Liegi. Non seguirò l'amichevole contro lo Standard Liegi, seguirò in diretta da Basilea la sfida contro il Basilea, la prima, il Basilea di Lichtsteiner, ma non sarò a Liegi, quindi magari ci incontreremo in qualche altro posto, ma sicuramente non a Liegi, perché non ci sarò. Quindi se magari verrai a Torino, io ti aspetterò molto molto molto volentieri. Scendi giù nella... ok, piano piano piano. Sono sempre più convinto che il fatto dei tifosi della Juventus hanno in simpatia Pellegrino piuttosto che Colomoni, è perché i tifosi stessi hanno capito il rango dell'attuale Juve. Certi costi tra cartellino e ingaggio su un giocatore bravo ma non fenomenale non possiamo permettercelo, quindi è ben accetto. Anche Zaniolo se possibile. Io Zaniolo me ne starei lontano, ma tanto ma di quel lontano me ne starei da Zaniolo, un giocatore che nelle big ha fatto sempre malissimo, malissimo, da anni cambia squadra ogni 6 mesi, non pensa mai col noi ma sempre con lì. Un giocatore che proprio nella Juventus non ha senso di esistere, non ha qualità tecniche, non ha ultimo passaggio, non ha un ruolo ben preciso perché non è un tre quarti, non è un esterno. Cioè, proprio io da Zaniolo me ne starei tanto lontano. Ha reso benissimo, benissimo all'Udinese nel 3-5-2. Noi non giochiamo 3-5-2. Cioè proprio io in mente Udinese-Roma dove voleva fare gol a tutti i costi, a porta vuota, pur di non passarla al compagno, ha perso il pallone e ha rischiato poi il pareggio. Cioè onestamente io un giocatore che non pensa mai al bene della squadra ma solo a se stesso in questa rosa qua dove ne abbiamo viste di cotte e di crude nel corso degli ultimi anni, posso dirvi no, no, no, io voglio giocatori pronti a dare l'anima per la Juve, la vita per la Juve, a rendervi fieri, ma non acquisti dove siamo lì a dire vabbè, Zaniolo ha sbagliato ovunque, credo abbia dimostrato che il suo

0: anni fa in una Juve fortissima, con un gruppo stratosferico, con dei campioni, un azzardo del genere potevo anche comprenderlo. Ora, in questa Juve, dove non ci sono leader, non c'è carattere, non c'è personalità, non c'è un gruppo, un'altra prima donna, un altro che mette l'io davanti a noi, mamma mia, via, via, via, via, via, io scappo, non so voi. Tra l'altro, il tempo a mia disposizione è finito, quindi grazie a Tullio, appuntamento a domani. Tra l'altro io arriverò dopo aver conosciuto il nuovo allenatore della Juventus Women, quindi vi racconterò anche qualcosa e buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconero. Ciao!
1: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
3: Eccoci tornati, amiche e amici di Radio Bianconera. Leggo un messaggio che ci arriva dalla chat di Twitch. Ma è vero che oggi Vlahovic firma il rinnovo? No, non credo che... Io non sono personalmente un insider di mercato, ma non mi risulta. Vi leggo quindi quello che scrive calciomercato.com. Che ha scritto ieri in tarda serata, ma credo che la situazione sia più o meno la stessa da diversi giorni. Juventus Vlahovic, l'offerta del Beşiktaş è ancora valida, ma il serbo prende tempo. Il centravanti serbo resta svincolato, ma non ha ancora risposto all'offerta del Beşiktaş. Che futuro per Dusan Vlahovic? Il centravanti serbo dal 30 giugno 2026 è ufficialmente a tutti gli effetti svincolato. Il suo contratto con la Juventus è infatti scaduto e l'accordo per prolungare si è arenato con l'ex amministratore delegato Damian Comolli sulle richieste economiche fatte dal suo entourage. Libero di firmare a parametro zero, da tempo l'ex fiorentina ha sul tavolo una proposta concreta e ufficiale da parte del Beşiktaş, ma la risposta, come riportato da Fabrizio Romano, non è mai arrivata. Il club turco ha presentato una proposta concreta e ufficiale al giocatore, soddisfacendo di fatto le stesse richieste fatte alla Juventus per rinnovare, ingaggio da 8 milioni di euro annui per 3 anni con opzione e ricco bonus alla firma. Per questa proposta, recapitata anche agli agenti del giocatore, il Beşiktaş non ha mai ricevuto risposta da parte di Vlahovic. Il club turco, allenato da Vincenzo Italiano, ha per ora chiuso per Leandro Trossard dall'Arsenal, un super colpo da 20 milioni di euro, e conferma che quell'offerta è ancora valida, ma non aspetterà all'infinito. Il serbo invece sta continuando a prendere tempo perché vorrebbe capire ancora se ci possa essere qualche opportunità di livello più importante in un campionato top a livello europeo e soprattutto giocare in Champions League. E la Juve, la porta resta aperta, ma contatti diretti con Carnevali e Massara non ce ne sono stati. A quelle cifre la società bianconera non può e non vuole sedersi attorno a un tavolo con Vlahovic. Anche e soprattutto per questo, ad oggi la volontà resta quella di provare a chiudere con il Paris Saint-Germain per Colomouani, con un ingaggio più basso, seppur con un esborso per il cartellino più alto. Fateci sapere anche se sareste favorevoli al ritorno di Vlahovic. È un tema di cui si è parlato tanto, forse anche troppo, durante quest'anno, però insomma era giusto parlarne, soprattutto quando Vlahovic era ancora un giocatore tesserato della Juventus, soprattutto prima che si scoprisse e che venisse fuori che di fatto non ci sarebbe stato futuro, almeno per adesso, almeno

0: per adesso. A proposito di attaccanti, abbiamo parlato in apertura di Pellegrino e ne ha parlato sul suo canale YouTube anche Nicolo Schira, uno dei principali insider di mercato a livello appunto giornalistico in Italia. E appunto Nicolo Schira che ha parlato sul suo canale YouTube della situazione intrecciata tra la Juventus e Pellegrino, che è il grande nome di questi giorni, seppur, lo ribadiamo, come abbiamo già detto, non rappresenta la priorità per l'attacco della Juve, ma rappresenta, diciamo, un piano B, se non un piano C, in confronto anche con Colomoni e Sorloth. Però, insomma, è una suggestione per la Juventus. Andiamo a sentire cosa ha detto Nicolo Schira.
1: Una notizia che è quella della Juve. La Juve, al di là del discorso Colomoni e dei tanti nomi che stanno circolando, sta ragionando concretamente su Matteo Pellegrino. Pellegrino che piace a Spalletti e piace abbastanza anche ai dirigenti della Juve. Dico abbastanza perché non è una prima scelta, ma l'idea della Juve Pellegrino nei tre attaccanti che deve avere la Juve rappresenta la seconda punta, cioè il titolare può essere Colomoni o chi per lui, la prima alternativa Pellegrino come torre, forte fisicamente, forte di testa, stai pareggiando 1-1 gli ultimi 20 minuti, può essere un colpitore di testa per sbloccare certe gare o in certe partite contro le medio piccole può fare la differenza, e poi una terza punta che può essere giovane, che può essere Ekator. E su Ekator però attenzione, perché ci sono un paio di squadre che l'hanno chiesto in prestito, tra cui il Sassuolo, che non ha riscattato Nzola e a Pinamonti che può andare via, occhio alla Fiorentina, ma non solo. Quindi attenzione, perché la Juve ha formulato una prima proposta da 25 milioni, prestito con obbligo di riscatto, dovrebbe essere 5 più 20, più altri 5 di bonus, pacchetto da 30. Il Parma vuole 30 milioni per Pellegrino, ma non vuole fare prestito con obbligo, vuole i soldi subito. Magari anche meno, 20-22 milioni, più bonus, però vuole i soldi subito. La Juve invece vuole fare prestito con obbligo, si tratta, Pellegrino ovviamente vuole fare il salto in una squadra importante, ha dato apertura, allora attenzione al futuro di Pellegrino, che potrebbe essere a tinte bianconere. La Juve ci ragiona, è un'idea, ma non è arriva Pellegrino, non arriva Colomoni. Comunque la Juve deve prendere due attaccanti, Pellegrino sarebbe l'attaccante di scorta, la terza punta, la quarta punta, il Bonny dell'Inter per intenderci, lo Zagaieta della Juve di una volta, il Thomasson del Milan di una volta, un attaccante fatto finito, di buon livello, ma alternativa, non titolare. Cosa ne pensate? Pellegrino può essere l'uomo giusto per la Juve? Gli spenderesti 25-30 milioni? Ovviamente per una punta comunque di completamento, che non è il tuo totem, non è il titolare?
0: Ecco, cosa ne pensate voi? Sono curioso di saperlo. Ho letto un messaggio prima dalla nostra chat. Pellegrino diventerà un giocatore importante. Io sono pienamente d'accordo, a me è un giocatore che piace. Poi, come diceva Nicolo Schira, non è la priorità, non arriva per fare il titolare, eccetera eccetera, però è un colpo che intriga. Poi ecco, bisogna, come dicevamo prima, bisogna capire quanta disponibilità ha la Juve, perché sappiamo che non è infinita, non è neanche poi così tanto ampia, e ci sono tasselli importanti da inserire in squadra. Parliamo anche un po' di mondiali, siamo in periodo di mondiali, un mondiale che si sta per concludere, perché domani e dopodomani si giocheranno le due semifinali tra, credo, quattro delle nazionali più forti, sono forse le prime quattro del ranking FIFA, leggevo ieri, Francia-Spagna domani alle 21 e dopodomani Inghilterra-Argentina sempre alle 21, finalmente delle partite a orari normali, visto che nella fase a gironi, nei sedicesimi, ottavi, si vedevano partite alle 3 del mattino, l'Argentina stessa con la Svizzera ha giocato alle 3 del mattino. E finalmente possiamo vedere delle partite in prima serata. Ma andiamo su Bianconera News, perché si parla appunto di mondiali, a partire dalle parole di Infantino, il patron della FIFA, il presidente della FIFA. Infantino va per la sua strada con dichiarazioni pesanti. Valuteremo un mondiale a 64 squadre. Ricordiamo che già quello di quest'anno era ampliato a 48 e Infantino dice: valuteremo un mondiale a 64, tutti devono poter partecipare al mondiale, non solo Europa o America Latina. Così Giovanni Infantino è tornato a parlare dell'idea FIFA di un mondiale XXL con 64 squadre. questo è certamente un tema che verrà esaminato e discusso in insomma le commissioni competenti dopo questo mondiale, ha detto il presidente FIFA in un'intervista a un media svizzero, secondo quanto rilanciato dalle Parisienne. Quando si organizza un evento del genere è importante progettarlo per il mondo intero, non solo per l'Europa e il Sud America. Ogni nazione dovrebbe poter sognare di parteciparvi. Abbiamo notato che il livello delle squadre è estremamente alto e continua a migliorare in tutto il mondo. Se non diamo ai paesi più piccoli l'opportunità di partecipare alla Coppa del Mondo, perderanno la motivazione a progredire, ha aggiunto Infantino. Tutte le squadre hanno giocato ad alto livello, squadre di ogni continente hanno segnato gol e conquistato almeno un punto, 9 africane su 10 hanno raggiunto gli ottavi di finale, ai mondiali precedenti c'erano solo 5. Questo dimostra quanto sia importante includere tutte le squadre e dare a loro questa opportunità di partecipare. E, insomma, fateci sapere cosa ne pensate. Io onestamente non sarei molto d'accordo, nel senso che già così col Mondiale a 48 squadre abbiamo visto Capo Verde, abbiamo visto Curaçao. Favole sicuramente bellissime da raccontare, ma il mondiale dal mio punto di vista è una competizione che deve essere l'apice del calcio. Poi bello sicuramente raccontare queste storie, però ecco, di fatto io personalmente non so voi, ma in questi mondiali ho iniziato a vedere partite proprio belle da vedere, competitive, dagli ottavi, e abbiamo passato tutta una fase gironi più i sedicesimi in cui ecco le partite erano abbastanza squilibrate, anche agli ottavi qualcuna, poi ci stanno, si può pensare di vedere tutte le partite come se fossero dei big match, però insomma allargare la 64 mi sembra, direi, una cosa un po' troppo esagerata, soprattutto in merito, perché credo che il motivo sia più economico che di spettacolo calcistico. A proposito di mondiale, una squadra che poteva fare meglio era da cui io personalmente mi aspettavo meglio era il Senegal. Bianconera News riporta che è stato esonerato il CT del Senegal. Esoneri mondiali, anche il Senegal cambia, salta il CT Pap Ciao, credo sia questa la pronuncia. Il Senegal ha esonerato il CT Pap Ciao, in carica dalla fine del 2024. L'allenatore paga l'eliminazione ai sedicesimi di finale ai mondiali USA Messico Canada 2026, lo ha annunciato la Federcalcio senegalese. Al termine della riunione del comitato esecutivo è stato deciso di avviare una procedura di cessazione dal servizio per il selezionatore della nazionale Pap Ciao, nonché per l'intero staff tecnico. Ciao, 45 anni, paga una deludente Coppa del Mondo in cui ha perso due volte nella fase gironi contro la Francia e la Norvegia, prima di una vittoria 5-0 contro l'Iraq. I senegalesi sono stati poi eliminati dal Belgio nei sedicesimi, battuti 3-2 ai supplementari dopo essere stati in vantaggio 2-0 fino all'86esimo. Il Senegal si è fermato agli ottavi di finale nella precedente edizione in Qatar e ha partecipato in America al suo quarto mondiale. Sotto la guida di Ciao, il Senegal ha vinto la Coppa d'Africa lo scorso gennaio, prima che la federazione internazionale, tra le polemiche, ribaltasse a tavolino il risultato a favore del Marocco. Quindi sì, ci si aspettava di più da questo Senegal, che probabilmente dopo il Marocco era la squadra più attrezzata, la squadra africana più attrezzata dopo il Marocco. Però c'è da dire anche che ha affrontato squadre mica da poco, la Francia, la Norvegia, e poi il Belgio. Sì, non ha saputo gestire bene quei sedicesimi in cui era in vantaggio 2-0 all'86esimo e poi si è fatto ribaltare. Però sì, diciamo che gli avversari non sono stati dei più tranquilli e dei più leggeri. Dovremmo avere anche un messaggio vocale, come mi suggerisce il nostro Yves dalla regia, allora andiamoli ad ascoltare.
2: Ciao Vittorio Spezia, guarda, magari firmasse Dusa e Colomani con l'innesto di Ecator, io lascerei perdere sicuramente Pellegrino, Sciolo, tutto quello che viene, e la cessione, l'eventuale cessione di Davide. Perlomeno lì saresti a posto.
0: E sicuramente avere la coppia Colomani-Vlahovic non sarebbe male, sarebbe una coppia Certamente di alto livello, però non, credo che Vlahovic non sia molto più nei pensieri della Juventus, magari mi sbaglio, però sembra che la Juventus stia valutando più su altre piste. Poi la questione su Pellegrino e su Sorloth, credo che, diciamo, che per i tifosi sia più una questione soggettiva, nel senso, non parliamo di fenomeni, non parliamo di giocatori di livello top, e quindi con giocatori così c'è più la soggettività, l'opinione personale che fa da guida. Però sì, vedremo, insomma, sono situazioni che bisogna, secondo me, anche capire qual è la convenienza economica, che secondo me farà tanto anche la sua parte. E, un'altra questione è quella del centrocampo in casa Juve. Si legge da Bianconera News: Massara al lavoro per portare Kessi a Torino, il nodo è l'ingaggio. La Juventus continua a lavorare con i suoi uomini mercato per mettere a disposizione di Luciano Spalletti la miglior rosa possibile. In questo senso, uno dei reparti più attenzionati da rinforzare è il centrocampo. Secondo Sport Mediaset, il calciatore in cima alla lista è Frank Kessié. L'ivoriano ha chiesto in primo luogo 5 milioni di euro netti a stagione. A primo impatto l'offerta è un po' spiazzato i bianconeri, che però, grazie alla volontà di Massara, cercheranno di fare nuovi tentativi per poter arrivare ad un accordo che soddisfi entrambe le parti. Il nuovo responsabile dell'area tecnica del club, infatti, resta ottimista e pensa di poter portare l'ex Milan alla Continassa. A fare la differenza potrebbero essere gli ottimi rapporti in essere tra il dirigente juventino e l'agente del giocatore Atangana, o Atangana in base alla sua pronuncia. Del centrocampo della Juve ne parla anche J Network 24. Juventus, centrocampo affollato, che si torna in corsa, Goretzka l'alternativa. Il tesoro Muharemovic può sbloccare il mercato. Juventus attiva sul mercato, che si torna un obiettivo, Goretzka alternativa. Il tesoretto Muharemovic può finanziare i colpi di Spalletti. Il centrocampo della Juve resta uno dei reparti più affollati della rosa, ma anche uno di quelli destinati a cambiare nelle prossime settimane. A disposizione di Luciano Spalletti ci sono attualmente Weston McKennie, Locatelli, Thuram, Coop Miners, Azic, Miretti, Douglas Lewis e Arthur. Un gruppo numeroso dove però nessuno è davvero incedibile. Davanti a offerte ritenute adeguate, la dirigenza bianconera potrebbe aprire a diverse cessioni per riequilibrare il reparto. Tra i profili seguiti dalla Juventus torna in primo piano quello di Frank Kessié. Dopo l'esperienza alla Lali, il centrocampista ivoriano sarebbe interessato a un ritorno in Europa e avrebbe individuato proprio Torino come possibile destinazione. L'operazione però resta complicata, l'ingaggio percepito in Arabia Saudita è molto elevato e le richieste economiche iniziali superano i parametri fissati dal club bianconero. Adesso vado a memoria, in base a quello che leggevamo nelle scorse settimane, credo il suo ingaggio in Arabia si aggirasse intorno ai 13 milioni, cifra irraggiungibile ovviamente per questa Juve, ma probabilmente anche per qualsiasi big di Serie A. L'alternativa è Goretzka, la cui pista resta viva. Goretzka che è in uscita dal Bayern Monaco. Il tedesco rappresenta un profilo molto apprezzato per esperienza, fisicità e leadership. La Juventus valuta l'inserimento di uno tra Kessié e Goretzka, mentre un doppio colpo appare possibile solo in caso di cessioni importanti. E appunto a sbloccare tutto potrebbe essere la cessione di Tarik Muharemovic, il difensore oggi al Sassuolo, come leggevamo anche prima, è finito nel mirino di diversi club di Premier League, Leeds United in vantaggio, ma attenzione anche a Newcastle, Sunderland e Bournemouth. Il Sassuolo valuta il cartellino tra i 36 e i 40 milioni di euro. La Juventus, che mantiene il 50% sulla futura rivendita, potrebbe incassare fino a 20 milioni. Nel frattempo oggi riparte la stagione, intanto la Continassa appunto è ripartita la stagione 26-27, il primo ad arrivare è stato Di Gregorio, seguito anche da Cambiaso, e quello qui rivediamo le immagini dei giocatori che sono arrivati per primi alla Continassa. Appunto abbiamo visto anche Locatelli, abbiamo visto anche Rui, Gatti, Kelly, Azic, poi verso le 9:30 sono arrivati anche Ekator, Milik, che è un giocatore che ancora fa parte dell'organico Juventus, Arthur, che insomma di cui abbiamo ampiamente parlato. Sono tanti i giocatori anche che la Juventus vuole e sarà costretta anche a piazzare per per insomma portarsi a casa un po' un tesoretto. E avevamo forse anche un altro vocale, ecco, queste nel frattempo le immagini di quel ragazzo col completo blu, e Pedro Felipe, ragazzo della Next Gen, che appunto si era prospettato per lui anche un futuro in prima squadra prima di fare il resto della stagione in prestito, forse Ecator questo qui, non so se sono bravo a riconoscere, però insomma questo in ogni caso è l'arrivo dei giocatori, si dovrebbe essere Ecator, che da nuovo arrivato si ferma insomma con i suoi con i tifosi, con i suoi nuovi tifosi, per firmare gli autografi, fare i selfie di rito, e per insomma poi entrare al J Medical per le visite mediche di rito. Pedro Felipe, come dicevo prima, Artur, si rivede Artur tornato dal gremio. Ho avuto, non so se definire la fortuna, di commentare da telecronista il gremio quest'anno. Artur figurava in panchina, per farvi capire qual è la situazione, quando è entrato ha giocato male, e insomma rimane, torna per non so da quanto tempo è, forse dal 2021, adesso vado a rispolverarmi la memoria. È un giocatore che direi qualsiasi, ecco, adesso dal 2020 addirittura, il 2020, prima
3: anche
0: dei prestiti
3: Kelly,
0: di sì, quello lì, esatto, quello lì è Kelly. Liverpool, Fiorentina, Girona e Gremio, i prestiti fatti da Artur alla Juventus dal 2022 al 2026. E vedremo se ci sarà un altro prestito, se verrà ceduto, gli scade il contratto nel 2027 se non vado errato, però sì, rimane anche Artur. Avevamo forse anche un altro vocale.
4: Ciao Riccardo, Luca da Cuneo, buongiorno a Forza Juve. Allora, Pellegrino è un nome che a me personalmente interessa, mi incuriosisce, vedremo un po' se si concluderà o meno questa trattativa. C'è anche un altro nome che mi interessa un sacco, come parla porta, sto parlando di Nyland, il portiere della Norvegia, quindi vedremo un po' se anche qua riusciremo a comprarlo, anche perché è svincolato, quindi si riuscirebbe a prendere secondo me. Vedremo, ti chiedo un po' la situazione con Colomani, se si sta muovendo qualcosa o no, perché qua bisogna accelerare un po' i tempi, forse Juve.
0: Allora, la situazione Colomani l'abbiamo analizzata durante il corso di questa puntata, è una situazione che continua, diciamo, a non sbloccarsi, anzi forse va sempre più peggiorando, nel senso che prima si pensava si fosse molto vicini all'accordo. L'accordo col giocatore c'è, sia economico sia di gradimento, e non c'è dubbio da questo punto di vista. Continua però a esserci distanza con il Paris Saint-Germain, secondo quanto riportano i giornali e i media in generale. Insomma, questa richiesta del Paris Saint-Germain sembra quasi alzarsi sempre di più. Un Paris Saint-Germain che sembrerebbe adesso avere una richiesta di 55 milioni, non vuole assolutamente scendere sotto i 40, la Juve i 40 non li vuole raggiungere. Continua a esserci distanza, e come sottolineavi tu, il tempo passa e la stagione inizia oggi con il raduno, e la Juve, la Spalletti ha bisogno del suo centravanti, e quindi insomma più passa il tempo più secondo me le possibilità si allontanano. Tant'è che la Juventus sta valutando altri profili, citavi quello di Pellegrino, che però la Juventus non ha il suo nome in testa come titolare. Il nome di Nyland è un nome interessante, è stato il portiere della Norvegia in questi mondiali, giocatore particolare, nel senso che è stato negli ultimi anni il portiere titolare della Norvegia, ha 76 presenze con la nazionale, che non sono poche, non sono assolutamente poche, ma è un giocatore che ha praticamente sempre fatto il secondo, le ultime due esperienze, quelle a Lipsia e Siviglia, e ha quasi sempre fatto il secondo portiere. Questo è un aspetto che mi fa un po' storcere il naso. Ha fatto 58 presenze tra 2023 e 2026 con il Siviglia, ha fatto due presenze in una stagione all'Ipsia, ha giocato all'Aston Villa, trasferitosi poi dalla Norvegia. Negli ultimi anni soprattutto ha sempre fatto il secondo. Al Siviglia ha giocato decisamente di più rispetto ad altre squadre, ma ecco, non so se un giocatore è abituato alla pressione. Non ha mai giocato in piazze molto molto molto importanti, Però al mondiale ha fatto bene. Poi l'eliminazione dal mondiale della Norvegia è passata anche dai suoi guanti, perché il secondo gol dell'Inghilterra di Bellingham deriva da una sua presa mancata. Però è un errore che ci sta in un momento in cui la Norvegia stava vivendo una favola incredibile della sua storia. Però il suo mondiale è passato anche da parate importanti. Ecco, però non so se è un giocatore pronto a fare il primo portiere di una squadra come la Juventus, però è un giocatore sicuramente interessante. Andiamo con il nostro ultimo break pubblicitario, poi torniamo tra poco.
3: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia. Batte nella finale di Wimbledon Sasha Zverev con i parziali di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista così i Championships per il secondo anno consecutivo, decimo giocatore a riuscirci nell'era Open. Il numero uno al mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche centesima vittoria nei Major. Zverev si consola, da oggi è il nuovo numero due del ranking. Ora ho bisogno di staccare la spina, ha detto Sinner in conferenza stampa, sentiamolo.
6: Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto. Sto dando veramente tutta la mia vita per questo sport, e avere di nuovo un titolo di grande slam vuol dire tantissimo per me, soprattutto vincere qua a Wimbledon, e adesso due volte è incredibile, non pensavo mai che potessi riuscirci, invece ora lo tengo qua due volte di fila questo torneo, e sai, tutte le persone che ho intorno mi danno tantissima fiducia e sono super contento per questo.
5: E Sinner fa il vuoto nel ranking ATP, l'azzurro adesso ha 4.970 punti di vantaggio su Zverev, nuovo numero due al mondo dopo i Championships, e ben 5.290 punti su Alcaraz. Intanto Flavio Cobolli registra un nuovo best ranking, da oggi è numero 9 al mondo. Per il calcio, con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale. Domani la prima semifinale, Francia-Spagna, e mercoledì Inghilterra-Argentina. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. L'annuncio è stato dato questo sabato da Giovanni Malagò. Insieme a lui arriva Leonardo nel ruolo di advisor. Sono due facce della stessa medaglia, ha commentato il presidente della FIGC. Da ora parte la ricerca del nuovo CT dell'Italia. E siamo al ciclismo. Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France riparte domani 14 luglio con una delle tappe più esigenti di questa edizione, una tradizione nel giorno di festa nazionale in Francia. Sette Gran Premi della montagna e un dislivello di 3.900 metri porteranno i corridori da Aurillac a Le Lorient nel massiccio centrale. Pogacar potrebbe assestare un altro colpo alle ambizioni dei loro rivali. Vingegaard deve sfruttare un'occasione per dimostrare di credere ancora nella vittoria. Paul Sexa potrebbe studiare un'azione per far brillare l'esordiente da cui tutta la Francia attende i miracoli. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord ancora tempo stabile e ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: Buongiorno RBN.
0: Eccoci tornati, 10.35, amiche e amici di Radio Bianconera, con diciamo l'ultima fetta della nostra rassegna stampa, con il nostro Buongiorno RBN, che in queste settimane prende forma con le sue due ore dalle 9 alle 11. C'è spazio per i vostri vocali adesso, perché così mi piacete, con la vostra interazione così andiamo d'accordo. Allora andiamo a sentire il primo vocale.
9: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora, stavo ascoltando l'ascoltatore Luca da Cuneo, mi pare, sto lavorando, quindi sto ascoltando a metà, che parlava del portiere della Norvegia svincolato. Io ascolto questo, l'ho già sentito diverse volte questo ascoltatore, e sono spesso d'accordo, però sul portiere della Norvegia onestamente anche no. Ha fatto una papera contro l'Inghilterra che onestamente non è da portiere da Juve, e niente, già se questo è il suo livello, ha fatto parate importanti, non scordiamocelo, però quella papera lì onestamente ti fa capire che non è un portiere da Juve, quindi speriamo che andiamo su altri profili, dai. Il Divo Martinez è l'unico secondo me in questo momento che può portarci a un livello superiore. Grazie.
0: È la stessa cosa che dicevamo prima, sostanzialmente. Nyland, portiere della Norvegia, attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza al Siviglia. Portiere interessante, perché come sottolineavi è un portiere che ha fatto parate importanti in questo palcoscenico, nel palcoscenico del Mondiale. Però in un momento decisivo come il quarto di finale con l'Inghilterra, in un minutaggio anche vicino al novantesimo, forse non sono andati supplementari, adesso forse ho una defaillance incredibile, era sera tardi, quindi sono andato un po' in difficoltà. Adesso vado subito a controllare, sì, erano i supplementari, al 93esimo ha segnato Bellingham il secondo gol, quindi sì, errore di valutazione quello nella parata mancata di Nyland, perché da una conclusione da fuori cerca di bloccare il pallone che gli rimbalza davanti. È un errore di valutazione probabilmente, perché lì forse era più giusto, più consono andare a respingere il pallone lateralmente piuttosto che provare a bloccarlo. Non lo condannerei per quell'errore lì, però è un errore che ti fa capire che forse non è abituato, come dicevo prima, a palcoscenici importanti, così importanti. Poi se vesti la maglia della Juventus, soprattutto nella prossima stagione, non giochi partite di livello mondiale, perché la Champions non c'è, però comunque giochi il derby d'Italia, giochi il derby di Torino, giochi le partite con il Milan, con il Napoli, che sono partite dall'elevatissimo livello di pressione, e quindi devi essere abituato a questi palcoscenici. E il Dibu Martinez invece è decisamente più abituato. Andiamo a sentire un altro vocale.
10: Ciao Vale da Civita Vecchia. Allora, perciò dovremmo riniziare un attimino a rivalutare, premesso che non mi sta simpatico, non mi paga lo stipendio, l'operato che era quello di Comolli. Comolli che dopo un accordo va in Francia a prendere definitivamente Colomani a 40, se l'è visto schizzare a 60 e l'ha lasciato dove era. Gridavamo tutti bravo Comolli, bravo Comolli, poi lasciamo stare la scelta open da, quella è un altro, è andato contro un muro, però obiettivamente Comolli ha fatto bene. Abbiamo capito che il problema forse non è Comolli, come lo sarà e non sarà Carnevale il problema. Probabilmente c'è una mancanza di leadership all'interno di Juventus, per cui ognuno cerca di far accontentare chi può accontentare, un po' arrabattandosi. Probabilmente se c'era da fare una figura all'interno di Juventus, non era il DG, il DS, la D, ma il presidente. Serve un presidente, non Ferrero. Ferrero può essere un amministratore delegato che controlla i conti e dà le direttive, un vicepresidente, ma serve un presidente. Noi non facciamo e non faremo nessuna trattativa fin quando non scardineremo queste lobby anti-juventine anche a livello internazionale, anche a livello europeo. Perciò serve un presidente. Fammi sapere cosa ne pensi, sempre e comunque fino alla fine.
0: Sì, il presidente serve, su questo non ci sono dubbi, un presidente più di carisma, più che si presenti anche davanti ai media, perché insomma le volte in cui abbiamo visto Ferrero presentarsi davanti alle telecamere, davanti ai microfoni, credo si possano contare sulle dita di una mano. Dal suo arrivo è un uomo non di calcio, non di campo, che ci può stare, ma se vai a vedere gli altri presidenti delle altre squadre di Serie A, sono tutti presidenti che sono vicini al calcio, capiscono di calcio. Penso a Marotta all'Inter, ma ci sono tanti. Sono tanti gli esempi. E, sì, sicuramente manca una figura che possa davvero incarnare la Juve in Italia e che possa soprattutto prendere decisioni importanti. E adesso con questo nuovo assetto dirigenziale, con questi tanti personaggi nuovi che sono arrivati da Carnevali a Massara, insomma è già un buon punto di partenza, questo assolutamente. E però non può essere sicuramente, non può bastare. Quanto a Comolli, non mi trovo totalmente d'accordo sul fatto che ha fatto bene, perché sono tanti gli acquisti che non sono andati, perché partendo ovviamente da casi emblematici come Openda e David, ma David è anche un colpo che ci poteva stare perché arrivava a parametro zero, quindi comunque adesso, anche visto che non è in una situazione troppo positiva perché viene da una stagione abbastanza malandata, è comunque tra virgolette facile da piazzare, o comunque più facile fare una plusvalenza. Openda ha speso decisamente troppo, l'operazione João Mario è andata male, l'operazione Olme è andata male, Di Gregorio non l'ha preso lui, però insomma sono troppi i giocatori che non sono andati dal mio punto di vista, e non ha risolto il caso Vlahovic in tempo, e questo secondo me è stato un grande problema della dirigenza della scorsa stagione, perché il caso Vlahovic andava risolto prima, perché al 13 luglio ti ritrovi senza Vlahovic ma senza un attaccante su cui costruire la prossima Juventus, e questo è un grande problema. Leonardo da Roma per il portiere consiglia Orlando Hill, del portiere del Paraguay, interessante, anche lì non so se è abituato al palcoscenico bianconero, non so se è abituato a queste situazioni. Ha fatto una grandissima partita contro la Germania, Germania-Paraguay, è stato assolutamente protagonista, è stato accostato al Torino lui, ha parlato il direttore sportivo del Torino anche in conferenza stampa nei giorni scorsi, dicendo che l'aveva bloccato già prima del Mondiale, adesso il Mondiale aveva fatto schizzare il suo prezzo. È un portiere, sì, come sottolinei tu, 1,95 m, però non so se effettivamente... Non mi ha convinto la pulizia tecnica delle parate, e questo è una cosa che serve nelle big, quindi non so se convince troppo, però può essere un'opzione. Andiamo a sentire un prossimo vocale.
11: Buongiorno, Francesco da Grosseto. Allora, una cosa di cui siamo certi, inizia la stagione e chi rivediamo è il nostro Arthur, che arriva puntuale, preciso, con la sua borsetta. Lea Cancelli della Continassa, è una certezza ormai, ragazzi. Io, se dovessi rinascere, voglio rinascere Arthur, 6 milioni all'anno da non so quanti anni, forse non lo sa nemmeno lui. E niente, io invece mi alzo alle 3:30 e non guadagno 6 milioni, non mi accontenterei di 6.000, no, nemmeno quelli al mese, accontenterei. E invece niente, ragazzi, beata a lui. Ciao a tutti, Francesco da Grosseto.
0: Sicuramente penso che siamo tutti d'accordo a questo punto di vista, lo ricordavamo prima, è arrivato nel 2020 alla Juventus e insomma è da 6 anni che si prende lo stipendio così, un stipendio gigante per un giocatore della sua caratura, ma soprattutto per quanto ha dato alla Juventus. E insomma è un giocatore che prende tanti soldi facendo poco, si ripresenta, come sottolineavi, puntualmente al J Medical, e la speranza, credo, di tutti i tifosi della Juventus è che non rinnovi. Tra un anno gli scade il contratto, 30 giugno del 2027, e dopo quasi sette anni di contratto, insomma, all'inizio della stagione prossima non dovrebbe rivedersi. Questa è sicuramente la speranza. E queste altre immagini che ci arrivano appunto dal J-Medical, dove c'è il nostro Camillo De Michelis, con il quale tra l'altro ci colleghiamo anche tra poco per gli aggiornamenti su quello che è il raduno. Eccolo qui Arthur, l'abbiamo visto prima, il nostro Yves dalla regia ci tiene a riproporcelo per farci del male, e andiamo a sentire un altro vocale.
12: Buongiorno Giamma da Lanzarote. Allora, non so se sono un incubo, devo ancora svegliarmi, ma ho sentito quattro cose e mi hanno fatto accapponare la pelle. Uno, il portiere della Norvegia, cioè, dopo le papere che ha fatto, allora mi tengo per Di Gregorio, per cui neanche pensarci. Due, Sorlot, per l'amor di Dio, ha dimostrato che non vale neanche 20 milioni, perché se non vuol passarla la palla a Holland, tu fai gol. Un attaccante forte, quello lì fa gol. Invece ha tirato una mezza castagna, mal tirata, e hanno perso la partita, per cui non ho dimostrato neanche di aver carattere. Non mi piace. 3. Muarovic se ne va, dicono, in premia. È inutile fare nozze per fichi secchi, se non ci abbiamo i soldi e non vogliono spendere, comprino gente a 20-25 milioni e poi speriamo di trovare il nostro male a sto punto.
0: Sì, diciamo che allora Nyland, come dicevamo prima, il portiere della Norvegia, Papera ne ha fatta una, però sì, diciamo che come dicevamo prima, non è un portiere che convince chissà quanto, è un portiere che ha fatto bene, ma potrebbe aver, diciamo, fatto questo exploit al mondiale un po' come tutta la Norvegia, e il rischio è che possa essere stato un po' ingigantito, ecco. E per quanto riguarda Sorloth, come dicevo prima, è un giocatore che divide, nel senso che non è un fenomeno, e di conseguenza ci sta che ci siano diverse opinioni a riguardo. Non stiamo parlando di, non lo so, Gianluigi Buffon, parlando di portieri. Gianluigi Buffon è un portiere che non dividerebbe. Cristiano Ronaldo, al netto delle cifre, è un giocatore che non si discute. Sorloth non è un giocatore così, è un giocatore che evidentemente divide, e c'è chi piace, c'è chi no. E nel frattempo, a proposito di portieri, ci veniva citato Orlando Hill prima, ed effettivamente ne parla tutto Juve, parla di Orlando Hill del Paraguay. Se non piace Nyland, io credo che non piaccia neanche Orlando Hill. Ma riportiamo quello che scrive tutto Juve: proposto il portiere Hill da intermediari, questa la situazione. Secondo indiscrezioni raccolte da tutto Juve, alcuni intermediari hanno proposto l'estremo difensore Orlando Hill, protagonista col Paraguay di un'ottima Coppa del Mondo, alla Juventus e ad altri club italiani. Per ora la risposta della dirigenza bianconera è stata abbastanza fredda, in quanto il primo obiettivo è il Dibu Martinez e le parti stanno lavorando per trovare la quadra economica con l'Aston Villa. Eccola, chiaramente la priorità resta il Dibu, ma appunto è stato proposto anche Orlando Hill, su cui, lo ricordiamo, settimane scorse abbiamo letto dell'interessamento del Torino, ne ha ampiamente, l'ha confermato anche lo stesso direttore sportivo del Torino in conferenza stampa, però ecco, viene proposto anche ad altre big di Serie A, a proposito, tra cui anche la Juventus. A proposito di portiere, Tutto Sport parla il Dibu Martinez. Ti aspettiamo in Italia? È stata la domanda che gli è stata fatta, diciamo, dopo la partita tra Argentina e Svizzera, da Tommaso Turci di DAZN. E insomma, il Dibu Martinez ha un po' sviato. Sappiamo che il Dibu Martinez è il grande obiettivo della Juventus. Gli è stato chiesto: ti aspettiamo in Italia? Il portiere dell'Albiceleste ha sorriso senza rispondersi e ha provato a divincolarsi. Mentre cammina per andarsene, indica il Cuti Romero, altro tra l'altro giocatore passato dalla Juventus, dicendo: lui parla italiano. Ovviamente il tutto sorridendo, una situazione che fa ben sperare i tifosi della Juve, che intanto prova a chiudere con la Juventus. Insomma, si è tanto parlato di questo fronte economico dove resta la distanza tra le parti, con la Juventus che ritiene eccessive le richieste, ritiene eccessiva la richiesta dell'Aston Villa, soprattutto per quella che è l'età del portiere, 34 anni, però ecco, direi di un livello decisamente superiore rispetto ai nomi che abbiamo fatto stamattina: Nyland della Norvegia, Kiel del Paraguay, per sottolineare insomma le nazionali con cui hanno vissuto i mondiali. Maldivo Martinez direi che è un giocatore con meno prospettiva, perché chiaramente a 34 anni non hai altri 10 anni di carriera davanti. Non ce li ha neanche Nyland, però sì, decisamente il Divo Martinez è un portiere con più esperienza, e non dimentichiamoci che è stato uno degli uomini copertino, uno degli artefici della vittoria dell'Argentina ai mondiali in Qatar nel 2022. Parliamo di due livelli diversi. Poi anche lì il Divo Martinez può piacere, può non piacere, però direi che il livello è decisamente superiore. Abbiamo un altro vocale, andiamo ad ascoltarlo.
13: Ciao, Bruno da Cuneo, buona giornata. Ma io li metterei tutti in una tenda, un sacco a pelo, e passano le giornate a dormire, si fanno da mangiare e si arrangiano, perché questi qua non si merita niente. Io continuo a tifare sempre per la maglia, per la bandiera. Ho rinnovato l'abbonamento in curva sicuramente, ma non mi attaccherò più ai giocatori mercenari come sono questi, senza tributi. E vedremo se arriverà qualcuno un po' più uomo o se rimarranno questi bambocci che ci sono adesso.
0: Vedremo, questo lo vedremo sicuramente. La maglia è sempre la cosa più importante, la Juve è sempre la priorità. Dovremmo avere un collegamento telefonico Camillo De Michelis, direttamente dal J-Medical. Ciao Camillo.
14: Ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
0: Oggi c'è stato, inizia la stagione della Juventus, c'è il raduno, tu che sei lì, la situazione com'è?
14: Ma diciamo che i tifosi che sono qua presenti, sono più o meno un centinaio, sono tutti abbastanza contenti, perché questa è una giornata di festa, quindi il più acclamato è stato Arthur e acclamato anche Di Gregorio, perché a prescindere, questa è una giornata dove tutti vogliono l'autografo, tutti vogliono la foto, tanti autografi per Locatelli, per Ekator, insomma ci sono tanti ragazzi giovani che stanno aspettando, no, comunque i loro beniamini. Poi che la stagione sia stata brutta, negativa, che qualcuno possa aver deluso è un altro discorso, ma nei video anche che vi ho mandato, non so se li avete,
0: sì,
14: poi fatto vedere alla gente, comunque c'è entusiasmo, non troppo, perché comunque mancano i nuovi acquisti, però comunque insomma ti posso dire che come sempre è una giornata di festa.
0: Questo assolutamente. Sono tanti i giocatori che sono arrivati al J-Medical oggi, anche insomma giocatori di rientro dai prestiti, soprattutto i nomi più emblematici sono Douglas Luiz e Arthur. Ecco, da questo punto di vista ti chiedo qual è il loro futuro, perché di Arthur insomma penso sia un esubero, però di Douglas Luiz si parla come di un giocatore che Spalletti vuole valutare.
14: Sì, Douglas Luiz l'ho visto ieri alla Continasse, è arrivato direttamente dall'aeroporto. Non è ancora arrivato quale visite mediche, perché mancano più o meno 16 giocatori, tra questi ci sono anche quelli della Next Gen, sono aggregati al gruppo prima squadra, Van Arle, Obowadu, Mangiapoco e Gil, quindi questi sono i giocatori aggregati alla prima squadra in questo momento, e mancano loro, Douglas Luiz, manca ancora Zegrova, Calulu, ecco, Turam, di giocatori di alto livello, il resto sono pochettino arrivati. Diciamo che per quanto riguarda il futuro di Douglas, da oggi parte l'idea, no, di poter ritornare a buoni livelli dopo due annate negative. Spalletti lo vorrà valutare, lo vorrà conoscere, diciamo che almeno rispetto allo scorso stagione si è presentato, ecco, visto e considerato che lo scorso anno era arrivato in ritardo di qualche giorno, almeno questa volta si è presentato, arriverà a Torino, è un inizio già migliore.
0: E oggi ovviamente le visite mediche per tutti, ci saranno già anche i primi allenamenti?
14: Sì, alle 18. Okay. Alle 18 ci sarà il primo allenamento. Oggi, tra l'altro, stanno arrivando proprio adesso, ve lo faccio in cronaca, diretto dei giocatori alle visite mediche. Quindi vi posso dire, adesso stanno per uscire Calulu. Vedo Calulu dalla macchina, Miretti e Turam. Sono arrivati, questa è la macchina che è appena arrivata, potete sentire, no, anche i cori della gente, quindi come vi dicevo prima, c'è comunque entusiasmo di vedere l'inizio della stagione della Juventus, e in questo caso Turam, Miretti e Calulu stanno facendo gli autografi, le foto con tutti i tifosi, ecco, addirittura Calulu è partito dal fondo. Quindi avrà un buon 10 minuti di autografi da fare.
0: Sì, sì, abbiamo decisamente sentito l'azione. Camillo, io allora ti lascio al tuo lavoro e ti ringrazio davvero.
14: Grazie a te, Riccardo. Buon proseguimento di giornata che programmi Radio Bianconera. Tanto torno tra una ventina di minuti.
0: Grazie, grazie ancora al nostro Camillo De Micheli, che insomma ci ha portato anche dentro al J-Medical, e abbiamo assistito in diretta dal punto di vista audio dell'arrivo anche dei due francesi, Calulu e Turam, che appunto raggiungono insieme a Miretti il J-Medical. Ancora da capire il futuro di Turam in parte, nel senso che è uno dei giocatori che potrebbero essere monetizzabili, e c'è anche Miretti, che era stato vicino al Bologna prima della fine di giugno, dove la Juventus aveva bisogno di liquidità per chiudere in positivo l'esercizio di bilancio. Vedremo quale sarà il suo futuro. Abbiamo ancora un vocale.
15: Ciao, sempre da Roma. Però se si cominciano a sperperare i pochi soldi che si hanno con delle scelte non di titolari, non lo so, poi loro sapranno quello che fanno, almeno spero. Negli ultimi anni abbiamo detto la stessa cosa, ma non è andata proprio così, la nostra fiducia è stata mal riposta. Cioè, di Pellegrino, di gente come Pellegrino e Rosa, ne abbiamo tanti, non in quel ruolo ovviamente. A noi ci serve il calciatore che ha leadership e che è un campione. Cioè, ha più senso risparmiare tutti 15, 30, 20, tutte queste cifre, e prenderne uno solo a 70, secondo me, che però sia in grado di cambiare il volto di questa squadra in quel reparto.
0: Sì, questo è vero, nel senso che alla Juve mancano un po' questi giocatori di grande personalità, giocatori che Spalletti, questa mancanza di questi giocatori Spalletti l'aveva anche un po' criticata durante il corso della stagione. Però la Juventus sta diciamo lavorando tanto sui ruoli, nel senso che forse il portiere d'esperienza, diciamo il giocatore di carisma e di esperienza, di personalità, ce lo si aspetta in porta con il possibile arrivo del Dibu Martinez. Da capire ancora se si riuscirà a concretizzare oppure no. Però vedremo. Pellegrino è un giocatore su cui si ragiona più dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, più che dal punto di vista dell'esperienza e della leadership. Penso che sia un giocatore comunque di personalità, Pellegrino. Insomma, sappiamo che gli argentini e i sudamericani in generale sono giocatori che comunque hanno la famosa garra, che insomma li contraddistingue. Però sì, ragiona più, secondo me, la Juventus sulle caratteristiche del giocatore, e l'esperienza se l'aspetta magari con l'arrivo del Dibu Martinez. Andiamo su tutto Juve, perché si parla anche di un altro nome per la difesa che è stato accostato alla Juventus in questi ultimi giorni, ovvero quello di Solé. Un Solé richiestissimo, tanta concorrenza dall'estero per la Juve. Oumar Solé, difensore centrale francese dell'Udinese, sarebbe molto richiesto, grande concorrenza per la Juventus interessata al giocatore. Oumar Solé sarebbe molto richiesto in chiave mercato in vista della prossima stagione, come riportato insomma dai media vicini all'Udinese. Il giocatore sarebbe sempre nel mirino della Juventus, anche se solo in caso di partenza di Bremer, oltre ad avere molte richieste dall'estero. Non c'è appunto solo la Juve, su Solé sarebbe forte l'interesse del Leeds, che sta trattando, anche sembra la squadra più in lizza per accaparrarsi Muharemovic. I dirigenti del club inglese avrebbero già avuto dei contatti con l'entourage del difensore francese al fine di convincerlo a trasferirsi in Premier League. Da registrare inoltre l'interesse degli spagnoli dell'Atletico Madrid e dei turchi del Beşiktaş, con l'Udinese che dal canto suo spera in un'asta internazionale attorno al giocatore in modo da incassare il più possibile dalla cessione del suo cartellino. Su di lui c'è anche l'Inter, che però insomma sta imbastendo le situazioni e poi le abbandona. Pensiamo a quella di Palestra, pensiamo a quella di Kalaili, che sembrava poter arrivare, poi adesso forse non è più così sicuro. Si parla di Solé, insomma l'Inter sta facendo un mercato abbastanza anonimo, in cui si sta facendo beffare da diversi punti di vista. Era la nostra ultima notizia di oggi, perché siamo già oltre le 11. Io vi ringrazio per essere stati con noi in queste due ore di notizie e anche un po' spazio all'opinione vostra legate al mondo della Juventus. Vi ringrazio per la partecipazione e vi do appuntamento a domattina alle 9 qui su Radio Bianconero.
3: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
16: Come arriveremo alle ferie io e te se continuiamo con questi ritmi forsennati? A proposito di ritmi, la Juventus, primo giorno di scuola l'ho chiamato io, bisogna intanto sottolineare come manchino ovviamente tutti i giocatori impegnati, che sono stati impegnati agli ultimi mondiali. In primis lo stesso Yıldız, che tra l'altro dovrebbe essere il primo a rientrare di questi, anche perché la Turchia è stata eliminata praticamente subito e poi bisognerà capire cosa fare con il suo benedetto o maledetto ginocchio, insomma maledetto problema al ginocchio, tendinopatia rotulea. Ricorderete il nostro amico medico sportivo venerdì ha detto: io ovviamente non conosco tutti i riscontri diciamo medici di Yıldız, però se devo parlare in generale, occhio, perché la tendinopatia rotulea è un po' come la pubalgia, cioè una malattia, una patologia subdola. Bisognerà capire se basteranno diciamo così la terapia conservativa, oppure se alla fine la Juve sarà costretta ad operare il gioiellino turco. Sarebbe, per come la vedo io, un po' un guaio, perché sarebbe una partenza sicuramente in salita sotto questo aspetto, perché già il mercato non decolla. Se poi manca il più forte dall'inizio, insomma, e ancora i problemi si acuiscono. Però io lo so benissimo che voi siete preoccupati. Io ho fatto un podcast dicendo che speriamo che sia l'ultimo anno zero, possiamo dirlo? Perché nelle ultime stagioni ogni volta che inizia una di queste, diciamo, questo è l'anno zero, si ricostruisce. Quindi il termine ricostruzione, il verbo ricostruzione, ormai è associato alla Juventus da troppi anni, da troppe stagioni, e ogni anno puntualmente, invece di ripartire con l'anno 1, si riparte con l'anno 0. Anche se, attenzione, dal punto di vista, per come la vedo io, del gioco, fermo restando che cambieranno, presumo, diversi calciatori, è stato fatto uno step, un'idea c'è, da parte di Spalletti. Poi magari ha fallito nelle ultime partite insieme a tutta la squadra, perché falliscono tutti, anche se la genesi del flop è all'inizio. Però questa volta spero che sia l'ultimo anno zero, perché i tifosi sono giustamente preoccupati, qualcuno anche esausto di questa situazione, ma nonostante questo l'85% degli abbonamenti è stato già rinnovato. Questo si chiama amore, amore con la maiuscola, che deve essere ricompensato dalla Juventus. E quindi Carnevali, Massara e Spalletti, nell'ordine anche di importanza, no? Rispetto anche ai ruoli che ricoprono, tocca a voi. Cerchiamo di fare in modo che non sia più l'anno zero. È molto difficile, perché poi io vi voglio chiedere un po' cosa ne pensiate delle parole dello stesso Carnevali, che vi posso dire la mia, ragazzi. Io ogni volta che parla Carnevali dice una cosa, secondo me, attinente alla realtà concreta. Cioè, oggi per esempio, nella trasmissione Rai La Politica nel

la Juventus, tant'è che leggo che Massara sta insistendo perché ci ha vinto lo scudetto con Kessié. Però quando dice che ci sono delle difficoltà è una cosa oggettiva, non credo stia mettendo le mani avanti, non gli converrebbe nemmeno, però deve dire quella che è la situazione. Poi è chiaro che tutti quanti noi ci aspettiamo dei colpi, come per esempio Spalletti si aspettava di vedere qualche volto nuovo in più. L'unico in realtà è il giovane Ekator, poi non c'è nessun altro di nuovi, soprattutto perché le trattative vanno avanti. Dibu Martinez ha giustamente rinviato il discorso, ha detto il mio pensiero adesso è alla prossima partita, che è mercoledì peraltro, Argentina-Inghilterra, semifinale dei mondiali. Doveva dire così, è giusto che abbia detto così, ci mancherebbe altro, però dall'altra parte i dirigenti della Juventus e il suo entourage credo stiano andando avanti per quanto riguarda la possibile, spero probabile, chiusura dell'affare. C'è sempre il discorso legato alle due società, perché l'accordo con il calciatore c'è e invece manca quello appunto tra la Juventus e l'Aston Villa, che vuole un po' troppi soldini, intorno ai 10, la Juventus gli vorrebbe dare la metà o poco più, e questo è un aspetto importante. C'è stato ovviamente oggi, oltre a tutte le visite mediche come da consuetudine quando c'è il primo giorno di ritiro, c'è stato il primo allenamento agli ordini di Spalletti. Ancora Carnevali, leggo ancora delle parole di Carnevali, credo che sia la prosecuzione del discorso dell'intervista rilasciata alla Politica nel Pallone, quando lui dice sul discorso Juventus, i problemi economici di tanti club italiani, non le difficoltà, diciamo così. Poi ha commentato anche Malagò: sono molto felice che in federazione si sia intrapresa questa strada, credo sia molto utile avere persone di grande competenza che possano riuscire a migliorare, non è cambiare, perché in politica sportiva è molto difficile. Credo che questi due manager, si riferisce poi a Maldini, che è stato preso come direttore tecnico, ricordiamolo, ha preteso tra virgolette, ha chiesto e ottenuto poi come advisor Leonardo. Un po' strana questa scelta, staremo a vedere. Credo che questi due manager, che conosco bene, sono di altissimo valore, delle difficoltà le avranno, tutti dobbiamo aiutarli. Le condizioni del calcio italiano le vediamo tutti ogni giorno, non sono positive, credo che possano fare cose molto buone. A loro toccherà, insieme al grande presidente Malagò, scegliere l'allenatore. Consigli non ne posso dare, saranno loro a decidere chi sarà il prossimo CT. Tanti nomi, ragazzi, si va da Antonio Conte a Guardiola passando per Pioli, possiamo metterla così, quindi non si sa. Tornando invece alla Juventus, sentivo prima Luca, no? Gramellini, che era collegato con Vincenzo, e sostanzialmente ha detto quello che io vado sostenendo da tempo. Oltre a questi nomi che si fanno, oltre a alcune trattative già iniziate, vedremo se andranno in porto. Io, ragazzi, credo anche voi, ditemi la vostra, cosa vi aspettate da Carnevali e Massara? Ecco, questo è un po' il succo del discorso. Io mi aspetto, l'ho detto sempre, che esca fuori, soprattutto da Massara in questo caso, perché poi alla fine è lui che tramite i suoi collaboratori, i suoi osservatori, vede, percepisce, capta delle situazioni. Mi aspetto un nome nuovo, guardate che vi dico, mi aspetto un nome nuovo. In generale, anzi, nomi nuovi, usiamo il plurale, in tutti i ruoli. Ma parlando di attacco, siccome oggi Carnevali è tornato sul discorso Colomani, chiedono troppo, io vi posso dire la mia: basta, chiuderei la questione con il Paris Saint Germain. È inutile che continuiamo su Colomani. Io l'ho capito, il Paris Saint Germain sta facendo esattamente come nella passata stagione, con la differenza che nella passata stagione, terminato il prestito per quanto riguarda la Juventus, pretendeva tanto di più, tipo 55, forse anche 60, leggevo. Poi c'è stato il discorso con Comolli, sembra che Comolli nell'ultimo giorno addirittura gli abbia detto basta, o accettate la nostra offerta, che era ovviamente inferiore, oppure via, e si è arrabbiato il Calaifi, che è il presidente presidente catariota del Paris Saint Germain. Invece quest'anno non può pretendere tanto, perché Colomani non è uno di quelli che ha mercato a prescindere, perché parliamoci chiaro, da quando è che non fa una stagione che fa una stagione a livello importante? Questa è la domanda.

0: da tanto tempo, soprattutto l'ultima è stata fallimentare. È vero, tutto il Tottenham è andato male, ma lui è stato uno che ha contribuito nella sua piccola parte, se vogliamo, a far andare male la squadra, e quindi non si può pretendere più di tanto, carissimo Paris Saint Germain. Quindi io chiuderei il discorso Colomani. Sto invece captando, per quanto riguarda la tre quarti, mi pare che sto rivedendo una situazione tipo Coppa Meners, con una differenza però, Allora, Zaniolo, come sapete, non si è presentato al ritiro dell'Udinese, ok? E sembra che abbia mandato già un certificato medico. Vi ricordate la storia di Coop Meners? Che però già era chiesto dalla Juventus, già c'erano stati contatti tra la Juventus e l'Atalanta. Lui addirittura non si presentò nemmeno alla Supercoppa che fece la stessa Atalanta che aveva vinto l'Europa League, no? Nella stagione precedente. Non vorrei che zitto zitto alla fine, no? Zaniolo potesse, che ne so, vediamo, a me piacerebbe. Allora, ha parlato, passando un attimo invece all'Inter, insomma Marotta ha detto sarebbe bellissimo vincere un altro scudetto, nessuno l'ha fatto negli ultimi 5 anni con la costanza con cui l'ha fatto l'Inter. A me viene, vi dico la verità, viene quasi da ridere quando sento parlare Marotta, presidente dell'Inter, perché sembra quasi che l'Inter sia una società normale e che non abbia problemi. E che non abbia problemi. E a proposito di Inter, ha parlato anche la seconda carica dello Stato, cioè la Russia. Lui dice all'Ansa: l'Inter è molto simile a quella dello scorso anno, al momento è cambiato quasi solo il portiere, aspettiamo di capire cosa succederà per il terzino destro, ma una specie di giallo, ma anche tranquillizzante sapere che le basi non sono cambiate. Sono molto curioso di vedere Stankovic, figlio di un campione dell'Inter, bisognerà vedere se lo tengono, ma io spero di sì. Lo ha detto appunto il presidente del Senato La Russia, anche lui alla politica nel pallone. Poi La Russia ha detto: la situazione di Bastoni, dico che se uno è forte gli avversari lo prendono di mira e anche il pubblico, per confonderlo. Il mio consiglio è che si faccia scivolare addosso queste cose e tornerà quel campione che tutti conosciamo. Beh, oddio, io non credo che, diciamo così, Bastoni abbia dei problemi, perché è un fuoriclasse. I fuoriclasse in genere non hanno problemi, cioè soprattutto hanno la stima degli altri. Io non credo invece che Bastoni sia, a parte se io l'ho sempre ritenuto sopravvalutato, ma una mia idea, addirittura i campioni lasciamo perdere, va. Poi dice, ha parlato di nazionale, Mancini è meglio di tutti gli altri, l'importante è non andare al ribasso, il livello teniamolo su con Mancini e magari anche Antonio Conte, che però vedo meglio come allenatore di un club. Vabbè, queste sono le parole della Russa, che non... ovviamente gli chiedono sempre dell'Inter, lui si occupa molto, diciamo così, anzi in maniera abbastanza accentuata dell'Inter. Vabbè, allora 340 54 25 324, ragazzi, siete preoccupati delle parole di Carnevali? Io francamente vi posso dire la mia: no, perché le decifro così, no? Da una parte dice la verità, perché è vero, lo stiamo vedendo, lo tocchiamo, è una cosa oggettiva, no? Il fatto di avere dei problemi. Dall'altra parte credo che un po' stia barando, cioè nel senso che magari strategicamente fa capire che alcuni calciatori non può arrivare la Juventus, oppure è meno interessato, eccetera. E poi magari vanno a bussare: scusate, ma non eravate interessati, faccio un esempio, a che sì, gli dice la gente, perché che sì è libero a parametro zero, come voi sapete, così come Goretzka per esempio. E dice sì, ok, però di quanto si riduce l'ingaggio? Io la vedo così, un po' e un po', fermo restando che mi aspetto sempre, comunque, a prescindere, che Massara tiri fuori non il coniglietto, perché non è un mago, però da esperto anche di mercato internazionale, perché me l'hanno detto, ma l'abbiamo visto, lui ha degli osservatori importanti anche all'estero, e quindi mi aspetto un nome diverso intanto per l'attacco. Poi vediamo tra difesa, bisognerà capire anche chi uscirà, chi sarà ceduto, e centrocampo anche in questo caso, ahimè, ci sono 6-7 giocatori e qualcuno deve andare via. Gli ingaggi sono elevati, ragazzi, perché se partiamo, vi faccio solo un esempio, ecco, per farvi capire che il problema vero, innanzitutto il nodo è legato soprattutto alle cessioni. Tre esempi: Coop Meners quanto guadagna? 5,5. David guadagna 6, Openda guadagna 4, Arturo guadagna mi pare 4,5-5, capite che è molto difficile piazzare questi calciatori, e queste cifre e questi problemi non dipendono da Carnevali. Voi mi direte: sì, però dovrà essere bravo. Ah, non è semplice piazzare tutti questi calciatori, non tanto per il discorso del cartellino, perché per esempio con 30 milioni un club turco se lo prende Coppa Meners, e tra l'altro la Juventus eviterebbe anche la minusvalenza. Ma un Open Da lo daresti al limite in prestito, un David chissà, forse trovi mercato. Però la società che vuole prenderlo ti dice: oh ragazzi, io 5 milioni non gli voglio dare a un calciatore del genere, 6 milioni a David non glieli voglio dare, ha fatto 2 gol, 3 gol, non lo so quanti in totale. Capite la difficoltà? Quindi sotto questo aspetto non c'entra nulla Carnevali. Poi deve essere bravo però a, diciamo così, districarsi in queste difficoltà, e spero che con l'arrivo di Massara lui possa essere supportato bene sotto questo aspetto, e soprattutto che consegnino il prima possibile una rosa competitiva a Luciano Spalletti, che sta aspettando ovviamente dei nuovi acquisti, a parte Hecator che è un giovanissimo. Vai Fede.
1: Salve, sono Gianni d'Altamura. Ciao. Volevo fare una brevissima riflessione a proposito dell'entusiasmo manifestato stamattina dai tifosi della Juve in occasione del passaggio di tante mediocrità che confluivano per il raduno. E non so, chiaramente ognuno è libero di manifestare come crede,
0: certo.
1: Bisogna sempre tenere presente che la Juve ha moltissimi tifosi al seguito, e quindi la pensiamo, non tutti la pensiamo
0: per fortuna
1: in maniera, diciamo, convergente. Però non c'è dubbio che un minimo di sindrome di Stoccolma io ce la vedo, perché forse dovremmo come dire, guardare ad altre tifoserie che in queste circostanze, laddove le cose non vanno benissimo, danno dei messaggi ben precisi. Noi questo non l'abbiamo dato, e temo che i calciatori, insomma, continuino a non comprendere esattamente dove si trovano, o meglio, credono di trovarsi in una situazione di assoluto giubilo, dove loro possono continuare a fare esattamente quello che hanno fatto lo scorso anno, cioè sbagliare.
0: Allora, intanto grazie per il tenore, perché sei stato critico, ma così è bello il tenore del tuo messaggio, con rispetto, e ci mancherebbe altro. Hai ragione. Io non so da quanto tempo è che tu ci segua, però io lo ripeto tutti i giorni, e ho fatto anche l'ultimo editoriale che ho fatto, è questo qua. Tre cose importanti. L'appartenenza, l'ho messa quasi al primo posto come importanza, cioè tu devi capire dove sei. Quando Valentini, l'amico Antonello Valentini, ex direttore generale della Federcalcio, qui da me, ha detto 10-12 giorni fa più o meno, ha detto: ho incontrato, l'ho visto parlare io, c'ero anch'io lì all'assemblea elettiva della Federcalcio, poi gli ho chiesto cosa vi siete detti. Quando ci ha riferito qui in diretta che Carnevali gli ha detto: voglio che tutti i nuovi acquisti facciano il tour del... sarà una cosa simbolica, però ragazzi, secondo me non è male come idea, che facciano il tour del museo della Juventus per vedere i trofei vinti, per vedere i fuoriclasse che hanno indossato questa maglia. Questa cosa che hai detto, amico di Altamura, sarà fondamentale, fermo restando il discorso tecnico-tattico, fermo restando il discorso della personalità, che è importante, ma che si lega anche in parte, scusate il gioco di parole, all'appartenenza. Questo è poco ma sicuro. Quindi sono d'accordissimo con il tuo messaggio, e faccio anche i complimenti, perché sei stato veramente critico ma in maniera fine, direi. Ciao Quintiliano, e speriamo tu che tu non abbia ragione, anche se il timore ce l'ho anch'io, perché tu hai detto: credo che i calciatori ora oggi, io non lo so il primo giorno di oggi come prenderla, magari non bisognerà vedere adesso quando ricominciano a lavorare. E aggiungo, l'ho detto ieri ma lo ripeto, l'altro ieri, venerdì insomma, spero anche che Spalletti usi un po' più di bastone e meno carota. Non che debba essere cattivo, perché ogni genitore, perché adesso lui è come un papà di questi ragazzi, no? Ogni genitore spesso è severo al punto giusto, e poi lo ringrazieranno, quindi anche lui sotto questo aspetto deve metterci del suo, l'allenatore. Però sono d'accordissimo con te, spero che tu, ripeto, sbagli, non abbia ragione, ma un po' di timore ce l'ho anch'io. cioè loro devono capire dove sono, perché altrimenti se ricominciamo con questi calciatori che magari giocano un'ora, poi si assentano dalla partita, dal contesto della gara, siamo dietro. E credo che il motivo principale per cui Spalletti nella sua lista abbia inserito alcuni calciatori sia anche questo. Credo che il motivo principale per cui Spalletti vota Dibu Martinez come portiere, vota tra virgolette, sia anche questo. E servirebbero anche un centrocampista, un attaccante con gli attributi che iniettino personalità anche ai compagni. La Juventus purtroppo non ha giocatori di personalità, l'abbiamo detto tante volte, ed è fondamentale che questa si unisca, si aggiunga alle qualità tecniche e ovviamente tattiche, di utilità tattica, quella poi dipende naturalmente dall'allenatore. Buona settimana Quintiliano, al J-Hotel superaffollamento, non sarà facile smaltire tutti questi calciatori. Questo è il nodo principale, ve lo dico ragazzi. Poi alla Juve si sta troppo bene, nessuno ha voglia di andare via, soprattutto di prendere meno soldini. Un abbraccio Terry. Io non lo so, nessuno ha voglia di andare via. Secondo me, in qualsiasi contesto lavorativo e per qualsiasi persona, a un certo punto deve venire fuori un po' di dignità. Cioè, se io sono un calciatore che non vengo mai schierato, ma io me ne voglio andare, anche per dimostrare all'allenatore di turno, ora sia Spalletti, poteva essere un altro, che magari sbaglia a tenermi in panchina. E poi, ma che senso ha? Io capisco, ok, prendi i soldi, ma al di là dei soldi, ecco la differenza tra i giocatori normali, i campioni e anche magari fuori classe, no? Serve anche, io lo scrivevo oggi, ho scritto un post su Sinner. Secondo me la forza di Sinner e di qualsiasi fuori classe, ma quelli veri in qualsiasi campo, no? Sia sportivo che non, è l'umiltà. Che l'umiltà non è, come credono alcuni, la debolezza, ma l'umiltà è proprio una delle cose principali degli uomini, dei grandi uomini, ma quelli veri. Invece alcuni non hanno né l'umiltà, ma non hanno nemmeno, secondo me, l'amor proprio. Perché sì, ok, prendi i soldi, quindi sei nella Juventus e non giochi. Io non so, Terry, se sia così sul discorso soldi. Per qualcuno probabilmente sì, ma per altri no. Ma vuoi avere anche delle ambizioni? Io la vedo così, ma mi riferisco a qualsiasi calciatore che possa avere un atteggiamento simile a quello che tu hai appena descritto. Vai Fede.
2: Altro messaggio, eccolo, sempre da Roma, legato a questa moda che sta andando adesso.
0: Quale?
2: Su Pellegrino, no? Che io ritengo un buon giocatore, ma noi di Pellegrini ne abbiamo tanti in squadra, servirebbe ben altro di quei profili. Ma il tema è che lo si descrive come un giocatore futuribile che può maturare sotto Spalletti, che comunque poi sarebbe rivendibile se lo prendi a 30, ma la gente lo sa che Pellegrini ha la stessa età di Openda e di David, quindi anche loro sarebbero rivendibili, anche loro comunque sono futuribili, tra l'altro hanno un curriculum molto migliore rispetto a Pellegrino.
0: Guarda Leonardo, ti posso dire, ma è un po' deluso, perché sei sempre ottimista, adesso hai dato questa botta di pessimismo anche tu, no, in realtà scherzo. Guarda, a me Pellegrino piace molto, certo non gli darei tutto il peso, tutta la responsabilità dell'attacco, deve essere preso ma come secondo attaccante, ok? Dal punto di vista proprio della nomina ad attaccante principale, a me piace molto. Però tu hai detto Openda, David, loro però l'abbiamo già visto che non sono da Juventus. Pellegrino per esempio ha grande carattere, ora per carità, finora lo ha dimostrato nel Sassuolo, perché alla famosa gara argentina, no? E questo non è poco per come la vedo io, nel caso in cui, aspettiamo, magari riesce a trovarsi bene anche nella Juventus, però siamo ancora ai primordi dell'ipotesi, si parla di 30 milioni, il Parma vorrebbe cederlo a titolo definitivo, la Juventus ovviamente vorrebbe prenderlo in prestito con diritto / obbligo di riscatto legato al raggiungimento di alcuni obiettivi personali e le solite cose e della squadra stessa. Aspettiamo, però se tu lo accosti già a Openda e a David, cioè Pellegrino non l'abbiamo visto ancora nella Juventus, magari va meglio, non ci vuole molto, devo dire la verità. Tra poco preparate le domande a Franchino Leonetti.
3: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: Eccoci di nuovo in diretta, 340-54-25324. Mi ha detto Federico Rossi, chissà quale maglietta indosserà Franco Leonetti. Lo vediamo. Sicuramente credo che lui indosserà una maglietta a tema musicale. Non voglio dire rispetto a quale gruppo, e lo sapete benissimo, staremo a vedere. Preparate le domande per Franco, ragazzi, tra mercato, non mercato, supposizioni, speranze, timori, qualche cosa di ottimismo, perché sono, se dovessi fare un sondaggio tra tutti voi, su 100 messaggi probabilmente l'80%, il 90% è di a sfondo pessimistico, perché uno o due mi dicono: ma no, dobbiamo stare tranquilli perché abbiamo adesso una società strutturata, secondo me anche di ottimo livello. È chiaro che però è una società che purtroppo si muove in acque non proprio tranquille, no? Non perché siano dei problemi imminenti, perché deve rispettare, ecco, io lo ripeto sempre, ricordiamoci che la Juventus per gli ultimi tre anni, quindi per l'ultimo triennio, ha dovuto pagare 6 milioni di multa. Mi riferisco al fair play finanziario, alla UEFA ha versato 6 milioni di multa, più 14 sono condizionati al rispetto del fair play finanziario, dei paletti del fair play finanziario per i prossimi tre anni. Quindi questo è un altro aspetto importante. Aggiungiamocelo, dobbiamo ripetere che mancano una sessantina di milioni causa mancata qualificazione alla prossima Champions League. Fate un po' voi, le difficoltà ci sono, quindi io capisco il pessimismo, serve un po' di pazienza. Non so se sia pessimista, se sia paziente, se sia ottimista, oppure se sia semplicemente realista. Franco Leonetti, ciao Franco.
1: Ciao Quint, buona serata a te, un saluto alla regia e ai nostri ascoltatori. Sono un mix di tutte queste cose che tu hai detto, perché è inutile nascondersi dietro un dito. Primo giorno di raduno, zero entusiasmo, qualche autografo, qualche foto, cose di prammatica, però ovviamente i tifosi stanno aspettando che questo mercato decolli, perché il mercato della Juventus è incollato ai nastri di partenza. Sono due mesi che parliamo di mercato, con tutto rispetto è arrivato il solo Ecator, e in più, a parere mio, questa mattina si sono visti dei giocatori che non sono sicuri di rimanere. Mi riferisco alla prima ondata, no? Cioè a Miretti, ai Turam, ai Cambiaso, poi è arrivato Di Gregorio, che secondo me è l'unico sicuro ad avere due piedi fuori dalla Juventus. Non è un caso che la società bianconera stia cercando da oltre due mesi un portiere, e tutta questa incertezza io capisco che possa assolutamente creare dei problemi di fiducia e scoramento nel popolo bianconero, e hanno ragione. E però io l'ho detto fin dal primo giorno, anzi ancora prima che iniziasse il mercato, sentivo che parlavi del fair play finanziario, del settlement agreement, ed è una realtà. Mancano i soldi della Champions e la Juve in questo momento deve prima vendere per poi cercare di acquistare. E in più sono arrivate oggi pomeriggio le parole che secondo me sono perfette e illustrative di Giovanni Carnevali, dove spiega quello che è il mercato oggi e quale può essere la politica della Juve. Mi sono piaciute molto le parole su Colomoni, per esempio.
0: Infatti Franco, io non riesco a capire, l'ho detto all'inizio questo, no? Tanto mi segnalano qualche messaggio per te, ma tra poco li ascolteremo e li leggeremo eventualmente. Io dico, sono due volte che fa delle dichiarazioni più o meno dello stesso tenore sulla realtà, sulla cose oggettive, ok? Che non riguardano solo la Juventus, però non interessa la Juventus. Aggiunto di Colomani, sono contento, anzi spero che finisca, per come la vedo io, poi perché ognuno ha le sue idee. Perché tanti scrivono, eccolo, Carnevali, dice queste... Ragazzi, ma invece di pensare... Uno che dice quello che è, Franco, giusto o no? Cioè lui racconta quella che è la realtà, non è che ti può dire domani prendiamo Yamal, Holland e non so chi altro. Adesso estremizzo ovviamente il concetto, ti dice quello che è, purtroppo, Franco, che è la verità, e che non dipende da Carnevali se deve riparare due O sbaglio, Franco, due gestioni fallimentari, perché come lì doveva, io oggi ho fatto un podcast, mi sembra stile la Fiera dell'Est, e venne il gatto che prese il to, cioè Giuntoli doveva riparare quelli che l'hanno preceduto, non c'è riuscito, dopodiché è stato preso come lì che doveva riparare quello che ha fatto Giuntoli, salvo poi essere mandato via, e quindi è arrivato Carnevali che deve riparare sostanzialmente tutto, o no?
1: Guarda, io nell'editoriale che uscirà domani puntualmente su bianconeronews.it metto proprio il dito su questo aspetto. Lo dico da tempo, ma l'ho voluto ribadire anche in scrittura. Se qualche tifoso pensa che la Juve risolverà tutti i problemi, le magagne, le cavolate fatte negli ultimi 4-5 anni è fuori strada. La Juve farà quello che può fare. Spalletti lo ha detto quando c'era ancora il campionato. Io mi aspetto che il livello di questi giocatori salga e sia da Juventus, perché non aspettatevi un repulisti totale, ma è impossibile, sia a livello di finanze sia a livello di tempistiche. Tu non puoi pensare di cambiare 15 giocatori e fare 15 ingressi all'interno di un mercato. Bisognerà che ovviamente Massara e Carnevali siano così oculati, illuminati, capaci di vendere bene e di acquistare altrettanto bene. Quello che hai detto tu, Quint, è assolutamente una parafrasi perfetta. Qui purtroppo la situazione è quella che conosciamo, ci sono state due gestioni fallimentari, e lo ribadisco, con una marea di soldi spesi,
0: certo,
1: buttati veramente alle ortiche. Quindi se tu spendi tanto e spendi male, questi sono i risultati. E io capisco il tifoso juventino che in questo momento sia scorato, abbia il morale sotto i tacchi, abbia la voglia, annusi il valore della rivincita, no? Per tornare ad essere competitivi. Però la realtà è questa, e secondo me bisogna assolutamente appropinquarsi a quella che è la realtà. È inutile voltare le spalle e far finta che la Juve sia una big. In questo momento la Juve non lo è, speriamo lo possa tornare ad essere presto, certo. Però la realtà è questa. Poi ci sono tante valutazioni, io stimo e rispetto i pareri di tutti, però io ho fatto un post oggi con le parole Carnevali, tra l'altro parole che 12 anni fa Andrea Agnelli aveva detto e ribadito più volte, e la Superlega nasce anche per andare a contrastare lo strapotere economico dei club di Oltremanica. E qualcuno ha scritto: tornatene a Sassuolo, questa è la Juve, non è Sassuolo. E sono commenti che secondo me in questo momento sono fuori da un contesto storico. Carnevali sta dicendo una cosa reale, va detto però, permettimi, che Carnevali era uno di quelli contrari alla Superlega. Oggi che è alla Juve, lui si accoda a questo filone, troppo comodo, però la realtà è assolutamente questa. Così. E poi vabbè, vedo De Zerbi che era per il calcio del popolo e insomma va a allenare il Tottenham, che spende 116 milioni per portarsi a casa Sandro Tonali. E la coerenza è di poche persone.
0: Lo so. De Zerbi, ti ricordi cosa dissi? Io non potrò mai essere favorevole alla Superlega perché bla bla bla, e adesso avrebbe dovuto dire al Tottenham: non me lo prendete Tonali perché costa troppo, io ho certe idee politiche, tra l'altro, quindi non me lo prendete. Però mi pare che l'abbia...
1: se hai certe idee politiche anche a livello di politica sportiva, non vai a allenare il Tottenham.
0: Esatto. Allora,
1: per esempio,
0: caro Franchino, intanto fanno complimenti per la maglia, che puoi spiegarla al volo? Slaughter.
1: Beh, è una maglia degli Slaughter,
0: dai.
1: Che è un gruppo nel periodo anni 80 furenti Los Angeles, e insomma hanno scritto degli inni pazzeschi come Apple Night. Chi conosce il gruppo sa di che cosa parlo, un martello tremendo. Esatto. Ma mi sa tanto che dopo le vacanze a te devo fare un po' di learning.
0: Sì, di cose su alcuni alcuni gruppi, sì, Franco, è vero, sono onesto, su alcuni gruppi stranieri, su cui sono io sono onesto.
1: Avremo modo e tempo, tanto svegliamo questa cosa, no? Insomma, ci sentiamo spesso, no? Almeno a livello di messaggio, quindi ti farò poi dei quiz e ti svelerò alcune dinamiche.
0: Promosso, dai. Bocciato, promosso, bocciato. Allora, abbiamo qualche messaggio vocale, però leggo questo. Ciao Andrea da Roma Terni, saluti affettuosi a te, a Franco, al grandissimo Federico. Vabbè, grandissimo Federico, Federico, punto, leva il grandissimo, no, invece Fede è un grande veramente. Vi saluto calorosamente oggi, ho focalizzato che i giocatori fuori progetto sono la zavorra che ingessa le nostre operazioni di mercato, purtroppo è vero. Temo però che, tranne alcuni, i nostri superi siano quasi tutti non utilmente cedibili, qualcuno neppure si è regalato. Se cedere viene prima di acquistare, credo che mister Spalletti avesse ragione quando ipotizzava la permanenza della maggior parte della rosa. Ah, ti ricordo, è vero, della rosa, che occorra rigenerare qualcuno. Douglas Luiz, Gonzalez, anche se lui non vuole. Franco.
1: Beh, intanto saluto Andrea, e ha fatto una giusta parentesi. Noi dobbiamo sempre solo ringraziare e baciare la terra calpestata dai nostri tecnici, perché senza i nostri tecnici noi non andremo mai in onda, quindi Federico un grande, ma come tutti i nostri tecnici al di là del vetro. Sai, Andrea secondo me pone l'indice su un tema estremamente scottante. Io poi non so se per esuberi intenda lo João Mario di turno piuttosto che Zegrova, oppure
0: secondo me no, anche quelli.
1: Io voglio fare un discorso molto più globale, perché la realtà dei fatti è che la mala gestione della Juve degli ultimi 6-7 anni ti porta ad avere ancora Arthur che pesa bilancio 6 milioni e mezzo, non lo puoi più prestare, lo devi trovare l'amatore, ha uno stipendio elevatissimo, sono 5 milioni di euro lordi, ti trovi Douglas Luiz che qualcuno diceva beh alla Juve ha fatto male, torna in Inghilterra, si rigenera, ha fatto un'annata bruttissima, e te lo trovi, Spalletti proverà a rigenerarlo, comunque a capire se ci sono le modalità per tenerlo, ma penso anche a Rugani, che comunque per quanto abbia sempre fatto il suo, non fa parte del roster degli uomini, sì, che Spalletti vuole, penso a Rui anche, cioè incomincia a essere una lista lunghissima, ritorni cacciati dalle altre squadre, rispediti al mittente, e quelli in un modo o nell'altro li dovrai far fuori, esatto, sperando di non fare minusvalenza con Arthur. E poi c'è un aspetto che pochi valutano, ma che secondo me è molto importante, cioè la Juve quando prende João Mario l'altra estate e gli fa un contratto lungo, ma soprattutto con uno stipendio elevato. Io qualche mese fa ho avuto la fortuna di avere Sabrina Orlandi, che insomma è una valente collega che segue il Bologna, e lei mi diceva, sai, lo scambio o comunque l'ennesimo scambio di prestiti con Olme e João Mario alle due società potrebbe piacere, ma il Bologna non può sostenere lo stipendio di João Mario. Cioè,
0: quello
1: capisci,
0: è il problema.
1: Dove voglio arrivare, Quint, che tutti i giocatori che hanno militato nella Juve, che militano e hanno un contratto in essere con la Juve, hanno degli stipendi che diventa poi difficile, esatto, piazzare. E quindi questa è un'altra problematica. Io credo che davvero per Arthur e per alcuni giocatori servirà un mezzo miracolo da parte di Massara e di Carnevali, e quindi sarà un mercato lungo, estenuante, probabilmente noioso, difficoltoso, tortuoso, bisognerà avere molta molta pazienza. Io però lo dico e lo ripeterò fino al primo settembre, al gong finale, io ho fiducia in questa società che finalmente si è strutturata. Allora, però poi adesso serve fare mercato, da lì non si può assolutamente derogare.
0: Esatto, vai Fede con qualche audio, dai.
2: Quintiliano, ciao, sono Francesco da Roma.
0: Ciao.
2: Forse sentirete questo messaggio quando, se lo sentirete, quando sarà già passato parecchio tempo dall'intervento di Leonetti. Ma io sono d'accordo con quello che dite voi. Perché nessuno però gli fa queste domande, né a Carnevale né al signor comunista De Zerbi, quando fanno le conferenze stampa? Cioè, critica la vostra categoria, netta, perché nessuno gli fa una domanda del genere, però né a De Zerbi e né a Carnevali. Come mai eravate contro la Superlega e adesso invece, Tutto qua. Buona serata.
0: Posso dire, Francesco, hai anche ragione, però francamente adesso i problemi sono altri, secondo me. No, Franco, era soltanto...
1: No, però sai, Francesco pone un quesito che secondo me è meritevole di risposta. Intanto lo saluto. Sì, secondo me, soprattutto i colleghi che fanno le conferenze stampa, non è il mio caso, ma non per tirarmi fuori, sono domande che andrebbero poste, magari toccando contatto alcune situazioni, però sarebbe molto interessante chiedere a De Zerbi, ma allo stesso Carnevali, perché prima non la Superlega e oggi Carnevali è l'amministratore delegato della Juventus.
0: Esatto,
1: ci che sta, poi, che cioè, poi è lecito chiedere, poi,
0: sì, poi possono anche non rispondere. Certo, tra l'altro, aggiungo che è stato trovato un accordo più o meno carbonaro tra la UEFA e la A22 che doveva creare la Superlega e si farà un torneo unico, tra virgolette, questo va detto.
1: No, nel senso che la UEFA fondamentalmente ingloberà eventualmente quelle che potevano essere le idee, va ripetuto ancora, assolutamente rivoluzionario, perché poi molti parlano della Superlega ma non hanno letto tutto il testo e tutto ciò che era previsto. C'erano degli sgravi nei confronti dei tifosi molto molto importanti,
0: sì, esatto.
1: Però è stata lanciata nella maniera sbagliata e io ancora oggi mi chiedo come società top mondiali, dirigenti top mondiali abbiano potuto fare un lancio di questo tipo e venir seppelliti dopo nemmeno 36 ore.
0: Che poi rispetto a quella originaria è stata ovviamente cambiata con l'introduzione della A22, questo bisogna dirlo. All'inizio era un po' più elitaria,
1: che fondamentalmente sosteneva il progetto iniziale della Superlega e con lo stesso tedesco Reichardt ovviamente.
0: Vai Fede.
3: Ciao Quinto, buonasera a te e a Franco.
0: Ciao.
3: Guarda, te la faccio molto breve.
0: Vai.
3: C'è un detto, specialmente qui in Toscana, un imputato chiese al suo avvocato: ma avvocato, posso stare tranquillo? Sì, sì, tranquillo, risponde l'avvocato. 20 anni. Ecco, questo è un po' il senso del mio stato d'animo. Io credo che solo un folle possa essere tranquillo nel vedere evolversi della situazione Juve. Questo non è essere pessimisti, è essere realisti.
0: Ma infatti.
3: Questo è il mio pensiero. Un saluto, un abbraccio.
0: Grazie, estremizzato il concetto, però l'ho capito. Non stiamo dicendo che bisogna essere tranquilli. Franco, per esempio, ha detto: io ho fiducia nella società, però abbiamo anche detto che è realista. Carnevali, tutto qui.
1: No, ma intanto salutiamo l'amico. Io ho detto che ho fiducia perché finalmente la società è strutturata, però
0: poi ha detto dobbiamo vedere anche i fatti,
1: che bisogna muoversi a fare mercato. Comunque in Toscana tranquillo è morto, ma non si può dire come, perché è un termine veramente
0: a noi dalle parti mie in Abruzzo tranquillo è morto preoccupato. Ci limitiamo a dire questo.
1: Finisce in atto, ma va bene.
0: Sì, lo so. Vai Fede.
4: Ciao Quintiliano, ciao grande Leonetti, grande Franco. Vabè, inutile dirti, Emilio da Padova, ormai mi riconosci sempre.
1: Ciao Emilio.
4: E cosa volevo dire? Io spero che venga qualche attaccante forte. Pellegrino lo prenderei, perché potrebbe essere una cosa futuribile, una situazione futuribile. E poi vediamo un po', d'altronde qui c'è da fare 5 acquisti, è inutile qua buttare nome, spero in Goresca, a me piace anche che sì, sarebbe bello prendere tutti e due parametro zero, però non lo so. Ragazzi, ciao a tutti, ciao cari.
0: Grazie,
1: ciao Emilio.
0: Grazie Guarda, Franco, poi ti do un
1: Emilio.
0: Paio di messaggi, vai.
1: Velocemente, mi dà l'abbrivio, perché io un mesetto fa, quando Sorloth era molto vicino, io dissi attenzione, perché insomma secondo me non sposta più di tanto non di dire, non ce la controprova. E Sorloth io l'ho visto l'altra sera, ma io l'ho visto in tante partite, non è un giocatore fenomenale, è un giocatore normale, è un centravanti normale, secondo me è meno forte di Vlahovic, al netto di tutto Matteo Pellegrino mi piace molto, ma per parafrasare quello che ha detto Emilio da Padova, costa 30 milioni e oggi insomma Carnevali ha detto se non c'è la fattibilità e la sostenibilità economica per alcuni acquisti diriamo su altri, si riferiva a Colomuani, però attenzione, cioè, Matteo Pellegrino giocatore molto interessante ma costa 30 milioni vai sì. a prendere il ragazzino no? Ecator è costato 18 milioni, cioè il mercato oggi è questo. E concludo, un tifoso mi ha scritto: basta, la Juve deve capire che deve andare sui giovani e puntare sui giovani italiani. Palestra 60 milioni dopo un anno di Serie A.
0: Ciao Quinti, puoi chiedere a Franco, un po' ha già risposto ora, se la facciamo finita con Colomani non se ne può più, prendiamo Pellegrino, quando abbiamo preso Pellegrino, quando abbiamo preso Ravanelli, Padovano, Casiraghi, alla fine abbiamo azzeccato Bruno da Cuneo.
1: Ma caro Bruno, quel mercato, quei mercati lì e quel calcio lì non esiste più. Io capisco che ci si appelli a quello che è stato il passato e secondo me Pellegrino è un giocatore che può fare al caso della Juve, però qui bisogna togliersi d'impaccio, cioè Pellegrino è uno che ti migliora assolutamente l'attacco, Sorloth è uno che ti migliora l'attacco, Colomuani è uno che ti migliora l'attacco, secondo me di questi tre ce n'è uno che te lo migliora.
0: E si chiama Colomani, secondo me quello che costa di più. Secondo me però Pellegrino come secondo attaccante io personalmente lo vedrei, però
1: come
0: Vlahovic primo attaccante te la dico tutta, Franco.
1: Ovviamente.
0: Allora abbiamo altri vocali, vai Fede.
5: Franco Quintiliano, Franco Leonetti e Quintiliano, buonasera da Baggio Baggeri Barcellona.
0: Ciao.
5: Un abbraccio a tutti. Ciao. Voi. Volevo solo dire, e se vendessimo, cedessimo in prestito i vari Di Gregorio, Cambiasso, Kelly, Openda, Zegrova, e coi soldi che ricaviamo ci aggiungiamo qualche cosa, ci compriamo solo Osimè e prendiamo Ter Stegen che per ora sta facendo, diciamo, la panchina a Barcellona e potrebbe essere super contento di venire a fare il titolare a Torino, penso io. Chissà che bello, no?
0: Allora, a tutti voi. Grazie BBB, Baggio Baggeri da Barcellona, se li cediamo in prestito non prendiamo un euro più o meno, Franco, giusto? Al limite li devi vendere un po', altrimenti non li prendi.
1: Aldo, sì, assolutamente sì. Poi Ter Stegen è fuori da tanto sì, tempo, infatti, ha avuto dei problemi fisici molto molto seri. Importante. Comunque io l'ho già detto qui, l'ho ribadito, il primo attaccante che Spalletti ha chiesto la Juve è stato Osimhen, ma è una cosa infattibile, irrealizzabile.
0: Purtroppo,
1: la realtà
0: purtroppo.
1: È questa.
0: Vai Fede.
6: Buonasera, ciao Franco, ciao Quinti.
0: Ciao.
6: Niente, io mi trovo d'accordo con tutte e due riguardo la nuova dirigenza della Juve. Io mi aspetto qualcosa verso la fine, 2-3 acquisti importanti dopo aver venduto, però. Grazie sempre della compagnia, Carlo da Roma.
0: Grazie ancora, ciao Carlo, ancora prima di salutarci Franco servirebbero 2 ore qui, vai il prossimo anno vediamo.
7: Ciao Quinti, Mariano.
0: Ciao Mariano.
7: Io ammetto la mia ignoranza, non conosco Ecator, non so che ruolo faccia, presumo sia un attaccante, non so se è una prima punta, se è una seconda punta, se è uno tipo Ildiz, non lo so, non lo conosco, però mi chiedo 18 milioni. Ok, e poi vogliamo risparmiare 3 milioni su Dibu Martinez, che deve essere una colonna perché il portiere è la colonna della squadra. E dobbiamo chiediamo lo sconto per Colomuani, non vogliamo rinnovare Vlahovic, cioè vorrei capire che senso ha comprare Ecator e poi sento dire che probabilmente lo mandiamo in prestito. Cioè 18 milioni per un ragazzo da mandare in prestito.
0: Grazie, grazie Mariano, capisco benissimo il tuo discorso, la sintesi è questa, perché spendiamo 16 più 2 per un 19enne, lasciamo perdere il ruolo, comunque attaccante eccetera, seppur promettente, se poi invece dovremmo prendere anche qualcun esperto e stiamo tirando 1 milione, 2 milioni eccetera eccetera. Franco, che strategia è? Chiede Mariano.
1: È una strategia molto semplice, un'opportunità di mercato, una di quelle situazioni dove tu su una sorta di predestinato come Jeff Hector ci devi essere. A me sarebbe piaciuto anche che la Juve facesse un discorso del genere su Liberali, che costava un terzo di Hector. Sarebbe stato molto interessante prenderli tutti e due, ma sono due fasi distinte del mercato. Io capisco, no? Il tifoso fa i conti, 2 più 4 più 16 più 58, però Hector o lo prendevi adesso o non lo prendevi più. Poi spieghiamo il ruolo, Hector è una sorta di prima punta, è uno che si butta dentro, che anticipa, ha un buon tiro, può giocare anche da seconda punta, ma è il cosiddetto centravanti. Quando spesso i tifosi si lamentano, no? C'è quel giovane, la Juve non c'è, adesso che l'ha preso ci lamentiamo. Poi le strategie a livello internazionale, ma anche a livello nazionale, son diverse. Carnevale l'ha spiegato, cioè i prezzi dei calciatori ormai sono folli. 45 più 5 di bonus, secondo me, per Colomoni sono ingiustificati, è una valutazione assurda. No. Per Dibu Martinez lo spieghiamo, ci sono anche lì delle strategie, cioè la Juve per un portiere internazionale di grande livello, ma già in là con l'età, non vuole spendere determinate cifre. Cioè il mercato non è questo è il costo, io arrivo, pago e me lo porto a casa. Ci sono delle modalità, bisogna saper trattare, bisogna magari inserire delle contropartite, però capisco benissimo che spesso per il tifoso il mercato è quanto costa quel giocatore, 45, vendo questo, metto quell'altro e me lo porto a casa, ma non funziona così.
0: Secco a Michele perché siamo già fuori. Buonasera ragazzi, caro Franco, yes. Considerate le condizioni per fare mercato, e questa è una rosa con la quale è meglio concentrarsi sull'Europa League piuttosto che spendere energie nel raggiungere il quarto posto, cioè, insomma la zona Champions?
1: No, assolutamente no. Io dalla Juve mi aspetto competitività. Il prossimo anno hai una struttura societaria, hai un allenatore che ormai conosce l'ambiente, io mi aspetto un mercato importante. Sentivo prima qualcuno che diceva magari 2 o 3 acquisti verso la fine. No, la Juve ha bisogno di 5-6 titolari o comunque di giocatori impattanti, altrimenti sarà nuovamente una stagione di grandissima sofferenza e di umiliazione.
0: Due messaggi per salutarti soltanto, Franco. Il primo è Pablito, si fa chiamare. Ciao Franco, ti aspettiamo a Perugia per l'Umbria Jets. Ti aspettavo a Perugia per l'Umbria Jets. Forse vi siete messi d'accordo, non lo so. L'altro
1: no, magari io lavoro e quindi non sono riuscito ad andare.
0: Invece Viking Juve Isola d'Elba dice: ciao, io sarei felice se arrivasse Zaniolo. Metal Franco, oggi ho comprato la maglietta di Invasion dei Rat. Questo è così per salutarti, Franco.
1: Invasion of Your Privacy, album fantastico.
0: La lezione che mi dovrai fare leggendo Rat, puoi immaginare io cosa pensi. Però
1: partiamo dai Rat, assolutamente, non ci sono problemi.
0: Grazie mille, Franco. Appuntamento con te domani, dopodomani, poi il giorno successivo in radio. Più ovviamente alle 18 la frecciata su Bianconera News. Ciao Franco, grazie, buona serata.
1: Quindi lunedì ci vedremo prestissimo.
0: Ah, è vero, vabbè, tanto è vero. Esatto, grazie Franco, un abbraccio.
1: Abbraccio grande, Quinta, a prestissimo.
0: Ciao. Linea subito a Federico Rossi.
8: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, tra poco ci collegheremo con Gianni De Biasi, almeno cerchiamo di capire anche il punto di vista di un allenatore rispetto alla Juventus, rispetto agli acquisti, rispetto al mercato, rispetto alle possibilità che potrà avere o meno la squadra bianconera. Però è chiaro che dipenderà naturalmente tutto dal mercato. Allora, ciao Quintiliano, Marco da Borgo Filadelfia. Per la prima volta sono moderatamente ottimista, siamo una gente capace ma che ha un compito difficilissimo, ci sono molte voci ma di sostanza ne sta traperando poca. Spero sia l'inizio di un virtuoso ritorno al passato, con tanto lavoro in silenzio, con professionalità. Guarda Marco, ti dico grazie. L'ultima frase è anche la mia speranza, cioè questa tua speranza è anche la mia. Poi Pasquale da San Giovanni Vesuviano, cioè, quindi domanda: Cannavale sapeva dove si sarebbe infilato prima di accettare l'incarico? Sì, Cannavale il calcio italiano lo conosce benissimo, conosce tutti i club, ha avuto rapporti con tutti. E poi ho visto tutti quelli che si sono presentati, ma possiamo vedere ancora Artur? Se siamo messi così male, sarebbe meglio che Spalletti si scelga i suoi, si ritiri alla Next Gen e si portino in prima squadra. Il resto a lavorare alla continuazione finché non si trovano le squadre. Sfogo di Pasquale da San Giuseppe Vesuviano. Capisco il tuo sfogo, ma giusto uno sfogo può essere, perché non credo si possa fare tutto quello che dici tu. Non è proprio da Juventus lasciar fuori rosa, peraltro tu stai parlando di tanti calciatori, secondo me è praticamente impossibile. Ben ritrovato a Gianni De Biasi, ciao Gianni, eccoci.
9: Ciao Quintiliano,
0: ciao, ben ritrovato.
9: Ciao, ciao.
0: Ben ritrovato. Allora Gianni, metti una buona parola per tutti i tifosi della Juventus preoccupati, pessimisti, io li capisco, perché Cannavale oggi ha ribadito: attenzione, non si può fare un mercato di chissà di quale portata per le questioni economico-finanziarie, ma non solo della Juventus, del calcio italiano. Per esempio, ti faccio un esempio Gianni, si sta trattando il ritorno di Colomani, però il Paris Saint Germain vuole 40 milioni o 38 più bonus sostanzialmente, per esempio, sono cifre che non possiamo sostenere. Insomma, domanda secca: con l'arrivo di Cannavale e poi anche di Massara, intanto ti chiedo se è un duo adatto per ricostruire la Juventus.
9: Beh, io credo che sicuramente può essere un duo importante, dipende da come riescono a entrare dentro il sistema Juve e come possono essere assecondati nel loro modo di operare. Io credo che Massara sia una certezza, una garanzia, perché è un ragazzo, tra virgolette, che lavora da tantissimo tempo nello scouting, certo. Conosce una marea di calciatori ed è sicuramente un aiuto importante per Cannavale. Cannavale ovviamente deve capire dove è arrivato e deve capirlo in fretta, perché non si fanno sconti e credo che la Juve sia un club che ha grandissime pretese, giustamente, e che la bastonata della non qualificazione in Champions sicuramente porta anche ad investimenti diversi rispetto a quelli che potevano essere desiderati e sperati da tutti i tifosi, e credo che, e da Spalletti in primis, e credo che la Juve oggi non è che possa suscitare chissà quali entusiasmi, e capisco anche il momento down della tifoseria che si aspetta che arrivino le prime bombe.
0: Esattamente,
9: del mercato,
0: esattamente, quelle altre,
9: e siamo in un periodo
0: esattamente
9: particolare.
0: Lasciamole stare, quelle non ci appartengono, ovviamente. Oltre a Colomani, l'alternativa, caro Gianni, potrebbe essere Sorlo.
9: Atletico Madrid.
0: Però l'Atletico Madrid vuole un po' troppi soldi, c'è il Nico Gonzalez che vuole tornare all'Atletico Madrid.
9: Non so quanto sia percorribile quella strada, sinceramente,
0: di Sorlo. Però lo vedresti adatto tu, al di là delle difficoltà, diciamo.
9: È un giocatore importante, un giocatore che ha qualità.
0: Parecchi dicono che non è all'altezza, perché l'hanno vista ai mondiali, a parte che ha giocato in maniera, secondo me, non proprio nella sua posizione.
9: Ha giocato esterno far giocare. È un giocatore che ha delle buone qualità. Sicuramente non è un fuoriclasse assoluto, però è un giocatore che alla Juventus potrebbe tornare utile. Dipende poi da come vorrà disegnare la Juventus il grandissimo, il mio amico Luciano Spalletti. C'è da capire questo anche. Io no, adesso non lo so, dipenderà un po' anche dal mercato, dipenderà da come, da quali sono stati i discorsi tra di loro, e questo è l'aspetto fondamentale.
0: Esatto. E invece poi c'è anche un, diciamo che tra gli altri, Spalletti ha chiesto un trequartista, no? Come tu avrai, ricorderai, nelle ultime partite diceva ci manca sempre qualcuno che inneschi gli ultimi 16 metri. Brahim Diaz sarebbe il suo preferito, però il calciatore vorrebbe restare e giocarsi le sue carte al non so con quale successo al Real Madrid, oppure attenzione, qualcuno mi sta prendendo attenzione a Zaniolo come possibile alternativa trequartista, 4-2-3-1, che ne so, boh. No, Zaniolo no.
9: Non lo so, Brahim Diaz sarebbe il giocatore ideale, ovviamente sarebbe il giocatore ad hoc per la Juve. Per quanto riguarda Zaniolo dietro le due punte, dipende da come vorrà giocare Luciano. Io non lo so francamente quali sono le idee che gli ronzano per la testa. Non so se vuole giocare con una punta centrale, uno dietro la punta e due esterni che sappiano andare in chiusura ma al tempo stesso di saltare l'uomo e di mettere la palla in mezzo. Non lo so, parliamo per ipotesi, quindi faccio fatica
0: certo.
9: Dico delle sciocchezze, perché il calcio è una cosa seria, non è una cosa che si butta lì. È un gioco. L'unica cosa che c'è di bello è che è un gioco.
0: Ah beh, certo.
9: Rimane solo la parola gioco, poi il resto è tutto il resto che fa la differenza.
0: Andiamo un po' dietro. Centrocampo, ci sono due svincolati che potrebbero, anzi che la Juventus sta cercando di. Uno è Kessié, che conosce il campionato italiano, campione d'Italia con il Milan, con peraltro direttore sportivo Massara, e l'altro è Goretzka.
9: Beh, diciamo che sono due giocatori sicuramente che hanno esperienza, sicuramente Goretzka io non lo so francamente, perché l'ho visto anche recentemente, non è che mi abbia fatto impazzire dal punto di vista del dinamismo, perché oggigiorno il calcio è dinamismo, è immediatezza, è soluzioni immediate e quant'altro. Che sì, non so come stia fisicamente. È un giocatore
0: sta bene. Abbiamo avuto riscontri anche ai mondiali, sembra che malgrado la sua
9: l'ho visto poco io francamente, te lo dico, malgrado
0: la sua esperienza in Arabia Saudita, Spalletti è rimasto molto soddisfatto, ma devo dire che ha ragione dal punto di vista fisico-atletico.
9: Perfetto, se sta bene fisicamente un giocatore che in mezzo al campo ci sta, perché poi dipende sempre da come deve essere impiegato,
0: certo.
9: Perché c'è questo aspetto importante: gioca con i due mediani davanti alla difesa, con i due playmaker, chiamali come vuoi, o mediani, o con due incontristi davanti alla difesa, o con due playmaker davanti alla difesa, non so come vorrà giocare. Io
0: forse
9: non so, tu
0: 4,
9: lo sai.
0: 2, 3, si parte probabilmente dal 4-2-3-1, anche
9: perché
0: se
9: il problema principale per costruire le squadre bisogna avere un'idea chiara in testa,
0: sì.
9: Sapere come vuoi giocare, punto. Dopodiché dici a destra voglio questo, a sinistra vorrei quest'altro, a centrocampo vorrei questi due qua, sono le cose che si fanno normalmente costruire le squadre.
0: Certo.
9: Per costruire le squadre poi metti una graduatoria, vorrei questo in primis, il secondo, il terzo, se non riesci a raggiungere l'obiettivo prendi il 2 al 3, vai per
0: sulle alternative. Certo è che sul portiere non possiamo sbagliarci. La Juventus già ha un accordo con Dibu Martinez, solo che la Aston Villa vuole 10 milioni, la Juventus 33 anni, vorrebbe dargliene meno. Ora Spalletti è il suo preferito perché unisce al discorso tecnico anche quello caratteriale della personalità, che è una cosa che manca alla Juventus. Ha ragione Spalletti, oppure tu prenderesti l'alternativa, potrebbe essere per esempio Vicario, però Spalletti se possibile
9: io credo che Vicario Spalletti lo conosca, perché esce da Empoli,
0: ad Empoli.
9: È un ragazzo che conosce credo da parecchio, e se non lo conosce direttamente a Empoli, lui ha casa praticamente,
0: in Toscana,
9: conosce tutti. No, va al di là di dove abita, per lui Empoli è la sua seconda casa, e credo che non abbia problemi da questo punto di vista qui nel prendere informazioni e capire come

0: alle tue condizioni, cioè della società, dici ok caro Dusan, sei tornato all'ovile, però adesso però cerca di venire incontro alle nostre esigenze, lo prenderesti?
1: Sì, sì, perché è un giocatore importante, un giocatore che probabilmente non ha dato il meglio di sé per tutta una serie di motivi, però credo che sia un giocatore importante, visto e considerato che sei lì che ti imbarca meni e guardi intorno, quello almeno conosce la realtà, sai fin dove può arrivare ed è sicuramente un giocatore che se becca un inizio di stagione buono, perché uno poi che si carica in base a come girano le cose, è chiaro che può essere un giocatore fondamentale. Per dal punto di vista fisico è fortissimo, di testa è bravo, è uno che sa fare le sponde, è uno che va in rifinitura, però ragazzi bisogna arrivare sul fondo e non rientrare tutte le volte e poi riandare sul fondo e poi rientrare, cazzo, perché se no lui non prende mai il tempo. Io l'ho detto mille volte, Vlahovic alla Juventus, per me il portoghese che adesso mi sfugge il nome,
0: Conceição,
1: grandissimo, però arriva e mettila, perché sennò l'attaccante non prende mai il tempo e una volta ci va, la seconda ci va, la terza non ci va più, capito? E quindi diventa un problema enorme. Allora, arrivare sul fondo bisogna cercare di mettere la palla, se ce l'hai anche sul piede contrario non mi interessa una mazza, la metti con quel piede lì, ti abitui a metterla con quel piede lì, a giro possibilmente forte, perché l'attaccante prende il tempo e fa gol. Se vai 10 volte sul fondo, 3-4 volte fai gol, te lo dico qui.
0: Sono d'accordo anch'io, lo step che deve fare secondo me con Conceição, non posso non chiederti della nazionale.
1: Ma no, parliamo di Conceição, parliamo anche del giovane turco, se arriva e viene sempre dentro per andare in chiusura e mi parte da sinistra, ragazzi, ogni tanto la devi mettere sta palla, perché sennò uno va sempre a saltare di testa in una situazione non buona per lui. Allora, se Vlahovic tu vuoi vederlo far gol, bisogna che vai il destro gioca a destra e la mette di destro, il sinistro gioca a sinistra e la mette di sinistro di prima, una volta che hai guadagnato il fondo, altrimenti Vlahovic così non ha senso.
0: È un consiglio
1: gratis questo,
0: adesso niente. Chiamo Spalletti e gli dico guarda che il tuo amico Gianni mi ha detto che puntini. Guarda Gianni, chiudiamo con la nazionale, non posso non chiedertelo, questo nuovo corso targato Malagò, poi direttore tecnico Maldini con advisor Leonardo, ma anche al CT, siccome sono stati fatti tanti nomi, io così facevo stamattina, il tuo non l'ho visto però.
1: Mai, stai tranquillo, io sono fuori da quel, da quel mondo lì, io sono fuori completamente. Pensa che io ho sentito Malagò un'unica volta nella mia vita, perché mi doveva chiedere un favore.
0: Ah, ecco.
1: Che io dovevo chiedere al presidente della mia federazione, punto. Dopodiché non l'ho mai più sentito.
0: In tempi non sospetti, diciamo molti anni fa.
1: Stiamo parlando di un po' di anni fa, quando io ero
0: all'Albania, no? Esatto, no, sì, capisco benissimo. Quindi tu, come CT, Mancini, Conte, si è fatto il nome di Pioli, qualcuno addirittura ha ipotizzato Guardiola. Mi sembra una suggestione mediatica. Boh, chi prenderesti tu?
1: Io fossi quello che ha la possibilità, farei continuare Baldini.
0: Ah no, guarda che non sei l'unico, attenzione, non sei l'unico.
1: È stata io farei continuare Baldini, perché almeno abbiamo un'idea di cosa vogliamo fare.
0: Esatto, di ricostruire e ripartire. Grazie mille Gianni, buona serata e buon tutto, grazie.
1: A te.
0: Un abbraccio.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao,
0: grazie a
1: ciao.
0: Gianni De Biasi. Guardate che quest'idea Baldini, ragazzi, gli è stato anche chiesto quel giorno che eravamo lì dopo l'elezione a Malagò, ha detto per il momento Baldini e in generale anche il fatto di cominciare ad avere anche dei CT provenienti dalla scuola di Coverciano, provenienti dalla Federcalcio, ha detto ancora presto, il momento è delicato, sostanzialmente ha fatto capire che serve un nome top, però con i nomi top secondo me, se non ci sono anche i giocatori, se non ci sono delle riforme, secondo me non puoi fare il miracolo, però insomma questa ovviamente è una mia umile idea. Vai Fede
2: Quintiliano, ciao, buonasera, Andrea Deboli.
0: Ciao.
2: Io volevo dire una cosa. Allora, sono d'accordo in parte con te, con Colomani, non bisogna stare troppo appresso, però se Spalletti lo vuole, se la Juve lo vuole, è giusto che
0: ci si provi.
2: Poi vorrei dire, alle persone che dicono l'anno scorso ha fatto un gol, allora, noi abbiamo preso David, che ha fatto a Lille, se non sbaglio, 2 anni fa fece, o meno 3 anni

0: fa fece 19 gol, 2 anni fa ne ha fatti 16 e quest'anno non ha fatto niente. Abbiamo preso Openda che 3 anni fa fece 24 gol, l'anno scorso 2 anni fa ne fece 9 se non sbaglio, e quest'anno non ha fatto niente. Douglas Lewis uguale, quando l'abbiamo preso fece 9 gol e 5 assist, cioè abbiamo preso 3 giocatori che venivano da realtà dove segnavano, ma da noi hanno fatto niente. Coro almeno da noi ha segnato, ha fatto qualcosa, cioè non giudichiamo il giocatore dai gol. Ciao.
1: Allora, grazie, io non giudico dai gol. Colomani non mi fa impazzire, però non è che se la Juve dovesse prenderlo, no, che ha fatto, ha sbagliato. Per quanto riguarda il discorso legato ai gol fatti, ricorda di sempre che di quei gol fatti nei 6 mesi di Juventus ne fece, se non ricordo male, 5 in 3 partite. Attenzione, poi, cioè lui dopo la Eintracht di Francoforte non è stato mai un centravanti bomber, e alla Juventus, caro amico, serve un bomber che non è Colomani, al di là che piaccia o meno, poi quelli sono ovviamente dei gusti personali rispetto alla volontà di diciamo così, o al piacere di volere più o meno un calciatore rispetto ad un altro. Allora, Angelo da Nettuno dice di non usare, ah no, questo qui era forse per la trasmissione precedente. Allora, Artur, beniamino di questa giornata, mi stavo chiedendo se eravamo ritornati indietro al 29 giugno del 2020. La nostra mediocrità di tifosi si misura in queste situazioni. Mi chiedevo se sia stato accolto a braccia aperte anche quell'elemento che diceva basta vincerle tutte. Ciao da Luca. Povero Spalletti sarà veramente contento. Però ragazzi, io capisco tutto, però non mi soffermo. Allora, dobbiamo dire questo rispetto a quello che diciamo è accaduto oggi, i tifosi come hanno reagito all'arrivo dei calciatori, dovremmo anche dire che sono tutti matti tra virgolette quelli che stanno rinnovando gli abbonamenti, perché l'85% già è stato rinnovato e presumo che da qui al 24 luglio, che credo sia l'ultimo giorno, ci sia sold out di rinnovo abbonamenti. Si chiama anche amore quello. Poi ragazzi, arriva Artur e viene elogiato un po' di più, non credo da tutti. Si sa benissimo che Artur è sul mercato, pesa 6 milioni in bilancio, ne guadagna 6 altrettanti, quindi la Juventus dovrà sistemarlo. Non credo che sia importante, ecco, l'atteggiamento dei tifosi oggi. L'importante è che la Juventus si, diciamo così, la nuova società sia consapevole che bisogna ricostruire, ma ovviamente lo è, ci mancherebbe altro. Indipendentemente dal valore tecnico di Zaniolo, non sono giocatori con questi comportamenti che faranno grande la Juve. Però caro Brunello, il tuo nome è Brunello, vedo, anche Coppa Meners ha fatto peggio di Zaniolo. Ora vedremo come andrà a finire la situazione Zaniolo, ma quando fu dell'Atalanta lui ha mandato 3 certificati medici, se non ricordo male, che non è il massimo come comportamento, e non si presentò nemmeno a quel punto alla Supercoppa, alla sfida di Supercoppa europea. Quindi se dobbiamo metterla sotto questo aspetto, però staremo a vedere. Dai, poi dobbiamo starci anche dentro, perché io da quello che avevo letto e che sapevo, mi pare che l'Udinese avesse promesso un aumento di stipendio, forse non gli è stato dato nella misura in cui era stato detto, non lo so, bisogna entrarci in quelle situazioni. Allora, caro Paolo, io non so se abbia sbagliato o meno, si chiama la Russia e non la Russia, e lo so che non si chiama la Russia era uno stato, no? Quindi forse ho sbagliato, Fede, non lo so, boh, magari, però lo so come si chiama, insomma conosco un po' di mondo politico e non solo. Siamo giunti all'ultimo break, quindi mi verrei da dire passiamo la palla a Federico Rossi, tra poco torniamo con tutti gli argomenti di cui stiamo discutendo ormai dalle 19.
2: Fuori di Juve.
3: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. la web radio della squadra più tifata d'Italia, la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
4: Ascoltaci.
6: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Dibu, lo prendiamo Dibu Martinez secondo te, Fede? Sì? Perché mercoledì gioca, eh? C'è Argentina e Inghilterra, la seconda semifinale, domani c'è la prima Francia, Spagna o Spagna-Francia, adesso non so come siano disposte le squadre dal punto di vista del calendario, chiamiamolo così. Un furbacchione il nostro amico Didier Deschamps, ha detto beh la Spagna è favorita, però insomma noi ce la giochiamo, ma come? Veramente la Francia è favorita, che credo abbia, ragazzi, due squadre. Secondo me la Francia ha due squadre competitive, potrebbe schierare due squadre, Francia A e Francia B, per questo mondiale. Però poi devi giocare le partite, non sai come andranno a finire. Allora Michele da Foggia ci scrive: buonasera Quintiliano, buonasera a te. Cosa mi aspetto da Carnevali e Massara e company? Solette, vendere Kelly, Lucumi, vendere Gatti, che si è Frattesi, vendere o prestare Coppa Meners, vendere Artur, vendere Azic, vendere Miretti. Ti posso dire una cosa, fai bene a citare il verbo vendere tante volte, però il problema è proprio quello. Poi Panichelli, attaccante dello Strasburgo, ti dico la verità, non lo conosco, 25-30 milioni, prestito Pendai, vendere David, Martinez e Vicario, prestito o Vicario, perché entrambi non puoi prenderli con obbligo, e vendere Di Gregorio e Perin. Mamma mia quanti vendere, la vedo un po' dura, però poi o Martinez o ovviamente Vicario. Però questo ragazzo adesso chiederò a un mio amico che segue tutto il calcio estero, Panichelli. Cioè, quindi domanda, Carnevali sapeva? Sì, questo qui l'abbiamo detto già, certo che lo sapeva. Vai Fede.
7: Ciao Quintiliano, sono Ivano da Bellinzago, non Ciao. Mi aspetto niente da Carnevali,
1: mamma mia,
7: perché non può fare niente. Senza soldi la sostenibilità con la competitività non è fattibile. Mi aspetterei che questa cosa però venisse detta ai tifosi, quali hanno rinnovato l'abbonamento in massa e ricevono ben poche soddisfazioni da questa squadra, da questa società e da questa proprietà. Bisognerebbe essere chiari e dire stateci vicini, per tra due o tre anni torneremo quelli di prima, ma adesso promettere cose che non realizzabili non è solo una presa in giro, non lo dire. Tutti noi. Ciao.
1: Grazie, allora, grazie a te. La prima volta forse che mandi un messaggio, quindi benvenuto e spero che tutte le sere riusciamo ad interagire. Devo dirti la verità, onestamente non sta promettendo niente a nessuno, eh. Anzi, come dicevamo prima con Franco, ma l'avevo già accennato io, sono due volte nelle ultime due interviste che Carnevali di fatto dice le cose come stanno e ad alcuni non va nemmeno bene, quindi non sta promettendo niente a nessuno. Poi non è che puoi dire fra due anni, fra tre anni. Uno fa la foto della situazione attuale e ti dice che ci sono delle oggettive difficoltà, ma non deve dirle lui, lo conosciamo, lo sappiamo anche noi che ci sono delle difficoltà, quindi sotto questo aspetto credo che vada ammirato Carnevali. Detto questo, è chiaro che da lui e da Massara poi ci si aspetta comunque un mercato all'altezza della Juventus, comunque un mercato che permetta alla Juventus di tornare a lottare per cose importanti, per esempio di non uscire dalla lotta a scudetto a ottobre-novembre, anzi alcune volte nemmeno ci è entrata negli ultimi anni nella lotta a scudetto, però quantomeno di lottare per le primissime posizioni e poi alla fine chiudere quantomeno con la qualificazione alla Champions League, perché questa mancata qualificazione quest'anno è un'onta bruttissima. Ora con queste difficoltà non sarà semplice lottare di nuovo, per fermo restando che abbiamo comunque un'Europa League da ovviamente onorare, ci mancherebbe altro. E quindi speriamo che insomma che la Juventus, ripeto, torni almeno a certi livelli. Poi probabilmente serve più di un anno per tornare invece a competere ad altissimi livelli, fermo restando che le altre non è che si stiano muovendo tanto meglio della Juventus. Magari partono con una rosa probabilmente superiore, questo sì, e probabilmente con tanti problemi in meno, diversi problemi in meno, certamente. Non credo che tutte le altre squadre che presumibilmente lotteranno per le primissime posizioni debbano sfoltire la rosa così come la Juventus. Ma questo è un problema serio, ragazzi. Ogni volta che leggiamo un messaggio ce ne stiamo accorgendo. Vendere per poi acquistare, ma in ogni caso vendere, ed è difficilissimo, perché con questi ingaggi, ve ne ho citati alcuni e ne potrei citare anche altri, di alcuni giocatori che non rientrano nel progetto di Spalletti, ma anche nel progetto societario, cioè non rientrano più, non sono più da, non sono da Juventus, e la Juventus vorrebbe cederli, è difficile piazzarli perché hanno un ingaggio troppo elevato, frutto di accordi ovviamente precedenti. Vai Fede.
4: Ragazzi, Alessandro, quando sento parlare di Zaniolo, che si sta comportando in maniera che a me non mi piaceva neanche da Coppa Minor, figurati da Zaniolo, che cioè, prenderemo uno che non regge 5 partite a stagione, dico mentalmente, non fisicamente. Questo, se non volendo, fa 3 partite che fa 7-8 gol, che diventa da pallone d'oro. Questo ce lo ritroviamo un'altra volta sul gruppone, perché non è né un giocatore né una persona che comunque sia ragiona in maniera equilibrata. Quindi io Zaniolo non lo vorrei mai, indipendentemente dalle sue doti, e anzi cercherei di dar via Coppa Minor per prendere qualche cos'altro. Ma Zaniolo proprio non mi stimola niente, Alex.
1: Grazie, per carità, nel punto di vista tuo, io non ho detto che la Juve deve fare di tutto per prendere Zaniolo. Se lo prendesse non sarei scontento, la mettiamo così, però hai detto una cosa non esatta, che dopo 4-5 partite non regge. Quest'anno l'Udinese ha dimostrato un po' il contrario, Però ripeto, alternativa nel caso in cui non si riuscisse a trovare un trequartista, io non l'ho messo in un'ipotetica lista dei trequartisti, degli obiettivi per la tre quarti come primo, però se la Juventus lo prendesse non sarei scontento, tutto qui, anche perché altrimenti bisogna trovare delle alternative, fatele anche voi, perché poi ripeto, è facile bocciare tutti, ma bisogna anche dire ok, io non prenderei Federico Rossi come attaccante, come centrocampista, come difensore, però al posto di Federico Rossi prenderei Latini, cioè proponete l'alternativa, capito? Altrimenti è troppo semplice bocciare sempre, comunque è a prescindere. Un amico, Vincenzo, ci scrive: vi ammiro perché cercate di trattare la Juve come se fosse ancora una grande. Aspetta, purtroppo la realtà ci dice che a forza di errore siamo diventati una provinciale. Calma e sangue freddo. Vi ammiro chi? Vincenzo, io con me proprio sbagli persona, perché da quanto tempo sto dicendo che lo status della Juventus è cambiato, e intendo non solo dal punto di vista della rosa della squadra e quindi dal punto di vista tecnico, ma anche da quello societario, sperando che invece con questo nuovo management le cose tornino pian piano come prima. Però vi non so chi tu ce l'abbia. Ora la Juventus non è quella di prima, però insomma da qui a provinciale, cioè da quella di prima a provinciale, credo, come spesso accade, come qualsiasi cosa, ci sia una via di mezzo. Ecco, probabilmente la Juventus è una via di mezzo tra quella di una volta e una provinciale. Ci dice Aldo da Avola: potremmo avere in casa un futuro campione del mondo, Nico Gonzalez, va tenuto e lo strapagano come fanno le altre squadre con noi. Cosa ne pensi? Beh, Franco adesso non c'è, ti rispondo io. Se Spalletti lo ritiene adatto può anche restare, ma se però il calciatore resta con il mal di pancia, visto che vuole andare via, o meglio vuole tornare e restare all'Atletico Madrid, io farei di tutto per cederlo. Però è chiaro che non lo svenderei, questa è ragione, perché l'accordo originario tra Juventus e Atletico Madrid, quando fu ceduto in prestito con obbligo di riscatto legato a un determinato numero di presenze dell'argentino, che non si è verificato questo riscatto, cioè queste condizioni non si sono verificate, era di 32 milioni. Ora l'Atletico Madrid, come avevamo previsto, era semplice immaginarlo, è andato a bussare: senti, io sono comunque interessato a Nico Gonzalez, però ti posso dare 25 milioni, da 32 a 25 ce ne sono tanti, quindi magari 28, forse sì, però se dovesse alla fine restare, perché no? l'importante è che qualsiasi giocatore, ora parliamo di Nico Gonzalez, ma io mi riferisco a tutti, non resti con il mal di pancia. I calciatori che restano con il mal di pancia sono i peggiori. Sono i peggiori perché è impossibile che possano rendere. Capite? È proprio una cosa fisiologica, non possono rendere con il mal di pancia. Per il mal di pancia sapete io cosa intendo, no? Cioè restare praticamente in un club, in una situazione di lavoro, in questo caso calcistica, scontenti. Questo è il mal di pancia. Andrà da Roma, ci scrive: buonasera Quintiliano e Franco, siete unici e super professionali. Una domanda: come fanno le altre squadre di vertice, grazie intanto, di vertice ad acquistare buoni giocatori senza troppa fatica? Andrea da Roma. Guarda Andrea, questa è una bella domanda, è una domanda talmente bella che è anche difficile risponderti, bella nel senso che è complicata alla fine, non lo so. Però aspetta, altre squadre di vertice ad acquistare, per esempio l'Inter già ha fallito due obiettivi, Nico Paz e Palestra. Palestra hanno chiesto tantissimo, poi è andato all'estero, mentre Nico Paz è rimasto per il momento all'Atletico Madrid, o meglio, sì, buonanotte, sto facendo un po' di confusione, è tornato al Como, rimasto insomma. Quindi non lo so, sono già due fallimenti questi dell'Inter, o vogliamo sottolineare solo i fallimenti della Juventus? Il Milan sì, ha preso questo Gonzalo, lo ha pagato quasi 70 milioni, io magari poi esplode come Malen, però 70 milioni sono tanti. Però la Juventus vuole cercare di mantenere quello che l'input, il diktat quasi della proprietà, che vale ormai da qualche anno, anche se poi non è stato perseguito l'obiettivo, questo binomio sostenibilità-competitività. Ora vediamo alla fine del mercato, perché noi adesso è all'inizio, è chiaro che tutti si stanno facendo prendere un po' dall'ansia, ma come la Juventus non prende nessuno, solo Hegator, aspettiamo. Poi a fine mercato si fa il bilancio del mercato, ma quel mercato lì poi dobbiamo fare un ulteriore step di giudizio, cioè è un mercato poi consono a quella che è la Juventus, cioè gli acquisti fatti dalla Juventus poi sono in grado di essere all'altezza della stessa squadra? Perché gli ultimi due estivi pensavamo che, almeno io su alcuni calciatori credevo, no? Ma credo anche voi pensaste che potessero essere adatti alla Juventus, poi abbiamo visto che sono stati dei flop. Quindi giudizio, ok, a fine mercato facciamo il pagellone, ci mancherebbe altro, 8, 7, 5, 4, 3 al mercato, però poi vediamo anche se alcuni calciatori presi che magari a noi non piacciono possano essere invece utili. Vai Fede.
8: Ciao Quintiliano, Gabriele.
1: Gabri,
8: sai cosa mi aspetto io dalla dirigenza? Vado oltre il discorso del calciomercato. Se non dovessero riuscire a piazzare tutto quello che vogliono piazzare, e magari non riuscissero a prendere quello che vogliono prendere, la società tra qualche settimana si ritroverà a gestire una marea di giocatori, un terzo dei quali chiaramente insoddisfatti. Quello io voglio vedere la società, perché se riescono a gestire, se mai dovesse succedere un disastro del genere, una cosa del genere, applausi a scena aperta. Chiaramente a maggior ragione se riescono a vendere le formazioni che leggiamo in questi giorni, perché con i famosi scarti vengono fuori intere formazioni. Ciao.
1: Grazie caro Gabriele, purtroppo ne stiamo parlando. Guarda che la Juventus, Gabriele, ma vale per tutti, ma ne ha diversi, vogliamo fare così, assommi capi? Chi non rientrerebbe, anzi chi non rientra nel progetto tecnico, ma di Spalletti, ma io dico anche nel progetto societario, perché poi a quello tecnico si unisce il discorso economico che quindi riguarda la società. Allora, João Mario, vediamo se la Juventus succederà, ma non credo rientri nel progetto. Poi, lasciamo perdere l'ipotesi di cessione di alcuni pezzi pregiati, e anche Kelly per il momento voglio escludere, quelli proprio che veramente Spalletti non vorrebbe più vedere, ma non perché non ce l'abbia con loro. Cop Miners, Douglas Lewis, si prova? Lo proviamo? Vediamo, chissà, però dobbiamo metterlo tra quelli nella lista dei cedibili, ok? Nico Gonzalez lo stesso, con il discorso che abbiamo fatto, già sono 4. Douglas Lewis, Arthur sono 5. Ragazzi, 5 giocatori, praticamente è mezza squadra. È mezza squadra, come si fa? Poi ho dimenticato Gaballo, ovviamente, insomma, 6 addirittura, non lo so. Azic, che però è un giovane, non è un titolare, per carità, però comunque qualche presenza l'ha fatta nella prima squadra, è ormai della prima squadra. Cioè, sono tanti. Io tra prestiti e cessioni, per esempio, è molto difficile fare delle cessioni definitive per i problemi che vi ho detto. Perché, ma chi si viene a... Open Dead David non li ho nemmeno citati, ragazzi, siamo ad 8. Ormai nella mia testa Open Dead David è come se non ci fossero, però ovviamente vanno aggiunti in primis loro, anzi sono i primi insieme a Coppa Miners, se vogliamo dirla tutta. Capisci, Gabriele, che il rischio di cui parli tu purtroppo c'è, con tutta la bravura di Carnevale che ci aspettiamo, con tutte le mosse anche alternative di mercato di Massara, insieme ovviamente a Carnevale che ci aspettiamo, ma sono tantissimi da cedere. Io sono preoccupato, vi devo dire la sincera verità, perché adesso man mano che vanno avanti, ora sta entrando nel vivo, no? Si è aperto ufficialmente il mercato, mi sto veramente rendendo conto che il rischio è elevato di quello che ha detto Gabriele, cioè elevatissimo. Sinceramente sono preoccupato per questo. Vai Fede.
9: Ciao Quinti, Bruno,
1: buona serata.
9: Io devo renderti merito a te, signor Quinti, quando dicevi se non arriviamo in Champions sarà un bagno di sangue, purtroppo avevi ragione, ma tu hai sempre ragione, quasi sempre, in questo caso ancora di più. Questo è un bagno di sangue, non sappiamo cosa fare di vendere giocatori, non abbiamo soldi per comprarne altri, è questa la situazione. Non abbiamo neanche i soldi per prendere un preparatore di portiere, che questo è scarsino. È così, perciò hai ragione completamente. Stiamo in attesa, speriamo che succeda qualcosa di positivo. Io il carnevale ci porti un carnevale un po' più bello. Ciao.
1: Grazie Bruno, immagino che tu sia tra quell'85% di amici, di tifosi, insomma, che hanno rinnovato che abbiano rinnovato il contratto. Bruno, era semplice. Quando lo dicevo, no? C'era qualcuno che diceva: a me non interessa nulla della qualificazione, dei soldi della Champions, a te non interessa, a Federico Rossi non interessa, a me può anche non interessare, però la società interessa, non solo interessa, è una cosa proprio palese la difficoltà, perché senza questa benedetta Champions League, caro Bruno, ti mancano 60 e più milioni, perché la Juventus, lo ricordo, nella passata edizione della Coppa dalle Grandi Orecchie, come si chiama in gergo, ha incassato 64,3 milioni, pur essendo uscita al playoff, allo spareggio, chiamatelo come volete, con il Galatasaray. Ma tu immagini se tu fai una Champions League e magari ti qualifichi direttamente agli ottavi, oppure non ti qualifichi agli ottavi, ti qualifichi agli spareggi con una buona posizione, ti capita una squadra e tu la batti e vai ai quarti, ma tu guadagni quasi 80 milioni, ragazzi. L'Inter con due finali in 3 anni, come fece del resto Allegri, ma con la nuova Champions League sono di più i soldi. L'Inter ha incassato 125 125, capite che cosa significa? Ecco perché ti dicevo che senza la Champions League purtroppo i problemi ci sono. A questi qui però, Bruno, io lo dicevo anche perché stavamo aspettando il verdetto della UEFA per il fair play finanziario, 6 milioni di multa, 14 condizionata al prossimo triennio, quindi hai anche gli occhi adesso della UEFA ancora di più, perché se tu nei prossimi 3 anni sfori i paletti del fair play finanziario, ragazzi, queste cose io le dico perché bisogna dirle, altrimenti prendiamo in giro le persone. Io non sono il tipo che prende in giro nessuno. La Juventus, se sfora di nuovo i paletti del fair play finanziario, ci sono 14 milioni condizionati che tu dovresti pagare se sfori di nuovo, poi in percentuale rispetto a quanto sfori ovviamente, però 6 milioni ti hanno già multato, ok? Per i 3 anni passati, triennio passato, fair play finanziario. Se tu risfori i paletti ti fanno un'altra multa. Capisci, Bruno, che tu unisci la mancata qualificazione alla Champions League, oltre 60, il fair play finanziario, capisci che hai difficoltà. A tutto questo aggiungiamoci che la Juventus aveva in previsione di chiudere il bilancio in pareggio il prossimo anno, alla fine del 2027, per queste questioni qui è stata costretta a rinviare di un anno l'obiettivo pareggio. Ecco perché ti dico, speriamo di qualificarci alla prossima Champions League, altrimenti tu rincorri sempre qualcosa che non riesci a raggiungere. Vai Fede.
10: Ciao Quintiliano, buonasera, sono Stefano da Roma.
1: Poi Stefano.
10: Sono sempre abbastanza positivo,
1: ma
10: in questo caso più passano i giorni e più mi sale l'angoscia, nel senso c'è il Milan che spende e spande, la Roma sicuramente si rinforza. Il Como ha mantenuto tutto quello che c'aveva, anzi probabilmente si rinforza, è vero che farà la Champions, ma si rinforza. L'Inter è la squadra più forte per distacco, noi c'è l'immobilismo più assoluto, se non diciamo la ristrutturazione della società come dirigenza, ciò che è molto positivo. A detta del signor Leonetti, secondo lei, quali sono i primi acquisti che la Juve porterà a casa, se mai ce ne siano? Io credo che cambiare gente mediocre con gente altrettanto mediocre sia uno sbaglio colossale. Si allungherebbe soltanto l'agonia. E spero in una campagna acquisti veramente mirata. E dal signor Leonetti volevo sapere se c'era qualche colpo in canna, quantomeno per farci un po' riprendere da questa situazione. Buona serata!
1: Grazie Stefano, chiaramente il tuo messaggio è arrivato molto prima, i nomi sono comunque quelli, guarda Stefano, ti rispondo, Franco penso che ti risponderebbe così, i nomi sono quelli che leggiamo, però la speranza nostra Stefano, io ho ragione, cioè hai ragione su quello che dici, guarda, sul fatto che se noi dobbiamo cambiare tanto per, mediocre per mediocre, no, ci mancherebbe, però poi significherebbe insomma no che Carnevali e Massara magari non riescono a fare un mercato all'altezza, quindi non credo questo, però hai ragione, mai cambiare il mediocre per mediocre, i nomi sono quelli che facciamo, però la speranza mia, tua, credo anche di Franco e di tutti, è che esca fuori anche qualche altro profilo, qualche altro nome, magari si stia lavorando sotto traccia per un attaccante che non sappiamo, per un centrocampista che non sappiamo, per un difensore che non sappiamo, il portiere bene o male, se la Aston Villa si convince ad abbassare questa benedetta cifra da 10 milioni a tipo 7/6, probabilmente sarà Dibu Martinez, è cosa che vi dico la verità, spero a questo punto, perché tanto sì, a 33 anni, 2 anni li farà? Penso di sì. È uno forte? Sì, resta in semifinale, ha contribuito a far vincere l'Argentina negli ultimi mondiali prima di questi qui, parando anche un rigore durante appunto i rigori, ma soprattutto salvando l'Argentina quando Colomania appunto si è trovato di fronte e l'ha ipnotizzato, cioè è uno bravo. E aggiungiamo anche carattere, qualche volta sarà esuberante, credo che insomma non è che possa fare... penso se dovesse venire alla Juventus, quindi i nomi sono quelli lì, sperando che ce ne sia qualcuno insospettabile, non pubblicizzato, ma già nella testa di Massara, che ripeto, mi aspetto che stia lavorando lui, soprattutto sotto traccia, significherebbe anche tornare a lavorare in un certo modo più da Juventus di una volta, questo è un po' il succo, vai Fede.
11: Stiamo cercando di capire tutti quanti il mercato che farà la Juve. L'hanno detto in diversi modi, in 50 sistemi, e ci hanno fatto capire, ringraziando sempre che siano stati onesti, il fatto che la Juve purtroppo è in una situazione in cui non può acquistare se non vende alcuni giocatori. Ora, immaginiamo di avere o di voler comprare una casa che è tutta diroccata, completamente diroccata. Tu ti la pagheresti il doppio, il triplo di quanto vale? No. Per cui penso, e sicuramente sarà così, dobbiamo tenerceli, fare di quello che abbiamo il miglior campionato possibile e sperare che il prossimo anno si rivaluti qualche calciatore che quest'anno non è andato. E siccome io sono convinto che ogni campionato è una cosa a sé, Spero che questo campionato dia dei risultati diversi da quelli degli altri anni.
1: Ah certo, questo non c'è dubbio. Io Leonardo, io ogni tanto tu, io mi stai simpatico perché vuoi fare sempre un po' il contrario, però vuoi fare anche un po' il professore. Leonardo scrive: non c'entra non riuscire a vendere la Champions. Ma io chi l'ha detto? Chi l'ha detto? È chiaro che c'entra. Non ho capito questo messaggio cosa significhi. Io ti ho fatto tutto un discorso dei mancati introiti, della Juventus deve perseguire, deve stare attenta al fair play. E poi i problemi del mercato sono non vendere, frutto degli errori del passato. Però non c'entra nulla questo tuo messaggio. Alcune volte però stiamo un po' attenti a mandare dei messaggi sostanzialmente insignificanti. L'ultimo, dai. Il Milan, 2 anni consecutivi senza Champions, ha speso 70 milioni per un giocatore. Com'è possibile, Lorenzo? Lorenzo, quando ci sono di mezzo i fondi, che io non vorrei mai che la Juventus fosse acquistata da un fondo, c'è sempre qualcosa di strano. Vedi per esempio l'Inter, tra l'altro Zhang credo che abbia chiesto tantissimi milioni. Vediamo se anche questa volta riusciranno a svangarla, come dicono dalle parti mie. Fede, ci vediamo domani. Grazie Fede Rossi, grazie a tutte, grazie a tutti voi. Troppo forte Fede. 19:21 domani, stesso posto, stessa ora. Ciao.
12: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
14: Eccoci qua, ben ritrovati a tutti. Comincia una nuova settimana all'era senza Alessandro Santare, che sta in ferie. Torna, non vi preoccupate, torna. E poi ci daremo il cambio, facciamo tipo 5 con la mano, entra il tempo di schiacciarci il 5 con la mano, entra lui e poi uscirò io, ma con me sarete...
1: Uccellare!
14: Le sue voci arrivano anche da remoto, anche da lontano, ma fino al 5 agosto vi subite il solo Marangio e soprattutto speriamo, ragazzi, di poter raccontare qualcosa, perché sarà un periodo comunque complicato. Perché le trattative stentano a decollare. Io pensavo, o volevo pensare più che altro, e l'ho detto anche nel reel di oggi pomeriggio, guardando il bicchiere mezzo pieno, che magari c'è un silenzio che in realtà è un silenzio strategico. Invece diciamo che più passa il tempo più mi rendo conto che è un silenzio più che altro necessario, perché evidentemente le trattative non sbocciano, perché soprattutto le cessioni non partono, cioè nelle sessioni che dovresti fare non le riesci a fare perché i giocatori non partono. Oggi, come avete potuto vedere anche dai vari video che abbiamo girato anche su Radio Bianconera e trovate sulle nostre piattaforme, sono arrivati a fare le varie visite medical, G-Medical, i giocatori della Juventus, volti vecchi, alcuni molto vecchi, volto nuovo soltanto quello di Ekator sostanzialmente, poi qualche ragazzo della Next Gen che magari può essere promosso in prima squadra, ma per lo più abbiamo visto addirittura Arthur. Ora, io torno un po' su un concetto che avevo già espresso qualche tempo fa, quando ironizzando e neanche più di tanto vi dicevo: io non ce la faccio a vedere che insomma all'Allianz si fanno gli abbracci e le foto con i giocatori delle altre squadre, e soprattutto è bello che all'Allianz ci sia comunque un senso di unità verso la squadra. Poi chiaramente le contestazioni, quando c'è da farle, si fa tranquillamente, però che ci sia sempre un clima di serenità attorno alla Juve. Mi fa piacere appunto che non ci siano i famosi fischi a prescindere, però dall'altra parte diciamo della medaglia è chiaro che questi già si sentono forti di per sé, perché questi prendono uno stipendio enorme, sono strapagati. nonostante un rendimento basso, nonostante non li riesce a vendere perché il rendimento basso e gli stipendi alti e il costo del cartellino comunque importante li mette nelle condizioni che di fatto sono praticamente incedibili. In più magari neanche vogliono essere ceduti perché restano aggrappati alla Juventus. Chiaramente in più scendono dalle macchine e si trovano i tifosi che giustamente magari hanno aspettato una giornata sotto al sole, si vogliono fare la foto con quelli che rappresentano la maglia che loro amano, perché io faccio una distinzione tra maglia diciamo che si ama e soprattutto quello che è il rendimento o chi la indossa sostanzialmente. Perché onestamente vi dico la verità, fossi stato uno di voi, un tifoso che era fuori alla Continassa, quando è sceso Arthur dalla macchina quasi avrei fatto finta di niente, al massimo gli avrei detto: Ciccio, vedi che ti sei messo i pantaloncini alla rovescia, e almeno quello cerchiamo di metterli in maniera dritta, perché sennò partiamo veramente male. Comunque grande indifferenza avrei dato. Locatelli è il capitano, visto che molti hanno detto: oh, come si fa a applaudire Locatelli? Locatelli è il capitano, lui il suo l'ha fatto. Io quello che gli ho contestato e gli contesto, come lo contesto a tutti quanti, sono quei classici post fine anno, quando cominci a fare i post nei quali dici: ah, quest'anno è andata male, ci impegneremo, torneremo più grandi grazie al vostro sostegno, noi faremo di più perché siamo la Juventus. Ecco, questi io sono l'unica cosa che mi fanno imbelvire, imbestialire proprio, perché ci vedo veramente una cosa superflua, inutile, perché o il rendimento in campo va bene e allora tutti quanti insieme, o il rendimento in campo e i risultati non arrivano e io là faccio un post con una semplice parola, eventualmente scusa, basta, non faccio promesse, non dico: ah, però sì, grazie a tutto il vostro supporto, tutte queste cose qua che mi sanno tanto di una cosa preconfezionata che non serve a niente. Perché la gente della Juve si approccia a questa nuova stagione, che ufficialmente possiamo dire parte oggi, con neanche più una speranza. Le speranze ce le hanno ovviamente sul mercato, ma siete tutti abbastanza saggi dopo quello che vi abbiamo raccontato, vi continuiamo a raccontare per chi ci crede e poi ha trovato riscontri dai dati di fatto, al fatto che comunque se non si cede, non si acquista, sarà un mercato molto complicato e che molti dei volti della passata stagione si vedranno anche quest'anno. Però quindi speranze ci sono sempre, ma quello che vuole il tifoso della Juventus è vedere un atteggiamento diverso, vedere un rendimento diverso, vedere soprattutto risultati da Juventus, che dovranno dare i giocatori, che dovranno dare i capitani, il capitano in questo caso, che dovranno dare chi è voluto restare, chi è rimasto per forza, chi è rimasto e se ne sarebbe dovuto andare, chi rimane, si è presentato nonostante che il suo agente abbia sparato di tutto verso la società che lo paga e verso i compagni che giocano insieme a lui. E insomma, tutti quanti devono dimostrare invece di dare, presentarsi come se nulla fosse. Questo, diciamo, è un aspetto che è importante evidenziare. Dopodiché, come dicevo, ci sono un paio di situazioni che vanno affrontate. La prima: pare che sia arrivata un'offerta importante a David da parte di un club turco. Non è stato ben specificato qual è il club turco, ma ci sarebbe questa grande offerta che David avrebbe rispedito al mittente. Per carità, se è legittimo, se è legittimato a scegliere, è giusto avere una propria preferenza. Però poi vedete che siamo impiccati a giocatori che evidentemente si credono forti. No, ma io tanto ho un contratto di 4 anni, io il mio stipendio lo prendo, sono alla Juventus, bagno di foglia, Iceman qua, Iceman là, vedrete che dimostrerò, c'è Spalletti che magari mi rivalorizzerà, nonostante Spalletti in tutti i modi abbia fatto capire: trovati una squadra, trovati una famiglia, trovati una casa, perché qua magari è meglio di no. E loro invece rifiutano il resto, e sarebbe stata per esempio una grande plusvalenza per la Juventus, che avrebbe potuto intanto liberare i 6 milioni di ingaggio che prende questo giocatore indebitamente e acquistato con errore da Comolli e destinarlo a qualcun altro. Avrebbe incassato una plusvalenza piena dalla cessione del cartellino, e invece ancora oggi si trova con David che ha rifiutato, si fa le sue vacanzine perché comunque ha fatto il suo bel mondiale, bello tra virgolette, poi tornerà e vedremo, secondo me, lo stesso giocatore di sempre, a meno che non si faccia prendere da una saggia decisione di girarsi e andare via. Con Miners manca a parlarne, che con Miners proprio ha ribadito ancora mentre era al mondiale, ma anche prima: io voglio un'altra opportunità, la Juve dimostrerò ancora una volta. Non dimostrerai niente, perché le qualità o si vedono subito, o se non si vedono non ci sono, magari funzionano ma altrove, non la Juventus. Anche lui ti impiccherà il mercato. E poi c'è una cosa che a me spaventa e che spero venga in qualche modo stigmatizzata presto, poi arriviamo alle parole di Carnevali, che fotografano un po' ancora di più la situazione così come ve la sto raccontando, e così come ve l'avevamo anche in qualche modo anticipato, cioè Vlahovic. Carnevale è stato chiaro, ha detto: non si tratta di aperta porta o chiusa, noi di porta aperta o chiusa, noi semplicemente sappiamo che non è più un nostro giocatore, poi se ci sono delle opportunità valutiamo e vediamo. Ora, non vorrei però che il mercato degli attaccanti della Juventus fosse impiccato a due nomi: uno, quello di Colomani, dal quale ci libereremo, vi spiego tra poco perché. L'altro dal fantasma di Vlahovic, che Vlahovic in questo momento è un fantasma, non è un giocatore tuo, perché il contratto è finito, anche se ha lasciato ancora tutte le sue cose nell'armadietto alla Continassa. È un giocatore che voleva di più, che non ti ha concesso sconti, che si è preso tutto quello che doveva prendersi, e per carità, anche questo è legittimo, che è andato a farsi il giro per le sette chiese, è andato in Spagna dall'Atletico, dal Real, a Barcellona, a fare le sue proposte esose e nessuno l'ha voluto, che si è messo, ha messo qualche spia in Premier, ma offerte, come direbbe Santa, ovo, che poi ha avuto un'offerta dal Besiktas di italiano in Turchia, ma ha detto no, vabbè, 8 milioni più bonus non ci siamo, e poi magari la Turchia non è che mi prende così tanto. Ecco, il suo giro lo ha fatto, le sue scelte per quanto mi riguarda le ha fatte. È chiaro, e guardo l'altra parte della medaglia, perché io poi vi dico quella che è la mia idea, che resta quella di tenere le porte chiuse a Vlahovic e guardare altrove, ma io sono un giornalista, dico la mia opinione, è giusto anche accogliere l'opinione di altri, o comunque raccontare gli altri scenari, perché l'altro scenario che si potrebbe proporre è comunque uno scenario tra virgolette economico, nel senso, se lui dicesse ok, accetto 5 più bonus per arrivare massimo a 6, io dubito fortemente, però magari lui potrebbe dire una cosa del genere: ok, invece di 20 milioni a papà gliene date 10, io dubito fortemente, ma magari potesse succedere, facciamo un contratto per 2 anni o 1 più 1, è chiaro che lì la famosa occasione di cui parla Carnevali si concretizzerebbe. Si concretizzerebbe come nella fattispecie? Nella fattispecie che chiaramente tu dici: ok, riprenderei un giocatore che già più o meno conosco, e conosco bene, anzi non più o meno, sono qua 4 anni, conosco i pregi e i difetti. Spalletti tutto sommato ha detto che ci può lavorare, può migliorarlo ancora. Prenderebbe un ingaggio in linea con quelli che sono i parametri societari, non mi costerebbe praticamente 10 milioni, diciamo così, e io avrei arginato almeno per quest'anno il problema attaccante, e poi magari faccio un'ottima Europa League, magari la vinco, faccio un'ottima Coppa Italia, magari la vinco, faccio un ottimo campionato, magari lo vincessi, ma comunque magari almeno mi colloco tra le prime 4, faccio una crescita esponenziale di tutto il pacchetto squadra e decido l'anno prossimo, magari finito il contratto di lavoro con Vlahovic, se è di 1 anno o se è di 2 anni, vado da un altro attaccante quando avrò le risorse per andarmi a prendere l'Osimhen di turno, e questa potrebbe essere sicuramente una soluzione che io però non solo non avallerei, non appoggerei, ma è una soluzione che secondo me impicca un po' il mercato della Juventus, che è già impiccato da quello, dalla volontà di andare da Colomani a tutti gli effetti. E allora, a tal proposito, vi rileggo per chi non le conoscesse, non le avesse già lette, ve le leggo in diretta e le commentiamo insieme, le parole di Giovanni Carnevali alla Politica nel Pallone. A proposito di Colomani, il nuovo amministratore delegato barra dirigente, direttore generale della Juventus, ha detto: richiesta superiore ai 45 milioni. Quindi svela che il Paris Saint-Germain ha detto più di 45 milioni. Vi dico io perché: a 40 milioni non ci va a perdere il Paris Saint-Germain, da 40 a salire comincia a guadagnare, quindi vuole mettere più soldi in cassaforte possibile. O troviamo, però, dice Carnevali, o troviamo un accordo, o se non lo troviamo andremo su qualche altro giocatore. Perché Carnevali lo ha già detto: noi, se proprio dobbiamo fare così, gocce di sudore, cacciare ogni spicciolo dalla tasca, rompere il famoso porcellino per Colomani, a 40 ci arriviamo, compresi i bonus, né un centesimo in più né due centesimi in più. Se non te ne do uno, non te ne do due. Chiaramente, se il Paris Saint-Germain dicesse: ok, vabbè, ho capito che c'è questo al massimo come possibilità, te lo do. E lui ha detto: se è così, ha detto Carnevali, tu l'accordo lo trovi in 10 minuti. Lo ha detto anche per specificare una cosa ai più, che non è che la Juventus è lenta nel chiudere una trattativa, e magari questa è un'indicazione che vuole dare anche a John Elkann, che aveva detto: non impelaghiamoci. Questo quando c'era ancora come lì, ma era un messaggio già per chi sarebbe arrivato dopo, cioè Giovanni Carnevali. Non impelaghiamoci in trattative infinite. Lui però ti dice: Carnevali, noi il giocatore lo vogliamo. Se poi ogni volta che diamo una proposta, un'offerta, la richiesta aumenta, allora non ci siamo. E allora ci diamo una deadline anche noi, anzi ci diamo un limite anche noi. E diciamo: amici, no, amici miei, noi vogliamo ricucire, abbiamo ricucito i rapporti, vogliamo bene, siamo tutti a posto, possiamo dialogare su tanti altri giocatori nel presente e nel futuro come volete. Per noi Colomani 40 già è tanto, ma 40 forse te li possiamo dare. Un centesimo in più, allora ce lo dite, se non c'è proprio possibilità di trattativa ci sfiliamo e andiamo su qualche altro giocatore. A proposito di Frattesi, ha detto poi Gianni Carnevali: abbiamo tanti grandi giocatori e dobbiamo trovare la possibilità di cederli, come vedete. Torniamo al discorso di qui sopra, quello che raccontavamo da tempo: cedere per acquistare. In questi ruoli non abbiamo la necessità di un giocatore come lui. Poi, spiega chiaramente anche Carnevali, certe spese non sono più alla portata del nostro calcio. Cioè lui spiega anche un'altra cosa, apro e chiudo una parentesi su che sì. Pare che sì, alla proposta della Juventus, che poi ha detto: allora vabbè, fatemi questa proposta anche al ribasso, la voglio ascoltare, che magari mi garba e vengo a Torino. E la Juventus ha detto: amico mio, noi abbiamo un tetto che si chiama finisce a 6 milioni. Noi ti proporremmo 5 milioni più bonus. La risposta dell'entourage di che sì o di che sì proprio, chi lo sa, è stata una parola che a me dà fastidio, che comunque secondo me questa parola chiude ogni conto: irricevibile. È stata considerata irricevibile. Irricevibile significa che non puoi mai aprire dialogo. Cioè significa: a 5 milioni io neanche faccio finta che tu neanche me l'hai detto. Siccome la Juventus più di 5 milioni non può, vuol dire che già ti ho dato il massimo. Questa trattativa si chiude così, a meno che la parola irricevibile non fa diverse scale a scendere e ti arriva a dire: ok, va bene, per ora accetto, poi vediamo. Ma questa è una cosa che difficilmente accadrà. Mi tornano le parole sempre di Carnevali qualche giorno fa, quando disse che sì e Goretzka fanno parte di quegli affari che noi in questo momento non ci possiamo permettere. Ecco che evidentemente anche le richieste di Goretzka saranno richieste grandi. Poi, a proposito di centrocampo, c'era sempre aperta la pista relativa a Stanislav Lobotka, o meglio l'idea che magari Lobotka potesse tornare da Spalletti, con il quale è cresciuto ed è diventato il Lobotka che adesso apprezzano in tanti. Ma c'è la clausola da 25 milioni che vale per l'estero, non per l'Italia, motivo per il quale significa che devi andare a trattare con De Laurentiis, e se vai a trattare con De Laurentiis ti spara alto, quindi difficilmente la Juve ci andrà, tant'è che l'agente di Lobotka oggi ha detto: per adesso è più facile che restiamo a Napoli piuttosto che andiamo oltre, cioè andiamo da un'altra parte, a meno che non succeda qualcosa di clamoroso, che al momento non succederà. Torniamo però alle parole di Carnevali, che dice: certe spese non sono più alla portata del nostro calcio. Le regole finanziarie, questo lo dico a beneficio di quelli che dicono: ma basta che entra Titer, ma facciamo entrare qualche altro investitore, diamo la Juve agli arabi. E noi vi dicevamo sempre: ragazzi, non significa niente, perché l'UEFA ti mette dei paletti, tu non puoi, non è che entra uno e puoi spendere il triplo di quello che spendevi adesso solo perché c'ho più soldi, perché c'è i paletti, c'è il controllo della spesa, eccetera eccetera. Ma l'ha spiegato molto meglio Carnevali di me, quindi ve lo leggo: certe spese non sono più alla portata del nostro calcio, le regole finanziarie non permettono neanche più di indebitarci e agli azionisti di coprire perdite oltre una certa soglia. Cioè, Carnevali vi dice: le nuove regole finanziarie ti impediscono di indebitarti ancora di più rispetto a prima, e se arrivano nuovi investitori non possono investire o coprire oltre una certa soglia. Cioè non può arrivare il Rossi, che saluto e abbraccio a distanza, straricco di turno, che dice: guarda, voglio mettere 10 miliardi di euro nelle casse della Juve. Ti dicono: no, ne puoi mettere quelle che ti diciamo noi. Questa è un po' la regola finanziaria che mette sotto scacco il calcio italiano, che ha dei delle regole finanziarie che comunque gli impongono una possibile crescita, perché c'è chiaramente una situazione debitoria in generale che poi coinvolge anche le singole squadre, che ti impediscono di avere questo tipo di sotterfugio, o comunque di pensare cambi la proprietà, cambia la storia. Se cambi la proprietà, non cambia la storia. Questo è quello che ha detto sostanzialmente Carnevali. E allora, dopo questo lungo preambolo, vi do il buon pomeriggio. Vincenzo Marangio, Federico Rossi in cabina di regia. Oggi avremo un parterre comunque molto molto d'eccezione, come sempre. Intanto andremo da Camillo De Michelis alle ore 18 di nuovo per farci raccontare oggi fuori alle visite cosa è successo, entriamo un po' nel dettaglio di umori e quant'altro. 18:35 avremo invece l'ottimo Luca Gramellini, con il quale andremo a parlare anche di quelle trattative di cui magari si parla poco. Però per adesso, siccome ho parlato solo io, ci sentiamo la vostra voce e dico a Federico: schiaccia play.
15: Vincenzo, sono Paolo da Ferrara.
14: Ciao Paolo.
15: Aver visto l'arrivo oggi di Di Gregorio in Ferrari, bello tronfio, non dico altro, dico solo di uno squalore unico, quasi paragonabile alla corsa sfrenata di John Elkann dietro Leclerc con il Magnum di Ferrari per festeggiare la sua vittoria in Formula 1. Squalore unico. Tutti questi ectoplasmi che sono presentati senza vergogna alla Continessa oggi, salvo Mili che è stato preso in giro perché secondo qualcuno è andato a visitare il J-Medical, non lo so, io prevedo un'annata molto tragica, qui non riusciamo a comprare nulla, non c'è una lira e tanti media ci stanno dicendo che soldi non ce ne sono, dovremmo cominciare il campionato con Franco e Ciccio, io sono terrorizzato solo al pensiero, rimarrò juventino, ci mancherebbe. Però vedo troppi brutti segnali che aspettiamo adesso cosa farà e cosa dirà sicuramente in conferenza stampa il signor Spalletti. Sono veramente curioso, ti saluto e fa 6 ore.
14: Allora, sono curioso anche io l'ho vissuta male come te, devo dire, poi uno chiaramente non è che va là con i forconi e aggredisce e i giocatori, e soprattutto loro non è che non si potevano presentare perché era successo quello stesso. Poi per carità, c'è anche chi, Alessandro diceva, non si può mandare il certificato medico. Ecco, fosse stato Di Gregorio, forse un bel certificato fino alla cessione l'avrei mandato. Saluto intanto Roberto, come sempre carinissimo a darci sempre il buon pomeriggio. Dice Gianfranco da Teramo: ciao ragazzi, spero non si riparta con una nuova telenovela Edith, terapia conservativo intervento, non ne abbiamo proprio bisogno. Questo è un problema che comunque ci porteremo dietro per un po', come abbiamo detto le altre volte. Sicuramente dovranno fare delle attente valutazioni. Anch'io sono d'accordo con te, Gianfranco. Non è il caso di cominciare con un tira e molla come quando arrivò Vlahovic, che c'aveva la pubalgia, come tanti altri giocatori che l'intervento lo faccio, non lo faccio, alla spalla, il ginocchio, eccetera. Quindi che sono convinto, sicuro, spero che possano in qualche modo essere diciamo attenti nelle valutazioni e che si possa trovare una quadra, e per il bene di tutti, per Ildiz e per la Juventus con Ildiz. Roberto da Alpignano: mi sarebbe piaciuto sentire i commenti su Di Gregorio se avesse preso un gol come quello che ha preso Martinez contro la Svizzera. Lì tutto bene, vero? Sì, Roberto, perché Martinez intanto penso che abbia fatto un ottimo mondiale, stia facendo un ottimo mondiale, sia un giocatore di caratura internazionale e lo abbia dimostrato tante volte con super parate. E poi ricordiamoci anche magari l'uscita che non hai voluto menzionare, per quanto mi riguarda. Poi se tu ritieni che Di Gregorio non sia un problema e che noi siamo troppo cattivi con Di Gregorio, per carità, ognuno è libero di avere la propria opinione. Se tu credi che Di Gregorio sia un portiere da Juventus, io personalmente credo che faccia meglio a trovare immediatamente un'altra strada, che abbia dimostrato di non essere da Juventus. E soprattutto, non lo dico io ma lo dicono tanti esperti del settore, ti parlo di ex portieri che hanno protetto la porta della Juventus o comunque di addetti ai lavori e di ex giocatori che la pensano come il sottoscritto. Non significa che io ho soltanto ragione, però se vuoi Di Gregorio, io personalmente lo saluto molto volentieri. Poi siamo sempre nella questione che poi bisogna essere bastian contrari su tutto. Ciao da Umberto: sai che ti dico, la coppia Ildiz Pellegrino non mi dispiace, tra l'altro Pellegrino sponsorizzato da Tevez. Pellegrino, grazie all'amico per Umberto per avermi dato l'opportunità di affrontare anche questo argomento. Il Parma ha semplicemente detto alla Juve: non vogliamo tirare troppo sul prezzo, ma il giocatore non lo prestiamo, perché la Juventus aveva idea di farselo prestare con un prestito secco da qui a fine stagione, un po' per provarlo, comunque senza neanche l'obbligo di riscatto. Il Parma l'ha bloccata subito sul nascere, ha detto: no, se vuoi il giocatore te lo prendi a titolo definitivo. La Juventus ci pensa, Pellegrino ovviamente non arriverebbe come come attaccante principale della squadra, ma arriverebbe come uno degli attaccanti su cui affidarsi, anche perché immagino, benché fosse presente oggi alle visite al J-Medical Arkadiusz Milik, che con lui la storia finirà appena troveranno un accordo di buona uscita. Immagino, poi anche su questo monitoreremo e cercheremo di capire. Altra nota vocale, grande Fede.
16: Ciao, buongiorno. Volevo chiedervi se secondo voi è comprensibile o è normale che mentre a Milano c'è una grossa contestazione fin dalle ultime partite di campionato nei confronti della dirigenza, che continua nonostante due ottimi acquisti abbiano fatto, come si spiega che invece a Torino c'è apatia totale e sembra che i tifosi, e ne hanno ben d'onde, siano rassegnati di fronte alla mediocrità della squadra e all'incapacità della società di fare un salto di qualità. Volevo chiedere a chi

0: anche io mi sarei presentato con una contestazione, o comunque più che contestazione, una sorta di freddezza, perché da un lato i responsabili non ci sono adesso, perché il vero responsabile, sì, possiamo menzionare anche la proprietà Elkan, per carità, che aveva scelto male, ma come lì Modesto, che avevano lavorato lì, c'era anche tra i responsabili Spalletti. Adesso ci sono Carnevali, Frederick Massara, con Ottolini e con Chiellini, che invece facevano parte anche della vecchia dirigenza, e Spalletti che ha compartecipato, se vogliamo, al fallimento del raggiungimento della zona Champions. Anche io sono d'accordo con te, avrei accolto questo giorno con uno striscione: adesso dimostrateci che quello dell'anno scorso era un incubo. Io questo avrei esposto a tutti quelli che arrivavano e leggevano, alla dirigenza, perché un messaggio, secondo me, i tifosi, con educazione ma con forza, lo dovevano e lo dovrebbero dare, e non si può far finta di niente, perché sennò così veramente significa, e sposo le parole dell'amico dalle Marche, apatia o rassegnazione alla mediocrità. I tifosi devono pretendere di più, devono pretendere e sperare che la società faccia quello che riesce a fare, ma chiaramente non devi pretendere il grande campione della società, perché i conti sono quelli che sono, ve l'abbiamo sempre spiegato, ma pretendere che si faccia il massimo prima della stagione da parte della società e dai giocatori in campo e dall'allenatore, il massimo, e farlo chiaro subito, senza far finta tra luce e vino, vabbè, facciamo finta che non è successo niente. Allora ragazzi, la prima mezz'ora è andata, ci sono tanti messaggi da recuperare, che recupererò nella prossima mezz'ora. Anticipiamo Camillo De Michelis alle 17.30 e 45, pardon, così magari la riflessione del nostro amico dalle Marche gliela girerò a lui. Ci ritroviamo tra poco.
1: Due colori, due voci.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Che bello quando c'è questo feeling tra di noi. Simone mi aveva appena fatto una domanda, io non l'avevo ancora letta, però praticamente ho risposto alla sua domanda, mi ha detto: mi hai praticamente risposto, neanche il tempo di fare la domanda. Grazie. Sì, comunque Simone, mi fido molto di Nico Schira, che comunque ha degli agganci molto importanti, e quindi diciamo che credo che sia arrivata questa notizia, che già sai di che cosa sto parlando, sia vera. Ciao, sì, bello Stefano da Firenze, che dice: ciao Peppino, un'altra infanzia che se ne va via. Quanti cantanti a Sanremo erano veri. Peppino Di Capri è stato veramente un'icona straordinaria, non solo della musica italiana, napoletana, mondiale, direi, a livello mondiale. Quindi hai fatto bene a fare questo pensiero, Stefano. Io poi il maestro ho avuto modo di conoscerlo più volte da vicino, una persona straordinaria. Poi lo so che si dice spesso quando viene a mancare qualcuno, ma era veramente una persona, nonostante tutto, di una grandissima umiltà. E quando più di una volta mi capita di intervistarlo quando lavoravo a Ischia durante le kermesse, e lo chiamavo maestro, lui arrossiva e mi diceva così: mi fai arrossire? Cioè, ma lei è un maestro di musica, non la posso chiamare diversamente, è un gigante. E colgo l'occasione anche, e ringrazio Peppe Pettinato, il nostro ascoltatore, che me lo ricorda, amico non ascoltatore, che nasce ascoltatore, è diventato amico nel tempo, che me l'ha ricordato questa mattina. Oggi capita il 30° di Saverio, il nostro grande amico ascoltatore, anche lui che era ascoltatore poi è diventato amico, che ci ha lasciato appunto poco fa, all'improvviso, e ci ha lasciato un vuoto incredibile. Ricordo ancora quando ci viene comunicata la notizia, e ci fece soffrire tanto, e quindi mandiamo un pensiero ancora una volta a Saverio. Ciao Vincenzo da Marco Borgo Filadelfia, voglio perforare l'AFA con un accostamento cinematografico positivo. Mi piace già questo inizio. Mi immagino questa improbabile armata Brancaleone al raduno, cementarsi non so per quale motivo, diventare una sporca

0: Dozzina e riconquistarsi una dignità di squadra vendendo cara la pelle. Non dico da fuga per la vittoria, perché lì c'erano Ardiles e Perì, appunto. Qui Locatelli Arthur fa caldo, un grande abbraccio. Facciamo finta che possano realizzarsi i sogni. Finché resteranno questi 6-7 giocatori scarsi, dice Mauro da Parma, che sanno tutti chi sono, non ci salteremo fuori, dici. Prevedo tempi duri, purtroppo, grazie Giuntoli e Comolli. Ma scusa Vincenzo, che facciamo ancora? Vlahovic e David Openda, guarda che con questo trio non vinci niente, poi le dichiarazioni Cannavale non le capisco, lui la porta la lascia aperta e come, ma la società per fugare i dubbi chiama Vlahovic e gli ordina di svuotare l'armadietto, si vuole parlare chiaro una volta e per sempre. Vittorio, sai, su questo sono d'accordo, nel senso, secondo me Cannavale saggiamente la lascia aperta perché dice tu non sei più un nostro giocatore, quindi quando vuoi venire a liberare lo spogliatoio lo vieni a liberare. Scusami, l'armadietto lo viene a liberare. Dopodiché, se tu torni con la coda tra le gambe, mi prenderò il lusso e lo sfizio di farti stampolla alla porta e dire: guarda, ci penso un attimo e poi ti faccio sapere. Poi lo chiamo e gli dicono grazie. Sentiamoci un'altra nota vocale, vai Rossi.
1: Ciao, sono Dario da Pomigliano.
0: Ciao Dario.
1: Volevo parlare della questione Vlahovic che prima avete
0: Sì.
1: accennato sul fatto che voi giustamente non lo prendereste
0: È una mia
1: perché
0: opinione personale,
1: si è
0: Dario, però.
1: comportato male, non ha avuto,
0: No, ma non ha reso più che altro.
1: diciamo, pietà nell'adeguarsi all'ingaggio e quant'altro. Però io penso anche una cosa. Se noi dobbiamo andare a spendere 40 milioni per Kolomoani, che con tutto il rispetto, i 6 mesi che ha fatto con noi alla Juve, sì, sicuramente ci ha dato una grandissima mano, ma poi sappiamo bene quest'anno come è andata a finire col Tottenham. A questo punto, io fossi la Juve, penserei poco al lato, diciamo, sentimentale della cosa, e prenderei Vlahovic e gli direi: ascolta, ti diamo 6 milioni più bonus, 10 milioni, massimo 15 milioni di commissioni per tuo padre, e prendi un giocatore che comunque, visto che non abbiamo soldi per poter andare a fare un grandissimo mercato, andare a prendere lui, diciamo andare quasi a colpo sicuro, anche perché Vlahovic con Spalletti purtroppo per l'infortunio l'abbiamo visto poco, quindi
0: No, no, ma chiaro, chiaro, ti faccio sfumare solo così diamo spazio anche un po' agli altri. Dario, il tuo pensiero è chiaro, tant'è che intanto è un mio parere. E poi ho messo virgola, capisco che qualcuno potrebbe pensarla esattamente come la racconti tu e potrebbe avere un senso. Ci tengo solo a precisare che non è una questione di antipatia o simpatia, è una questione di rendimento, che secondo me in 4 anni Vlahovic non ha reso per quello che ha preso, non ha reso da attaccante. Camillo mi chiede se mandi il link, così facciamo il collegamento poi dalla redazione. Sì, pare di sì. Quindi facciamo Teams. Quindi arriveremo tra pochissimo da Cami. È una questione di rendimento che secondo me è venuto il momento di guardarsi. Così come per Arthur, per Douglas, non li metto allo stesso livello di Vlahovic. Comunque i suoi gol l'ha fatti, un suo rendimento l'ha avuto, eccetera. Per me complessivamente nei 4 anni non ha dimostrato di essere da Juve né dentro né fuori dal campo per i comportamenti di qui sopra, ma io condanno soprattutto quelli dal campo, i tanti gol divorati, gli errori clamorosi, l'urlare in campo con i suoi compagni, questi comportamenti che a me non sono piaciuti. Quindi io solo per quello e per tanti motivi io guarderei altrove. Poi sono d'accordo anche con te che svenarsi 40 milioni per Colomani intanto metti un carico, un peso enorme al giocatore che comunque ha dimostrato di saper reggere al peso e speriamo che possa dimostrare qualora dovesse arrivare, altrimenti guarderei oltre. So che molti di voi sono un po' perplessi su Sorloth dopo averlo visto al mondiale, peraltro su Bianconera News ho riportato questa notizia che è arrivata addirittura dalla Norvegia, dove lui avrebbe ricevuto minacce o istigazioni a uccidersi addirittura da haters ovviamente sui social per quell'errore commesso contro l'Inghilterra quando parte da solo, invece di assistere Haaland, che era praticamente solo davanti alla porta, rientra sul sinistro e sbaglia totalmente la conclusione. Non è stata un grande mondiale per lui, non è stata una grande vetrina per lui, però questo può fare il gioco della Juve, perché chiaramente tu vai lì, avesse fatto un grande mondiale, col cavolo che lo prendi a 35, adesso puoi chiedere addirittura uno sconto e dire: guarda, ci stiamo un attimo ripensando, se metti una cifra più abbordabile magari vediamo. Però in questo frangente, mentre ci colleghiamo appunto con Camillo, vi chiedo se avete cambiato idea su Sorloth o se è un giocatore sul quale eventualmente puntereste ancora. Ma intanto andiamo da Cami. Ciao Cami, ben ritrovato, guardalo.
2: Ciao Vincenzo, ti piace l'angoletto?
0: Bello.
2: Che mi sono ritagliato qua?
0: Bello.
2: Ti piace?
0: Aspetta, faccio fare una bella zoomata da Federico, così lo guardo bene. Togliamo la mia brutta faccia e vediamo solo quella. Guarda lì, guarda che spettacolo. Tutto Juve, tutto Mercato Web, Radio Bianconera. Tutto... Dove l'hai fatto questo angoletto?
2: È nello studio qua della redazione, grazie anche a Manuel Moroni, insomma, ha fatto l'angoletto.
0: Senti, ma lo voglio anche io, come dobbiamo fare?
2: Ci
0: mandate adesso qualcosa?
2: Dovete farmi mandare questi, poi insomma, tutto
0: a montarlo è facile, diciamo, ad averli mandati.
2: Mi serve lo schermo.
0: È bellissimo, se ce li mandate.
2: Però sai bene che devi bussare ad Antonio. Io
0: busso,
2: non conto niente.
0: Io busserò ad Antonio. Direttore, allora mandaci anche a noi questi pannelli perché sono bellissimi. Bell'angoletto, c'è tutto il nostro mondo lì. E non è un caso, c'è tutto Juve. Salutiamo Claudio Nezzuliani, salutiamo tutta la squadra che lavora lì. Anzi, da oggi colgo l'occasione per dire che ci sono anche Daniele Petroselli e Alessio Tufano che lasciano Bianconera News, ma restano nel gruppo ovviamente, vanno su tutto Juve, così come Bianconera News sta cambiando un po' pelle. Diamo il benvenuto ad Alessandro Zottolo e poi arriverà con ogni probabilità un paio di sorprese, ma lo dico anche a Cami, lo scoprirò verso le 7:30 di questa sera. Quindi vi stiamo preparando grandi sorprese, c'è tutto Juve, c'è Bianconera News, c'è Radio Bianconera, c'è tutto il nostro mondo, c'è tutto Mercato Web, naturalmente che casa madre. Bello questo angoletto. Adesso però mi devi dire se ti aspettavi questo umore alle visite mediche o se ti aspettavi anche un po' di mormorio, perché un amico prima ha detto tutto bello, tutto a posto, però perché a Torino non si riesce in qualche modo, così come fanno per esempio a Milano Sponda Milan, a mettere le cose in chiaro, comunque far vedere un po' di freddezza per dire non abbiamo dimenticato la passata stagione, non è che possiamo far finta di niente.
2: Ma guarda Vincenzo, io ormai sto invecchiando e me ne accorgo quasi sempre tutti gli anni a quest'epoca, perché ogni anno vedo Arthur e ormai sono 6-7 anni che vedo Arthur e quindi stanno passando gli anni e sto invecchiando, però questo mi capitava anche con Marco Piazza, però devo dire una cosa, che c'è una narrazione che io combatto da oggi alle 16 quando sono entrato in diretta, e che insomma c'è questo poco entusiasmo. Il poco entusiasmo non è figlio di oggi, oggi è una festa, il primo giorno di ritiro è sempre stata una festa, il tifoso viene qua per fare foto con non i beniamini ma con chi appartiene alla Juve, ma viene per la Juve, non viene per i giocatori. Io oggi ho visto affetto per Owusu della Next Gen, che probabilmente andrà via, andrà in Serie B, e ho visto lo stesso affetto per Douglas Luiz, uguale, cioè non era il protagonista il giocatore, era la maglia, loro vengono per la maglia, è una cosa che io voglio battere su questo tema qua. Poi devo essere onesto, non farei questa cosa, fossi un tifoso semplice, non andrei a fare questa cosa qua, perché sono scottato da brutti anni, da giocatori che non dimostrano affetto, da chi rimane alla Juventus solo per lo stipendio, perché tre quarti di questa squadra rimane alla Juventus solo per lo stipendio. Però loro vengono per la maglia, il primo giorno di ritiro vince sempre una festa, quando si ritrovano al J-Medical è sempre una festa dove tutti vogliono l'autografo. Non interessa di chi o come, vogliono l'autografo. Io domenica sono andato alla Continassa e ho visto Di Gregorio, un bambino è corso per quell'autografo lì, ma a prescindere, poteva essere da Kelly a Openda a Ildiz che arriverà il 20 luglio, per lui era uguale, l'importante era fermare un giocatore della Juve, e credo che questa sia una cosa poi positiva nel racconto.
0: Sai, questo è positivo, quello che servirebbe secondo me sarebbe quello di immaginare che i giocatori che sono consapevoli di non aver reso, consapevoli magari di non riuscire a rendere, oppure consapevoli che i propri agenti hanno commesso degli errori, eccetera, che devono dimostrare o comunque che non debbano sentirsi quell'affetto per quello che loro hanno dato, ma capire quello che dici tu, cioè dire Questi stanno qua non perché vedono in Di Gregorio un re, non perché vedono in Douglas Luiz il brasiliano, ma perché questo è l'affetto per la maglia. Io me la devo guadagnare. Se credo di non riuscirmela a guadagnare, domani cerco di andarmene via. Cioè, io ho paura che molti qui si sentano forti.
2: Sì, ma guarda,
0: ed è un problema.
2: Entriamo in una sfera molto delicata. Quello che voglio dirti, però, vincere lo scorso anno era molto peggio.
0: Ah, beh, certo.
2: Molto peggio. Certo. Lo scorso anno non c'è stato l'iter delle visite mediche. Nessuno si era fermato. Nessun giocatore si era fermato a fare una foto. Lo so perché lo scorso anno sono rimasto fino più o meno alle 10:15. Alla continuazione c'era pure il diluvio. Mm. E l'unico a fermarsi fu Savona, accerchiato dai tifosi. Cioè, lì c'era il traffico nella curva per uscire dai cancelli della Continassa, allora l'ha bloccato e allora... Ma nessuno si era fermato, nessuno si era fermato, questo te lo posso raccontare perché quando sono lì lo vedo con i miei occhi.
0: Certo.
2: Quindi rispetto allo scorso anno, quando sento dire il peggior ritiro di sempre, no, il peggior ritiro di sempre è lo scorso anno, forse la peggior squadra degli ultimi 20 anni, sì.
0: Sì, questo sì.
2: Questo sì. Ti dico, sul tuo discorso legato a incentivare magari qualcuno non all'altezza della Juventus ad andare via, sfondi con me un portone aperto, enorme. Ecco, io in questo caso so che non succederà, non succederà questo perché ho avuto delle conferme da parte di dirigenza Juve, ma io adotterei di nuovo in stile Giuntoli il campo 2 della Continassa, ecco, un paio li manderei al Prato.
0: Bravo.
2: E indicherei loro la via dell'addio.
0: Bravo.
2: Cioè o vai via o resti fuori rosa. Io andrei su quella soluzione lì, so che non verrà fatta e ti porto anche una brutta notizia, non mi odiare. Oggi no. Conferme dirette di Juve, non ci sono offerte concrete per nessun calciatore. E questa è la peggior notizia possibile. Perché
0: bravo,
2: senza
0: questo te la prova.
2: Non si muove il resto.
0: Allora, a me hanno raccontato Nico, che io stimo comunque molto, Nico Schira, eccetera. Chiaramente non è una cosa appurata, eccetera. Che ci sarebbe stata un interessamento da un club della Liga Turca, della Turchia, per David, ma che pare che sia stoppata proprio sul nascere, quindi tu sai che ci sono le offerte, che in questo caso non ci sono state, e ci sono i sondaggi. Diciamo che pare che un sondaggio molto importante sia stato fatto e che sia stato rispedito al mittente. Però sono d'accordo con te, lo racconto a tutti da tempo, questi non hanno a voglia sentirsi forti, non hanno avuto un'offerta. Lo stesso Cambiaso, che a un certo punto, ricordi quando c'era quella famosa forse offerta, tu eri protagonista, che ci raccontasti anche un po' il fatto che lui andava in palestra, c'era il problema alla caviglia, si pensava che in realtà non fosse per la caviglia, perché non voleva giocare, voleva partire, lo volevano preservare, il City 60 milioni, cioè adesso non sanno manco chi è. E allora, come dico spesso, non è la società ad aver un problema a vendere i giocatori, è complicato venderli, ma sono loro che hanno fatto la loro quotazione sul mercato, cioè zero, hanno un costo elevato di cartellino, un costo elevato di ingaggio, il rendimento degli ultimi anni è stato deludente, ma chi ti viene a prendere a quelle cifre?
2: Sì, hai detto benissimo, Vince, qua sono... È da il gennaio di Cherubini, quello di Vlahovic, Gatti e Zaccaria, che non azzecchiamo una sessione di mercato.
0: Bravo.
2: E quindi, insomma, è da lì che non azzecchiamo una sessione di mercato. Capite bene che ne sono successe di tutte, tra cui anche una roba brutta fatta alla Juve con le plusvalenze, che comunque ci ha tagliato le gambe. Se oggi abbiamo 6 milioni di multa è per quelle plusvalenze lì, dobbiamo dirlo. E però quello che, insomma, se sbagli sempre, compri giocatori di medio livello, li strapaghi, gli alzi l'ingaggio, non li vendi mai. Esempio, lo scorso anno io qua su Radio Bianconera mi sono inimicato tre quarti della tifoseria della Juve, perché avevo detto io 3 milioni e 2 di netti a Gatti non li do neanche sotto tortura, e poi alla fine hai dato 3 milioni e 2 netti a Gatti, che è una riserva che non ha nessuna intenzione di andare via, Vince, perché chi glielo fa fare? Io ho visitato le strutture, ho avuto la fortuna di vedere le strutture della Juventus, ragazzi, il top del top del top. Per convincere un giocatore sarebbe solo portarlo a Torino, far rivedere tutta la Continassa, tutta la parte anche del J-Hotel dedicata a loro, e a quel punto strappissi sicuro, 100%, cioè hanno una palestra, una piscina che dà sul campo, tutto studiato al millimetro. E questa roba qua fa sì che i giocatori vedano la Juventus come un punto d'arrivo e non come un punto di partenza. E con questo ingaggio non vedi nessuno. David guadagna quasi 7.
0: Cioè,
2: Arthur guadagna 4,5. Arthur,
0: lo so. È quello è il discorso. Non li vendi i giocatori che hanno questi ingaggi, che peraltro insomma ti costano anche di cartellino.
2: Poi vince. Se pensiamo che anche quelli che fanno una buona stagione, tipo Kelly, non li vendi.
0: Ah, beh, certo, ti fa capire. Guarda, paradossalmente riusciresti a vendere più McKenny, che però ti conviene tenerlo perché è uno dei pochi che può funzionare magari ancora all'occorrenza se non prendi nessuno. Ti chiedono in tanti, già più di uno che me lo chiede: vuoi chiedere a Camillo perché la Juve cede il giovane Pugno all'Ajax? Che significato ha questa operazione?
2: Intanto andrà in prestito. Pugno, tra l'altro, è uno dei miei giocatori, mi fa più sorridere perché si è tatuato Marco Giampaolo. Perché lui ha il braccio di Pugno, c'è il suo esordio, lui è esordito a Lecce, e Giampaolo era l'allenatore del Lecce. E nella grafica del suo ingresso in campo c'era dietro Giampaolo, e il tatuatore ha tatuato Giampaolo, quindi
0: mamma mia,
2: è una storia bellissima che volevo raccontare.
0: Forse per questo
2: Pugno è stato sfortunato, questa stagione qua è stato sfortunato, perché lui è iniziato in Next Gen. L'attaccante nella Next Gen, lo racconto spesso, è un ruolo molto difficile, perché tu passi dai pari età ai grandi, quindi con delle malizie di campo sempre molto particolari, e lui comunque ha sofferto l'inizio, non ha giocato tanto, e allora è andato poi di nuovo in primavera, e per lui primavera comunque stiamo parlando di un ragazzo già grandicello per giocare in primavera, e poi ha avuto un problema serio alla gamba, e quindi non ha sostanzialmente giocato quest'anno. Auguro a lui tanta fortuna, perché riuscire ad andare all'Ajax per me era talmente inaspettato, ma un giocatore della sua età all'Ajax è un veterano, quindi io auguro a lui che possa imparare da un progetto intelligente, ma al tempo stesso comunque la Juventus sta già lavorando su quelli più giovani di Pugno, quindi perché torniamo a lavorare molto bene nel settore giovanile, dopo qualche disastro stiamo tornando a fare le cose per bene con Chiellini, Claudio, con Massimiliano Scaglia, insomma, quindi ti posso dire che Vinovo, che è sempre stato il nostro punto di forza, sta tornando ad essere una bella realtà dopo anni difficili, in mano molte volte anche a procuratori intermediari, quindi credo che questa possa essere una buona risposta. Su Pugno dico, auguro a lui tanta fortuna, ma è un'operazione per non disperdere il talento, ecco, tanto alcuni dovranno andare via, non puoi tenerli tutti, e nel settore giovanile non puoi tenerli tutti, e quest'anno addirittura la Juventus, Vincenzo, in primavera aveva 35 giocatori, una follia.
0: No, è una follia, no, però sì, che si lavori sul talento, questo lo notate, lo apprezzo tantissimo, e secondo me possono venire fuori tante soluzioni proprio da lì. Cami, c'è un paio di temi ancora che si dovrebbe approfondire, abbiamo il tempo per approfondirne uno. Io ho un timore, non so tu come la pensi, se sei del mio pensiero, se quello di Alessandro, che salutiamo ovunque si trovi, no, è vivo, su Vlahovic. Allora, premesso che io, porta chiusa per quanto mi riguarda, mi concentrerei altrove, anche se lui dovesse tornare con la coda tra le gambe, perché per me storia chiusa in generale, non per come si è comportato, proprio 4 anni in cui, se metto sulla bilancia quello che ha fatto e quello che ha tolto, tutto sommato dico, per me è finita qua. Buono che lui faccia un'avventura altrove, ottimo che la Juventus guardi altrove. Però ho la sensazione, spero di sbagliarmi, che il mercato dell'attacco della Juventus sia ancora un po' condizionato da un giocatore che di fatto non è più tuo, cioè che è Vlahovic. Cioè, tu hai la sensazione che loro davvero si aspettino, e quindi aspettano anche in qualche modo che Vlahovic possa tornare sui suoi passi alle condizioni della Juventus, e dire, vabbè, se noi riusciamo a pagare 10 milioni di buon di accordo alla firma e 5 milioni per arrivare a 6 di ingaggio per 1-2 anni, tutto sommato ci troviamo un attaccante che conosciamo, lo paghiamo poco rispetto a quello che pagheremo un qualsiasi altro attaccante. Cioè, questa è una possibilità che la Juventus tiene in piedi concretamente, oppure no?
2: Guarda, ne ho parlato anche oggi con Lorenzo Di Benedetto, è uscito anche un pezzo su tutto il mercato web. Io ho visto con i miei occhi, quando ho partecipato alla J-Cup, l'armadietto di Vlahovic è pieno, ed è ancora pieno. Sono le scarpe, la ginnastica, la calcio e gli abiti. E quindi c'erano armadietti invece vuoti, di giocatori che però sono tornati.
0: Tipo Kostic, poi era vuoto, per esempio.
2: Kostic, Openda, Cambiaso, Miretti, tutti erano vuoti.
0: Ok. Il suo è
2: esatto. E quindi ti posso dire che Vlahovic aleggia ancora la continassa.
0: Ma fa bene o male questo fantasma che aleggia, secondo te, nella programmazione di
2: quest'anno? Per me è l'unica cosa buona di Comolli. aver spedito Vlahovic.
0: Bravo,
2: cosa,
0: la pensi come me,
2: buona,
0: ti voglio buona bene.
2: Di Como lì, e l'ho detto dopo la fumata nera, eh. Ho aspettato, è rimasto lì guardingo fino a, alla fumata nera. La fumata nera, ho capito che lui ha fatto parte di una Juventus che aveva fallito. Per me questa è la cosa, e manderei al Prato, no?
0: Sì,
2: tanti
0: sì.
2: Giocatori del nucleo di questo gruppo, non, io non mi soffermo su Openda. Openda ha fallito alla Juve, David ha fallito alla Juve, ma secondo me il problema della Juve non sono loro, sono giocatori che sono insiti in questo gruppo.
0: Sì, sì.
2: E quindi quello che ti voglio dire è che lui aleggia ancora nel mondo Juve, uomini del suo staff si sono visti, no? Nelle cose di queste settimane in zona Continassa, e credo che lui si aspettasse di avere più offerte. Quello che voglio dirti è che è legato inevitabilmente a Jonathan David. Io credo che il nome per l'attacco della Juventus per il primo alfiere è sempre quello di Colomoni.
0: Sì, sì.
2: Che so che ha stufato, però sono tre dirigenze diverse, sono tre trattative diverse, sono tre situazioni diverse. E
0: soprattutto
2: hanno una
0: adesso Carnevali mi sembra abbia fatto il prezzo, che ha detto 40, sì. Stop. Più di 40, sì. Ce lo dicono, cambiamo strada.
2: Esatto. Anche forse qualcosa meno di 40,
0: sì.
2: Quindi questo è quello che insomma a noi in questo momento risulta, e ti dirò, a noi converrebbe, caro Enzo, parlare di Ghirassi, parlare di
0: a noi riempiamo le trasmissioni,
2: nomi.
0: Messaggi come vi vogliamo bene, ma sai quante volte l'abbiamo detto? A me addirittura sotto un post avevano scritto ma tanto non dici niente, che ti devo inventare,
2: no,
0: le cose.
2: Ho scoperto da anni che basterebbe veramente dire nomi a caso,
0: sì,
2: ogni
0: sì,
2: giorno
0: sì.
2: Per far
0: sì,
2: felice
0: sì,
2: la gente. Questa è una cosa che purtroppo a me dà fastidio, perché toglie un po' di credibilità, ecco. È giusto non fare mille nomi per non perdere credibilità, però la gente poi vorrebbe mille nomi e arrabbiarsi di questi mille nomi.
0: Non c'è purtroppo. Poi quindi, possiamo dire che domani, magari, visto che il Carnevale è arrivato all'improvviso, che Massari è arrivato all'improvviso, tirano fuori un Brahim Diaz all'improvviso. Ma è un nome che comunque in qualche modo ha circolato, ha fatto Brahim Diaz per fare tanti no. Però al momento, se voi dovesse dire Brahim Diaz che sì, e Carnevale aveva detto che sì, ci arriviamo. Se a che sì gli hanno detto 5 milioni e lui ha detto irricevibile, capisci che c'è una forbice enorme.
2: Sì, anche se Carnevali per me è un po' bleffa.
0: No, un po' bleffa,
2: occhio,
0: sì.
2: Occhio
0: sì.
2: Su Carnevali, insomma, è un po' bleffa.
0: Su qualcosa bleffa, sì.
2: Però ti dico, per me, primo attaccante ad oggi, Colomoni / Sorloth, ma attaccante Sorloth, non terzino destro come ho visto fare nella notte,
0: certo.
2: E poi è colpa di Sorloth, muovi una montagna, metti a fare l'esterno d'attacco, è perché sbaglia,
0: certo,
2: quindi
0: è
2: io
0: normale.
2: Sorloth è una punta, non è un esterno,
0: e deve fare
2: quindi
0: la punta, certo, mette a fare Vlahovic l'esterno,
2: esatto,
0: divertiamo,
2: esatto.
0: Già così
2: E poi ti dico, loro due per il titolare, mettiamolo così, o uno o l'altro. E per il ruolo di seconda punta, David, Vlahovic e Pellegrino. Questi tre nomi faccio per diversi motivi. Ovviamente, se David accetterà l'idea di andare via dalla Juventus, ma credo che alla fine accetterà, perché insomma Spalletti non ama troppo Jonathan David. Il gioco della Juve e il campionato italiano non si sposa
0: non
2: con
0: si
2: Jonathan
0: sposa,
2: David.
0: Se lo deve capire.
2: Esatto, allora a quel punto potrebbe aprirsi sia la pista Vlahovic che la pista Pellegrino, però come Pellegrino come secondo attaccante di insomma di valore da andare a prendere, rapporti Juve-Parma top.
0: Perfetto, allora io la vedrei come te, peraltro Pellegrino il Parma ha detto lo devi prendere però senza prestito eccetera, ma a titolo definitivo, quindi poi si dovrà trattare anche lì naturalmente. Chissà che non riappaia il nome di Berardi se arrivasse un'offerta per Conceição. Io non l'eviterei. Ultimissima, proprio in 30 secondi, che abbiamo già sforato, Zaniolo è un nome che si deve tenere ancora sotto osservazione, visto che non si sta allenando e sta dando i certificati medici all'Udinese.
2: Allora, lui non dispiace a Spalletti, ma se vuoi il mio pensiero, visto e considerato che siamo io e te,
0: sì,
2: scriverei Zaniolo proprio fino all'ultimo secondo. Abbiamo già troppe prime donne, eviterei
0: sì,
2: un altro.
0: Sì, questo può essere, anche se devo dire che almeno sembra un po' maturato, però sembra, e poi il lupo cambia, perde il pelo ma non il vizio, quindi mai fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Cami, grazie, mandateci questa grafica che c'è dalle spalle, mo' prima parlo col direttore. Ciao,
2: ciao
0: Cami, Camillo De Michelis, spettacolare come sempre. Noi invece ci fermiamo, seconda pausa, al rientro chiacchierata tra di noi con tutti i messaggi che nel frattempo ci avete mandato, e poi avremo una chiusura con il Grammo, Luca Gramellini, mi aspetto.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Chiedete addirittura il pannello per Santarelli quando andrà il 29 luglio a fare la serata bianconera in piazza. No, adesso non esageriamo. Si porterà il suo pannello dove fa tutte le dirette, i reel, eccetera. Quindi si porterà quello.
4: Tazio Benevolenzi.
0: Tazio Benevolenzi. Enzo, chiederesti l'autografo, dice Andrea da Mugnano, un giocatore della Juve, che non siano Yıldız o Bremer? Io no, anzi molti li vorrei più vedere, ma si vedrà solo negli ultimi giorni di calciomercato. Ciao ragazzi, io capisco che un bambino vada a vedere i giocatori, per carità, non tutti i giocatori, ma la maggior parte di quelli che si sono visti oggi ha fallito clamorosamente. Quello che mi preoccupa di più è che non è il primo anno che falliscono, quest'anno probabilmente falliranno ancora, speriamo di no. Il tono del blogger non mi stupisce, mi stupirebbe vedere feste allo stadio o la corsa agli abbonamenti, aggiungo, non solo per colpa della Juve, anche per colpa di chi ha reso questo campionato a dir poco una farsa. E vabbè, quello poi è un altro discorso che andrà affrontato. Io oggi mi sarei presentato da tifoso con la maglia autografata del Piero Buffon Chiellini per fargli capire quanto pesa questa maglia, dice Umberto. E va tutto bene, dice il nostro amico. Evidentemente questo è l'entusiasmo che c'è all'inizio, e quindi si vedrà. Ciao Enzo e Camillo, facendo il conteggio di quanto siano costati i giocatori nella rosa di oggi, si arriva ad una cifra spropositata. Per rivalutare tutto serve un portiere che pare, un attaccante che segna, dice Marco da Crema. Il problema è proprio questo, Marco, cioè che comunque i giocatori sono costati tanto, sono stati errori di valutazione che poi pesano. Mi ha, diciamo, in qualche modo incoraggiato Camillo quando ha detto che ha sensazione su David poi andrà via. Speriamo, ovviamente adesso devono arrivare altre offerte concrete. È chiaro che questi sono giocatori che si muovono soltanto davanti a proposte importanti di club importanti, che però evidentemente non faranno sicuramente grandi proposte, ecco, diciamo così. Sentiamoci un'altra nota vocale, Fede.
5: Ciao Vincenzo, Catti da Torre. Io andrò conto corrente, ma se dovesse arrivare Pellegrino io sarei contento, perché io l'avrei preso già l'anno scorso. È un anno che caldeggio il suo acquisto, è un bel attaccante, ha fatto 12 gol a Parma, sì, ma il Parma faceva un tiro in porta a partita, spesso lo faceva lui e faceva gol, quindi secondo me è un calciatore forte, che di prospettiva, futuribile, rivendibile, e secondo me è un acquisto intelligente.
0: Io concordo, bisogna andare verso gli acquisti intelligenti, quindi questa, infatti ve lo chiedo adesso, così in questo quarto d'ora prima di andare dall'ottimo Luca Gramellini, vi chiedo se Pellegrino, ovviamente non considerato come un attaccante top, ma un attaccante da inserire e valorizzare all'interno della Juve, è un attaccante che faresti oppure no? Ve lo chiedo, via alle telefonate, ovviamente non alle telefonate ma alle note vocali, così mi dite la vostra. Allora, poi c'è l'8-4 finale che dice: va tutto bene, tu e soprattutto De Michelis non riesco più a sentirvi, per cui cambio canale, ma voi continuate pure così. Noi continuiamo intanto come ci pare. Primo, non me lo faccio dire da te come devo continuare, come devo fare la trasmissione e quello che pensare. Uno. Due, evidentemente c'è problemi di comprensione, perché sia io che Camillo non abbiamo detto tutto meno che va tutto bene. Abbiamo parlato di giocatori che hanno fallito, che andrebbero cambiati, ma che hanno un mercato difficile. Che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo sparare? Ci dobbiamo mettere a urlare? Ah, è tutto un disastro, abbiamo fallito, si fallirà ancora, Serie B. Probabilmente qualcuno come te, che mi mandi questo messaggio, sei disposto a sentire trasmissioni nelle quali si dice che la Juventus è fallita, che fallirà, perché probabilmente manco sarai tifoso della Juve, quindi hai voglia di sentirti qualcuno che parli male della Juventus. Noi raccontiamo le cose come stanno, e come stanno le cose? Stanno che la squadra ha fallito, che ci sono tanti giocatori che non vorremmo vedere da tanto tempo, ma vi raccontiamo la verità delle cose. I giocatori sono blindati da contratti importanti, hanno un costo di cartellino importante, offerte non ce ne sono, non ci possiamo sparare, L'unica cosa che possiamo auspicarci è che ci sia un lavoro da parte della dirigenza che è cambiata, che sa quello che deve fare, che sia in grado di trovare una collocazione diversa a questi giocatori, ma la maggior parte di questi resteranno come sono rimasti. Mi sembra che io e Camillo, ma anche Santarelli, abbiamo raccontato sempre le cose come sarebbero andate, sin dal momento in cui qualcuno di voi diceva basta, arriviamo in Europa League, chi se ne frega della Champions League, così si azzera tutto e si riparte con grandi giocatori. E diciamo guardate che se vai a partire dall'Europa League non c'hai i soldi per comprare i giocatori, e soprattutto quelli che c'è non li riesci a vendere, e mi sembra che anche questo si sia concretizzato. Quindi qualcuno di voi vuole sentirsi raccontare le favole? Una cosa è certa, su Radio Bianconera o comunque dal sottoscritto, e penso che parla anche a nome di Camillo ma anche di Alessandro, le favole non ve le abbiamo mai raccontate e non ve le racconteremo mai. Andiamo avanti, altra nota vocale.
4: Ciao Salvo dalla Sicilia.
0: Ciao Salvo.
4: Ci tenevo a ricordare ai nostri fratelli juventini che Vlahovic è stato il quarto acquisto più oneroso della storia della Juve,
0: per esempio.
4: Cioè, prima di lui ci sono Ronaldo, Higuain, questa gente qui, quindi direi di smetterla con questo Vlahovic, di sprecare fiato a parlare di Vlahovic. Vlahovic non ha reso per quello che è costato alle casse bianconere, non ha reso, non ha accettato questa offerta da parte della Juve, che è un'offerta onesta per quello che è il giocatore. Non ha grandi offerte, c'è solo il Besiktas ad oggi, quindi direi di smetterla, cioè basta, voltiamo pagina, dimentichiamo Vlahovic, perché basta, direi di guardare oltre, che sia Kolumani, che sia Sorloth, che sia Pellegrino, che sia qualsiasi altro giocatore, ma guardiamo oltre Vlahovic. Vlahovic rimarrà, andrà al Besiktas o non so dove, ma va bene così.
0: Allora, non perché la pensiamo nello stesso modo, sono molto d'accordo col messaggio del nostro amico, ma anche se fossi un grande estimatore di Vlahovic, io la penserei comunque come il nostro ascoltatore, perché cercherei di guardare alla complessità quanto lo hai pagato. E per carità, uno potrebbe dire mica ti ha chiesto lui quei soldi, sei stato tu, anzi la società all'epoca, che disse questo giocatore secondo noi può essere il grande attaccante del futuro. Addirittura si diceva, ma lo diciamo anche noi stessi, diciamo magari potrà essere, io ricordo ancora i quesiti dell'epoca, magari può diventare come Higuain, può diventare come Trezeguet, è all'altezza dei grandi attaccanti che ci sono al momento. Prima parlavamo di Haaland, poi abbiamo visto Haaland che strada ha fatto, e soprattutto abbiamo visto Vlahovic che percorso ha fatto la Juventus, e pur non dimenticando i gol che ha fatto, tanti eccetera, uno deve avere anche l'obiettività e l'onestà, visto che qualcuno mi parlava di onestà su Vlahovic, poi lo recupererò magari quel messaggio, di dire ha reso quanto è stato pagato? Ha reso quanto ha guadagnato? Ha restituito alla Juventus quello che la Juventus ha dato a Vlahovic? Ha un rendimento che lascia sperare? Che poi qualcuno, ecco, forse mi sono ricordato meglio il messaggio di qualcuno, diceva però per tutta onestà bisognerebbe dire che ha giocato nella Juventus più scarsa. Basta con questa storia. Perché poi i giocatori che hanno giocato anche Juventus scarse, ma che sanno emergere, si vedono. Basta con questa storia. Ma gioca con Allegri che non gli fa arrivare un pallone. Poi cambia l'allenatore. Ma Motta lo lascia troppo da solo, non gli mette la seconda punta vicina. Poi prende. Ma Spalletti non è riuscito a valorizzare. Basta a dare colpe sempre agli altri. A volte bisogna anche avere il coraggio, e sì, in quei casi l'onestà di dire se non ha funzionato con Allegri, non ha funzionato con Motta, non ha funzionato con Tudor, non ha funzionato con Spalletti, magari il giocatore non funziona e basta, magari le opportunità le ha avute ma non ha funzionato e basta. È la stessa storia di Miretti, ma Miretti bisogna valutarlo in una Juventus che funziona, perché lui ha giocato in una Juventus che non funziona. Allora, se una Juventus non ha funzionato, non è che non ha funzionato perché c'erano tutti i giocatori scarsissimi o c'era una squadra che aveva una maledizione sopra. Se la Juventus non ha funzionato è stata sicuramente per una costruzione, una programmazione fallita, sicuramente perché sono stati cambiati tanti allenatori, ma anche perché il rendimento dei giocatori non è stato all'altezza. Se un giocatore è forte te lo dimostra sempre in qualsiasi situazione, se un giocatore è forte ma non è un campione te ne accorgi, stessa cosa che è accaduta appunto per Dusan Vlahovic. Sentiamoci un'altra nota vocale, chiedo a Federico tra poco un'altra nota vocale, così poi vi leggo anche qualche altro messaggio. Vai.
6: Ciao Carlo da Torino.
0: Ciao Carlo.
6: Io dico una cosa su Locatelli. Io sinceramente speravo che quest'anno fosse messo sul mercato così si usciva da questo equivoco. Sicuramente un buon giocatore, ok? Però anzitutto un giocatore limitato, e poi non dimenticatevi una cosa, che tutte e due le volte in cui l'hanno minimamente messo in discussione, una volta Thiago Motta che l'ha messo in panchina un paio di volte, lui ha fatto subito i post polemici su Instagram, e questo fa pensare che lui sia uno di quelli che ha sempre diciamo guidato la frangia dei rivoltosi contro l'allenatore. E Locatelli purtroppo non capisce che la Juve è 10 volte più importante di lui. Invece lui pensa di essere insostituibile, questo è il suo problema. Se fosse un giocatore che accettasse un ruolo da semititolare va bene, ma lui appena lo mettono fuori 2 partite inizia a fare post polemici su Instagram. Quindi immagino che cosa succede nello spogliatoio.
0: Allora, ho compreso il messaggio del nostro amico. Devo dire che questa è una cosa che ho notato anche io. Ora non arrivo a dire che lui abbia capeggiato una rivolta contro gli allenatori. Di sicuro contro Motta si sono rivoltati, di sicuro contro Tudor si sono rivoltati, di sicuro a volte non sembravano in grande sintonia con Spalletti, anche se Spalletti è uno che poi ti sa mettere a posto. Non credo quindi a questo aspetto qua, però sono stato uno dei primi a evidenziare sempre il fatto che ogni difficoltà poi partiva il post, e io odio questi post. È la fascia da capitano, e altre cose che sono venute fuori, e anche quando non fu convocato in nazionale con la pagina a lutto, cioè quindi tutto il post nero, e quello era riferito comunque a Spalletti che all'epoca era CT della nazionale e non lo convocò. Quindi che ci sia bisogno di aria nuova, io lo dico da tanto tempo, e credo e immagino che una ventata d'aria nuova non possa che far bene a questo gruppo di lavoro. Ma chiaramente poi non li puoi vendere tutti, quindi devi essere bravo anche a ricostruire su una base che già c'è, e far sì che se ci fossero delle voci discordanti all'interno dello spogliatoio, tu quelle voci riesci in qualche modo a gestirle con l'innesto di giocatori di livello internazionale, laddove li puoi prendere naturalmente a parametro zero per lo più, o comunque giocatori forti che possano innalzare il livello e portarti a essere tu a metterti a un'altra altezza, e non a essere tu a abbassare il livello. Potete spiegarmi come fa la Fiorentina a fare un mercato anche dispendioso? Perché lo scorso anno ha rischiato la recessione mentre noi continuiamo a restare al palo. Allora, questa domanda già ce l'avete posta, la ribadisco ancora una volta. C'è stato un incontro qualche settimana fa in USA con la famiglia Commis da parte di Paratici. Evidentemente la famiglia Commis, proprio perché c'è l'anno del centenario, avrà stanziato un budget che in questo momento sta spendendo Paratici. Vi assicuro che i stessi tifosi della Fiorentina non si aspettavano questo, ma i stessi tifosi della Fiorentina e tutto l'ambiente, gli addetti ai lavori, si aspettano qualche cessione importante. Ha fatto all-in? L'abbiamo fatta anche noi all-in. Abbiamo sbagliato le scelte, perché negli ultimi anni l'Alianza ha speso 400 milioni, e ora, visto che hai speso tanto e ti sei messo in rosa giocatori con un ingaggio alto che nessuno vuole, non puoi continuare a spendere. Stessa risposta per quando ci dicevate: perché il Milan allora ha preso Gonzalo Ramos e Ghila così all'improvviso? Perché ha avuto l'opportunità di spendere dei soldi, poi bisogna vedere come li spendi. La Juventus viene da spese enormi. E ho fatto il conteggio l'altra volta. Quest'anno, senza aver preso nessuno, già hai speso oltre 70 milioni tra riscatti e controriscatti di giocatori. Dovevi tenere d'occhio i paletti UEFA, e quindi non potevi fare nulla. Quindi è questa un po' la spiegazione. Ciao Vincenzo, il mio attacco preferito per il prossimo anno vorrei che fosse Colomani, Pellegrino, Ekator, Stop Vlahovic, Agostino da Sanremo, Davide da Gatteo a Mario invece dicevo vado un po' controcorrente. Mi fido di questo nuovo assetto societario. Se riusciamo a vendere un paio di giocatori, secondo me facciamo una squadra dignitosa. Ciao Vincenzo, qui a bordo piscina della mia bellissima Toscana, voglio soltanto dirvi forza Juve, oggi più che mai non mollare vince, ma quando mai? Non si molla mai, Andrea, neanche un centimetro. Ciao Vincenzo, la maggior parte di questi giocatori, dice Nicola D'Aversa, in uscita non usciranno perché la società gli ha fatto contratti importanti, la società che ha sbagliato. La Juventus è l'unica società che ha una pletora di giocatori come 5-6 che non riesce a piazzare, sarebbe ora di non essere troppo prodighi se le qualità non li dimostrano. È un po' quello il discorso, ma lo stesso Rugani ha un ingaggio comunque importante, lo stesso Gatti ha un ingaggio comunque importante, e difficilmente te li Già che devo venire da te, se mi dai lo stesso, allora mi fai più anni di contratto, o mi dai di più o mi convinci. Quindi poi difficilmente riescono ad abbandonare quelli che sono comunque dei contratti molto importanti. Altra nota vocale, vai Rossi.
7: Ciao Vincenzo, ma come mai se hanno 35 milioni nel caso il PSG accettasse per Colomani, non li hanno per Sorloth? Cioè, è un po' strana sta roba. Cioè, hanno 35 per quello là e per quel per Sorloth neanche 30. Cioè, non, siccome Sorloth non mi sembra inferiore, al di là del fatto che al mondiale l'abbia fatto giocare alla destra e ha giocato abbastanza bene anche lì.
0: Luigi, allora ti spiego, provo a risponderti come ho risposto anche altre volte alla tua giusta riflessione. Perché credo che il primo no, allora c'è comunque sempre una, come ti posso dire, una gerarchia di desideri. Come ha ribadito prima Camillo, la Juventus è alla ricerca di Colomani con tre dirigenze diverse. E quindi sono trattative allacciate con tre dirigenze diverse. Se Spalletti, e ci risulta questo, ti dice: guarda, prima di Sorloth provo a prendere Colomani, poi eventualmente se riusciamo Sorloth, allora la Juventus aggredisce Colomani ed eventualmente prende Sorloth. Quindi c'è una, non un, allora sono due giocatori alla pari, o prendo l'uno o prendo l'altro, perché avrebbe un senso quello che dici tu. Tu dici ok, io ho offerto 35 per Colomani perché magari l'ho messo davanti a Sorloth, loro mi dicono no 55, allora sai che faccio, me ne vado dall'Atletico Madrid, gli do 35, mi prendo Sorloth e poi chiudo però con Colomani, perché nel momento in cui in questa fase o prendi l'uno o prendi l'altro, tu non li puoi prendere tutti e due, a meno che non arrivano cessioni importanti. Allora, evidentemente, la domanda che si è fatta la Juventus, d'accordo con i suoi dirigenti e con il suo allenatore, è: tra i due chi preferisci Colomani? Allora si fa di tutto per prendere Colomani. Perché poi se vado da Sorloth e spendo 35 e poi ritorno perché magari ho fatto qualche eccezione dal Paris Saint Germain, busso per Colomani, loro mi dicono scusa, hai speso 35 per Sorloth, a me non c'hai i soldi per, allora a me mi devi dare 50 milioni, se no non te lo do. Se io invece resto su questo obiettivo e faccio come ha fatto Carnevali anche oggi e dice noi abbiamo alzato l'offerta, loro non l'abbassano, alle cifre loro non ci arriviamo, quindi o ci si viene incontro o basta, è l'ultima tana che fai per scoperchiare il vaso. E quindi eventualmente davanti a questa diciamo uscita di Carnevali il Paris Saint Germain continuasse a dire guarda se lo vuoi 55, se no ci possiamo salutare qua, allora lì la Juventus dice ok, ho fatto di tutto per andarla a prendere, adesso mi sposto e vado a prendere Sorloth, come di fatto ha detto Carnevali, ha detto eventualmente ci spostiamo su altri obiettivi. Però evidentemente, per rispondere alla tua domanda, il primo obiettivo era Colomani. Luigi da Filadelfia, basta con questa telenovela con Dusan Vlahovic, la Juve ha comprato un giocatore mediocre come Shimabue, fa un gol e ne sbaglia due. Ciao Vincenzo, la maggior parte di questi giocatori in uscita, questo l'avevamo letto, ma dai Vincenzo, falli contenti, stiamo prendendo Mbappé, Brian Diaz e Vinicius, perché è questo che vorrebbero sentirsi alcuni tifosi, lascia perdere. Ma purtroppo, tu scherzi, ma molti si aspettano questo. Ne potremmo veramente, come ha detto Camillo, ogni giorno entrare, ragazzi, ultima ora, Mbappé ha strizzato l'occhio alla Juve. Ma perché dovremmo dire bugie? A noi piace raccontare la verità, raccontarvi le cose come stanno, senza prendervi in giro, perché il nostro obiettivo è fare informazione corretta, non informazione acchiappa clic, acchiappa consensi, che manco ci serve, fortunatamente. Invece non mi esprimo, voglio tacere fino alla chiusura del mercato, ci sarà un mercato Juve, lasciamo fare i dirigenti, poi vediamo. C'è Giovanni dal Brasile, ma Sorloth a 31 anni, 30 milioni, sono a fondo perduto. Anche in questo caso sì, il nostro amico ha ragione, e anche questo ti risponde forse alla questione relativa alla preferenza per Colomani. Quando vai a prendere un giocatore di una certa età e devi comunque in qualche modo garantirgli un tipo di ingaggio, è chiaro che tu lo fai a fondo perduto. Il discorso di Bu Martinez, la Juve dice io me lo voglio prendere, ok, ho anche l'accordo col giocatore, lo paga anche bene il giocatore, ma questo a voi non vi interessa, a voi della Aston Villa, non te lo voglio prendere gratis come aveva proposto quell'altro lì, ti voglio anche dare qualcosa, ma 6 milioni, 7 milioni, che per me sono 6, 7 milioni buttati, per te no, perché comunque tu dici dammeli, intanto mi riprendo, eccetera. Io sto comprando un portiere over 30 che nel momento in cui lo pago non la recupero più questa spesa. Stesso discorso vale evidentemente per chi ha 31 anni, perché faccio almeno un quadriennale a Sollot, a 35 anni a quanto lo posso vendere Sollot dopo averlo magari spompato per 4 anni sperando che possa averlo spompato alla grande? A poco, a meno che non emerge così tanto che poi arriva un club arabo o americano a venirtelo a prendere. Colomani, che di anni ne ha 27, se io gli faccio un triennale, quadriennale, a 30 anni posso rivenderlo e recuperare in parte la cifra. Allora, tra poco al rientro, ultima pausa, al rientro avremo lo straordinario Luca Gramellini, così chiacchieriamo insieme a lui, preparate anche delle domande per lui, così rispondiamo entrambi. A tra poco.
3: Due colori, due voci. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: penso che siamo quasi vicini al momento del grammo, Luca Gramellini, però ho il tempo di leggere un po' di vostri messaggi. Stefano da Montevarchi dice: se il Paris Saint-Germain non vuole scendere sotto i 40 per Colomani ci può anche stare, ma se dovessero volere Thuram mi piacerebbe che la società non scenda sotto i 60-70 per loro, per gli altri anche 40 come fecero con Colomani l'anno scorso, che poi fu regalato al Tottenham. No, a Stefano, su questo sono perfettamente d'accordo con te, io mi aspetto più o meno questi discorsi dalla Juventus, cioè che possa rispettare ma farsi rispettare senza regalare niente a nessuno. Gino dalla Spezia: ma lo vogliamo lasciare stare Locatelli come se fosse colpa sua con tutti quei brocchi comprati negli anni? E parliamo di frattesi, ma per carità, ecco, Colomani lo mandano via tutti. Vince, la verità è che pur di non vendere Coop Arthur Rui Cabal, veramente prenderei Margheritoni e Scacca Barozzi. Buonasera Vincenzo, ma i vari cambiato Locatelli e tanti come loro non si sentono mortificati che nessuno se li fila? Questi devono... Eh no, perché quando sono arrivati hanno chiesto l'autografo addirittura ad Arthur, quindi loro si sentono forti, loro si sentono da Juve, loro se vedono qualche contestazione pensano che siano le contestazioni da tifo, che però loro sono, si chiamano fuori da queste contestazioni, caro Francesco, e quella è la cosa che complica un po' tutto. Ciao Vincenzo, mi dispiace che non riescono a vendere alcuni giocatori, per me dopo la mancata qualificazione in Champions nessuno dico merita di rimanere, ma mi sa che li rivedrò tutti. Giuseppe da Mantova. Invece come mai la Juventus ha offerto 42 milioni per Svilare e per Coro non si sbilancia? Stefania da Roma: allora, prima di tutto credo che sia arrivata a 40 per Svilare, che comunque è tanto, l'ha affiutato, diciamo, una sorta di possibile affare, poi ce lo dovranno, non è mai stata ufficializzata come cifra e come trattativa, che però credo sia verosimile. Ed era una possibilità concreta di magari garantirsi il portiere del futuro. Non è che non ci sono i soldi, era uno spostamento, un'idea, una proposta, poi da lì bisogna capire se potevano trovare i soldi oppure no in un altro modo. Allora, dovremmo avere tra pochissimo, no? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo ancora, Luca? Ah, ok, stiamo perfezionando il collegamento con Luca Gramellini, che a quel punto, nel momento in cui vedete tutta la grafica che funziona, lo vedremo e lo sentiremo. Devo dire che poi sono tifoso della Juve, dice Antonio da Rimini: in attacco vorrei Vlahovic, Pellegrino e David, perché io prima gli ho detto, ah no, Antonio da Rimini, Vlahovic, Pellegrino e David, non so che dirti, però penso che sarà d'accordo, perché almeno su una cosa noi la pensiamo in maniera diversa, su un giocatore in particolare. Allora io vado a dare il buon pomeriggio a Luca Gramellini, il Grammo. Ciao Luca, eccolo.
1: Ciao Vincenzo e buonasera a tutti i tuoi radioascoltatori e telespettatori.
0: Che bello vederti, sempre elegante, in grande forma, sistemato, fresco, perché secondo me c'è l'aria condizionata a palla lì per stare con la camicia, dici la verità?
1: Ci vuole, se no è impossibile.
0: Perché in questo momento se diciamo individuo bene la postazione sei a casa. Cioè sei nella tua terra, diciamo.
1: Bravo, sì.
0: Hai visto?
1: Sono a casa.
0: Ho imparato a riconoscerti, caro Luca. No, dicevo che c'è un nome sul quale magari troviamo diversità di vedute, ed è bello perché così possiamo rappresentare entrambe le vedute. Cioè io, ma non per una questione di antipatia, per una questione di 4 anni che non mi hanno convinto, poi anche di gestione fuori dal campo a livello contrattuale, non vorrei che l'attacco della Juventus fosse ancora condizionato da un giocatore che non è più, cioè che è Vlahovic. Però ho detto, riconosco che c'è la possibilità, e me l'ha confermato anche Camillo, che la Juventus stia aspettando a muoversi su altre piste, perché magari si aspetta che da un momento all'altro ti bussa alla porta Vlahovic e dice: ok, accetto 5 più 2 di bonus, dai solo 10 di premio alla firma a papà e siamo tutti felici e contenti, e lì la Juve possa dire: mi costa di meno prendere un attaccante che più o meno già conosco, lo inserisco e via. Come la vedi, o comunque cosa ne sai della pista Vlahovic?
1: Dunque, allora, quello che so, l'ho raccontato sul mio profilo social X qualche giorno fa, di un incontro avvenuto tra il papà di Dusan Vlahovic e la dirigenza bianconera. Quali siano i termini dell'incontro non mi è dato sapere. La mia espressione in tal senso è che se l'accordo dovesse arrivare a delle condizioni favorevoli alla Juve, ovvero niente bonus alla firma, contratto di uno più opzione per il secondo di 2 anni, ma cifre contenute che non vadano oltre i 5 milioni di euro, io credo che sarebbe un'operazione da tenere seriamente in considerazione, perché oggi è inutile girarci intorno. Dusan non ha trovato ciò che pensava di poter trovare, la Juve più o meno è messa nella stessa identica maniera, e quindi potrebbe essere un'occasione per entrambi. Aggiungo anche che se dovesse essere fatta queste condizioni che ho appena descritto, dal mio punto di vista non ne uscirebbe una Juve indebolita da un punto di vista societario, tutt'altro, uscirebbe una Juve, secondo me, rafforzata, perché dimostrerebbe di non aver ceduto in precedenza a richieste spropositate, e invece magari andando a firmare un giocatore che, piaccia o non piaccia, ad oggi è il miglior attaccante che la Juve ha in rosa, che aveva in rosa, e comunque quello più prolifico. E quindi non dobbiamo dimenticare anche la situazione nella quale siamo in questo momento. Quindi non è che possiamo pensare a chissà quali voli pindarici o fare chissà quale mercato. E quindi se le due cose dovessero collimare, ti dico, pur non essendo particolarmente entusiasta, lo comprenderei.
0: Questione Colomani. Carnevale, ho già detto, si è sbilanciato un po' e direi che conoscendo un po' come funziona la comunicazione dirigenziale, è un messaggio che tramite la stampa ha voluto far arrivare e che magari ha comunicato anche in maniera diretta al Paris Saint-Germain. Cioè ha detto: continuano a non venirci incontro, noi abbiamo fatto un passo verso di loro, se non ci vengono incontro allora andremo su altri obiettivi. Tradotto in parole povere, tra i 38 e i 40 è quello che massimo vuole offrire la Juve. Se loro continuano con i 55-50, magari già questa settimana interrompono le trattative e si vira su Sorloth.
1: Allora, anche qui io sono molto diretto. È un giocatore che reputo essere un buon giocatore, ma non un fenomeno. Non spenderei cifre folli. E le cifre che sono transitate ad oggi, accostate a Colomoni, secondo me sono cifre assolutamente fuori portata. O meglio, magari sono alla portata della Juve perché quella cifra la può arrivare a spendere, ma secondo il mio punto di vista è un investimento che non vale assolutamente il gioco. A fronte di ciò che ha riferito oggi, proprio oggi, Carnevali, fossi in lui e nella Juventus, volterei pagina immediatamente. Dispiace per un giocatore che sicuramente ha la Juventus nel cuore, tornerebbe volentieri, e che la Juve 4 mesi su 6 ha fatto anche bene, però obiettivamente non dobbiamo sbagliare, non siamo nelle condizioni di poter sbagliare, e per me quello è un investimento abbastanza a rischio. Non è un giocatore che garantisce chissà quale fatturato in termini di gol. Non è il giocatore che ti va a fare, secondo me, il salto di qualità, e quindi personalmente, per quello che può valere ovviamente la mia opinione, volterei pagina. Sorloth è un altro posto da scampare clamorosamente per quanto mi riguarda, quindi vedi come sono negativo in
0: Sei
1: termini,
0: negativo, sì.
1: di campagne acquisti che sta sui nomi perlomeno di cui siamo a conoscenza, che la Juventus starebbe trattando, perché non è, secondo me, il giocatore che fa il caso della Juve. E l'ultima partita, è vero che in una partita non puoi giudicare un giocatore, ci mancherebbe, però me ne ha dato conferma, perché già ero di quell'idea. Puoi vedere quel contropiede della Norvegia contro l'Argentina, giocato in quella maniera, mi hanno fatto avere ulteriori convinzioni su quelle che appunto erano le mie vedute su Sorloth. Io
0: Vero.
1: personalmente non spenderei mai quella cifra.
0: Vero anche che magari ha giocato in un ruolo veramente non suo in questo mondiale, quindi ha sperperato tante energie giocando da esterno di fascia praticamente con Haaland lì in mezzo. Secondo
1: Vero,
0: me
1: vero.
0: non era una coppia che funzionava benissimo, però insomma io penso che il tuo pensiero va al di là del mondiale perché mi sembrava di capire che già prima non ti esaltasse più di tanto, quindi comunque è un pensiero a prescindere
1: Confermo.
0: dal mondiale. Ci sentiamo una nota vocale, la condividiamo con Luca, vai vai vai.
2: Ogni giorno, facciamo sempre lo stesso discorso, che ormai, parliamoci chiaro, abbiamo capito. Ma invece di fare questo mercato, diciamo, al rialzo, in cui la Juve purtroppo e le altre squadre italiane non possono partecipare perché non sono,

0: di partecipare. Allora, su Pinamonti, per esempio, troveresti d'accordissimo Alessandro, a me un po' meno. A quel punto io vado più su Pellegrino. E allora intanto ti chiedo di Pellegrino del Parma cosa ne pensi, ovviamente non come prima punta, ma come punta in più che la Juventus possa avere nel suo gruppo. E poi ti faccio un'altra domanda sullo sviluppo della riflessione del nostro amico.
1: Allora, su Pellegrino è un giocatore secondo me futuribile, un giocatore a me non dispiace. Già ad agosto scorso, le prime giornate disputate con il Parma, mi permisi di esprimere in termini diretti la mia veduta, ovvero fossi stato un dirigente della Juve lo avrei fermato, magari lasciandolo in prestito a maturare, ma lo avrei firmato perché è un giocatore che dal mio punto di vista può avere dei grandi margini di miglioramento. È chiaro che la Juve, prima di pensare a Pellegrino, che non sarebbe la soluzione, diciamo, prioritaria, deve pensare a fare quella prioritaria. Il problema è che non abbiamo molti margini di manovra e quindi forse prima che Pellegrino, se non lo si ritiene il titolare della prossima Juve, bisogna pensare di fare il titolare della prossima Juve. Però è un giocatore che a me non dispiace. Pinamonti, obiettivamente, si vuol considerare come una sorta di terza, quarta opzione per avere comunque i ricambi, va bene. Però ecco, credo che la Juve dovrebbe partire da qualcosa di superiore.
0: Allora, tante riflessioni con te. Molti dicono basta Collo, io dico basta Vlaovic. D'accordo con Luca, dice un altro nostro amico che saluto calorosamente, Antonio da Frattamaggiore. Per Vlaovic sono completamente d'accordo con Luca. Se parte lui, mancano due attaccanti, non uno. E con quali soldi? Dice Paolo d'Ancona. Chi prenderebbe invece? Ti chiede Antonio da Napoli. Luca in attacco. Tolti questi nomi.
1: Difficile onestamente spendere delle parole per un qualsiasi tipo di profilo perché oggi la Juve ci ha dimostrato, insomma, di non poter avere margini di manovra e quindi quello che dico mi rilego un pochino al messaggio dell'ascoltatore precedente. Mi piacerebbe che Carnevali, Massara, Ottolini lavorassero nell'ombra come stanno facendo. E magari ci sorprendessero portando a Torino un profilo poco reclamizzato ma funzionale. Ricordo che oggi purtroppo per il grosso impatto che hanno soprattutto i procuratori o gli intermediari nelle trattative si tende ad acquistare giocatori perché magari proposti, perché magari una squadra cerca un determinato profilo e allora il procuratore amico o qualcosa di simile ti propone uno dei suoi assistiti. Mi piacerebbe che la Juve tornasse a lavorare invece con le scelte mirate, oculate e che partano da obiettivi che ci si è prefissati senza l'influenza di nessun procuratore. Poi è chiaro, dovrai andare a trattare col procuratore, è sempre bene avere buoni uffici con gli stessi, però quando si andavano a prendere i Vidal, i giocatori magari meno reclamizzati, Paulo Sousa, no? Ricordo l'epoca della Triade che si mosse da Torino per andare a Lisbona a prenderlo, ecco, mi piacerebbero quelle mosse lì, giocatori magari poco sulla cresta dell'onda, però funzionali all'obiettivo che si è posta la Juve, e ovviamente dopo averne conosciuta la personalità, il carattere, perché non possiamo veramente sbagliare. Abbiamo bisogno di gente che sappia sopportare il peso della maglia della Juve.
0: L'altra domanda invece che ti volevo fare sulla scia della riflessione del nostro amico, dobbiamo valorizzare quelli che abbiamo, eccetera. Di quelli che sono tornati alla base, che potrebbero tornare, quali sono i giocatori che secondo te Spalletti potrebbe riaccendere o accendere, visto che molti non si sono mai accesi? E su chi punteresti?
1: Qui, guarda, mi sono espresso proprio anche ieri su Douglas Luiz, che è il nome più, diciamo, sulla bocca di tutti, perché inutile ci giriamo intorno, un giocatore che ha un impatto a bilancio importante, un giocatore che ha un ingaggio molto importante, non è vendibile e quindi per le difficoltà che sta attraversando la Juve è chiaro che si sta vagliando la possibilità di rilanciarlo, che sia nel ruolo di regista o in quello di trequartista, spera a Spalletti eventualmente trovargli la collocazione o rilanciarlo. Come molta parte della tifoseria si aspetta. Io, non perché ne conosca più di altri o ne sappia più di altri, lo dissi in tempi non sospetti, ma non perché lo sapevo io, ripeto, perché un amico intermediario che lavora appunto nel mondo del calcio e che lo aveva seguito ai tempi del Vasco da Gama, che lo aveva seguito anche in Premier, mi disse testuale all'atto dell'acquisto: tutti si stanno esaltando, tifosi e addetti ai lavori, ma non sanno che cosa ha preso la Juve. Questo sarà un flop. io rimasi abbastanza.

0: abbastanza basito di fronte a questa dichiarazione così pesante, che era in antitesi alla stagione dalla quale veniva Douglas Lewis, in doppia cifra di gol e assist con l'Aston Villa, aveva tutto sommato performato bene nel suo periodo con l'Aston Villa. Però lui mi disse il campionato italiano è un'altra cosa e soprattutto quello non è lo standard di Douglas Lewis. Spero di sbagliarmi, ma questo è quello che io ti dico oggi e vedremo se avrò avuto ragione o meno. A distanza di 3 anni dico ha avuto ragione, poi speriamo che Spalletti lo rivalorizzi, lo faccia tornare quel giocatore che è stato in quella stagione alla Aston Villa. Però ha un compito veramente arduo e difficile, perché sono tutti giocatori come Arthur, non vedo veramente come possano essere collocati all'interno di questa Juve, e quindi diciamo, un lavoro veramente complesso quello di Spalletti, onestamente.
1: Direi di sì, però insomma la speranza che qualcuno possa scendere sì c'è, però anche la consapevolezza che effettivamente ci sono dei giocatori che, vedi, poi lo stesso Douglas Lewis quando è tornato alla Aston Villa neanche riuscito a rendere come rendeva prima, quindi non è una questione di appartenenza, ti fa più la sensazione che ha azzeccato la stagione, ecco, che era in un trend positivo.
0: È quello il punto, infatti anche su X ho preso diversi, tra virgolette, insulti perché ho dato questa informazione, ma perché non mi piace vender fumo, cioè per forza di cose dover dire rivalorizzeremo Douglas Lewis perché dobbiamo infondere ottimismo. È chiaro, dobbiamo cercare di essere ottimisti, però a fronte di determinate situazioni non mi piace raccontare ciò che non penso, e quindi siccome sono a conoscenza di determinate cose mi piace dire le cose come stanno. Poi sono il primo a sperare di essere smentito e che la Juve ritrovi in Douglas Lewis quel giocatore che sperava di aver trovato. Però obiettivamente Nottingham Forest, ancora la Aston Villa, la stagione precedente alla Juve, insomma sono tre stagioni abbastanza, insomma tre situazioni abbastanza indiristate.
1: No, devo dire che sei benvenuto nel club, che ne parlavo prima, a noi a volte ci insultano perché no, tanto Marangio non dice niente, non è che possiamo raccontare trattative finte, ecco, quindi a volte si aspettano che noi magari diciamo ragazzi è tutto fatto, Mbappé strizza l'occhio eccetera eccetera, quindi purtroppo da questo punto di vista noi dobbiamo raccontare quello che sappiamo, poi piaccia o non piaccia ce ne faremo una ragione. Sentiamoci un'altra nota vocale, dai, poi ci sono altre domande per te.
2: Buonasera, volevo capire solo una cosa, com'è che tutti che dicono che oggi bisognava andare al raduno della Juventus a contestare, cominciate voi che giustamente non siete di Torino e non avete la possibilità che ho io fortunatamente di andare allo stadio e di venire ogni tanto allo stadio, perché c'è tutta gente che vuole contestare da dietro un telefono e da dietro un computer, cominciate a venire allo stadio come fanno quelli che si fanno migliaia di chilometri. Io non sono tra quelli perché io fortunatamente ce l'ho a 20 minuti allo stadio, perché bisogna contestare. E negli anni dei 9 anni di fila, in 9 anni di fila Torino non andava bene, perché cos'è che il clima di Torino, cosa c'è che non va a Torino? Moreno da Bosconero, provincia di Torino.
1: Allora poi qua si entra in un altro discorso che abbiamo affrontato, anche di appartenenza e quant'altro, perché molti dicono a Torino è quasi come se si passasse sopra a volte stagioni delicate, qualcun altro dice ma perché chiedere autografi, e questa mattina molti dicevano perché, infatti io non avrei chiamato Arthur, cioè gli avrei mostrato un po' di indifferenza, e mi unisco anche io un po' a questo. È vero che tu vai lì ad accogliere e a celebrare il ritorno della Juventus, quindi magari non guardi al giocatore ma alla maglia, però ti ha dato fastidio vedere questo calore attorno a giocatori che magari hanno rappresentato e rappresentano ancora un po' il fallimento della Juventus?
0: Allora, proprio in maniera molto schietta, onesta, no, fastidio no, perché non sono queste le cose che mi danno fastidio. Comprendo i tanti ragazzini che vanno lì, a prescindere da chi sia, a scendere dalla macchina, chiedono l'autografo, il selfie e quant'altro, comprensibile. È chiaro che per una Juve... per un tifoso che ha vissuto determinate Juve, esaltarsi per l'incrociare Arthur, lo stesso Locatelli, altri giocatori diciamo di quel livello lì, forse è eccessivo, però siamo all'inizio e che dire, io oggi fatico a dirti ho entusiasmo, perché non puoi avere entusiasmo in una situazione dove vieni da un sesto posto, una rosa che al momento è indebolita perché non hai nemmeno più Dusan Vlahovic, non hai fondamentalmente fatto acquisti. Quindi l'entusiasmo è tutta un'altra roba, onestamente, a casa mia. Però capisco anche che chi va lì magari cerca di trasmettere un po' di fiducia, cerca di dare un po' di carica. Che mi dia fastidio che lo faccia, non ho. Io però non mi esalto onestamente per questo. Poi non tollero nemmeno quelli che augurano il peggio alla Juve o che vada tutto quanto male perché non abbiamo acquistato nessuno, non comprendendo la situazione nella quale ha iniziato a lavorare Carnevali. Perché noi veniamo da due sessioni di mercato, quelle estive, prima Giuntoli e poi Cumulli, che hanno creato tutti questi disagi che stiamo vivendo e attraversando. Giocatori strapagati, giocatori con ingaggi enormi, non sono vendibili.
1: Che non sono vendibili,
0: dobbiamo
1: esatto.
0: Soffrire.
1: Mi fa piacere che ribadisce esattamente quello che diciamo poco fa, perché insomma il punto è esattamente quello che stiamo raccontando. Quando hai giocatori con ingaggi enormi, con costi di cartelline importanti, è difficile venderli, soprattutto perché vengono da... periodi che non le hanno, cioè, stagioni che certamente non li hanno visti valorizzarsi sul campo, e quindi se uno non ha un valore sul campo, perché dovrebbe essere appetibile a certe cifre per qualsiasi club, benché siano club ricchi che se lo possono permettere. Leggo un po' di messaggi e poi ci salutiamo. Quindi, insieme a te, io sono pessimista, eccetto Colo che ha qualche colpo, il resto dei nomi è una marmaglia di giocatori mediocri in linea con la Juve degli ultimi anni, dice Stefano. Io cederei in prestito a titolo definitivo Di Gregorio, Cambiaso, Kelly, Openda, compro solo Osimhen e Ter Stegen. Se servirebbero tanti soldini, ciao. E quindi insomma questo è il pensiero dei nostri amici. Io chiudo con te parlando della questione portiere. Cosa hai pensato quando hai letto le parole sul post, intanto della gente di Di Gregorio, anche quelle sue parziali, perché sono state solo parziali scuse, e soprattutto questo come lo mette nel gruppo di lavoro alla Juventus?
0: È difficile, da fuori è sempre facile commentare, è difficile dirti quello, cioè fare quello che voglio dirti, ovvero ho citato in Di Gregorio, ti dico non solo avrei preso le distanze, ma proprio mi sarei distaccato dal mio rappresentante, perché purtroppo sappiamo quelli che sono i rapporti tra gli assistiti e i loro agenti, e quindi quello che è stato detto, e si fa anche fatica a pensare che sia totalmente all'insaputa del calciatore. Detto questo, lui non poteva far altro che prendere le distanze, trovo quelle accuse assolutamente vergognose, anche perché bisognerebbe poi essere onesti intellettualmente e riconoscere che se la Juve non è andata in Champions, sicuramente nelle responsabilità ci sono anche le tante, tra virgolette, papere o le non parate di Gregorio. Quindi avrei obiettivamente evitato. Se poi è una mossa atta a far sì che il prezzo del cartellino scenda per voler andare via ad un prezzo diciamo tra virgolette di favore, non lo so. È chiaro che la Juve non può fare minusvalenza e quindi tutto si complica. Di sicuro non vedo come possa la Juventus presentarsi con Di Gregorio tra i pali al via della prossima stagione. Quindi è un'altra delle tante gatte da pelare che ha Carnevali per le mani. Posto che io comincerei a rimettere un bel po' di disciplina all'interno di uno spogliatoio di ragazzi vistiati, che mo per volere loro, mo per volere dei loro rappresentanti, secondo me hanno perso un pochino quello che è il contatto con una realtà che non deve prevedere la comunicazione a mezzo social, ma il contatto diretto a quattro occhi, come si faceva in epoche decisamente migliori, quando si dice si stava meglio, quando si stava peggio.
1: Bravo, è come sfondi una porta aperta, li manderei sul campo B ad allenarsi, molti di loro, tanto per essere chiaro, diciamo, a chi deve pensare a lavorare per restare e chi deve pensare ad andare a trovare una squadra il prima possibile. Mo stile Giuntoli, una delle poche cose che ho condiviso in certi momenti, anche se sbaglio gli obiettivi, perché mandare via Szczęsny per prendere Di Gregorio, per esempio, ci ha portato alla situazione di adesso. Luca, grazie come sempre. Luca Gramellini, è sempre un grande piacere, un abbraccio grande. Ciao Luca.
0: Grazie a te Vincenzo, grazie a Radio Bianconera, un caro saluto a tutti quanti voi.
1: Siamo pronti a lasciare spazio a Quintiliano Giampietro, quindi grazie come sempre a tutti quanti voi, ci diamo appuntamento a domani, vi aspetto, ciao a tutti.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta. Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l'inizio. Li colpiremo duramente oggi e domani, ha avvertito il presidente USA poco prima dell'annuncio ufficiale del comando centrale americano, che alle 22:45 di lunedì, ora americana, la notte iraniana, è iniziata una nuova ondata di attacchi. In un'intervista Trump ha sminuito il memorandum d'intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito.
3: Un nuovo passo verso la difesa comune europea. 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno formulato un'inedita coalizione volta a sviluppare uno scudo antimissili nel vecchio continente. Quanto alla forza multinazionale destinata ad essere dispiegata in Ucraina, una volta cessati i combattimenti, inizierà ad addestrarsi nei paesi vicini già nei prossimi mesi, mentre Kiev acquisirà 16 caccia e batterie di difesa dai suoi alleati. Questi in sintesi i principali risultati annunciati al termine delle due importanti riunioni dei volenterosi che si sono tenute a Parigi.
4: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, mamma e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, a Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da una intossicazione da ricina, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime ogni opzione è ancora sul tavolo.
3: Un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell'immigrazione in Maine. La dinamica è ancora poco chiara, ma l'incidente sta sollevando un nuovo polverone, poiché è avvenuto a pochi giorni di distanza dall'uccisione di un immigrato messicano da parte dell'ICE a Houston. Secondo la Maine Immigrants Rights Coalition, la vittima è un colombiano di 26 anni, autorizzato a lavorare negli Stati Uniti e in possesso di un numero di previdenza sociale.
4: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
3: Mondiali 2026, i quarti di finale sono finiti e ora è il momento di pensare alle semifinali. La Francia sfiderà la Spagna oggi alle 21, mentre l'Inghilterra se la vedrà con l'Argentina domani allo stesso orario. Alex Bain ha analizzato la partita che lo aspetta. Non vediamo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio. Credo che né loro né noi abbiamo paura, c'è piuttosto un grande rispetto per una delle nazionali più forti del torneo e del mondo. Sarà una partita molto equilibrata che si deciderà nei dettagli, ha detto il centrocampista spagnolo.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Tu
1: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: amici di Radio Bianconera, un saluto da Riccardo Restini. Martedì 14 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, notizie chiaramente ancora legate al calciomercato, legate al raduno che abbiamo seguito ieri in diretta qui su Radio Bianconera, anche con l'ausilio di Camillo De Michelis, che ieri era lì al J Medical ad assistere all'arrivo dei giocatori della Juventus. Insomma, andremo a vedere quello che è lo sviluppo appunto del raduno, delle trattative di mercato. Parleremo anche di mondiale, perché stasera iniziano le due semifinali. Oggi c'è Francia-Spagna, domani invece Inghilterra-Argentina. Oggi parleremo appunto della prima semifinale, parleremo del mercato delle altre big del campionato e appunto, insomma, la nostra mattinata la strutturiamo così: la prima mezz'ora un po' di rassegna, poi diciamo dalle 9:30 in poi spazio anche a voi, ai vostri messaggi, ai vostri vocali, quindi fatevi sentire, partecipate e partecipate insieme a noi e poi, insomma, riproporremo lo stesso schema anche nella seconda metà della nostra puntata. Andiamo a parlare di Juve, di mercato della Juve, di mercato in uscita, andando su calciomercato.com. Perché si parla di Jonathan David, notizia di un'oretta fa, riportata appunto da calciomercato.com. Il Paris FC su Jonathan David: no al Trabzonspor. Quanto costa per la Juventus l'attaccante canadese? Si muove il mercato attorno al numero 30 bianconero. 3 gol in 5 partite non sono abbastanza, non se tutte segnate nella stessa partita contro un avversario modesto come il Qatar, mentre nelle altre 4 non c'è stato molto altro da segnalare. È il caso di Jonathan David, che appunto la Juventus ritiene sul mercato, ma che non ha attorno così tante sirene. Il suo ingaggio, cioè 6 milioni più 2 di bonus fino al 2030, con opzione fino al 2031, spaventa molti potenziali acquirenti, anche se non tutti. Ci ha provato il Trabzonspor dalla Turchia, senza scaldare troppo però l'ex Lille. E adesso ci sono queste avance da Parigi. Meglio per David un eventuale ritorno in Ligue 1 o magari una proposta dalla Premier League. Secondo Tutto Sport, la prima strada si sarebbe fatta già più concreta, con un'idea avanzata dal ricco Paris FC, la seconda squadra di Parigi dopo il Paris Saint-Germain, che non dispiace a nessuna delle parti in causa. La Juventus da una sua eventuale cessione spera di incassare 20-30 milioni e realizzare così anche una robusta plusvalenza a bilancio, ma servirà a trattare. Insomma, non facile portare a casa un incasso del genere da una cessione di un giocatore che non ha fatto obiettivamente bene né in stagione né al mondiale. Nel frattempo si cercherà di trovare una sistemazione in prestito anche per Loïs Openda, l'altro grande flop in attacco della stagione 25-26. Dicevamo ieri il raduno dei giocatori della Juventus al J Medical, ne parla Tutto Sport. Non solo il raduno ieri, perché oltre ai primi allenamenti c'è stato anche il primo discorso di Carnevali alla squadra. Reset Juve, il discorso di Carnevali alla squadra, una parola chiave con Spalletti e Massara. La nuova dirigenza si è presentata ai giocatori nel primo giorno di lavoro estivo e quindi, insomma, una prima volta come tante, come sempre, se non fosse che dal momento dei saluti la Juve ha cambiato volti e dirigenti e adesso prova a farlo anche con la propria pelle. La squadra si è informata, ha visto più pragmaticamente, è stata avvisata a ogni ribaltone, però quello di ieri è stato comunque il giorno del conoscersi e del riconoscersi. Per questo, prima dell'allenamento delle 18, che ha inaugurato la stagione juventina e la successiva cena di squadra, c'è stato un confronto aperto con la dirigenza. Da una parte Spalletti, Carnevali e Massara, Ottolini assente ma successivamente presente all'allenamento, al di là della scrivania, nella sala video del centro sportivo, appunto, la squadra, che ha ascoltato obiettivi e precisazioni, soprattutto su un'annata che si preannuncia complicata, con gli strascichi dell'ultima ad avere un peso imponente. I temi sono stati gli obiettivi, naturalmente, la posta in palio, la stessa Europa League, assolutamente da non snobbare, anzi da considerare al pari delle altre competizioni. La parola chiave su cui ha insistito molto Carnevali è stato il senso di responsabilità. Appunto, responsabilità è stata la parola chiave, la più marcata, la più utilizzata, rivolta ai calciatori nei confronti dell'ambiente e dei tifosi, perché non si può sbagliare, nemmeno ignorare le difficoltà incontrate nell'ultima parte della scorsa stagione. Appunto, Carnevali ha parlato di ambizione, di traguardi, di risultati, sempre e solo importanti. Nella sua idea c'è solamente raggiungerli, farà perciò il massimo per mettere a disposizione di Spalletti una squadra competitiva. E poi una settimana si torna in campo, lo ricordiamo, anche meno, perché sabato, il 18, c'è l'amichevole contro il Basilea, e quindi insomma bisognerà già iniziare a lavorare in maniera importante. Diciamo, il diktat della Juve è quello di ricercare il dominio attraverso il controllo. Si proverà a tirare fuori il carattere oltre alle caratteristiche. Quindi il mandato di Carnevali è resettare, ripartire, far scorrere le giornate con il lavoro e provare a concentrarsi sull'extracampo il meno possibile. E ogni riferimento al mercato ovviamente è evidente. Questo diciamo è stato un po' il discorso di Carnevali durante il suo incontro con la squadra, con tutti i giocatori che si sono presentati al raduno ieri. Abbiamo seguito anche il loro arrivo in diretta con Camillo De Michelis, appunto durante la nostra puntata di ieri. E per rimanere in tema Tutto Sport, si apre, diciamo, un caso. Tutto Sport apre un caso, ovvero quello legato a Thuram. Scrive Tutto Sport: la Juve si ritrova, ma è subito caso Thuram. Il ginocchio preoccupa anche il mercato. In attesa del rientro a Torino di Yıldız, ancora alle prese con gli strascichi della tendinopatia rotulea, il club bianconero monitora con attenzione le condizioni del francese. L'atmosfera di per sé era già sufficientemente atipica, per non dire grigia, tra il cartello lavori in corso affisso da giorni alla Continassa e le assenze di titolari reduci dal mondiale, oltre ai tanti esuberi. Diciamo c'è stato un po' di preoccupazione, perché sarebbe emerso un nodo non indifferente da sciogliere. Tutta colpa di una vistosa fasciatura sul ginocchio destro di Kefren Thuram, che ha catalizzato comprensibilmente le attenzioni dei tifosi, di tifosi addetti appunto ai lavori. L'ennesimo acciacco, peraltro, dei contorni similari a quelli che continuano a dare noia a Yıldız in vacanza per staccare la spina e curare i patemi della sua solita tendinopatia rotulea. Appunto, nel caso del francese si tratterebbe di una sindrome femoro-rotulea emersa già a ridosso dello scorso finale di stagione, da cui il rientro anticipato rispetto al resto della squadra nella giornata di giovedì per iniziare quanto prima il discorso terapeutico. Diciamo, nessun allarmismo da codice rosso, ma si tratterebbe comunque di una noia da non sottovalutare e che costringerà lo staff medico bianconero a centellinare il rientro a pieno regime in campo. Infatti, ieri Thuram ha svolto l'intera seduta a parte, non in gruppo ma in palestra. Sembrerebbe che appunto lo spartito per le prossime sedute in vista della prima uscita stagionale contro il Basilea possa essere lo stesso. Quindi un pochino di preoccupazione da questo punto di vista, più che preoccupazione, attenzione per le condizioni di Thuram, un problemino che potrebbe condizionare anche il mercato, perché Thuram era comunque non considerato in uscita, ma uno dei giocatori che potevano far monetizzare un pochino la Juventus, tant'è che la Juventus ha messo nel mirino un paio di centrocampisti, tra cui Kessié, di cui parla tutto Juve. Juve tentativo per Kessié, si legge. La Juventus accelera per Kessié e sonda altre piste a centrocampo. La Juventus torna a muoversi con decisione su Frank Kessié dopo settimane di contatti. la dirigenza bianconera è pronta a presentare una prima proposta concreta per cercare di convincere il centrocampista ivoriano a tornare in Serie A. L'ex Milan, svincolato dopo l'esperienza in Arabia Saudita, vede di buon occhio l'ipotesi Torino, anche grazie al rapporto con Frederic Massara, dirigente con cui ha condiviso la conquista dello scudetto in rossonero. Restano, come riporta la Gazzetta, però da superare ostacoli economici importanti, tra ingaggio, bonus alla firma e commissioni. Le richieste del giocatore sono ancora elevate. Nonostante un reparto numericamente già ricco, la Juventus continua a considerare che sia un'opportunità di mercato, soprattutto perché è apprezzato da Spalletti, che apprezza il suo profilo per esperienza, leadership e mentalità vincente, qualità che potrebbero dare maggiore equilibrio al centrocampo. E appunto di questo parla anche direttacalciomercato.com, che riporta quello che scrive la Gazzetta, perché la Juventus sta appunto preparando la prima mossa concreta per Kessié. Dopo mesi di contatti, la vecchia signora è pronta a cambiare marcia presentando una proposta ufficiale, secondo la Gazzetta dello Sport. L'ex Milan, reduce dall'esperienza in Arabia, è attirato dalla possibilità di tornare in Italia. La destinazione Juventus lo stuzzica particolarmente. Appunto, ritroverebbe Massara, come abbiamo visto, con cui ha condiviso lo scudetto rossonero nella stagione 21-22. L'operazione però non è semplice, che sia richieste importanti dal punto di vista economico. Il centrocampista punta ad uno stipendio da circa 5 milioni di euro a stagione, oltre a commissioni e bonus alla firma. Quindi ecco, 5 milioni come punto di partenza a cui bisogna aggiungere vari contorni. Per questo motivo alla Juventus non si fanno illusioni, ma considerano comunque l'ivoriano un'opportunità da monitorare e da valutare. Nello stesso articolo direttacalciomercato.com riporta anche qualche nome per l'attacco, perché oltre a ribadire la situazione legata a Colomani, che rimane sostanzialmente la stessa da giorni, cioè l'offerta della Juventus che non raggiunge i 40 milioni, il Paris ne chiede più di 45, quindi rimane distanza, ma ci sono alternative, perché la dirigenza appunto valuta diverse alternative nel caso in cui ci dovesse essere la fumata nera. Tra queste ci sono Alexander Sorlot dell'Atletico Madrid, Pellegrino del Parma, che abbiamo già ribadito, ma spunta anche il nome di Follarin Balogun, che appunto è questa nuova idea per il reparto offensivo, attaccante statunitense del Monaco, che è stato protagonista al mondiale non tanto per questioni di campo, in cui comunque si è fatto valere da questo punto di vista, perché comunque dei gol li ha segnati, in particolare 3 gol e un assist in 4 partite in questo mondiale, ma è stato protagonista per quell'espulsione revocata dalla FIFA in maniera abbastanza clamorosa. Insomma, per diciamo che sembrava esserci stata anche la pressione di Donald Trump da questo punto di vista, espulsione appunto di Balogun, che era stata rimediata in precedenza, ovvero nella partita contro la Bosnia, espulsione revocata che gli ha permesso di scendere in campo contro il Belgio, partita poi persa 4-1 dagli Stati Uniti. Però insomma c'è questo nuovo nome per l'attacco della Juventus. Non è l'unico, perché ho letto prima della diretta qualcosa anche legato a Oyarzabal della Spagna. Però insomma sono, diciamo, due nomi che rimangono fondamentalmente delle idee, delle suggestioni. Più che altro, e niente di più, almeno per adesso. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, perché si parla di nazionale, in particolare sulla prima pagina della Gazzetta, perché si parla di quello che potrebbe essere il nuovo commissario tecnico della nazionale, e parliamo di un ex allenatore della Juventus. Un ex allenatore e giocatore della Juventus, ovvero Andrea Pirlo. Scommessa Pirlo è il titolo utilizzato dalla Gazzetta dello Sport. Maldini e Leonardo pensano a un CT a sorpresa. Ex tecnico di Juve Samp ora allena a Dubai. Malagò dice: Guardiola serve compatibilità. E appunto si fa riferimento a, diciamo, alla suggestione legata a Pep Guardiola, che appunto è stata fatta nelle scorse settimane. Guardiola come possibile nuovo commissario tecnico dell'Italia, che sarebbe una scelta forte, particolare, ma che insomma ha pochi margini, almeno in questo momento. Si pensa a Pirlo, quindi questo scrive la Gazzetta dello Sport. Andrea Pirlo come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Sulla Gazzetta si parla anche di Sinner ed insomma del famoso ballo che di rito si fa dopo Wimbledon. Sinner balla sul mondo, quinto tra i big alla sua età, ma se vince anche lo US Open, puntini di sospensione. Si parla anche del mondiale sulla Gazzetta, tra Mbappé e Yamal, assalto finale, Francia favorita, ma la Spagna aspetta Yamal. Dopo ne parleremo anche più nel dettaglio di questa super partita, che ha le sembianze di una finale anticipata tra appunto Francia e Spagna, per decretare la prima finalista del mondiale nordamericano 2026. Non solo mondiali, ma anche mercato sulla Gazzetta, in particolare il mercato delle big di Serie A, a partire dall'Inter. Le grandi al lavoro, Inter Calaili salta, ora caccia Spence, e quindi sostanzialmente il terzo, tra virgolette, acquisto dell'Inter saltato in questa sessione estiva di calciomercato. Si è partiti con Palestra, che ha scelto il Chelsea, passando per Nico Pass, che ha scelto il Como, di rimanere al Como, arrivando poi a Calaili. Calaili che, secondo a quanto detto da Marotta, presidente dell'Inter, un trasferimento saltato a causa delle visite mediche legate, diciamo bloccate dal CONI, per quanto pare dei parametri di salute che non rispettavano appunto le regole, e quindi saltato Calaili. Questo è quello che ha detto Marotta in conferenza stampa, ve lo riporto. E poi non solo il mercato dell'Inter, ma anche quello del Milan, perché si parla di Gonçalo Ramos, appunto ufficializzato come primo acquisto rossonero durante quest'estate. C'è Ramos con il 9, Amorim a tutta velocità, e nel frattempo anche la Gazzetta dello Sport parla di Kessié con la Juve fatta l'offerta per Kessié. Nel frattempo la Roma cerca un esterno, perché si era parlato di Greenwood qualche settimana fa, nelle scorse settimane. Greenwood, trasferimento che a quanto pare sembra diciamo essersi arenato, e quindi la Roma che vuole Garnacho e Moreira. Garnacho del credo che adesso sia al Chelsea, se non erro, argentino. Moreira invece esterno belga, che ha fatto anche qualche apparizione in questo mondiale dello Strasburgo. A proposito di Strasburgo, ci spostiamo sul Corriere dello Sport, sulla prima pagina del Corriere dello Sport, perché a proposito di Strasburgo c'è un giocatore dello Strasburgo cercato dall'Inter, ovvero Guela Doué, il fratello di Désiré Doué, esterno del Paris Saint-Germain e della nazionale francese. Perché, ecco, dopo il flop Calaili, dopo la fumata nera per Calaili, l'Inter punta su Guela Doué. Saltato Calaili, il CONI nega l'idoneità all'esterno israeliano, come vi preannunciavo prima. Manca l'erede di Dumfries, rilancio dunque per l'ivoriano. Inter ora 2, pressing sullo Strasburgo. Nel frattempo Kivu dice: noi senza limiti, braccio di ferro per il terzino, fratello dell'ala del Paris Saint-Germain. Sondaggi anche per altri esterni, tra cui Spence, Belgali, Ndoi e Molina. E appunto Kivu dice: dopo Scudetto e Coppa vogliamo fare meglio. Queste le parole del tecnico dell'Inter. Nel frattempo si parla anche del mercato delle altre big, partendo dalla Juventus. Vertice con gli agenti, Juve avanza Pellegrino. Poi il Milan, Cardinale in elicottero a casa Milan come Berlusconi. Il Napoli, perché arriva la presentazione al San Carlo da parte di Allegri abbraccia Napoli, quindi arriva la presentazione appunto di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico dei partenopei, e gli stessi nomi fatti dalla Gazzetta dello Sport per la Roma vengono riportati anche dal Corriere dello Sport. Coné in uscita, Roma, Garnacho e Moreira. Appunto si fa riferimento all'uscita di Coné, che potrebbe partire, potrebbe lasciare la Roma per esigenze legate al fair play finanziario e al bilancio. Ne ha parlato anche Gasperini nella giornata di ieri, e appunto nel frattempo la Roma punta a prendere un esterno, credo uno solo, tra Garnacho e Moreira. In taglio basso si fa innanzitutto riferimento a Sinner, il Sinner che balla sul mondo, numero uno a oltranza, e si parla anche del mondiale alle 21 Francia-Spagna, prima semifinale, a cena con Mbappé e Yamal. Deschamps può diventare l'unico CT a raggiungere 3 finali consecutive. Della Fuente dice: Lamine stupirà tutti, e domani sera Inghilterra-Argentina. E fateci sapere anche qual è il vostro pronostico, quali sono i vostri pensieri per le due semifinali, a partire da quella di stasera. Da una parte Mbappé, che è probabilmente uno dei giocatori più forti che esistano al mondo, dall'altra parte Yamal, che insomma il discorso vale anche per lui, con diciamo diversi anni in meno. Credo che siano forse 9 gli anni di differenza tra i due, con Yamal in piena rampa di lancio, che deve ancora segnare in questo mondiale. Dopo andiamo anche a leggere cosa ha detto in merito a questo tema. Prima pagina anche di Tutto Sport, che parla della Juve e parla appunto del tema di cui abbiamo già parlato prima, ovvero quello del ginocchio di Thuram. Juve contro tutto, non solo i no sul mercato, anche le ginocchia di Yıldız e Thuram preoccupano Spalletti e tifosi. Sindrome femoro-rotulea per il francese, oltre alla tendinopatia del turco. La stagione parte con Douglas Lewis, stella del raduno. Carnevali, ultimatum al Paris Saint-Germain per Colomouani. Poi raduna squadra, staff tecnico e dirigenti per un richiamo di gruppo alle responsabilità di essere bianconeri. E nel frattempo David offerto al Paris FC, come dicevamo anche prima. In taglio alto si parla di Sinner. Sinner gioca e domina in un'altra dimensione, il re di Wimbledon raccontato, oltre la magia dei suoi colpi. È spaventoso come sappia cancellare subito dalla testa lo scambio appena giocato per concentrarsi sul successivo. Queste le parole di Tatiana Garbin, capitana delle Azzurre. E poi insomma tutti gli assi dello sport esaltano Jannik, da Alcaraz, suo storico insomma più arcigno rivale dal punto di vista sportivo, ma anche Bellingham dell'Inghilterra, o Leclerc, pilota della Ferrari. Si parla anche dell'altra metà della città di Torino, parlando del Toro. La grande del portiere è anche Lucas Perri in salita. Non si trova l'intesa con il Leeds. Hill, portiere paraguayano, costa troppo, e per Livakovic c'è concorrenza. Quindi ecco, come la Juve anche il Torino non riesce a trovare il bandolo della matassa per insomma chiudere la questione nuovo portiere. Si parla anche della nazionale. Sale Pirlo, è il primo nella lista di Maldini e Leonardo. Il neo direttore tecnico dell'Italia e il suo braccio destro vogliono puntare su uno degli eroi di Berlino. Anche Malagò favorevole all'idea di costruirsi in casa il CT. A proposito di questi eroi di Berlino, abbiamo visto l'esperienza Gattuso, che non è andata nel migliore dei modi. Vedremo se Pirlo, se effettivamente dovesse arrivare come nuovo commissario tecnico dell'Italia, riuscirà a fare un pochino meglio. Tutto Sport che fa riferimento anche al trasferimento saltato di Calaili con l'Inter, e cita appunto la semifinale di questa sera tra la Francia e la Spagna. Per chiudere insomma il nostro giro sulle prime pagine, andiamo anche sul quotidiano sportivo, che parla appunto di Pirlo. Maldini c'è, ora serve il CT, non solo Mancini, Pioli e Pirlo. Nel frattempo anche un contatto con Guardiola, che è probabilmente il sogno di tutti. Rimane però dice, rimane per adesso un sogno e niente di più. Forse un contatto in taglio alto. Il tennis, il nuovo Sinner, riposo, famiglia e il numero uno già blindato. Mondiale le 21, Francia-Spagna, da brivido la semifinale dei talenti. E poi il mercato, Juve al bivio, le cessioni frenano tutto. E nel frattempo, appunto, si prende quota l'idea Pellegrino. Il Milan, diavolo al lavoro. Milan Amorim, primi passi della stagione. E Cardinale arriva al campo in elicottero. E poi il raduno dell'Inter con Marotta che attacca. Attacca chi? Attacca Palestra, che aveva dato la parola. Questa è la critica di Marotta. Il presidente dice: bis scudetto sarebbe storico. Nel frattempo, l'Atalanta sempre più vicina ad Alaj Begovic, il talento bosniaco che ha partecipato e ha contribuito all'eliminazione della nostra nazionale dai playoff che ci avrebbero portato al mondiale. Alaj Begovic, che ha trovato anche il gol durante proprio la Coppa del Mondo, durante la fase a gironi. È un talento interessante su cui c'erano diversi interessamenti da parte delle big di Serie A. Adesso sembra l'Atalanta ad essere la più vicina. Io direi andiamo a fare un piccolo break pubblicitario, poi torniamo con i vostri messaggi, i vostri vocali, insomma aspettiamo anche la vostra partecipazione.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Michel Merino. Intanto, per il calcio italiano, Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
3: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
2: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
3: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
2: Il tennis, il day after, il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 della ATP 250 di Båstad, con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vdovkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. Alla ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
1: Buongiorno RBN.
0: Eccoci tornati in diretta in questa seconda, diciamo, in questo secondo quarto della nostra di Buongiorno RBN, della nostra rassegna stampa mattutina. Spazio anche a voi, quindi fatevi sentire con i vostri messaggi. Parto con il messaggio di Enrico che ci arriva dalla nostra chat. Buongiorno, come possiamo sperare in un grande mercato se abbiamo ancora zavorre come Arthur, che pesano molto? Se dovesse riuscire a venderlo, Carnevali si meriterebbe una medaglia. E allora la questione Arthur è sicuramente una questione spinosa che la Juventus si tiene sulle spalle da anni. Lo vedevamo anche ieri, è arrivato nel 2020 e quindi insomma è da 6 anni ormai sotto contratto con la Juventus, e il suo contratto scadrà l'anno prossimo, quindi, come giustamente sottolinei, Arthur o va via diciamo a titolo definitivo e la Juventus riesce a toglierselo, oppure si fa un altro anno di prestito. La Juventus cerca di togliersi parte quantomeno dell'ingaggio, che è sicuramente molto, molto pesante. Io dubito che si possa pensare a una permanenza di Arthur, perché è un giocatore che ha dimostrato di fare male in piazze molto più umili e modeste della Juventus. Non si può pensare che un giocatore del genere possa dire la sua in una situazione del genere. Arthur, che è tornato a Torino appunto ieri, si è ripresentato al J Medical dopo un'esperienza, un'ennesima esperienza che non si è concretizzata in un riscatto, quella con il gremio, e dunque insomma nel corso degli anni ha maturato ulteriori 8 milioni di bonus Arthur. Il costo totale dell'operazione è salito a 80 milioni di euro. Con un contratto in scadenza il 30 giugno del 2027, Arthur ha ancora un peso a bilancio residuo di circa 11 milioni di euro, che si traducono in un costo aziendale lordo di circa 6 milioni e mezzo all'anno per la Juventus. E insomma ecco, viene sottolineato che appunto quasi impossibile, comunque molto difficile, che Spalletti provi a puntare su di lui per la prossima stagione. Insomma, numeri disastrosi per Arthur, sia a livello di prestazioni sia a livello economico, perché sono numeri che appunto pesano tantissimo. Gianni ci scrive: ma se Thuram era da operare, cosa aspetta che inizi il campionato? Siamo una società allo sbando. Ma non credo sia necessaria un'operazione, questo onestamente non te lo so dire. Sicuramente, ecco, secondo me è un problema molto simile a quello di Yıldız, nel senso che anche tutto sport paragona le due situazioni, quindi Visto questo paragone, io credo che siano due situazioni abbastanza speculari. Si parla di questo problema, però non credo sia un problema risolvibile con un'operazione, o comunque prima di intervenire con un'operazione al ginocchio si fa, insomma, si aspetta, o comunque ci si fa un attimo un pensierino in più. Questo sicuramente. Poi è chiaro che se il problema, come abbiamo anche letto, persiste dalla fine della scorsa stagione, era un, diciamo, un nodo da sciogliere prima, da risolvere prima, perché giustamente, arrivando a ridosso dell'inizio della stagione, dell'inizio del campionato, insomma, ricominciare già con un problema nuovo, con questa vistosa fasciatura al ginocchio, non è una cosa positiva. E tra l'altro viene sottolineato anche da tutto Juve che Thuram non dovrebbe giocare contro il Basilea, e quindi già questa è un'indicazione importante, nel senso che già quasi una settimana prima della partita si sa che non scenderà in campo. Adesso probabilmente più per precauzione, però insomma è già un'indicazione importante che non fa ben sperare. Che non fa ben sperare la Juventus. Un saluto anche a Terry che ci scrive: ieri, vedendo alcuni calciatori, per un momento sono tornata più giovane di qualche anno. Il mitico Vasco canta "Sono ancora qua", e credo che tu ti riferisca proprio alla vicenda Artur di cui parlavamo prima, ma non solo. Penso magari anche a Douglas Luiz, che è un giocatore che si è ripresentato, e la telenovela Colomuani sta diventando noioso, direi anche basta. Questo sicuramente, insomma, bisogna un po' stringere i tempi. E approfitto di questo assist per andare proprio a leggere quello che scrive tutto Juve su Colomuani, tutto Juve che riporta quanto scrive la Gazzetta. Colomuani, secondo la Gazzetta, è arrivato il momento della verità. La Juventus non aspetta all'infinito. Abbiamo letto anche prima dell'ultimatum al Paris Saint-Germain. La priorità della Juventus rimane comunque l'attacco. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il futuro di Randal Colomuani. Con i bianconeri intenzionati a ottenere una risposta definitiva dal Paris Saint-Germain, l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha ribadito pubblicamente la posizione del club. Colomuani: ci sono richieste troppo elevate, o troviamo un accordo altrimenti andremo su un altro giocatore. La richiesta è superiore ai 45 milioni. Oggi acquistare è facile, basta spendere, ma i numeri sono troppo alti. La Juventus, come riporta la Gazzetta, è arrivata, appunto la Juventus è arrivata a mettere sul tavolo una valutazione vicina ai 40 milioni di euro, ma non intende soddisfare le richieste del club francese, che continua a chiedere una cifra superiore. Il Paris ha già aperto la formula del prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, ma resta ancora a distanza sull'intesa economica. Quindi ecco la situazione di Colomuani, che trova, diciamo, pochi sviluppi da questo punto di vista. Luca da Genova, che ci scrive: un sogno norvegese, non Nyland, come un ascoltatore ha detto ieri. Ne abbiamo parlato ieri di Nyland o Sorloth, ma Odegaard. Odegaard è un giocatore straordinario, per chi insomma lo conosceva già dalle sue prestazioni con l'Arsenal. È stato uno dei precursori, dei giocatori più importanti diciamo dell'Arsenal, che ha vinto la Premier League. È stato protagonista anche con la sua Norvegia in questo mondiale, ma è un giocatore fuori target dalla Juventus, è un giocatore per il quale bisognerebbe spendere troppi soldi per accaparrarselo. È sicuramente un giocatore che la Juve farebbe non comodo di più, nel senso che è quel giocatore che può giocare, può occupare praticamente tutti i ruoli del centrocampo, perché con la Norvegia a tratti l'abbiamo visto anche giocare davanti alla difesa, però è quel giocatore anche che sa fare, è nato come trequartista, quindi insomma abbiamo visto nelle scorse settimane come ci fosse interessamento da parte della Juve per giocatori in quel ruolo lì. Penso a Brahim Diaz, quello su tutti. In questi giorni si parla anche di Zaniolo, che non sembra convintissimo di rimanere all'Udinese, però ecco, Odegaard ha

0: Per la dilucidazione, e sicuramente vendere Arthur è un, è una, un'opzione molto complicata, quindi sì, è un bel problema per Carnevali, un problema che diciamo è figlio di tutti gli errori societari e di calciomercato svolti dalle dirigenze precedenti. E anche per l'ingaggio alto è difficile venderlo, soprattutto per quello. Perché lui giustamente non ha nessuna intenzione di prendere di meno da un'altra parte, e di conseguenza ci sono squadre che non gli offrono un ingaggio così alto per un giocatore che non ha fatto, non è che non ha fatto bene, ha fatto male negli ultimi anni. Abbiamo anche un vocale, lo andiamo a sentire.
1: Ciao carissimo, allora sugli infortuni, al tendine rotuleo, direi che l'operazione è proprio l'ultima estrema razza che non porterà mai più i giocatori a quei livelli. Il tendine, per quanto si possa fare una pulizia o anche, ma è sempre meglio lasciarlo stare. Solitamente, lo dico da esperto, sono solo terapie conservative che attraverso riposa e altre cose possono far sì che si risolva parzialmente il problema, ma siamo invasivi. Andare intorno a un tendine, fate conto, è come un elastico, ne taglia un pezzetto, perdo l'elasticità, e quanto contorno intorno al tendine, che mi comporterebbe anche di riflesso altre problematiche, lo escludo a priori.
0: Ecco, questa è una precisazione importante, ti ringrazio molto, perché ecco, entriamo anche più nei tecnicismi e giustamente come insomma preannunciavamo prima e ipotizzavamo prima, è difficile in una situazione del genere pensare a un intervento, insomma. Vi parla uno che si è rotto due volte il crociato, ed è il crociato è una situazione diversa, nel senso che i legamenti sono più, immagino, io non sono per niente, cioè non sono esperto, però credo sia più propensione ad andare verso l'operazione, come giustamente ci diceva l'ascoltatore. Non si va, o comunque si va più con molta cautela come ultima spiaggia, diciamo, l'operazione per quanto riguarda i tendini, e quindi sì, questa è una situazione scomoda, ma il discorso penso sia simile anche per Yıldız, nel senso che si è portato praticamente da gennaio in poi, vado a memoria, ma credo praticamente per tutta la seconda metà di stagione, questo problema al tendine rotuleo, e se lo porta ancora dietro perché, come ci diceva l'ascoltatore, con i tendini per le operazioni si va molto molto cauti, come proprio ultima spiaggia, e quindi sì, diciamo questa, ecco, vi riporto ancora quello che scrive Tutto Sport sul problema di Thuram, sindrome femoro-rotulea di cui soffre Thuram è ancora ben presente, e appunto già nella giornata di giovedì, il giorno della prima convocazione anticipata per lui, era già emersa questa problematica, quindi non una vera e propria emergenza, ma una difficoltà fisica da non sottovalutare, e di conseguenza bisognerà fare attenzione, e lavorerà a lungo a parte. Ieri l'ex Nizza, come abbiamo detto prima, ha svolto l'intera seduta in palestra, e la Juventus utilizzerà massima cautela per il suo rientro a pieno regime. In sostanza, prima di poterlo vedere a disposizione di Luciano Spalletti servirà ancora un po' di tempo, e anche al rientro non sarà messo subito a pieni carichi. Sicuramente, scrive Tutto Sport, Thuram non sarà fra i convocati della trasferta in Svizzera, che vedrà la Juventus affrontare il Basilea nella prima amichevole ufficiale stagionale. Per ora infatti la terapia a cui si sta sottoponendo prevede solo ghiaccio e fasciature per ridurre l'infiammazione. Se poi non passerà, si valuterà un intervento più invasivo con infiltrazioni. Ma ecco, come dicevamo prima, e come conferma anche quello che leggiamo, per adesso l'ipotesi operazione non viene neanche presa in considerazione, e si valuta tutta una serie di terapie che cercano di far passare il problema senza ricorrere all'intervento.

0: Ci scrive Domenico, perché non potresti dare in prestito Artur? In prestito secco sì, non si può dare in prestito con diritto, ma prestito secco sì, scrive Domenico da Bari. Onestamente mi coglio un po' impreparato, ma credo che non si possa dare in prestito perché gli manca un anno di contratto. O lo dai in prestito e, secco e poi insomma gli scade il contratto, però insomma col prestito secco credo che, diciamo che il nodo importante sia quello su chi paga l'ingaggio, perché se la Juve riesce a darlo in prestito facendosi pagare a quantomeno parte dell'ingaggio della società in cui riesce a mandarlo è un discorso, però ripeto appunto credo che ci sia il problema legato alla durata del contratto che scade a giugno del 2027. E credo sia questa appunto la problematica. Credo che abbiamo anche un altro vocale.
1: Buongiorno caro, Luciano da Roma, abbonato in sud. Io ieri ho avuto una bruttissima impressione guardando le prime immagini del ritiro. Sembrava, adesso non so se esiste ancora, il ritiro dei giocatori senza contratto che veniva organizzato, non so se dalla Lega, dalla Federazione, fino a qualche anno fa. Sembrava esattamente quella roba lì, giocatori che non sanno dove andranno a giocare, cosa faranno. Ha fatto veramente una brutta impressione pensare che quella è la Juve. Comunque siamo rassegnati, io ho rinnovato l'abbonamento per fede, però onestamente la vedo ancora molto lunga e difficile. Bisognerà essere molto scaltri sul mercato e azzeccare tutte le figure funzionali che servono, non i nomi ma figure funzionali. Solo così penso che potremo fare un campionato degno e una coppa degna.
0: Su questo non c'è dubbio, su questo non ci piove, e il discorso legato ai tanti giocatori senza contratto, comunque senza futuro alla Juve, è... credo sia qualcosa che succede un po' in tutte le società, nel senso che un po' dappertutto c'è un gruppo di calciatori che magari torna dal prestito o che sono in uscita e che si sta cercando di piazzarli sul mercato, c'è un po' dappertutto questo gruppo di calciatori. Poi il problema della Juventus è che questi calciatori hanno un ingaggio molto elevato, tanti di questi hanno un ingaggio molto elevato e quindi è difficile piazzarli. E poi l'altro problema è che alla Juve sono tanti, perché ne abbiamo diversi alla Juventus di giocatori che non hanno futuro, ma penso semplicemente anche ai giocatori che hanno vissuto la scorsa stagione in maniera negativa, anche solo David Openda, che sono giocatori che diciamo possono starci potenzialmente nella Juventus della prossima stagione, ma non sembra che la Juve li voglia tenere, e quindi rischi di appunto tenerti questi giocatori per tutto il ritiro, fino alla fine del mercato, oppure addirittura senza riuscire a venderli, perché ecco, io da questo punto di vista sono un po' preoccupato, nel senso che se non dovessero partire, prendo gli esempi di David Openda, non mi stupirei, nel senso che sono giocatori. David già più facilmente, ma Openda è un giocatore che fai davvero fatica a dare via, se non in prestito. Sono un po' preoccupato da questo punto di vista, perché secondo me quelle sono anche situazioni che bloccano il mercato in entrate, nel senso che la Juventus, prima di chiudere Kolumani, Sorloto, chi per lui, deve prima avere la certezza di dare via almeno un attaccante, perché altrimenti ti ritrovi con sei attaccanti, non dimentichiamoci che c'è anche Milik, ti ritrovi con magari sei attaccanti in rosa, poi non riesci a venderli e lì diventa un problemone. Quindi sicuramente succede in tante società questo, ma la Juve deve, come giustamente sottolineavi, trovare la soluzione giusta. Ci scrive Francesco dalla Calabria. Buongiorno Riccardo, volevo chiederti, secondo te chi arriverà come attaccante alla Juve oltre Ekator, oppure chi farebbe più comodo, opportuno alla nostra causa? Dire chi arriverà è complicato, nel senso che fino a qualche, diciamo fino a due settimane fa, ti avrei detto con quasi assoluta certezza che sarebbe arrivato Kolo Muani. Adesso la vicenda con Colomoni sta diventando la telenovela dell'estate. Le telenovele dell'estate non, a me non piacciono, nel senso che o non trovano un epilogo positivo, oppure se lo trovano poi non convincono sul campo. Non è detto ovviamente, però adesso la situazione di Colomoni, essendo che si allunga così tanto, vuol dire che qualche complicazione c'è. È difficile dire chi arriverà. A me onestamente Colomoni non convince così tanto, per il semplice fatto che da quello che si dice su Spalletti, è quello che si dice di Spalletti, che lui voglia un attaccante fisico, un attaccante che ti faccia da riferimento centrale, presente in area di rigore. Non vedo queste caratteristiche in Colomoni. Le vedo più in Pellegrino, per dirti, come caratteristiche, però Pellegrino è un giocatore che non so se può fare l'attaccante titolare della Juventus in generale, non so se ha le qualità, se ha la personalità per farlo. Questo non lo so, è un interrogativo che lascio anche a voi. E scrive Roberto: allora facciamo che il mercato della Juve è già chiuso, il mister prende questi giocatori e prova a fare quello che può. Questo sicuramente no, perché sicuramente Carnevali, Ottolini, Massari, chi per loro, cercheranno di sistemare un po' questa situazione complicata da gestire. Io non so onestamente quanti di questi giocatori in uscita la Juventus riuscirà a vendere, riuscirà a piazzare. Ma prendo anche l'esempio di Kostic, che nella scorsa stagione era uno di quei giocatori che doveva andare via, poi alla fine è rimasto, però poi in stagione ha fatto pochissimo, soprattutto nella seconda parte, soprattutto con Spalletti. Appunto la mia paura è che diciamo possa succedere nuovamente con diverse situazioni, quindi di tenere in rosa giocatori che poi diciamo nelle valutazioni iniziali dovevano andare via, la Juve non è riuscita a venderle e poi se le ritrova in squadra. Ci scrive qualcun altro che non si firma: vedere Di Gregorio dopo quello che ha scritto lui e il suo procuratore, arrivare con la Ferrari e firmare autografi, non mi è piaciuto. Sì, diciamo che quelle parole da parte del procuratore di Gregorio, lo ricordiamo, quello che aveva diciamo sostanzialmente detto il procuratore, e che erano state addossate colpe a Di Gregorio, colpe che non aveva, criticando soprattutto il rendimento di altri giocatori della Juventus. E questo è, diciamo, è qualcosa che mette in difficoltà l'ambiente e che non dà serenità. Anche Di Gregorio è un altro giocatore che è in uscita dalla Juventus, bisogna capire poi a quali condizioni eccetera, però non a caso la Juventus sta cercando un nuovo portiere, poi non so se magari va via Perine e Di Gregorio fa il secondo, questo non si sa ancora, però sì, diciamo che quella situazione con Di Gregorio e il suo procuratore ha un po' scaldato l'ambiente, poi Di Gregorio ha cercato di compensare le cose diciamo mettendoci una pezza, dissociandosi da quello che era stato detto, però insomma sicuramente non viene portata serenità. Ci scrive ancora Carlo D'Ancona: a me sembra che già che si potrebbe dare un volto nuovo e accettabile alla squadra, che sia a me un centrocampista che piace, e il problema grosso è l'ingaggio, cioè che si se non sbaglio prendeva 12, 13 milioni, 14 milioni, la cifra è lì, in Arabia Saudita, questo milioni annui, appunto a stagione in Arabia, cifra a cui la Juventus non può neanche minimamente avvicinarsi. Se che si è disposto ad abbassare le pretese, è un discorso che si può fare, è un giocatore interessante, altrimenti diventa un po' complicato, ecco, sono sincero, però sarebbe un innesto interessante. Ecco, l'altro dubbio che ho su Kessié, in generale sui giocatori dell'Arabia Saudita, che hanno giocato in Arabia Saudita nelle ultime stagioni, è un po' la competitività che in Arabia un po' manca, e secondo me questo aspetto si è visto tanto al Mondiale, penso il caso emblematico è quello di Koulibaly, che ha giocato un mondiale da matita rossa veramente con il Senegal, ma non solo, penso anche a Darwin Núñez con l'Uruguay, e ci sono tanti altri casi, e insomma l'unico dubbio che ho è appunto quello lì. Break pubblicitario e torniamo.
2: Buongiorno RBN. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Sei stato abituato al meglio.
3: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Nuovi attacchi degli USA sull'Iran nella notte, a riferirlo è il comando centrale degli Stati Uniti. Una missione di 5 ore in cui le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l'Iran. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato 2 navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Il Ministero della Difesa condanna questo flagrante attacco definendolo una grave violazione e una chiara infrazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità regionale, ha scritto il ministero su X.
5: È scattata all'alba di oggi un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria, che ha coordinato le indagini di carabinieri e polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari.
6: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
5: Il governo guidato da Giorgia Meloni sembra essere pronto a un nuovo intervento sulla sicurezza. Oggi pomeriggio infatti è atteso un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul tema. Secondo quanto trapelato, in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita anti-Maranza, con la possibilità di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
6: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno essere anche coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
5: Il calcio, Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Bleu, che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roja 2-1 al Belgio, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024. E ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo in diretta, 10:08, amiche e amici di Radio Bianconera. Abbiamo parlato del mercato della Juventus. Fateci sapere anche se voi siete soddisfatti di quello che sta facendo la Juventus finora a livello di trattative. Insomma, l'unico acquisto per ora chiuso è Ekator, però insomma i nomi fatti sono stati tanti. Fateci sapere se siete contenti di quello che sta facendo la Juventus e se secondo voi è contento anche Spalletti di quello che sta facendo la società, la dirigenza. Chissà anche cosa ha pensato Spalletti nel rivedere Arthur ieri ritornare alla Continassa. Arthur Douglas Luiz è un giocatore con cui tra l'altro Spalletti sta pensando di lavorare e di insomma di tastarlo, di studiarlo con un possibile impiego nella prossima stagione. Sareste favorevoli alla permanenza di Douglas Luiz? Questo sono anche curioso di saperlo. Io personalmente sì, nel senso a determinate condizioni, bisogna vedere come sta durante il ritiro eccetera, però a me è un giocatore che non dispiace onestamente. Prima di tornare sulla Juve, però, nel frattempo che aspetto anche i vostri riscontri, parliamo anche un po' di mondiali, perché stasera lo ricordiamo c'è Francia-Spagna e andiamo su Sport Mediaset che fa un po' una preview di quella che è la partita di questa sera. Mondiali 2026 è sempre Francia-Spagna. Mbappé sfida Yamal per un posto in finale. A Dallas la rivincita della semifinale di Euro 2024. In palio l'appuntamento del MetLife Stadium di domenica. Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Blues che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roca 2-1 al Belgio si ritrovano di fronte due anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024 e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Il Mondiale 2026 entra nell'ultima settimana decisiva e a Dallas va in scena appunto Francia-Spagna, che per molti è una finale anticipata, seppur soltanto di un turno, perché torna in campo la nazionale che alla vigilia e per tutta la durata del torneo si è confermata come la principale favorita, quella con meno punti deboli, che però si ritrova davanti la sua criptonite, dato che gli ultimi due match contro la Roca che mettevano in palio due finali europeo e Nations League sono andati proprio alla squadra di De La Fuente. Il 5 giugno dell'anno scorso il clamoroso 5-4 per la Spagna in semifinale di Champions League con la Roca sul 4-0 al 55esimo, una partita che mi ricordo molto bene, e anche in quel caso fu Yamal contro Mbappé. Ma appunto nel 2024 Francia-Spagna fu la semifinale degli europei, vinta 2-1 dalla nazionale iberica che poi trionfò in finale contro l'Inghilterra. Per quanto riguarda le condizioni delle due squadre, la Francia dovrebbe recuperare Tchouaméni, pronto a tornare nel 4-2-3-1 insieme a Rabiot, dietro alla fantasia transalpina composta da Dembélé, Olise e Doué a supporto di Mbappé. De La Fuente invece non dovrebbe cambiare l'11 che ha superato i quarti di finale. Anche in questo caso il match winner è con Portogallo e Belgio, ovvero Michel Merino partirà dalla panchina. Ancora da risolvere il nodo di ballottaggio tra Pedri e Fabian Ruiz, con il fischio inizio alle 21. Tra l'altro anche ci spostiamo anche al volo su tutto Mercato Web, perché ha fatto dichiarazioni di risposta alle critiche Lamine Yamal, uno dei giocatori più mediatici che esistano nel calcio di oggi. Stasera Spagna-Francia, Yamal dice: non abbiamo paura, io che non segno, conta vincere. Appunto con grande serenità si avvicina a questa partita importantissima, match che lui considera il più importante della sua carriera. Tra i temi affrontati anche le dichiarazioni rilasciate dopo il successo contro il Belgio, quando aveva affermato che fosse la Francia a dover tenere la Spagna. Ha detto: non c'è stato alcun malinteso, ho semplicemente detto che siamo i campioni d'Europa e non abbiamo paura della Francia. Come ha detto anche Koundé, questo è calcio, ognuno vive queste sfide nel proprio modo. Dice Yamal: la gara sarà fatta di diverse fasi, non di livelli di duelli individuali. Abbiamo tante qualità e non penso che la loro forza in attacco sia uno svantaggio per noi, anzi potrebbe persino diventare un vantaggio. E ha parlato del suo rendimento un po' sottotono in questo mondiale, classe 2007. Ha detto: non è colpa dell'allenatore se non ho segnato 5 gol, la cosa importante è che continuiamo a vincere e andare avanti. Queste le parole di Yamal in vista dell'importante gara di questa sera. Andiamo su tutto Juve, perché si parla di Open Da, un Open Da che va verso l'addio. I bianconeri pronti a facilitare il trasferimento, la Juventus vuole accelerare l'uscita di Luis Open Da ed è pronta a favorire il trasferimento in prestito. Lens, Rennes e Lione seguono l'attaccante. Il futuro di Luis Open Da sembra sempre più lontano dalla Juventus. L'attaccante belga, reduce da una stagione complicata in bianconero, è destinato a lasciare Torino durante questa sessione di mercato e diverse squadre francesi stanno monitorando la situazione. Tra i club interessati figura Lens, dove Open Da aveva vissuto una stagione da protagonista nella stagione 22-23 e che è reduce dalla vittoria dell'ultima Coppa di Francia. Sulle sue tracce ci sono anche il Rennes e il Lione, che avrebbe inserito il giocatore nella lista dei possibili rinforzi offensivi. Per agevolare la partenza del classe 2000, la Juventus sarebbe disponibile a concedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il club torinese starebbe valutando anche l'ipotesi di contribuire al pagamento di una parte dell'ingaggio oppure di autorizzare un prestito senza alcun rispettivo economico. Una soluzione di questo tipo renderebbe l'operazione decisamente più accessibile per le società interessate, attenuando il peso dell'elevato stipendio percepito dall'attaccante belga e aumentando le possibilità di un trasferimento prima della chiusura del mercato. Insomma, quella di Open Da rappresenta una situazione che la Juventus vuole risolvere il prima possibile. Prima abbiamo parlato di Douglas Lewis, con Viareggino Bianconero che su Twitch ci scrive: considerando che Spalletti non ha mai visto Douglas Lewis, potrebbe veramente valorizzarlo, e questo è sicuramente credo sia la speranza di tutti. Su tutto Mercato Web appunto si legge: visite mediche e primi sorrisi, Douglas Lewis si gioca il futuro. I tifosi accolgono i bianconeri al J-Medical. Turam preoccupa per la fasciatura al ginocchio, Douglas Lewis sorride ma resta un nodo di mercato. Quella di ieri è stata una giornata intensa in casa Juventus. I giocatori bianconeri sono sfilati alla spicciolata al J-Medica per le tradizionali visite mediche di inizio stagione, dando ufficialmente il via alla nuova annata. Ad accogliere i calciatori erano presenti anche tantissimi tifosi juventini, desiderosi di salutare da vicino i propri beniamini. Appunto, per molti è stato il primo vero contatto con il popolo bianconero dopo le vacanze. I calciatori più acclamati dai tifosi bianconeri sono stati Turam, Kalulu e Zegrova, accolti da applausi e cori fin dal loro arrivo al J-Medical, con tutti i giocatori che si sono mostrati molto disponibili per autografi eccetera. Ma appunto, tra i giocatori arrivati al J-Medical c'era anche Douglas Lewis, apparso particolarmente sorridente e rilassato durante tutta la mattinata. Il centrocampista brasiliano si è fermato per diversi minuti con i tifosi presenti cercando di soddisfare tutte le richieste, un atteggiamento molto apprezzato dal popolo bianconero che gli ha riservato un'accoglienza calorosa. Adesso però sarà soprattutto il campo a dire quale sarà il futuro del giocatore. Douglas Luiz è rientrato dal prestito all'Aston Villa e nelle prossime settimane sarà valutato attentamente da Luciano Spalletti. Sarà il tecnico a decidere se concedergli una nuova opportunità oppure se ritenerlo fuori dal progetto tecnico. Il centrocampo della Juventus è infatti particolarmente affollato e soltanto eventuali cessioni potrebbero aprire spazio a nuovi innesti. Per questo motivo il brasiliano rappresenta uno dei principali snodi del mercato bianconero. Tenerlo in rosa significherebbe scommettere sul suo rilancio, una scelta che comporterebbe anche qualche rischio dopo l'ultima stagione. Insomma, chissà cosa succederà con Douglas Luiz. Fateci sapere anche la vostra in merito a questa situazione. Insomma, immagino sia un tema che divide tanti tifosi tra chi vorrebbe Douglas Luiz, insomma concedere una chance a Douglas Luiz e chi invece no. Approfittiamo anche per dare qualche aggiornamento sulla situazione legata a Matteo Pellegrino, andando su tutto Juve. Juve Pellegrino subito, questo è il punto interrogativo. Il Parma chiederebbe 20 milioni di euro, possibile l'inserimento di Miretti. La Juventus punta a chiudere in tempi brevi l'acquisto del cartellino di Matteo Pellegrino, centravanti argentino classe 2001 del Parma. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero, preso atto delle difficoltà per arrivare a Colomoni, starebbe pensando di acquistare intanto il giocatore sudamericano per poi magari tentare un nuovo assalto al francese classe 98. Pellegrino potrebbe sbarcare a Torino per una cifra tutto sommato contenuta. Il Parma infatti chiederebbe 20 milioni di euro qualora la Juve dovesse impegnarsi a chiudere subito la trattativa acquistando il cartellino del giocatore a titolo definitivo. Pellegrino Juve, Miretti possibile contropartita tecnica per il Parma. Possibile per i bianconeri anche l'inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe far abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino di Pellegrino. Il Parma segue Fabio Miretti, centrocampista classe 2003, che la Juve ritiene cedibile. In questo caso andrebbe capita la formula di trasferimento con il ragazzo, che potrebbe approdare ai Ducali anche in prestito con diritto di riscatto. Insomma, diverse le questioni appunto legate a Miretti, che sembrava vicino al Bologna tra l'altro qualche settimana fa, prima della chiusura del mese di giugno, dove la Juventus appunto aveva esigenza di incassare qualcosina. Alla fine è rimasto la Juve, adesso c'è l'ipotesi Parma, ma insomma sono diverse le ipotesi da cui che può seguire Miretti. Dovremmo avere a disposizione anche le parole di Cristiano Corbo, che ieri durante il club degli inviati ha parlato di una situazione, visto che prima parlavamo di infortuni, a proposito di infortuni al ginocchio, ha parlato della situazione di Yıldız. Insomma, abbiamo visto ieri Thuram arrivare alla al J-Medical con la vistosa fasciatura al ginocchio, ma abbiamo imparato a convivere durante l'ultima metà di stagione appena passata con l'infortunio di Yıldız, l'infortunio appunto, questa tendinopatia rotulea che il turco si è portato dietro durante la stagione e anche durante il mondiale. Lo ha limitato molto questo infortunio, e allora andiamo a sentire quello che ha detto Cristiano Corbo su questo tema.
7: Intanto ti ringrazio anche per darmi l'occasione. Su Yıldız si è scritto oggettivamente troppo. Chi l'ha fatto senza l'accuratezza e soprattutto anche la sensibilità, perché è un tema comunque delicato. Si parla della salute oltre che di un calciatore, di un ragazzo. Quello che ho scritto semplicemente è che Yıldız sta continuando a fare dei trattamenti, il ginocchio non è ancora a posto, si trascina questo problema, l'abbiamo visto anche al mondiale. Una delle soluzioni per evitare che debba trascinarsi questo problema è l'operazione, ma l'operazione non è mai stata presa in considerazione negli ultimi tempi. Questo è molto chiaro, cioè questo anzi deve essere molto molto chiaro.
8: Ma era molto chiaro anche nell'articolo, perché io l'ho letto bene.
7: No, lo so, poi mi rendo conto che il taglio e cuci sia comodo per tante persone, mi rendo assolutamente conto. Però voglio specificare questo, ti ripeto, ti ringrazio per avermi dato l'opportunità, perché ce n'era bisogno evidentemente, perché sulla comprensione del testo siamo abbastanza lontani.
8: Sì.
7: Però detto questo, appunto, Ildiz oggettivamente si sta trascinando dei problemi al ginocchio che hanno evidentemente anche gli hanno dato evidentemente problemi anche durante il mondiale, perché ha saltato la prima, o meglio ha giocato in parte la prima, poi piano piano è tornato titolare, le prestazioni non sono state all'altezza di Ildiz, di quello che può dare, e sta continuando a lavorare per tornare nuovamente in forma, per evitare che i problemi al ginocchio si possano ripresentare. Tutto qui, l'operazione è una delle soluzioni per risolvere il problema, però è chiaro che Ildiz pare abbia scelto una strada e sta continuando con quella.
0: Ecco, queste erano le parole di Cristiano Corbo, che vanno un po' sulla stessa direzione dell'ascoltatore che ci ha inviato prima il vocale. E, l'operazione è un'opzione, però insomma non è, innanzitutto non è quella scelta per Ildiz in questo momento. Stesso discorso vale per Thuram, ma è appunto un'opzione che si utilizza come ultima spiaggia da questo punto di vista. E appunto vi riporto anche quello che scrive Sport Mediaset questa mattina su Ildiz: la stellina turca, reduce da un mondiale molto deludente con la sua nazionale eliminata ai gironi, continua a essere tormentata dalla tendinopatia rotulea. I medici al momento non escludono nessuna opzione, perché la stagione che si prospetta per i bianconeri sarà da almeno 50 partite almeno, e quindi il giocatore centralissimo nei piani tattici e tecnici di Spalletti dovrà essere al piano della condizione e non rischiare ricadute, motivo per cui la prudenza sarà la parola d'ordine. Non rischi, anche se eventualmente servirà a saltare l'inizio di stagione per averlo al top successivamente. Quindi ecco, situazione analoga tra Thuram e Ildiz che è ancora in vacanza dopo insomma, visto che è stato al mondiale e ha diciamo lavorato un pochino più a lungo degli altri rispetto a quelli che non sono andati al mondiale. Situazione analoghe tra Thuram e Ildiz. Thuram, nonostante sia già rientrato, non dovrebbe giocare, lo ripetiamo, lo ribadiamo, la partita di sabato contro il Basilea, prima amichevole stagionale della Juventus. Quindi sia Thuram che Ildiz dovrebbero, Thuram sicuramente lo salterà, ma anche Ildiz salteranno con quasi assoluta certezza la prima partita stagionale. Ildiz perché non è ancora arrivato al ritiro, Thuram perché la Juventus non lo vuole rischiare. Ne approfitto per ricordarvi quali sono le amichevoli in programma per la Juventus in questo precampionato. Squadra che appunto si prepara a un tour che porterà i bianconeri tra Svizzera, Belgio, Hong Kong e Australia. Le amichevoli confermate finora sono quella contro il Basilea di sabato alle 15:30, e poi la Juve andrà in Belgio a giocare contro lo Standard Liegi il sabato successivo, il 25 luglio alle 20, e poi Hong Kong contro il Chelsea 5 agosto con orario da definire. Inter-Juventus, derby d'Italia amichevole, sabato 8 agosto a Perth in Australia, sempre a Perth, sempre all'Optus Stadium, l'11 agosto Juventus-Palermo, che dovrebbe appunto essere l'ultima amichevole della Juventus in questo precampionato. Prima di andare con l'ultimo break, andiamo su tutto Juve, e poi dopo il break ci sarà spazio anche a voi per le vostre domande, le vostre opinioni. Ci stanno arrivando tanti messaggi, dopo li andiamo a leggere. Parliamo di una delle due alternative che è stata diciamo è stata tirata fuori da Gianluca Di Marzio nella giornata di ieri, ovvero quella di Balogan. Juve, Balogan, alternativa credibile a Colomouani. Follarin Balogan, centravanti classe 2001 del Monaco e della nazionale statunitense, potrebbe presto diventare un obiettivo di mercato della Juventus. Appunto, come riportato da Sport Mediaset, i bianconeri sono sempre alla ricerca di uno o due attaccanti in vista della prossima stagione, e l'americano sarebbe finito nella lista di Giovanni Carnevali in seguito alle lungaggini nella trattativa con il Paris Saint-Germain per l'acquisto di Colomouani. I parigini non concedono sconti, e quindi la Juventus avrebbe deciso di virare, almeno diciamo dal punto di vista dell'interessamento, su Balogan, che andrebbe a costare meno a livello di cartellino, visto che il suo valore di mercato ammonta a circa 40 milioni di euro, cifra che potrebbe anche essere rivista leggermente al ribasso, trattando. Al momento non ci sarebbe una vera e propria trattativa tra Juve e Monaco, ma i prossimi giorni potrebbero decretare il definitivo cambio di obiettivo in attacco da parte dei bianconeri. Un Balogun che ha fatto piuttosto bene in questo mondiale. Io vi riporto i numeri, voi mi dite cosa ne pensate. Innanzitutto i numeri della stagione, perché 13 gol in Ligue 1, 5 in Champions League, 1 in Coppa di Francia, e questo per quanto riguarda la stagione trascorsa con il Monaco, ma appunto ha giocato anche il mondiale con gli Stati Uniti, ha segnato 3 gol, 2 al Paraguay nella prima giornata e uno ai sedicesimi contro la Bosnia, dove era stato anche espulso. Nonostante quello, ha giocato comunque la partita contro il Belgio per quella gogna mediatica che si era creata. Io vi dico la mia: non è un giocatore che mi piace. Io ho avuto l'occasione di commentarlo in Coppa di Francia con la maglia del Monaco e mi aveva fatto una brutta impressione. Magari era la partita sbagliata, però anche lì vi riporto il stesso discorso che vi facevo su Colomani. Balogun non arriva neanche al 1,80 m come struttura fisica, e di conseguenza ecco, forse non è quel giocatore che richiede Spalletti. E tra l'altro Gianluca Di Marzio ieri ha riportato non solo il nome di Balogun, ma anche quello di Oyarzabal, attaccante centravanti della Spagna, che si fa diciamo un po' da staffetta con Ferran Torres durante il mondiale. E appunto, oltre a Follare in Balogun, i bianconeri stanno pensando di rivolgersi anche a Mikel Oyarzabal. Questo è quello che riporta Gianluca Di Marzio. Oyarzabal, che si è affermato come numero 9 della Spagna, appunto ha segnato 29 gol in 59 presenze in nazionale, che non sono pochi, e insomma bisogna capire se Oyarzabal sarà disposto a lasciare la Real Sociedad, squadra di cui è praticamente una bandiera assoluta. È stato anche il talismano, ma uno dei giocatori più importanti del club negli ultimi anni. Fateci sapere anche cosa ne pensate rispetto a questi due nomi. Noi andiamo con un piccolo break e poi torniamo con le vostre opinioni.
2: Buongiorno RBN.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Michel Merino. Intanto, per il calcio italiano, Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero 1 della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato, e poi dice c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
9: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
5: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
9: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
5: Il tennis, il day after il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 della ATP 250 di Båstad, con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vdovkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. Alla ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:34 in diretta con voi. Spazio alle vostre opinioni. Parto da quella di Peppe da Palermo. Chi dà colpa alla dirigenza del mercato non capisce di calcio. Questa è la prima sentenza che ci arriva. Appunto dalla nostra chat, e sono curioso di sapere, secondo te, di chi è la colpa del mercato e soprattutto chi intendi per dirigenza, perché insomma, se per dirigenza intendi il presidente è un conto, se per dirigenza intendi il direttore sportivo, il direttore sportivo è quello che fa il mercato, quindi insomma, bisogna capire bene cosa intendi. Giuseppe da Pomezia ci scrive: sono sempre soddisfatto di come si muove la Juve, mi fa godere dal 56. Insomma, bene, sono contento. Non tutti però sono contenti. Ad esempio Massimo da Zurigo ci scrive: credo che Spalletti non sia per niente contento, anzi secondo me è molto preoccupato vista la situazione. Io come tifoso sono consapevole delle difficoltà e credo che Spalletti lo sia anche, però una situazione così tragica non la ricordo. È chiaro che è frutto del mercato, delle dirigenze precedenti definite da Massimo incapaci. Va un po' contro appunto l'opinione di Peppe, e sì, sicuramente è una situazione abbastanza complicata, più che altro tra la mancata qualificazione in Champions, tra le attenzioni della UEFA con il fair play finanziario. La Juventus ha poco margine di manovra sul mercato, e effettivamente non ricordo, sono giovane io e metto le mani avanti da questo punto di vista, però non ricordo un mercato della Juventus in cui c'era così poco margine di manovra, e quindi sì, un po' di preoccupazione c'è. Francesco da Urbino ci scrive: sarebbe favorevole alla permanenza di Douglas Luiz. Ci tenevo a ricordare che quest'anno, con un potenziale di 60 partite da giocare, sì, assolutamente, le partite da giocare saranno tante tra Europa League, campionato e Coppa Italia, la rosa lunga potrebbe aiutare. Douglas Luiz non è uno scarso, secondo me tutta la vicenda Alisha Lehmann lo ha distratto. Abbiamo 5 centrocampisti forti, serve uno che la mette dentro sempre e uno e un po' di fantasia, un Nico Pass e un Higuain, scrive Francesco, ma non vedo gente di questo calibro nei radar Juve. Sicuramente non c'è gente di questo calibro negli interessamenti della Juventus. Paragone, diciamo, trovare un altro Higuain è complicato, attaccante unico nel suo genere. Sì, un giocatore al Nico Pass, un trequartista di fantasia, è uno dei giocatori dei ruoli più che altro che la Juventus e che Spalletti vorrebbe rinforzare un pochettino. Si era tanto fatto il nome di Brahim Diaz nelle scorse settimane, poi insomma un nome che è andato un po' scemando per il fatto che Nico Pass alla fine è rimasto al Como e quindi Real Madrid si affiderà molto probabilmente ancora a Brahim Diaz. Da questo punto di vista la Juve potrebbe puntare anche Zaniolo dell'Udinese, con il quale sembra poterci essere un possibile interesse appunto per Zaniolo. Però sì, sono d'accordo sul fatto che la stagione sarà lunga, le partite saranno tante e bisogna avere una rosa sicuramente più lunga rispetto a quella avuta nella scorsa stagione. Perché nella scorsa stagione la rosa è stata piuttosto contenuta e questo è stato un problema, perché tanti giocatori hanno tirato il fiato, anche pensando anche a Yıldız, per esempio, discostandoci dal reparto di centrocampo, giocatori come Yıldız, finché non è arrivato Boga, ha veramente fatto fatica, e probabilmente anche questo aspetto gli ha creato poi quei disturbi, quegli acciacchi fisici che poi l'hanno condizionato il suo rendimento nella seconda metà di stagione. Tonino ci scrive: Miretti si doveva scambiare con Attà. Sì, sono giocatori diversi. Attà è un giocatore secondo me anche un po' overprezzato in questo momento, nel senso che ha vissuto una stagione molto positiva, lo vogliono tante big, c'era anche l'Inter se non erro su di lui. A me è un giocatore che non ha entusiasmato così tanto, rischia di essere un po' sopravvalutato dal mio punto di vista, e soprattutto è un giocatore differente da Miretti. A te è un giocatore molto fisico, molto strutturato, Miretti è un giocatore più tecnico, più brevilineo. Non so, voi siete favorevoli alla cessione di Miretti, perché io non sono così convinto. È un giocatore chiaramente monetizzabile perché arriva dal settore giovanile, quindi la plusvalenza è praticamente assicurata, se non assicurata quasi. Però a me è un giocatore a cui onestamente darei spazio. Giovanni ci scrive: McKenny ha passato 3 esatti da fuori rosa, fuori progetto, tre anni, che si allenava nel campetto degli appestati, poi è diventato il centrocampista più importante oggi alla Juve. Io una possibilità a Douglas Luiz la darei, ma le dinamiche economiche purtroppo oggi sono più importanti alla Juve. E sì, questo è un po' il tema, nel senso che Douglas Luiz è un giocatore che sicuramente alla Juve fa comodo per ruolo, anche banalmente, perché in quel ruolo lì, da centrocampista, da piazzare davanti alla difesa, al momento, escludendo Arthur, perché direi che su questo non ci piove, c'è solo Locatelli. E oltre a Douglas Luiz, e quindi sarebbe sì un giocatore che permetterebbe a Locatelli di rifiatare un po', darebbe scelta a Spalletti in base anche alle caratteristiche dell'avversario, se magari ti serve un mediano più tecnico, più abile nel far girare il pallone, più abile nella gestione della palla, come può essere Douglas Luiz. Al netto di tutti gli errori che ha fatto quando è stato con la maglia bianconera, ma quelli erano più legati secondo me dal punto di vista psicologico, Oppure magari in una partita in cui ti serve più il mediano più difensivo, più fisico, più bravo a interdire come Locatelli, e allora ecco lì Spalletti è una scelta in più. Spalletti nella scorsa stagione aveva un'opzione sostanzialmente come centrocampista davanti alla difesa, e quindi ecco Douglas Luiz darebbe un'opzione in più. Poi è chiaro che l'aspetto economico conta, nel senso che Douglas Luiz è un giocatore più internazionale rispetto ad altri, un giocatore che può attrarre un pochino più di mercato, e quindi permetterebbe alla Juventus di monetizzare qualcosina in più, e gli aspetti, le dinamiche economiche, come ci scriveva appunto Giovanni, sono tanto, forse troppo importanti alla Juve, ma in generale nel calcio di oggi. Ma penso anche ai casi dei giovani che la Juventus ha ceduto, da Sule ad Hausen, che sono giocatori che nella Juventus potevano starci benissimo, ma che sono stati ceduti per, diciamo, dando priorità appunto a queste dinamiche economiche. Vi faccio ascoltare anche altre parole provenienti dalla giornata di ieri degli ospiti di Radio Bianconera. Parlo di Willy Vignati, che ieri è passato dal nostro direttore Antonio Paolino a cose di calcio. Forse non c'era Antonio Paolino, a cose di calcio comunque. Willy Vignati che ha dato un parere sui portieri della Juventus. La questione della porta è stato ed è una questione che la Juve deve ancora risolvere. Andiamo a sentire l'opinione di Willy Vignati.
11: Mi dici su quale portiere punteresti, al di là dei costi, sapendo che sono quelli più vicini all'orbita Juventus, e per quale motivo?
12: Allora partiamo da Carnesecchi forse. Carnesecchi penso che in questo momento, ripeto, per chi gestisce l'area portieri potrebbe essere un problema, perché Carnesecchi è un portiere giovane che ancora deve imparare tante cose. Non so se queste persone sono in grado ancora di darle qualcosa a Carnesecchi, perciò potrebbe essere un problema. Grande portiere per me, forse il più forte italiano che c'è in questo momento, con grande prospettiva, con grandi margini di miglioramento, però va accompagnato ancora nel suo percorso con un certo tipo di lavoro. Suzuki, voglio bene a tutto il mondo, però io un portiere forte giapponese con i capelli neri io non l'ho mai visto. Io ci credo molto alla cultura del calcio, anche a me quando vengono queste cose strane. È un buon portiere, ripeto, gioca in Serie A, però secondo me ci sono Parma, Genoa, senza mancare rispetto a nessuno, Sassuolo, non lo vedo in una società così importante come la Juventus come portiere titolare. Vicario potrebbe essere secondo me il profilo più adatto in questo momento, un ragazzo serio, un ragazzo umile che già ha esperienza, perché difendere la porta del Tottenham e della nazionale penso che non è facile. Ha fatto con alti bassi, però comunque ha fatto bene, è un portiere affidabile, anche se è venuto fuori da grande, perché ormai non è neanche un giovancello, Vicario, è venuto fuori da grande lui. Però penso che in questo momento per la squadra che c'è la Juve, per riprendere tutto, potrebbe essere una buona idea. E Martinez, secondo me per questione caratteriale in questo momento sarebbe quello perfetto, ma allo stesso momento non so quante persone riuscirebbero a gestire il carattere di Martinez.
0: Ecco, il carattere del Dibu sicuramente è un carattere forte, lo ha dimostrato soprattutto nei mondiali in Qatar, in cui diciamo si era reso protagonista di diverse scene particolari, con un ego anche abbastanza smisurato. Però sicuramente è un portiere comodo un po' dal punto di vista caratteriale, però anche di personalità, un po' di quei giocatori di personalità che Spalletti aveva chiesto e sicuramente che vorrebbe e che a cui con cui gli piacerebbe lavorare. A proposito del Dibu Martinez, su Sport Mediaset si legge, vengono diciamo riportate quello che le parole di un dirigente dell'Aston Villa. Dibu Martinez, Juventus, l'Aston Villa frena, il futuro è assicurato, resta con noi. Queste le parole di Damian Vidigani, dirigente del club inglese, che spegne le voci di mercato sul possibile passaggio in bianconero del portiere argentino. L'Aston Villa che gela la Juventus per il Dibu Martinez. In un'intervista, Damian Vidagani, dirigente dei Villans, ha chiuso la porta alle possibilità di vedere il portiere argentino indossare la maglia bianconera nella prossima stagione. Il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo andare quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Vidagani inoltre ha smentito tutte le voci relative a una possibile trattativa tra i club. Tutte le notizie pubblicate nei media

0: differente invece a quanto si dice l'opinione del Dibu, che invece sarebbe favorevole, favorevole alla, al trasferimento alla Juve. E il messaggio anche di Silvano che ci scrive: siamo al 14 luglio, la squadra ha lacune in tutti i reparti, perdere tempo dietro a un attaccante e farsi imprendere in giro è una cosa abominevole, Colomani lo facciamo restare lì. Insomma sì, sicuramente... Juventus che rischia di stare un po' troppo dietro a Colomani, che è un giocatore sicuramente forte, che ha fatto bene alla Juventus, lo abbiamo ampiamente detto, ma non so quanto valga la pena starci dietro così tanto, stare così tanto dietro alle richieste del Paris Saint-Germain, perché secondo me c'è un aspetto cruciale. È vero che Colomani è un giocatore forte, un giocatore con prospettiva, un giocatore che ha sempre fatto abbastanza bene nelle sue esperienze, ma è un giocatore in uscita dal Paris Saint-Germain, e questo è un aspetto che secondo me viene considerato troppo poco. Nel senso, il Paris Saint-Germain non può chiedere chissà quanti soldi per un giocatore che ha dichiaratamente detto di voler mandare via. Questo secondo me è un aspetto determinante. Ci scrive anche Luca da Genova: Douglas Luiz è stato un flop, è innegabile, speriamo in un miracolo di Spalletti con la collaborazione del giocatore che i numeri ce l'ha. Che dire, ma speriamo, sarebbe una grande svolta. Questo Luca da Genova. Sicuramente ritrovare Douglas Luiz sarebbe straordinario, diciamo ritrovare il vero Douglas Luiz, quel giocatore per cui la Juventus aveva speso fior di quattrini per prenderlo dalla Aston Villa, regalandolo a Thiago Motta. Poi quello che è stato il rendimento diciamo con la maglia della Juventus, lo sappiamo tutti, è evidente, è stato negativo. Però ecco, se Spalletti dovesse riuscire a ritrovare Douglas Luiz in una condizione molto positiva, sia dal punto di vista fisico, dal punto di vista della fiducia, ricordiamo che non arriva da una grandissima stagione Douglas Luiz con i suoi prestiti tra Nottingham Forest e Aston Villa, però ecco, se Spalletti dovesse riuscire a rivitalizzarlo sarebbe una grandissima cosa per la Juventus. Abbiamo un vocale, andiamolo a sentire.
1: Ciao carissimo, io penso che i giocatori da spendere vi siano Azic, Nico Gonzalez, insomma si può fare una campagna acquisti gestione anche con questi pochi soldi che abbiamo, però bisogna muoversi, perché se camminiamo sempre su Colomani, caro mio, no, non ci arriviamo più. I giocatori vi sono, bisogna solo diciamo fare poche chiacchiere e più concretezza, io penso. Ciao Carmelo.
0: Sì, sì, Carmelo, sicuramente ci vuole meno chiacchiera e più concretezza da questo punto di vista. Sicuramente il calciomercato, ecco, io non conosco onestamente le dinamiche dettagliate di quello che è il calciomercato, ma credo che il calciomercato sia fatto di per sé anche di tanta chiacchiera, ma proprio per quello che è la sua natura, per quelle che sono le sue dinamiche. Sicuramente, ecco, lo dicevo anche prima, Colomani è un discorso, quello di Colomani è un discorso che la Juventus deve chiudere, o lo chiude o lo lascia andare, perché non si può continuare così per un altro mese, per un altro mese e mezzo, dando a Spalletti il centravanti con il campionato già iniziato e con già due o tre giornate alle spalle, come è successo per esempio con Openda, ed è una situazione che la Juventus deve risolvere con più velocità e con più concretezza. Se non dovesse risolversi, si va a prendere qualcun altro. Colomani non mi sembra un giocatore così fenomenale da dire prendiamo lui o non prendiamo nessuno. Un altro vocale lo andiamo a sentire.
2: Ciao, Alberto Roma. Io credo che il Dibu Martinez non arriverà più per una semplice questione. Questo titubanza nel non chiudere per quei milioni, giusto o sbagliato che sia, e per il fatto che il Dibu sta facendo il mondiale, sta praticamente ricalcando quello che è successo per Alisson, perché l'Aston Villa sta perdendo tanti calciatori che avevano la clausola e sono stati

0: riscattati, l'ultimo proprio credo Digne ieri, e stanno perdendo leadership, quindi non possono più mandare via altri leader, un po' come è stato, no, a Liverpool per Alisson, e lo tratterranno.
1: Questa è una possibilità, nel senso che sicuramente citavi giustamente la partenza di Digne, che lo ricordiamo è, non so se è già ufficiale, ma credo sia conclusa praticamente la trattativa che lo vede andare al Paris Saint-Germain, che ha pagato una clausola anche abbastanza bassa, da 10 milioni di euro per un giocatore abbastanza avanti con l'età, ma che ha fatto una stagione straordinaria, è stato convocato anche per il Mondiale dalla Francia. E sì, l'Aston Villa sta perdendo un po' di leadership, e il Dibu Martinez è sicuramente uno dei giocatori più di esperienza dell'organico dei Villains, che sicuramente non vogliono privarsi di uno dei portieri che, insomma, ognuno ha la sua opinione, però si fa fatica diciamo, a non inserirlo nella top 10 mondiale dei portieri più forti al mondo. Non lo so, questo ditemelo anche voi. Però sì, questo sicuramente è possibile. Juventus, che anche qui non so quanto bene stia gestendo la situazione, nel senso che la situazione con Alisson non è stata gestita nel migliore dei modi, complice anche, diciamo, la fermezza del Liverpool. Anche qui l'Aston Villa è abbastanza solido nella sua posizione. C'è da dire anche una cosa: trattare con i club inglesi al giorno d'oggi è diventato difficilissimo, perché hanno una potenza economica spropositata e fuori scala rispetto alla potenza e alla possibilità economica che hanno i club italiani, che ha la Juventus in questo momento, e quindi, insomma, è una situazione anche lì complicata. Le altre alternative però sono più costose, c'è da dirlo. Prendere Vicario è un'operazione che comporta più costi anche a livello di cartellino, magari meno di ingaggio. Vicario per un giocatore più giovane, insomma, c'è una motivazione. Però sì, è ancora da capire la situazione. Peppe da Palermo ci scrive: onestamente, attaccare Carnevali, Massara, mi sembra esagerato, sono venuti da poco. Sicuramente non si può ancora giudicare l'operato di Carnevali e Massara, perché è appena cominciato, non stanno lavorando, non si vedono ancora i frutti del loro lavoro. Inevitabilmente, quindi, insomma, sono d'accordo con te. Inutile attaccare due dirigenti che sono arrivati da poche settimane. Massara credo sia arrivato addirittura la settimana scorsa, Carnevali forse quella precedente. Però, insomma, non si può valutare l'operato di due dirigenti che sono arrivati da così poco. A differenza di Luca da Genova, che invece scrive: in effetti, Carnevali capisce poco di football, meglio l'ascoltatore precedente. Carnevali ha dimostrato, adesso non so quanto capisca di calcio, ma ha dimostrato di fare grandi cose. Le operazioni al Sassuolo hanno parlato per lui. Poi sì, c'è il grande tema di cui si è parlato tanto dal suo arrivo in bianconero, cioè del fatto lavorare con, diciamo, al Sassuolo è un conto, lavorare alla Juventus è un altro. Su questo non ci piove. Però, ecco, se consideriamo la dimensione del Sassuolo, le operazioni che ha fatto Carnevali sono state di grande livello. Pensiamo all'operazione Muaremovic, per esempio, ma a diversi giocatori che ha valorizzato. Un altro giocatore che mi viene in mente è Koné del Canada, che adesso si è infortunato proprio durante il mondiale con quel brutto infortunio alla caviglia, ma è un giocatore che è arrivato da sconosciuto e ha fatto una stagione incredibilmente positiva in Serie A, segnando anche al Milan, cioè ha fatto una stagione molto positiva, quindi credo che Carnevali sia un dirigente valido, insomma, così è stato è conosciuto e ci è stato anche raccontato così. Stesso discorso vale per Massara. Ci scrive anche un altro ascoltatore: buongiorno, ma che cosa sono tutti questi giocatori come obiettivi? Berardi, Matic, Piontek e il portiere della Norvegia. Portiere della Norvegia è stato più un tema che abbiamo tirato fuori ieri mattina, diciamo, gradito da diversi spettatori del mondiale. Poi è stata stato complice dell'eliminazione della Norvegia a discapito dell'Inghilterra per quella parata che alcuni definiscono papera, io definisco più un errore che non ci sta per quello che è il contesto, ma può capitare. Sì, Matic è un nome che è stato fatto, credo, da tutto sport, se non erro, la scorsa settimana. E sì, anche a me è un nome che non convince, onestamente. Ci ha lavorato Carnevali al Sassuolo, però è un centrocampista, sì, che ti porta esperienza, ti porta leadership, ma è un giocatore che lo tieni un anno. Già due è difficile, nel senso che è un giocatore molto, molto avanzato con l'età, e il suo l'ha già fatto. Insomma, se giocava al Sassuolo non è, insomma, un motivo ci sarà, ecco, non è un obiettivo, secondo me, fattibile per questa Juventus. Può essere un colpo low cost per allungare un po' la rosa, però non lo so, onestamente non saprei. E poi anche Stefania da Roma che ci scrive: non pensate che ci fosse stato Conte si sarebbe già dimesso? Conte è un allenatore abbastanza spigoloso da questo punto di vista, e ecco, forse già dimesso no, però ecco, sicuramente avrebbe mosso un pochino di più le acque, avrebbe fatto sentire la sua voce, le sue lamentele. Però è anche vero che al momento la dirigenza ha un po' le mani legate, nel senso che Carnevali è arrivato con tante situazioni che deve gestire perché sono state imbastite da Comolli, quindi diciamo deve lavorare con delle fondamenta che non ha messo lui. Poi sicuramente si può fare meglio, vediamo cosa succede nel prossimo mese e mezzo, nel prossimo mese, diciamo, di calciomercato, prima dell'inizio del campionato, e poi cosa si riuscirà a riempire nelle ultime due settimane di mercato. Sicuramente Conte, ecco, immagino che il tuo messaggio sia anche un po' provocatorio. Sì, sicuramente dimesso forse no, ma qualche diciamo lamentela l'avrebbe sicuramente tirata fuori. Siamo in chiusura perché sono le 11. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi in queste due ore di buongiorno RBN di rassegna. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani alle 9 qui su Radio Bianconera.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Donald Trump ha formalmente informato il Congresso della ripresa delle operazioni militari in Iran. In una lettera inviata venerdì 10 luglio ai leader di Camera e Senato e ottenuta dal New York Times, il presidente degli Stati Uniti afferma che le forze americane hanno condotto il 7 luglio attacchi difensivi contro obiettivi in Iran. La lettera è destinata a riaccendere il confronto tra la Casa Bianca e Capitol Hill sui poteri del presidente della gestione del conflitto con Teheran. Il Congresso sostiene infatti che un proseguimento delle operazioni militari richieda una specifica autorizzazione parlamentare.
3: L'Unione Europea ha aperto il cluster 6 dedicato alle relazioni esterne nei negoziati di adesione con l'Ucraina. La decisione è stata formalizzata in occasione della terza conferenza di adesione Unione Europea-Ucraina. Con l'apertura del cluster il Consiglio ha dimostrato l'impegno dell'Unione nei confronti dell'allargamento, ha dichiarato il ministro irlandese per gli affari europei Thomas Byrne, a nome della presidenza di turno dell'Unione. Byrne ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev, ricordando che si tratta del secondo cluster aperto dall'Unione Europea con l'Ucraina dopo il cluster 1 sui fondamentali.
4: Blitz della Polizia e dei Carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei Carabinieri e della Polizia nei confronti delle storiche cosche dell'Andrangheta, dei Di Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni anche dedicate al narcotraffico operanti nel territorio reggino sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria.
3: Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella De Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. E una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, in totale 838 pagine, che mettono nero su bianco una certezza: le due donne sono state uccise da un'intossicazione da ricina. Ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime, ogni opzione è ancora sul tavolo.
4: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più intensa. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
3: Oggi, 14 luglio, in Francia si celebra la storica presa della Bastiglia nella Rivoluzione francese del 1789. Quest'anno cade anche il 10° anniversario dell'attentato a Nizza e per questo i tradizionali fuochi artificiali alla Tour Eiffel sono stati anticipati a ieri. Oggi invece la parata militare sui Champs-Élysées con Macron in tribuna, una trentina di capi di Stato e di governo, tra cui Mattarella.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
6: E buongiorno, ormai ogni volta che leggiamo le notizie sulla Juventus un po' di timore c'è. Per esempio l'ultima riguarda un dirigente dell'Aston Villa, tale Vidagain, che dice: cari ragazzi, non è vero nulla su Dibu Martinez, o meglio, vogliamo tenerlo qui da noi perché per noi è molto importante, quindi quello che scrivono i media sono falsità, rispetto almeno a quella che è la volontà del club. E quindi subito mi ha scritto un amico: ma com'è possibile? Ma tutti contro di noi, non riusciamo a fare mercato. La realtà però è questa, va ricordato, intanto saluto e ringrazio Gabriele Latini, che Dibu Martinez e la Juventus hanno già un accordo triennale da 5 milioni di euro l'anno. È chiaro che Carnevali stava, perché a questo punto bisogna capire quale tempo del verbo utilizzare, trattando con il club inglese affinché chiedesse meno. Loro sarebbero partiti con 10-11 milioni. Carnevali gli ha detto: io ti posso dare, seppur bravo, seppur campione del mondo in carica, seppur in semifinale, domani peraltro sfiderà con la sua Argentina l'Inghilterra, però a 33 anni posso darti 5-6 milioni. Però oggi c'è questa, insomma, una bella mazzata, se vogliamo, almeno dal punto di vista comunicativo. Poi sapete che le vie del mercato sono infinite, quindi tutto può accadere. 340-5425-324, mandate soprattutto vocali, ragazzi, perché siamo la radio, perché vogliamo ascoltarvi, perché vogliamo conoscere anche la vostra voce. RBN Caffè. Alle 11.40 vi dico il menù: avremo un agente FIFA molto importante, cioè Giocondo Martorelli, che è sempre molto preciso, diretto, non usa tanti giri di parole per cercare di analizzare anche il momento della Juventus e le difficoltà che sta incontrando in questo mercato. L'avevamo detto, lo sapevamo già, però si stanno quasi acuendo, se vogliamo dirla tutta. No, perché poi gli interlocutori, no, mi riferisco per esempio al Paris Saint-Germain, approfittano. Però, caro Paris Saint-Germain, io gli direi così: è vero che noi dobbiamo prendere un attaccante, ma non esiste soltanto Colomani. E tu però di Colomani devi disfartene, perché il tuo allenatore, Luis Enrique, non lo ritiene funzionale al suo progetto. Ecco perché dico: calma e sangue freddo. Il prezzo è quello, come ha detto ieri Carnevali, arrivederci e grazie, oppure non arrivederci, addio. Questo è un po' il punto del discorso. Quindi situazione attaccanti. C'è Colomani, che secondo me, per come la vedo io ci metterei la parola fine. Dopodiché, sempre Sorloth sullo sfondo, ma l'Atletico Madrid anche in questo caso vuole tanti soldi, a meno che poi la chiave non diventi, di un'ipotetica operazione, la chiave non diventi Nico Gonzalez, che come sapete è tornato dal prestito, però gradirebbe ritornare all'Atletico Madrid, ma restarci, perché si è trovato bene, perché non ha fatto male, bisogna dire la verità, e soprattutto perché è stimato dall'allenatore, che è il suo connazionale argentino, il Cholo Simeone. Dopodiché c'è Pellegrino, argentino anche lui, più giovane del Parma, potrebbe essere. Il mercato funziona così, no? Ieri era in vantaggio Colomani, o meglio, qualche settimana fa era in vantaggio Colomani. Poi stanno crescendo le quotazioni di Sorloth. Ora invece sembra che Pellegrino sia in pole position. Vedete il mercato che con queste dinamiche io non lo amo, purtroppo, però dobbiamo parlarne perché noi facciamo i giornalisti. E quindi c'è Pellegrino che potrebbe essere davanti a tutti. All'inizio si parlava di 30 milioni, forse il Parma potrebbe abbassare le pretese. Attenzione alla chiave, alla contropartita Miretti che potrebbe essere inserita, interessa il Parma e di conseguenza la Juve sborserebbe meno cash e darebbe una valutazione, non so, di 15, non lo sappiamo, a Miretti per quanto riguarda questo ipotetico scambio. Sullo sfondo, rimanendo al discorso attaccanti, poi ripeto, diteci un po' la vostra, sullo sfondo resta sempre un certo Vlahovic, che fino a prova contraria ha ancora l'armadietto pieno, no? Lo dicevamo ieri con Franco Leonetti durante Fuori di Juve. L'armadietto non l'ha svuotato, strano però, perché in genere i calciatori che vanno via, la prima cosa che fanno, svuotano l'armadietto. Il contratto, sapete che è scaduto il 36, le richieste erano elevate affinché si potesse procedere con il rinnovo. A dire il vero, l'ha confermato lui stesso, Carnevali non ha mai parlato con il giocatore, quindi magari potrebbe esserci un ritorno del figlio il prodigo e ovviamente a quel punto, caro Dusan, alle mie condizioni, intendo mie Juventus. E poi, nelle ultime ore, ma in realtà già da qualche giorno, c'è anche qualche altro nome, tipo Balogun, che è stato oggetto dello scandalo mondiale, no? Era stato squalificato, ma poi una telefonata di Trump a Infantino, che poi ha detto no, no, noi agiamo in autonomia, lo ha riabilitato, ma non è servito a nulla perché ha perso 4-1 poi contro il Belgio. A proposito, questa sera, prima semifinale, io vi dico la verità, siccome sono affezionato a Deschamps, non tifo mai se non c'è l'Italia, però se dovessi avere una preferenza preferirei la Francia perché c'è Deschamps, ve lo dico molto onestamente, no? Che peraltro oggi ricorre anche alla presa della Bastiglia, chissà, potrebbe essere simbolico e indicativo come data. Francia-Spagna, domani molto diciamo, importante, un derby forse tra le, anzi senza forse, le nazionali più forti europee, possiamo dirlo al momento e anche negli ultimi anni a dire il vero, e domani invece c'è una sfida che va anche oltre il calcio, come al solito, tra Argentina e Inghilterra. Quindi questa è la parentesi per quanto riguarda i mondiali, ancora per qualche istante fuori dalla Juventus perché un ex giocatore della Juventus che poi è stato un fuoriclasse assoluto, indiscusso, uno dei più forti registi sicuramente della storia del calcio, non solo italiano, ma in generale centrocampista. Sembra, attenzione, qualche giornale, più di qualche giornale, sta mettendo Pirlo come favorito per la panchina azzurra. Io qualche perplessità ce l'avrei. Poi, per carità, magari Andrea va lì in nazionale, trova il suo habitat naturale, l'ambiente giusto e decolla a livello di mister, di allenatore, cosa che purtroppo non ha fatto finora, no? Sembra che lo voglia Maldini, o meglio, che Maldini nonché Leonardo vogliano intraprendere una via diversa per quanto riguarda il CT. Invece qualche giornale sponsorizza, mi viene da dire, Mancini, sullo sfondo, anche in questo caso, Antonio Conte. Invece, per quanto riguarda, tornando invece alla Juventus, ci sono alcuni. Nel podcast che ho fatto ieri, come potete leggere, ci sono tanti giocatori da cedere. Pensate che alla fine la Juventus, se dovesse cedere tutti quelli che non rientrano nel progetto di Spalletti, che comunque sono stati dei flop, avrebbe quasi una squadra di esuberi. Capite la difficoltà? La difficoltà di fare mercato è questa, perché non tanto dal punto di vista del cartellino, ragazzi, il problema vero sono gli ingaggi di questi calciatori che sono molto elevati. E questa è la colpa, tanto perché si sta già criticando questa dirigenza, in particolare Carnevali. Qualcuno dice Carnevali è come gli altri. Carnevali, lo ripeto per l'ennesima volta, è costretto a riparare gli errori, chiamiamoli così, dai, per non essere troppo cattivi, delle due gestioni precedenti, targate. Prima Giuntoli e poi Comolli. E quindi non è semplice. Peraltro si ritrova nell'anno in cui la Juventus non si qualifica per la Champions League, quindi con tanti milioni in meno, e in più con gli occhi, i fari, l'ombra, fatemi fate un po' voi della UEFA, perché bisogna rispettare per i prossimi 3 anni il fair play finanziario. Ci sono 14 milioni condizionati al non sforamento o allo sforamento, ci sarebbe la multa, dei paletti imposti appunto al fair play finanziario, e quindi ci sono tutti questi elementi che concorrono a far sì che la Juventus si trovi purtroppo in difficoltà. La speranza, e se vi posso dire, io ci credo anche un po', è che l'arrivo di Massara invece possa far cambiare un po' strategie, nel senso, si fanno questi nomi e ormai lo sappiamo, no? Vi ho fatti un po' tutti, peraltro cioè, poi ci sono degli svincolati, no? Stones per quanto riguarda la difesa, che sì, Goretzka, un po' i soliti noti. Aggiungo che su che sì, Massara, come io prevedevo, sembra insomma che voglia convincerlo ad abbassarsi l'ingaggio, ma lì sarebbe il minimo. Il problema è, come al solito, il bonus alla firma da rendere ormai inutili, falsi, ormai sono falsi, secondo me, i giocatori svincolati. Cioè non è parametro zero, perché chiedono una percentuale alta legata appunto a questi benedetti o maledetti, fate un po' voi, bonus alla firma, quindi che sì, potrebbe essere una soluzione, tutti questi svincolati qui, quindi tra qualche svincolato, con le cessioni da fare, i nomi che un po' di difficoltà c'è, vedi Colomani e forse anche Sorloth, ok, io non mi strapperei i capelli se per esempio saltassero questi due, gradirei più per esempio Pellegrino, però non Pellegrino come, non so come la pensiate voi, eh? Cerchiamo, facciamo un po', parliamo un po' dell'attacco, delle dinamiche. Mi piacerebbe molto l'accoppiata Pellegrino-Vlahovic, grazie, mi ha detto un amico. Beh, non è scontato, perché tu prenderesti un giovane, però forte, anche se lo ha dimostrato nel Parma, no? E come prima punta avresti il centravanti preferito da Spalletti, nominato numero 9 titolare il primo giorno che si è presentato alla Continassa, lo ricorderete tutti durante la conferenza stampa quando disse: io non ho ordini dalla società, per me il titolare è Vlahovic, e così infatti è stato. Abbiamo già qualche vocale, giusto Gabri? Vai.
0: La Juve da Milano, ma io dico, dopo la Premier League, che è la squadra, cioè è il campionato che riesce a strappare i migliori giocatori al mondo, e noi siamo riusciti a soffiargli Douglas Luiz, e poi si è visto che giocatore era. Adesso, secondo voi, Martinez dovrebbe lasciare l'Aston Villa, la Premier League, fa la Champions League per venire da noi? Ma io non capisco perché continuiamo a fare questi continui accostamenti di giocatori alla Juve, quando sappiamo benissimo qual è la nostra situazione economica e soprattutto la situazione economica del calcio italiano. Vabbè, ciao, forza Juve.
6: Grazie Ivan, però ti dico, ribadisco, la Juventus e il giocatore hanno già un accordo. Cioè, questo è fondamentale, ragazzi. Poi è chiaro che bisognerà trovare l'accordo con l'Aston Villa, perché, a differenza di altri calciatori, Dibu Martinez ha ancora un contratto con il club inglese. Se adesso questo dirigente, Vidagani, non so quale qualifica abbia, ho letto dirigente, dell'Aston Villa mi dice: l'Aston Villa non ha intenzione di cedere il giocatore, arrivederci. Oppure non arrivederci, però ricordo sempre che la Juventus un favore gliel'ha fatto all'Aston Villa quando ha preso Douglas Luiz, perché l'Aston Villa rischiava 7-8 punti di penalizzazione se entro il 36 non avesse incassato dei soldi. La Juventus gli ha permesso questo, però sapete che insomma nel calcio non c'è ricompensa, no? Questo è chiaro. Buongiorno, non pensate che se ci fosse stato Conte si sarebbe già dimesso Stefania da Roma? Guarda, Stefania, ti posso dire la mia molto sinceramente. Si è parlato molto di Conte, io sono convinto che Conte in questa situazione non sarebbe arrivato. Cioè, perché lui chiede tanti calciatori. Lo sapete quanto ha speso lo scorso anno a Napoli? Ha speso 160-170 milioni per avere cosa? Nulla, un fallimento totale, perché tu non hai concorso per lo scudetto quasi, quasi mai, solo all'inizio, e hai fatto veramente una Champions League da bollino rosso, perché hai fatto 8 punti in 8 gare, non ti sei qualificata nemmeno per gli spareggi. Quindi questo è un po' il succo del discorso. Quando si dice Conte, Conte, ma Conte secondo me non, anzi non arriverebbe nemmeno adesso. Secondo me, in questa situazione, lui ti chiede calciatori. Ricordate quando è andato via con la famosa battuta al ristorante da 10? Non posso andare con 10 euro in un ristorante da 100? Era perché lui aveva chiesto dei calciatori e non gli erano stati presi. È sempre quello il discorso. Questo è. Il problema è che oggi, con l'inizio del ritiro, abbiamo la stessa squadra dell'anno scorso. Il ritiro c'è stato ieri, in realtà, il primo giorno. Abbiamo solo sostituito Dusan, sostituito, insomma, c'è Ekator ancora. Speriamo che esploda questo ragazzo, però, insomma, chiamarlo sostituto di Dusan, di Vlahovic, è un po' prematuro. Non riusciamo a vendere. E abbiamo ancora relitti come Artur, Milik, per non parlare di Gregorio, rotta completa con l'ambiente a Massimiliano da Roma. Massimiliano, però, per esempio, per quanto riguarda Di Gregorio era già sul mercato prima. Chiaro che il suo agente ci ha messo del suo e ha ovviamente complicato la situazione, però Di Gregorio era già in partenza. Ora spero che non, diciamo così, che non faccia troppo il, come dicono al mio paese, il sofisticato. Cioè, se ti chiede un club, per esempio, è stato chiesto dal Besiktas e l'ha rifiutato, però Di Gregorio non credo abbia più ragione di restare alla Juventus. Già prima, quindi ante sparata del suo agente. Dopodiché Belloni, uno degli agenti dell'agenzia che gli cura gli interessi, ricorderete quello che ha detto, credo che ormai il rapporto, a meno che lui non chiuda col suo agente, ma al di là di questo, la Juventus sono, altrimenti non cercherebbe in maniera così insistente il portiere, no? Vai Gabri.
7: Buongiorno, sono Davide da Taggia. Io vi scrivo perché, vabbè, stiamo tutti assistendo all'immobilismo juventino, gli alibi che non si riesce a vendere, insomma, di tutto il mercato bloccato a causa delle non cessioni, sta cominciando a stufare. Io penso che oggi è il secondo giorno di ritiro, almeno due o tre acquisti li dovevamo fare. Comunque, lasciando perdere questo discorso che ha stufato tutti, io cercherei di valorizzare un giocatore che abbiamo in rosa, che è ritornato dagli esuberi, che è Douglas Luiz. Douglas Luiz, secondo me, è un giocatore dalle grandi potenzialità. Ha già fatto vedere, quando lo acquistò Cristiano Giuntoli 2 anni fa, delle cose importanti in Premier, dicendo anche il miglior centrocampista di quell'annata. Trasferito a Torino, secondo me, non ha fatto tanto collante, non è stato aiutato neanche né dagli allenatori che c'erano, ci ha messo anche lui qualcosa, ma secondo me anche dallo spogliatoio. Io spero che Luciano Spalletti cercherà di valorizzare questo giocatore, perché credetemi che è un grande giocatore. E poi per il resto spero che arrivi Colomani, perché Colomani è un altro giocatore sottovalutato. Colomani è un grandissimo giocatore.
6: Sul grandissimo giocatore, grazie intanto del messaggio, parto con l'ultimo tuo pensiero. Sul grandissimo aggettivo superlativo accostato a Colomani non sono d'accordo. È un ottimo calciatore, ma in questo caso, se parliamo adesso dell'attualità, se facciamo una foto della trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain, è sopravvalutato dai parigini, che vogliono 40 milioni. Ragazzi, 40 milioni per Colomani sono un'enormità. Con 40 milioni devi prendere un calciatore che ti faccia una ventina di gol. Dopo l'Eintracht di Francoforte, andate a vedere tutte le statistiche di Colomani e non credo che sia mai arrivato a 20 gol, forse nemmeno a 15. Però non sto dicendo che sia scarso, mediocre, eccetera, eccetera, eccetera. Ti aspettavi già un paio di colpi? Non è semplice, abbiamo detto, perché la Juventus sta trattando. Ora per sabato l'unico nuovo sarà ovviamente Ekator, a meno di colpi all'ultimo momento. Tra l'altro potrebbe anche fare la Juventus un colpo relativo a un calciatore che ha fatto i mondiali e che quindi è in vacanza, oppure deve ancora giocare la semifinale, anche se sabato ci sarà in programma solo la finale di domenica, quindi ci saranno state disputate anche le due semifinali, quindi non è detto che ce l'abbia poi fisicamente. A proposito di fisico, ragazzi, c'è da aprire una piccola parentesi. Abbiamo già parlato della situazione del ginocchio di Ildiz, no? Che ha una tendinopatia rotulea. Il dottor Comastri, che è intervenuto da me venerdì a Fuori di Juve, ha detto che bisogna stare un po' attenti, perché come la pubalgia è una patologia subdola, Cioè, magari ti fa giocare due o tre partite, così è successo purtroppo con il Diz, anche se lo vedevamo in difficoltà, era stato criticato, perché purtroppo non c'è possibilità che uno possa appunto sbagliare. Quindi, quando arriverà alla continassa intorno al 20, si valuterà se sia il caso di continuare con le terapie che mi risulta stia facendo, anche in vacanza, perché mi diceva il medico sportivo che è intervenuto venerdì, in genere questi giocatori importanti, si portano dietro un medico, insomma, se devono fare delle terapie, le fanno, anche perché lui poi deve iniziare la stagione, altrimenti si potrebbe ricorrere all'intervento chirurgico, significherebbe stare fuori 30 scusate, 2/3 mesi, quindi 60/90 giorni, che sarebbe un guaio. Ma un altro problema, quindi ancora al ginocchio, è Thuram, che ha una sindrome femoro-rotulia. Io ho chiesto stamattina, poco fa, prima di iniziare la trasmissione, allo stesso dottor Comastri, mi ha detto: attenzione, perché anche qui bisogna gestirla molto bene. Non è una cosa grave, ovviamente, quindi può essere sicuramente, diciamo così, può recuperare con le terapie, però occhio. Perché insomma è sempre il ginocchio, quando c'è di mezzo il ginocchio bisogna stare attenti. Lui è venuto con una fasciatura e sabato quasi sicuramente, anzi io toglierei il quasi, nel match alle 15:30 in casa del Basilea dell'Lichtsteiner non sarà presente Thuram, match che noi ovviamente seguiremo e il sottoscritto condurrà colpo di tacco con Camillo, che sarà insieme a Samuel, faranno diciamo la cronaca della stessa partita. Vai Gabri.
8: Ciao amici, buongiorno, sono Danny. Ciao carissimo
6: Bene.
8: Quinti, che
6: Ciao.
8: piacere sentirti in questi orari, è veramente un piacere
6: Grazie.
8: immenso. Allora, io per quanto riguarda la Juventus, penso che Carnevali e Massara si siano presi una bella gatta da pelare
6: Ma quello
8: e
6: è
8: la
6: chiaro.
8: situazione non è per niente facile, non è per niente facile, ci saranno tante modifiche da fare all'organico. Chissà se riusciremo a farle per evitare un'altra stagione di basso livello come è stata la scorsa. Ti mando un grande abbraccio e fino alla fine.
6: Grazie. Allora, che Carnevali si sia preso patata bollente, gatta da pelare, zebra da domare, non so come fate un po' voi, è poco ma sicuro. Ma Carnevali, che non ha 20 anni ma ne ha oltre 60, è un uomo di calcio, conosce benissimo il pallone italiano e sa bene, conosce anche le situazioni delle varie società. Se è venuto alla Juventus era consapevole dei problemi legati al discorso economico-finanziario, che veniva in un club, in una squadra che non si è qualificata, dopo tanti anni non farà la Champions League, salvo l'anno della squalifica, no? Come ricorderete, per la questione plusvalenze. Quindi è pienamente consapevole. E infatti lui ripete sempre: non possiamo sbagliare, la situazione è delicata. Ha ribadito che i club italiani, questo lo sapevamo, no? Hanno difficoltà economiche rispetto per esempio a quelli inglesi, e anche altro mi pare che si sia anche schierato più o meno, abbia fatto cenno a una sorta di favore verso la Superlega, che ovviamente non si farà più, però lui mi ricordo che era uno di quelli contrari quando era al Sassuolo. Non si farà più la Superlega, si farà un unico torneo, perché la A22, che avrebbe dovuto gestire la Superlega, ha fatto un accordo con la UEFA affinché si faccia un torneo che, diciamo così, racchiude gli interessi del governo del calcio europeo, cioè la UEFA di Seferin, e della stessa A22, e ha sempre detto: non possiamo sbagliare. Cioè lui è onesto, perché ogni volta che fa la foto reale della situazione viene criticato proprio lui. Dice: anzi, io lo ammiro, perché la situazione questa è, non può promettere mari, monti e poi magari non compra nemmeno una collina, capite? E lui dice quella che è la situazione. Purtroppo è questa, ragazzi, non è che possiamo girarci troppo intorno. Tra l'altro, aggiungo, mi fa molto piacere, ieri avevo parlato di primo giorno di scuola, no? In effetti, vedendo le foto, sembrava un primo giorno di scuola con tre professori e tutti alunni. I professori erano Carnevali, Massara e Spalletti. Mancava Ottolini, ma credo sia ancora in ferie, rientrerà certamente nei prossimi giorni. E tutti i calciatori erano seduti nella sala dei video. E la cosa che mi fa molto, molto, molto piacere è che la parola d'ordine, la parola chiave, l'input è responsabilità. E aggiungo io, in questo caso la responsabilità è sinonimo di appartenenza. La cosa di cui sto parlando da un bel po', appartenenza, perché se tu senti l'appartenenza, inevitabilmente hai responsabilità. Guardate che la Juventus, fermo restando gli errori degli arbitri, fermo restando gli errori dei calciatori, un paio di rigori sbagliati, ricorderete David Locatelli, alla fine. Se noi facciamo una sintesi, nelle ultime gare, quando era a 5 punti dalla quinta, di vantaggio sulla quinta e quindi di fatto a 3 giornate dalla fine praticamente in Champions League, la Juventus è crollata mentalmente. È crollata mentalmente Verona, Fiorentina e Derby. Derby poi a un certo punto era finita comunque, vabbè. Però è crollata di testa e di conseguenza responsabilità. Quando Spalletti diceva che servono calciatori, oltre che forti tecnicamente, anche diciamo così, caratterialmente di livello, che riescano ad iniettare anche ai compagni la personalità, intendeva questo. E la parola d'ordine ieri è stata responsabilità. Sono molto d'accordo, mi ricordo sempre Antonello Valentini, che 10 giorni fa mi ha detto Carnevale, io lo ripeto, secondo me deve essere un mantra questo. Ogni nuovo calciatore della Juventus sarà costretto, tra virgolette, sarà accompagnato a fare il tour del museo per vedere i trofei vinti, per vedere i calciatori, i fuoriclasse che hanno vestito questa maglia. Cioè, sostanzialmente, ti devi rendere conto, tu calciatore, che sei nella Juventus. Ora, la Juventus non è più a certi livelli, speriamo ci torni al più presto, ma è sempre la Juventus. La storia non si può cancellare di questo club. E quindi bisogna riappropriarsi anche di questo elemento, cioè della responsabilità unita ovviamente all'appartenenza. Siamo giunti però al break. Tra poco con noi l'agente FIFA, e parliamo di mercato e non solo, Giocondo Martorelli.
3: RBN Caffè. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. L'unica che conta. Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, un'africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Michel Merino. Intanto, per il calcio italiano, Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato, e poi dice c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
9: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
5: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
9: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
5: Il tennis, il day after, il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 della ATP 250 di Båstad, con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vodkov-Kjær, numero 118 al mondo.
10: Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: RBN Caffè.
5: Caro Gabriele Latini, tifoso della Roma, facciamo uno scambio, vi diamo Cop Mainers e voi ci date Ndicka. Va bene? Rispondi sì o no? No, non risponde. Ah, insomma, ha detto, vediamo. No, scherzo. Cop Mainers è uno di quelli, ragazzi, che dovrebbe essere venduto, che la Juventus, affinché non rischi la minusvalenza, dovrà cedere almeno a 30 milioni di euro. Poi l'ingaggio però è intorno ai 5, mi pare, e quindi nascono le difficoltà. Ci sarebbe un tesoretto pronto, o meglio pronto, appena si sistema Muaremovic, che ormai mi pare destinato alla Premier League. E quindi la Juventus incasserà il 50%. Speriamo che il Sassuolo lo venda alla maggior cifra, ovviamente, possibile. Ci mancherebbe altro. Allora, siamo per collegarci con Giocondo Martorelli. Mi piace sempre a me ogni ambito legato alla Juve, ma in generale al calcio, di prendere gli esperti, no? Magari c'è la questione tecnico-tattica, chiamiamo un ex calciatore oppure un ex allenatore, c'è la questione legata al mercato, chiamiamo un agente, lui è molto molto esperto, tra l'altro amico della famiglia Chiesa, pensate. Giocondo mi disse in tempi non sospetti che la Juventus aveva preso Federico Chiesa. C'è la questione medica, chiamiamo un medico sportivo, noi funzioniamo così, non siamo così, diciamo così, demillantatori, quindi non è che dico io ti dico una cosa medica perché ne capisco, no. Bisogna essere, la questione giudiziaria non ne parliamo nemmeno. Mandiamo qualche audio in attesa di Giocondo, vai Gabri.
6: Ragazzi, buongiorno, Sandro da Roma. Io sinceramente in Pellegrino rivedo un acquisto stile Juve old style. Magari, a me piace tantissimo, avvelenato, che gioca con la bava alla bocca. E sì, per me è un sì pieno.
5: Ma non si è sentito il nome, però non si è capito il nome, perché c'è stato un disturbo. Questo calciatore nel mirino della Juventus con la bava alla bocca, boh, vabbè, non ho capito il nome. Comunque ci stiamo per collegare, anzi è già pronto, mi dice giustamente Gabri Latini, e saluto e ringrazio, gli do il buongiorno in questo orario inedito per noi a Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo.
7: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno.
5: Grazie a te, come al solito, di averlo accettato. Allora, Giocondo, ti aspettavi, ora più o meno lo sapevamo, no? Ma te l'aspettavi così pesanti le difficoltà di manovra di Carnevali sul mercato?
7: Onestamente sì, perché non soltanto il mercato della Juve è bloccato, è un mercato in generale di tutte le squadre, e quindi è sinonimo di una crisi profonda, una crisi che attanaglia tutte le società. Tutte le società hanno giocatori in sovrannumero che non riescono a dar via, e poi diventa complicato fare nuovi acquisti. Oggi le società non possono non tener conto dei bilanci, che sono già, molte società ce l'hanno in rosso, e quindi è di molti milioni di euro. E quindi è complicato poi quando ti vai a confrontare con calciatori importanti, le cifre superano i 30, i 40, i 50 milioni per migliorare le attuali rose, e quindi diventa tutto complicato. Ecco, quindi sinceramente questa è una cosa che non mi coglie di sorpresa, è una cosa che immaginavo. Io ho la fortuna così di conoscere Giovanni Carnevale da quasi 40 anni, e parlando più del meno era consapevole delle problematiche che oggi sono alla Juve, e non solo alla Juve naturalmente, però qui parliamo della Juve. Diciamo che certo, avere tanti giocatori in esubero, che però tutti i mesi sono sulla lista di quelli che devono giustamente avere un compenso, e quindi si parla di cifre importanti, e quindi sono a bilancio e non puoi sicuramente cestinarli. Di conseguenza, fino a che non si trova una via d'uscita per molti calciatori e si liberano dei posti, naturalmente abbassando poi le pretese, diventa tutto più complicato.
5: Più complicato. Quindi hai parlato con Carnevali, dimmi qualcosa che non potresti dire ma che a noi dici, dai. Perché lui è consapevole, quindi per lui che cos'è? Una sfida? No. Che cos'è questo passaggio?
7: Lui è una persona intelligente, brava, misurata, composta, non si lascia mai prendere né da facili entusiasmi né da depressioni. È un manager, secondo me, oggi equilibrato, che guarda la realtà. Io penso che la Juve abbia fatto questa scelta su di lui proprio in ragione di quello che purtroppo negli ultimi anni sono state le problematiche della società, e quindi mettere una società al riparo da anche future situazioni di disavanzo economico importanti, quindi guardando sicuramente anche la parte tecnica. Però il mercato è ancora lungo, fino al primo di settembre. Io capisco e comprendo anche un allenatore, no, che alla fine oggi ha solo Ecator tra i volti nuovi, questo è comprensibile, però allo stesso tempo devo dire che anche Spalletti lo doveva mettere un po' in conto. Non è che tu puoi prendere Openda, Davide, e dire no, ragazzi andate via, ciao, arrivederci. Non è possibile. Ti rientra Arthur, ti rientrano altri giocatori, cioè, capito, ce l'hai sul libro paga, sì, e sì, devi trovare il modo pian pianino di sfoltire questo numero di giocatori e fare un po' tesoro di quello che riesci a fare e reinvestirlo su giocatori che possono essere validi per tutto il gioco di Spalletti. Però ci vuole calma, io parlo dell'Inter, guarda il Milan, quante difficoltà hanno. L'Inter non riesce a fare un'operazione o per un motivo o per l'altro, e quindi diventa tutto complicato, no? C'è la stessa Roma, sta cercando giocatori come Carnaccio, altri giocatori, ma non è mai facile, capito? E quindi lo stesso Napoli è bloccato, cioè parliamo delle squadre più importanti e sono tutti più o meno nelle stesse condizioni. Quindi è quello che dicevo prima, è un malessere generale, purtroppo dovuto a tante cose sbagliate fatte in passato.
5: Allora, facendo qualche nome e quindi tornando alle difficoltà, sulla situazione attacco, per esempio, la Juventus da qualche settimana che sta trattando Colomani. Ora, alla fine, Carnevali ieri ha detto, però se non abbassano le pretese, che credo siano di 40 milioni, arrivederci e grazie. Ma veramente converrebbe spendere 40 milioni per Colomani?
7: Ma è un giocatore che, diciamo, lo richiede soprattutto Spalletti, e penso che Giovanni farà di tutto per accontentare il mister da questo punto di vista, però con occhio, quello che si diceva prima, ai bilanci,
5: al
7: bilancio, e quindi diventa complicato se per un giocatore che già era stato alla Juve tu devi spendere 40 milioni con almeno qualche incertezza, almeno, ecco. Però giustamente nel momento in cui lo richiede l'allenatore, qualsiasi dirigente fa di tutto per accontentarlo, poi l'allenatore soprattutto come Spalletti, quindi, però ripeto, ci devono essere anche delle cifre, perché poi non è soltanto il costo, poi c'è l'ingaggio, poi ci sono le commissioni, quindi sono operazioni che poi alla fine vanno intorno ai 100 milioni tra una cosa e un'altra, quindi capisci bene, se poi la sbagli il prossimo anno ti ritrovi con le stesse problematiche che hai avuto con David, con Openda, con Quacunà, Cop Myers, cioè voglio dire, queste sono poi le realtà, hai capito? Cioè la rincorsa, essere precipitosi, secondo me non è, io penso che almeno per alcuni giocatori le cifre abbasseranno quando si arriverà agli ultimi giorni di mercato. Questa è la storia, sì, non
5: certo,
7: questa è la storia, non è che lo dico io non,
5: no, è chiaro. Anche perché per esempio il Paris Saint Germain, Colomani è fuori dal progetto di Luis Enrique da sempre, e quindi alla fine se vuoi cederlo devi abbassare le pretese, no? Giusto,
7: certo,
5: no?
7: Questo se è poi lì lo paghi, quindi è vero che non hanno problemi, questo è vero, però poi, poi dipende anche dalla volontà del giocatore di spingere per andare via, cioè ci sono tante situazioni, tanti fattori che intervengono affinché poi certe situazioni si possono concludere nel migliore dei modi, ecco,
5: Restando sempre sul fronte offensivo, l'altro nome Sorloth, anche lui over 30, pure lì dai 30-40 milioni vuole l'Atletico, più o meno lo stesso discorso. Mi viene da farti una domanda, ci sono poi due alternative, no? Che sono ovviamente diverse. Uno è Pellegrino, che è più giovane, è del Parma, forse con 25 puoi prenderlo magari inserendo Miretti, e l'altra, caro Giocondo, c'è un certo Vlahovic che sembrava potesse e volesse trovare un club post Juve, e invece sembra che abbia ribussato alle porte della Continassa, cioè potrebbe essere un'accoppiata Pellegrino-Vlahovic, sempre che Vlahovic però accetti, immagino, le condizioni della Juventus a questo punto. Tu lo riprenderesti?
7: Ma guarda,
5: gli diresti, Pellegrino, caro Dusan?
7: Per Pellegrino sono d'accordo, giovane, interessante, prima punta, giocatore che piacciono a Spalletti, giocatore d'area, giocatore che servirebbe alla Juve come tipologia di calciatore, quindi da questo punto di vista, per età, per qualità, per tutto, per fame, giocatore che punterei sicuramente su un giovane così. Per quanto riguarda Vlahovic, io attraverso proprio i tuoi microfoni ho sempre detto che se non vai nelle prime 8-9 squadre d'Europa importanti, dopo è un casino pretendere quelle somme lì, oppure si dovrebbe accontentare di una fascia diversa solo per valutare una situazione economica. Ma se vuoi stare al centro, no, del sistema calcio,

0: appartiene,
1: Non gli
0: almeno
1: appartiene, esatto.
0: questa è la storia, ecco. Se io parlo sempre di
1: No, no, è
0: cose
1: così.
0: oggettive,
1: Certo,
0: non
1: senti,
0: di situazioni personali.
1: ma quando gli ha detto questa cosa, se viene a bussare Vlahovic, lui che ha detto, lo accoglieremo a braccia aperte purché
0: No,
1: però
0: no,
1: accetti le
0: no, no,
1: nostre... Dai,
0: no, no, no, no, no,
1: cosa ti ha
0: ti
1: detto?
0: ho
1: Puoi
0: detto
1: dirmelo.
0: prima, no, non ci, no, no, ma davvero, no, no, è una persona che lui non si sbilancia, è una persona
1: Lo
0: moderata, è una
1: so,
0: persona
1: però...
0: tranquilla, e proprio questa è la sua forza, secondo me, no? Lui è tranquillo, non si fa prendere da queste situazioni. Così era una battuta simpatica, capito?
1: Vabbè,
0: Mentre stava
1: certo.
0: andando via, ha detto, oh, Giova, così, e lui ha fatto un mezzo sorriso e è andato via, ma in senso veramente goliardico, niente di più, ecco.
1: Certo,
0: Non era
1: certo.
0: una discussione basata su una cosa professionale, diciamo, in quel contesto. È stata una situazione così, en passant, come si suol dire,
1: Certo,
0: capito? In maniera
1: immagino.
0: simpatica, in maniera...
1: Invece, Giocondo, la questione portiere, la Juventus avrebbe, usiamo il condizionale, un accordo da tempo con Dibu Martinez. Stamane ci sono le dichiarazioni di un dirigente dell'Aston Villa che dice: ma la posizione dell'Aston Villa non è quella che dicono i media, anche se i media non è che hanno detto lo vuole vendere, semplicemente vuole, che ne so, 10 milioni, 11 milioni, mentre Carnevali vorrebbe dargliene 5-6. A noi, per noi è molto
0: Vabbè.
1: importante, resta con noi. Sono dichiarazioni
0: Però
1: strategiche, immagino.
0: certo, l'età del portiere è un'età
1: 33
0: importante,
1: anni,
0: l'età
1: certo.
0: è capito, quindi ecco, è un investimento che poi giustamente lo devi valutare quando si fanno queste cose anche a lunga gittata, quindi l'età ti deve portare a fare un investimento, secondo me, adeguato, ripeto, a quello che sicuramente è un ottimo profilo, un ottimo valore, capito? Però io sono sempre convinto che quando c'è la volontà di un calciatore di cambiare aree, di voler andare in una nuova società, tante volte, quando poi naturalmente ci deve essere una società pronta ad accoglierti, questo è ovvio, se ci sono queste due situazioni, questi due accordi tra società e calciatore, io penso che alla fine
1: Si farà,
0: le cose si farà,
1: si
0: ecco,
1: fa,
0: quindi è
1: si
0: solo una
1: faranno, si
0: questione
1: fa.
0: di tempo. È proprio in virtù di
1: Certo.
0: quello che dicevo, perché Giovanni è una persona in gamba, intelligente, aspetterà il momento opportuno per fare le sue cose, ecco. Non si farà prendere per la gola, almeno per come lo conosco io, ecco.
1: Infatti questa è la cosa importante. Prima di chiudere, stai nominando giustamente sempre Carnevali perché è amministratore delegato, direttore generale, però da qualche giorno la Juventus ha ingaggiato anche Massara. Io dico sempre questo, al di là dei nomi che si stanno facendo, no? Vanno, andranno, non andranno in porto, ti aspetti, e secondo te è auspicabile, se, per come la vedo io, che Massara tiri fuori un nome diverso, per esempio, da quelli che leggiamo, no?
0: Ma questo avviene da tutte le parti, in tutte le società, non sempre chi opera in questo mondo mette fuori, dice quello che sta facendo. È normale che lavorano sotto traccia anche su altri obiettivi, ma questo
1: Esatto,
0: è
1: è
0: qualcosa che
1: normale.
0: avviene dappertutto, in tutte le società. Federico Massara è un ragazzo molto preparato, conosce il calcio mondiale, conosce tutti i calciatori che possono essere validi per una società importante come
1: La Juve.
0: come la Juve. Sappiamo quando ha lavorato al Milan con Maldini, ha fatto delle operazioni molto, molto valide, creando delle plusvalenze a favore del Milan, oltre che valori tecnici anche a livello economico, no? Ricordiamoci
1: Hanno
0: Maignan,
1: vinto lo
0: Leao,
1: scudetto, eh? Hanno vinto lo
0: quindi
1: scudetto, peraltro.
0: perciò quindi considero Massara un profilo, anche lui è una persona equilibrata, lavora a un atteggiamento sempre sornione, tranquillo, ma lavora tanto e quindi ha le capacità per poter valutare cose nuove e interessanti, sicuramente.
1: Quindi è da io anche lui, sono d'accordo con te.
0: Sì,
1: Tra l'altro già
0: vabbè,
1: è
0: quando uno
1: stato già
0: lavora al
1: vicino a...
0: Milan e lavora alla Roma,
1: Vuol
0: può anche
1: dire
0: lavorare alla
1: quantomeno
0: Juve, ecco,
1: alla
0: quindi.
1: Juventus, esatto. L'ultimissima, a proposito di Massara, era appunto direttore sportivo nel Milan campione d'Italia, in quel Milan c'era anche Kessié, Kessié ora si è liberato a zero dall'Arabia Saudita, certo lui vuole tornare in Italia, sarebbe disposto a venire alla Juventus, deve ovviamente abbassarsi l'ingaggio, però il problema è come al solito questo benedetto, maledetto, queste benedette commissioni alla firma. Alla fine, secondo te, Massara riuscirà a ad accattivarsi, diciamo così, perché poi non ci vorrebbe.

0: molto, magari se sono stati insieme, eccetera, riuscirà a fare questo colpo e tu soprattutto lo faresti? Che sia, al di là poi del discorso economico, eh?
1: Ecco, io non entro nell'aspetto economico, l'unico
0: Esatto,
1: rischio
0: esatto.
1: è solo quello che tu non hai detto, ma l'hai fatto capire, è che condizione è il
0: Esatto.
1: ragazzo,
0: Al
1: fare
0: mondiale ha
1: diversi anni
0: dimostrato
1: in
0: di
1: Arabia.
0: stare bene, eh? Al mondiale ha dimostrato di stare bene
1: Ripeto, ma io
0: fisicamente.
1: non entro nel merito perché bisogna seguirli i giocatori, bisogna capire come stanno,
0: Certo.
1: tante piccole cose. Quindi se mi devo ricordare del Chessy Milan, ti dico sì, ma il Chessy oggi non mi permetto di dare una
0: Di giudicare.
1: valutazione o un giudizio perché non so in quale stato fisico si
0: Sì,
1: possa trovare dopo aver fatto, mi sembra, 2 anni, giusto? O questo è il terzo lì in Arabia,
0: forse il
1: più o meno,
0: terzo,
1: due o tre
0: forse
1: anni,
0: tre.
1: forse il terzo. Vabbè. Quindi sappiamo tutti che il livello, l'agonismo è completamente diverso, hai capito? Quindi obiettivamente perdere un po', quindi, e poi non ha 24 anni, quindi ti avvicina a un'età in cui la condizione fisica è diversa, quindi ripeto, su questo sarà una scelta secondo me molto ponderata se andare a mettere a disposizione, poi secondo me qui deciderà anche molto Spalletti, da questo punto
0: Ah,
1: di vista
0: certo.
1: il giudizio del mister sarà fondamentale
0: Fondamentale, non c'è
1: poi
0: dubbio.
1: dipenderà chi uscirà, delle volte sono quei calciatori che li puoi tenere in rosa anche senza partire dal presupposto che possa fare il titolare, però avere un Chessy in rosa a posto di qualcuno che oggi purtroppo è lì ma è considerato fuori dal progetto, allora rimpiazzo quel calciatore che va via perché ha un costo anche elevato ed è fuori dal progetto, inserisco un Chessy che in ogni caso mi può essere utile
0: Certo.
1: nell'arco di tutto l'anno calcistico. Ecco.
0: Ti ringrazio molto, Giocondo, ti auguro buone vacanze. Ciao.
1: Grazie, a presto, ciao,
0: Un
1: buone cose, ciao.
0: abbraccio, ciao Giocondo Martorelli, agente FIFA. Allora, abbiamo diversi messaggi, ne vado a leggere qualcuno prima poi di passare a quelli audio negli ultimi minuti della trasmissione. Se prendi Pellegrino devi crossare in area, cosa che i due esterni che abbiamo non fanno quasi mai, Luciano da Macerata. Luciano, questa è una bella riflessione la tua, ne parlavamo ieri a Fuori di Juve. Bisogna cominciare a fare i cross per le punte o per la punta. Buongiorno, come mai le nostre grandi vanno sempre a cercare riserve dal Chelsea, dal Paris Saint-Germain, dal City, eccetera, con stipendi assurdi e comunque se loro li vendono un motivo ci sarà. Mi chiedo a cosa serve lo scouting. Complimenti ragazzi, Angelo da Brescia. Grazie Angelo, ti dico la sincera verità, spesso le riserve di queste squadre, che magari sono anche ingiustamente riserve, possono fare i titolari qui da noi. Vi posso fare due esempi: Malen, ok, ma soprattutto McTominay, che è stato negli ultimi 2 anni forse il miglior centrocampista del campionato italiano, eppure era emarginato. Ecco, questo mi aspetto anche da Massara, che possa prendere, ingaggiare, annusare situazioni magari di malessere di alcuni calciatori nei loro rispettivi club, prenderli e poi che possano essere ovviamente funzionali a quella che è l'idea di gioco di Spalletti. Vai, Gabri.
1: Ciao Vincenzo, Nord Roma. L'Aston Villa
0: Vincenzo?
1: sta perdendo tanti leader perché sono usciti molti calciatori. Ieri proprio l'ultimo al Paris Saint-Germain è andato il Digne, te lo ricordi, no? Ex
0: Come
1: terzino
0: no?
1: della Roma che sta facendo un gran mondiale. Tra l'altro con una clausola pure bassa di 10 milioni che ci avrebbe fatto comodo pure a noi, visto che a sinistra ci abbiamo
0: Vero.
1: un bel problema. Detto ciò, le dichiarazioni vanno nel senso che questi stanno perdendo tanti campioni, tanti leader e adesso vogliono trattenerlo. Non vedi analogie con quanto è successo per Alisson, con tutte le uscite che ha avuto il Liverpool e poi lo hanno bloccato perché servono leader, non possono uscire tutti?
0: Grazie, allora ha detto che sono Quintiliano e non Vincenzo, non credo ci sia analogia, secondo me è una dichiarazione strategica quella dell'Aston Villa, perché l'Aston Villa è anzi lo sa che Dibu Martinez ha un accordo con la Juventus e come diceva poco fa Giocondo, che insomma sicuramente ne sa più di noi, conosce molto meglio di noi le dinamiche legate al mercato, è un agente FIFA da tanti anni. sono delle situazioni, delle dichiarazioni strategiche per cercare di non abbassare il prezzo. Voi sapete che l'Aston Villa chiede sui 10-11, la Juventus, quindi Cannavaro, vorrebbe dargliene 6-7, quindi credo che sia soltanto una questione comunicativa. Tanto se Dibu Martinez ha deciso di andare via, ha deciso di andare alla Juventus, verrà alla Juventus. Io la penso così. Vai.
2: Se Martinez ha un peso di 7 milioni sul bilancio dell'Aston Villa, come può darla a noi per 6 o 7, Claudio?
0: Ciao Claudio, non ho capito, ha un premio in bilancio? Non credo che esistano dei premi in bilancio, però ripeto, siccome c'è già la... Ah, peso in bilancio. L'Aston Villa credo, spero, presumo non voglia fare minusvalenza, perché non si capiva peso in bilancio. L'importante è che non faccia minusvalenza. Vediamo, vediamo, perché poi alla fine, ripeto, se il calciatore vuole andare via, non c'è storia. Poi non stiamo parlando di un ragazzino, stiamo parlando di un calciatore di 33 anni, campione del mondo in carica, che domani forse potrebbe andare in finale, fare quindi la seconda finale mondiale consecutiva, e quindi non è che poi, cara Aston Villa, importi più di tanto. Sarà determinante la volontà del portiere stesso. Siamo giunti al termine anche oggi, ci vediamo domani, 11-12, però con noi questa sera ovviamente fuori di Juve 19-21. Nel frattempo saluto Gabriele Latini, grazie a tutti voi, restate con noi perché ora c'è Cose di Calcio.
3: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo stretto, rimane alta la tensione. Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% e minaccia di colpire il sito nucleare di Pickax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere mirate nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture USA in Bahrain. Roma, intanto, oggi e domani ospita il nuovo round di colloqui tra Libano e Israele.
7: I droni ucraini hanno colpito e incendiato il Gazprom Neftekim Salavat in Baschiria, definito uno dei più grandi complessi petrolchimici e di raffinazione della Russia, secondo quanto riferisce la testata indipendente russa Astra. Inoltre è probabile che sia stato attaccato anche un impianto appartenente al complesso di raffinazione petrolifera Rosneft OPT.
6: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei NOTAM.
7: Blitz della Polizia di Stato e dei Carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino, sono state coordinate dalla DDA di Reggio Calabria.
6: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più critica. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
7: Il tennis. Andrea Pellegrino sarà impegnato all'ATP 250 di Båstad contro il norvegese Nikolaj Butkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. Alla TP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato, campione in Croazia nel 2018 e il tennista palermitano se la vedrà contro l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
8: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Buona giornata, buon martedì 14 luglio, questo è Cose di Calcio, il sommario. Carnevali gioca a carte scoperte e invita la squadra ad un alto senso di responsabilità. Secondo giorno di ritiro, preoccupa anche il ginocchio di Thuram, che salterà la prima amichevole di Basilea. I mille colori di un mercato Juve ancora troppo impalpabile, questo l'editoriale delle a mia firma su Tutto Juve. Tra i più acclamati Douglas Luiz. Curiosità, braccia concerte e termica a mani lunghe per Spalletti, almeno per le foto ufficiali. E poi sabato il test col Basilea di Lichtsteiner, una vecchia conoscenza bianconera, sgambata per tanti giovani e qualche titolare e magari qualche big da rilanciare con la divisa bianconera. Buona giornata e ben ritrovati da Antonio Paolino, eccoci qui rigorosamente in diretta dagli studi di Torino. Una buona giornata, un buon martedì, finalmente a piccoli passi si torna a parlare o a guardare quantomeno nel rettangolo di gioco. Oggi partirei subito con il quesito da porvi, l'aspetto più curioso che vi ha colpito del primo giorno di ritiro. Ho dato un'occhiata un po' sui social, ci mancherebbe. Ho dato uno sguardo ai video della Juventus, ho osservato le immagini che ci ha mandato Camillo De Michelis, simile a tante altre immagini che circolano sui profili, ma con la presenza del nostro inviato al J-Medical, alla Continassa. Ebbene, ho letto quelle che sono anche le vostre interpretazioni e quindi ho pensato bene di ragionare con voi su quelle che sono le curiosità che vi hanno più infastidito, meno infastidito, che vi hanno incuriosito anche semplicemente sul primo giorno di allenamento. All'arrivo, la sera prima, la Ferrari di Di Gregorio, poi ci vedo un disgustoso linguaggio e atteggiamento nei confronti anche solo del peggior portiere della Juventus, quanto volete, ma che a cui bisogna portare rispetto e aspettare che magari se ne vada. Tutto il resto, chi insulta, chi inveisce, chi è invidioso della macchina, che io no, perché avrei paura e non vorrei spendere tutti quei soldi per la manutenzione e per la benzina, visti anche i tempi, visto anche i tempi così, non è che basta mostrare quello che uno ha, quindi non giudico l'essere o chi può permetterselo, giudico invece negativamente, molto negativamente, chi invece insulta in modi abbastanza grotteschi. Quindi ricordo sempre che mi aspetterei che dai social ci fossero risposte concrete nei confronti di chi, persone fisiche, società, siti o tutte quelle situazioni, no, che leccano davanti e poi si divertono a insultare direttamente qualche giocatore, qualche persona, qualche giornalista, il sottoscritto, ci mancherebbe, ma a me poco interessa, anche perché non mi vedrete mai con quella macchina o con quell'attrice o quello o quell'altro. Ognuno si faccia una vita, cerchi di dimostrare che ha anche una vita. Poi si può dire: a me quello non piace, vorrei che venisse ceduto, ma non arrivare alle offese, perché vorrei davvero che i grandi padroni dei media o i grandi avvocati si preoccupassero di dare delle lezioni a queste persone, perché esiste la libertà di pensiero, però non esiste la libertà di offendere gratuitamente, soprattutto perché vedo da che pulpiti partono ogni tanto accuse, giudizi e soprattutto offese. Basterebbe guardarsi allo specchio, ognuno nella propria coscienza, e limitarsi a ragionare su quello che è diventato il più bel mestiere del mondo, no? Il cazzeggiatore social, detto molto chiaramente. Detto questo, l'aspetto più curioso che vi ha colpito del primo giorno di ritiro, io ve l'avevo lanciato un po' di tempo fa, perché mi era arrivata questa soffiata e ho visto che almeno il primo giorno, poi sarà impossibile tenere le maniche lunghe, presentarsi al pubblico con... Ecco, i giocatori, grazie per queste immagini che riproponiamo velocemente, solo per diritto di cronaca, ci mancherebbe. Guardate Spalletti con le maniche lunghe, guardatelo, è lì in mezzo, fa un caldo incredibile, tutti in giacca e cravatta, questi sono i dirigenti. Di spalle abbiamo visto Ottolini, Massara da una parte, Cambiaso con le maniche corte, perché cioè giocare a calcio o stare lì in mezzo al campo sotto il sole cocente, siamo sui 40 gradi, vediamo un po' se ricompare Gatti, questa capigliatura, bisognerebbe andare un po' dal parrucchiere, il capitano, c'è chi insulta il capitano, c'è solo un capitano, e fatevi una vita, è questa la Juve, se no cambiate squadra, detto molto chiaramente. Criticate che Locatelli non è il capitano che sognate, ditelo con altre espressioni e ricordatevi, prima di tutto, il rispetto, la buona educazione e giudizi che naturalmente possono essere anche, non dico educativi, ma ascoltati senza dover naturalmente prendere le distanze. Me lo riproponi un attimo, che mi piace troppo vedere Spalletti con le maniche lunghe. Ne approfitto anche con Gabriele Latini, della presenza della regia di Roma. Eccoli qua, questi sono i nostri dirigenti. Questo è come calcia, non ha più male, Zezé. Teniamocelo, Zezé, diventerà il crack di questo anno. Destro, sinistro, non mi fanno vedere il tutore, perché poi arriviamo anche lì alle ginocchia. Poi il passaggio, Bogasseri, eccolo lì Spalletti, come quando non devi prendere il sole, e ti mettevano da bambino la tuta mimetica, mia madre mi metteva, se no bruciavo. Ma non sono bruciato, sono ancora vivo, cara mamma, guardatelo lì, il fermo immagine. A me ha colpito e mi ha fatto sorridere, perché i calzettoni tirati giù. E invece, per nascondere il tatuaggio, del scudetto del Napoli. Non c'è niente di male, stiamo scherzando, però Radio Bianconera ve l'aveva detto 3 mesi fa, vedrete comparire, ditemi se non è vero, perché vendo le vongole, no? Sul mercato, come qualcuno ha detto qualche giorno fa, ma con rispetto, e quindi ci sorrido anch'io sopra. Però mi sembra di avere come vicino di banco tanta altra gente che prima di dire le cose ce ne passa di tempo. Questa Radio Bianconera non vi dirà mai le cose che volete sentirvi dire, a meno che quelle cose avvengano veramente. Bene, ovviamente il mago di Certaldo non ha nessuna responsabilità, ci dicono. Io sono anche uno, ma non sono tutti pregi miei, si sbaglia tanto. Io sono uno che vi dice, ma ho cominciato a sentire che qualcuno lo sta cominciando a ripetere. In questa situazione non mi sembra la persona più serena della terra il nostro allenatore. La difficoltà che stiamo riscontrando, che stanno riscontrando i nostri dirigenti, sono state trasferite alla lettera nel primo incontro di ieri. Però vi faccio ragionare anche su questo aspetto. Serve senso di responsabilità. Ma secondo voi non c'è stato senso di responsabilità a quei livelli? Secondo me sì. E che dimostri di non avere personalità, che è una cosa diversa. La responsabilità c'è in tutti. C'è in tutti. Anche nel peggior giocatore che ieri ha cominciato o è tornato alla Juventus. Il problema è la personalità. Perché se sono tutte mezze personalità, salvo qualche rara eccezione, metti insieme tutto un gruppo fatto di esuberi, sapendo che l'allenatore, lo vedete che non sorride, era molto... Guardate Allegri, lo sto guardando adesso. Si è tolto il sassolino col Milan, non se l'aspettava, è già lì sorridente di nuovo. Ma non lo voglio la Juve, sia chiaro, non era l'uomo giusto. Ma questo mi lascia pensare... che se continuassimo così, intanto le responsabilità è bene ricordarle anche all'allenatore, onestamente, perché di personalità ne ha da vendere, ma ha saputo nascondere molto bene il fatto di aver fallito lo scorso campionato con e assieme al gruppo squadra, mettendo anche Yıldız e Thuram incomincia a balbettare col suo ginocchio dalla partita Verona-Juventus. In cronaca l'abbiamo visto quanto era in difficoltà. Lì iniziano i problemi del giocatore. Quante volte ha fatto giocare Yıldız? Bastava dirci che non stava bene e giocava un altro. Perché se ce lo dicono prima, io non sarei uno che direbbe adesso... avesse messo Yıldız, ma come ha potuto togliere il migliore? Perché il migliore non ha giocato da migliore con quel ginocchio lì. E credetemi, in questo momento, mostrare l'arrivo di Thuram con un tutore camuffato, cambiato con una fasciatura rigida, a me, non a me, a chi me le dice queste cose, stesso problema, stesso rischio, stesso tipo di rischio che ha Yıldız. Yıldız forse ha già deciso il da farsi. Thuram tiene i denti stretti, ma il rischio è di non riuscire a vendere Thuram, di non poterlo mettere nel calderone delle uscite per fare budget. E questa notizia che non sapevamo ha bloccato già un po' il mercato, ha ritardato quelle che avrebbero potuto essere le prime operazioni. Primo, Yıldız, quindi terapia conservativa, si risolve tutto? Guarda caso, Thuram non è andato ai mondiali, perché non puoi portare un giocatore in queste condizioni. Adesso me lo spiego meglio, perché non avrebbe visto... neanche la panchina, avresti giocato con un uomo in meno, già ne hai tanti, forti, se non addirittura più forti, figurati se in queste condizioni avresti potuto eventualmente usufruire della presenza di Thuram. Yıldız aveva dei cerotti chilometrici per alleviare il dolore, ragazzi, Yıldız una certezza, bene, ma... Bisogna prendere una decisione e la prenderà il giocatore. E se ci vengono a mancare anche questi due giocatori per l'inizio del campionato, il sorriso di Spalletti, altro che tuta termica coprente il tatuaggio del Napoli. Bisognerebbe mettere anche una maschera protettiva sul volto, senza amplificatori inseriti, perché non provo a immaginare le cose che sta pensando e che tra poco, lentamente, potrebbero arrivare sulla punta della lingua. È una situazione un po' complessa. Preferite non saperle? Cancellate tutto e parliamo allora delle curiosità. L'aspetto più curioso che vi ha colpito del primo giorno di ritiro, a me la tuta termica con le maniche lunghe, almeno nelle foto ufficiali Juventus, o le braccia concerte, non so se avete notato, o inquadratura dal lato sinistro per non riprendere il tatuaggio, ci preoccupiamo di guardare la punta del dito e non il problema vero. La Juve non sta riuscendo a vendere, la Juve non sta riuscendo ad acquistare. Colomani fa passi indietro, non lui, ma la trattativa. Speriamo di vendere David al Paris, ma non alla squadra principale di Parigi. Pensate che tipo di proposta ci potranno eventualmente fare, ma non è detto che si concretizzi. E soprattutto, Openda, chi lo vuole, lo vorrebbe in prestito. Noi abbiamo opzionato Pellegrino dal Parma, potrebbe essere lui la prima sorpresa, ma con quella sorpresa è quasi scontato che Ekator, che non voglio passare adesso per il fenomeno che avanza, ma che potrebbe far comodo per valutarlo alla Juve, con la maglia della Juve in Europa League, una partita su 3, su 4, su 5, potrebbe andare al Parma in prestito, se non addirittura, dipende un po' dalla trattativa. Nell'editoriale ho cominciato quest'oggi la firma di Antonio Paolino, non per elogiare la mia firma, ma perché vado ad aggiungermi alle grandi firme di tutto Juve, tutti i lunedì sera. Ebbene, ho trattato questo tema arrivando al... Non vorrei essere in questo momento né Carnevali né tantomeno Spalletti. A voi le conclusioni. Non volete sentirvi queste cose? Volete sognare? Sta arrivando Martinez, che sì, Goretzka, Bremer non va via, Thuram è andato ad una festa in maschera e quindi si è ingessato il ginocchio destro. Ildiz non si sottoporrà a intervento perché sta benissimo. Bene, fatevele dire da qualcun altro, perché noi partiamo sempre da quello che i nostri occhi registrano. Questa è Radio Bianconera. 340-5425-324, siamo alle 12.20, andremo avanti fino alle 14. Vi dico gli ospiti di oggi. Intanto parleremo di mercato o di queste complicazioni che stanno naturalmente non aiutando a formalizzare entrate e uscite ad effetto, nel senso, per accontentare anche solo l'allenatore, ma non deve essere quello il motivo principale. Parleremo col direttore Malu Pasincato, poi di giovani, perché ieri avete notato 6 sono i giocatori aggregati dalla Next Gen, sta facendo anche un mercato la Next Gen, ha ripreso con Brambilla. Ebbene, parleremo con Fabio Zaccaria di Juventus News 24 e poi la sentenza finale su tutti i quesiti, le curiosità, le cose sul quale siete d'accordo e meno, la faremo dare come sentenza a Enzo Marangio. Domani appuntamento, ricordo l'appuntamento che riprende, perché domani è il 15 luglio, avremo il 15 e il 16 come se fosse il weekend, insieme a Alessandra Bacchetta, che ci racconterà quello che potrebbe capitare o quello che è scritto. Sta seguendo lei, sta facendo un servizio personale attorno alla sentenza e le motivazioni della Corte Costituzionale Europea. Quindi domani, scusate, appuntamento da non perdere con Alessandra Bacchetta. Intanto saluto gli amici di Radio Bianconera su Twitch, saluto coloro i quali non ho ancora aperto, stanno scrivendo, fatelo al 340-54-25-324, ma soprattutto stanno mandando vocali. La domanda, la mia, ma potete rispondere anche alle vostre domande o porne altre, è l'aspetto più curioso che vi ha colpito del primo giorno di ritiro. Io non insulterei mai chi va e applaude i nostri giocatori. Sono passati anche tanti scarponi e il rispetto o l'autografo può servire. Ho visto e sentito anche insulti nei confronti di chi si è presentato davanti ai cancelli. È un giorno speciale poter andare a avvicinarsi alla squadra. Io, cara Juventus, lo dico, ma sono un sognatore. A volte, chiaramente, aprirei anche i cancelli, perché tanto per borbottare fuori o far finta di amare la Juventus dentro o farlo dai social e premiarli con il pallone d'oro, perché spesso capita anche questo, la Juve invita, sorride, stringe la mano, fai a fare i selfie e poi torna a casa e trova che gli stessi ti mettono il bastone nello sgabuzzino. Non volevo dire nient'altro. Ti mettono il bastone, la scopa, nello sgabuzzino. Alcuni la ripongono al posto giusto, altri la mettono nel posto sbagliato. E accettare passivamente questo atteggiamento da parte di determinati influencer, attori della comunicazione, eccetera, è anche abbastanza fastidioso per la massa di tifosi bianconeri che accetta con dispiacere la situazione attuale, il momento attuale della Juventus. Bene, chiedo alla regia, al nostro Gabriele Latini, se sono arrivati i vocali, andiamoli ad ascoltare, altrimenti passiamo alle firme bianconera, ai mille colori di un mercato Juve ancora troppo impalpabile. Intanto chiedendovi se siete d'accordo su questo titolo. La risposta l'aspetto da voi.
10: Ciao, buongiorno, sono Gianlu da Pisa. Volevo fare una riflessione sull'attacco. Stiamo cercando un centravanti, forse due, ed è importante prenderlo. Secondo me però è fondamentale anche avere un regista offensivo, un qualcuno che ti crei l'occasione. Ildiz le crea, ma non è ancora matura al punto giusto. La domanda mia è: Salah è libero? Ha un gran rapporto con Spalletti, che è stato praticamente scoperto e valorizzato da lui a Roma anni fa. Se si riesce a trovare un accordo sull'ingaggio, che sicuramente sarà alto, pensi che sia ancora un giocatore valido per la nostra Serie A e soprattutto un giocatore che può darci quella svolta in quanto a esperienza e soprattutto creare l'occasione giusta in attacco? Secondo me sì, volevo sapere cosa ne pensi. Buona giornata.
9: Grazie anche per la pulizia del tuo pensiero, della tua domanda, e altrettanto pulito cercherò di essere anch'io. Assolutamente sì, soprattutto per questa Serie A, soprattutto per una Juventus che ha qualche riferimento importante all'interno del gruppo, ma che non riesce a caricarsi di tutte le responsabilità di un gruppo importante, di un gruppo pieno di esigenze, di un gruppo che deve riscattare ogni anno, ormai da 3 anni, sempre di più quello che non è riuscito a fare bene, o meglio, la volta precedente. Assolutamente sì, però scendiamo di un piano, perché le richieste saranno elevate e probabilmente quei giocatori, conoscendo un po' le difficoltà, cioè provate a immedesimarvi voi. Se mi riempiono di soldi, che sia uno che vuol tornare in Serie A, vuol giocare ancora a certi livelli, ha bisogno del palcoscenico della Serie A, non può andare in altri campionati per tanti motivi, per l'età, conosce meglio la Serie A, eccetera. Se lo accontenti sul prezzo, non del cartellino, ma dei bonus, i procuratori, venire in Italia, assolutamente lo accetterebbe. Cosa diversa invece chi ha giocato ad altissimi livelli a Liverpool, accettare di venire in queste situazioni in Serie A, oppure a poco, accettando quale progetto? La voglia di giocare, di restare in Italia, o per un egiziano è meglio andare a prendere tanti soldi, magari in Arabia Saudita. Provate a immedesimarvi voi. Verreste in questa situazione con quello che si legge, si scrive, e non date la colpa ai giornalisti, perché non è che puoi scrivere che va tutto bene, perché tanto hanno dei procuratori. Le difficoltà ci sono, le difficoltà ci sono. Le responsabilità triplicano rispetto a un anno fa. Difficile che certi profili possano accettare, se non la Juventus, situazioni analoghe in un campionato come quello di Serie A, dove dovresti faticare tanto, correre tanto, e sapete benissimo, chi ha giocato dopo i 30 anni hai bisogno di aspettarlo il pallone. Hai bisogno di mettersi in cabina di regia, lì puoi cercare il pirlo della situazione. Dalle altre parti puoi andare a giocare e divertirti al gioco della foca, cioè a tirare, a calciare, a meno tatticismo e cose di questo tipo. Chiuderei questo primo blocco con la chiusura dell'editoriale proprio, i mille colori di un mercato Juve ancora troppo impalpabile. Perché intanto spiego come sempre le aspettative in casa Juve sono alte, o sbaglio? Le vostre aspettative quanto sono? Pari all'amarezza che avete, tantissima. Ma la mancata qualificazione in Champions, ricordiamolo, mancata qualificazione in Champions, 70% giocatori, 30% allenatore, la mancata qualificazione impone serie riflessioni e doverose limitazioni di spesa per il mercato. Apparentemente nulla di così difficile da capire, o sbaglio. Ma poi, una volta letto, tutti nella testa sogniamo Salah, sogniamo Kessié, sogniamo Colomouani, sogniamo spendi un po' di più, sogniamo che cambia anche la proprietà, perché non se ne può più di uno che ha cacciato tanti soldi, si è fidato e ne dovrebbe cacciare altrettanti, ma non può più, perché per fortuna ci sono i paletti del fair play finanziario. È un po' come dire, oggi non funziona internet, non possiamo pagare col bancomat, tanto per essere chiari. Apparentemente nulla di così difficile da capire, ma nella pratica in tanti, anche tra i furbetti degli addetti ai lavori, quelli che per guadagnare un like e farci abboccare, perché abbocco anch'io ma non metto like, anche perché ho una vita, 2 ore di Juve, di studio, di confronto, di telefonate e poi magari mi guardo una bella partita, un bel film. Furbetti degli addetti ai lavori, ormai sono quelli che ci campano anche sopra, che lucrano anche sulle notizie che non hanno ma che vanno a ricercare qua e là. Dribblano il problema con spiegazioni populiste e lontane dalla realtà. Finisco in questo modo. Difficile ipotizzare cambiamenti in questa settimana, no? Ognuno ha il suo compito. Ottolini, Massara, e poi una gestione, una supervisione globale. Avete visto tante figure nei video della Juventus, responsabile sanitario, i campi, i magazzinieri, cioè c'è da rimettere davvero in linea un po' tutti, e sono comparsi tutti, non si sono mai viste tutte le facce in prima linea. Tutto è auspicabile a fine mondiale. I nomi sono i soliti, le vongole sono le solite, quelli che si avvicinano e poi nel giro di poche ore si allontanano. Per quale motivo? Per colpa del prezzo lievitato. Inutile illudersi con i nomi di Martinez, che sì, Colomouani, perché se i prezzi sono quelli e non si abbassano, noi non li prendiamo. Anch'io mi ero illuso. Attenzione, perché se non riusciremo a vendere a buon prezzo Miretti, a buon prezzo vuol dire non facendocelo sottopagare, ma al prezzo giusto, e ricavare liquidità, ci conviene più vendere Muharemovic, far vendere Muharemovic ad una squadra inglese per guadagnare il 50%, o liberarci dell'ingaggio di Arthur, che non si fermerà la Juventus, João Mario, e accedere definitivamente almeno Openda e David, non potrà scattare la fase centrale del nostro mercato, quindi i tempi si allungano. Quindi questa fase di amichevoli fino alla partenza per l'Australia sarà complicato non peggiorare il giudizio che abbiamo sul mercato, ma c'è bisogno di tempo e bisogna dare fiducia, secondo me, alla società, perché nessuno riuscirebbe a fare qualcosa di molto diverso in queste condizioni. Le alternative esistono. Guardo, questo è stato scritto ieri sera, e hanno il nome di Vicario, Lucumi, Sorloth, Pellegrino e Zaniolo. L'avevo già scritto su Bianconera News. Zaniolo, i capricci non vengono mai a caso. Bene, la situazione è questa e da qui, anche per il proseguo di cose di calcio, siamo chiamati a capire il tipo di stagione che andremo a vivere. Lo abbiamo capito o ce lo devono spiegare meglio convocandoci alla Continassa tutti con le braccia conserte per non far vedere che l'unica cosa che conta è vincere? Perché forse anche quello slogan ha bisogno magari di essere rettificato, quantomeno spiegato meglio o concepito meglio in stagioni come questa, come quella dell'anno scorso, come quella ancora dell'anno prima. Le colpe? Voler sempre arrivare alla vittoria subito senza troppi sacrifici, ma facendo spendere molto di più a Mister Pantalone, ovvero la proprietà. Cosa ne pensate? Tra poco ne parleremo qui in diretta con Malupa Zincato. Passeremo al tema giovani e poi sentenza di Enzo Marangio al termine della trasmissione. A tra poco.
3: Cose di calcio.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia dei mondiali 2026. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate sei squadre europee, una africana e una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina del sempre verde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. E domani allo stesso orario ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. È il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri al Napoli, dal Teatro San Carlo, la presentazione del nuovo allenatore successore di Conte, che ha chiarito subito al lavoro per creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione.
11: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco e con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi.
5: Giovanni Malagò invece fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
12: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
5: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
12: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
5: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
13: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
15: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
14: Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
14: Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
9: Bene, bene, bene, bene. Cose di calcio. Ripartiamo da dove eravamo rimasti, ascoltando però prima, introducendo magari una risposta o qualche tema che arriva direttamente da casa vostra.
17: Buongiorno direttore, Claudio da Stoccarda. Ti do del tu, se me lo permetti. Gli stai dando troppo importanza a questi pseudo tifosi. Per me non sono tifoso, sono gente che non merita neanche di essere chiamati tifosi. Questa gente è nata con i nuovi titoli consecutivi della Juve. Questi tifosi stanno diventando, sono diventati come i tifosi dell'Inter negli anni bui, quando abbiamo noi comandato. Ormai si sono intertristati.
9: Intertristati è bellissimo.
17: Se ci fossi stato vicino ci sarei andato, purtroppo abito in Germania. Ci sarei andato anch'io ai cancelli a chiedere i tifosi, anche del magazziniere, perché fa parte della mia Juve.
9: Bravo,
17: io
9: bravo.
17: Amo la Juve nel bene e nel male.
9: Non intertristatevi, ma che bella questa definizione, non intertristatevi. Me la segnerò bene, la imparerò a memoria. Sono d'accordo con te, è anche giusto dire la propria, poi magari sono la maggioranza, io rispetto sempre tutti, ma posso permettermi in modo civile, corretto, anche di, senza offendere, chi naturalmente sorride in faccia ai giocatori e poi nascosto, neanche troppo alcuni, diciamo il vero, insultano quello, quell'altro, o addirittura i tifosi che magari di Torino, di passaggio, turisti, si trovavano lì e sono andati, anche semplicemente dei ragazzi, a farsi fare l'autografo. Io avrei preso l'autografo anche dell'ultimo arrivato, anche di quello che non ho riconosciuto, mi ricordo da ragazzino, no? Del panchinaro mentre aspettavi il grande big della formazione bianconera. Però vi vogliamo raccontare queste cose perché dobbiamo renderci conto di che famiglia facciamo parte, e ognuno a casa sua sa di che famiglia fa parte, quindi c'è di chi può fidarsi e di chi meno, naturalmente, cercando di essere credibili. Mi dicono che ce l'abbiamo già al telefono, Malu Pasincato, ciao direttore.
18: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
9: Impegnato, concentrato sull'analizzare le squadre dei mondiali, quelle che stanno meglio, quelle che stanno peggio, quelle che hanno dato già tutto, quelle che potrebbero anche sorprendere. Mi dici la tua su queste due semifinali?
18: Impegnatissimo tra mondiale e mercato. Queste due semifinali sono due semifinali di altissimo livello. Da una parte gioca la vice campione del mondo contro la campione d'Europa in carica, Francia contro Spagna, dall'altra parte gioca la squadra campione del mondo in carica contro l'Inghilterra, che aspetta questa partita da 40 anni. È 40 anni che gli inglesi aspettano un video del genere contro gli argentini, dunque veramente c'è un'attesa spasmodica in tutto il Commonwealth, possiamo dire, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo anglofono. Per quanto riguarda quella di stasera, ultimamente la Spagna, non voglio dire la bestemmiera della Francia, ma anche nell'Europeo, era una partita che era data come equilibrata, poi vinse la Spagna. Anche oggi ad opera equilibrata, anche se a livello di effettivi, analizzati uno per uno, forse la Francia ha qualcosa in più. Però la Spagna come gioco di squadra è quella che ha qualcosa in più di tutti, perché magari Yamal non sta al 100% e non c'è neanche Williams al 100%, perché praticamente lo sta facendo giocare solo ogni tanto, e nonostante questo la Spagna è arrivata in semifinale. È dunque una squadra che praticamente ha questi problemi. Arriva in semifinale vuol dire che a livello di impianto di gioco è solida e forte, dunque una partita, ripeto, se devo dare il mio giudizio oggi dico 55 Francia, 45 Spagna. Per domani vedo favorita l'Argentina, ma che è un'Argentina che è arrivata a questa semifinale sempre con un po' di affanno di troppo, ha avuto affanno a fare fuori Capoverde, affanno a fare poi l'Egitto, anche in affanno, perché comunque giocare poi al 70esimo con un uomo in più contro la Svizzera, diciamo che ha favorito gli argentini, che hanno avuto la meglio solo nei tempi supplementari. Dunque un'Argentina viva, ma che comunque è forse la partita del mondiale, è la semifinale, ci mancherebbe, ma a maggior ragione quando tu arrivi da partite tirate e che non sempre è convinto al 100%.
9: Malu, volevo intanto, parlando di semifinali, anche solo perché l'ultima che ricordiamo è stata ai mondiali, è stata un'Italia-Germania. Italia-Germania che mancano dal gruppo delle migliori. Ci dice qualcosa questo rispetto a 20 anni fa? Tu che sei un osservatore incallito di questi incroci, cioè adesso parliamo di Spagna-Francia, una volta forse si ripeteva di più in quegli anni, in quei cicli, un Italia-Germania. È cambiato qualcosa anche in Germania?
18: Ma il calcio è fatto di momenti, è fatto di cicli. La Germania ultimamente nelle competizioni, dopo che ha vinto il Mondiale del 2014, diciamo che ha avuto delle pressioni sia degli europei sia nei mondiali, e praticamente è uscito nei primi turni, addirittura ha fatto effetto nell'europeo, è uscito al primo turno, e dunque si fa capire che quando si arriva nonostante si possano avere dei buoni giocatori. Quando si arriva a queste competizioni contano tanti fattori, no? E dunque se questi fattori non vanno a posto nello stesso momento, rischi, nonostante il rispetto di avere dei buoni giocatori, di non fare bella figura. Per quanto riguarda noi dell'Italia, sappiamo che abbiamo i nostri problemi interni, approfitto per fare gli auguri a un tot del calcio mondiale, ma in questo caso del calcio nazionale italiano, come Paolo Maldini, che assieme a Leonardo vanno a cercare di risollevare le sorti della nostra nazionale, ma non solo della nazionale A, di tutto il club Italia. Dunque aspettiamo chi sarà l'allenatore che sceglieranno per poterci comunque portare a andare a fare un europeo, dove comunque abbiamo vinto nel 2021 e vorremmo

0: è il suo, come l'hanno chiamato, il ruolo ufficiale dell'ex Milan.
1: Il direttore tecnico e presidente del Club Italia. Questo ruolo lì vuol dire proprio che sei, diciamo, a livello tecnico sei il capo della federazione. A livello
0: Ecco.
1: tecnico sei tu che decidi tutto, compreso l'allenatore. Infatti è come quando si dice in un club, tu direttore sportivo arrivi, il presidente ti ha già scelto l'allenatore. L'allenatore lo deve sempre scegliere il direttore sportivo, che lo propone poi al presidente, che il presidente dà il suo avallo perché l'ultima responsabilità è del presidente. Però è giusto che la proposta venga fatta dalla direzione tecnica in questo caso. Poi dopo è normale che il presidente ti può dire: l'avete proposto l'allenatore X, questo però i parametri federali, gli stipendi, i numeri, non posso accettarlo perché non siamo un club, siamo una federazione, abbiamo dei budget da rispettare, va
0: Ecco, ma
1: bene
0: secondo te
1: il
0: quindi,
1: nome, ma non posso prenderlo.
0: secondo te chi appoggerebbe più volentieri Maldini insieme, sono dovuto andarlo a cercare perché mi ero dimenticato anche il suo nome, l'advisor
1: Leonardo.
0: Leonardo. Tra l'altro ti chiedo che utilità ha l'advisor Leonardo, non perché sia brasiliano, ma in questo momento di ricostruzione. Onestamente, te lo dico perché era un tema che volevo, è un sassolino che avevo nelle scarpe, ma poteva essere anche uno juventino, non è per quello. Dico, due domande, ma che senso ha l'advisor? Che cosa deve fare l'advisor, no? Con la nazionale azzurra?
1: Ma io dico sempre che oggi ogni direttore ha un suo staff, no? E generalmente si lavora sempre in due, se non addirittura in tre. Tre persone magari non le potrei portare, due sì, diciamo porti una persona che ha una visione sul calcio internazionale come Leonardo, a cui è stato affidato il primo Paris Saint-Germain dei Catarioti. Lui ormai diciamo è molto italiano perché comunque vive in Italia, ma soprattutto lavora in simbiosi con Maldini. Al Milan era stato
0: Sì, questo
1: Leonardo
0: non lo mettiamo in discussione, c'è anche un buon
1: a chiamare
0: rapporto.
1: Maldini, in questo caso Maldini, perché è una coppia che funziona e dunque perché c'è tanto lavoro da fare, c'ha ragione, è un lavoro che una persona non può fare, dunque è giusto che ci sia, a mio avviso, la possibilità di condividere con una persona di calcio di alto livello questo percorso, anche se poi sappiamo che eventuali critiche e tutto ricadranno su Malagò e su Maldini.
0: Quindi fino a questo momento, scusa la mia critica, e poi chiudo semplicemente con una battutaccia. Quindi finora Vialli e Buffon hanno sbagliato ad agire da solo, senza advisor. Cioè mi sembra un ruolo creato ad hoc per, certo, anch'io mi porterei tante persone, ma mi sembra un modo un po' all'italiana, no? Di dire così lavoriamo di più. Proprio nei panni della nazionale non mi sembra uno sforzo esagerato. Ma oggi potrei sembrare un po' negativo nei confronti di questo tema perché è ripreso il campionato, la preparazione. E diciamo che ho l'umore come il sorriso che non ho visto di Spalletti. Hai avuto anche tu la stessa impressione, alla ripresa ieri?
1: Ma io dico sempre che gli allenatori, le loro espressioni ci possono far fare tanti ragionamenti, no? Però io penso che sono Spalletti concentrato perché parte dall'inizio, ci saranno poche scuse, la Juventus deve competere per vincere il campionato, la Juventus deve competere per vincere l'Europa League, per vincere la Coppa Italia, e di conseguenza quindi sono mezzo focalizzato su quello. Certo che il mercato, gli allenatori lo vivono con odio, ma anche con amore. Con odio nel senso che finché non li porti il suo giocatore o il suo desiderata, sicuramente fa il broncio. Però poi, quando poi a volte è capitato che tra un infortunio oppure tra una situazione, come alla fine del campionato, ti prendono un giocatore che magari non pensavi, a quel punto dice: ah, che fortuna.

0: fortuna avere il mercato Ugo, che mi permette anche prima del campionato di poter prendere dei giocatori di strada. Certo che la cosa più bella, ma quello che vogliamo noi direttori sportivi, è dare all'allenatore subito i giocatori, subito la squadra, ma non è quasi possibile, perché le trattative vanno per le lunghe e che ci sono tanti fattori che vanno a influire. Le club che stiamo a parlare innanzitutto è trovare l'accordo, il giocatore con il suo entourage, non sono cose che tra virgolette può stabilire solo chi compra, no, perché tu vuoi comprare, se si vende che è al suo prezzo, tu vuoi giustamente portare il prezzo a quello che tu ritieni che sono i parametri giusti per chiudere l'operazione, e quando c'è lo scalo del pass succede quello. Tutto questo discorso per parlare di Colomani, il giocatore cosa vuole? La Juve, però tra le due squadre stanno mettendo d'accordo, il giocatore per quanto possa volere la Juve appartiene a un club che magari oggi si è impuntato in una certa direzione. Tra una settimana magari lo stesso club dice ok, siamo stati rigidi fino adesso, però adesso lo liberiamo, magari poi troppo tardi perché la Juve ha virato su qualcos'altro o qualche altro giocatore,
1: forse
0: tipo Ballo o altri giocatori, e Colomani che vuole la Juve perché i tifosi vogliono Colomani, ma perché il tifoso medio vuole Colomani? Perché nei sei mesi che ha fatto la Juve ha fatto bene, dunque tu hai quel Colomani in testa, non c'è il Colomani del Tottenham che magari lo Juventino manco l'ha seguito, o magari qualcuno non sa nemmeno che è stato al Tottenham, perché noi ragioniamo giustamente per quello che tu vedi davanti ai tuoi occhi, davanti alla tua
1: mano. Quello è giusto. Mi stupisce un po', ma forse la risposta è abbastanza chiara, che Carnevali prosegua su quell'onda. Nel senso, forse bisogna cercare anche le strade più semplici, ma forse servirebbe anche una risoluzione diversa, andare decisi su Pellegrino, cedere Ecator, come mi dicono, al Parma in prestito definitivamente, non lo so, in questo momento, e lanciare un messaggio anche al Paris, che poi a quel punto o se lo tiene, ma sappiamo che non lo vogliono tenere, o forse sarà costretto poi a guadagnare molto meno di quello che pretende la Juve. Altro che buoni rapporti tra i due club in questo momento. Carnevali ha fatto
0: riferimento... Problema, Antonio, non sì. È che quando per un giocatore non andate d'accordo e poi vuol dire che i rapporti non sono buoni. Per quell'operazione i rapporti sono
1: tra i club, magari tra i club, un'altra... tra i club. Parlo tra i club.
0: Dicendo, anche cioè, tra i club. Anche tra i club.
1: Sì.
0: Anche tra i club, va ridetto questa cosa che è importante, se i club dopo Colomani parleranno su altri giocatori in futuro. Oggi su questa operazione c'è l'impasse, ma non è che per quell'operazione poi i rapporti tra Juve e Parigi non ci saranno più, perché Colomani l'operazione non è andata a buon fine, non è mai così. Per quell'operazione vi dividete ognuno sulla sua posizione, ma poi si va avanti. Dunque, purtroppo in questa situazione la situazione è bloccata, ma non per questo in futuro i rapporti con altri giocatori non si potrà trovare la quadra. Purtroppo bisogna ragionare su questa operazione.
1: Sì, assolutamente. Ma alla fine pensi che la Juventus possa davvero virare su Pellegrino del Parma?
0: Guarda, adesso.
1: E che differenze ci sono tra i due attaccanti?
0: Io dico, con l'arrivo di Ricky Massara, che comunque è uno dei migliori direttori sportivi di piazza, Ricky ha lavorato anche in Francia a Rennes, parla direttamente anche lui con Campos, perché comunque avendo appunto lavorato in Francia, anche se ci conoscevamo prima, con Campos ha un buon rapporto già dai tempi che lui era a Monaco e lui era al Milan. Dunque magari sotto traccia questa situazione qui la si può risolvere, perché qualche volta conta anche il rapporto personale. Dunque io questa cosa qui la voglio mettere in evidenza, perché Ricky Massara e Campos hanno comunque una conoscenza datata da più tempo, e dunque vediamo se questa cosa possa aiutare per sbloccare la situazione. Per quanto riguarda Pellegrino, è un giocatore che ha fatto bene, è un giocatore a mio avviso che rappresenta il centravantone, tra virgolette, che piace a Spalletti, fisicato, che fa sportellate, che fa salire la squadra. Sarebbe un upgrade molto importante per lui, perché da Parma alla Juve, con la Juve affamata, che l'attaccante guarda lì, danno in doppia cifra, ne fanno la differenza. Però si sa, gli argentini hanno quella garra, hanno quella mentalità feroce che gli fa sempre spesso fare bella figura dovunque vanno. Dunque, secondo me, potrebbe essere una soluzione, però un giocatore diverso da quello.
1: Abbiamo perso Malu Pasincato. Malu?
0: No, ho detto un giocatore diverso da Colomani. Cioè, nelle movenze, certo, certo, il modo di stare in campo sono diversi.
1: Non pensi che sia stato sbagliato, a mio avviso, l'anno scorso dire che sarebbero cambiati tanti giocatori, ma che tanto ne sarebbero rimasti altrettanti perché non sarebbe stato facile mandarli via tutti? Cioè, mi sembra un po' spiegare un po' quella che è l'immagine uscita ieri dal primo giorno di lavoro della Juventus. Cioè, non c'era quello spirito, ce lo stanno dicendo anche da casa, che può avere entusiasmato sia i tifosi da casa, sia lo stesso allenatore, ma forse anche i giocatori. Cioè, mi sono sembrati più degli studenti che tornano a scuola il primo giorno di scuola, che non un gruppo che voglia davvero spaccare. Questa è la lettura che do. Poi naturalmente si torna anche alla normalità e basterà veramente poco, forse per ricreare un po' di entusiasmo in più. Però da qui partiamo, e sapendo anche che molti di quelli che sono lì ieri magari non hanno salutato, non sono nelle condizioni di poterlo fare, non stanno bene fisicamente. Turam, il tutore al ginocchio, cioè è una situazione complessa e non vogliamo individuare un colpevole, però è davvero complesso anche solo iniziare la stagione a 40 gradi all'ombra in questo stato, non credi? Sia più strano di tante altre annate, dai.
0: Sì, hai detto praticamente un po' tutto, perché devi anche mettersi nei panni che sono professionisti, okay, ma quanti di questi da qui a fine mese, da qui alla tournée che farà la Juve, saliranno sull'aereo? Ma magari di questi visti ieri pochissimi, e questo ti fa capire che torni a lavorare perché è un contratto, sei un professionista, ma sai perché le società avvisano prima il giocatore del proprio entourage quando che non fai parte del progetto, c'è sul mercato. Dunque tu ti alleni, tra virgolette, per te stesso rimanere in condizione, ma sai già che nonostante gli sforzi che fai a livello professionale, tutto, tu non fai parte di quel progetto. E sicuramente non è una cosa psicologica facile da affrontare quando tu comunque sei in un ambiente, a volte è anche difficile fare dei falsi sorrisi, no? Capita anche nella vita di noi di tutti i giorni, quando abbiamo i nostri problemi grandi, piccoli, quelli che siano, ma la stessa cosa vale anche per loro. Dunque io non è che li biasimi, sicuramente ci sarà tanto da lavorare per Cannavali e questo gruppo, da passare a Ottolini, perché comunque ci sono tanti giocatori che devono essere piazzati, e guadagnando dei soldi importanti, e soprattutto magari qualcuno che anche arriva da una stagione passata non di grandissimo livello, il problema diventa doppio, ecco, quello è un problema anche grave, perché spesso noi parliamo sempre del mercato di entrata, che è quello che eccita, che è quello che fa sognare, però il mercato è difficile per i direttori sportivi e per l'area sportiva, anche per le uscite sono difficili in un momento in cui una squadra sa che tu dai quel giocatore che non credi in lui, oppure non rientra nei tuoi piani. Tu giustamente sai che fai una minusvalenza, ma non è che sia una minusvalenza di quelle proprio basse, dunque cerchi di dargli un valore. E la squadra che vorrebbe prenderlo sa che o me lo dai a prezzo che voglio io, o te lo tieni perché io quello che mi chiedi non te lo pago, perché io sto già che a te quel giocatore non ti serve, non rientra nei tuoi piani. Dunque
1: Ma Lu, oltretutto c'è.
0: Non sarà fatto pace.
1: Oltretutto c'è quella dichiarazione chiarissima di Carnevali: noi richieste per i nostri giocatori accettabili non ne sono arrivate. Quindi capisci che è davvero una situazione complessa, perché certo, se vuoi commettere gli stessi errori di qualche anno fa o anche solo l'anno scorso, vendi al primo che passa, al miglior prezzo e compri al prezzo che ti fanno, i venditori, quindi spendendo tanto. La situazione scaturisce anche da un mercato fatto così negli ultimi anni, quindi è davvero, complesso. Senti, quali pensi che possano essere le cessioni? No, volevo chiederti su Yıldız e Thuram. Saresti preoccupato nei panni dell'allenatore, dei dirigenti? Perché Thuram magari era sul mercato. Un tutore al ginocchio forse, non dico fa abbassare il prezzo, forse non fa avvicinare anche nessuno e potrebbe essere magari il regalo per averlo comunque a disposizione, però ti toglie una pedina da poter incastrare in qualche trattativa, o sbaglio?
0: Allora,
1: Poi ti
0: Thuram, da
1: saluto.
0: che non so io, è sul mercato, nel senso che è un giocatore che ha mercato, non so se mi sono spiegato. Dunque, non è che sul mercato che la Juve vuole metterlo sul mercato. La Juve sa che se tu devi anche fare dei rientri, vuoi anche incassare dei soldi, devi mettere l'argenteria, quella che ha più valore, in quel caso lì si parla di Thuram sul mercato. Non per altre situazioni. A mercato, e dunque avendo mercato, se arriva una proposta che ritieni che possa essere importante, vai a analizzarla. Magari il ragazzo, visto che sta bene a Torino, può dire no, io voglio continuare il Fiera Juventus, se sei una pedina importante e di conseguenza rimani. Però se tu compri, qualcuno anche devi vendere, devi fare qualche rinuncia dolorosa, e la rinuncia dolorosa potrebbe essere ormai culturale, però ad oggi ti dico che la situazione è molto, molto lontana da come magari forse può vedere.
1: Ecco, però facevo riferimento a questo problema, a questo avvistoso tutore, fasciatura con cui si è presentato al ritiro. Da
0: No, ma
1: scongiurare un intervento chirurgico, però magari sarà difficile averlo subito al top, o comunque con i problemi che si trascina da un anno. Questo può bloccare il mercato in
0: sì,
1: uscita
0: ma
1: o
0: questo
1: quantomeno una
0: assolutamente,
1: trattativa.
0: se un giocatore in qualche modo vuole comprarlo a dei debiti fisici, è normale che può assolutamente arenare la trattativa sul nascere. Però vedremo subito noi primi giorni di allenamento se il problema di Marcus è più, perché comunque
1: Certo.
0: i giocatori, questi strap, come si chiamano, amano anche metterli, va benissimo tutto, bisogna capire se l'ha messo giusto per una questione di precauzione, visto che hai una ripresa, perché sicuramente quando arrivi da un problema, i giocatori spesso, dico sempre, sono sempre come fossero delle macchine, no? Bisogna fare questo esempio ogni tanto, no? La macchina tu la devi
1: Giusto.
0: accendere, non è che questo periodo sono stati spenti i giocatori, hanno lavorato con il programma differenziato che gli fa la squadra, oggi hanno anche loro personal trainer, dunque già arrivato in una condizione presentabile, poi si capirà se il dolore che ha è un dolore, diciamo, oramai superato, e la fasciatura che comunque non è stata osservata è più che altro di una cosa precauzionale, dunque non si capirà nei prossimi giorni.
1: Doccia gelata, caro Malù, non è quella che consiglio a te, che non patisci il caldo conoscendoti, ma quella che arriva dall'Aston Villa, perché di pochi minuti fa la dichiarazione di direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, che ha detto testualmente: il futuro del Dibu Martinez è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. E ancora, aggiunge il dirigente, tutte le notizie pubblicate nei media, specialmente quelli italiani, aggiungo io, sulla sua possibile partenza verso la Juventus, non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Gelata in casa Juve? Cosa ne sapevi tu del portiere? Io ho detto che da qualche giorno si sta andando su Vicario, che è scalato, terzo portiere del Tottenham.
0: Doccia gelata, diciamo tra virgolette, perché comunque la resistenza dell'Aston Villa è sempre stata una resistenza importante, perché comunque se si vuole sapere da uno dei migliori portieri del mondo, da un portiere carismatico, da un portiere vincente, e di conseguenza spesso anche le squadre inglesi non hanno problemi di soldi, fortuna avere. Di conseguenza questo aiuta ancora di più a tenere i loro giocatori e anche a contentarli economicamente quando chiedono degli aumenti. Dunque a volte oggi andare a pescare in Inghilterra è una sfida impari per qualsiasi squadra, compreso le big. Abbiamo visto il caso Palestra con l'Inter, dunque Juve e Inter, Milan, le big storiche, quando con di mezzo gli inglesi che non vogliono cedere, è difficile arrivare a concorrenziare. Dunque, se si va sul Vicario, si va su un portiere che Spalletti conosce molto bene, è il suo secondo portiere nelle convocazioni nazionale, di conseguenza un portiere italiano che conosce già il nostro campionato, conosce il mister, e anche lui arriva da un'annata non felicissima, dopo che comunque quando è arrivato al Tottenham il primo anno c'erano sempre titoloni importanti di giornali, perché era una sorpresa, perché un portiere che arrivava da un piccolo club e aveva fatto così bene in un club storico come quello degli Spurs, sicuramente aveva creato l'otto. Poi i vari cambi di allenatori, quello che è successo, però rimane un portiere affidabile e dunque a questo punto vai su una situazione sicura.
1: Grazie Manu Pasicato, abbiamo allungato un po', ma abbiamo tracciato naturalmente e lanciato soprattutto risposte su diversi temi e preoccupazioni anche di casa Juventus.
0: Grazie
1: al direttore sportivo Manu Pasicato. Noi ci sentiamo, anzi vi sentirete con Paolo Rossi la prossima settimana, Manu, così ci terrai sempre aggiornati, aggiornerai anche la nostra redazione sul mercato. Grazie, è caduta la linea, dobbiamo andare in pausa e poi andare dritti verso lo spogliatoio Next Gen, perché sei del gruppo sono con la prima squadra. Ci racconterà tutto Fabio Zaccaria della redazione di Juventus News 24.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni.
6: L'hanno attirato con una scusa in un parco pubblico in provincia di Bologna, poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. È accaduto ad Altedo in Emilia Romagna, dove un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima, ignara, è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato l'invito nel parco. Un pestaggio di gruppo da cui il minore, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione e raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Solo a questo punto sono scattati i soccorsi.
5: 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione oggi a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei Di Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni a Reggio Calabria. Le accuse sono di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e rapina.
6: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei no.
5: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
6: Il calcio, ripartire, sarà questo l'imperativo che si è imposto a Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan. Aurelio De Laurentiis l'ha scelto per fare il definitivo salto di qualità con il Napoli, squadra che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi in Europa. Oggi la presentazione del tecnico che ha parlato dell'annata che lo attende. Sentiamo.
7: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Ho sentito subito la il calore della gente, una città molto passionale e quindi sono molto contento.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
9: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati con Cose di Calcio, siamo in ritardo sul binario 1 della stazione di Cose di Calcio di Radio Bianconera. Tra poco ci collegheremo con l'esperto Fabio Zaccaria che ci illuminerà sui giocatori presenti in campo alla Continassa, quelli che si sono aggregati dalle giovanili bianconera ed eventualmente con qualche altra curiosità, visto che è iniziata anche la stagione per la Next Gen. Uno sguardo veloce al tutto mercato web, perché ha parlato Allegri. Sono fortunato, dice, molto fortunato aggiungerei io, a trovare squadra subito. Napoli, chiaramente si comincia con gli elogi alla città, al pubblico, al calore. Poi è triste dirlo, ma poi bisognerà rispondere coi fatti in campo, sapendo anche quanto sono esigenti a quelle latitudini. Tornando ai primi piano di tutto mercato web, eccolo qui. Allegri si presenta a Napoli, nessuna rivincita verso il Milan, ma sono dispiaciuto. Fiorentina, operazione definita con il Real Madrid. Roma, non solo Garnaccio e Moreira, gli agenti dei giocatori sono in città. Norton Caffi piace a molti, torna a farsi avanti come a gennaio l'Everton, sembrava anche in orbita Juventus, poi virata su Ekator. Per quanto riguarda la Juventus, battuta poco fa, la notizia arriva alla doccia gelata per Dibu Martinez, resterà Aston Villa. E poi Allegri, sono fortunato appunto, ha continuato parlando di De Bruyne, straordinario, ma fatemelo allenare. Gli elogi anche di De Laurentiis, che poi va su un aneddoto curioso, aprite e leggetelo su tutto mercato web. Pirlo, CT più di una suggestione, ha già avuto un contatto con Maldini. Capisco tutto, ma mi sembra un po' un azzardo, meno che portarsi l'advisor Leonardo al seguito. Mi sembra che stiamo facendo Milan Channel più che la nazionale, ma va bene così. Detto questo, passi avanti per quanto riguarda la Juventus. Per Pellegrino, l'arrivo degli agenti può sbloccare definitivamente l'operazione. Io ritengo al momento l'operazione più intelligente, spero anche utile, ma dare un segnale anche al Paris Saint-Germain, troncare direttamente per Colomwani e alternative simili ce l'hai in casa. E come ci scrive qualcuno, i nostri se dobbiamo spende soldi, arriva da Roma sicuramente, teniamoci i nostri se dobbiamo spendere soldi per altri. Io sarei stato molto più chiaro, o lo sarei a un certo punto, dico io, e magari come filosofia in questo momento, perché se poi dovrò prendere, tanto per prendere qualcuno, spendendo poco, perché non penso che Carnevali vorrà commettere freneticamente, di commettere errori simili a quelli del passato, non suoi, ma di chi lo ha preceduto, meglio dire all'allenatore e a tutti noi in una conferenza stampa: la situazione è complessa, penso che abbiamo una squadra all'altezza per competere ed entrare tra le prime quattro. Senso di responsabilità, quindi, che raddoppierebbe in questo caso anche per l'allenatore, che non mi sembra tra i più felici. Qualcuno mi dice che la situazione è complessa, ma che non aiuto con queste parole a semplificarla. E il nostro compito, caro amico mio, non è quello di dare né supposte né tranquillanti e né rassicurazioni, ma speranze e fiducia di fronte all'evidente stato di salute e di mercato della nostra squadra. Mi sono fin troppo dilungato, dobbiamo recuperare, allora andiamo subito nella redazione di Juventus News 24, con cui abbiamo aperto una rubrica tra le più interessanti dell'estate, che torna comodo riaprire in questa giornata. Secondo giorno di ritiro, secondo giorno anche di così esperimenti con sei giocatori della Next Gen. È così, Fabio Zaccaria, ciao.
11: Buongiorno a tutti. Sì, c'è insomma un po' di novità ci sono in questa... Mi sentite, sì?
1: Sì, ti sento, vai pure, sì. E raccontaci quali sono queste novità. No, dicevo, partiamo da quelle della prima squadra o da altre? Dimmi, parlacene tu.
11: No, le novità direi che sono quelle che fanno parte insomma fra Next Gen e Primavera, perché in questo gruppo di 29 giocatori che abbiamo visto alla prima seduta ieri di allenamenti, ci sono alcuni nomi che magari ai più sono passati insomma un po' in sordina, ecco, ma sono alcuni giocatori interessanti. E alcuni giovanissimi. Partirei proprio dai più giovani, citerei due ragazzi che avevo già insomma raccontato delle settimane fa, nell'appuntamento di settimana scorsa avevo già parlato di Armando Urmisi, attaccante albanese classe 2008, che è il più giovane di questo gruppo aggregato, questa prima Juventus insomma stagionale, targata luglio. Parliamo appunto di un attaccante che ha giocato quest'anno nella primavera, ha già fatto doppia cifra di gol, un giocatore interessantissimo perché ha un fisico già super strutturato, un attaccante che protegge benissimo il pallone, che sa gestirlo con entrambi i piedi, sa venire incontro, quelle caratteristiche che un po' Spalletti aveva criticato nel reparto attaccanti che aveva nella passata stagione, tolto Vlahovic, e quindi un giocatore che secondo me potrà fare benissimo. Insieme a lui anche un altro coetaneo, che è Raffaele Uli, che fa il portiere, è stato convocato nella passata stagione con la prima squadra, visti gli infortuni di Perine, di Pinsoglio, che hanno avuto qualche problema fisico, ma anche altri giocatori si sono aggregati in questo gruppo. Parliamo di Gilles, che è un difensore centrale spagnolo, lui lo scorso anno ha giocato alla Next Gen, quindi ha fatto questo percorso già di crescita, un ragazzo un po' più grande, ha già esperienza con oltre 20 presenze appunto in Next Gen in Serie C, quindi già un campionato insomma professionistico probante da questo punto di vista. Abbiamo visto Ovuso, che è uno dei più grandi, perché è un classe 2005, un centrocampista centrale che anche lui ha fatto molto bene con Brambilla nella Next Gen. Parliamo di un mediano, un po' box to box, no? Di quelli che non hanno insomma qualità tecniche incredibili, ma si muove molto, è molto utile in tradizione. Il più grande di questi è in realtà un ritorno da un prestito, perché la Juve ha ritrovato, come altri giocatori che sono arrivati insomma ai vari Rugani, a Rui e altri giocatori, ha ritrovato anche Pedro Felipe, che nella passata stagione ha giocato da gennaio in poi al Sassuolo, e si pensava insomma si fosse aperto un canale di collaborazione proprio da questo punto di vista, perché Muharemovic in tutte le prospettive sarebbe tornato alla Juventus, ora sembrerebbe questa opportunità abbastanza svanita. Insomma, il Sassuolo avrebbe già avuto in casa un'alternativa già pronta con 6 mesi di esperienza, che però alla fine ha deciso di non riscattare. Quindi Pedro Felipe torna alla Juve, difensore centrale brasiliano, classe 2004, capiremo anche per lui quale potrà essere il percorso. Dal mio punto di vista, nella sua ottica ci sarà quasi sicuramente insomma un prestito in squadre di medio-alta classifica di Serie B, ecco, perché questa è la prospettiva, visto che l'anno scorso appunto ha già giocato, ha fatto 3 presenze in Serie A. Quindi giocatori appunto interessanti, molto giovani da questo punto di vista. Vorrei ricordare anche alcune uscite, perché la Next Gen ha visto delle uscite. Dopo anni di settore giovanile bianconero, lascia Diego Pugno, attaccante classe 2006, che magari qualcuno si ricorderà, perché 2 anni fa aveva esordito in Serie A sotto la guida di Thiago Motta in una partita
1: a Lecce,
11: al Via del Mare, esatto, a Lecce. Era entrato gli ultimi 5 minuti e insomma aveva appunto avuto questo esordio, sembrava fosse essere per lui l'inizio di una carriera un po' più brillante, in realtà qualche infortunio di troppo e un percorso un po' più frammentato rispetto a quanto si aspettava ha rallentato un po' la sua crescita. Quest'anno ha avuto fatto comunque dei buoni numeri, nonostante abbia giocato non tantissimo fra Primavera e Next Gen, e va all'Ajax, quindi l'Ajax che fa un'operazione in stile Lucca, non so per chi si ricorderà, qualche anno fa, decide di puntare su un giovane italiano per poi molto probabilmente rivenderlo, ecco, nel mercato internazionale barra italiano nelle prossime stagioni. Quindi Pugno cambia proprio, insomma, cambia calcio, va in Olanda dopo tanti anni di Juve, e la Juve come lo rimpiazza? Lo rimpiazza con Konaté. Konaté è un attaccante classe 2006 che la Juve prende preleva dall'Empoli, un giocatore molto interessante perché può fare più ruoli, in realtà è un attaccante ma centrale ma molto mobile, può giocare sugli esterni, può giocare insomma alla sinistra, alla destra, a mancino, ha già giocato nell'Empoli, quest'anno ha fatto anche bene in prestito all'Equin in Serie C e continuerà questo percorso di crescita al Next Gen. Grande colpo secondo me da questo punto di vista per la squadra di Brambilla nel reparto offensivo, che andrà a rinforzare un reparto che ha già visto il rinnovo di uno dei insomma dei veterani di questo gruppo, che è Simone Guerra, fino al 2027.
1: Allora Fabio, intanto ti dobbiamo ringraziare, e lo fanno anche da casa come sempre, per queste chicche che aiutano a comprendere quelli che sono i giocatori aggregati in questo momento anche al primo gruppo, quelli che stanno cambiando un po' la fisionomia delle principali squadre bianconere, oltre dopo quella della prima squadra. Ti chiedo, potrebbero davvero diventare un potenziale importante per la prima squadra in situazioni di difficoltà come quelle di quest'anno, o perché veramente meritano di essere valutati? Secondo te, tu li hai anche visti dal campo, e quindi questo, certo, è già allora una medaglia di merito. C'è da onestamente, fare una, al di là del fisico, conoscendo la Serie A, eccetera. Sì, sì, certo. Prego.
11: C'è da fare una suddivisione, nel senso che inevitabilmente cerchiamo anche un po' di guardare le cose con lucidità e senza esatto, coprirci gli occhi. Allora, in questo momento la Juventus convoca questi ragazzi per un motivo molto semplice, oltre che sì, valutarli, ok, ma li convoca perché ci sono una serie di nazionali che hanno fatto tardi per via del mondiale e che quindi insomma si aggregheranno nei giorni successivi. Quindi l'obiettivo è iniziare la stagione con un numero di giocatori tale che possa permettere al gruppo di iniziare a scaldare i motori in vista di un campionato, speriamo, più allettante rispetto, certo, a quella che è la passata stagione.
1: Aggiungo, Fabio, aggiungo solo velocemente, numericamente è vero quello che dici, ma anche un test d'ammissione, cioè, perché se alcuni poi non hanno personalità, alcuni arrivano un po' molli sul pallone, l'esame di maturità, il test d'ammissione alla prima squadra passa anche da queste opportunità, che sia chiaro, quindi nelle loro mani, anche nei loro piedi, anche il loro destino. Prego.
11: No, certamente, quindi dicevo, senza dubbio è un motivo numerico, ma c'è anche un motivo per cui sono stati selezionati alcuni giocatori piuttosto che altri, e quindi qui entra in gioco una discussione, diciamo, più tecnico, più di test, ecco, da questo punto di vista. Quindi alcuni sono stati selezionati, come abbiamo precedentemente ricordato alcuni nomi, ma se è stato così è perché evidentemente se lo meritano e meritano una chance di essere provati in un certo, certo, tipo di contesto, cosa che chiaramente non hanno avuto l'opportunità di fare fino a questo momento. Quindi è sicuramente per loro una grandissima opportunità, bisognerà capire ora chi di questi effettivamente proverà, ecco, a rimanere all'altezza di potersi anche solo allenare con la prima squadra, perché non è scontato questo. L'abbiamo visto negli anni passati che molto spesso c'è stato un po' di sofferenza in questi salti, abbiamo avuto esempi straordinari, perché il Diz è un esempio di quelli che non succedono, insomma, tutti gli anni, tutte le stagioni. Però se i numeri ci riportano che, insomma, quasi una decina di ragazzi si aggiungono al gruppo della prima squadra, è poi facile che magari uno o due riescono a fare il grande salto. È evidente che questo non possa succedere tutte le stagioni, perché ci sono annate e annate, giocatori e giocatori, però i numeri sono importanti, e quindi nella quantità, nel computo totale, secondo me qualche ragazzo potrà fare delle ottime cose. Capiremo appunto il percorso di ognuno di questi, perché, come ricordavo prima, hanno anni diversi, quindi per loro si prospettano percorsi alquanto diversi. È chiaro che un classe 2008 è difficile, per come concepiamo noi oggi il calcio italiano, che possa giocare, insomma, in una prima squadra. Però magari già solo allenarsi con la prima squadra, imparare da giocatori più pronti, giocatori più esperti, può essere utile, e quindi magari andare poi in futuro in prestito magari in una squadra di Serie C o Serie B, insomma farsi le ossa un annetto e poi ritornare alla base. Chiaramente per quelli più grandi ci sono discorsi diversi, bisognerà valutare, perché un classe 2004, per dire, non può permettersi di fare un altro anno in Serie C, e perderebbe soltanto tempo e spazio della sua carriera. Quindi bisogna un po' alternare con quelli che sono i percorsi per ognuno di questi ragazzi che abbiamo visto allenarsi nei primi due giorni.
1: Cambiando anche un po' la mentalità in Italia, perché ti aggiungo un pezzo del mio ragionamento, ma in una competizione come l'Europa League, no? Che ci tocca vivere, speriamo anche da protagonisti quest'anno, quindi con squadre, quantomeno nella fase a gironi, dico io, che proporranno molti giovani, che proporranno tipologie di calcio diverso dal nostro, ma 1/2 giocatori, non li potremmo immaginare anche protagonisti in qualche partita?
11: Ma
1: inserendoli nel contesto giusto?
11: Certo. Io se il paragone è la squadra dell'anno scorso, è quindi molto probabile, perché come stiamo notando ci sono delle difficoltà nel piazzare alcuni nomi.
1: Quanto cambierà secondo te? Quanto cambierà in percentuale? O riusciremo
11: quanto
1: a cambiare?
11: Cambierà... Mi auguro che cambi mi auguro che cambi una buona parte. Non so darti un numero preciso, perché è evidente che si stia facendo difficoltà a piazzare alcuni giocatori, quindi secondo me cambiare tanto non è facile, proprio perché, a parte che sono giocatori
1: cambiare
11: che hanno ingaggi molto pesanti,
1: è come non cambiare nulla, ricordatevi,
11: e
1: questa
11: poi bisogna rimpiazzare i giocatori, quindi attenzione, esatto, perché non è detto che magari un giocatore che ha fatto male un anno sia meglio di uno che arriva nuovo e comunque di nuovo da valutare, deve di nuovo inserirsi. Quindi è sempre da contare il contesto, secondo me. Cioè, se l'obiettivo, giusto, è prendere un attaccante, come si diceva prima, Pellegrino, dal mio punto di vista, quindi vado un po' contro quello che si diceva prima, io punterei sul ragazzo più giovane della primavera piuttosto. Perché? Ma il motivo è molto semplice: Pellegrino, attaccante del 2003, che sì, ha fatto bene a Parma, ma tolto da quel contesto, secondo me in un club come la Juve, sì, poi per caratteristiche un attaccante fisico che in Italia farebbe senza dubbio bene, ma non lo vedo da squadra che punta a rimanere con continuità almeno nei primi quattro posti, almeno, perché l'obiettivo ora è ritornare in Champions League, quindi i primi quattro posti. Per me Pellegrino non è quel tipo di attaccante, è un attaccante che va bene per giocare per dire senza fare insomma grandi torti a nessuno, ma Fiorentina, insomma quel tipo di squadre lì di media alta classifica o dipende un po' dalla stagione. Cioè non mi vedo un Pellegrino, poi magari mi sbaglio, non vedo un Pellegrino che possa essere determinante alla Juve. A quel punto io darei una chance a qualche ragazzo più giovane che c'è nella primavera.
1: Ci sta.
11: Vi ho fatto il nome di Turmisi, che sì, ok, è un 2008, quindi ha 5 anni in meno, ha pochissima esperienza, quasi zero, perché non, evidentemente non ce l'ha, ma a quel punto se è un ragazzo già pronto, che magari fa qualche allenamento, si prepara, e ha un'occasione, perché abbiamo visto, la storia ce lo dice, quando la Juve fa dei risultati non incredibili a livello sportivo, a quel punto lo spazio in generale per i giovani aumenta. Allora è lì che loro si devono inserire e cogliere il treno al volo, perché sono occasioni che magari non passano spesso. Quindi sicuramente il fatto di fare l'Europa League sarà una grande occasione. Io mi auguro proprio che molti ragazzi possano cogliere il loro treno e avere molto più spazio in questo gruppo.
1: Era giusto un compromesso, lo dico non a Fabio, con cui che ha espresso con molto entusiasmo la sua opinione, ci mancherebbe. È vero che 5 anni con zero presenza in Serie A e senza aver mai vissuto l'esperienza mi porterebbe a pensare: mi prendo un Pellegrino a certe condizioni, 50 presenze in Serie A, se ricordo il dato dell'anno scorso aggiornato è questo, carattere sudamericano, personalità un po' da vendere, poi non ti fa segnare molto di più magari se non ci metti qualcosa di tuo o la squadra non ti mette nelle migliori condizioni, e aggregarci anche il nome che ci ha fatto Fabio piuttosto che qualcun altro per farlo crescere al fianco in allenamento sempre costantemente e sfruttare magari qualche occasione quando se ne presenta la possibilità. Diciamo, al di là del compromesso, vedo così un cambiamento già epocale nella testa anche di chi organizzerà le varie competizioni come la Juventus. Senti, un'ultima domanda, Fabio Zaccaria, Juventus News 24. Cambia qualcosa anche negli obiettivi di primavera, cioè questi acquisti, questi cambiamenti, questi giocatori che arrivano, chi esce, chi finisce, chi era avanti con l'età, per Padoin e per Brambilla?
11: Ma sai, sono categorie molto, molto flessibili, nel senso che capitano annate in cui ci sono gruppi vincenti, ce lo ricordava anche Brambilla, non è mai facile insomma trovare dei gruppi così amalgamati come è successo nell'ultima stagione, e non è un caso che la Juventus, certo, Next Gen abbia avuto il miglior traguardo da quando è nata, quindi sostanzialmente da una decina d'anni. Non è facile, perché la Juve riesce a amalgamare, e l'ho fatto benissimo in questi anni, ragazzi molto giovani a ragazzi invece più esperti, che sanno bene qual è insomma la categoria, conoscono bene certi campi, certe piazze. Non è scontato che un giocatore che arrivi dalla primavera e fa magari una decina di gol in primavera si sente subito un signor giocatore, poi vai a giocare in una piazza di un qualsiasi campo di Serie C e veramente non tocchi mai palla. Quindi non è mai facile organizzare i gruppi. L'obiettivo è senza dubbio quello sempre di fornire il maggior numero di ragazzi alle categorie professionistiche, quindi non soltanto alla Juventus prima squadra, ma ci sono un sacco di ragazzi in giro per l'Italia e anche in giro per l'Europa che la Juventus ha fatto crescere nelle annate precedenti. Quindi l'obiettivo è sempre quello di far crescere il maggior numero di ragazzi, che poi possono entrare nel gruppo della prima squadra, essere ceduti per fare plusvalenza. Questo non è, diciamo, il focus della questione, però l'importante è far crescere i ragazzi e cercare in qualche modo di inserirli in un contesto a loro più congeniale, che poi tutti ci auguriamo possa essere la prima squadra, ma bisogna anche essere consci del fatto che non tutti sono Kenan Yıldız e da un momento all'altro possono incidere con così tanto impatto insomma in una prima squadra. Quindi senza dubbio fare bene anche a livello di risultati, comunque sono squadre competitive, perché la Juventus primavera quest'anno ha raggiunto una finale di Coppa Italia, non si è qualificata alle fasi finali del campionato, ma comunque ha fatto una stagione insomma importante in cui ha giocato spesso con ragazzi sotto età, quindi questo è da considerare, e lo stesso vale per la Next Gen, che è un riflesso alla fine poi dei migliori della primavera, perché vanno poi in Next Gen.
1: Grazie Fabio Zaccaria, prossima settimana ti lascio nelle mani del dottor Rossi e quindi si continuerà a parlare. Perfetto. Se ci saranno novità, modifiche, naturalmente spazio aperto con l'occhio attento di Juventus News 24. Grazie mille a Fabio Zaccaria.
11: Grazie.
1: Alla
11: grazie
1: prossima
11: a voi,
1: settimana. Allora, attenzione, perché è un attimo, si pensa una cosa, se ne dice un'altra, varia anche il mercato. Secondo me, paro un po' il colpo, ma provo a guardare sempre l'obiettivo, l'ingaggio, la possibilità effettiva di raggiungere quella o quell'altra operazione. Dopo la gelata, dopo la doccia gelata per Martinez, quindi la Juve virerà certamente su Vicario. Negli ultimi giorni avevamo già rettificato anche noi il tiro, perché qualcosa non tornava e non era solo la presenza dell'Argentina in semifinale. Ebbene, che sì, Juve, la dirigenza prepara l'offerta per il giocatore. Sicuramente più un che sì che non un Salah, per i motivi che dicevamo, che sì lascia il campionato arabo, vuole tornare in Italia, magari si potrebbe accontentare di un ingaggio diverso da quello che sogna. Mi dicono ancora molto complicata l'operazione che sì, però sarebbe un giocatore che farebbe quantomeno muovere un po' le labbra con un minimo e accennato sorriso anche a Spalletti. Ce ne parla Bianconera News in primo piano, poi c'è il sesto posto e sorrisi, lo strano raduno della Juventus in attesa del puntino di sospensione a firma Alessandro Santarelli. Carnevali, ultimatum al Paris Saint-Germain per Kolo Muani e monito al senso di responsabilità. La firma è quella di Vincenzo Marangio. Carnevali cambia la comunicazione della Juventus. Basta illusioni. Per me questo è l'obiettivo principale. Chiarezza anche nei confronti di tifosi e di media. La firma di questa sintesi è di Nerino Stravato. E poi Ecator e Douglas Luiz, le due scommesse di Spalletti, punto interrogativo. Forse Douglas Luiz sì, Ecator non dico meno, ma sacrificato per raggiungere Pellegrino. Al momento la fotografia è questa. Noi ci lasciamo, tra poco le sentenze, proprio con Enzo Marangio, ma prima i vostri vocali che non abbiamo ancora avuto tempo di ascoltare per intero.
12: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia dei mondiali 2026. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate sei squadre europee, una africana e una sudamericana. Francia e Spagna dall'altro del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina del sempre verde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con la Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. E domani allo stesso orario ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. È il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri al Napoli, dal Teatro San Carlo, la presentazione del nuovo allenatore successore di Conte, che ha chiarito subito al lavoro per creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione.
7: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca. Brianska. Ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi.
6: Giovanni Malagò invece fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
13: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
6: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
13: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
6: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
16: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero.
12: Che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera.
12: L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
12: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Sei stato abituato al meglio.
17: Ad essere un vincente.
12: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
17: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, cose di calcio, ultimi 10 minuti perché oggi abbiamo ritardato nei vari blocchi. E allora, per le sentenze definitive, abbiamo già il nostro giudice dalla Corte Suprema di Roma, Enzo Marangio. Buongiorno Enzo.
18: Presente vostro onore. Presente
1: vostro onore. Eccoti, lei sì che ci mette la faccia in questi casi, perché non so se ha notato, sì, proprio quella lì, col marchio di Radio Bianconera, cioè, esatto. A volte la sovrapposizione sembra quello che ha dietro il suo volto e viceversa, il marchio della radio c'è la sua faccia. Si sta bene senza Santarelli.
18: Oh, una bellezza, non sentiamo strillare, non sentiamo parlare di malattie. non vediamo medicine da tutte le parti.
1: No, ma come si permette? Andiamo avanti. Senti, io oggi ho chiesto, ma poi ho visto che non hanno reagito come avrei voluto, o forse non c'è risposta. L'aspetto più curioso che ti ha colpito del primo giorno di ritiro, a me ha colpito.
18: Le maniche lunghe di Spalletti.
1: Le maniche lunghe di Spalletti, le foto ufficiali con le braccia conserte.
18: Sì.
1: Non so se guarda, a me fa impazzire questa immagine. Guardalo,
18: 40 gradi.
1: 40 gradi, la coerenza avrebbe portato a mettersi anche i pantaloni della tuta,
18: sì,
1: onestamente, per camuffare meglio.
18: Così è, okay? Sì, è un po' particolare, diciamo.
1: Poi guarda la testa inclinata di 33 gradi, se ho misurato bene.
18: Ecco, no? Qua.
1: Gli altri che guardano tutti. Sì. Come per... Ma stavano guardando...
18: Zegrova che corre.
1: Che corre, che crossa. No, dai, tirami fuori degli aspetti curiosi. E poi non vedo il tutore di Turam, era già in palestra. L'hanno mostrato, poi è andato in palestra. Al di là preoccupati o non preoccupati, Enzo, noi dobbiamo dire quello che vediamo.
18: Sì.
1: Poi a volte ci
18: anche
1: scherziamo anche un po' su,
18: anche
1: se si arrabbiano, però non gli sputiamo in faccia ai nostri giocatori, non li insultiamo pubblicamente,
18: no.
1: Magari pretendiamo qualcos'altro, poi dipende sempre dagli stili di ciascuno di noi e sapete che il direttore...

0: presenza della società che intanto pare, appunto, abbia parlato con la squadra, richiamandola al rispetto per la maglia, al senso di responsabilità, che secondo me già è un passo che va affrontato, perché comunque questo è un gruppo che negli ultimi anni forse l'ha un po' smarrito, un po' volutamente, un po' perché ci sono stati troppi cambi, tanti allenatori, tante dirigenze cambiate, quindi si è smarrito proprio il senso di responsabilità, attaccamento e importanza di giocare alla Juventus. E ora si comincia con Spalletti, che è l'unica certezza, e con una dirigenza nuova e ricostruita, che mi è piaciuto vedere a bordo campo, e di qui l'immagine principale, perché per esempio parlavo con colleghi da Milano che avrebbero voluto vedere Cardinale a bordo campo, che invece è arrivato con l'elicottero a baci e bracci, foto, se n'è scappato quando c'erano pochi tifosi anche lì, e lui avrebbe potuto approfittare. Invece la nostra dirigenza presente sicuramente è un fattore. Però diciamo che
1: sarà così, lo garantisco, sì. Poi in base agli impegni non ci saranno magari tutti, non vediamo Chiellini, forse no. Ancora in vacanza negli Stati Uniti, quello che è, ma altro ruolo, quindi sì, definito sì. Il perimetro, esatto. Dei dirigenti, c'era il responsabile del settore sanitario, sì. Perché qui bisogna fare i conti anche con questo,
0: certo, con Thuram, con Yıldız, capire un po' la situazione delle ginocchia, appunto, di Thuram e di Yıldız, le problematiche che hanno, se è una cosa risolvibile. Non si può, e sono d'accordo con alcuni ascoltatori che ci scrivono ieri, cominciare un altro tira e molla, mi opero, non mi opero, la terapia conservativa, l'intervento. Qua bisogna prendere una decisione e capire qual è quella migliore, anche perché poi di giocatori di talento ce ne abbiamo uno, che è Yıldız, e gli altri speriamo di portarli a casa, ma per adesso mi sembra veramente che ci sia un immobilismo un po' preoccupante. Io per adesso ho sempre detto questo silenzio, magari un silenzio radio, poi all'improvviso domani ti svegli, poi arriva la notizia del colpo della Juve. Ora mi sto un po' preoccupando invece, perché per esempio la presa di posizione dell'Aston Villa sul Dibu Martinez è comunque una presa di posizione severa, forte, che mi è sembrato quasi dire, non so Malu che cosa ha detto, dopo me lo vado ad ascoltare, lo trovate anche su Bianconera News, mi sembrava proprio la posizione di un club che dice: Dibu, non è che quando torni dal mondiale vieni a dettare tu le regole di quanto costa il tuo cartellino, noi ti vogliamo, vieni con la testa che devi restare da noi, punto e basta. Poi se la Juve asseconda le richieste, che sarebbero folli però secondo me della Aston Villa, perché a 7-8 arrivando a 10 ci voglio anche arrivare, però tu sai meglio di me che un investimento per un giocatore over 30 è un investimento perso, che non recuperi più, quindi non puoi chiedere troppo per questo tipo di giocatore, con il quale ci sarebbe anche un accordo abbastanza oneroso dal punto di vista dell'ingaggio. Però se è un muro contro muro, o se è proprio una chiusura, comincio a preoccuparmi un po', perché se l'alternativa è Vicario non è che mi piaccia tantissimo, e soprattutto vedo che la Fiorentina ha fatto già 5 acquisti, si sta muovendo sul quinto acquisto, il Milan bene o male un paio li ha presi, attaccante, difensore, e bene o male si sta cominciando a sistemare. L'Inter qualcosa alla fine farà, ma devono far poco. Il Napoli c'ha una rosa di 47 giocatori, 35 in ritiro, eppure sta prendendo Ceballos e sta chiudendo qualcosa. Oggi ha parlato Massimiliano Allegri. E la Juve, quello che su cui si è mossa molto bene rapidamente, è l'amministratore delegato, quindi il general manager, e appunto il direttore tecnico, che è Frederic Massara, che era un primo passo da mettere in chiaro, ed è giusto e importante che si è stato fatto. Dopodiché adesso va bene il muro contro muro col Paris Saint Germain, va bene non farsi prendere per i capelli sul costo del cartellino di giocatori magari sovrastimati, però bisogna anche cominciare a mettere un po' di nero su bianco su qualcosa. Allora, sia Pellegrino un'idea come attaccante in più, chiudiamolo in giornata, cominciamo a far vedere qualcosa. Le cessioni bloccano tutto e questo lo sappiamo. Carnevale è stato chiaro anche da questo punto di vista, giocatori che non se ne vogliono andare. Adesso c'è questo tentativo della Juventus di inserire Jonathan David al Paris FC come possibilità. Vediamo se magari riuscisse a partire. Dovesse riuscire a partire, tu già liberi un budget da 6 milioni a stagione più bonus, incassi qualsiasi cifra, incassi, fai plusvalenza, e secondo me là già ti puoi muovere per acquistare. Poi si accende la cessione da parte del Sassuolo di Muharemovic. Insomma, è più facile fare soldi in questo momento con un giocatore che non è tuo, cioè Muharemovic, piuttosto che con i giocatori che hai tu che non riesci a vendere. Questo è un altro dato abbastanza preoccupante sul quale ci dobbiamo interrogare, perché diventa poi complicato fare il mercato in entrata. E adesso non è più una questione del mondiale sì, mondiale no, qua ci sono accordi con i club che sono difficili da trovare.
1: Allora, ti riassumo un po' di temi e poi ascoltiamo qualche vocale. Intanto hai fatto la sintesi perfetta di tutti i racconti. Quindi la sentenza è già scritta.
0: Sì. C'è preoccupazione qui al tribunale, sì.
1: C'è preoccupazione in tribunale. Manco Martinez riusciamo a

0: sorprendere, a un certo punto ce ne siamo resi conto. Allora, qualcuno gioisce quantomeno perché anche l'Inter non riesce a fare quello che vorrebbe, anzi ha cancellato anche, mi scrivono, il torneo, il trofeo con l'Atalanta per il dispetto subito, sì, con, sì, Palestra.
1: Sì, sì. Beh, insomma.
0: Poi diversi, te li riassumo con il messaggio di Mattia. Buongiorno, nella mia ignoranza prenderei Pellegrino. Io ti dico, Pellegrino, per Pellegrino sono d'accordo, e non sta, 20 milioni, e mi sembra anche una cifra...
1: È importante, però, insomma, ci può
0: importante,
1: stare.
0: Importante, ma stranamente bassa, sì, tra, sì, virgolette.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Perché già mi aspettavo, vuoi Pellegrino? 40 milioni,
1: bravo. Si parte da 40, con la Juve si parte da 40 milioni.
0: Si parte da 40, siamo a 20, non dico che... Mi farebbe accendere le luci. Non è che c'è la sola dietro? Perché,
1: no, è che il Parma poco... ha capito che il giocatore vuole andare via. Lo deve sostituire. Per sostituirlo cerca di muoversi in tempo. Per farlo devi cederlo. Vorrebbero cederlo a titolo definitivo. La Juve vorrebbe l'obbligo di riscatto certificato in modo da spalmare, cioè pagare nel prossimo esercizio. Però il Parma secondo me sta velocizzando e tenendo anche una linea di prezzo più o meno bassa, perché tanti acquirenti non ce ne sono. La Juve è lì decisa che se lo vuole prendere, loro devono trovare il sostituto, e quindi magari questa è un'operazione che potrebbe andare in porto a breve.
0: Mi porta però a pensare che il sacrificabile sia il neo acquisto dal Genoa, Ekator. Ci sta tutto.
1: Sì.
0: È anche vero che noi dobbiamo pensare anche all'Europa League. Quindi capisci che qualcosa dovrai anche sacrificare, detto molto, certo, chiaramente. Ascoltiamo, certo, qualche vocale e insieme cerchiamo di dare qualche risposta.
1: Vai.
0: Prego, Gabriele.
2: Direttore, io ieri ero emozionato al raduno della Juventus, e se fin tanto che Arthur, per dirne uno, sarà un giocatore della Juventus, sarà parte del mio cuore. Ho detto tutto.
0: Hai capito? Perché io oggi ho un po' stuzzicato, perché ho visto gente che in chat, cioè in chat, non nella nostra, sui social butta giù, sputa sentenze, nel vero senso della parola, contro quello, quello e quell'altro, no? Ingiustamente e in modo scorretto, a mio avviso, meriterebbe anche dei richiami ufficiali, non dico della Juve, ma non nascondiamoci dietro il dito che il diritto di critica vige ancora in questo stato, no? Con, sì, questi termini. Mi fa piacere chi è andato, che abbia accolto, no? Con meno senso critico i giocatori presenti. Qualcuno non l'hanno neanche riconosciuto. Ho interpellato qualche ragazzino che ho riconosciuto lì nella mischia. Per loro, se vesti la maglia della Juve, sei già fortunato, vieni qua e firmami la maglia. Tu pensi che alla fine qualcuno possa davvero rimanere? Sia giusto che rimanga?
1: Allora, giusto che rimanga, no, nel senso che se potessi scegliere io li cambierei quasi tutti, ma non per una questione che non sono da Juve, non rendono, non possono. Secondo me per molti è finito un ciclo che è durato anche parecchio, è passato attraverso pagine molto complicate della storia della Juventus, e allora ci sta che la Juventus riparta con altri e che questi giocatori trovino fortuna altrove, perché a volte ostinarsi per andare avanti nella stessa strada, per dire questo è l'anno in cui voglio dimostrare di più, voglio far capire chi sono veramente, siamo a uno, a due, a tre anni, facendo riferimento a Combiners, per altri pure, secondo me è un'ostinazione che poi non porta a nulla. È chiaro che però devi avere delle offerte valide che non stanno arrivando, quindi se la maggior parte resteranno, lo ricorderai meglio di me alle conferenze stampa quando Spalletti diceva guardate che questi volti qua li vedete quasi tutti anche l'anno prossimo, quindi se lo aspettava, lo immaginava. Chiaro che Arthur è inutile che resti, perché mi sembra che anche lui voglia andare altrove, eventualmente non ha le qualità che possano emergere, o meglio, tra Arthur e Douglas Luiz ne scegli uno, tutti e due no. Su Douglas Luiz, no, certo, ci puoi provare a lavorare, Arthur a quel punto lo saluti.
0: Anche per necessità.
1: Certo,
0: senti,
1: certo,
0: mi tracci il ricordo di Arthur, chi è? Quando arriva? Cosa fa?
1: Mamma
0: quanto
1: mia
0: vuole?
1: Allora,
0: quanti siete?
1: Arriva un fiorino, arriva nel drammatico scambio là di plusvalenze per la questione Pjanic-Barcellona, arriva Arthur, una scelta che inizialmente ci sembrava potesse funzionare, è un giocatore che comunque al Gremio aveva fatto bene, al Barcellona un po' meno. poi nel lungo peregrinaggio alla Juve è diventato un po' come, te lo ricordi, a Metrano che non giocava mai con la Juve, ce l'avevi a contratto però lo giravi in prestito ovunque perché non ha mai trovato l'identità. Ricordo del retropassaggio sciagurato contro il Benevento all'Allianz Stadium quando poi il Benevento trovò il gol e lui dopo andò a Giraffe a fare il suo safari, a festeggiare, a prendersi un giorno di vacanza eccetera, non è mai riuscito a incidere. Mi ricordo un'altra fotografia, il famoso infortunio col contrasto con Romero, l'Atalanta, Romero che era appunto di proprietà della Juve, che poi alla Juve non c'è mai stato, quel calcione, perché fino ad allora Arthur aveva giocato anche discretamente bene, poi dopo quel calcione un infortunio e uscì un po' dai radar, il suo continuo peregrinare. E soprattutto mi ricordo il capitolo finale, Comolli che riceve un'offerta dal Gremio di 7 milioni più magari il cartellino di Vieri, quello che ha preso la Fiorentina in difesa, e Comolli che si ostina e dice no, ne voglio 10-12. Il Gremio dice più soldi non ne abbiamo, si tira fuori e ti torna Arthur, che probabilmente gli dovrai regalare il cartellino se non si presenterà nessuno, perché intanto
0: o pagare l'ingaggio.
1: Sì, perché sennò non lo puoi prestare squadra, perché altrimenti lo dovresti rinnovare nuovamente.
0: La ringrazio per tutte queste sentenze.
1: Dal tribunale è tutto.
0: Dal tribunale è tutto. I veri bombers sono, lo spiegano qui al direttore, Santarelli e Marangio, falli lavorare di più. Testuale messaggio, vallo a leggere.
1: Sì, sì,
0: quindi
1: sì. Ti preoccupa annotano... che mi aspetta Bianconera News adesso.
0: Esatto, allora vai da Bianconera News, sì. Vai da tutto Juve, vai da tutto Mercato Web, ma... non perdere,
1: mai,
0: non spegnere mai il microfono.
1: Mai.
0: Grazie a Enzo Marangio.
1: Ciao,
0: grazie a Enzo Marangio. Noi ci risentiamo, anzi, ti risentirai la prossima settimana con l'intervento con Paolo Rossi, a cui lascerò detto che le sentenze le fanno a Roma, nel vero senso della parola. Grazie, Marangio. Noi siamo arrivati al termine. Ci stacchiamo, ci scolleghiamo dalla sede di Roma. Ci ricolleghiamo con Torino, dove vedo il nostro Arthur. È tornato. Saluta. E il nostro Tullio, e con lui proseguirete questo pomeriggio con Radio Bianconera. Ciao, noi ci ritroviamo domani anche in rassegna stramba. Siamo un po' in vacanza e quindi dobbiamo fare un po' di tutto, anche le pulizie, ma con voi è un piacere. Ciao, a domani.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: La vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Mi senti? Tu mi senti? Perfetto, mi sento benissimo.
1: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
4: Sono le 14 e 4 minuti.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Nuovi attacchi degli USA sull'Iran nella notte, a riferirlo è il comando centrale degli Stati Uniti. Una missione di 5 ore in cui le forze statunitensi hanno colpito con successo obiettivi militari in tutto l'Iran. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Il Ministero della Difesa condanna questo flagrante attacco definendolo una grave violazione e una chiara infrazione del diritto internazionale che minaccia la sicurezza e la stabilità regionale, ha scritto il ministero su X.
5: È scattata all'alba di oggi un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria, che ha coordinato le indagini di carabinieri e polizia di Stato nei confronti di alcune storiche cosche dell'Andrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare, di questi 73 in carcere, mentre 6 ai domiciliari.
6: È ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di rosso, o meglio di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica
7: che sta iniziando
6: a colpire diverse parti del
7: Piemonte. Ok, perfetto. Allora non si può escludere, era semplicemente per dirti che ho messo il vocale, adesso io ti tolgo, quindi non parliamo, al massimo scrivimi che così sento la base e sento se va tutto bene.
5: Un consiglio dei ministri dove potrebbe tornare il DDL sul
7: perfetto
5: tema. Secondo quanto trapelato in tarda mattinata sarebbe in programma una riunione tecnico-legislativa prima che il testo arrivi nel pomeriggio sul tavolo dei ministri per il varo. Tra le ipotesi allo studio ci sarebbe un'ulteriore stretta definita
7: nessun problema, perfetto, va benissimo così.
5: Di allargare anche alla polizia locale la possibilità di effettuare il fermo preventivo.
6: Tra le novità del nuovo codice della strada, molte sono state dirette a regolarizzare l'uso dei monopattini. Dopo il recente obbligo di targa e di casco, dal 16 luglio i monopattini dovranno essere anche coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi.
5: Il calcio, Francia-Spagna, è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Bleu, che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roja 2-1 al Belgio, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di Della Fuente nella semifinale di Euro 2024. E ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport
8: è passione.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
9: Ragazzi, ma quando si comincia una trattativa pretendendo di avere un giocatore gratis che ha ancora 3 anni di contatto e poi si cambiano un po' le carte in tavola e si porta la trattativa avanti per mesi, ma questa è la fine che si fa. E forse è pure meglio, che tanto Martinez argentino, quindi potenzialmente interista, anzi forse senza potenzialmente, meglio così. Roberto da Roma, forza Juve.
10: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
13: Ben ritrovati in diretta su Radio Bianconera nell'ora della vecchia signora. E stiamo parlando, ormai lo stiamo facendo da questa mattina, ma in realtà lo facciamo da settimana, se non addirittura da qualche mese, di un mercato della Juventus, in particolare, che non sta decollando. Tantissimi dubbi, tanti problemi, problematiche legate all'uscita di giocatori che non faranno parte del progetto, ma hanno costi molto elevati a livello di ingaggio e hanno delle valutazioni che sono ben oltre quel che si può promettere alla Juventus, eventualmente altre squadre nell'andarli a acquistare. Quindi un mercato in uscita che sta bloccando il mercato in entrata, tantissimi dubbi, dovrà veramente tirare fuori qualcosa di più. Carnevali, insieme a Massara, insieme a Ottolini, insieme a Chiellini, per provare a far quadrare i conti e rinforzare una Juventus. Una Juventus che si è ritrovata ieri alla Continas, il primo giorno di raduno, il primo giorno di ritino, solitamente salutato col grande entusiasmo dei tifosi. Ecco, questo grande entusiasmo ieri non c'era, anzi, una manciata di tifosi, bene o male a rivedere vecchie facce, perché la maggior parte dei giocatori che si sono presentati ieri alla Continassa erano di rientro da prestiti, poche novità, l'unica vera novità Ekator, tanti giocatori in dubbio, molti di questi non faranno parte della rosa nella prossima stagione, e al momento il bilancio è piuttosto limitato, 4 titolari agli ordini di Spalletti, tanti giocatori in cerca di un futuro, di una collocazione e una manciata di giovani da valutare. Probabilmente si aspettava un raduno diverso Spalletti, credo proprio di sì. In cuor suo, nonostante le difficoltà, lui per primo, conscio di quelle che ci sarebbero state, ha accettato nonostante questo la panchina della Juventus dopo il rinnovo fino al 2028, ma credo che in cuor suo si aspettasse qualcosa di più e meglio da parte di una dirigenza che ha cercato di fare il possibile, ma tra gli scossoni interni, quindi l'addio di Comolli, la scelta ricaduta su Carnevali, l'arrivo di Frederic Massara e tante altre dinamiche, il campo è stato lasciato un pochino in secondo piano e soprattutto molte situazioni non sono state risolte, anche perché molte situazioni sono di difficilissima risoluzione. Tanti giocatori ancora in cerca di una collocazione, di una destinazione, di un futuro. Parlavamo di titolari, sono 4, sono meno di una manciata i titolari. È vero che c'è il mondiale ancora in corso, molti dei giocatori juventini che hanno partecipato al mondiale sono già tutti fuori, ma comunque beneficeranno di qualche settimana, di qualche giorno in più di vacanza, come normale che sia. Però fa un po' specie vedere una Juventus che si ritrova alla Continas, dove 6 anni fa, se non erro, poco più di 6 anni fa e qualche giorno, si ritrovò Cristiano Ronaldo insieme a una squadra, una rosa che era tutto un altro livello rispetto a quella che abbiamo visto oggi, di quella che abbiamo assistito ieri. Insomma, lì l'entusiasmo c'era veramente. Centinaia, migliaia di tifosi assiepati alla Continas per vedere Cristiano Ronaldo, come normale che sia. Ecco, da quel momento c'è stato un lento ma purtroppo inevitabile declino che ha portato poi a una, diciamo così, a un primo giorno molto ridimensionato nella giornata di ieri. Parlavamo di titolari, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram,
8: di questi di fatto forse gli unici due sicuri di rimanere sono Calulu e Locatelli, perché Cambiaso, se dovesse arrivare qualche offerta interessante, potrebbe sicuramente partire, non è comunque considerato fuori mercato dalla Juventus. Stesso discorso per Thuram, se ne era parlato in ottica mercato qualche settimana fa, oggi diciamo che non ci sono offerte concrete al momento, però potrebbero sempre tornare le formazioni estere su Thuram, che ha mercato, e soprattutto un problemino al ginocchio. Questa è un po' l'indiscrezione che ha tirato fuori tutto sport nella giornata di oggi. Ci sono due giocatori che vanno attenzionati dal punto di vista fisico, nulla di particolarmente grave, ma sia il Diz che Thuram sono elementi per i quali bisogna avere un po' di cautela nelle prossime settimane. Thuram, ad esempio, sostiene tutto sport, non ci sarà nella prima amichevole contro il Basilea di Lichtsteiner, ha un problemino all'inserzione femorale del ginocchio, insomma nulla di particolarmente preoccupante, però un fastidio che si sta portando appresso da un po' e probabilmente necessita di un po' di riposo per cercare di tornare al top o al meglio della condizione. Per quanto riguarda il Diz, situazione un pochino più complessa, perché ha una tendinopatia che gli dà noia da diversi mesi, lo abbiamo visto anche nel finale della scorsa stagione in difficoltà rispetto al solito, difficoltà rispetto alle giocate che faceva normalmente nelle settimane, nei mesi precedenti. Evidentemente questa sofferenza lo ha condizionato stoicamente, ma è un giocatore che non ha mai detto no, ha sempre voluto giocare anche quando non era al 100%, e gli ha dato atto, e gliene ha dato atto anche direttamente Luciano Spalletti. C'è da fare anche un distinguo tra giocatori che appena hanno un lieve fastidio si chiamano fuori dalla partita e chi invece decide, nonostante i mondiali, nonostante tante altre situazioni, decide comunque di giocare. Questo ha fatto il Diz. Diciamo che le ultime presenze in maglia juventina nella scorsa stagione non sono state memorabili. È una sofferenza, una problematica che si è portato appresso anche al mondiale, l'abbiamo visto assolutamente non protagonista di una Turchia che è stata eliminata immediatamente. Un peccato per lui, un peccato sicuramente per Montella, un peccato anche per Luciano Spalletti, che dovrà valutare attentamente le sue condizioni in queste settimane per cercare di capire anche che tipo di carichi di lavoro può permettersi in questo momento il Diz, e soprattutto se sarà a disposizione da subito, dalla prima giornata, oppure no. C'è anche questo spettro dell'operazione che incombe, sono situazioni che probabilmente andremo a approfondire nelle prossime settimane, ma è giusto dirlo perché si tratta in questo momento del giocatore più rappresentativo della Juventus. Dal Diz, dal campo, dal primo giorno di raduno, a chi sta seguendo molto interessato il mercato in generale, non soltanto quello della Juventus, anche e soprattutto da Bergamo, ai nostri microfoni, Marino Petrelli del Messaggero. Ciao Marino, è sempre un piacere essere in tua compagnia e benvenuto.
14: Ciao Alberto, grazie, è un piacere mio ritrovarti in trasmissione. Buon pomeriggio a tutti.
8: Senti, siccome nelle ultime settimane, intanto poi parliamo anche di, insomma, di presentazioni ufficiali, di giuntoli, mi interessa anche capire insomma, il tuo punto di vista, no? su giuntoli che alla Juventus inevitabilmente ha fallito, come ha fallito poi successivamente con Molli, un mercato complicato, un mercato in cui ha speso tantissimo. Potesse Carnevali spendere anche solo la metà di quello che ha speso Giuntoli qualche anno fa, non staremmo parlando di quel che stiamo parlando in questo momento. Invece investimenti anche di alto livello, ma quasi tutti sbagliati, errati, molti falliti, ad esempio con Miners mi sembra il caso più eclatante di questi. Però prima volevo chiederti anche un aggiornamento sul caso Ederson, che ha interessato in maniera non diretta la Juventus fino a questo momento. Sembrava tutto fatto col Manchester United, poi volevo capire da te un po' cos'è successo. Un po' mi ha spiazzato anche questa operazione, che sembrava di fatto, lo ha confermato anche lo stesso Ederson alla fine della partita del Brasile, ai microfoni mi pare di Sky Sport, e invece nulla di tutto questo.
14: Invece l'operazione non è andata in porto, come hai detto tu, questa situazione ha spiazzato quasi tutti, se non tutti, perché all'ultimo minuto il Manchester United si è di fatto tirato fuori, adducendo non meglio identificate problematiche fisiche di un giocatore che in realtà dalla pulizia del menisco che è avvenuta il 31 agosto dello scorso anno ha giocato 35 partite tra titolari e spezzoni comunque con l'Atalanta, ha giocato alcune partite al Mondiale, in casa Atalanta è sempre stato ritenuto un giocatore integro dal punto di vista fisico, e quindi questa spiegazione per quello che riguarda il Manchester United non regge o non reggerebbe. Certo, è chiaro che alle spalle c'è sicuramente qualcos'altro, ovvero quasi sicuramente l'acquisto del mediano del Chelsea, o qualche altra operazione di mercato che ai più resta sconosciuta. Il giocatore adesso andrà in vacanza qualche giorno, poi si presenterà normalmente a Bergamo. L'Atalanta è già in ritiro, sta già lavorando nel caldo, dobbiamo dire, della città, nel caldo anche del centro sportivo di Zingonia, e si trasferirà a Clusone tra qualche giorno. A metà fine settimana prossima Ederson arriverà a Bergamo, probabilmente accompagnato dal suo procuratore. Il giocatore sarà rivalutato dal punto di vista fisico, però l'Atalanta è convinta delle sue possibilità. Non è escluso che possa avere un rinnovo del contratto, perché il brasiliano è in scadenza nel 2027 e potrebbe ritornare sul mercato, anche se in realtà a questo punto bisognerà capire anche la volontà del giocatore, perché è vero che lui ha sempre manifestato l'interesse di giocare in una grande squadra, però sai, ritornare a Bergamo, ritornare con un nuovo allenatore, magari essere considerato nuovamente al centro del progetto, chi lo sa, potrebbe magari farlo diventare un giocatore nuovamente importante per l'Atalanta, e a questo punto il mercato nero-azzurro potrebbe drasticamente cambiare.
8: Assolutamente, mi sembra un'ipotesi. Te l'ho chiesto anche perché, come ben sai, la Juventus è alla ricerca di un centrocampista. Thuram e Locatelli sono un po' pochi per gestire un'intera stagione sulla tripla competizione, l'Europa League e la Coppa Italia. Si sono fatti tanti nomi in realtà, più a parametro zero, come Kessié, come Goretzka. Ecco, però Ederson, diciamo così, ha un po' stuzzicato la fantasia dei nostri ascoltatori, dei tifosi, forse anche della dirigenza juventina. So che ci sono dei paletti abbastanza, insomma, importanti, no? Intanto il costo del cartellino si aggira sui 50 milioni, quindi è un'operazione che in questo momento io non so se la Juventus si può permettere, o meglio, ha tante priorità, portiere, attaccante, forse andare a spendere 50 milioni per un centrocampista non rientra nelle priorità assolute per la Juventus in questo momento. Da un lato è un peccato, però volevo chiederti se secondo te si può sviluppare una trattativa, o meglio, magari dei ragionamenti in chiave Juventus per Ederson.
14: Guarda, non lo so, in questo momento ti direi probabilmente no, perché pare che sul giocatore ci potrebbero essere anche altre squadre, ad esempio il Newcastle, che dovrebbe rimpiazzare Tonali, andato via ad una cifra incredibile.
8: Folle.
14: Sì, assolutamente folle. Questo potremmo fare una puntata a parte sulle quotazioni, sulle carature folli che si stanno sviluppando intorno a tanti giocatori. Tornando al nostro argomento, non lo so, pare che, insomma, stamattina leggevo che ci potrebbe essere anche un interesse abbastanza leggero fino a questo momento del Milan che sta spendendo molto. E alla Juve sicuramente un giocatore come Ederson potrebbe andare molto bene, sia dal punto di vista così dell'incastro, che anche dal punto di vista tattico e tecnico, perché è un giocatore che può giocare in mediana, è un giocatore che costruisce, è un giocatore che, come hai detto tu, probabilmente alla Juve in questo momento manca. Però hai detto anche bene, la Juve sicuramente ha altre priorità, non escludo, poi insomma non entro in merito perché voi ne sapete molto più di me a Radio Bianconera, che dovrà vendere anche qualche giocatore importante per fare un po' cassa, come si dice in questi casi. I 50 milioni sono trattabili, non parliamo della vicenda Lookman o della vicenda Palestra, dove quella era la trattativa, cioè quella era il costo senza trattativa, diciamo che i 50 milioni potrebbero essere trattabili, però io credo che l'Atalanta ad oggi non scenderebbe meno di 45, e come hai detto tu, per la Juve sarebbe un'operazione abbastanza complicata al momento.
8: Me ne ricordo una quasi così onerosa, un po' di più, Cop Miners, che non ha avuto poi gli esiti voluti. Sono due giocatori diversi, non voglio fare paragoni, però ecco, probabilmente dopo quell'investimento che si è rivelato poi un fallimento, la Juventus scottata credo che ci penserà due o tre volte prima di spendere certe cifre per giocatori, nonostante comunque insomma quello che ha fatto Ederson è sotto gli occhi di tutti, però anche quello che aveva fatto Cobb Miners negli ultimi anni all'Atalanta e non soltanto, sembrava di altissimo livello. Ti chiedo anche, Marino, approfitto della tua presenza, a me piace molto Alaj Begovic, che è un giocatore bosniaco, ce lo ricordiamo, ai noi, per quel maledetto scontro diretto con l'Italia che non ci ha sorriso, ma al netto di questo è un giocatore che ha mercato, se ne parla in Italia, si parla del Milan, c'è l'Atalanta molto forte, io speravo che ci potesse essere anche la Juventus, ma a quanto vedo non rientra insomma nei parametri. Secondo te è un buon acquisto in Italia?
14: Guarda, a me piace moltissimo, io lo avevo visto casualmente in una partita della Bosnia Under 17, non chiedermi per quale motivo, ogni tanto mi capita di imbattermi in queste partite, lo avevo visto in una partita dell'Under 17 e aveva fatto veramente grandi numeri, giocatore che tra l'altro compirà 19 anni a settembre, quindi un giocatore dalle potenzialità enormi, e che anche al Mondiale ha fatto vedere delle cose comunque interessanti, perché ha segnato un gol, perché la Bosnia ha passato il turno, perché comunque è stato tra i giocatori più positivi della sua nazionale, e quindi sicuramente i Mondiali fanno mercato, no? Come si dice in questi casi, la vetrina del Mondiale attira molto di più. Oggi è un giocatore che il Bayer Leverkusen lo valuta intorno ai 30 milioni, e notizia proprio di questa mattina che il giocatore avrebbe dato anche l'ok ad una trattativa con l'Atalanta, e l'Atalanta forse si è un po' stropicciata agli occhi, no, in questi casi, perché sai, si diceva che ci fosse il Milan, poi la Roma, poi altre squadre europee. E invece l'Atalanta pare essere in pole position, quindi sai, è un giocatore interessante, chiudere anche qui a 25-30 milioni significherebbe portarsi a casa un giocatore importante, poi a quel punto si aprirebbero altre considerazioni su quali e quanti giocatori, ad esempio CDK, cioè Charles Le Ketelaere, potrebbero barra dovrebbero rimanere all'Atalanta.
8: Eh sì, è un bel bei dubbi che si porta presso l'Atalanta, che riparte da Sarri e Giuntoli, due, diciamo così, due figure, due profili che noi conosciamo molto molto bene. Ci racconti un pochino quali sono le aspettative, cosa ti aspetti tu personalmente, e secondo te dove può arrivare la Juventus con Sarri in panchina?
14: L'Atalanta chiaramente. Sì, certo. Beh, con Sarri in panchina la Juventus ha vinto uno scudetto.
8: Ha vinto, è vero, è vero.
14: E quindi diciamo che viene ricordato nel migliore dei modi. Probabilmente quella era una squadra, quella Juve, che avrebbe potuto anche fare di più e meglio anche in Champions, però vabbè, sono altri discorsi. Sarri all'Atalanta porta novità, porta entusiasmo, porta un cambio di modulo importante, perché l'Atalanta da Gasperini, passando per lo sciagurato periodo di Juric fino a Palladino, ha giocato in un certo modo, adesso cambierà sicuramente modulo, e porta probabilmente quello che l'Atalanta cercava già lo scorso anno, ovvero un allenatore importante, affermato, che lo scorso anno, nonostante la finale di Coppa Italia alla Lazio, sappiamo tutti che tipo di stagione ha vissuto a Roma, poi insomma noi ci scriviamo anche per un giornale romano, quindi sappiamo benissimo qual è la realtà. Mi dicono che Sarri sia già molto motivato, ieri ha sostenuto il primo allenamento, giovedì verrà presentato, non sappiamo quante sigarette avrà già fumato a Bergamo, però immaginiamo che senza Lotito ne avrà fumate forse qualcuna di meno, e
8: sì,
14: ce lo auguriamo tutti, anche soprattutto per lui, perché insomma ne va anche della sua salute. Battute a parte, direi che con Sarri si apre forse definitivamente un nuovo ciclo, quello che l'Atalanta sperava di aprire con Palladino e che per tutta una serie di circostanze non si è concretizzato. Giuntoli è un dirigente importante, affermato, che ha fatto bene ma ha fatto anche male. Alla Juve viene ricordato positivamente per qualche errore, però È anche vero che il Napoli di Sarri è stato costruito da Giuntoli con l'arrivo di Osimhen, di Kvaratskhelia, di altri giocatori importanti che hanno fatto un po' le fortune del Napoli e poi di varie squadre europee negli anni successivi. Arriva anche lui con un background, come si dice in questi casi, importante, sa che all'Atalanta si dovrà lavorare in maniera diversa, perché ovviamente l'Atalanta non è la Juve, non è il Napoli, non è un grande club, però è una squadra che negli ultimi 10 anni ha fatto 8 partecipazioni alle coppe europee. È una squadra che ha assunto un certo ruolo importante in Italia e che può permettere di lavorare serenamente. È chiaro che il Giuntoli visto alla Juve, all'Atalanta non lo vogliono rivedere, però sai, le idee sono abbastanza chiare. Oggi verrà presentato tra l'altro in conferenza stampa alle 17. Sì. Gli faremo sicuramente qualche domanda e cercheremo di capire quale sarà l'orientamento della dirigenza e dell'Atalanta. C'è molta fiducia e molto entusiasmo, però posso dire, intorno alle figure di Giuntoli e di Sarri.
8: E mi ricordo che era un po' lo stesso entusiasmo, se non vado errato, che c'era qui a Torino quando arrivò Thiago Motta, quando arrivò poi Giuntoli, poi non corrispose a risultati sul campo, però a te auguro ovviamente il meglio e auguro anche il meglio all'Atalanta. Spero soprattutto però che quest'anno sia veramente l'annata buona della Juventus dopo tante stagioni deludenti, insomma, così a bagnomaria. Mi auguro e spero che sia una stagione in cui la Juventus possa tornare dove merita. Marino, è stato un piacere come al solito fare due chiacchiere con te sull'Atalanta, sul mercato, su Ederson, un po' su tutto. Noi ci sentiamo presto e buon lavoro, ti leggiamo sul Messaggero.
14: Grazie mille Alberto, buon lavoro a te e un abbraccio, un saluto ai tuoi ascoltatori. Ciao, grazie.
8: Grazie a Marino Petrelli, firma del Messaggero, eclettico perché Atalanta ma anche tanto basket, NBA, fa un po' tutto Marino e a volte è giusto anche confrontarci con chi segue direttamente alcune società, alcuni club, anche per capire se c'è qualcosa di vero su questa, più che una trattativa, sondaggio esplorativo, lo chiamerei così, della Juventus per Ederson, un elemento interessante. Una volta che è deragliata l'operazione con il Manchester United, secondo me un pensierino è giusto farlo, poi a quelle cifre non credo che la Juventus ci possa arrivare, però è giusto farlo. Come dicevamo, un mercato che deve ancora iniziare, deve ancora prendere il via, un mercato in uscita molto complicato, e questa è la missione che attende Carnevali, ed è una missione difficilissima per chiunque, a maggior ragione per Carnevali, che è arrivato da poche settimane. Vedremo cosa riuscirà a costruire e vedremo se sta cucinando qualcosa di diverso o di inaspettato. La stessa carta Ekator, insomma, è arrivata un po' a sorpresa e non ce l'aspettavamo Ekator, quindi vedremo se continuerà su questa falsa riga. Intanto noi continuiamo, sì, ma dopo la pubblicità, perché con Tullio ci fermiamo qualche minuto, tempo di un caffè ma ristretto, quindi torniamo tra pochissimo, rimanete con noi, abbiamo tanti messaggi vocali, le vostre opinioni sul mercato della Juventus, soprattutto sul raduno, mi raccomando, nei limiti dell'educazione come al solito. A dopo, ciao!
15: L'ora della vecchia signora.
16: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le 4 nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia dei mondiali 2026. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana e una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina del sempre verde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino.
5: E domani allo stesso orario ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. È il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri al Napoli, dal Teatro San Carlo, la presentazione del nuovo allenatore successore di Conte, che ha chiarito subito al lavoro per creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione.
15: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro, l'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi.
5: Giovanni Malagò invece fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato, e poi dice c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
17: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
5: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
17: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
5: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
12: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
18: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera, nati per vincere. L'ora della vecchia signora.
8: .14:37, ben ritrovati nell'ora della vecchia signora in diretta, come sempre su Radio Bianconera. Noi continuiamo a parlare di temi che riguardano la Juventus. Vedo tra i messaggi dei nostri ascoltatori, amici ormai di vecchia data perché ci conosciamo da anni, appassionati e non, un po' di sconforto. Credo che sia anche legittimo. Perché? Perché la Juve è abituata a tenere l'asticella alta, poi ci sono state stagioni meglio e altre peggio, ci sono state tante soddisfazioni e tante lacrime, il calcio è così. Negli ultimi anni però noto, diciamo così, molti più passaggi a vuoto da tutti i punti di vista, mercato, dirigenza, campo, rispetto a soddisfazioni. Eravamo abituati bene, come si dice in questi casi, eravamo nel miglior periodo possibile e non l'abbiamo neanche troppo apprezzato. Quale? Quello dei 9 scudetti consecutivi, lo davamo quasi per scontato. Se vi ricordate, a un certo punto vincere, continuare a vincere sembrava quasi facile, quasi banale, anzi, primo anno che non si è vinto lo scudetto, apriti cielo. oggi come oggi ci rendiamo conto che un filotto del genere è qualcosa di irripetibile nella storia del calcio italiano, nella storia della Juventus, ma in generale. Abbiamo visto anche squadre abbastanza scafate, come l'Inter, comunque avere difficoltà a costruire una continuità anche solo di un terzo di quello che ha fatto la Juventus con 9 scudetti consecutivi. È qualcosa di quasi inimmaginabile. Lo abbiamo dato troppo per scontato, secondo me, quando lo abbiamo vissuto direttamente. Adesso lo rimpiangiamo e come. L'altro grande rimpianto è che in questo filotto, in questo ciclo incredibile di 9 scudetti, ci stava bene una Champions League. Ci stava bene, sarebbe stata meritatissima, ci siamo andati vicinissimo, tutto quel che volete. Però ragazzi, in questi 9 anni secondo me una Champions doveva arrivare in un modo o nell'altro. Poi adesso lo so che metto il dito nella piaga, lo so che non vi fa piacere, a me per primo, fidatevi. Però è così. Allora, lasciamo la nostalgia da parte, perché bisogna costruire la nuova stagione e non si può fare né con la nostalgia né con i rimpianti e neanche con quel che si faceva qualche anno fa. È una Juve diversa, sono cambiate le cose, è cambiata la dirigenza completamente, è cambiata la squadra completamente. Bisogna ridimensionare e ricalibrare il tiro sulla base di quello che c'è e di quel che arriverà e ci sarà, ma senza esagerare. Io ve lo dico, per me chi parla di scudetto l'anno prossimo, secondo me, esagera in maniera importante. L'obiettivo dell'anno prossimo, concreto per me, è la Champions League, possibilmente il terzo posto. Questo per me sarebbe già un bell'obiettivo e un bel passo avanti, perché non dimentichiamoci che l'ultimo anno la Juventus è arrivata sesta, quindi sarebbe già un deciso passo avanti, 3 passi avanti in classifica rispetto alla scorsa stagione. Bisogna anche però calcolare la concorrenza, perché ci sono delle squadre come il Napoli che l'anno scorso abbiamo apprezzato solo quasi in parte per via degli infortuni pesanti che hanno colpito De Bruyne, che hanno colpito Anguissa, che hanno colpito Lukaku, eccetera eccetera. Quindi poi bisogna vedere il Napoli se sarà e si manterrà a pieno regime, dove potrà arrivare. Bisogna capire se l'Inter, che ha cambiato veramente poco rispetto alla scorsa stagione, si manterrà ai suoi livelli. Io ho molta curiosità anche di vedere il Milan di Amorim. Non mi aspetto un Milan da scudetto, però sicuramente forse qualcosa in più dell'anno scorso porterà a Amorim, non lo so, vediamo, ci sono tante incognite. C'è l'incognita, ne parlavamo prima con Marino Petrelli, Atalanta con Sarri, può essere una coppiata vincente? Non lo so, può riaprire un ciclo, magari non vincente come quello di Gasperini, però può ambire l'Atalanta a riaprire un ciclo con Sarri? Forse sì, e poi attenzione perché ci sono le romane. Insomma, Gasperini si è già riconfermato dalla scorsa stagione in cui ha conquistato la Champions. C'è una Lazio che invece l'anno scorso ha fatto molto molto male, continuano un po' di screzi tra, un po' di screzi è un eufemismo, spero, insomma, tra i tifosi e lo Tito su questioni di mercato. Insomma, una Lazio che negli ultimi anni non ha fatto degli investimenti tali per garantirsi la Champions League e si è visto. Quindi insomma, queste sono le squadre che possono ambire i primi posti in classifica, i primi 6, insomma. Poi bisogna vedere la Juventus dove si collocherà. Al momento, a bocce ferme, a inizio stagione, prima del mercato, è molto difficile dirlo, però non è una passeggiata di fiducia arrivare terzi o quarti. Questo deve essere l'obiettivo primario della Juventus l'anno prossimo. Basta parlare di scudetto. Ogni volta che l'abbiamo fatto negli ultimi anni abbiamo visto che poi, insomma, dallo scudetto siamo arrivati molto molto lontani. Quindi secondo me occorre ripartire, resettare e ricalibrarsi su degli obiettivi che sono realmente alla portata. La Juventus può arrivare terzo o quarta? Deve arrivare terzo o quarta. La Juventus l'anno prossimo può vincere lo scudetto? Dubito fortemente. Credo che ci vogliano veramente degli investimenti di altissimo livello in tutti i settori per pensare di cambiare faccia, volto a questa squadra e di puntare a uno scudetto che l'anno scorso hai visto col binocolo. Dobbiamo essere sinceri e dobbiamo dirlo. Allora, con i vostri messaggi, tutto quel che volete, le vostre opinioni sul raduno, sul mercato che non è ancora entrato sul vivo, se volete sfogarvi siamo qui, se volete spronarvi siamo qui, se avete degli appunti sul mercato, se avete dei nomi da consigliare, se avete delle recriminazioni, siamo qui anche per questo. Siamo Radio Bianconera e quindi per questo anche e soprattutto la voce vostra dei tifosi juventini. Prima parlavamo, chiudo, di Alej Begovic, che è un giocatore molto interessante, rientra nei parametri juventini nuovi, cioè giovane, ingaggio basso, all'Ecator se vogliamo, no? Chiaramente con delle differenze, però ecco, secondo me poteva essere un profilo preso in considerazione. Mi spiace che non lo sia, però vediamo. Le strade del mercato sono lunghe e magari dopo qualche giro Questo a Ibegovic, dopo aver sedotto l'Atalanta, fatto l'occhiolino al Milan, magari farà un giro anche dalle parti di Torino, chissà. Allora, Massimiliano ci scrive: è evidente che non possiamo affrontare un'altra stagione con un portiere che prende gol al primo tiro in porta al 90% delle volte. Sono d'accordissimo. Se dovessimo rimanere così, il titolare a questo punto spero sia per Massimiliano. Ti garantisco, Massimiliano da Roma, che non rimarremo così, perché su poche cose, su pochi elementi, Spalletti è stato netto. Uno di questi è stato il portiere. Punto. Io lo dico come lo so, poi magari qualcosa o qualcuno, i fatti mi smentiranno. Ma se c'è una cosa sulla quale Spalletti è stato intransigente, è stato il portiere. Vuole un portiere diverso, vuole un portiere d'esperienza, di personalità, vuole un portiere alla Dibu Martinez, alla Vicario, alla Svilar, vuole quel tipo di elemento per la porta. In questo momento né Di Gregorio né Perin corrispondono al profilo e quindi la Juventus andrà sul mercato, lo sta facendo, sta cercando in tutti i modi di convincere l'Aston Villa per il Dibu Martinez, che giustamente ti dice sì, lo vuoi, ma non te lo regalo. Quindi almeno una decina di milioni dovrà sborsarla per un portiere di esperienza internazionale. È in semifinale di Coppa del Mondo e ci mancherebbe altro. Lo stesso Alisson, perché dovrebbero regalartelo? E quindi garantisco Massimiliano, garantisco io in prima persona che un portiere arriverà, o meglio la Juventus farà il possibile per garantire a Spalletti un portiere di esperienza, un portiere che ti fa la differenza. Vito da Pisa: passati bei tempi quando erano le squadre al completo, si saliva sul pullman, Villar Perosa, a chi lo dici? Quante ne ho vissute io di Villar Perosa, parlare di preparazione di schemi nella situazione tale è fuffa, come usate dire voi in alcune vostre trasmissioni. Quando fino alla terza quarta giornata di campionato la squadra non esiste, come calciatori che hanno fatto altre preparazioni con squadre diverse. Vito, d'accordissimo con te anche su questo. A me questo calcio non piace, scrive Vivo. Vito, a me questo calcio in questi termini non fa impazzire, e non mi fa impazzire soprattutto questa finestra del calciomercato che va troppo oltre, inizia forse troppo presto e va sicuramente troppo in ritardo. Non si può iniziare il campionato con un mercato ancora da definire. Ragazzi, ci sono giocatori che incontrano due volte la stessa squadra per questioni di calendario. Non esiste. Cerchiamo di metterci una mano sul cuore. Tanto poi alla fine le operazioni si fanno sempre gli ultimi tre giorni. Quindi, che sia lungo un mese, che sia lungo due settimane, tanto le operazioni di mercato quasi sempre si vanno a chiudere negli ultimi giorni. Tanto vale cercare di resettare e di accorciare un po' questa finestra. Non fa il bene di nessuno, secondo me, una finestra di campionato che sfora nell'inizio della stagione. Ma perché? Ben trovato, scrive Diego. Comunque anche i nostri competitor stanno incontrando difficoltà sul mercato. Ragazzi, è l'Italia in generale che ha difficoltà sul mercato. Avete visto Tonali? Avete visto Tonali? Quanto è stato pagato? In controtendenza, lo dico sinceramente, il Milan ha preso Gonzalo a 70-75, ragazzi, un'operazione importante. Poi non so quanti gol farà, però ragazzi, è un'operazione che nell'Italia di oggi non mi aspettavo in questi termini. Quindi bene il Milan che si è mosso in anticipo, ora però mi aspetto dei colpi anche dalla Juventus. Ma non hanno gli esuberi della Juventus, continua Diego, causa l'elevato ingaggio e di costi di ammortamento. Forse l'unica strada percorribile con i pochi soldi a disposizione sarebbe scommettere su un attaccante ed un portiere low cost. Il rischio però, portiere low cost, che ti ritrovi le problematiche della scorsa stagione, che Spalletti non vuole più incontrare. Rescindere con i giocatori a fine contratto come Arturo e Rugani e augurarsi che Spalletti riesca a rivitalizzare i flop degli anni scorsi, come ad esempio magari Artur, come Luiz, chissà. Questa è la speranza. Poi da speranza bisogna vedere poi le risposte dal campo. Buon pomeriggio Alberto, mai una notizia buona in casa Juve, anche Martinez è sfumato. A questo punto spero proprio non arrivi il portiere del Parma, Suzuki, con tutto il rispetto con la Juventus non c'entra nulla. Terry, guarda, un portiere io credo proprio che arriverà a prescindere al 100%. Poi sul profilo, come abbiamo visto, anche la Juventus non aveva le idee troppo chiare. Alisson, Svilar, Vicario, Dibu Martinez, forse qualcun altro anche in giro. Quindi alla fine quello che conta forse è poi trovare il profilo giusto. Il nome, come la Juventus, non l'ho ancora individuato. Ce ne ha individuati diversi, ma ancora non quello definitivo. Ederson, ma, scrive Paolo, non è bastata la fregatura Cobb Miners. Basta mercato da Bergamo, basta. Scrive Paolo che, come dicevo io, insomma, non è troppo soddisfatto dalle ultime operazioni. da Bergamo a Torino, e giustamente prima di spendere qualcosa di importante per Ederson ci pensa due volte. Sento dire la Juventus dovrà fare vendite importanti, ma se ad oggi non è arrivata nessuna richiesta, di cosa parliamo, Bonny? Hai ragione tu, però puoi andare avanti con questa squadra? Bonny, ti sei messo a guardare? Io l'ho fatto. Hai guardato l'elenco dei convocati ieri nel primo giorno di ritiro? A raduno? A me è venuta la pelle d'oca, ma non tanto perché bravo o scarso, quanto perché siamo lontani anni luce da quello che dovrà essere, almeno sulla carta, la Juve nella prossima stagione, e siamo lontani anni luce dalle richieste di Spalletti, che è quello che mi preoccupa di più, perché Spalletti avrà un ruolo dominante, centrale, rinnovato, 2028, allenatore con esperienza, devi metterlo nelle condizioni di allenare al meglio. Se lui ti chiede un portiere d'esperienza, un attaccante da 20 gol, eccetera, tu non puoi stare due anni a pietire Colomoni, non puoi stare a fare il giro delle sette chiese per un portiere e sperare che te lo regalino, non puoi fare dei ragionamenti a centrocampo andando solo sui parametri zero. Cioè, occorre andare incontro alle richieste di Spalletti e occorre anche spendere, perché il mercato, sul mercato oggi, chi ti arriva a zero o chi costa poco, evidentemente ha qualcosa che non va del tutto. Cioè, è raro trovare delle occasioni, delle scommesse che si rivelino poi vincenti a pochi spicci, oggi come oggi nel campionato. Guardate quanto hanno speso per Tonali. Adesso non è che l'esempio deve essere quello, il parametro della Juventus in questo momento non può essere Tonali. Vi ricordate però mesi fa si parlava di Tonali, costa un po' tanto Tonali per le possibilità della Juventus. Però il mercato deve essere bravo, Carnevali, a crearlo. Non c'è mercato per quanto riguarda i giocatori in uscita, va creato, vanno fatti degli scambi, va incentivato l'esodo di Cobb Miners, di altri, vanno cercate delle soluzioni che al momento non ci sono, si costruiscono. I bravi direttori sportivi, DT, DG, AD, quello che volete, sono bravi anche a crearsi delle opportunità. E faccio un esempio, ragazzi, quello che ha speso Giuntoli per Cobb Miners, se avessimo avuto tutti il portafoglio che gli ha messo a disposizione Elkan, saremmo stati in grado tutti di comprare Cobb Miners a quella cifra. Non è stata quella giocata incredibile. L'Atalanta ti ha chiesto 60, tu hai pagato 60 e hai preso il giocatore. Cioè, cosa ci vuole una volta che hai a disposizione 200 milioni da spendere? Chiaro, se non ce li hai è difficile. Con quella cifra lì da spendere hai speso una parte, hai preso Cobb Miners. La vera abilità di un nuovo mercato era quella, senza fare riferimento

Ederson. Lo puoi fare, se hai a disposizione quei soldi per poterlo fare, chiaramente, ma non serve una grandissima abilità per farlo. Quello che serviva poteva essere invece nel 2020 andare a prendere Kvaratskhelia. Allora lì serve l'abilità, serve l'osservatore che ti dà l'imbeccata, serve andare a prenderlo. Magari andare a prendere Haaland anni fa. Allora lì serve competenza calcistica, andare a dire ragazzi, puntiamo su questo giocatore, ma è norvegese, ma ha 16 anni, puntiamo su questo giocatore. Lì fai la differenza. Come hai fatto per Pogba, Coman, Pirlo, Barzagli e quelli lì. E andare a prendere Coppa 60, se hai un budget di 200, non è difficilissimo. Allora, continuo con i vostri messaggi. Ciao Alberto, perché la nostra dirigenza manca il coraggio di prendere i giocatori che si fanno notare nelle squadre più piccole, ma li deve strapagare? Perché secondo me ha paura di rischiare. Allora va su quelli che dovrebbero essere delle garanzie, ma poi non si confermano tali come Koopmeiners. Non vuole rischiare e va sul giocatore già affermato. Ed è da un lato un rischio calcolato, insomma. Elimini una parte di rischio, dall'altro però spendi tanto e non sempre vedi Koopmeiners, vedi Nico Gonzalez, vedi Douglas Luiz, ottieni quel che vuoi. Devo dire che la Juventus ha fatto anche delle scommesse negli ultimi anni: Zegrova, Azic, giocatori giovani, e anche loro non hanno fatto quel che ci si sarebbe aspettato. Quindi è difficile. Esempio: Hjulmand del Lecce ora al Benfica, e lo stesso Ederson alla Salernitana. Enrico, hai ragione, adesso non tutti, però. Forse in quel momento lì la Juventus ha scommesso su altri giocatori. Pensava che Zegrova, pensava che Azic, pensava che potessero dare di più e meglio, magari lo stesso Miretti, e invece non ha puntato su Hjulmand e su Ederson ai tempi. E oggi, se li vuole, sì, li può prendere, ma li strapaga. Scelte sbagliate sia ad alto livello, Koopmeiners, Nico Gonzalez, Douglas Luiz, ma anche a basso livello, Azic, Zegrova. Nel complesso, sono 2 o 3 anni che il mercato della Juventus è piuttosto sbagliato. Dico solo una cosa, scrive Luca, povero Spalletti sarà veramente contento. La faccia di ieri, ma ieri mentre parlava Carnevali trasudava distenso. Quest'anno rischiamo seriamente, forse è la volta buona che Elkan si decida a vendere la Juventus. Non credo, eh. Buongiorno Alberto, curiosità, ma quest'anno con che spirito si andrà allo stadio, Stefano? Non lo so. Posso capirti assolutamente. Io spero comunque in una stagione più di alto livello, più entusiasmante. Non, magari non sarà così, ma io lo spero, me lo auguro con tutto il cuore. Per voi, ma anche per noi. Nessuno sconforto. Abbiamo il signor Jefferson, Openda, abbiamo Johnny Magia, David, abbiamo l'olandese, non volante Kopp, abbiamo l'uomo tigre, ci manca solo Margheritoni e vinciamo. Europa League, scrive Giovanni da Brasile, grazie. Un sorriso ogni tanto ci sta benissimo, grazie Giovanni. Dudu d'Alba, ti sei dimenticato di inserire anche il Como, bravo, bravissimo, tra le prime squadre che lotteranno per i primi posti. Ho paura che non deluderà. Dudu, bravo, hai fatto bene a ricordarmi il Como, non avevo menzionato, perdonatemi, ma il Como sicuramente sarà lì. E ragazzi, andatevi a vedere il Como, dove era 3 anni fa, dove era 4 anni fa. Guardate che escalation ha avuto, costante. Ogni anno ha aggiunto un mattoncino, ogni anno ha fatto un passo avanti di categoria, poi dalla categoria alla classifica, poi da classifica alla Champions. Cioè, è così che bisogna fare. Adesso sembro matto, ma il paradosso è che la Juventus deve prendere esempio dal Como. Pensavo che non l'avrei mai detto in vita mia. Oggi lo dico. Prendere esempio dalla lenta ma inesorabile e quasi irresistibile escalation che ha avuto a tutti i livelli dirigenziale, di campo, di risultati, il Como. Zitto zitto, ma neanche troppo. 4-4 è andato a prendersi la Champions League, meritatissima. Allora, ho sentito parlare dell'attaccante degli Stati Uniti, sì, Balogun, che potrebbe essere interessare alla Juventus. Ragazzi, io non vi prendo in giro, vi dico, io ho letto 60 nomi da inizio mercato a oggi. Per quanto riguarda la Juventus, 60 nomi, di questi non è arrivato nessuno. È arrivato Hector, che era l'unico nome che non aveva speso nessuno. Si continua a parlare di Colomani da 2 anni e si continua a parlare di una serie di portieri. Quindi i nomi valgono quello che valgono. È proprio
L'esatto centravanti fisico che cercava Spalletti. Vorrei credere che queste notizie siano false o messe in giro per cercare confusione e scrivere.

0: che bonariamente ci dice alto 1,78, quindi non è propriamente quello che vuole Spalletti. Prendere Vicario per allontanare Di Gregorio è come quelli che lasciano la moglie e poi si rimettono con una donna con le stesse caratteristiche, scrive Luca, che insomma non apprezza troppo Vicario. Buon pomeriggio, Davide da Torino, attualmente la rosa è davvero di bassa qualità, d'accordissimo, molta paura che si ripeta un altro anno dove l'allenatore viene cacciato. Io spero che una delle poche certezze possa essere Spalletti in questo. Confusione totale in questo rimescolamento dal punto di vista dirigenziale, in questa situazione di campo che allarma ad oggi. E spero che l'unico punto di riferimento possa essere e possa essere confermato Spalletti. Oggi Fiorentina e Como sono le regine del mercato. Sì, ho capito, però ragazzi, il 14 luglio vale poco. Vicario è il terzo portiere di una squadra che non è retrocessa all'ultima giornata in Inghilterra, veramente non è all'altezza. Bomber, scrive Giacomo da Turks, che salutiamo, il problema è che tutto il calcio italiano è nel fondo del barile, la Juventus lo sta toccando questo fondo con un gruppo di giocatori che con la storia della Juventus non c'entra nulla. D'accordissimo con te Giacomo, l'ho detto, lo ribadisco, spero che prossime settimane ci portino tanto a livello anche di mercato, perché così ragazzi, iniziare una stagione in questo modo. Possiamo iniziarla, ma io non so come si può finire. Perché superato i 50 anni? Io no, ma sappiamo che cos'era il calcio. Oggi è solamente un business. L'unica persona che poteva salvare il calcio era Platini, ma poi la politica è subentrata e adesso abbiamo i vari Ceferin, Gravina, Infantino. Hanno fatto fuori anche il nostro presidente che aveva capito che la Premier sarebbe diventata una nuova Superlega, scrive Marco da Richmond, d'accordo con te anche su questo. E passatemi il termine, non abbiamo parlato in questi microfoni nelle scorse anni, ma quel che è successo per il caso Balogun, per l'appunto, è qualcosa che francamente rasenta il ridicolo. E con il calcio mio, cui sono abituato io, il calcio a giocare alle 8 di mattina fuori Torino, sotto il fango, con le pozzanghere ghiacciate, con le maglie di lana impregnate di sudore, anch'io i primi anni ho vissuto quello. Ecco, con questo calcio qua, con il calcio della passione, delle lacrime, del sudore, non c'entra nulla. E questo calcio non è un calcio in cui io e anche voi ci possiamo rispecchiare. Alessio da Bollate, a me sembra che qui qualsiasi giocatore, anche di terza fascia, sia troppo per la Juve. Si sente dire che il fair play finanziario, settlement agreement, dobbiamo stare altri 23 anni in queste condizioni, altrimenti la multa. Ma scusate, con le cifre che girano nel calcio di oggi, pagate sti 14 milioni di euro, piuttosto non fate mercato quest'anno e pagate la multa a questa associazione. E su questo io non ti so dire, lì sono decisioni che riguardano la dirigenza, ma Bomber, non dovremmo correre a prendere Pellegrino dal Parma a 20 milioni? Per me Pellegrino è un buon profilo, primo. Secondo, la Juve ha bisogno di un attaccante da 25-30 gol, se non due. Ecco, specifichiamo, Pellegrino va bene in rosa, ma non puoi pensare di giocare una stagione con Pellegrino titolare. Ancora no, magari tra un anno o due sì, quest'anno ancora no. La Fiorentina in B l'anno scorso fa un mercato migliore del nostro inesistente. Il Como una squadra ha uno squadrone, noi siamo inferiori perché abbiamo un capitano che ha la visione di ciò che siamo adesso, una squadra che non è da alti livelli. Allora, purtroppo capisco il vostro sconforto, proviamo a trovare un raggio di ottimismo, almeno lo facciamo noi per voi se non volete farlo voi. Aspettiamo almeno di vedere le scelte di Carnevali e dove si dirigerà il mercato della Juventus. Poi parleremo. Adesso criticare troppo il mercato mi sembra un pochino una giocata d'anticipo che non porta a nulla. Aspettiamo e vediamo. Tra qualche settimana lo potremo fare, potremo tracciare un bilancio pochino più netto di questo mercato che giustamente ad oggi non soddisfa nessuno. Sono le 15, quindi noi cediamo il testimone nelle sapienti mani di Frank. Un saluto a Tullio in regia, a tutti quelli che ci hanno fatto compagnia, che è intervenuto. Mi spiace, non siamo riusciti a leggere tutti i messaggi, non abbiamo sentito tutti i vocali, ma magari li riprendiamo nel corso delle prossime ore. Voi però cosa potete fare? Rimanete qui su Radio Bianconera fino a questa sera, mi raccomando, qualsiasi novità, qualsiasi sfumatura ai nostri microfoni. Ciao a tutti.
1: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 15.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In apertura agli esteri, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano a Sky News. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente, precisa il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
4: Ora in Italia, con la politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega infatti sarebbero orientati per il sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
5: Ora la cronaca: in Emilia Romagna un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima ignara è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco Altedo, un pestaggio di gruppo da cui il minorenne, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione, raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Sono stati individuati e segnalati a piede libero alla procura per i minorenni circa 20 ragazzi. Sono accusati a vario titolo di lesioni personali e violenza privata in concorso. Non è ancora chiaro il movente di questa aggressione, si ipotizzano i futili motivi.
4: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 ai domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
5: E ora ci occupiamo del meteo. Ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi anche in altre regioni.
4: Il calcio in casa Napoli, è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese però ha la possibilità di fare un salto di qualità al Napoli, che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi anche in Europa. Sentiamo Allegri in conferenza stampa.
6: Importante avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro e il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che Red sia una squadra che ha tutte queste qualità.
5: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Martino, buon pomeriggio, ben ritrovati a questa nuova puntata di Ieri Oggi. Franco Leonetti ovviamente in diretta qui dietro al microfono, siete su Radio Bianconera. Saluto Tullio con un cappellino dei Lakers oggi, vedo che esulta. C'è poco invece da esultare per la nuova partenza di questa Juve, che oggettivamente non ha suscitato nessun tipo di entusiasmo. Ieri poche persone per il primo giorno del raduno, oggi secondo giorno, ovviamente si lavora la continassa, anche perché sabato contro il Basilea ci sarà già la prima amichevole. Dicevo, qualche foto, qualche autografo, però oggettivamente zero entusiasmo, anche perché in questo momento ho nessuna faccia nuova a parte Ekator, e queste cose ovviamente segnano il termometro di quello che è così la volontà, no, dei tifosi. Ovviamente il mercato è la fiera dei sogni, e al momento il tifoso juventino ha poco da sognare, perché è un mercato bloccato. Io l'ho detto in tempi non sospetti, sarà lungo, tortuoso, estenuante, si arriverà fino all'ultimo. Ho visto già alcune critiche nei confronti di Carnevali. Io ricordo, l'ho detto e lo ribadisco e lo ribadirò fino al primo settembre, alla chiusura del mercato, che la Juve non potrà risolvere tutte le problematiche accumulate negli ultimi 4-5 anni di mercato in una sola sessione estiva. Però è chiaro che ci vuole una dirigenza pronta, prontissima nello sbloccare un mercato che non è necessario, di più è imprescindibile. Spalletti lo ha detto tante volte, ha fatto presagire, insomma, di volere 5-6 nuovi innesti, possibilmente titolari. Ci sono parecchi giocatori in uscita, tra l'altro ieri i primi arrivati, penso a Miretti, Thuram, Cambiaso, tutti giocatori in un'ottica di cessione, o perlomeno giocatori non così saldi e non così sicuri di rimanere. Poi c'è l'argomento dei ritorni, i cavalli di ritorno, che non sono stati riscattati e sono stati rispediti al mittente. In primis ovviamente Arthur, ma c'è Douglas Luiz, Rui, Rugani, oltre ai giocatori che oggettivamente la Juve dovrà cercare di cedere. Penso a Cabal, Openda in prestito, vedremo il destino di David. Al netto di tutto, però, in questo momento il mercato è bloccato, e a parte Ekator non c'è ovviamente nessun volto nuovo, ergo era impossibile che ci fosse grande entusiasmo. Carnevali ieri ha parlato e ha detto delle cose molto interessanti, oltre a un'analisi impietosa ma reale a riguardo di quello che è il panorama italiano, cioè che i ricavi, quando però lo diceva Andrea Agnelli 12 anni fa, 10 anni fa, qualcuno sorrideva, qualcuno insomma girava il viso dall'altra parte. La realtà è che la vera Superlega è la Premier League, con dei ricavi e degli introiti che non solo in Italia, ma no, a noi interessa il calcio italiano, in particolare la Juve, ci sogniamo. C'è ormai una forbice amplissima e i costi dei calciatori sono elevatissimi. Quando Carnevali dice Colomoni è un giocatore che ovviamente ci interessa, aggiungo io, prioritario, ma ha una valutazione oltre i 45 milioni, quindi 45 più bonus per arrivare ai 50, sono cifre che in questo momento io non credo la Juventus possa spendere. E allora lo stesso Carnevali che cosa ci dice? Se le valutazioni continueranno a essere queste, guarderemo altrove. E quindi la mia domanda è: insistere ancora su Colomoni o guardare altrove? Guardare altrove vuol dire Sorloth, 40 milioni, giocatore per me normale. Balogun, che può essere un'alternativa. L'eventuale ritorno di Vlahovic, anche qui capiremo. E poi Matteo Pellegrino, che vedo piace tantissimo a molti tifosi della Juve, che comunque ha una valutazione di 30 milioni, e quindi capiremo. per la porta, invece siamo ancora qui a attendere e oggettivamente è un problema quello del portiere del centravanti di non poca cosa, sono due pedine cardine che Spalletti vuole e che speriamo i suoi dirigenti, quindi ovviamente Carnevali e Massara, possano portare al più presto. Di tutto ciò e di tanto altro parleremo ovviamente con voi, ma con il primo ospite che vado a presentare subito. Luca Gramellini, ben ritrovato.
1: Ciao Franco, grazie, ben ritrovati a voi.
0: Finalmente ci ritroviamo, tu dovevi, eri in scaletta la scorsa settimana, ma qui è successo un patatrac con la linea, eccetera, e quindi ci siamo recuperati oggi. Luca,
1: gli astri non volevano farci incontrare.
0: No, diciamo così, più che altro la tecnologia, ma sono cose che succedono. Luca, un raduno veramente in tono dimesso, una cosa non da Juve, però rispecchia lo status quo in questo momento. A te.
1: Non ci sono dubbi, siamo sempre stati abituati ad altri livelli, ad altri tenori di raduni, che quello di ieri obiettivamente è abbastanza deprimente. Difficile d'altra parte pensarla in maniera diversa, perché il mercato non ha ancora regalato nulla, sappiamo perfettamente quanto sia difficile, potrà regalare anche in futuro qualcosa, perché è inutile girarci intorno. Se la Juve oggi, e lo ha detto chiaramente Carnevali rispondendo alla domanda su Colomoni, certo, se lo vuoi in 10 minuti lo prendi, il problema è che oggi ci sono delle quotazioni, delle valutazioni dei giocatori che sono assolutamente fuori mercato, e quindi la Juve, non potendo permettersi di sperperare e di sbagliare ancora una volta gli acquisti, deve essere veramente oculata, e quindi è chiaro ed evidente che ci vorrà tempo, magari si andrà anche un po' avanti nel corso del mercato prima di poter pensare di fare qualche operazione interessante, ammesso, e io lo spero, sia chiaro, che poi si riescano a fare.
0: Sarebbe fondamentale, è fondamentale, perché a questa Juve, ma lo ha detto Spalletti, mancano 5-6 pedine possibilmente titolari per elevare la qualità, lo diciamo da tanto tempo, adesso stiamo vivendo il mercato e oggettivamente si vede poco. Hanno fatto scalpore o comunque ridondanza le parole di Damien Vidagani, che è il direttore dell'area professionale della Aston Villa, che a riguardo del Dibu Martinez, che è il favorito, il preferito della Juventus per ovviamente farlo diventare guardiano dei pali, ebbene Vidagani ha detto: le notizie che si susseguono non hanno fondamento, il Dibu Martinez rimane con noi, non abbiamo nessuna intenzione di lasciarlo partire, e questo, se così fosse, sarebbe veramente un problema enorme, Luca.
1: Allora, posto che in sede di calciomercato, in tempo di calciomercato, qualsiasi tipo di dichiarazione va presa un attimino anche con le molle, perché ognuno giustamente tira l'acqua al proprio mulino, e quindi sono dichiarazioni che potrebbero anche essere indirizzate a non far calare il prezzo del Dibu e a cercare di ottenere quello che la Aston Villa chiede alla Juventus, perché la Aston Villa sa perfettamente come la Juventus abbia necessità di fare questa operazione. Certo. Io però faccio un passo indietro e vorrei ricordare, senza smontare troppo gli entusiasmi, che la Juventus, prima di pensare di fare il Dibu a qualsiasi cifra, deve anche pensare di trovare un acquirente per Michele Di Gregorio. Si parla tanto dell'assalto al Dibu Martinez, però o la Juve sta lavorando, e non è detto che non sia così, sia chiaro, perché Carnevali da questo punto di vista ci ha già dimostrato come sapersi muovere anche nell'ombra, ha già trovato un acquirente per Di Gregorio, diversamente, al di là della cifra per il Dibu Martinez, la vedrei improbabile prendere il Dibu Martinez senza avere Di Gregorio in uscita garantita.
0: Assolutamente.
1: Perché con Di Gregorio, Dibu Martinez, Perin e Pinsoglio sappiamo perfettamente come la Juve non si possa presentare al via, e quindi le difficoltà non sono soltanto nella valutazione dei giocatori e delle cifre da andare a spendere, ma anche quella in reperire acquirenti e cifre che non ti portino a fare della minusvalenza con i tuoi giocatori.
0: Sì, guarda,
1: e questo,
0: Luca,
1: è un lato molto difficile.
0: Sì, ma tu tocchi un aspetto fondamentale, perché lo sappiamo tutti, ma va ripetuto: la Juventus prima deve vendere, a tanti esuberi, a tanti giocatori che non fanno al caso suo. Io l'ho detto e lo ribadisco. Ho detto poco fa, ma continuo a ribadirlo e lo farò per tutta l'estate. Guai a pensare che la Juve possa fare 10 uscite e 10 ingressi. Non sarà così, non si potranno risolvere tutte le problematiche a riguardo di alcuni giocatori. Però, insomma, sai, Spalletti ha firmato il rinnovo di contratto perché gli è stato assicurato dalla proprietà e poi dalla società che, insomma, la squadra sarebbe stata rinforzata e quei 5-6 sarebbero arrivati. E paradossale, a martedì 14 luglio alle 15:16 la Juventus non ha un portiere, o perlomeno ne ha tre, ma nessuno è il titolare. Questo, secondo me, è un fatto che va sottolineato in questo momento.
1: Sì, fai bene a sottolinearlo. Io, diciamo, in aggiunta a questo, riprendo ciò che dissi qualche settimana fa. Chiaro che la Juve deve fare in modo e maniera di reperire un portiere di esperienza, carattere, di personalità, e i nomi che si sono fatti dal Dibu Martinez ad Alisson Becker andavano in questa direzione.
0: Esatto.
1: Però se la Juve non dovesse fare il portiere, perché non si formalizzeranno le condizioni per poter firmare il portiere, io, detto francamente fra noi, una possibilità da titolare per la Juve che è oggi, sia chiaro, a Mattia Perin la darei, e magari cercherei di andare a rinforzare altri reparti, perché sicuramente non importa, dovremmo fare un profilo di quel tipo lì. Però quando sento il nome di Vicario, sono sincero, a quel punto mi tengo Perin, perché non credo che con Vicario si faccia quello step a cui la Juventus ambirebbe. Di conseguenza Perin, e poi magari andiamo a destinarli per altre zone di campo. Ad esempio nel mezzo la Juve dovrebbe migliorarsi, anche se siamo sempre le solite. Poi ci sono dei giocatori che devono uscire e ad oggi non si è, diciamo, formalizzata nessuna possibilità. E poi chiaramente là davanti o il rinnovo di Dujan o l'acquisto di un altro attaccante che possa essere un attaccante di medio-alto livello, la Juve lo deve fare.
0: Assolutamente d'accordo. Ti leggo alcuni messaggi, poi voglio tornare sull'aspetto Vlahovic, perché ci sono alcune situazioni che vanno considerate. Dito da Pisa, che manda un messaggio estremamente romantico, dice: sono passati bei tempi quando le squadre al completo salivano sul pullman in destinazione Villar Perosa. Parlare di preparazione, schemi, nella situazione attuale, secondo me è tutta fuffa. Quando fino alla terza o quarta giornata di campionato la squadra non esiste, con relativo handicap scontato di punti persi e con calciatori che hanno fatto altre preparazioni con squadre diverse, a me questo calcio non piace assolutamente. Molto romantico, legato a un calcio che oggettivamente non esiste più. Però è un tema, quello del mercato aperto con il campionato che parte, che oggettivamente ha stufato, no? Abbiamo sentito anche istituzioni negli ultimi 2 anni, giusto, il mercato andrebbe chiuso 2 giorni prima della partenza del campionato, e poi si continua con questo andazzo, anche perché si è presa, secondo me, una china molto pericolosa. Anche i grandi club fanno tantissime operazioni nelle ultime 24-48 ore, Luca.
1: Sì, questo è, dal mio punto di vista, è uno sfondare un portone, perché anch'io sono sempre stato dell'idea che il campionato dovesse iniziare con il mercato chiuso, quindi si apre il mercato eventualmente prima,
0: esatto.
1: Ma se il campionato inizia il 23 di agosto, il 23 di agosto dovrebbe essere chiuso. Credo sia successo negli ultimi 10 anni una sola volta, dopo poi chiaramente ci sono le complessità del fatto che non tutti i campionati inizino chiaramente in contemporanea, quindi c'è il campionato che inizia un po' prima, quello che inizia un po' dopo, e quindi è difficile per un mercato globale far collimare tutte quante le scelte. Però da questo punto di vista a me piacerebbe che si parte e le squadre debbono essere quelle, non che un giocatore alla prima giornata gioca per una squadra, alla seconda giornata, alla terza se lo ritrovi ancora magari avversario perché ha cambiato maglia nel frattempo. E poi ti dico, se anch'io sono da quel punto di vista lì un romantico del calcio, ma il calcio che è solo business, come è diventato il calcio di oggi, piace veramente poco. Mi piaceva tanto di più quando si poteva eventualmente assistere ad una partita in anticipo e una di posticipo, e poi c'era il succo della giornata, tutto bello concentrato. Oggi è tutto uno spezzatino, è tutto fatto in funzione dei diritti televisivi, e quindi abbiamo perso la romanticità del gioco del pallone, detto fra noi.
0: Sì, sì, è chiaro, quel tipo di idea, noi siamo cresciuti, io insomma ho qualche anno in più di te, io sono cresciuto con quel tipo di calcio, però il mondo ormai evolve a una velocità supersonica e bisogna adattarsi. Qualcuno per esempio ieri sera mi diceva, qualche tifoso mi scriveva: ah, ma che preparazione fanno quando si ritrovano lunedì e sabato già incominciano e poi partono e vanno in giro per il mondo. Tutti i club, Luca, hanno bisogno di raggranellare denari, e quindi vai a giocare a Hong Kong, negli Stati Uniti, in Australia, piuttosto che in Sudafrica e Madagascar. La realtà è questa: il calcio di oggi è una macchina macina soldi e ha bisogno, anche durante la preparazione, che è una fase estremamente delicata, di spostarsi da un continente all'altro. Non mi sembra una novità incredibile. Lo è per chi è legato a Villar Perosa, alla preparazione in montagna, eccetera, eccetera.
1: Non c'è dubbio. Tra l'altro, poi, Franco, guarda, approfitto di questo tema per dirti quello che è stato una, secondo me, riflessione anche corretta e giusta, che esprimo qui con voi, di un utente, un amico, Vincenzo, sul mio canale, che mi disse: vogliamo scommettere che nel prossimo futuro anche la Serie A si adatterà a questa hydration break, il cooling break, con pause televisive che saranno diciamo funzione di ulteriori diritti televisivi? E credo purtroppo che non si sia discostato molto da quello che potrebbe accadere. Quindi potremo assistere a partite interrotte dove si ripartirà soltanto quando lo spot pubblicitario è finito. E quindi purtroppo la romanticità del calcio, da questo punto di vista qui, va a farsi benedire completamente.
0: Quindi non più due tempi, ma due tempi spezzati in due. E quindi quattro fasi di partita.
1: Io temo che lui abbia ragione.
0: No, ma ci può stare, non mi sorprenderei assolutamente, visto tutto quello che è successo nel calcio con l'introduzione della tecnologia negli ultimi anni. Il problema è che poi quello che doveva essere foriero di novità, ma soprattutto di eliminazione di dubbi equivoci, ne ha ingenerati molti, molti altri. Situazione Vlahovic, Luca. In questo momento Vlahovic è senza squadra, ha ricevuto un'offerta dalla Turchia e, da quello che mi risulta, non ha ancora risposto. Ma con tutta questa difficoltà e soprattutto con i prezzi che girano, 40 milioni per Sorlo, 50 per Colomoni, ma la Juve non farebbe bene a riportarselo a casa, ovviamente alle condizioni imposte da Carnevali e Massara?
1: Sono assolutissimamente d'accordo con questa tua affermazione, l'ho detto anche pochi giorni fa. A me risulta, da informazione ricevuta, che ritengo assolutamente attendibile, che si siano incontrati il papà di Dusan Vlahovic con la dirigenza della Juventus, che abbiano fatto una chiacchierata. Non so i termini chiaramente della chiacchierata, certo, ma io credo che sia stata una chiacchierata esplorativa per capire la disponibilità del giocatore di passare le pretese e dall'altra parte di capire dove la Juve può arrivare. Io credo che se Vlahovic accettasse un contratto, parlo di cifre mie, non perché mi sono state riportate, sia chiaro, ma è per far capire il concetto, un contratto da 5 milioni netti a stagione, senza, sottolinea, senza un solo centesimo di commissione, per me la Juve dovrebbe firmarlo immediatamente, perché i motivi che tu hai detto. Colomoni, secondo me, ha prezzi assolutamente fuori mercato per il giocatore che è, buon giocatore ma non vale quelle cifre. Sorlot, Dio me ne scampi, esatto, lungi dall'arrivare alla Juve per quanto mi riguarda, poi a quelle cifre non ne parliamo.
0: È un giocatore normale, Sorlot. Io mi ricordo il dibattito che ho avuto qui con alcuni tifosi un mesetto fa, no? Quando sembrava in rampa di lancio, io dissi: io personalmente l'ho visto giocare tante volte, è un buon giocatore, un buon centravanti, ma non può valere uno quei 40 milioni, e soprattutto rispetto a Vlahovic, secondo me non è un upgrade. Vlahovic è un giocatore migliore da questo punto di vista.
1: Assolutamente, con tutti i difetti che possiamo riconoscere a Vlahovic,
0: certo.
1: Secondo il mio punto di vista non faresti l'upgrade, e oltretutto andresti a spendere una cifra a mio modo di vedere, assolutamente folle.
0: Sì.
1: E quindi ti dico, se la Juventus arrivasse a firmare Vlahovic a quelle condizioni che ti ho appena detto, per me dimostrerebbe una posizione di forza.
0: Sì, sì,
1: tanti dicono non saremmo, cioè saremmo veramente una squadra di scappati di casa, saremmo alla fine del calcio, non abbiamo più dignità. No, invece io credo proprio che se la Juve lo firmasse a quelle condizioni dimostrerebbe forza, perché non ha ceduto prima, ha dimostrato a Vlahovic che non c'erano club, top club in Europa in grado di dargli quello che lui pretendeva. E lui, rimasto senza, diciamo, col cerino in mano, senza possibilità, si china al club, in questo caso forte, che lo firma, gli dà l'opportunità, e al tempo stesso la Juve va a sanare quella casella, perché diciamoci la verità, tutti i difetti del mondo, ma oggi Vlahovic è l'attaccante migliore che tu hai in rosa, e quindi alle condizioni che ci siamo detti, 50 per Colomoni o anche 40, 40 per Sorloth, io tengo Vlahovic tutta la vita.
0: Sì, concordo, e tra l'altro una statistica che io ho evidenziato qualche tempo fa, Vlahovic da quando è arrivato alla Juve sicuramente non ha dimostrato di essere un fenomeno, Luca, però in un modo o nell'altro lui è sempre andato in doppia cifra, anche lo scorso anno con un'assenza di oltre 4 mesi, quindi praticamente metà stagione fuori, lui i suoi 10 gol li ha fatti. Poi è chiaro che se hai un budget elevato, allora puoi anche andare a cercare i giocatori di una categoria superiore. Ma se la Juve riuscisse a strappare, a proporre e a vedere Vlahovic accettare un contratto anche sui 6 milioni, con magari un premio alla firma, non di 14, 15, 16, ma contenuto, e io intendo 4-5 milioni, potrebbe essere un'operazione, facendo i calcoli, molto molto più conveniente rispetto ad andare a prendere un Sorloth oppure un Colomoni. L'ideale, a parere mio, sarebbe Vlahovic Colomoni. Però la realtà è che i costi sono elevati, e se hai Vlahovic in casa devi cercare di aggiustare la situazione. Poi dipenderà dal giocatore, dalla proposta della Juve. Ad oggi Vlahovic ha avuto solo la proposta del Beşiktaş, che tra l'altro è molto importante, che mi risulta 8 milioni all'anno netti, più comunque un premio alla firma ingente. Però probabilmente Vlahovic vuole rimanere nel calcio italiano, o comunque vuole rimanere alla Juve, questo poi lo vedremo, e non ha ancora dato una risposta ai dirigenti turchi. Quindi dipende anche molto dal giocatore, mi pare chiaro, Luca.
1: Sì, sì, non c'è dubbio. Tra l'altro diciamo che non so se sia l'unico caso quello della Juve, però quando un giocatore è alla Juve e viene chiamato da una squadra turca dove ci sono soldi, ci sono quelle due o tre squadre,
0: certo,
1: che hanno un certo appeal, perché comunque giocano le competizioni, la massima competizione europea, quindi ti offrono un palcoscenico che oggi la Juve non ti può offrire, desistono, e quindi non vanno. Cioè, mentre capita che altri accettino di andare al Galatasaray, al Fenerbahce, al Beşiktaş, quando uno è alla Juve fatica veramente a lasciarla, anche per una destinazione che in questo momento ti offrirebbe probabilmente di più di quello che ti può offrire la Juve.
0: Beh, con però, tutto il rispetto, insomma, tra Juve e Beşiktaş neanche da pensarci.
1: No,
0: però.
1: No, certo, non ci sarebbe da pensare, ma oggi Beşiktaş ti offre qualcosa di più.
0: Ti offre più soldi, è evidente.
1: Ti offre più soldi, sì, certo. E quindi oggi sappiamo quanto contino, però quando sono alla Juve neanche i soldi fanno evidentemente tutta questa differenza se devi andare via dalla Juve.
0: Assolutamente sì. Intanto salutiamo Angela Juve, come sempre è presente. Facciamo così, siamo quasi in chiusura, ascoltiamo un vocale da parte dei nostri ascoltatori e poi lo commentiamo insieme, Luca. Arriva,
1: Sì?
2: Buongiorno Franco, Alessio da Bollate.
0: Ciao Alessio.
2: Allora, io veramente sono, ma non neanche demoralizzato, sono sempre più arrabbiato, perché giorno dopo giorno si continuano a prendere mazzate, quello no, quell'altro no, ma su nomi, no, non voglio essere offensivo, ma dire ridicoli, ma comunque nomi che accostati alla Juve, cioè se a me mi avessero parlato del Dibu Martinez o di questi giocatori che si accostano, Pellegrino, che si accostano adesso alla Juve, 4, 5, 6 anni fa, mi mettevo le mani nei capelli e me le metto ancora le mani nei capelli, perché non è possibile. Per play finanziario c'è il rischio di prendere la multa di 14 milioni, e pagate sta multa, 14 milioni con le cifre che girano nel calcio.
0: Ma non è
2: oggi
0: il problema della multa.
2: Poi
0: è un problema di osservanza delle regole. È chiaro che rispetto a quando la Juve vinceva 9 scudetti consecutivi sono cambiate alcune cose, però vedi Luca, l'umore dei tifosi è questo, il fatto che non si sia mosso nulla sul mercato ovviamente ti fa stare parecchio in tensione, mi pare chiaro. A te.
1: Sì, sì, poi tra l'altro come spesso succede, come spesso dico, il tifoso legittimamente, sia chiaro, perché è un tifoso che concepisce il mercato come se fosse Football Manager.
0: Non è così, anzi è tutt'altra, esatto, roba. Tutt'altra,
1: quindi
0: roba.
1: Purtroppo il tirar fuori quei 14 milioni non è Football Manager, ci sono altre situazioni che vincolano il fatto di non dover pagare quelle multe che tu hai citato poco fa. Siamo in un momento difficile, abbiamo una rosa particolarmente onerosa che ha avuto costi di cartellino elevati che impattano a bilancio ancora in maniera importante, che hanno ingaggi insostenibili per la stragrande maggioranza delle possibili destinazioni, e quindi è difficile fare mercato. Poi è chiaro che se facciamo la Juve di Buffon e di Szczesny, parlare del Dibu Martinez, uno dice, beh no, tutta la vita Buffon e Szczesny, certo. Ma oggi come oggi sarebbe oro colato se riuscissimo a fare il Dibu Martinez,
0: certo.
1: Anche se chiaramente non sarebbe un'operazione futuribile, perché parliamo di un portiere di 34 anni.
0: Chiaro.
1: Diverso sarebbe se parlassimo di Svilar o di Carnesecchi.
0: Chiaro.
1: Però oggi, ragazzi, purtroppo non ce li possiamo permettere, è inutile che ci giriamo intorno.
0: La realtà è assolutamente questa, e noi saremo qui e siamo sempre qui a raccontarvi quello che è l'attualità. Poi se qualcuno vuole fare voli pindarici può farli tranquillamente, ma non è un riferimento all'amico che ha mandato vocale, dico assolutamente in generale. Siamo già ben oltre, quindi una risposta flash. Tu sei più ottimista, più preoccupato oppure?
1: No, sono realista e il mio realismo in questo momento non mi porta ad essere ottimista. Sono abbastanza preoccupato per quello che sarà questo mercato, per quella che sarà la rosa alla fine. Pullo sempre la speranza che Carnevali, che reputo essere il miglior acquisto che la Juventus potesse fare a livello dirigenziale, e con Massara, secondo il mio punto di vista, si sono ulteriormente migliorati da un punto di vista della preparazione, della competenza a livello dirigenziale, che possono regalarci qualche sorpresa che oggi fatichiamo a vedere. Però diversamente dobbiamo sperare che Spalletti, partendo dall'inizio e quindi plasmando il gruppo dalla sua preparazione fino alla fine del campionato, possa riuscire veramente a tirar fuori il sangue dalle rape, perché oggi, ragazzi, dobbiamo sperare in questo.
0: Anche perché la squadra oggi è quella dell'anno scorso. Esatto. Luca Gramellini, grazie come sempre, un abbraccio.
1: Grazie a te Franco, un caro saluto a tutti.
0: A prestissimo, noi siamo in ritardo e quindi andiamo subito in break. Rimanete lì.
3: Ieri e oggi.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia dei mondiali 2026. La presenza di 3 nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate 6 squadre europee, una africana e una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina del sempre verde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Mikel Merino. E domani allo stesso orario ad Atlanta si sfidano Inghilterra e Argentina, rivali storiche che tornano ad affrontarsi dopo oltre 20 anni. I Three Lions cercano la prima finale mondiale dal 1966, mentre l'Albiceleste, campione in carica, non ha mai perso una semifinale. Chi passa affronterà nella finalissima la vincente tra Spagna e Francia. È il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri al Napoli, dal Teatro San Carlo, la presentazione del nuovo allenatore successore di Conte, che ha chiarito subito al lavoro per creare le basi per essere dentro tutti gli obiettivi a marzo, quando si decide la stagione.
5: Tutti gli obiettivi che sono campionato, Champions e Coppa Italia, per me è un'avventura meravigliosa, una città pazzesca, ho sentito subito l'affetto e il calore della gente, una città molto passionale. Per quanto riguarda i moduli, i sistemi di gioco, abbiamo una rosa importante, una rosa forte, quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande, grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi.
4: Giovanni Malagò invece fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
6: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
4: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
6: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
4: E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Ieri e oggi.
0: Allora, caro Tullio, abbiamo un po' di vocali e facciamo così, andiamo ad ascoltarli. Via.
8: Io non capisco i tifosi che non vogliono.
0: Ciao,
8: capire.
0: Buon pomeriggio.
8: Cioè, ragazzi, ci sono delle regole, volenti o nolenti, ci sono delle regole che la società nostra deve rispettare.
0: Esatto.
8: Perché già siamo sotto la lente di ingrandimento a prescindere.
0: Certo.
8: Figuriamoci se non rispettiamo l'ABC.
0: Caro amico, non so il tuo nome, non ce l'hai detto, però...
9: Marco Arcangeli.
0: Perfetto, ma sei grande, Tullio. Caro Marco Arcangeli, è la realtà. Io quando qualche tempo fa dicevo aspettiamo che arrivi, insomma, il pronunciamento della UEFA, perché non sono i 6 milioni che ti scombinano il mercato, sono i 14 con condizionati che possono crearti delle problematiche. E poi devi stare all'interno di alcuni paletti. La Juve subisce questa multa da 6 milioni perché è già sforato nel triennio precedente, quindi nel prossimo triennio deve essere assolutamente virtuosa. Questo non vuol dire non fare mercato, vuol dire fare un mercato oculato. Perché se andiamo anche a vedere i bilanci, sappiamo benissimo che non sono floridi. Il pareggio di bilancio, il break even, era previsto per il prossimo anno 2027, molto probabile che verrà posticipato ancora di altri 12 mesi, arrivando al 2028. Il calcio è anche questo, e quindi ci sono delle regole e bisogna rispettarle. Sarebbe poi molto bello, e questo lo dico a livello europeo, che tutti quanti le rispettassero, perché sul fair play finanziario della UEFA negli ultimi 10 anni abbiamo visto delle cose perlomeno particolari, cioè 14 pesi e 14 misure. Sarebbe opportuno che tutti rispettassero quelle regole senza eccezione alcuna. Poi Pakir 1 da Twitch dice: se non si riesce a vendere, almeno bisogna ipotizzare una formazione titolare, i prevedibili sostituti, e quindi piazzare in prestito il resto. E non è cosa facile, non è per nulla facile, ma in questo momento in casa Juve sul mercato non mi sembra che ci sia nulla di agevole. Poi Daniele, ancora il mercenario scarso volete, non ha offerte e voi lo rivolete a 6 più premi, basta, siete incorreggibili, a 3 già tanto. Ma sai Daniele, cioè, ma manco facessi io il mercato della Juve. Noi parliamo delle ipotesi e delle situazioni che possono o potrebbero verificarsi. Poi se a te non piace Vlahovic, io non so cosa dirti. Lo stiamo spiegando, lo sto spiegando da tanto anche. La realtà è questa. Poi se qualcuno pensa che arrivi Haaland, può fare tutti i pensieri che vuole. Luca, la realtà è che Elkan deve vendere la Juve, la sua gestione è disastrosa. Giuseppe Falci del Corriere della Sera, buon pomeriggio.
9: A voi, buon pomeriggio.
0: Allora Giuseppe, io uso questo aggettivo: deprimente vedere un primo giorno di raduno come quello osservato ieri, senza entusiasmo, poca gente, qualche firma, qualche autografo, ma soprattutto vedere giocatori come Arthur, Douglas Luiz, vedremo quanto verrà valutato in ritiro. Cioè la Juve in questo momento, oltre a non aver fatto nessun acquisto a parte Ekator, ha molti più esuberi da piazzare rispetto a quello che magari i tifosi si aspettavano. Al netto di tutto, però, una situazione come quella di ieri, no, deprime il tifoso. A te.
9: Ma guarda, la situazione è stata un po' imbarazzante ieri, vedere quelle immagini. Arthur con i pantaloncini al contrario, poi credo che quell'immagine abbiamo superato qualunque. È chiaro che è un'immagine drogata negativamente dal contesto. Cioè, allora, io dico questo: che nell'anno del mondiale è fisiologico che ci sia un ritardo nel mercato, è sempre stato così. È però vero al contempo che la Juventus deve, come altre squadre, penso al Napoli che ha 45 giocatori, deve prima di tutto sfoltire la rosa. Sai, non avendo fatto
0: senza regalare niente a nessuno
9: senza regalare niente a nessuno, quindi c'è una difficoltà fisiologica legata al mondiale, legata al contesto attuale della Juventus. Cioè rivedere Rugani, che il cui contratto scadrà nel 2028, Arthur che è presente dal 2020, cioè sono in effetti è complicato muoversi così. Io credo che Carnevali abbia prima voluto sistemare, diciamo, la governance,
0: certo,
9: inserendo Massara.
0: Assolutamente.
9: Carnevali sta avendo, diciamo, difficoltà perché deve gestire anche delle situazioni interne complicate, penso ad alcuni giocatori, alle polemiche relative a Di Gregorio, al famoso posto del procuratore. Insomma, è un contesto non facile, però secondo me adesso basta sbloccare il meccanismo. Il meccanismo potrebbe essere sbloccato già nelle prossime ore, credo.
0: Lo speriamo tutti.
9: Sai, la questione dell'attacco di cui parlavate prima, le cifre sono quelle lì, le cifre sono quelle per un attaccante. Alcuni attaccanti che vorrebbe la Juventus hanno preso parte o stanno prendendo parte al mondiale, quindi bisognerà attendere la conclusione. Poi c'è il nodo portiere. Io credo che alla fine, per come si sta evolvendo la cosa, il nome, diciamo, più quotato resta quello di Vicario.
0: L'alternativa al Dibu Martinez,
9: resta quello di Vicario, per due motivi: per una questione di costi, ma anche per il posto, cioè perché Dibu è un portiere fortissimo di 34 anni che se viene alla Juventus dopo 2-3 anni finisce la carriera in quel modo, invece hai la possibilità di comunque farci qualcosa o comunque di rivenderlo. Però c'è una difficoltà,
0: sì,
9: importante,
0: chiara.
9: Difficoltà.
0: No, ma è evidente.
9: Sabato c'è la prima amichevole.
0: Allora, io non ricordo Giuseppe, a parte Hecator, no? Con tutto il bene che gli si può volere, dovrà dimostrare tante cose, è giovane, però non ricordo un raduno con zero acquisti e soprattutto con tanti esuberi conclamati, perché poi scendiamo anche sui vari nomi. Io penso a Cabal, ma penso soprattutto a Openda, David, che comunque dal mondiale si è impuntato dicendo: io ho un contratto con la Juve,
9: con la Juventus.
0: E quindi la realtà è che ieri è stato, tu hai usato un aggettivo imbarazzante, io dico deprimente, però oggettivamente è zero entusiasmo da parte dei tifosi. E devo dire che arrivano tante segnalazioni da questo punto di vista, cioè molti tifosi con il morale sotto i tacchi. Io dico, bisogna avere fiducia, per ciò che accennavi tu poc'anzi, cioè finalmente la società è strutturata, finalmente c'è una società che è il manico di tutto, però arrivati a metà luglio devi sbloccare il mercato in un modo o nell'altro, sia in uscita, che è molto importante, ma sia in entrata. E quindi, guarda, Giuseppe, ci si aspetta questa scintilla.
9: Sì, ci si aspetta questa scintilla che potrebbe arrivare o nelle prossime ore o al più la prossima settimana, anche perché Spalletti aveva posto delle condizioni. Ho visto anche Spalletti dalle immagini, non lo abbiamo ascoltato, cioè non abbiamo avuto modo di sentire le sue parole, perché abbiamo soltanto potuto vedere le immagini che sono state trasmesse ieri sui canali Juventus.
0: Esatto.
9: Però uno Spalletti molto, diciamo,
0: ciondolante,
9: comunque grunto,
0: pensieroso, anche perché sì. Spalletti, scusa se ti interrompo e ti lascio subito la linea, quando decide di firmare il rinnovo di contratto gli viene assicurato dalla proprietà e anche dalla società dell'epoca, ma i rapporti sono ottimi sia con Massara che con Carnevali, che i 5-6 titolari o i 5-6 rinforzi da lui richiesti arriveranno. Quindi
9: sì, sì.
0: Io mi auguro che sia assolutamente così, altrimenti si andrebbe a contrastare un patto che era stato stretto.
9: Sì, c'è questa cosa che ovviamente pesa, diciamo, sulle dinamiche interne. Spalletti aveva chiesto delle garanzie, aveva chiesto un giocatore,
0: esatto,
9: per reparto, aveva chiesto un portiere, un attaccante, un centrocampista, un regista, un trequartista, uno che potesse, diciamo, a ciò poi si aggiunge la questione Yıldız e la questione Thuram a rischio operazione, e ovviamente complicano il quadro. E noi dobbiamo semplicemente augurarci e sperare che nel giro di qualche ora o di qualche giorno possano arrivare figure da Juventus, come,
0: esatto,
9: abbiamo sempre detto, no?
0: Hai detto bene. Cioè non l'acquisto tanto per farlo,
9: giocatori da Juve che si sentono quando vengono acquistati, che hanno un impatto, diciamo, che impensieriscono, perché la Juventus deve tornare ad essere una squadra, io dico, urticante, fastidiosa. Cioè,
0: sì,
9: perché non lo è stata più, no?
0: Basta con la Juve simpatica in media,
9: esatto,
0: e con la Juve compatita. Non esiste, eh? Non esiste. La Juve deve tornare a fare la Juve. La realtà è,
9: esatto,
0: questa. E vedremo cosa succederà, però è indubbio che il mercato ad oggi, almeno al momento, sia bloccato. Allora, non so se è una provocazione o un suo pensiero, ma lo leggiamo da Twitch. Rob the Bank dice: ciao, io sono quello che terrebbe i Miretti tutta la vita, datemi del matto, ma personalmente andrei a prendere Chicco Chiesa, tornerebbe la Juve su una gamba sola, a noi serve il suo cuore oggi, torna a casa Chicco. Io su Miretti posso essere d'accordo in parte, oggettivamente su Federico Chiesa assolutamente no. Non so qual è il tuo pensiero, Giuseppe.
9: Ma no, io su Chiesa non sono un chiusurista, sono aperturista, però è chiaro che la vicenda Chiesa è una di quelle vicende che è stata gestita male all'inizio dell'esperienza giuntoliana, no?
0: Sì.
9: Tiago Mottiana. È rimasta una ferita aperta in più occasioni in questi due anni. Chiesa ha teso la mano alla Juventus, no? Ricordo un'intervista alla Gazzetta di qualche mese fa in cui lui chiedeva espressamente di essere ricoinvolto, no?
0: Sì, con uno stipendio però da Liverpool. Il problema, esatto, è anche quello, direi parecchio grande.
9: Il
0: come
9: problema è che secondo me la Juventus, te lo dico col cuore in mano, la Juventus purtroppo per diversi anni è rimasta ancorata a determinate figure, penso Pogba, Chiesa, tutto quel mondo lì, che Morata, ti ricordi Morata, viene, riviene, Dybala,
0: cioè delle icone che avrebbero dovuto durare per sempre.
9: Adesso c'è questo fenomeno Colomani, cioè Colomani o dentro o fuori, cioè non possiamo stare, siamo da un anno appesi a Colomani.
0: Certo.
9: L'anno scorso in questo momento si giocava il mondiale per club, siamo usciti proprio in questi giorni,
0: sì,
9: e da lì in poi

0: che parla nel giro di pochi giorni.
1: Vero.
0: E ci ha messo la faccia, credo che abbia ricevuto garanzie dalla parte della società della proprietà. A questo punto io credo che qualcosa prima o poi succederà.
1: Deve no? succedere, perché è inevitabile, cioè è impensabile immaginare, ipotizzare una Juve come quella dell'anno scorso, e ad oggi in ritiro la squadra è quella, che possa fare solamente un paio di acquisti. E torniamo a quello che dicevamo poc'anzi, cioè Spalletti esatto. è rimasto, ha firmato perché ha avuto delle assicurazioni e delle garanzie, cioè questa Juve deve portare a casa 5-6 giocatori da Juve, e sarà un mercato complicatissimo, perché la Juve deve fare almeno, secondo me di più, ma almeno altrettante uscite, mi pare evidente, certo. Giuseppe. Quindi sì, la realtà è questa. Ti leggo un messaggio sempre da Twitch. Nomorvar dice: vicario e peggio di Di Gregorio. Io non concordo, ma lascio a te la risposta.
0: Nemmeno io concordo. È chiaro che in una situazione ideale, oggi la Juventus avrebbe come portiere Donnarumma, perché la Juventus storicamente ha sempre avuto il primo portiere della nazionale. In una situazione come quella attuale, di difficoltà e di ricostruzione, la Juventus può ripartire da un portiere come Vicario, che comunque è un portiere che nel giro della nazionale, che si è espresso a grandi livelli. Certo, non è Dibu Martinez, però non è nemmeno non è da buttare, diciamo, a meno che loro poi non tirino fuori comunque un nome. Cioè, l'altra cosa che può succedere è che stiano tenendo le carte coperte e che nel giro di pochi giorni poi fuoriescano nomi di cui nessuno sa, no? Come deve essere stato il caso di Ekator, certo. che è uscito così d'amblè senza nessuna... no?
1: Certo, è un'opportunità di mercato, e puntare su un giovane che, tra l'altro, tutti coloro i quali si occupano di calcio giovanile conoscono molto bene e avrebbero voluto. La realtà è questa, poi vedremo se Jeff Ekator si dimostrerà giocatore da Juve, questo mi, esatto. mi pare evidente. Gianni da Düsseldorf ci dice: scusate, volevo sapere se Ottolini fa parte ancora della società. Fa il direttore
0: Altro che. Hanno costituito una sorta di triade, diciamo. Esattamente. Massara, Carnevali.
1: Massara, braccio destro di Carnevali. Carnevali, direttore generale, amministratore delegato. Ottolini, direttore sportivo. Giorgio Chiellini, con un ruolo più politico, istituzionale.
0: Più il ministro degli esteri.
1: Elemento rappresentativo incaricato. Sì. di parlare con le istituzioni. Terry ci dice: buongiorno Franco, buongiorno al tuo ospite, mi ero appena caricato sabato dopo il concerto di Marilyn Manson, beata te, tra le notizie non buone di mercato i calciatori visti ieri alla Continassa mi sono scaricata in 5 minuti, riaprirei i contatti con Vlahovic e aspetto ovviamente il tuo editoriale, grazie. E quindi Terry dice: io riaprirei subito i contatti con Vlahovic. Sono arrivati altri messaggi, non posso leggerli tutti, siete in tantissimi, però li cito, che dicono assolutamente: Vlahovic è irriconoscente, un mercenario, la Juve non deve tornare su Vlahovic. E però la realtà, caro Giuseppe, è che Vlahovic in questo momento costerebbe molto molto esatto. molto meno, allora, rispetto a Sorloth e Colomoni, ma secondo me forse anche meno di Matteo Pellegrino.
0: Costerebbe meno, conoscerebbe già l'ambiente e si farebbe felice anche Spalletti, che aveva chiesto il rinnovo
1: esatto.
0: tempi or sono.
1: Esattamente. Senti, altro ruolo fondamentale, quello del portiere, quella col Dibu Martinez sta diventando una telenovela, l'alternativa è Vicario. Che idea ti sei fatto? E soprattutto, la Juve ha totalmente e inscindibilmente bisogno di un portiere titolare che migliori quelle che sono le prestazioni, ai noi, scarse, di Michele di Gregorio. A te.
0: Io mi sono fatto questa idea. Di Gregorio non farà parte comunque della rosa del prossimo anno, comunque avrà un ruolo ridimensionato, potrebbe fare il secondo, non credo.
1: Io credo che verrà assolutamente ceduto, sì.
0: Verrà ceduto Di Gregorio.
1: Se si trova l'offerta
0: Spalletti
1: giusta.
0: Spalletti ha fatto una richiesta molto esplicita. Dibu Martinez è un portiere di altissimo livello, non a caso sta per giocare la semifinale dei campionati del mondo.
1: Esatto.
0: Darebbe, diciamo, Dibu Martinez rientra in quella categoria evocata in una

0: la conferenza stampa da Spalletti, categoria facce di cazzo,
1: esatto,
0: scusate il termine, alla faccia di cazzo,
1: esatto,
0: alla faccia fastidiosa, urticante, quindi darebbe quella spinta di leadership, di incazzatura, di cattiveria che è mancata in questi anni. E quindi sai, di Buonattese dovrebbe essere la prima scelta, però vedo che ci sono delle difficoltà e oggi mi sembra di capire che il DS, il direttore sportivo della Aston Villa, abbia chiuso le porte. Potrebbe anche essere tattica questa, però diciamo sono due piste autorevoli, una è più autorevole dell'altra, però entrambi, anche Vicario rappresenterebbe un valore aggiunto. Io se fossi la Juve ovviamente, se non entra Dibbo farei all-in su Cannesecchi, ma so che ci vogliono un sacco di soldi,
1: 50 milioni, e l'Atalanta non pare volenterosa e disponibile a farlo partire. Gianluca Daiesi ci dice: ma vogliamo capire che se non si vende non si scaricano certi esuberi con buoni affari, non si può comprare? Ma io questo personalmente lo dico da più di un mese e mezzo, sono 10 anni che la Juve sperpera soldi. Poi lui dice Ronaldo Docet, no, su Ronaldo io non sono d'accordo, è intervenuto, ahi noi purtroppo il Covid, altrimenti Ronaldo sarebbe stato un grande affare. Però che la Juve spenda, abbia speso tantissimo e male in questi anni, Giuseppe, questo è un fattore inconfutabile.
0: Sì, sì, la Juve ha speso tanto, ha speso male, però io insisto nel dire che la storia della Juventus dice che la parabola della Juventus è sempre, la curva della Juventus è sempre stata una sinusoide. Ci sono dei momenti di difficoltà, ci sono sempre stati, ci sono sempre stati anche in fasi, diciamo, in cui la Juventus era guidata dall'avvocato, da Umberto.
1: Certo.
0: Io ricordo che dopo diciamo il ciclo vincente di Trapattoni, Platini, Boniek, ci furono diversi anni di sofferenza.
1: Ma adesso è tanto che la Juve non vince. O comunque non è competitiva, la realtà.
0: Come
1: è questa.
0: Come del resto ci furono anche dopo l'esperienza in Serie B, ci sono stati,
1: certo,
0: degli anni di difficoltà.
1: Ovviamente.
0: Comunque.
1: Allora, c'è un messaggio su Twitch, io credo di parlare italiano, Fuertapash 2327, o ti sei perso un pezzo di trasmissione oppure, io lo ripeto, lui ci dice, Vlahovic vuole 8 milioni a stagione, 15 alla firma e non so quanto di commissioni, a parte che 15 alla firma sono le commissioni. Innanzitutto, come fate a dire che costerebbe meno di Pellegrino? Perché lo abbiamo spiegato prima e ne stiamo parlando con Giuseppe, cioè Vlahovic alle condizioni della Juve con un contratto da 5-6 milioni netti all'anno e magari 4-5 di commissioni premio alla firma costerebbe meno di altri giocatori. È chiaro che se le richieste di Vlahovic dovessero rimanere quello non se ne fa nulla, cioè, lo rispieghiamo Giuseppe così almeno chiudiamo in bellezza.
0: Ma no, ma allora secondo me la questione è molto semplice. Oggi acquistare un attaccante significa investire una cifra attorno ai 60 milioni di euro, dai 50 ai 60 milioni di euro.
1: Sì.
0: È evidente che rinnovare Vlahovic costi meno, comunque fargli anche un rinnovo breve costi meno.
1: Sì, mi pare evidente, cioè Matteo Pellegrino che tutti vogliono, secondo me è un profilo molto interessante, il Parma ti chiede 30 milioni, poi 30. Oggi c'è l'ipotesi inserisci Miretti, ma il prezzo di Matteo Pellegrino, il Parma lo ha parlato, insomma anche qualche dirigente del Parma ha detto noi possiamo anche venderlo ma le nostre condizioni, ma mi pare evidente, questo è il mercato, quindi è inutile ciurlare nel manico. Giuseppe Falci, siamo veramente alla fine, ti chiedo una risposta telegrafica, sei più preoccupato, più ottimista, più realista oppure negativo in questo momento?
0: Ora sono realista ma al contempo ottimista. Credo in Carnevale e credo in questa dirigenza.
1: Giuseppe Falci, grazie come sempre, un abbraccio, prestissimo, buon lavoro. Noi siamo arrivati al termine di questa puntata, ci vedremo ovviamente domani come sempre alle ore 15 col sottoscritto. Adesso arriva Camillo De Michelis. Rimanete su Radio Bianconera. Ciao, buon pomeriggio.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 16 e 2 minuti.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: In apertura agli esteri, l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz, nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. Lo stretto di Hormuz non verrà mai riaperto a causa di guerre, aggressioni o trasgressioni americane, ha dichiarato un portavoce dell'esercito iraniano a Sky News. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente, precisa il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran.
5: Ora in Italia, con la politica, oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, si cercano le ultime mediazioni. Nei giorni scorsi la maggioranza è apparsa divisa soprattutto sulle preferenze, ma ora potrebbe aver trovato l'accordo. Anche Forza Italia e Lega infatti sarebbero orientati per sì all'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, noi moderati UDC. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti non è stato trovato l'accordo neppure tra le opposizioni.
6: Ora la cronaca: in Emilia-Romagna un ragazzino minorenne è stato aggredito da un branco di coetanei rimanendo gravemente ferito. La vittima, ignara, è stata sorpresa e aggredita dopo aver accettato un invito nel parco Altedo, un pestaggio di gruppo da cui il minorenne, sebbene ferito, sarebbe riuscito a sottrarsi scappando dal luogo dell'aggressione, raggiungendo i genitori per chiedere aiuto. Sono stati individuati e segnalati a piede libero alla procura per i minorenni circa 20 ragazzi. Sono accusati a vario titolo di lesioni personali e violenza privata in concorso. Non è ancora chiaro il movente di questa aggressione, si ipotizzano i futili motivi.
5: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 ai domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
6: E ora ci occupiamo del meteo. Ormai la terza volta nello spazio di poche settimane che l'Italia si colora di bollini rossi. Dopo giorni di grande caldo, ora in tutta la penisola si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7 con 9 centri urbani arancioni. Il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi anche in altre regioni.
5: Il calcio in casa Napoli, è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan, culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese però ha la possibilità di fare un salto di qualità al Napoli, che negli ultimi anni ha vinto in Italia ma ha fatto fatica ad affermarsi anche in Europa. Sentiamo Allegri in conferenza stampa.
7: Importante avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che reggi su una squadra che ha tutte queste qualità.
6: E con le parole di Allegri è tutto, a più tardi.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
10: Buon pomeriggio, buon martedì 14 luglio, buon pomeriggio a Tullio in regia. Tullio, sai che giorno è oggi?
11: Il 14 luglio.
10: E cosa c'è il 14 luglio?
11: C'è Francia-Spagna.
10: Il mio onomastico, Tullio, il mio onomastico, le basi. Le basi,
11: scusami.
10: Le basi, Tullio. Bocciato, Tullio. Bocciato. Adesso.
11: Io qua faccio ammenda.
10: No, qua adesso io ti faccio una lettera di reprimenda al direttore. Ovviamente. Scherzo. Ciao Camillo, sento parlare di Balogun. Spero non sia vero. Una paura smisurata che sia un altro David. La Juve ha bisogno di un attaccante affidabile tipo Girassi oppure Sorloth. Credo che il prezzo del cartellino sia molto simile. Beh, Balogun è forte, dai ragazzi, ha fatto un ottimo mondiale, ha fatto un'ottima seconda parte di stagione con il Monaco, ha delle caratteristiche diverse da David, basta vederli giocare, cioè, non è che la paura perché arriva dalla Ligue 1, però poi si guarda le partite, si vede che David ha delle caratteristiche, Balogun ne ha altre, e quindi in questo caso... Non si può paragonare a un giocatore senza guardarli. Ecco, Claudio, credo che tu abbia visto molte poche partite di Balogun. E per il resto io non voglio portarvi... Non voglio né illudere le persone, né neanche portare cattiva informazione. Credo che in questo ultimo periodo ci sia tanta cattiva informazione. Ne ho ascoltate anche un paio... pochi minuti fa, e Balogun è un nome inevitabilmente da accostare alla Juventus perché sta cercando un attaccante. Poi però guardo Balogun, 50 milioni di euro di cartellino, un ingaggio molto alto, e alla fine faccio fatica a credere che Balogun possa essere un attaccante facilmente acquistabile dalla Juventus. Poi il discorso in questo caso è un qualcosa che onestamente noi dobbiamo trattare, parlare. Ci possono essere stati anche dei colloqui, dei sondaggi, però quello che voglio dirvi, l'abbiamo fatto anche ieri io e Vincenzo Marangio, io continuo a farlo, ma so che sono una minoranza sconfitta dal momento e dal mood. Io so che c'è tanta gente che magari dalla cameretta vi piazza 500 nomi, qualcuno anche leggendo pedestremente poi i quotidiani, e a voi va bene così perché l'importante è che si parli di qualcos'altro, quindi di Balogun o non lo so, Girassi come ci ha scritto Claudio o qualsiasi altro giocatore, però poi c'è la realtà che si scontra con tutto. E in questo momento la Juventus ha intenzione di formulare un'ennesima offerta al Paris Saint-Germain per Colomani. Poi se il Paris Saint-Germain arriverà a dire così e basta, e per così e basta stiamo parlando di 50 milioni di euro, allora noi diremo basta. Ma è facilissimo dirvi Tizio, Caio, Sempronio, ma veramente, ma per me sarebbe bellissimo. Posso fare ogni trasmissione, inizio a dirvi, scrivetemi 5 attaccanti più forti per voi e fatemi una lista da acquistare alla Juventus. Ragazzi, ne parliamo, ci mettiamo lì a dire questo, quell'altro, bellissimo ragazzi, però diventa una favoletta, diventa poco credibile. Quindi io oggi Balogun vi posso dire, bel nome, a me piace anche come giocatore. Ma fattibile? E non lo so se è fattibile, perché costa 50 milioni di euro e comunque guadagna tanto. E se lo devi muovere con 50 milioni di euro di cartellino, devi dare tanti soldi a lui per il cartellino. Esempio, no? Andiamo anche per farvi capire, non solo legato alla Juve, perché qua nessuno lo dice, ma l'Inter è partita che doveva prendere il Dibu Martinez, passato. Vicario, passato, ha preso un secondo portiere da 3 milioni di euro. Doveva prendere... Palestra 50 milioni, andato via. Doveva prendere poi, vabbè, Calaili che ha avuto un problema e quindi lì è andata così. Adesso si parla di Spence, che è il classico nome in hype per far tranquilli i tifosi. Ma ragazzi, Spence costa 40 milioni di euro, sta giocando titolare in una squadra che fa una semifinale di Coppa del Mondo. Ragazzi miei, è facile fare così. Io butto un nome in pasta ai tifosi e poi mi nascondo dietro a sondaggi, contatti e interessamento. Io non faccio quello, perciò vi dico, ad oggi l'attaccante che la Juventus sta seguendo, quello che sta trattando direttamente, è Colomoni. Poi, che vi piaccia o no, questa è la realtà dei fatti. Andiamo da Simone Nasso, ciao Simo!
12: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti!
10: Simo, so che hai ascoltato il mio intervento, hai qualcosa da aggiungere, hai da bacchettarmi, non sei d'accordo?
12: Cami, bisogna guardare in faccia la realtà, alle volte, che può essere cruda, ma è la realtà, perché altrimenti io penso che si rischi di illudere eccessivamente i tifosi, che già sono demoralizzati per 1500 motivi. Per carità, in estate è sempre bello sognare, è la stagione dei sogni fin da quando siamo bambini, però bisogna davvero, mai come quest'anno, fare i conti con la realtà, dire la verità, che sarà un mercato estremamente difficile sia in entrata che in uscita, e non riempirci la bocca di nomi, perché come ho detto sognare è bello, però poi quando ti risvegli la realtà è totalmente differente dai sogni, ci rimani male.
10: Sì. Tra l'altro quello che voglio dire, no, anche Simo ha un canale YouTube, quindi andate a seguirlo. Grazie. Nel caso, ma Simo, anche tu sul canale YouTube per fare contenuti insieme a Michele De Blasis, per te sarebbe molto più facile iniziare a commentare tutti i nomi possibili e immaginabili. Tutti, sì. È una figata, Simo, possiamo dirlo? È una figata.
12: Sì, sì. E poi basta che dici, ma si tratta di un sondaggio, tutto può succedere, le parti ancora sono distanti e sei a posto così, però non è nel nostro modo di fare, ecco.
10: Poi diciamolo. Qualcuno lo fa e ci guadagna un sacco di soldi, questo ve lo posso dire. Quindi onestamente ti dico, non è il mio modo, perché io potrei fare serenamente tutte le trasmissioni del caso, no Simo, a commentare tutti i nomi, da Oyarzabal, che ho visto adesso in questo momento, a Balogun. Penso di poterne parlare veramente di tanti attaccanti. Però ragazzi, qua la realtà è una, che stiamo trattando con Colomoni e che a breve faremo un'altra offerta. Poi vedremo. Simo, ti chiedo le parole del dirigente dell'Aston Villa. Ti hanno spaventato un po' legate alla situazione del Dibu Martinez? Adesso poi leggo tutto.
12: Ma guarda Cami, più che spaventato, mi hanno, anche lì in questo caso, ci hanno sbattuto in faccia la realtà. E pagare moneta e vedere cammello, cioè questa è la verità, cioè ti hanno davvero fatto capire che se vuoi il Dibu Martinez non sarà semplice averlo, e che anche probabilmente tutte le voci su un possibile sconto le hanno veramente rispedite al mittente. Hanno la possibilità, forse sotto questo punto di vista, di fare la voce grossa, perché la Juventus ha estrema necessità di un portiere, che dia garanzie, che dia sicurezza, e quindi il coltello alla parte del manico ce l'hanno loro. Io ora non so se possiamo, dobbiamo considerare questa trattativa definitivamente chiusa, per me no, però questo è un chiaro segnale, hanno fatto la voce grossa perché probabilmente, anzi forse sicuramente, possono permettersi oggi di fare la voce grossa.
10: Sì, io credo che sia un po' una sfumatura, come noi mettiamo in giro le voci che ci interessano altri giocatori e non stiamo lì ad aspettare il Paris Saint Germain, uguale la Aston Villa. Poi se arrivi con 15 milioni di euro te lo infiocchettano per bene e te lo fanno arrivare a Torino, però ti stanno chiaramente dicendo: ragazzi miei, qua dovete pagare, come hai detto tu, insomma dovete tirare fuori i soldi, vedremo cosa succederà. Simo, io ieri sono andato in controtendenza, tu eri a fianco a me nel giorno del ritiro. E ho detto che il giorno di ritiro è una festa e che i ragazzini, i genitori che accompagnano i ragazzini, tutta la gente che ieri c'era un centinaio di persone, ecco, loro sono arrivati lì per avere qualcosa dalla Juve, non dal giocatore di per sé, perché ho sentito incitare Owusu, ho sentito incitare Pedro Felipe come ho sentito incitare Arthur. Quindi non stavano sostanzialmente richiedendo attenzione a un giocatore in particolare, stavano soltanto festeggiando il rientro a lavoro della Juventus. E non ci ho visto niente di male. E ti dirò, Simo, tu eri con me anche lo scorso anno. Per me quello dello scorso anno è stato molto più triste rispetto a quello di ieri.
12: Eh beh, sì, sì, perché lo scorso anno, poverini i tifosi sotto il sole cocente di questo periodo, perché anche lo scorso anno ovviamente era qualche giorno dopo, perché c'era stato il mondiale per club, ma comunque faceva caldissimo, fuori dalla Continassa e non dal J-Medical, senza passerella dei giocatori, con giocatori che con le macchine, forse addirittura quel giorno si fermò forse solo Ildiz, forse nessun altro.
10: Savona,
12: esatto, Ildiz e Savona.
10: Braccato.
12: E quindi sì, fu molto triste, l'anno scorso appunto eravamo lì anche lo scorso anno, l'anno scorso fu molto più triste. Guarda Cami, io ci mancherebbe, io non siamo nessuno per poter condannare i tifosi che sono andati lì e come hai detto tu hanno voluto riaccogliere la Juve, non i singoli giocatori. E ormai questo lo dicevo da settimane quando mi chiedevi cosa ti aspetti, io mi sarei comunque aspettato entusiasmo, indipendentemente dal discorso sesto posto o meno, perché comunque è anche bello in generale rivedere la Juve, rivedere che si è lì, che si sta per ripartire. Al tifoso le partite mancano, sì c'è il mondiale, ma prima di tutto non c'è l'Italia, ma manca la Juve, manca la voglia di, c'è la voglia di rivedere. Poi certo, chi lo vede da fuori, quindi senza l'aspetto emotivo, e magari dice ma perché accogliere così Arthur, perché togliere così Douglas, questi sono arrivati sesti, però c'erano tanti bambini, tanti ragazzi giovanissimi, e per me è stato giusto. Poi ovviamente, come accade sempre quando si tratta di Juve, i numeri vengono sottostimati, perché ho letto di 30, 40, 50 persone, in realtà eravamo presenti ed erano molte, molte di più, invece altrove quando ce ne sono 40 o 50 diventano in automatico 100, però ormai questa è consuetudine.
10: Sì. Simo, invece ti dico, io ho avuto due aspetti, uno positivo e uno negativo della giornata di ieri. Parto dal negativo. Negativo che ho visto troppi abbracci, troppe risatine. Cioè, qua non era la festa del primo giorno di scuola. Gente come Cambiaso, Gatti, Locatelli hanno fallito, hanno fallito. Non è che abbiamo resettato un mese e mezzo e ci siamo dimenticati del sesto posto. Quindi questo è un aspetto che secondo me è negativo. Te lo leggo invece l'aspetto positivo. La società lì pronta a fare un discorso insieme a Spalletti alla squadra. Ecco, questi due aspetti opposti, uno mi è piaciuto, l'altro no. Te come l'hai vista?
12: Sì, tra l'altro appunto è emerso questo concetto forte di responsabilità che questo nuovo assetto dirigenziale ha voluto trasmettere ai ragazzi, la responsabilità di indossare quella maglia, la responsabilità nei confronti di milioni e milioni di tifosi che hanno deluso, che sono stati delusi insomma dai loro beniamini nel corso di questa stagione. Sì, nessuno si è dimenticato del sesto posto ed è giusto secondo me, come hai detto tu, ribadirlo, è giusto che certi giocatori capiscano di aver avuto un rendimento altamente insufficiente non solo nell'ultima stagione, perché poi lo scorso anno, quella prima, i festeggiamenti come se si fosse vinto la finale di Champions a Venezia quando conquisti all'ultimo respiro il quarto posto, anche quella è stata una stagione estremamente negativa. Quindi non devono certi giocatori dimenticarsi che oggi quella responsabilità nei confronti della Juventus è mancata, in questi anni è mancata e che in un modo o nell'altro va ritrovata.
10: Sì, va assolutamente ritrovata. Qual è la formula giusta secondo te? Lo chiedo anche alla chat, le chiedo a tutta la chat, provate a rispondere in maniera equilibrata. La formula giusta per questo mercato, Simo, ovvero poco ma un nome altisonante, invece tanti giocatori giusti e con caratteristiche giuste a prescindere dal nome, poche operazioni in entrata cercando di liberare sostanzialmente solo le uscite. Qual è la tua soluzione per questo mercato qua?
12: Guarda, è veramente complicato perché ieri abbiamo visto anche dei rientri. Abbiamo visto Arthur, abbiamo visto Douglas, abbiamo visto Rugani, non abbiamo visto, perché ancora al mondiale, Nico Gonzalez, e poi abbiamo visto tanti giocatori considerati esuberi, tanti giocatori che comunque possono essere sul mercato. C'è davvero tanto da fare. Io ovviamente non esiste, penso, una formula magica per passare dal sesto posto a competere per lo scudetto, però penso che ormai sia chiaro che in questo mercato non si possa sbagliare nulla, praticamente nulla. Il margine di errore deve essere quasi pari a zero, un po' come era, io dico sempre, la stagione del passaggio da Del Neri a Conte, dove tu fai 6 acquisti, 4 li azzecchi in maniera clamorosa, uno così così ti torna utile che Stigarribia, uno lo sbagli che è il Gero Elia. Ma in mezzo a questi 6 acquisti c'è stato anche il riuscire a rivalutare alcuni giocatori che l'anno prima avevano clamorosamente fallito. 2 su tutti, Bonucci e Simone Pepe, per dirne due.
10: Che stavano andando anche allo Zenit.
12: Esatto. Quindi c'è anche da provare a valorizzare qualcosa, poi magari ci riuscirai, magari non ci riuscirai, vedere se dai rientri, dai ritorni, riesci a salvare qualcosa. E anche quello oggi è un'incognita, è difficile, perché se pensi ai rientri forse viene in mente Douglas, da poter rivalutare, da poter capire cosa puoi farci e cosa non puoi farci. Però ecco, ripeto, non esiste una formula magica, ma il concetto di base è non puoi praticamente sbagliare nulla o quasi.
10: Simo, io l'ho fatta la scorsa settimana, la domanda, io faccio dei sondaggi con la chat su a chi daresti una seconda occasione, anche di quelli già in rosa, non solo dei rientri. Tu hai parlato di Douglas, io sono su un carro, non voglio abbandonarlo, anche se ho molti dubbi, però non voglio abbandonarlo. Zegrova. Alla fine la stagione di Zegrova è stata condizionata per quasi tre quarti di stagione da condizioni fisiche non ottimali, e ha sempre un grande rispetto per i tifosi, ha delle qualità, poi non aggredisce la partita, a volte è passivo, ha fatto una stagione alla Malaca Martinez, quindi tutte le cose negative, però ci sono anche degli aspetti positivi, perché sa giocare a pallone. Come vedi Zegrova, Simo?
12: Innanzitutto ieri è stato straordinario anche coi bambini, perché a un certo punto l'hanno dovuto richiamare, devi venire a fare le visite, perché lui proprio, anche a chi gli chiedeva la seconda volta perché la prima volta non era venuta bene la foto, cioè è stato veramente anche molto molto disponibile. Al di là di questo, allora, sicuramente le qualità tecniche sono importanti, se dovesse andare via resterebbe il rimpianto di non averlo mai visto davvero al 100%, soprattutto di non averlo visto con una preparazione fatta bene, e mi riferisco a quella dello scorso anno. Io voglio, ecco, mi piacerebbe capire bene se piace a Spalletti, perché io ancora questo non l'ho capito bene.
10: Io quanto ho sensazioni negative, io molto negative.
12: Ecco, quanto piace a Spalletti, perché poi alla fine passa tutto da lì. Per me le qualità tecniche del giocatore sono indiscutibili, quest'anno sono state limitate dal fatto che le sue qualità non andassero di pari passo con la condizione fisica che era assente, ecco.
10: Allora, ti faccio una domanda difficilissima, sai che la tengo sempre per l'ultima. Io sono d'accordo con Pietro, te lo dico subito. Io ne ho già parlato, sono d'accordo con Pietro, io sono team linea dura. E Pietro dice, scherzi a parte, se ci voleva la gestione Motta Giuntoli con la lista degli epurati fuori rosa e trovarsi subito una squadra. Io sono team linea dura, per qualcuno, ma non sto parlando di Openda, non sto parlando di Zegrova, io sto parlando del nucleo che comanda in quello spogliatoio. Io andrei lì con la linea dura, non so te.
12: Il problema è che si fa fatica, secondo me rischi poi di far fatica a venderli già adesso, si fa fatica, perché abbiamo visto già solo banalmente, io dico un nome che sembrava avesse un mercato importante, poi ovviamente, come ci siamo detti tante volte, si è sgonfiato, che è Cambiaso, e Barcellona e Manchester City e migliori squadre del mondo e Chelsea, poi abbiamo visto che piano piano tutti questi fantomatici interessi si sono dissolti. Il problema è che all'epoca comunque tu riesci a inserire anche tanti giocatori in quella rosa, anche con un budget discretamente importante. Oggi secondo me diventerebbe complicato. Poi io sono d'accordo che alcuni giocatori li metterei subito da parte anche per far capire loro o ti trovi una destinazione o qua ti accomodi in tribuna tutto l'anno.
10: E anche per la gente, io oggi ho guardato no, al post di Locatelli i commenti sotto, caro Simo.
12: E li ha dovuti limitare.
10: Ragazzi miei, la gente è arrabbiata. La gente è arrabbiata. Anche se poi la gente ama tanto questa maglia. Perché 85% dei rinnovi di abbonamenti dopo un sesto posto, dopo che le ultime due partite hai perso con Fiorentina e hai pareggiato col Verona. Tanta roba, eh. Non da tutti. Sì. Non da tutti. Simo, grazie.
12: Grazie a te, Cami. Un saluto a tutti.
10: E un ringraziamento a Simone Nasso per il suo consueto appuntamento qua al Club degli Inviati. Ragazzi, ripeto, finisco questo tema degli abbonamenti. 85% di rinnovi abbonamenti, una stagione dove sei arrivato sesto, le ultime due partite hai perso contro la Fiorentina e hai pareggiato col Verona, squadra retrocessa, Fiorentina annata terribile appena salva. Si era neanche allenata prima della partita con la Juve. Sì, si erano allenati, ma insomma. Quindi questa è tanta roba per il mondo Juve. Perché poi noi siamo brontoloni, ci metto dentro pure io. Siamo pessimisti, o ci illudiamo, sognatori, litighiamo tra di noi, abbiamo visioni opposte. Ma alla fine l'amore è lì sul tavolo, Quando fai l'abbonamento, quelli che l'hanno rinnovato, un acquisto hanno avuto. Hecator. Lo scorso anno quando hanno rinnovato, un acquisto, João Mario. Questi sono atti d'amore, non sanno minimamente chi verrà acquistato in attacco, chi verrà acquistato in porta, se sarà una stagione importante, se sarà una stagione fallimentare, sanno niente. Metto lì il denaro. Quindi questa è una cosa a cui io faccio i complimenti non solo all'85% dei rinnovi, ma a tutti quelli che pagano ovunque per vedere la Juventus, da trasferte, da due volte magari all'anno allo stadio, una volta allo stadio, abbonamenti vari. Cioè, ragazzi, complimenti a voi, perché in questo momento qua è più difficile. Poi magari a gennaio saremo inaspettatamente primi in classifica e sarà più semplice ancora di più riempire lo stadio. Però ecco, rinnovare così dopo una stagione del genere, tanta robina. Quindi complimenti a tutto il mondo Juve in questo caso, perché insomma è diviso, è parecchio diviso e anche preoccupato. Allora, vi rispondo io, Simone, perché ho salutato già Simone Nasso, quindi all'altro Simone. Vista la scarsa incisività della Juve sul mercato per questioni economiche, vedete possibile andare a prendere i vari obiettivi usando i nostri giocatori per scambi? No, ragazzi, gli scambi non si fanno. Gli scambi non si fanno perché la Juventus ha un monte ingaggi elevato. Cioè, quando sento dire Miretti per Pellegrino, non ce la fai, perché comunque hai delle valutazioni, puoi fare delle operazioni simili, però è difficile. Cioè, il Bologna, che è una squadra che ha fatto le coppe ultimamente, non è riuscita a chiudere Miretti a 13-14 milioni di euro e incastrare Lukumi perché non voleva spendere quella cifra. E figuriamoci il Parma. E il Parma vuole massimizzare la cessione di Pellegrino, il Bologna vuole massimizzare la cessione di Lukumi, e non puoi cercare di, tra virgolette, buttare i nostri giocatori come pacchi, perché gran parte di tutti i nostri giocatori guadagna più di tutte le altre squadre. Quindi se vai a trattare col Parma e vedi lo stipendio di Miretti e poi dici se vai a trattare con la Fiorentina e vedi lo stipendio di João Mario, poi adesso è finita perché hanno preso Jimenez, leggono 2 milioni netti João Mario e dicono allora magari vado altrove, perché possono trovare altrove. Il problema della Juve è quello. Ma io sono convinto che qualcuno vorrà magari o avrà pensato a Gatti, poi vedo lo stipendio 3-2, dice non lo so, David Kelly secondo me è un altro discorso, lì c'è un po' di volontà da parte di Spalletti, ma tanti giocatori con quegli stipendi lì non li muovi, cioè a me ieri hanno smentito il Lens su Openda, e Openda guadagna 4 milioni di euro, 4 milioni di euro, ragazzi, e quindi è ovvio che io a luglio non accetto una proposta di prestito con metà del pagamento dell'ingaggio da parte della Juventus quando ha ancora due mesi. E aspetto un po' più avanti, poi magari ad agosto un'offerta del genere l'accetteranno. Ora no. È per quello che siamo bloccati, eh. E purtroppo, ragazzi miei, mi è sbagliato tutto. Dobbiamo cercare di trovare qualcosa. Ma le colpe non vanno addossate a Carnevali e Massaro e Ottolini, eh. Le colpe sono di altri. Loro dovranno ovviare alle mancanze degli altri. Tullio, vengo da te tra poco.
9: Il club degli inviati.
5: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Apertura, questa sera alle ore 21 italiane a Dallas, Francia e Spagna si affrontano nella semifinale che vale l'accesso alla finale di New York per il Mondiale 2026, di fronte due delle nazionali più forti d'Europa. La Francia punta sul talento di Mbappé e Dembélé affiancati da giocatori come Doué, Barcola e Olise per conquistare la terza finale mondiale consecutiva. La Spagna risponde con una squadra solida e abituata a soffrire, trascinata da Rodri, Pedri, Merino e Orzabal. Anche per la Lamine Yamal, finora meno decisivo del previsto, si preannuncia una sfida comunque equilibrata e spettacolare tra Francia e Spagna. E domani, sempre alle ore 21 italiane, l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Restiamo al calcio, è cominciata ufficialmente l'era di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Presentazione in grande stile al Teatro San Carlo al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. Allegri ha definito forte la rosa ereditata e ha spiegato che sarà la società ad occuparsi del mercato. Inoltre escluso di avere avuto contatti con la nazionale italiana. Sentiamo un frammento della conferenza stampa.
7: Abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco e con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungono attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. E credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
5: Parliamo adesso della nazionale di calcio. Malagò ha spiegato poco fa che sulla scelta del nuovo CT a breve inizierà a lavorare con Maldini e Leonardo su una shortlist per un contesto individuabile, magari con un profilo sulle tempistiche. Il presidente della FIGC ha poi aggiunto: l'annuncio slitta la prossima settimana, non mi sento di escluderlo, prima si trova un accordo, poi bisogna mettere puntini sulle i su tanti argomenti. Infine c'è stata anche una battuta su Andrea Pirlo, possibile idea per la panchina azzurra, anche se il favorito resta Mancini. Malagò ha detto che sono tutti i profili alti e quindi tutti candidabili. Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese ha battuto il norvegese Kjær, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Henry Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti, per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Radio Bianconera
9: è l'unica che conta. Il club degli inviati.
10: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Tullio. Tullio, vengo da te, dai, che sei stato bello, sereno, tranquillo tutta la mezz'ora, e ascoltiamo un vocale.
14: Buongiorno Camillo, sono Girolamo da provincia di Torino. Sì, per quanto riguarda l'85% dei rinnovi degli abbonamenti, questo è quello che ci fa capire che l'amore per la Juventus c'è sempre. Sì, gli scocci, gli arrabbi, gli ultimi giorni del campionato, gli disperi, però poi passa tutto, verifica l'abbonamento, quindi l'amore, la passione per la Juventus c'è sempre. Ciao ciao.
10: Sì, assolutamente, questo è il discorso, infatti ho fatto i complimenti a tutti i tifosi della Juventus, ma non solo quelli che hanno rinnovato l'abbonamento allo stadio, ma in generale a tutti. Altro vocale.
15: Buongiorno Camillo, Alessio da Bollate. Ti stavo ascoltando prima, giustamente dicevi che la colpa non è di Carnevali, dei dirigenti, è delle precedenti gestioni che hanno fatto danni, ed è vero. Però la colpa, diciamo, principale, secondo me, che non si riesce più a uscire dopo da questa situazione, è delle regole assurde che hanno fatto sul fair play finanziario, queste robe qua, che vengono utilizzate a uso e consumo per qualcuno in una maniera, per qualcun altro in un'altra.
10: Ma è un discorso molto ampio, che in certe cose può anche essere giusto, però è sempre un alibi dire io sbaglio tutto, ma la colpa è degli altri perché hanno fatto delle regole. No, fatte delle regole che qualcuno rispetta perfettamente, qualcuno no, noi paghiamo una multa perché ci hanno fatto una porcheria, perché è giusto dire quello, noi ci hanno fatto una porcheria, noi paghiamo una multa perché veniamo esclusi dalle coppe per una porcheria e solo noi, abbiamo fatto solo noi le plusvalenze, solo noi le abbiamo fatte anche da un punto di vista poi da soli, senza coinvolgere gli altri, quindi questa è una cosa molto particolare e surreale, ma che abbiamo vissuto, superato, però ci ha fatto male economicamente parlando, e quindi pagheremo una multa anche per questo. Però dall'altro lato non puoi ridurre le colpe solo esclusivamente a quello, perché se tu spendi tutti i soldi che abbiamo speso vendendo tutta la forza che potevamo avere, perché poi ti dico, io guardate, su Sulé sono dell'idea che sia stato venduto benissimo, perché comunque avete visto, hanno provato a venderlo a 40 milioni di euro, non è arrivato nessuno, tu l'hai venduto a 30, hai massimizzato la stagione di Sulé al Frosinone, ok. Però dall'altro lato tu avevi un potenziale con Hausen, con Sulle stesso, con Barrenechea, che era a costo zero e che dove potevi poi costruire tanto, e invece hai buttato via quel potenziale lì e hai buttato via i soldi con acquisti sbagliati. E gli acquisti sbagliati poi li paghi, cioè prima sentivo, no, una valutazione di Gregorio completamente sbagliata, ma non da parte vostra, e quindi poi ti dici perché viene anche raccontata male quell'operazione di Gregorio e l'addio di Szczęsny. L'addio di Szczęsny è dovuto al fatto che la proprietà aveva chiesto a Giuntoli di abbassare il monte ingaggi. Ok, mandi via Szczęsny, ma prendi di Gregorio e lo sbagli, perché tu commetti gli errori, cioè tu i soldi li hai spesi male. Cioè se io ho 1.000 euro e compro 3 felpe e poi dico, cavolo, ma io per l'anno non ho i pantaloni, le calze, le magliette, i golf, le dolce vite, e però ho preso 3 felpe da 300 euro, Cavolo, ho sbagliato io? Non è che ha sbagliato qualcuno che mi ha detto però hai il budget di 1000 euro. Ok, c'ho il budget di 1000 euro, però devo farlo fruttare questo budget di 1000 euro. E noi invece abbiamo fatto il passo per andare in una direzione e poi ci siamo tirati indietro. Abbiamo fatto un passo per andare da una parte e poi ci siamo tirati indietro. Abbiamo dato potere al 100% aggiunto, lì abbiamo capito che le cose non erano state fatte nella maniera giusta, soprattutto sui rinnovi. E poi abbiamo dato potere tutto come lì e subito abbiamo fatto una ritirata clamorosa. Purtroppo in tutto questo ci sono i nostri errori. Poi ci sono anche le cose che andrebbero affrontate, dove poi con peso politico dovresti dire: scusate, però io sto facendo le cose, qualcuno non le fa mai. Che succede? Ecco, quella è un'altra sfera, ed è una sfera anche abbastanza giusta da parte tua. Vocale.
16: Ciao Gobbi, Alessandro da Roma, ciao Cami. Noi dobbiamo capire una cosa, no? A parte tutto questo negativismo che sento in giro, ma è normale, per come siamo andati e per come stiamo andando. Ma dobbiamo capire che questa società oggi non può fare quegli investimenti che ci stanno chiedendo sul mercato e che i tifosi vogliono. Il problema è che io non capisco una cosa: quando noi andiamo a comprare sparano tutti altri, quando vengono da noi li vogliono in prestito e poi l'anno dopo ce li rimandano indietro, magari pure incerottati. Cioè, noi dobbiamo diventare forti sotto questo aspetto qui.
10: E Ale, però tu guardi sempre il lato della medaglia che va bene a te, non perdi mai, caro Ale. Far così il mercato, noi andiamo a prendere i giocatori che fanno bene. È ovvio che se io vado a chiedere Balogun, che ha fatto una bella stagione, ti chiedo 50 milioni di euro. Se vado a chiedere, non lo so, adesso pensiamo a un attaccante che ha fatto male, scrivetemelo voi adesso così su due piedi. Vado a prendere un attaccante che ha fatto male, e poi intanto voi, se vado a prendere un attaccante che ha fatto 3 gol, impazzite. Però è ovvio che se vado a chiedere un attaccante di normale livello che ha fatto 3 gol e in questo caso mi chiedono, vabbè, tra l'altro noi adesso dicendo così, Colomonia che ha fatto benissimo, però Colomonia ha una valutazione che influenza la valutazione, perché Colomonia è passato al Paris Saint Germain per 95 milioni di euro, quindi è questa che diciamo influenza la valutazione. Però se io vado a prendere un giocatore senza quella macro valutazione di Colomoni che ha fatto 4 gol, ragazzi, magari qualcosa, però voi perdete la testa. Poi tutto questo è legato anche all'allenatore, che deve dire determinate cose. Il problema è che i nostri hanno fatto male, cioè noi non riusciamo a vendere perché i nostri guadagnano tanto e hanno fatto male. Cioè, anche quelli che hanno fatto benino, tipo Kelly, perché Kelly ha fatto una buona stagione, poi a me non fa impazzire, ma ha fatto una buona stagione, e non lo vendi, e quindi questo è il problema. Il problema è purtroppo questo, e lo dobbiamo affrontare cercando, no, di fare, secondo me noi dobbiamo fare sempre un passettino alla volta, cercare di fare una cosa giusta alla volta. Quella è la vera formula per risolvere i problemi della Juve. Altro vocale.
17: Ciao Cami, Fausto da Torino. Rispetto al raduno di ieri, io ti seguo. Quando parli di senso di appartenenza, di voglia, di Juve, tutto quanto, però allora andrebbe slegato dal primo giorno di raduno, e soprattutto slegato da quelle facce che ieri sono rientrate alla Continassa, perché sono facce che non nessuno ha voglia di rivedere. E quindi allora, secondo me, chi va lì in quei momenti va, ma potremmo tranquillamente allora, per il piacere di rivendicare la nostra juventinità, fare un raduno, fare una festa, fare un corteo, andarcene in giro, gridare Juve Juve e sentirci molto meglio tra di noi che non con le loro facce di sottofondo. Ciao.
10: Ragazzi, purtroppo queste sono cose che viviamo. Io comprendo, no, la delusione in generale, ed è la stessa cosa che ho provato io ieri quando ho visto poi il contenuto della Juventus, dove vedo abbracci, sorrisi, risatine, come se fossero arrivati secondi, terzi. sono arrivati sesti. Stavo guardando adesso mentre passava il tuo vocale, Fausto, i nuovi commenti sul post di Locatelli. Su 20 li ho contati, ce n'è uno positivo. Uno positivo e gli altri 19 non sono proprio fantastici. E questo deve portare, secondo me, una riflessione. Però questo è un gruppo che ha fallito, è quello che dicevo prima, no? Io sono team linea dura, poi non verrà fatto questo, l'avete visto già ieri, sono allenati tutti, ma onestamente io non me la vado a prendere con Open Da, con quella gente lì. Io oggi sono deluso da Cambiaso, da Locatelli, da Gatti, da Kelly, da Bremer, da questi giocatori qua. Sono principalmente deluso da Di Gregorio. Questa è la squadra che a me ha deluso, e da Vlahovic. Io sono molto deluso da Vlahovic. Questo è un gruppo che per me ha fallito nelle intenzioni, ha fallito nel rispetto della maglia, ha fallito nelle dichiarazioni. Poi devo dire una cosa che onestamente però secondo me va riconosciuta. Io ieri guardavo le immagini del lamento della Juventus. Locatelli, per quanto per me si possa trovare sicuramente meglio, è sempre un giocatore molto più forte di tutti gli altri. Molto più forte di tutti gli altri. Questo è un aspetto negativo? Sì. Sì, però poi dobbiamo dire che durante la stagione Locatelli comunque non sarà mai il mio capitano, non sarà mai un uomo su cui costruirei la Juventus, non lo sarà mai. Però ragazzi, gioca, rispetto ad altri, gioca. E questo è quello che voglio dire io. Almeno lo paghiamo, hanno rinnovato un contratto, non l'avrei mai fatto, però gioca, cavolo, ha giocato quest'anno, Poi a me non piace, perché per me l'emblema della visione che ho di Locatelli è che se la palla è tra me e 2 metri, lui va in scivolata e magari con l'intenzione di spararla fuori dallo stadio. A me piace di più il giocatore che ci arriva e la gioca dietro, perché si riparte sempre, quindi con la possibilità di giocare sempre il pallone. Lui ha quella visione che a me non piace. Però ragazzi, rispetto ad altri, ha giocato. Poi non ripartirei da lui, non ripartirei da Cambiaso, non ripartirei da Bremer, non ripartirei da Di Gregorio, non ripartirei da Gatti e non ripartirei da Vlahovic, che comunque il suo fantasma legge sempre per la continassa. Non ripartirei, però qualcosa rimarrà, anche con Maines e tanti altri. Però insomma, vi ho parlato di un gruppo un pochettino più importante nello spogliatoio. E questa è la situazione e dobbiamo comunque affrontarla, cioè, se no ragazzi facciamo altro, perché tanto non andranno via tutti, probabilmente, insomma, molti resteranno, quindi dobbiamo convivere con alcune facce, dobbiamo conviverci. Altro vocale.
18: Camillo, buonasera. Graziano da Catania. Premesso che a me Pellegrino piace, a me la cosa che mi fa paura è che possa arrivare come primo attaccante e si rischia di bruciare un giocatore sulla quale si potrebbe pian piano puntare. Come primo nome, onestamente, fra quelli fatti, spero sempre in Colomoni, ma a quanto ho capito credo sia molto difficile. E un giocatore simile a Colomoni penso sia Balogun. Tra quelli accostati, l'unico che non ci azzecca nulla è Yarzabal.
10: Però è uno che gioca a pallone molto bene. Gioca a pallone molto bene. Molto molto bene Yarzabal. Molto molto bene a pallone. Poi ha caratteristiche diverse, ma gioca a pallone molto molto bene. Massimo, ma come una seconda chance a Kop? Cavolo, ma Kop ne ha avute 500.000 di chance. Cioè, con tutto il bene, gli altri tanto quanto. Ma in questo caso io credo che onestamente, insomma, dare un'altra chance a Kop è bella tosta. Bella bella tosta. Vocale.
19: Ciao Camillo, Leonardo Roma. Allora, mi sembra che la prima entrata saranno il 50% che la Juventus prenderà dalla vendita di Moremovic, che è molto vicino, per 40 milioni, se non ho capito male, in Premier Leeds. E questi 20 milioni la Juventus come li utilizzerà? Li utilizzerà andando a prendere un difensore come Lukumi, aspettando 15 che finisce la clausola 28, li metterà sull'attaccante Colomani, aumentando la proposta.
10: Leonardo, diciamo che è sempre molto... sono 20 milioni di euro che vanno a rinforzare il budget della Juventus. Io sono convinto che i 20 milioni di euro i 20 milioni di euro per Muaremovic sono stati una scelta obbligata. Ovvero, ragazzi, qua non vendiamo nessuno manco per sbaglio. Lui vale 40, vendiamo.

0: faremo qualcosina. La valutazione che so io di Oulahi, intanto non so se, allora, a me non risulta che sia andato alla Fiorentina, però la valutazione che so io è superiore ai 20 milioni di euro. Poi non mi risulta che sia andato alla Fiorentina in questo momento, però quello che so io è che è superiore ai 20 milioni di euro. Vocale, Tullio.
1: Ciao Gabi, secondo me per risolvere il problema della Juve bisognava fare come il primo anno di Agnelli, andare a prendersi un Vidal che nessuno conosceva, a poco prezzo, però che rendimento era un campione dentro il campo. A noi serve quel tipo di giocatore, servono quei giocatori, dopo suo quel tipo. Forza Juve, dagli 88.
0: Dani, però andare a prendere Vidal, uno dei centrocampisti più forti degli ultimi 20 anni, non è semplice. Non è semplice. Cioè, capite bene che quella è un'operazione che azzecchi una volta ogni tot anni. Prendere Pogba a zero, uno dei centrocampisti più forti degli ultimi 20 anni, è un'altra cosa che tu hai fatto nel giro di 2 stagioni. Però il primo anno della gestione Agnelli con Marotta fu un disastro. Fu un disastro, perché quello era il secondo anno della gestione Agnelli. Quindi stai chiedendo, non è che stai chiedendo una cosa di poco conto, stai chiedendo la luna. E non è facile trovare la luna. Altro vocale.
2: Salve a tutti, mi chiamo Hermes, chiamo da Fano. Avevo chiamato anche ieri per sottolineare la diversità di trattamento dei tifosi, soprattutto i tifosi organizzati, che hanno avuto i tifosi del Milan verso la loro squadra rispetto ai tifosi della Juve, che sono stati assenti, perché voi continuate a parlare dei ragazzini, dei bambini. Sì, va bene, certo, nessuno vuol togliere loro la gioia di vedere i propri beniamini, però la pressione che secondo me sarebbe normale da parte della tifoseria organizzata nei confronti di una squadra che ha deluso non c'è.
0: Amico mio, però che dobbiamo fare? Noi parliamo di bambini, c'erano i bambini, i ragazzini, le famiglie, e non c'era nessun altro, non possiamo parlare di chi non è arrivato. E a volte non so neanche cosa dirvi, cioè, non è arrivato nessuno, credo sia un discorso molto diverso, credo che ci siano anche delle cose che si possono e non si possono fare legate anche al tifo organizzato. Adesso non voglio lanciarmi in una sfera che non conosco bene, ma se qua nessuno ha parlato di una giornata di amore totale. Io ieri ho salutato, tu mi sa che non sei arrivato alla fine della trasmissione, dicendo che il mondo Juve è diviso, c'è una parte che ha inevitabilmente molta rabbia nei confronti di questa squadra, e poi c'è una parte, forse quella più piccolina, quella che in questo momento vive a prescindere dai risultati, i ragazzi che vogliono esserci sempre comunque, che sono lì vicino alla squadra, una parte invece che è arrabbiata, ma come nel post di Locatelli, cioè ieri Locatelli ha avuto dei cori, oggi sui post Locatelli si è preso la qualunque. Quindi in questo momento qua c'è una Juventus sicuramente divisa, c'è una mancanza anche di una tifoseria organizzata presente, ma credo che ci siano anche delle robe che insomma più difficili per il tifo organizzato. Quindi in questo momento qua nessuno vi sta raccontando bugie, noi raccontiamo quello che abbiamo visto. Poi onestamente quello che succederà alla prima di campionato, alla seconda di campionato, allo stadio lo scopriremo e capiremo anche che tipo di umore avrà lo stadio. Ecco, questa è una cosa che scopriremo poi magari, non lo so, già anche magari nell'amichevole e quella in famiglia, però sicuramente in questo momento parliamo di chi era presente ieri al J Medical. Allora Leggo, no, Coop veramente ha esaurito tutte le possibilità possibili. Ciao Dudu, Locatelli, hai perfettamente ragione. Gioca anche benino. A questo punto, vendiamola 50 milioni in Premier. Che ragazzi, non, io vendo solide realtà, non sogni. Ecco, questa è una cosa che vi posso dire: solide realtà e non sogni.

0: Ma non ti sembra che Colomoni lo abbiano già preso e invece serve qualcun altro davanti? No, insomma, Colomoni adesso è un attaccante che è stato pagato 95 milioni di euro, un attaccante che comunque ha avuto degli impatti importanti, non lo so, in nazionale, andando a giocarsi quasi comunque, anzi, andando a giocarsi la finale e cambiando completamente il corso di quella finale. Tutti se la ricordano per la parata devastante del Dibu Martinez, ma comunque, ragazzi, Colomoni in quella finale il suo ingresso cambiò completamente la storia e quindi ha avuto uno storico diverso. Adesso non possiamo chiedere a Hector di diventare Colomoni, chiediamo a Hector di fare Hector. Non dobbiamo neanche in questo caso velocizzare troppo la situazione. Allora, poi c'è Luca che è un grande fan di Locatelli, però oggi diciamo che Locatelli ha già preso troppi commenti negativi per leggere anche il tuo messaggio. Basta un portiere colo, Massimo da Macerata. Allora, poi, qua, insomma, Alessio da Roma. Non ha fatto male quest'anno. Io prenderei Krstovic. Conosce bene la Serie A e ha caratteristiche chieste da Spalletti. Ha fatto la seconda parte di stagione molto bene. Molto, molto bene. Quindi, in questo caso, credo sia giusto, insomma, stimare Krstovic, ma credo che l'Atalanta non abbia nessuna intenzione di venderlo, ecco, nessuna intenzione di venderlo. Poi è stato pagato 30 milioni lo scorso anno, una buona stagione quest'anno ed è il classico giocatore che ti chiedono almeno 50 milioni. Proprio classico, esempio perfetto. Scorso anno 30, quest'anno una seconda parte di stagione con numeri molto buoni, tac, rincaro prezzo, dai, siamo sui 45 più bonus. Quindi è il classico esempio dove vai a spendere 50 milioni di euro. Allora, poi c'è Gianluca, grande fan di John Elkann, il colmo del calcio, giunto le come lì hanno fatto danni incalcolabili, per premio hanno avuto anche la buona uscita. Quando c'è contratto, ragazzi, che devi fare? Quando c'è contratto per mandarli via, li devi pagare, eh? E questa è una roba abbastanza semplice. Dai, Tullio, fammi ascoltare un altro vocale. Arriviamo, va. Ok. Ok,
1: Erano
0: saltato.
1: 2 secondi di audio.
0: Va, perfetto, perfetto. A volte ci mandano degli audio muti. Per come la penso io, mi sarei già ritirato. Se lo prendiamo a 45 fai 10 gol, cosa diciamo? Oh, Colo prende 5 milioni di euro. Io andrei su Pellegrino subito. Da quello che risulta a me, Pellegrino non fa proprio impazzirissimo a Spalletti. Poi è un nome da tenere lì, però non fa proprio impazzire. Non è il primo della lista. Colomoni, caro. Aspetta, chi sei? Vittorio, piace invece a Colomoni, è il primo della lista, quindi c'è una grossa differenza per Spalletti. Per te no, per lui sì. Quindi questa è la situazione, vedremo cosa succederà nel corso delle prossime giornate. Noi vi racconteremo tutto. Intanto la squadra doppia seduta oggi, si è già allenata al mattino, si allenerà al pomeriggio e vedremo se ci saranno novità dal mercato in questo momento. È giusto e comprensibile l'umore negativo della Juventus, però del mondo Juve, però dobbiamo rimanere uniti e cercare di avere un po' di pazienza. Grazie per il vostro supporto, buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Bianconera. Ciao!
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La politica sì alle preferenze, no al voto segreto. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto. Ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. E in vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
3: Mentre continuano i raid sul campo, il Cardinale Matteo Zuppi ha visitato un campo a Leopoli in Ucraina dove si trovano i prigionieri di guerra che hanno combattuto nell'esercito russo. Dice di portare la vicinanza di Papa Leone a chi è stato catturato. Il presidente c'è, incontrando i detenuti, fa sapere che il Papa prega perché la guerra possa finire il prima possibile e si impegna affinché tutti possano tornare al più presto a casa.
4: Guerra in Medio Oriente, una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata al largo dell'Oman nelle prime ore di questa mattina. mattina. L'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave. Tutto l'equipaggio a bordo è risultato illeso e rintracciato dopo l'attacco. Intanto Donald Trump, parlando con i giornalisti nello studio ovale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo.
3: In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Secondo quanto riportato dai media locali, alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano inoltre disperse e proseguono le ricerche per ritrovarle. Secondo i media, nella mattinata era divampato un piccolo incendio al secondo piano dell'edificio. L'incendio era stato spento, ma le fiamme si erano propagate verso il vano ascensore, provocando un incendio al suo interno. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente.
4: In Italia 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari, in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei Di Stefano, Tegano e Condello. L'operazione, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria, è stata condotta dai carabinieri e dalla Polizia di Stato. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina, detenzione illegale di armi da fuoco.
3: Il calcio, Giovanni Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico della nazionale italiana, che farà seguito alla definizione del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente FIGC, a margine della riunione di giunta del CONI, ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi per la panchina azzurra. Roberto Mancini sembra essere favorito, ma c'è anche il nome di Andrea Pirlo come possibile tentazione per Maldini e Leonardo.
4: E con questo è tutto, più tardi.

0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Ben ritrovati, eccoci qua un altro pomeriggio insieme. Cerchiamo di portare noi l'entusiasmo, la gioia, il divertissement, perché oggettivamente diciamo che dal mercato non arrivano notizie positive o comunque notizie che ci fanno sorridere, perché insomma sapete della doccia gelata che è arrivata alla Juventus, da capire poi da interpretare riguardo la questione di Bu Martinez. Per quanto riguarda la dirigenza della Aston Villa, il capo massimo della Aston Villa ha detto praticamente lui non si muove da qui. È un nostro giocatore, resta alla Aston Villa, contiamo tanto su di lui, sulla sua esperienza eccetera eccetera, e quindi sarà il nostro portiere anche nella prossima stagione. Ora, da capire se questa è l'ennesima trattativa che sfuma, da capire se è un modo da parte della Aston Villa di tenere alto il costo del cartellino del giocatore, se è un modo di impedire eventualmente al giocatore di andare a interferire nella trattativa, quindi magari esponendo quello che può essere un suo indice di gradimento e chiedere alla Aston Villa appunto di abbassare le pretese. Insomma, sono tanti gli aspetti che dobbiamo cercare di capire e tanti gli aspetti che ci devono portare all'indizio se questo è un addio che possiamo dare a Dibu Martinez oppure no. C'è la possibilità naturalmente che sia anche un po' una sorta di risposta al fatto che la Juventus non voglia alzare più di tanto le pretese. C'è da fare il ragionamento che comunque più di 10 milioni neanche io onestamente li darei. Però poi dopo, qual è il piano B? È Vicario il piano B? A che punto si è con la trattativa su Vicario? Come stanno procedendo queste trattative? Io posso capire che molti di voi sono un po' delusi. E vi dico la verità, l'ho scritto nell'editoriale che leggerete poi già dopo la mezzanotte di oggi su Bianconera News. Comincio a essere un po' preoccupato anche io, per carità, pronto ad essere smentito, anzi desideroso di essere smentito da quelle che saranno le decisioni prese dalla nostra società. Però per adesso Nisba, come si dice, per adesso di fatto è chiuso per Ecator, attaccante sicuramente di prospettiva che magari potrà fare bene, perché no, però non è assolutamente il colpo che ti aspettavi alla Juventus. Certo, sapevamo che l'approdo in Europa League invece che in Champions League ti faceva abbassare le possibilità di spesa, ti abbassava anche la pilla, a differenza di quello che diceva con una certa prosopopea come lì quando parlava di una Juventus ambita al di là della competizione di appartenenza. La Juventus è sempre ambito, sia chiaro, però ci sono tanti giocatori, soprattutto quelli che magari ti puoi permettere in questo momento, quindi quelli diciamo che arrivano sulla trentina eccetera, che vogliono magari giocarsi anche le ultime possibilità di vedere la Champions League, o magari giovani talenti che già non ti puoi permettere in Champions League, vogliono sempre esserci. Quindi quello è uno scenario nel quale uno ci vuole, un giocatore di grande livello ci vuole stare, che lo può portare a dire alla Juventus: riparliamone quando sarete in Champions League. Sapevamo anche che gli errori delle dirigenze passate sarebbero poi ripercossi pesantemente sul mercato di questa stagione, perché fin quando tu non riesci a cedere David, non riesci a cedere Openda, non riesci a cedere lo stesso Di Gregorio, non riesci a cedere magari Kelly, non ti arriva l'offerta importante per Bremer, non arrivano più offerte per Cambiaso, non riesci a cedere con Miners, il più grande errore che hai commesso, non ti arrivano offerte significative per nessuno, non riesci a piazzare neanche Azic, Miretti, Rui, quei giocatori che Caballo, quei giocatori che ti permettono di fare un minimo di cassa, e questo complica ulteriormente i piani, e questo significa gli errori del passato. Ve ne aggiungo un'altra: paradossalmente quello che poi va bisogna dire è che la cassa, la Juventus rischia in senso positivo di farla con l'unico giocatore che non è suo, cioè Muharemovic. Il Sassuolo pare sia vicino alla cessione di Muharemovic al Leeds, o comunque in Premier, con squadre che si stanno anche stanno affrontando un'asta che però pare sia stata vinta definitivamente dal Leeds, e quindi la cessione di Muharemovic al Leeds per 40 milioni permetterebbe alla Juventus di incassare i famosi 20 milioni. Questa era la mossa, diciamo, da un lato intelligente, che avevamo apprezzato quando abbiamo raccontato che se magari il Sassuolo ti chiedeva troppo per il giocatore e tu non eri convinto, tanto valeva cederlo, farlo cedere al Sassuolo, incassare i 20 milioni e poi spostarli altrove. Dove possono essere spostati i 20 milioni che la Juventus andrà a incassare eventualmente da Muharemovic? Per il Dibu Martinez? Ma 10 milioni non basteranno, probabilmente ne chiederanno 15. Ne spendereste 15 per il Dibu? Io a questo punto, preso per il collo, ci andrei, e vi spiego anche perché. Possono essere aggiunti, nella differenza che c'è tra la proposta della Juventus 38 fino ad arrivare a 40 per Colomani e la richiesta del Paris Saint-Germain di 45 milioni? In teoria ce la fai, però anche lì siamo sicuri che quella spesa vale la candela? Cioè 45 milioni per Colomani, ne puoi trovare qualcun altro, un po' come quando l'anno scorso Comolli piazzò, acquistò a 45 milioni pagati in parte, in grande parte quest'anno, e quindi già un cash che abbiamo dovuto, che l'Avenza ha dovuto cacciare in questa stagione, pagato 45 milioni, laddove il Napoli per 50, con un prestito oneroso a prezzo basso, aveva preso Højlund, che comunque rispetto a Openda sicuramente avrebbe reso molto di più. Quindi è il caso di investire queste enorme cifre per arrivare eventualmente a Colomani? Anche lì ci pensi, ok? La utilizzo per andare a prendermi Lukumi? Siamo sicuri che può essere l'investimento giusto? A me piace, tutto sommato ci piace, ma poi se non riesce a vendere gli altri difensori diventa un difensore in più, di troppo quasi, se vogliamo, e quindi l'emergenza non arriva lì. Vuoi andare a prendere il centrocampista? Con 20 milioni ovviamente il centrocampista non te lo vai a prendere, e non puoi utilizzare nemmeno quel cash per pagare ingaggi mostra a Kessié e il Goretzka di turno, che hanno chiesto ingaggi importanti, e quindi a quel punto non converrebbe puntare su di loro. Dunque, qual è lo scenario allora? Qual è l'altro errore che probabilmente si sta commettendo in casa Juventus? Vi dico la mia sensazione, poi cominciamo a darci, anzi, buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Federico Rossi che in cabina di regia, perché così ci cominciamo a salutare. Allora, l'altro errore che secondo me, che è una strategia che poi alla fine non sta funzionando, non sta pagando, è legata inevitabilmente a questo muro contro muro. Il muro contro muro, per esempio, utilizzato con Vlahovic, non da questa dirigenza, da quella precedente sicuramente, che non ha portato a nulla, e io dico va bene così. Il muro contro muro col Paris Saint-Germain, nel dire noi più di così non possiamo alzare, cambiamo eventualmente strada. Come vedete, le pretese non si sono abbassate, e questo muro contro muro rischi anche di perderlo. Il muro contro muro con l'Aston Villa per Dibu Martinez: voglio 15 milioni, 20 milioni, no, te ne possiamo massimo 10, no, me ne devi dare almeno 12, no, massimo 10. E come vedete poi esce allo scoperto l'Aston Villa e ti dice: guarda, non è neanche sul mercato, lascia perdere. Se vogliamo, l'unica trattativa, il muro contro muro per Lukumi, le richieste da 28 milioni che era la clausola valida credo fino al 10 agosto da parte del Bologna, e la volontà della Juventus di non arrivare a quella clausola, ma di aspettare che magari quella data del 10 possa passare, e puntare a vedere se il giocatore è ancora libero di prenderlo di meno. però intanto il Bologna non ha voluto affondare il colpo Mermiretti, si incancrenisce anche lì il rapporto, questo muro contro muro neanche è andato bene, tant'è che l'unica occasione in cui la Juventus potrebbe non fare muro contro muro potrebbe essere l'unico giocatore prendibile in questo momento, che è Pellegrino dal Parma. Anche lì il Parma ha dettato le sue condizioni e anche giustamente, mi verrebbe da dire che poi ognuno le detta, onestamente non ha chiesto un prezzo elevatissimo, 20 milioni la richiesta, non ha sparato 40, la classica cifra che appena si presenta la Juventus, oh, mi dai un caffè 40 milioni, oh, voglio quella 40 milioni, invece in questo caso 20 milioni tutto sommato fattibile, ma il Parma ti ha detto sì però li voglio sull'unghia, cioè tutti e subito, senza il classico prestito oneroso con obbligo o diritto di riscatto, è che ci servono adesso, quindi la Juventus che magari considera Pellegrino un attaccante in più da prendere e non vorrebbe ascrivere già al bilancio di quest'anno questa spesa, ma scriverlo magari al bilancio successivo in modo da conservarsi la spesa per un grande attaccante, quello che riesce a prendere in questo momento, si presenta con la richiesta del prestito con obbligo, ma il Parma gli ha detto se vuoi 20 milioni te lo impacchetto, te lo porti, noi però abbiamo fretta di chiudere perché dobbiamo trovare eventualmente il sostituto appunto di Pellegrino, e lì se la Juventus attiva di nuovo questa sua modalità muro contro muro, secondo me trova ancora una volta pane per i suoi denti e non riesce a sfangarla. Allora, qual è lo scenario? Aiutatemelo a dire voi, aiutatemelo a dire voi, perché secondo me bisogna essere un attimino più attenti, precisi. La pazienza è giusta, quella che vuole avere Carnevali sul mercato, perché poi andare troppo d'impulso, andare troppo lì a lavorare, a accontentare le richieste dei vari club per determinati giocatori può essere anche controproducente, perché commetteresti lo stesso errore che di fatto hai commesso nelle passate stagioni, quando hai strapagato Pendà, quando hai strapagato con Miners, quando tutto sommato hai pagato tanto anche Nico Gonzalez, per come poi l'abbiamo visto in campo, per come hai pagato, strapagato tanti giocatori che poi non hanno avuto quella resa. Allora il ragionamento eventuale di da parte di Carnevali di poter dire sai che c'è, io cerco di avere pazienza, detto le mie regole, se questi soldi non bastano, visto che per me quel giocatore ha quel valore, andiamo su un altro obiettivo, a me sta benissimo, però bisogna anche inquadrarli gli altri obiettivi, quali sono, perché l'altro obiettivo, se è Sorloth, si può andare anche ad affondare il colpo secondo me già in questa settimana. Ecco, io mi aspetterei, mi piacerebbe essere smentito nelle mie preoccupazioni vedendo domani una Juventus che all'improvviso va a chiudere per Sorloth, il Sorloth di turno, e magari andava a prendere anche Pellegrino, e ci abbiamo mollato con Colomani perché ci chiedevano troppo, noi abbiamo raggiunto la cifra che ritenevamo essere quella giusta per il giocatore, di più non lo valutavamo, con tutto il rispetto per il giocatore, però siamo andati su altri profili. Ma richiudi, perché se si continuano ad aprire ulteriori finestre, a fare ulteriori nomi, e poi si continuano a portare avanti strategie a muro contro muro, a lungo andare, senza riuscire poi a portare a casa, chiaramente diventa complicato. E Spalletti in questo momento si trova a lavorare di fatto con lo stesso gruppo che ha avuto a disposizione nell'anno scorso, con un Hecator in più, con qualcuno che è ritornato dai prestiti, con uno Jegrova che abbiamo visto bello carico, pimpante, che ha anche detto non vedo l'ora di partire, stessa fame, stesse ambizioni, quali, mi verrebbe da dire, visto che l'anno scorso in tanti camminavano in campo, comunque non riuscivano ad affondare il colpo laddove li dovevano affrontare. Però la situazione è questa qua, abbiamo visto uno Spalletti, ne parlavo anche oggi pomeriggio con il direttore Paolino, con le maniche lunghe per coprirsi evidentemente tatuaggi che non avrebbe dovuto farsi, ma che si è fatto, anche molto severo, lungimirante, sta lì a guardare la squadra, a prepararla, e questo sicuramente è un aspetto importante, che questo è il lato positivo da guardare, un allenatore che può partire sin dall'inizio, quindi preparando la stagione con la sua metodologia, con i suoi allenamenti, per far sì che sia pronta poi a partire gli uomini che ha per adesso a disposizione. Le amichevoli, ve l'abbiamo detto, lasciano il tempo che trovano sostanzialmente, perché ci saremmo aspettati magari una preparazione più lunga piuttosto che vedere la squadra scendere in campo già praticamente tra 4 giorni. E allora, a proposito di questo, delle amichevoli, completando questi discorsi iniziali, poi ci dedichiamo ai vostri messaggi, la Juventus ha reso noto che anche sul suo sito internet e quindi sulla sua app sarà possibile vedere in chiaro le partite. Il 18 luglio, lo ricordiamo, alle 15:30 20.30 si parte con Basilea-Juventus, la sfida del 25 luglio contro il Liegi, poi Juventus-Nizza il 31 luglio, il 5 di agosto sarà la volta di Juventus-Chelsea, poi io partirò in vacanza, cederemo la palla ad Alessandro Santarelli con il nuovo format di colpo di tacco che si prepara a partire, 8 agosto alle 12 Juventus-Inter, già prima sfida di un certo livello, poi Juventus-Palermo l'11 agosto e poi la sfida in famiglia classica Juventus contro la Next Gen del 17 agosto alle ore 18, quando saremo a ridosso dell'inizio della stagione, speriamo con un mercato che possa nel frattempo aver regalato alla Juventus qualcosa di positivo. Vedo che già state preparando tanti nomi su quelli che possono essere gli obiettivi su cui la Juve deve andare, quindi ditemi, intanto ve lo comincio a dire qua, ditemi il vostro piano B per quanto riguarda l'attaccante, piano B per quanto riguarda il portiere e un piano A per quanto riguarda il centrocampo, perché lì c'è anche da trovare una soluzione. Questi tre nomi vi chiedo, ditemi quali sono i vostri piani, considerando sfumato, ma poi vedremo, l'affare di Bu Martinez, considerando sempre freddo la pista con Romani, considerando che a centrocampo ci serve assolutamente un uomo che sia di talento o di forza fisica. Ditemelo, vi aspetto, nel frattempo ci sentiamo alla prima nota vocale, vai.
8: Buonasera Vincenzo, sono Daniele da Roma.
7: Ciao Daniele.
8: Allora,
7: ciao.
8: Io cioè, non sono deluso di questa situazione, cioè nel senso, ti spiego, sono amareggiato ma non deluso, perché me l'aspettavo, perché questa è una situazione che ci portiamo da anni avanti così. Sono stati spesi tantissimi soldi e con acquisti che non hanno reso come dovevano rendere, o sono acquisti sbagliati, o non hanno reso per qualche motivo, o perché non c'è stata, come si dice, bastone e carota, e allenatore preparato e tutto il resto. E adesso noi ci ritroviamo con questi, purtroppo rimarranno questi. L'unica cosa che faranno, secondo me, uscirà uno e ne entrerà un altro. Ne uscirà qualcuno e ne entrerà qualcun altro. Ma se non escono, non entrano giocatori. È così, ragazzi, facciamoci una ragione. Dobbiamo solo sperare che questi giocatori, ma io penso che Spalletti, anche lui si stufi, e quando è novembre-dicembre già cominci a storcere la bocca.
7: Questo è il pensiero del nostro amico, che io condivido tantissimo, tant'è che è quello che vi abbiamo raccontato. Daniele da Roma, giusto, non ricordavo il nome. Allora, Daniele, io la penso molto come te, ma del resto è un po' quello che ci siamo raccontati in questi mesi, no? Il fatto che comunque quando hai, e l'ho messo nell'elenco iniziale quando ho detto gli errori del passato, delle passate programmazioni. David è un errore della passata programmazione, Openda è un errore della passata programmazione. Di Gregorio con Miners, Nico Gonzalez sono errori delle passate programmazioni. Questi errori si trasformano, come dici tu, come abbiamo sempre raccontato anche su queste frequenze, in valori che non rappresentano un valore tecnico in campo perché non hanno funzionato, ma hanno un valore economico perché li hai pagati. Allora, fatta eccezione per il David di turno, che se vendi fai plusvalenza comunque perché l'hai presa a zero, però devi piazzare un giocatore che da te guadagna 6 milioni, quindi se arriva un club che lo vuole acquistare, prima di tutto si parte da una base di 6 milioni e devi accontentarlo. Uno, con Miners l'hai strapagato ed è difficile da piazzare, Nico Gonzalez l'hai pagato tanto, l'Atletico Madrid lo vuole, lì già si riesce a trattare ringraziando che l'Atletico Madrid lo vuole. Openda, abbiamo raccontato più volte che è un giocatore praticamente invendibile, più facile da cedere eventualmente in prestito, e quindi, come dici giustamente tu, cosa che ribadiamo spesso anche io e Ale, se non vendi non compri, però è altrettanto vero che devi, secondo me, a un certo punto, è vero, la pazienza, devi cominciare ad accollarti qualche rischio. Quindi se c'è la possibilità di chiudere per qualcuno, e devi cominciare a dare anche dei segnali, devi cominciare anche a fare quell'acquisto che dice: guarda, devo vendere, però intanto uno prendo e me lo porto a casa. Ecator, per esempio, è stato un colpo, è stato preso, portato a casa, comunque l'hai pagato 15 milioni e mi sta anche bene, però bisogna cominciare a cercare di chiudere le trattative, perché altrimenti non le puoi neanche aprire. Perché se il ragionamento fosse, vengo a quello che hai raccontato saggiamente tu, io non mi muovo sul mercato d'ingresso perché se non vendo non posso comprare, e ripeto, lo condivido, allora io non posso nemmeno portare la trattativa allo sfinimento, non perché si arrivi alla cifra che io posso spendere, ma perché si temporeggi il tempo che io possa vendere un giocatore, perché altrimenti diventa un muro contro muro, torno a quello che ho detto prima, inutile, perché ti porta a perdere. E quindi questo fa capire che è un gioco ad incassi complicato. Poi sono d'accordo anche col finale, Daniele, del tuo pensiero, dobbiamo essere pazienti e farci una ragione. Però chiaramente io nel frattempo ho raccontato quelle che sono le mie perplessità e le mie preoccupazioni su un mercato immobile, che non significa soltanto che non funziona in sede di acquisto, ma proprio che non funziona anche in sede di cessioni, perché se non cedi non compri, se non cedi non fai mercato, sei immobile. Se resti così, onestamente, l'anno prossimo qualche giocatore, secondo me Spalletti lo rivalorizzerà sicuramente, ma tutti la vedo un po' complicato, e se gli altri si rinforzano per te diventa ancora più dura. Quindi auguriamoci naturalmente che si sblocchi qualcosa. Altra nota vocale, poi leggo un po' i testuali.
9: Ciao Vincenzo, Alex da Dublino. Allora,
7: oi Alex, ciao.
9: Questo mercato è dedicato a tutti quelli che speravano di finire sesti, così
7: bravo,
9: potevamo
7: rifare
9: di nuovo la squadra, è quello che è. Eravamo messi malissimo prima quando entravamo in Champions, adesso con le briciole che abbiamo dove vuoi andare? L'ennesimo schiaffo in faccia dalla Aston Villa, che ovviamente dopo un po' si rompe anche le scatole. Io l'unico di questi nomi che avrei preso era veramente il Dibu Martinez, Colomani 40 milioni di follia e tutti i Lukumi 28, ma neanche sotto tortura. Però Dibu, secondo me, non dico che li vale tutti, però dai, 15 milioni, se ti erano 13-14 daglieli, è forte. A grinta e esperienza, basta.
7: A grinta e esperienza e basta, e sono d'accordo sul fatto che molti dicevano: ma sapete che c'è di nuovo? Ma io a volte sono litigato pure col pelato che mo non c'è alla mia testa, quando diceva: vabbè, a sto punto arriviamo in Europa League e basta. Ma dicevo sì, però poi dopo ovviamente lo diceva anche lui insieme a me e a tutti quanti voi. È chiaro che se arrivi in Europa League e non vai in Champions League, poi devi abbassare il tiro e hai ancora più difficoltà. Quindi condivido tantissimo il messaggio di Alex. Allora, ne sono arrivati tanti di testuali, comincio a leggere sempre che riesca a riattivare la messaggistica che mi si era un attimo bloccata. Poi vi ricordo nel frattempo che avremo Andrea Valentini alle 17.35. E forse alle 18 vi riesco a fare una sorpresa, per farci una chiacchierata fatta bene con un nostro carissimo amico che ci manca da tanto tempo. Allora, un po' di messaggi. Certo che passare da Lewandowski a Salah, a Pellegrino, fa venire un po' la depressione, dice Stefania da Roma, che a questo punto mi tengo Vlahovic, che non hai però Stefania, perché Vlahovic ce l'hai. Quindi in teoria in questo momento c'è David Openda, Milik, peraltro struggenti le sue parole, che ha raccontato un po' quello che il grande momento di difficoltà mentale ed emotiva che ha vissuto per i tanti infortuni. Ciao Vincenzo, è vero che per i primi due direttori sportivi hanno lasciato le macerie, ma qui mi sembra che Carnevali si deve rivolgere alla Compass per accumulare un po' di soldi. Voglio essere fiducioso, ma ogni giorno che passa questa fiducia viene meno. Tu che ne pensi, Francesco da San Giorgio a Cremano? Francesco, che mi fido, come ho sempre detto, di Carnevali. Non metto più la mano sul fuoco su nessuno dopo averla messa su Giuntoli in particolare. Poi su come lì abbiamo cominciato a capire, non da subito ma piano piano, che quadro stava venendo fuori. Carnevali ha una grande esperienza, Frederic Massara ha una grande esperienza, Ottolini è comunque molto bravo, e secondo me loro sono i primi che vogliono fremono dentro di loro e vogliono cercare di chiudere qualcosa. E ho anche la sensazione, questo l'ho detto giorni fa e non la cancello questa sensazione, che c'è un nome che verrà fuori all'improvviso e che ci lascerà tutti quanti a bocca aperta, ma è una sensazione non appoggiata su fatti, sia chiaro. Allo stesso tempo però, chiaramente, come ho detto prima, vedere porte che si continuano a chiudere in faccia un po' ti fa preoccupare, perché comunque siamo al 14 di luglio, è cominciato il ritiro, tra 4 giorni la prima amichevole e tu di fatto non sei riuscito ancora ad andare a dama né con cessioni né con acquisti. Povero Spalletti, rischia di fare una figura becera, non gli rimane che abbandonare questa barca piena di buchi, pronta ad affondare. Elkan, tutto ciò che tocca viene distrutto, dice il nostro amico. Beh, secondo me Spalletti sì, sicuramente non è felicissimo, e secondo me poi la sua, come posso dire, mediazione per andare a convincere David ad andare via sarà fondamentale, così come sarà fondamentale la sua mediazione su tanti giocatori sui quali non punta, e gli farà capire che è meglio che cambino aria per il bene loro e per il bene della Juventus. Poi ovviamente quelli, se guadagnano dei soldi e non hanno altre offerte, da te non si muovono. Openda l'abbiamo preso perché non abbiamo voluto spendere la stessa cifra per Colo. Grazie Comolli, dice Severino da Valcamone, che ricorda anche questo aspetto abbastanza inquietante. Poi ciao Vincenzo, sono Gianni da Düsseldorf. Scusa, volevo sapere se Ottolini fa parte ancora della società, perché sento parlare sempre di Carnevale Massare, Spalletti di Ottolini, niente Spalletti a quanto sembra fa il direttore sportivo, non più allenatore. So se è provocatoria la tua domanda, Gianni, però in realtà sì, Ottolini lavora, però ci sono delle figure dirigenziali che tendono a non apparire, ma è anche giusto che sia così. Carnevali lo vedrete molto di più, lo state sentendo già molto di più rispetto a quanto non faceva Giuntoli, a quanto non faceva Comolli. Massare e Ottolini fanno parte di quella dirigenza che lavora all'oscuro. Spalletti è quello che è l'allenatore, che comunque qualche idea la deve dare per cercare magari di essere anche un po' accontentato. Purtroppo non prenderemo i nomi che circolano, non ad arte, non ci sono le risorse, siamo ridotti a sperare che Sassuolo venda bene Muaremovic, giocheremo con gli stessi alla passata stagione, con l'aggiunta dei prestiti che ritornano, rassegniamoci, saremo da quinto sesto posto, dice Michele da Cosenza. Vittorio dice personalmente prendere Vicario, andiamo avanti con quelli che abbiamo, parlando chiaro, però soprattutto farli sudare e correre, quando hanno finito non devono avere nemmeno la forza di tornare a casa. Vittorio, bella la tua riflessione, poi ci sentiamo una nota audio, ci fermiamo e vi rilancio il quesito che vi ho già mandato. Bella la tua riflessione, perché mi riporta intanto al discorso che Carnevali ha fatto alla squadra. Ora uno magari, lo so che molti di voi diranno, sì vabbè, ma che parli a fare, sono chiacchiere, quei giocatori quelli sono, il carattere quello è, non cambi niente con una chiacchierata. E un fondo di verità su questo tipo di ragionamento c'è anche volendo. Però credo che siano stati fatti dei discorsi molto chiari sul senso di responsabilità, che serve anche a stanare quei giocatori che evidentemente non riescono ad avere più la percezione di che cos'è la Juventus. E quindi secondo me patti chiari, amicizia lunga diventa importante. Chiaro che io posso anche pensare che un giocatore non valga quanto la Juventus meriti, ma se non lo riesco a vendere da me resta. Però mettere le cose in chiaro con il gruppo, farli allenare fino a perdere il fiato come deve fare Spalletti, sono già dei segnali importanti per ricostruire un'identità di squadra con quelli che hai, aspettando i colpi dal mercato. Ultima nota vocale, poi vi lancio un quesito e ci fermiamo.
10: Ciao Vincenzo, sono Paolo da Ferrara.
7: Ciao Paolo.
10: È terribile quello che sto sentendo. Rimarremo questi, non c'è una lira. Purtroppo alcuni giornalisti nella radio romane, che a te non piacciono, neanche a me, ho sentito un certo giornalista, un certo Damascelli, che non è propriamente uno juventino, anche se dicono che lo è, che aveva pronosticato già in tempi non sospetti che non avrebbe fatto il mercato per 2 anni. Il mercato noi l'abbiamo fatto, l'abbiamo sbagliato completamente, ma le previsioni che non c'è una lira di questo ridimensionamento a tutti i livelli, lo stiamo vedendo e lo sta assaggiando sulla sua pelle il signor Carnevale. Rimarremo questi, solo il pensiero di vederlo su un amichevole di Gregorio mi viene freddo allora, con questa calura che c'è adesso.
7: Nostro amico racconta e rappresenta l'anima più pessimista e diciamo arrabbiata, se vogliamo delusa, ecco forse è meglio come termine, della tifoseria juventina. Mi piace anche chiudere però questa prima mezz'ora col messaggio di Marco da Latronico, che dice: io penso che Carnevale abbia una strategia, non può essere altrimenti, ed è a questo che mi appoggio, Marco, e sulla base di questo vi chiedo: se non fosse Dibu, qual è il portiere sul quale puntereste? Se non fosse Colomani, qual è l'attaccante sul quale puntereste? A centrocampo, qual è la vostra idea principale per rafforzare seriamente il centrocampo della Juve? Fatemi questi 3 nomi, al ritorno ne parliamo anche con Andrea Valentini, a tra poco.
11: Due colori, due voci.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Bentrovati dalla redazione sportiva Il Calcio in Apertura. Questa sera alle ore 21 italiane a Dallas, Francia e Spagna si affrontano nella semifinale che vale l'accesso alla finale di New York per il Mondiale 2026. Di fronte due delle nazionali più forti d'Europa, la Francia punta sul talento di Mbappé e Dembélé, affiancati da giocatori come Doué, Barcola e Olise, per conquistare la terza finale mondiale consecutiva. La Spagna risponde con una squadra solida e abituata a soffrire, trascinata da Rodri, Pedri, Merino e Orzabal. Attesa attesa anche per la Yamal, finora meno decisivo del previsto. Si preannuncia una sfida comunque equilibrata e spettacolare tra Francia e Spagna. E domani, sempre alle ore 21 italiane, l'altra semifinale tra Inghilterra e Argentina. Restiamo al calcio. È cominciata ufficialmente l'era di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Presentazione in grande stile al Teatro San Carlo al fianco del presidente Aurelio De Laurentiis. Allegri ha definito forte la rosa ereditata e ha spiegato che sarà la società ad occuparsi del mercato. Ha inoltre escluso di avere avuto contatti con la nazionale italiana. Sentiamo un frammento della conferenza stampa.
13: Abbiamo una rosa importante, una rosa forte, che ha avuto dei successi negli ultimi due anni e quindi è importante continuare il lavoro. Ho la possibilità di avere giocatori che possono giocare con un sistema di gioco o con un altro. L'importante è avere grande entusiasmo, grande voglia di raggiungere gli obiettivi, che gli obiettivi si raggiungano attraverso il lavoro, il sacrificio, che è la cosa più importante. Credo che, come ho detto prima, il reddito è una squadra che ha tutte queste qualità.
12: Parliamo adesso della nazionale di calcio. Malagò ha spiegato poco fa che sulla scelta del nuovo CT a breve inizierà a lavorare con Maldini e Leonardo su una shortlist per un contesto individuabile, magari con un profilo sulle tempistiche. Il presidente della FIGC ha poi aggiunto: l'annuncio slitta la prossima settimana, non mi sento di escluderlo, prima si trova un accordo, poi bisogna mettere i puntini sulle i su tanti argomenti. Infine c'è stata anche una battuta su Andrea Pirlo, possibile idea per la panchina azzurra, anche se il favorito resta Mancini. Malagò ha detto che sono tutti profili alti e quindi tutti candidabili. Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince l'ATP 250 di Basta in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese ha battuto il norvegese Kjaer, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti. L'azzurro si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Tra i due non ci sono precedenti, per l'azzurro sarà la quarta partita in carriera contro avversari top 20, tutte giocate quest'anno. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora, siamo tra poco in collegamento con Andrea Valentini, ma nel frattempo mi piace cominciare dal messaggio di Silvia, che ringrazio come sempre, intanto perché ci segue e poi per i messaggi sempre molto intriganti che ci manda, anche perché tocca il tasto Spalletti, che è un tasto che state toccando in tanti, e poi dopo magari ci chiariremo un po' su questo aspetto, perché se c'è qualcuno che proprio ce l'ha con Spalletti, sta un po' venendo fuori, nel senso che quasi come dicesse si dovrebbe dimettere, speriamo che se ne vada... È una roba folle, perché poi lui è parto dal messaggio di Silvia e poi vi spiego la verità. Silvia dice: mi dispiace, ma il discorso che Spalletti non sia felice dovrebbe abbandonare mi urta proprio, anche se al momento del rinnovo gli sono stati promessi degli acquisti. Spalletti stesso è responsabile, seppur in parte, del fatto che non abbiamo raggiunto il quarto posto, quindi non è nella posizione di pretendere, e lui lo sa benissimo. Il suo fastidio per il mercato è relativo, perché lui stesso sa di aver fallito e conosce perfettamente la situazione economica della società. Silvia, hai detto una grande, grande verità. Te la posso sottoscrivere, non perché lo penso, ma perché lo so, perché abbiamo avuto la possibilità di... Io ho un amico che insomma, è un addetto ai lavori, sta a Firenze e si è trovato a chiacchierare con Spalletti. Tra l'altro mi ha spoilerato questa chiacchierata proprio sull'altra emittente TMV Radio, e lui, scherzando con i colleghi di Firenze, disse: mi avete rovinato l'estate. Loro: perché? Perché ci avete battuto e quella vittoria ci è costata cara. E i colleghi di Firenze gli dissero a Spalletti: sì, vabbè, però hai pareggiato anche in casa col Verona. E lui naturalmente là, col sorriso che diventava più amaro, tornando serio perché era una battuta, ha detto: lo so, sono consapevole, io sono arrabbiato con me stesso per non essere riuscito a portare la Juventus in Champions League. Quindi torno al messaggio di Silvia: Spalletti è il primo che sa di dover dimostrare, è il primo che sa di dover trasformare qualcosa che non ha funzionato. è anche il primo che naturalmente ti chiede una mano alla società, perché l'anno scorso a gennaio non è stato accontentato, quindi ci sta. E non dimentico neanche la famosa frase di Spalletti quando disse il bravo allenatore è quello che riesce a farsi comprare i giocatori, quindi magari in qualche modo ha mandato anche un indizio alla società. Però è altrettanto vero che lui sa di essere, di avere delle responsabilità, e sa di voler lavorare in modo da andare a restituire ai tifosi della Juve e alla storia della Juve quello a cui è stato sottratto l'anno scorso. Ciao Andrea Valentini, ben ritrovato.
4: Ciao Enzo, come stai?
3: Bene,
4: grazie dell'invito.
3: Bene. Cioè, a parte il caldo, quindi quando stai all'aria condizionata stai sempre bene. Mi preoccupa solo quando esco da qua, diciamo, il problema. Caro Andrea, siamo però chiaramente nella fase della riflessione, in questo momento anche un po' barra preoccupazione, perché c'era da lavorare molto sulla squadra della Juventus. Intanto si è partiti con questa nuova dirigenza. Allora, siccome non ne ho parlato con te, ti chiedo se è una dirigenza che finalmente puoi considerare da Juventus, quindi con Carnevali, Ottolini che lavora con Frederic Massara e Chiellini, è finalmente una dirigenza da Juve o hai qualche remora?
4: Allora, diciamo che Carnevali lo conosco abbastanza bene, è una persona che negli anni si è fatta ben volere, si è fatta anche un nome, faceva tutt'altro di lavoro, e diciamo che ha lavorato molto molto bene a Sassuolo senza pressioni. Ora ovviamente c'ha l'esame, diciamo, di maturità, no? Deve dimostrare, quindi sono fiducioso verso di lui, verso la sua riorganizzazione, come lo sono sempre stato anche negli anni precedenti. Qui purtroppo nel mondo Juve siamo un po' peggiorati da questo punto di vista, non ne perdoniamo più una. Io già mi vedo al secondo pareggio, già grandi discussioni, grandi carnevali out o quant'altro. Quindi io invito tutti i colleghi tifosi ad avere un po' più di pazienza, perché secondo me con Spalletti abbiamo iniziato a vedere un minimo di luce, e quindi dobbiamo avere fiducia nel progetto e remare tutti nella stessa direzione.
3: E io condivido molto, infatti abbiamo sempre detto che le parole d'ordine devono essere pazienza. E ti chiedo però, senza entrare nello specifico delle trattative, la Juventus vuole Colomani a tutti i costi, è la terza dirigenza che cambia, la terza dirigenza che vuole Colomani. Il Paris Saint Germain alza il prezzo, adesso Carnevali alza il muro e dice no, non voglio arrivare a quelle cifre, quindi o ci vengono incontro oppure andiamo su altri obiettivi. La Juventus vuole il Dibu Martinez, l'Aston Villa fa il prezzo, la Juventus prova ad arrivare incontro, ma quelle cifre richieste dall'Aston Villa dice no, e l'Aston Villa alza il muro e dice Dibu è incedibile, non va da nessuna parte. Stesso discorso si può fare per Lukumi. Insomma, questo muro contro muro che sta portando avanti Carnevali è un muro contro muro giusto, o secondo te può a un certo punto diventare controproducente? Detto che poi a volte andare muro contro muro è anche una necessità, perché è un po' come quando tu, non so se hai fatto il fantacalcio qualche volta, comunque quando tu resti con pochi soldi, c'è l'attaccante che ti piace, ti spingi fino al massimo, quando finisci i soldi dici io più di questo non posso.
4: No, ma il muro contro muro è un po' dettato da due fattori. Il primo è di bilancio, dove la Juve ha dei paletti, dei parametri da dove rispettare, anche perché devono esserci delle cessioni che ad oggi ancora non ci sono state, che è la cosa più difficile. Di conseguenza anche lo trovo anche corretto per non farsi un po' prendere per i fondelli e per non buttare soldi che in passato abbiamo speso o sperperato in maniera un po' così, un po' veloce, un po' frettolosa. Quindi su Colomoni per me è corretto, nel senso che se quelle sono le richieste, noi non sono d'accordo con la dirigenza, le trovo troppo pretenziose. Dibu Martinez uguale, non stiamo parlando di Yashin, è un ottimo portiere, ma è un portiere comunque che ha un'età, che è in scadenza, e quindi di conseguenza ci sono dei paletti. Ognuno fa le sue valutazioni, Vienzo. Cioè, io rispetto l'Aston Villa, rispetto il PSG, ci mancherebbe altro, noi dobbiamo fare le nostre valutazioni. Sono convinto che riusciremo a trovare i giocatori adatti a noi. Però il muro contro muro, secondo me, più che muro contro muro, cioè non, anche farci prendere in giro, cioè non possiamo più sottostare alle richieste che vogliono gli altri, che sanno che noi siamo in difficoltà e quindi un po' se ne approfittano, diciamo, no?
3: Guarda, sono molto d'accordo con te, questo diciamo farebbe onore alla Juventus, che non si fa più prendere per il collo, per non usare un'altra parte del corpo, dalle società che magari ti vogliono affibbiare a determinati costi improbabili giocatori, chiamiamoli così. Esatto. Andrea, però ecco, se tu dovessi fare dei consigli per gli acquisti, ok? Un portiere, un difensore, anzi un portiere, un centrocampista e un attaccante. Guarda che ti dico.
4: Allora, innanzitutto questa domanda mi piacerebbe porla in one to one al mister, perché come hai detto tu prima nel collegamento, è il bravo allenatore, l'ha detto anche tante volte Capello, è quello che riesce a farsi comprare i giocatori che vuole, no? che siano funzionali al suo gioco, allo spogliatoio, che sappiano anche stare in uno spogliatoio in una squadra come la Juventus. Quindi secondo me ci sono vari parametri, non c'è solo l'aspetto tecnico, ma c'è anche l'aspetto umano, che io reputo importante. Come portieri,
3: cioè, Vicario, fosse questa la scelta alla fine, se non fosse il Libo Martinez, se non si riaprisse una strada, Vicario è un portiere che ti può stuzzicare, ti può piacere, sarebbe un upgrade.
4: Allora,
3: rispetto a Di Gregorio,
4: Vicario è un gradino sopra Di Gregorio, non è quel portiere che ti fa fare il salto di qualità, secondo il mio umilissimo pensiero. È ovvio che se io potessi avere dei soldi a disposizione e mettere sul piatto 40 milioni per Carnesecchi, è un portiere che mi garantisce 10 anni, ma almeno, e ci proverei, anche perché, come ho sempre detto, la spina dorsale di una squadra come il portiere, la difesa, il centrocampo e l'attacco nella linea centrale sono gli ruoli, diciamo, più importanti, più critici. Quindi sul portiere è complicato, sinceramente. Io avrei puntato sicuramente su un portiere più anziano, tenendo da fare a giovane, ma capisco che poi anche lì esigenze di bilancio portano a sacrificare noi questi tanti giovani che continuiamo a sacrificare, perché negli ultimi anni ne abbiamo sacrificati tanti. Sinceramente non ho idea, cioè rimanere così la vedo un po' complessa, perché Di Gregorio non so quanto emotivamente sia pronto ad affrontare un'altra stagione di questo tipo. Per quanto riguarda l'attacco, pure leggo tanto di Pellegrino, non so quanto sia pronto per una grande squadra. Purtroppo bisogna fare i conti col bilancio. Io la cosa che mi dispiace di più di questo momento calcistico negli ultimi anni è che non ci si quando si è in difficoltà economiche, come non noi, ma tutto il panorama calcistico italiano, bisognerebbe ricorrere un pochino più alla fantasia, o meglio a più gli osservatori,
3: esatto,
4: che c'erano
3: idee,
4: una volta,
3: bravissimo,
4: che andavano a scovare quei giocatori, no? Che abbiamo fatto anche noi a volte, non è che il Vidal di turno, ma anche lo Zidane di turno, non è che abbiamo fatto un'asta per questi giocatori. Quindi secondo me ci sono dei giocatori che possono essere funzionali. Mi piacerebbe anche vedere dei giocatori scontenti che magari non trovano spazio nelle loro squadre, ma per esempio Boga è un esempio, no? Ora non parliamo di un titolare, ma parliamo di un'occasione, perché 5 milioni è sicuramente un'occasione, di un giocatore che alla fine ha fatto benino l'anno scorso quando è arrivato, quindi, ed è un giocatore scontento che era finito ai margini, diciamo, di questo sport. Quindi io di nomi sinceramente non mi permetto di farne, perché non sono così preparato. Mi aspetto che Spalletti, Carnevali, Ottolini riescano a tirare fuori dei nomi più congeniali al tipo di gioco. Ora io dico anche una butata, io spero pure che Spalletti riesca a trovare qualcosa in Douglas Luiz, no? Comunque
3: sì,
4: è un patrimonio della società, l'abbiamo pagato tanto, una chance gli si può dare, l'abbiamo data a Miners per 3 anni, quindi purtroppo non ha risposto. Magari Douglas Luiz potrebbe essere un'idea, non lo so, ecco. Io confido tanto in Spalletti, spero che lui abbia l'ultima voce in capitolo per prendere i giocatori.
3: Che comunque possa dare un'indicazione importante. A proposito di giocatori che tu dici possano ritrovare nuova vita, dopo mi vado a leggere insieme a te, poi ci sentiamo anche qualche nota audio, le risposte dei nostri amici, così ti coinvolgo anche in questo. Se fosse Zaniolo, allora sappiamo che Zaniolo aveva un accordo con l'Udinese 1,8, 1,9 se non sbaglio, fino al 2029. Poi a un certo punto è saltato il banco, Zaniolo ha cominciato a mandare i famosi certificati medici, non si sta allenando, questa dovrebbe essere la settimana decisiva. Saltasse il banco con l'Udinese, un giocatore sul quale punteresti eventualmente?
4: Devo dire la verità, sì, nel senso che secondo me, a parte i primi anni dove ha avuto sicuramente dei deficit anche disciplinari, diciamo, io mi ricordo riuscì ad arrivare in ritardo a un allenamento della nazionale a Coverciano, dove la stanza al campo sono circa 30-40 metri. Quindi, a parte che la Juventus non lo potrebbe fare perché abbiamo un'altra tipologia di secondo me, di educazione, ma è un nome che da quando l'ho letto mi ha stuzzicato. Mi ha stuzzicato perché secondo me è un giocatore che ha grandi qualità, che ha un senso di rivalsa sicuramente, perché finora per meriti o demeriti suoi non ha raccolto, quindi secondo me tecnicamente è un signor giocatore che potrebbe darci una mano senza dubbio.
3: Allora, per Luigi La Casalparocco vota per Perin, che sì Pellegrino, ti piacciono? Perin non ho capito perché, ce l'abbiamo già, che sì è Pellegrino.
4: Sì, sì. Beh, che sì,
3: no, immagino che lui da
4: solo l'ingaggio,
3: che non è roba da poco.
4: Sì, è sicuramente un usato sicuro. È uno dei pochi giocatori, diciamo, provenienti da Atalanta che ha reso fuori da Bergamo, e secondo me è quel tipo di giocatore che potrebbe tornarci utile. Ripeto, l'ingaggio è importante, dovrebbe fare abbastanza dietro, qualche passo indietro, però non è detto.
3: No, non è detto, non si sa mai. Poi dice un altro nostro amico De Gea a centrocampo, Xavi Simons e Mateta. Io ho visto un Mateta, ragazzi, ai mondiali, che mi ha fatto i brividi. Magari stasera, ma... però segna, che ne sai, c'è una partitona con la. Secondo te, tu per chi tifi stasera, se vogliamo esprimere, Spagna o Francia?

0: di non essere smentito. Grazie, buonasera a tutti.
1: No, grazie a te. Fidarsi è bene, però non fidarsi è meglio. Io
2: no, ma io sono d'accordo con le radioascoltatori. Sì, sì. Io l'ho scritto oggi su X, ovviamente la parte finale del campionato è stata una delusione per tutti, no?
1: Sì.
2: Io pensavo subito a basta trasferte, soldi spesi, invece ora da ieri che guardo solo i video che diciamo la parte social della società pubblica costantemente in maniera anche ben fatta, e li guardo con gli occhi di un bambino felice, no? Perché sono veramente è come se avessi resettato tutto e sono prontissimo a ripartire, e così devono pensarlo un po' tutti. Grande fiducia, grande tifo, si tifa la maglia viene prima di tutto, bisogna avere speranza. È vero, l'abbiamo avuta negli anni passati, l'abbiamo avuta prima con Giuntoli, poi l'abbiamo avuta con Comolli, con Tudor, con Thiago Motta e tutto quanto, però ecco, quella è una cosa che non può mai venire meno neanche da parte nostra. Dobbiamo continuare a supportare la squadra e senza se e senza ma. Quindi sono d'accordissimo.
1: Poi diciamo, io perché dico fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, perché io avevo messo la mano sul fuoco su Giuntoli e mi sono scottato. Ho messo una mano sulla brace per Comolli e mi sono bruciato, adesso alzo le mani.
2: Ma l'ha fatto, però scusa, perché quando è arrivato David a Palermo Zero non eravamo contenti
1: di essere attaccati a Palermo Zero.
2: Quindi
1: però,
2: Miners eravamo contenti.
1: Come no,
2: purtroppo
1: come no.
2: È un momento così, bisogna ritrovare fiducia, ricompattarsi e piano piano riuscire. Secondo me Spalletti e Carnevali soprattutto potrebbero essere gli uomini adatti. Io me lo auguro per tutti noi, perché dobbiamo assolutamente rientrare, ma
1: già.
2: Lo ribadisco, pazienza.
1: Ah, mi hai convinto, e tant'è che poi dopo ne parliamo di Spalletti con i nostri amici. Senti, l'ultimissima domanda che ti faccio è su Cegrova, oggi molto carico anche nei suoi post sui social eccetera. Può essere un acquisto anche lui come Douglas Luiz, però magari un po' più avanti, cioè nel senso più avanti di condizioni.
2: Ma io da una parte me lo auguro, intanto inizia una preparazione con la squadra che per chiunque ha giocato a pallone anche a livello dilettantistico sa quanto è importante incominciare una preparazione insieme, quanto è importante quel momento di stare insieme, perché si vive H24 insieme, si fa gruppo. Lui veniva da una condizione ovviamente particolare, tant'è che ha giocato poco. Lo reputo un giocatore tecnicamente veramente devastante. Spero che Spalletti riesca a trovare, se dovesse rimanere, a trovargli una collocazione, a dargli quelle giuste motivazioni. Io mi auguro assolutamente di sì, perché me ne hanno parlato quando l'abbiamo comprato persone insomma che sono i lavoratori in questo settore, con parole entusiasmanti. Quindi assolutamente io se fossi dirigente, allenatore, un addetto ai lavori, avrei il dovere di provare fino all'ultimo di tirare fuori il meglio dai miei giocatori. Poi è ovvio, a un certo punto devo alzare le mani anche io, ma secondo me è un dovere.
1: Ah beh, certo. Andrea, prima di salutarti, bella mossa, no? Quella di Spalletti, maniche lunghe, così si vede il tatuaggio anche con 40 gradi.
2: Ma gli si perdona tutto.
1: Si perdona tutto.
2: Gli si perdona tutto.
1: Ma
2: dai,
1: sì. Io poi a Spallettone voglio bene.
2: Esatto.
1: Caro Andrea, grazie come sempre. Andrea Valentini,
2: grazie,
1: un grandissimo abbraccio. Ciao.
2: Un abbraccio, ciao a tutti. Ciao.
1: Salve, ma se siamo senza soldi e Spalletti vuole un attaccante di peso, perché non prendiamo Dobrik dalla Roma, come è messo per 15 milioni, ve lo porto a Torino in braccio. Poi tutti a dire che bisogna inventarsi qualcosa, rischiare qualcosa, e poi sento dire che Pellegrino a 24 anni non è pronto. Siamo soliti italiani, ma per me Pellegrino invece è pronto e può essere un'ottima idea. Guarda che ti dico, io resto della mia idea: rinnovare Spalletti prima del termine del campionato è stato un grande errore per un semplice motivo: non regge le pressioni da Tiziano. Mi sembra, sì, capisco quello che dici tu, perché Spalletti è uno che poi a un certo punto esplode, questo è vero, perché c'ha un carattere particolare, però è uno che le ha anche affrontate le pressioni e ha saputo anche, cioè, sai, vivere stagioni come quella che ha vissuto nell'Inter di Icardi con la questione tifo e quant'altro, vivere anche la Roma nel periodo di Totti, vivere la piazza Juve-Napoli e vincere uno scudetto là, sai, le pressioni sono anche quelle, più o meno le ha sapute gestire. Non mi stupirei affatto, però, dice Tiziano, se desse le dimissioni, non le darà, state tranquilli.

0: E io sono contento che non le dia. E non avrebbe senso che le desse perché, per lo stesso motivo per il quale quello che ci ha detto Silvia. Vado a fare i miei 10.000 passi, dice Umberto da Benevento, con addosso il mio amore, la mia maglia, è l'unica cosa che conta, con la maglia della Juve. Grazie per la foto, Umberto, complimenti. Questi sono dei messaggi che a me fanno impazzire, piacciono tantissimo. Allora, Suzuki, Pellegrino, dice Ross da Mugio, insomma, stanno arrivando i vostri nomi che continuerò a leggere. Sentiremo le nostre audio, le note audio, torniamo tra poco. Cominciamo prima dai vostri messaggi e poi alle 18.15 con Lorenzo Di Benedetto facciamo un attimo di punto sul mercato e voglio capire se ci sono delle piste che possono aprirsi da un momento all'altro. E poi lunga chiacchierata finale di Spalletti insieme a voi, ci guardiamo negli occhi e cerchiamo di capirci. Torniamo tra poco.
1: Due colori, due voci.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi. Il distacco è avvenuto dopo un forte improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona e che non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. È stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino.
3: La politica, sia le preferenze no al voto segreto. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese e non con voto segreto.
4: In Belgio, sebbene le autorità locali non abbiano ancora emesso un bilancio ufficiale, sarebbe di almeno 4 morti e 6 dispersi il bilancio dell'incendio divampato all'interno della Oxy Tower nel centro di Bruxelles. Secondo fonti informate, le vittime sarebbero tutti operai impegnati nei lavori di ristrutturazione del complesso e potrebbero trovarsi in un ascensore che i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a raggiungere. Le fiamme infatti sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore, provocando un secondo incendio successivamente posto sotto controllo.
3: La guerra in Medio Oriente. Lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, dice ancora Trump, verranno attuati blocchi totali, ma solo per le navi in arrivo in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana, aggiunge il tycoon, che poi precisa che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti il petrolio scorre come mai prima d'ora.
4: Conflitto russo-ucraino. L'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani potenziati. Lo ha scritto su ex il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: Francia e Italia accelereranno le consegne dei missili Aster 30 entro ottobre di quest'anno. Dopo aver partecipato alla riunione dei volenterosi a Parigi alla cerimonia per il 14 luglio, Zelensky ha detto anche: il risultato dei colloqui con Macron e del lavoro dei nostri team è un importante accordo tra Ucraina e Francia, un passo che riflette la vera leadership francese nella cooperazione in materia di difesa con l'Ucraina nell'interesse di tutta Europa.
3: Siamo al tennis. Andrea Pellegrino vince la ATP 250 di Basta, battendo il norvegese Kerr, numero 118 del mondo, con un netto 6-3, 6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà adesso Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese. Sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con uno score di 6-4, 6-2 in 1 ora e 36 minuti. L'azzurro affronterà al secondo turno l'argentino Mariano Navone, numero 4 del seeding.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: C'ha vince la doppia squadra. Allora, la Juve deve fare una sola cosa, va bene? Deve segnarsi nel libro nero tutte le società che non gli stanno dando una mano, perché oggi la Juve è in difficoltà. In che senso? In che modo? Il Palma vogliono i soldi subito, tutto, va benissimo. se si fa, si fa, se no no, però viene, se, viene, viene scritto nel libro nero. Un'altra società tipo come Paris Saint-Germain ci sta facendo sudare le sette camicie, va bene, capito? Tanto il mondo è tondo, non è oggi, non è domani, eppure loro avranno bisogno della Juve, e la Juve lì vi dovrà veramente far marcire, a dire il giocatore lo metti in tribuna, non mi serve ma non te lo do, o deve sparare prezzi esagerati. Questo deve fare la Juve. Il Parma non ci sta venendo incontro, ma benissimo. Io, a parte che se fossi il Parma, direi mi vuoi dare o vai da e David, li paghiamo a metà, io penso che la Juve lo farebbe e il Parma farebbe un affare, perché nelle squadre così può darsi pure che i ragazzi giocherebbero meglio se si trovassero meglio e darebbero il meglio di sé. Secondo me dovrebbe fare così, non lo so se la Juve ha fatto questa proposta.
6: Ciao Vincenzo, Stefano da Villapoma. Allora, diciamo ruolo portiere, io andrei ancora, tenterei su De Gea. De Gea e poi il centrocampista, ci teniamo quelli che abbiamo sperando di recuperare Thuram. E l'attaccante, mettiamoci, proviamo magari Krstović, che dici te? Ciao ragazzi, fino alla fine.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: I vostri tre nomi. Allora, c'è anche Nicola da Torre Annunziata che dice: importa carne secca, ma costicchia, figurati se te lo danno. Io ho affari con l'Atalanta proprio a zero. Lobotka a centrocampo. Non male, non male, non, ma chissà che magari non si possa aprire una porticina anche. La gente ieri ha detto: mi sa tanto che se non succede qualcosa di eclatante restiamo a Napoli. Attacco Colomani, in difesa Lucumi, Suzuki e Pellegrino, centrocampo non saprei. Andrea da Montevarchi, centrocampo vedrei bene anche Archie Gray, ragazzo giovane ma secondo me di ottima prospettiva. Non scherziamo con Zaniolo, dice Vincenzo da Formia. Di tutto abbiamo bisogno fuorché di gente che crea problemi. Dopo la partita con la Fiorentina Spalletti si doveva dimettere, ci ha fatto perdere 100 milioni di CEB. Gianni, capisco, e sicuramente ha inciso tanto su quello Spalletti, però addirittura si doveva dimettere, anzi io sono contento se si riesce a dare finalmente un po' di continuità dal punto di vista della panchina perlomeno. I nomi della Juve sono Mbappé, certo, scherzo ovviamente, Ricci, Zaniolo e Gobbi fino all'ultima goccia di sangue, non serve ma aiuta. Un centrocampista di sostanza, anche un filo cattivo tipo il paraguayano Galarza, pagando non tanto, dice, Borgo, dice Marco da Borgo Filadelfia. Jegrove e Conceição sono giocatori per partite da esibizioni, sono funamboli, giocalieri ma non servono a niente, via entrambi e prendiamo un giovane esterno su cui puntare, dice Loris da Prato. Sentiamoci un po' di note vocali, vai Rossi.
7: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
7: Moreno da Cremona.
0: Ciao Moreno.
7: Allora, io direi a questo punto basta, basta, basta, basta e basta su Colomoni.
0: Okay.
7: Colomoni è già veramente, ha già stancato, ha già veramente stancato. Il Paris Saint Germain sta giocando col gatto col topo. Lui, loro non ce lo danno, vogliono 50 milioni di euro perché noi l'anno scorso li abbiamo presi per il sedere e fan bene, fan bene. Bisogna andare su Pellegrino, Pellegrino che è più forte a livello di gol e in prospettiva di Colomoni. Perciò io punterei su Pellegrino e in porta Vicario, niente da fare, c'è lui. E poi io tra Arthur e Douglas Lewis, uno dei due lo terrei. Buonasera.
0: Ciao, ciao, è molto focoso il nostro amico, però anche condivisibile. Per quanto riguarda Pellegrino, per me è un sì. Non è. Magari poi arriva e dimostra di essere ancora più di quello che sembra poter essere. E credo che su questa trattativa ci siano delle situazioni positive, o comunque la porta sia un po' più aperta rispetto che altre situazioni, sicuramente rispetto a quella di Colomani. Per quanto riguarda invece Vicario, direi che io preferisco sempre che si possa riaprire una porta per il Dibu Martinez. Insomma, Vicario secondo me è meglio di Gregorio, non fai proprio il salto di qualità, però è meglio di Gregorio. È chiaro che l'ultima stagione, con tanti cambi di allenatori, in una stagione difficile per il Tottenham, era più complicata emergere anche per i singoli, quindi magari ci resta impressa l'ultima immagine di Vicario, l'ultimo campionato, e poi non abbiamo ancora la percezione, cioè abbiamo perso la percezione che è un portiere comunque di buon affidamento. E un altro nostro amico invece ci chiede di Gonzalo Ramos. Dovevamo arrivarci noi, ma io nonostante tutto ho fiducia. Sai, però Gonzalo Ramos a me non dispiaceva, però 75 milioni anche lì, secondo me l'Inter, il Milan se la rischia parecchio con questo investimento. Poi magari va bene a loro, e quindi a quel punto diventa il colpo del Milan. Noi abbiamo fatto dei colpi sbagliati sicuramente, forse non potevi, il senso sta nelle parole di Carnevale quando ha detto non possiamo più permetterci di sbagliare, quindi secondo me non possiamo permetterci di sbagliare sul giocatore che scegliamo, sull'investimento che viene fatto, quindi poi vanno anche pesati gli investimenti economici di determinati giocatori. Altra nota vocale, vai Rossi.
8: Ciao Vincenzo, Marco Moretta, voglio farti una domanda. Secondo te, dammi un motivo per sperare in una Juve positiva per la stagione che deve venire. Dammene uno. Io forse lo trovo in Spalletti.
0: Bravo.
8: Il resto non vedo cose positive da rilevare. Sicuramente Carnevali farà il suo, però al momento a bocce ferme non vedo una cosa positiva nella Juventus.
0: Allora, ciao Marco, grazie per il messaggio. Io l'hai individuati tu. Secondo me l'aspetto positivo che dobbiamo vedere in questa Juventus è la dirigenza, perché poi non ci dimentichiamo che poco più di un mese che c'è Carnevale, ha raccontato lui stesso nell'intervista che abbiamo raccolto di ieri, e abbiamo riproposto di ieri, ha raccontato del fatto che i primi giorni ha dovuto, non è che arrivi e ti metti a lavorare subito, arrivi, prendi contezza della situazione finanziaria e economica del club, di quelli che sono i giocatori che hai a libro paga, di quelli che sono i giocatori vendibili e quelli che sono invendibili, delle necessità che ti presenta l'allenatore, dei nomi che ti presenta l'allenatore, magari anche Ottolini che nel frattempo già ci stava lavorando, della integrazione nel gruppo Juventus con poi anche Frederic Massara, che poi a un certo punto è arrivato, e quindi ci vuole tempo naturalmente perché questa società, che io considero estremamente competente e preparata, possa entrare abilmente in azione. Poi quindi la mia fiducia è nella società, sono sicuro che sono preoccupato al momento perché comunque passa il tempo e vedo che c'è grande difficoltà, quindi percepisco non un'incapacità della dirigenza a muoversi, ma una impossibilità economica troppo forte, più forte di quella che immaginavo, a muoversi. Ma sono sicuro che poi le idee verranno fuori e che all'improvviso potrebbe sbloccarsi qualcosa, magari con qualche cessione importante. L'altro nome l'hai fatto tu, Marco, che è quello di Spalletti, perché secondo me Spalletti è uno che c'ha una voglia di rivalsa dentro importante, è uno straordinario allenatore, un ottimo allenatore, magari moderiamo i termini, è un ottimo allenatore che però ha fatto cose anche straordinarie, ecco, così ritorno su quel sull'aggettivo di prima, ma è un allenatore che secondo me può tirare fuori qualcosa di più dalla squadra, lavorandoci sin dall'inizio rispetto a quanto non ha potuto fare in corso d'opera, quando doveva cercare di far punti il più possibile, e poi dopo si è reso conto di quelle che sono le carenze strutturali che avrà naturalmente manifestato e spiegato a una società che sicuramente ne era al corrente, ma che adesso lo è ancora di più. Vai, prossima nota vocale.
9: Ciao Vincenzo, sono Santo.
0: Ciao Santo.
9: Ma io spero che cambia una strategia Carnevali. Comunque l'attaccante io punterei su tre soldi, e non solo perché sono venuto con la 3, col 3, come il nostro Davide. Però è proprio bravo, è più completo di Colomani, fare parto da solo, dialoga bene. Tre soldi è un bellissimo, un bel giocatore, di centrocampisti, francamente, quello buono è andato al Real Madrid e ora serviva quello. Gli altri, francamente, che sappiano far girare la palla, non la squadra più che altro, più che la palla, non ne dico, perché tanto sono nomi che non possono arrivare. A me piaceva Gravenbeck, ma anche sono tutti nomi che comunque la Juve non si può più permettere, quindi non li diciamo. Ciao.
0: Ciao, ciao, grazie intanto perché hai tirato fuori anche un nome nuovo che magari in tanti non hanno fatto, magari la grande sorpresa potrebbe essere in un nome nuovo. Tre soldi, 21enne. Se non ricordo male, se fai riferimento al giocatore attaccante in questo momento del Bruges, sì, sicuramente poi il suo bottino di gol li fa. È chiaro che secondo me se prendi Pellegrino non prendi tre soldi, cioè vai su giocatori poi di spessore maggiore. Però su Colomoni adesso ne parliamo anche con il Dib e sono sicuro che lui dirà anche lui che bisogna anche cominciare a mollare un po' questa pista che è un po' eccessiva. Si è protratta un po' troppo a lungo, effettivamente. Se non arriva l'argentino va bene Di Gregorio, dice Massimo da Modena. Arthur e Luiz, stessa fine di coppa. Immaginate questo centrocampo a tre, fa paura. Purtroppo il mercato è bloccato per colpa dei due fenomeni precedenti. A questo punto, caro Spalletti, guadagnati lo stipendio con questi qui. Non dimenticarti che anche tu sei causa di tutto ciò, dice Bonni. Dopo una squadra di fantasmi ci vuole uno che si chiami Pellegrino, una banda di pellegrini, dice Antonio, che cerca di ironizzare un po' sulla situazione. Allora, c'è poco da ridere, tanto da capire delle strategie della Juventus. Lo facciamo con Lorenzo Di Benedetto, Ottomercato Web. Ciao Dibbe!
10: Ciao, ciao Enzo, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Dibbe, io parto da un nome che ti ha fatto nell'orticaria pure a te, pur non essendo ovviamente juventino, ma da addetto ai lavori. Colomani, quanto durerà ancora sta telenovela?
10: Ma guarda, quanto durerà non lo possiamo sapere, dipende un po' da come andrà la questione, perché sembra incredibile, insomma l'hai detto tu, ne abbiamo parlato tante volte, di quanto insomma io sia esterrefatto dalla situazione, perché è la quarta sessione di mercato in cui la Juventus cerca di prendere Colomoni. La prima l'ha preso quell'inverno in cui insomma ha passato la seconda parte della stagione con la maglia della Juve, poi ci ha provato l'estate scorsa, poi ci ha riprovato a gennaio e adesso ci sta riprovando un'altra volta. Bisogna capire se il Paris Saint-Germain abbasserà un po' le pretese, perché la Juve non arriva a quella che è la richiesta dei francesi, ma non vedo perché dovrebbe il parigino abbassarle le pretese, perché insomma ha venduto Gonzalo Ramos al Milan per 74 milioni di euro e almeno una cinquantina da Colomoni, chiaramente richiede, mi sembra tutto lecito. È incredibile come la Juve non riesca veramente a guardare da un'altra parte, questo è abbastanza.
0: Ma perché secondo te tre dirigenze, questa è la domanda che trovo spesso tra i nostri amici, perché tre dirigenze diverse hanno puntato su questo giocatore, anche con allenatori diversi?
10: È inspiegabile, cioè secondo me non ha senso, cioè se ci pensiamo, no, non ha senso, perché ogni dirigente ha magari il suo giocatore preferito e invece Colomoni resta sempre nel mirino della Juventus, quindi è difficile dare una spiegazione. Poi neanche fosse veramente il giocatore più forte del mondo, perché comunque arrivò in Italia e fece benissimo, poi però si fermò, riprese alla fine, insomma fece uno dei gol decisivi all'ultima giornata per la Champions, però non stiamo parlando di Malen che è arrivato alla Roma, ha fatto tantissimi gol, ha trascinato la Roma in Champions League, e allora capito, dici guarda, se abbiamo trovato un giocatore che in Italia fa quello che vuole, quindi cerchiamo di prenderlo. Colomoni è stato questo, però si vede che comunque ogni dirigenza, qui chiaramente qui il filo conduttore può essere Spalletti, no? Da gennaio adesso, però sembra abbastanza strano, insomma è difficile capire quale sia il reale motivo che porti la Juventus a andare ancora una volta, con tutte le complicazioni del caso, a cercare di prendere Colomoni.
0: Si è spazientito realmente Carnevali quando dice se loro non ci vengono incontro andremo su altri obiettivi, e quando si aspettano che Paris Saint-Germain vada incontro, e quindi quando andranno su altri obiettivi e quali saranno eventualmente?
10: Allora, secondo me ora chiaramente, perché ci stiamo facendo un po' prendere, l'ho detto anche qualche giorno fa, stiamo facendo prendere forse da insomma da un mercato che qualche club sta facendo a 100 all'ora, però siamo al 14 luglio, cioè di tempo ce n'è tantissimo. Io credo che prima o poi la Juve dovrà, con Carnevali, con Massara, con chi insomma sarà l'uomo scelto per andare a parlare con il Paris Saint-Germain, e a quel punto lì ci si metterà a sedere e si capirà davvero se ci sono i margini, perché se no è inutile spazientirsi. Cioè il Paris Saint-Germain non ha fatto un gioco al rialzo, nel senso voglio 30, la Juve dice ok ti do 30, il giorno dopo dicono vogliono 40, no, loro sono sempre fermi alla stessa cifra, no, non si smuovono, quindi è inutile spazientirsi, perché la Juventus sa benissimo quella che è la valutazione che il PSG fa di Kolomoani. Quindi secondo me non si dovrebbe andare troppo per le lunghe, anche perché insomma la Juve deve fare tanto mercato, deve prendere tanti giocatori, deve cedere tantissimi, quindi non può la Juventus arenarsi sul nome di Kolomoani, però non posso sapere le tempistiche precise, perché dipende tutto da quando la Juventus veramente partirà magari per Parigi per andare a parlare seduti intorno insomma a un tavolo per capire se ci sono davvero i margini oppure no.
0: Guarda, ti leggo il messaggio di questo amico Severino da Valcamonica, che dice: come caratteristiche fisiche, peso e altezza Kolomoani è identico a Osimhen, ci credo che a Spalletti solletichi l'idea di lavorarci. E qui troveremo una spiegazione sul perché magari ci insiste Spalletti. Questo è un aspetto che può essere realistico, nel senso che un giocatore che per caratteristiche, se Spalletti ci lavora, lo può trasformare in una sorta di Osimhen.
10: Ma Osimhen ha fatto insomma faville in Serie A, ha trascinato il Napoli a suon di gol alla vittoria del primo dei due scudetti che ha vinto il Napoli negli ultimi anni. Insomma, se Spalletti riuscisse a far questa cosa farebbe un miracolo, però cioè, io poi ho un debole per Osimhen e non ho mai capito perché i club italiani non siano riusciti a trattenerlo in Italia e l'abbiano fatto andare in Turchia, però insomma per caratteristiche sì, ma poi caratteristiche possono essere anche simili, ma poi c'è il fiuto del gol, c'è quanto riesce a incidere. Può essere un'idea di Spalletti, però insomma secondo me tra Kolomoani e Osimhen cioè, non è proprio la stessa cosa, ecco.
0: Allora mi devi aiutare a risolvere questo arcano. Ti risulta che abbia parlato, dopo la doccia fredda arrivata alla Juventus dall'Aston Villa, anche l'agente di Bu Martinez?
10: Ma stanno cercando di capire insomma se
0: è lui oppure no, perché
10: se è lui, esatto,
0: stanno circolando diciamo notizie sulle cose che lui avrebbe parlato e avrebbe risposto picche diciamo sostanzialmente alla Aston Villa, raccontando del fatto che comunque loro erano stati chiari con la Aston Villa e che sarebbe stata l'ultima stagione. Ma sulla vicenda in sé, questa dura presa di posizione della Aston Villa, cosa ti fa venire in mente? Porte chiuse, volontà di avere i soldi che chiedono e basta, un messaggio al Dibu Martinez per dire ricordati che sei sotto contratto, quindi decidiamo noi? Che cosa ti fa venire in mente queste parole da parte dell'Aston Villa, il dirigente massimo dell'Aston Villa?
10: Allora, una presa di posizione certamente, perché comunque si parla tanto del fatto che la Juventus sia vicina o quantomeno sia in pressing costante sul Dibu Martinez, quindi l'Aston Villa ha preso la parola e ha detto ok, ora parliamo noi e mettiamo noi un freno a tutte queste voci. Poi per quel che riguarda il Dibu Martinez come persona, come personaggio, proprio lo stesso portiere, lui in questo momento io credo che possa pensare a tutto tranne che al calciomercato, nel senso domani gioca una semifinale del mondiale, l'Argentina cerca di bissare ciò che ha fatto 4 anni fa, quindi Dibu Martinez in questo momento non pensa né all'Aston Villa né alla Juventus né a nessun club del mondo, ma pensa solo e soltanto all'Argentina. Quindi è chiaro che tutto poi in questi giorni può parlare chiunque, ma poi alla fine finché l'Argentina sarà al mondiale si fa i conti senza l'oste, ovvero senza il pensiero vero del del Dibu Martinez. Potrebbe uscire anche domani, il Dibu Martinez, cioè domani sera alle 23 italiane potrebbe lasciare il mondiale, quindi
0: sai che secondo me in teoria, tutto sommato potrebbe anche accadere.
10: Secondo me passa l'Inghilterra.
0: Pure secondo me, insomma, ti dico la verità.
10: Poi vediamo.
0: Quindi se dovessi uscire, vediamo, tu dici a quel punto potrebbero accedere
10: a quel punto tempo, è chiaro che comunque a prescindere dal risultato di domani sera l'Argentina poi avrà un'altra partita, perché o farà la finale per vincere il mondiale oppure farà la finale terzo quarto posto. Quindi comunque si va alla settimana prossima, e dopodiché sarà anche lo stesso portiere argentino a dire la sua e magari a parlare con l'Aston Villa e a far capire neanche troppo velatamente quale sia la sua intenzione per la stagione che verrà. Però fino a che l'Argentina sarà impegnata al mondiale, quindi fino a o sabato o domenica, è inutile parlare di quello che può essere la volontà del Dibu Martinez, ma anche perché se dovessero essere confermate le parole della gente, cioè io non credo che la gente in questo momento chiami il suo assistito per parlare di mercato, perché ripeto, c'è talmente tanta la passione argentina in questo mondiale che non ne vogliono sapere niente i giocatori di quello che è il futuro nei club, cioè manca poco alla fine e quindi ora tutti concentrati solo e soltanto sul campo per quel che riguarda la Coppa del Mondo.
0: Ti leggo intanto questo messaggio, poi ti faccio una domanda. Il nostro amico ci dice: vabbè, complimenti, so che non sei per niente d'accordo, lo dice a me, sì, però chiaramente accolgo i pareri di tutti quanti voi, ma credo che forse neanche Di Benedetto è d'accordo e invece lo è con me. Io punterei, dice il nostro amico, su Dusan Vlahovic. Non ha un costo di cartelline, gol li ha sempre fatti, anche sbagliati, ma chi è che non li sbaglia? Spalletti lo vuole, soprattutto non ci sono grandi alternative a quei livelli che garantiscono tanti gol. Ovviamente stavolta il prezzo lo fa la Juve, e poi basta con questo Colomaini, anche fosse Trezeguet o Tevez, dice Lorenzo da Siena. Che ti senti rispondere a Lorenzo? Così rispondi tu per me, perché tanto la pensiamo nello stesso modo.
10: Sì, sono d'accordo sul fatto che neanche fosse Trezeguet o Tevez, perché l'abbiamo detto anche prima. E su Vlahovic io sono sul no, cioè nel senso, perché Vlahovic ha avuto tutte le possibilità del mondo per rinnovare con la Juventus e la Juventus ha anche la possibilità di riprenderlo senza passare per club tra virgolette debole, però deve veramente dettare le condizioni, ma le deve dettare in maniera forte, cioè neanche arrivando secondo me ai 6 milioni e mezzo per stare mezzo milione sotto Ildiz, ecco, cioè nel senso, se Vlahovic dovesse tornare a bussare alla porta della Juve, la Juve dovrebbe rispondere: bene, però adesso lo stipendio lo facciamo noi e sarà abbastanza più basso, cioè nel senso si parla di 5 milioni, secondo me non dovrebbe salire di, altrimenti neanche aprire la porta, perché lo ripeto, va bene tutto, ma Vlahovic di gol ne ha fatti con la Juventus, ma non ha mai dimostrato di essere un attaccante da Juve che vuole vincere. Se poi sì, la Juve, l'obiettivo della Juve è quello di arrivare quarta allora Vlahovic va benissimo, però insomma la Juve in teoria dovrebbe puntare ad altro e non arrivare quarta. Secondo me Vlahovic non è un giocatore che sa trascinare una squadra alle vittorie dei trofei.
0: No, sono d'accordo, importanti. D'accordo con te, guarda un po' come sono, diciamo, acuti i nostri amici. C'è un amico, Renato, che dice: e Stella Aston Villa stesse cercando di destabilizzare gli argentini magari con queste dichiarazioni di oggi, non sono un caso. Tu te l'immagini, magari, che ne sai, tante volte
10: è una buona chiave di lettura, può essere.
0: Tu pensa, se sei nervosi del Dibu, che giustamente se gli dici buongiorno invece di buonasera si innervosisce, magari una cosa del genere un po' lo destabilizza e l'Inghilterra se la batte, se la vince, sai, tante volte potrebbero essere cose. Tanto dice, tanto se ne andrà e io tanto perso, prima lo faccio arrabbiare in finale, cioè in semifinale con l'Inghilterra, e poi dopo lo saluto. Hai capito il nostro amico? Invece la domanda che ti faccio finale, il super domandone finale, è questo immobilismo della Juventus è frutto di trattative semplicemente bloccate, di cessioni che non riescono ad arrivare, o comunque vada ti aspetti da Carnevale anche un colpo a sorpresa?
10: Allora, ripeto, insomma, il mio pensiero principale, che è quello che nessuno è in ritardo in questo momento, perché siamo al 14 luglio e c'è tutto il tempo del mondo per fare il mercato, e siamo al 14 luglio di un anno dove c'è il mondiale, e sappiamo benissimo che quando c'è il mondiale di mezzo è sempre più complicato e va sempre tutto più a rilento. Abbiamo vissuto la prima parte, quella di giugno, dove comunque i club dovevano cedere, quindi c'era un po' di via vai. Ora si entra nella fase di stallo e secondo me terminerà tra un paio di settimane, quindi nessuno è in ritardo. Cioè, se guardiamo altrove, a parte la Fiorentina che sta prendendo un giocatore al giorno, però poi il resto, il Milan ha fatto il colpo in attacco, poi però è fermo. L'Inter non riesce a rimpiazzare Dumfries per vari motivi che non stiamo a riraccontare, quindi però secondo me nessuno è in ritardo. Il problema è che la Juve comunque deve cedere, deve cedere i giocatori che non sono facili da cedere, perché hanno stipendi alti, perché non puoi permetterti di fare minusvalenza, quindi non è assoluto, ma lo sapevamo fin dal primo momento di questo mercato che sarà un calciomercato molto complicato per la Juventus. Poi da Carnevali certamente ci possiamo aspettare un colpo a sorpresa, ma così come da Massara, insomma, sono dirigenti molto importanti che sanno fare il loro lavoro alla perfezione, e quindi fosse un tifoso della Juventus non, ancora non sarei preoccupato, insomma, perché c'è tutto il tempo del mondo, ecco.
0: E vediamo se tutto ciò accadrà. Intanto grazie come sempre a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Dibe.
10: Ciao, grazie. Ciao a tutti.
0: Grazie a Lorenzo Di Benedetto. Vediamo se la sua profezia, cioè è presto e prima o poi magari qualcosa uscirà, chiaramente davanti alle cessioni, andrà in porto. Allora, io prima di salutarvi per quest'ultima pausa, ma poi ci ritroviamo tra pochissimo, vi chiedo, leggendo poi tutti i messaggi che sono arrivati, quindi aggiungo soltanto una domanda in più, e vi chiedo a che punto, cioè quanti di voi hanno grande fiducia nel lavoro che farà Spalletti, considerando che partirà dall'inizio della stagione con la Juventus. Ditemelo, così torniamo e leggo tutti i vostri messaggi. Vi dedico quest'ultima mezz'ora alle vostre riflessioni. A tra poco.
1: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e mondiali. Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas alle ore 21 italiane si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina, che scenderanno invece in campo domani sera. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roca, il Belgio, si ritrovano dunque di fronte due anni dopo il successo degli uomini di Della Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida da stellare tra Yamal e Mbappé. Il tennis, Andrea Pellegrino vince la ATP 250 di Båstad battendo il norvegese Kjær, 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese, e sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in due set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 6-4-6-2. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà Mariano Navone, numero 4 del seeding. Siamo al ciclismo con il Tour de France. Pogacar vince la tappa di L'Heliogan e consolida la maglia gialla. Lo sloveno domina nel finale e vince nel giorno della presa della Bastiglia al termine di una tappa durissima. Pogacar dunque guadagna ancora più secondi su Vingegaard, attardato ora di 3 minuti e 36 in classifica generale. Siamo all'atletica. Dalle 18 è partito a Budapest la tappa del Continental Tour Gold. 5 gli italiani annunciati: Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel getto del peso, Pietro Arese nel 1500 metri, Marta Zenoni e Ludovica Cavalli nella prova femminile. E grande attesa anche per Armand Duplantis nel salto con l'asta. Duplantis che cercherà di battere ancora una volta se stesso. E torniamo ai mondiali di calcio, perché ci si prepara al gran finale con una special guest tricolore. Laura Pausini, l'artista italiana, sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato domenica al New York New Jersey Stadium, 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà dunque il titolo mondiale. Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Radio Bianconera. È l'unica che conta.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
12: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, io do tantissima fiducia a Spalletti alla nuova dirigenza, però soprattutto i giornalisti, anche noi tifosi, non dobbiamo mettere i bastoni tra le ronde, dice Ross da Muggio. Nessun allenatore, nemmeno Spalletti, può far sangue alle rape. Come tifoso della Juve sopporto Spalletti, ma supporto, allora dovevi scrivere, ma ho poca fiducia. La mancata conquista della Champions League è anche colpa sua, quindi è difficile essere ottimisti, ma viva Spalletti, Juve, forza Juve, Adam. Gianfranco da Pavia dice: ho fiducia in Spalletti e nella nuova società, vorrei solo un attaccante di ruolo al posto di Davide Openda. Ciao Vincenzo, l'anno scorso Spalletti ha avuto alibi di essere subentrato a Tudor, anche se con Tudor eravamo in Champions e con lui fuori. Vediamo le prime 10 giornate e niente scuse. Valerio da Pisa, io non li paragonerei, però capisco il discorso che fai, che ha un suo senso, perché poi alla fine sei subentrato e fuori sei rimasto. Avrei molta fiducia se avessimo anche un solo leader nel gruppo che trasmettesse un po' di caparbietà, sana incazzatura, voglia di rivalsa. Adoro Lucio, ma non ha al momento un giocatore leva, capitano incluso. Serve più leader che portiere, più centrocampista, più attaccante. Bella la riflessione di Marco, che condivido. E in Arabia, se ho letto bene, 13 partite, 16 gol, non male. Carnevali cosa aspetta a portarlo a Torino? È fortissimo, non so a chi fai riferimento, però mi sono perso qualcosa. Alberto dalle colline di Monferrato dice: zero fiducia in Spalletti, considerando che a 4 partite dalla fine eravamo tranquillamente in Champions, poi è riuscito a non vincere con Sassuolo, Lecce e Fiorentina tutte in casa. Premetto che non lo rivorrei, ma Conte libero, un'occasione troppo ghiotta. Sentiamoci qualche nota vocale, vai!
13: Ragazzi, buonasera, Andrea dall'Infernetto.
0: Ciao.
13: Io
0: Andrea,
13: ricordo che il mister, poco prima della fine del campionato, lamentava l'assenza di un trequartista, di qualcuno che detti passaggi, tempi, verticalizzazioni, giochi tra le linee. Non è cambiato niente, perché a oggi è ancora quello che il mister ha chiesto l'anno scorso, non gli è stato dato.
0: Questo è il grande problema, e soprattutto a proposito dei trequartisti, secondo me il grande sogno di Spalletti è Brahim Diaz, e io qua cerco di conservare ancora una piccola flebile speranza che possa poi parlare con Mourinho, capire che è meglio che vada via e che possa accettare eventualmente la Juventus. Sentiamo un'altra nota vocale.
14: Ciao ragazzi, una buona sera anche a tutti i radioascoltatori. Allora, ciao. Io direi Dusan Vlahovic un accordo con lui bisognerebbe trovarlo, perché tanto in giro attaccanti che la Juve possa prendere anche per una questione di budget non ce ne sono. A Dusan Vlahovic io andrei ad affiancare un giovane, Ekator, o Pellegrino, ma mi fermerei su Ekator, perché poi andrei a spendere i soldi che la Juve vuole investire su Colomani, e anche basta Colomani, quindi circa 40 milioni di euro sul portiere. Sono d'accordo un po' con tutti quelli che dicono carne secchi. E poi a centrocampo, ma là si dovrebbe fare un sacrificio grosso, cercare di piazzare almeno un paio di giocatori e capire se la controparte è disposta a cederlo, ma pare sia disponibile ad andare via. Stiller,
0: ecco, non ci arrivavamo al nome, sì, che è un giocatore che tra l'altro si era fatto il nome di Stiller. Altro nota vocale, poi leggo un messaggino e poi ci avviciniamo al momento della sorpresa. Vi faccio risentire una voce.
15: Ciao Vincenzo, Cristian da Roma. A me questo calciomercato, questo
0: ciao Cristian,
15: mercato estivo mi ricorda tanto il mercato estivo in cui si fecero migliaia di nomi, magari centinaia di nomi, e alla fine si comprò solo UEA. Questa cosa mi spaventa un po'. Spero di sbagliarmi.
0: Bravo.
15: E niente, forza Juve fino
0: bravo,
15: alla fine.
0: Bravo Cristian, a me è venuto in mente la stessa stagione. Speriamo che non vada così, e speriamo che invece possa venire fuori qualcosa di diverso, di più. Ma ribadisco, poi ho grandissima fiducia in Spalletti. Ciao Marangio, do fiducia a Spalletti, dice Leonardo da Brescia, perché ha fatto vedere sprazzi di profonda organizzazione della squadra espressa tramite il gioco. Questa organizzazione non c'era dal 2014, dopo l'addio di Conte, Allegri ha gestito i campioni. Mi hai fatto ritornare in mente, Leonardo, alcuni momenti di una Juventus che mi è piaciuta tanto, tanto, tanto. Poi ce la siamo un po' dimenticata, perché a un certo punto sono finite le energie, a un certo punto sono arrivate partite orribili, a un certo punto sono arrivate risultati orribili, e quindi abbiamo quasi cancellato una bellezza che a un certo punto diciamo mamma mia, da quanto tempo si vedeva la Juve giocare così, vincere così, che era bellissima. Quindi se la Juventus riesce a seguire quella scia là, poi alla fine certe partite straordinarie le ha fatte con i giocatori che c'è in rosa adesso, non che debbano restare. Però secondo me poi puoi andare a migliorare la rosa, ma su una struttura organizzativa che funziona, che non sarebbe assolutamente male. Enesiri dice, era il giocatore a cui mi ferivo, dice Antonio da Caserta. Perfetto, ok, perché mi era sfuggito quel passaggio lì. Sentiamoci un'altra nota vocale e poi comincia a fare quel trillo, così lo presentiamo direttamente in diretta.
16: Ciao Vincenzo, sono altrettanto anch'io un Vincenzo.
0: Grande, da ciao Vincenzo.
16: Del Garda.
0: Del Garda.
16: Allora, per rispondere alla tua domanda, il portiere in alternativa al Dibu Martinez, io dico Emiliano Falcone. Occhio alle statistiche, perché è vero che Lecce subisce tanti gol, ma è anche vero che
0: fa tante parate.
16: E Lecce è una difesa abbastanza granitica, e durante le partite ha avuto anche momenti in cui durante il campionato ha subito pochi gol, e in quei pochi gol che ha subito Falcone ci ha messo sempre lo zampino. Portiere da tenere sott'occhio, perché secondo me può far bene, può
0: Falcone, Falcone, Falcone,
16: quello che ha ancora da crescere. Sempre forza
0: sai
16: Juve e fiducia estrema in Carnevali.
0: Fiducia estrema in Carnevali, grazie al nostro amico. Sai che c'è, che poi ho il timore che possa essere un po' il Di Gregorio di turno, Falcone. Quindi insomma, questa è l'unica ottima portiere, per carità, però è una cosa che mi potrebbe turbare un po'. Allora, non lo sentite da un po', ma lo risentirete tra 4 giorni con il lì presente, cioè dall'altra parte del vetro accanto a Rossi a dargli fastidio con una mosca che gli ronza attorno, Quintiliano, perché risentirete, ma io ve lo faccio sentire già oggi, il mitico, lo straordinario, l'impetuoso, il re della Juventus, Samuel Tafes. Ciao Samuel!
17: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
0: Come stai?
17: Sei esageratamente esagerato.
0: Grande, sa. Come stai? Lavori ancora? Sei in ferie come Santarelli, oppure come Santarelli, come il sottoscritto non va in ferie? Cioè se ne parla più avanti.
17: No, sempre al lavoro, sempre operativo,
0: bravo,
17: e sempre in attesa di girare i campi con la nostra cara e amata.
18: Non vedi l'ora, eh? Quando esatto, ti tolgono le partite,
17: quel profumo, sì, mi manca quel profumo dell'erba proprio.
18: Oh, quest'anno ti do una notizia, Samuel, e ve la do a tutti quanti voi. E guai a chi dice porti male perché so anni che non ci vado e le cose non sono cambiate, magari quest'anno cambiano. A Napoli stiamo insieme.
17: Questa è una grande notizia.
18: Quindi io a Napoli, quando stiamo insieme, ti porto a mangiare la pizza, però quella buona. Ti porto la sfogliatella e ce la mangiamo in tribuna stampa mentre facciamo la cronaca, così facciamo le fotine e ci divertiamo. Va anche bene. Poi in conferenza stampa, anche perché ci sarà ahimè, il buon Max Allegri, quindi possiamo fare anche la domandina al Max,
17: che sarà sempre un piacere salutarlo. E tra l'altro c'è una foto con la sfogliatella dalla tribuna stampa del
18: lo so, l'ho vista bene.
17: Del Maradona col direttore.
18: Col direttore, te ne porterò una io ancora più buona di quella col direttore. Ma la sai la cosa strana che adesso mi sta venendo in mente? L'ultima volta che sono andato al Maradona finì 5-1. C'era Spalletti, c'eri anche tu, lo so, ti avevo visto, poi ho realizzato che eri tu, perché poi siamo conosciuti dopo. C'era Spalletti e c'era Allegri. Adesso ritorno con Spalletti e con Allegri, solo che Spalletti ce l'abbiamo noi e Allegri ce l'hanno loro. Considerando il modus giocandi di Allegri, è difficile che finisca 5-1 o tutto male che vada. Allora, se tanto mi dà tanto, magari questa volta si invertono i risultati e siamo tutti più contenti. Chi lo sa, vediamo.
17: Anche con una zero, a me va benissimo.
18: Va benissimo anche a me. Senti, Samuel, allora tu come ti senti davanti a questo mercato della Juventus? Allora, sei contento intanto della dirigenza? Sei preoccupato per questo immobilismo di questo momento qua? O hai fiducia che poi qualcosa succeda, ovviamente davanti a cessioni, perché altrimenti non si può?
17: No, allora, sono contentissimo della dirigenza, perché l'arrivo di Carnevali è un arrivo molto importante. È un arrivo di una persona competente, innanzitutto, che è la cosa più importante, e che ha un modus operandi di lavorare che è più, tra virgolette, normale, tradizionale e più adatto al calcio italiano, no? Quindi meno computer, più occhi, persone nei campi, no? Ed è anche una persona che comunque è molto, lo vediamo, sincera, e che comunque sta dicendo le cose come stanno, no? Ragazzi, io penso che non bisogna dimenticare il fatto che la Juve è arrivata fuori dalle coppe, e questo aveva e avrà un impatto, no, sul mercato di quest'anno.
18: Beh,
17: no?
18: Champions, se tu sei arrivato nella
17: posizione in cui sei arrivato, vuol dire due cose. Esatto, chiaramente io intendo le coppe, la coppa
18: la
17: che
18: coppa
17: conta. No?
18: Esatto,
17: la Champions League, scusatemi, corretto. E questo chiaramente voglio dire due cose. La prima è che la squadra così forte effettivamente non ce l'hai, no? Perché il campo ha parlato, vuol dire che ce ne sono, o perlomeno potrà essere forte quanto pensi, però ce ne sono ben più forti di te. E la seconda è che comunque questo inciderà sulla stagione successiva, ovvero quella che sta arrivando, no?
18: Certo.
17: E quindi questo vuol dire che non ci saranno grossi acquisti. Non ci saranno grossi acquisti, sarà difficile fare le cessioni che dovrei fare, no? E quindi me lo aspettavo. Mi piace che Carnevali sta, ed è quello che fa male alle persone, che lui è realista, lui risponde sempre, e secondo me infatti questa cosa è una cosa positiva, perché comunque è sincero, non c'è quel silenzio, no, al quale siamo stati abituati negli anni precedenti, e che secondo me ha avuto appunto un effetto anche controproducente, no? Perché poi ci sono tante voci, le persone si aspettano di tutto e di più, nessuno dalla dirigenza parlava e poi alla fine tutti davano la colpa a tutto, di tutto, no? E invece Carnevali lo abbiamo già sentito, per quanto non c'è stata ancora la presentazione alla stampa e tutto, però l'abbiamo già sentito rispondere a Skype piuttosto che ad altri emittenti in occasione di alcuni eventi. Lui ha risposto con la massima onestà e sincerità, che un momento è quello che è, che soprattutto ci sono tantissime cessioni da fare, perché noi pensiamo subito agli acquisti, no? Ma la verità è che la cosa più difficile da fare sono le cessioni, perché tutto parte da lì. No?
18: Già, parte, cioè,
17: abbiamo visto la sfilata che c'è stata al J-Medical in occasione del
18: quanti ne avresti tenuti di quelli che sono passati? Ti metto in difficoltà?
17: Nessuno.
18: Ecco, infatti.
17: Mi metto in difficoltà? Nessuno, veramente. Il problema è che il realismo dice questo.
18: Che ci sono.
17: Quindi, esatto, cioè, la realtà dice questo, che ci sono e bisogna cercare di cederli. Le altre squadre ovviamente non è che gli altri dirigenti sono dei fessi e noi siamo i re del villaggio, no? Che, quindi vendiamo tutto quello che vogliamo a quanto vogliamo. Quindi ci sarà molto lavoro da fare per Carnevale. Abbiamo una base solida, comunque dirigenziale e in panchina, e questo non è poco. E adesso sicuramente faranno il meglio che riusciranno a fare, però sì, mi sento di dire a tutti coloro che ci ascoltano, non sarà un mercato e un'annata facile, questo sì, me lo aspettavo. La Juventus non si ricostruisce in 30 giorni, quindi non si ricostruirà sportivamente in 30 giorni, però si metteranno delle buone basi, si cederà tutto quello che si riuscirà a cedere del superfluo, e poi alla fine dai, qualcosa anche arriverà, e sono anche fiducioso, però la Juventus non lotterà per vincere lo scudetto l'anno prossimo.
18: Per l'Europa League? La può vincere? Ci può provare?
17: Assolutamente sì, e me lo aspetto. Io mi aspetto un ottimo impegno in Europa League, perché non possiamo permetterci di snobbarla,
18: no.
17: Perché tanti anni che non diciamo la nostra in Europa, no? È tanti anni, anche lì non avrai l'obbligo di vincerla, assolutamente, però hai l'obbligo di fare bene, arrivare in fondo, e poi si vedrà, perché comunque anche l'Europa League non è facile, non è assolutamente facile.
18: No, assolutamente.
17: Però abbiamo i mezzi per dire assolutamente la nostra.
18: Senti, qualche aggiustamento. Ci sono due nomi che stanno turbando i sogni di tutti. Allora, quello di Colomani, che non finisce più, è quello del Dibu Martinez. Oggi avrai letto le parole responsabile area sportiva della Aston Villa, che ha detto: il Dibu non si muove, resta un altro anno con noi, contiamo tanto su di lui, un portiere di caratura internazionale, lui lo sa, anzi quando torna deve essere carico a pallettoni, eccetera eccetera. Chiude doccia gelata per la Juve. Qualcuno lungimirante dei nostri amici ha detto: non è che da club inglese, tanto poi lo perdono, ha voluto innervosire l'argentino, ma che in realtà è tutto un bluff, ma che raga il portiere andrà via. Allora, qual è la tua sensazione sul Dibu, porta chiusa o porta aperta, e su Colomani come andrà a finire?
17: No, allora, a me quando parlano i dirigenti inglesi mi spaventa, perché loro hanno sempre i mezzi per convincere i giocatori più di noi, no? Quindi noi siamo aggrappati alla volontà del giocatore, che comunque ha detto più volte che lui aspetta la fine del mondiale. È una mia speranza, io spero in Dibu Martinez, perché allora lui non è il mio portiere preferito, lo stereotipo di portiere ideale, però è una persona che ha vinto, che ha carattere, no? E a questa Juventus si è mancato veramente tanto. Oltre che essere un buon portiere, un ottimo portiere, che è la cosa più importante, certo. Alla Juve secondo me un portiere come lui serve come il pane, perché ha carattere, no? È sportivamente cattivo, agguerrito, no? E questa Juve secondo me è stata troppo una Juve di bravi ragazzi, no? E i bravi ragazzi vanno bene a cena da presentare ai genitori della compagnia. Vanno bene se ti ripresenta tua figlia a cena,
18: sì,
17: no?
18: Sì.
17: Permettetemi questa battuta, no?
18: Sì,
17: sul
18: sì.
17: Campo poi ci serve un po' quella, tra virgolette, bastardaggine, no? Ma sportiva, positiva, nel senso positivo del termine, no? Secondo me. Cosa che la Juve non c'è stata,
18: esatto, e che invocano in tanti,
17: esatto, con la cattiveria ma sportivamente parlando sempre, no?
18: Sì.
17: E lui la rappresenta ai massimi, no? Io ho parlato anche durante la stagione con gli ex giocatori che spesso venivano a vedere in tribuna e mi dicevano: qua non urla nessuno,
18: no, è vero.
17: Qua non urla nessuno, campioni di alto calibro, non voglio fare nomi perché era una roba molto confidenziale, e mi aveva detto: io, ecco, si era veramente uno di spessore, quando sbagliavo un passaggio, ne sbagliavo uno in quattro partite, dalla difesa mi gridavano: oh, svegliati, e ne sbagliavo uno in quattro partite, magari la partita scorsa avevo fatto quattro assi, cioè, per dire, no?
18: Ma
17: chi lo fa?
18: Te ne aggiungo un'altra, sai chi lo faceva? Spalletti, te lo ricordi come gridava addosso a Conminers? Cioè, lo deve fare lui, lo deve fare lui.
17: Esatto. Cioè, quindi questa cosa qua, invece Martinez che ha gli attributi per poterlo fare, no? E quando si grida una roba del genere, questo è un esempio, ma ci sono tanti altri esempi, gli altri non possono fare altro che stare zitto e fare quello che dice Martinez, no? Quindi per questo sarebbe importante, è molto difficile, secondo me, perché è molto difficile, perché è difficile La verità è che per noi e per qualsiasi altra squadra del nostro campionato dobbiamo aggrapparci solamente alla volontà del giocatore e sperare che non arrivino altre sirene per questi, no?

0: sono state nominate a Vlahovic, in realtà secondo me tecnicamente sono tutte inferiori. No, io spero, voglio sperare sempre che Vlahovic alla fine della fiera si renda conto che tutti quei soldoni che pensava di guadagnare non li trova da nessuna parte, che alla fine la Juve si renda conto che alla fine conviene rinnovare e si torna tutti amici come prima. Questa è la mia speranza, perché è secondo me anche la speranza di Spalletti.
1: Ma no, ci hanno raccontato che l'unico spogliato, l'unico diciamo armadietto pieno di roba è il suo ancora, quindi non l'ha manco mai svuotato. L'ha svuotato Openda e tutti quanti abbiamo sognato. Non l'ha svuotato Vlahovic.
0: Ma io lo dissi anche in un collegamento alla fine della scorsa stagione, no? Che non mi sarei sorpreso assolutamente se non accadeva l'offertona da parte di qualche club straniero per Vlahovic, perché alla fine l'abbiamo già visto con Rabiot, l'abbiamo visto con Dybala, no? Queste persone che credevano di andare a fare mega fortune e invece si sono ritrovate in squadre meno blasonate guadagnando pure di meno. Quindi l'abbiamo visto Vlahovic a Roma, Rabiot a Marsiglia, e tutta gente che pensava di andare a fare 20 milioni di euro in giro per l'Europa. Così non è stato, quindi alla fine non mi stupirei, lo spererei se alla fine fra magari 15 giorni si rimettono al tavolo. Sapete che c'è, per convenienza di tutti e due è meglio che firmiamo, e poi magari fra 2 anni si rivedrà, fra 1 anno e mezzo si vedrà.
1: Senti,
0: anche perché è difficile sostituirlo.
1: No, è vero. Senti, l'ultima domanda te la fa un nostro amico, ti chiede, vorrei chiedere a Samuel, ma Gyurassy è così talmente imprendibile? Gyurassy.
0: Non è che è imprendibile, cioè, esatto, ma poi allora il problema, e l'abbiamo visto anche con Palestra, con l'Inter, il problema non è che sono prendibili,
1: appena vai,
0: cioè,
1: arriva il club inglese che ti offre il triplo, no, e dice ciao,
0: esatto, cioè, allora, allora per il nostro campionato adesso sono tutti prendibili fino a che non interessano gli altri,
1: esatto,
0: perché
1: esatto,
0: è così,
1: qua,
0: è così, ma per tutti adesso, non solo, pure siamo pure in minus con il campionato turco, prima non competiamo neanche, non abbiamo neanche più i soldoni per competere con il campionato turco, no? Guardate la Roma con Greenwood, no? Ce l'aveva in mano, doveva chiudere, è arrivata la Turchia in 5 minuti, tac super, tac, quindi
1: 11 milioni a stagione.
0: Esatto, per tutti i club italiani i giocatori sono prendibili fino a quando non interessano gli altri.
1: E questo è un grave problema contro il qua. Uno dei tanti problemi per fare la squadra di Carnevale, che deve vendere giocatori invendibili, per comprarli è complicato.
0: Esatto. Non è neanche una colpa, è triste realtà. Dovremmo lavorare ancora più di ingegno. In virtù di questo bisogna lavorare ancora più di ingegno, di talent, di scouting, e in questo meno male che è arrivato un direttore come Carnevale che lavora con i talent scout e non con i computer, quindi
1: in tal senso Pellegrino te lo andrai a prendere e te lo porti a casa pulito intanto, oppure no?
0: Allora nei 5 d'attacco sì, come attaccante titolare no
1: titolare no, ovviamente come uno degli attaccanti, diciamo, potrebbe essere 20 milioni,
0: assolutamente sì.
1: Perché no Samuel,
0: le cifre sono quelle.
1: Sono commosso di averti sentito e sono felicissimo, ti abbraccio forte, ti lascio a Quintiliano per la partita, quindi insomma ci sarà da ovviamente non divertirsi, che scenderà in campo una squadra non sperimentale, ma che perlomeno già si conosce, questo è poco ma sicuro, sono sempre gli stessi, e quindi ci ritroviamo presto. Grande Samu,
0: un piacere come sempre, un saluto a tutti, un abbraccio.
1: Ciao Samu, un grande abbraccio a te, sta per partire Quintiliano, ma noi ci sentiamo qualche nota vocale così lo facciamo respirare ancora un po', non vedo sciupato.
2: Carissimi, buonasera a tutti. Senti, il toscanaccio sta chi viene a mollo, giusto?
1: No, perfetto, qua a mollo, lui starà pensando.
2: Allora, Marco da Roma,
1: sta dormendo.
2: Allora, quello che penso io è questo, cioè nel senso, sentendo le parole di Carnevali, comunque sia non ha detto che non ci saranno acquisti.
1: No,
2: ha detto che bisogna fare le cose con calma, dopodiché non buttare i soldi dalla finestra come se è stato fatto per 2 anni. Quindi io do piena fiducia a questa società e soprattutto do piena fiducia a Spalletti, che partendo da zero può rivedere un attimino anche i Douglas Lewis e tutti questi giocatori qua che erano praticamente scarto dell'altro anno. Quindi io darei molta fiducia a tutto questo.
1: Dai, chiudiamo con questo messaggio di grande fiducia del nostro amico. È pronto Quintiliano, io vi do appuntamento a domani con altre sorprese. Ve ne ho fatte già tre questo pomeriggio.

0: Ve ne farò tante domani e in questi giorni, quindi abbiamo modo di stare insieme. Di oh, poi ragazzi, se la sorpresa ce la fa a Carnevali e la Juventus, siamo più contenti. Quindi magari gli mando un messaggino e dico: facci una sorpresa, così domani c'è una bella puntata a parlare di non dico di Colomani, perché non piacerebbe ad alcuni, di un acquisto, di un bel acquisto. Vi lascio a Quintiliano. Domani, ciao a tutti, ciao Fede.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, aggiunge, attueremo un blocco totale, ma solo per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. Il tycoon precisa anche che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti, il petrolio scorre come mai prima d'ora.
4: Un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse, secondo le prime informazioni diffuse dai media locali. Un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale, e non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende, diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di due vittime, altre di quattro corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato non c'è certezza.
5: La politica, la presidenza della Camera, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti alla legge elettorale su 200 presentati, agli articoli 1, 2 e 3. La richiesta delle opposizioni di scrutinio segreto, ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, può essere accolta per tutte le proposte emendative, gli articoli del provvedimento per cui sussistono i requisiti. Rampelli ha quindi annunciato la distribuzione di una tabella con l'elenco di tutte le votazioni a scrutinio segreto accolte, a cui si aggiungerà anche la votazione finale.
4: Siamo alla cronaca. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto con la Iocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanni a 17 anni e mezzo.
5: La grossa frana di detriti, staccatasi oggi pomeriggio sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi, non ha fatto vittime. Poco dopo le 17, infatti, è arrivato il cessato allarme e i soccorritori ora stanno tornando a valle.
4: Lo sport, con il ciclismo, prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la decima tappa nel massiccio centrale. Un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogacar, sempre in maglia gialla, dopo una fuga di una quindicina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così la sua posizione di leader del Tour.
5: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Luca da Roma, che dire, Spalletti sarà fondamentale l'anno prossimo se li farà gli acquisti che lui chiede, perché sennò sarà un continuo arrancare. Almeno un centrocampo, un attaccante fisico e un regista e un trequartista che lui ha chiesto, un difensore centrale, punto. Tre giocatori, ma di buon livello.
7: Lo dico in maniera ironica, ma neanche tanto. Stiamo per incassare, a cosa sembra, 20 milioni di euro per il 50% sulla rivendita di Muharemovic. A questo punto tutti i nostri esuberi non potremmo darli in dono alle altre società e chiedendo poi con questo tipo di formula, perché mi va a finire che ne incassiamo ancora di più. Ciao, buon lavoro.
8: Ragazzi, buonasera a tutti. E sempre forza Juve. E niente ragazzi, questa calma piatta è molto preoccupante. Secondo me anche l'allenatore non riesce ad incidere, a farsi rispettare dalla società, Carnevalio o chiunque sia. Il fatto che siamo un anno e mezzo dietro a Colomani, un giocatore mediocre, è una cosa veramente imbarazzante. Io dico soltanto una cosa: per ritrovare un po' di entusiasmo anche noi tifosi serve l'arrivo di Antonio Conte. Io lo sto dicendo da mesi, e il primo giorno di presentazione di raduno è stato veramente qualcosa di imbarazzante, sembrava fosse l'Andria, con tutto rispetto per l'Andria e non la Juventus. Quindi io aspetto il ritorno di Antonio Conte, fino ad allora non guarderò più la Juventus, ed è una pugnalata al cuore, però veramente questa Juventus mi imbarazza fortemente. Antonio da Genazzano.
9: Allora, buonasera Radio Bianconera. Tutti dicono che Vlahovic non è da Juve, ma la Juve da quanti anni non è più la Juve?
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
10: Allora, mercato a parte, ci sono tante cose calde nel periodo estivo, non a caso, non solo a livello di temperature che sono elevatissime, almeno qui a Roma, ma mi verrebbe da dire in tutta Italia. Partiamo, ve lo dico subito, domani molto probabilmente avrò un avvocato espertissimo, ve lo dico, ve l'annuncio in anteprima, espertissimo di questioni legate a, da Calciopoli in poi, di tutte le questioni che hanno riguardato la Juventus a livello giudiziario. E siccome saremmo domani alla vigilia della sentenza relativa al ricorso di Andrea Agnelli sulla sua condanna per la questione plusvalenze, sarebbe una rivoluzione totale se venisse accolto, ci spiegherà anche quello che potrà succedere alla Corte di Giustizia Europea. Ma nel frattempo, ragazzi, più di qualche amico mi scrive in continuazione, ma anche giustamente, ci mancherebbe, caro Federico Rossi, mi scrivono questi amici e mi dicono: come andrà a finire la questione Arbitropoli? Ragazzi, in base a quello che stiamo leggendo, andrà a finire con l'archiviazione. Guarda caso, un giornale già lo sapeva, potrebbe andare a finire, attenzione, perché... Allora, il PM Ascione, lo sapete che è stato promosso da tempo, dovrà andare a livello europeo, diventerà un pezzo importante, comunque farà carriera sotto questo aspetto. Però Ascione, rispetto ad Arbitropoli, chiamiamola così, è convinto di avere elementi sufficienti per poter aprire un processo nei confronti dell'ex designatore Rocchi, mi verrebbe da dire anche in relazione a Gervasoni, capo del VAR. Però intanto designatore Rocchi, soprattutto a pressioni dell'Inter e della Federazione affinché fossero designati degli arbitri graditi all'Inter o non graditi all'Inter, quindi evitati quest'ultimi. Attenzione, perché domani mi pare che sia l'ultimo giorno che Ascione sarà alla procura di Milano, che è capitanata, come sapete, da Viola. Ve lo ricordate Viola, che aveva il telefonino con il marchio dell'Inter? No. Se domani non succederà nulla, il rischio è che Viola e magari i suoi adepti archiveranno tutto. Questa è la sintesi, ragazzi, ve la faccio breve, così saremo a vedere quello che accadrà. Mi ha scritto un amico: ma non è possibile, che io ho pensato giorni fa, ma con queste... Perché Ascione vuole rinviare a giudizio e quindi mandare a processo i vari in cui finora indagato soltanto sono indagati Rocchi, Gervasoni e alcuni altri arbitro, segnalini, eccetera. Ma soprattutto poi c'è il discorso dell'Inter, perché se l'Inter veramente ha fatto pressioni attraverso peraltro la Federcalcio, l'ex presidente Gravina, sappiamo benissimo che al di là di Gravina, io ve l'ho detto in tempi non sospetti, è Viglione l'uomo dell'Inter. Che il capo della, ancora credo che sia lì, è il capo dell'ufficio legale della Federcalcio, che è non solo interista, ma mi è stato detto,
11: può anche lui, se vuole, può smentirlo, ci telefonasse, è un anti-juventino di quelli tipo ultra della curva. Ve l'ho detto sempre, no? Quindi speriamo che non finisca anche questo a tarallucci e vino. Ma sul fronte parliamo adesso penale, quindi giustizia ordinaria. Vedremo se la giustizia sportiva, che ancora a capo della procura c'è ancora ovviamente chi n'è, ma presumo che Malagò stia cercando di... qualcosa ha detto, mi pare, perché ha detto abbiamo toccato il fondo del barile anche sotto questo aspetto. Speriamo che poi la giustizia sportiva, rispetto all'archiviazione dello scorso anno, ancora ci deve spiegare perché, fatta da chi n'è, se invece riaprirà questa inchiesta a livello sportivo, anche se solitamente... quando parte un'indagine a livello penale, poi è la procura, in questo caso di Milano, che deve dare le carte alla giustizia sportiva. Quindi attenzione, attenzione. Quindi questo è il capitolo relativo all'extra Juve, soprattutto al discorso legato alla giustizia sportiva. Invece il capitolo Juve, non so se dire ahimè o meno, perché io non sono convinto che alla fine Dibu Martinez salti. Vi spiego anche perché. Quel dirigente ha detto, poi non ho capito che quale carica abbia in seno alla Aston Villa, ha detto che insomma sulla carta non lo cedono, Dibu Martinez, quello che scrivono i media non sono vere le cose. Fatto sta che siccome Dibu Martinez e la Juventus hanno un accordo, alla fine sì, l'ultima parola dovrebbe spettare alla Aston Villa, perché comunque il cartellino è dell'Aston Villa e il contratto non è scaduto, cioè non è in scadenza di contratto, non è svincolato di Dibu Martinez. Secondo me, uno come Dibu Martinez a 33 anni, ora è alla vigilia della semifinale, potrebbe andare per la seconda volta consecutiva in finale dei mondiali, l'altro l'ha vinto in finale con la Francia, come ricorderete, che questa sera sfiderà la Spagna. Per me, uno di 33 anni con quel carattere, non credo che... cioè se vuole andare alla Juventus, secondo me, attenzione, fa di tutto per andarci, però staremo a vedere. L'alternativa sarebbe ovviamente Vicario, ne stiamo parlando da diverso tempo, e poi nel frattempo ci sono altre cose relative alla Juventus, perché questione attacco, pare che Pellegrino stia continuando a guadagnare posizioni. Io vi dico la verità, lo dico perché tanto su queste cose mi espongo, perché ve lo dico il parere. Io lo prenderei Pellegrino, ovviamente non dovrebbe essere, nel caso in cui venisse ingaggiato dalla Juventus, il primo attaccante. Magari poi lui si guadagna anche la palma di titolare, chissà, non lo so, però io lo prenderei, perché è un giocatore che a me piace molto, anche, ve la dico tutta, anche dal punto di vista caratteriale. Beh, gli argentini solitamente ce l'hanno la garra, insomma sono famosi anche per questo. Così come Colomani, sembra che la Juventus voglia rilanciare per restare in attacco. Io spero che invece, ragazzi, francamente non ce la faccio più a leggere la questione Colomani, ma non ce l'ho con Colomani. Attenzione, che a me non piace più di tanto, ma io non conto nulla, non sono un dirigente della Juventus. Soprattutto ce l'ho un po' con il Paris Saint Germain, che credo si stia comportando, già ve l'ho detto, sostanzialmente come lo scorso anno, o meglio, la minaccia di El Khalaifi quando disse, dopo la lite con Comolli, quando disse me la ricorderò questa, secondo me si sta consumando. Ve la dico tutta, io non so se adesso loro abbiano altre richieste per Colomani, però stanno chiedendo troppi soldi per quanto mi riguarda. Poi alla fine magari la Juventus lo prenderà, ci mancherebbe altro, però si stanno comportando allo stesso modo in cui si sono comportati nella passata stagione. Questo è un po' il succo del discorso. È chiaro che abbiamo sempre un Vlahovic libero, ne avete parlato anche poco fa, no? Sentivamo Samuel, alla fine gira che ti rigira non ha trovato una squadra sostanzialmente Vlahovic, o meglio non ha trovato la squadra che sperava trovasse, cioè i vari Barcellona, i vari Bayern Monaco, i vari Manchester United, quelli erano i nomi che si facevano accostati a Vlahovic. Evidentemente forse non era tutto così chiaro, che non era vero tutto, ecco, questo è un po' il discorso. Poi stamattina io, come sapete che questa settimana sto sostituendo Giulia dalle 11 alle 12, ho avuto Giocondo Martorelli come ospite, e lui è chiaro che ha detto, io francamente ti dico la sincera verità, mi aspettavo queste difficoltà della Juventus. Oggi un amico mi ha scritto, ha detto però Spalletti non sarà contento. È chiaro che qualsiasi allenatore vorrebbe nel primo giorno di ritiro più giocatori nuovi chiesti possibili. Però io insisto, non voglio giustificare nessuno, perché i bilanci si fanno a fine, in questo caso a fine mercato, ma mi viene anche da dire che il mercato viene giudicato dal campo, perché noi magari possiamo avere dei nomi importanti e poi falliscono, come purtroppo è successo negli ultimi due, nelle ultime due sessioni estive. Quelli che devono cambiare il volto della Juventus, che devono iniettare personalità, che devono far fare il salto di qualità, invece si sono rivelati degli autentici flop, e adesso è molto difficile piazzarli. Quindi non mi, adesso come adesso, io non posso condannare Carnevali. Cioè, se Carnevali non prende Colomani, non è che, anzi io spero che io, che lui dica no, 40 milioni io non te li do, ora 38, 40, 42, la cifra esatta non la so, però comunque è una cifra molto molto molto molto elevata. Quindi aspettiamo l'evolversi della situazione, sempre con la speranza chiaramente che Massara faccia la differenza sotto questo aspetto, cioè che possa tirar fuori dal cilindro dal cilindro qualche nome, che poi dal cilindro, da qualche squadra, da qualche rosa di squadra importante, di giocatori scontenti, un po' fuori dal progetto, che comunque siano all'altezza, tutte queste cose qui. E quindi aspettiamo anche questo aspetto. So per esempio, ho letto che sta cercando a tutti i costi di prendere Kessié, che ovviamente sarebbe un per me sarebbe un colpo importante, perché l'unico dubbio poteva essere, può essere ancora forse, legato alla questione fisica, però al mondiale, nelle tre partite che ha fatto, poi la Costa d'Avorio è stata eliminata, anche Spalletti pare che abbia avuto dei feedback positivi, cioè lui è in forma, malgrado abbia giocato nel campionato arabo. Certo che se vuole venire alla Juventus, anche lui, caro che sì, deve ridurti drasticamente lo stipendio, ma non è tanto quello, da quello che sto capendo, è sempre la solita questione legata al bonus alla firma, che sono maledettamente ostativi, perché viene un calciatore e a parametro zero, Federico Rossi svincolato, lo prendiamo a parametro zero, però l'agente di Federico Rossi ti dice ok, tu non paghi il cartellino, però alla firma tu mi devi dare un bonus di 10 milioni, 7 milioni, 15 milioni, un po' quello che aveva chiesto il papà di Vlahovic quando ha discusso, mai con Carnevali finora, ma con Comolli le due o tre volte che ha discusso, addirittura forse 10 volevano. Che facciamo allora? Se tu mi accetti l'ingaggio di 6,5/7, ok? Che 7 già sarebbero tanti, comunque 6 più bonus, 6,5, e va bene. Dopodiché, se ti faccio un contratto di 2 anni e ti do 10 milioni di commissioni alla firma, ma è vero che sono tassati diversamente gli ingaggi rispetto ai bonus, però comunque sia arriverei a darti 6, 5, 11, 11, quasi 12, cioè lo stipendio che prendevi prima e per il quale io non ti ho rinnovato il contratto. Ecco perché dico, volete i bonus alla firma, ma dovrebbe essere una cosa ovviamente irrisoria, per come la vedo io. E gli atti nomi più o meno sono sempre gli stessi, però io, fino a quando non si concretizzano gli affari, sono sempre un po'... Ah, io voglio aspettare, è chiaro che spero che al più presto arrivi qualche colpo, no? Sabato la Juventus giocherà, stavo ipotizzando una formazione, no? Sabato saremo, lo sapete, colpo di tacco. Sarà quasi una formazione di esuberi, cioè su 11 calciatori, se voi andate a leggere l'ipotetica formazione, ma quella è, perché ne mancano diversi che sono in vacanza ancora perché hanno fatto i mondiali, i vari McKennie, i vari Diz, eccetera eccetera, 5 sono degli esuberi, cioè la Juventus ha una squadra di esuberi oltre a quella, diciamo così, tra virgolette titolare o comunque facente parte della rosa, e quindi non ci sarà nessuno ovviamente dei nuovi, se non Hecator, che spero, guardate che vi dico, che questo ragazzo, siccome è stato pagato 16 milioni, se non sbaglio anche 2 di bonus, sono tanti per un 19enne, presumo, io ripeto, ho chiamato degli osservatori che lo hanno seguito al Genoa, nelle giovanili, poi è stato convocato dall'Under 21 da Baldini, che si è sentito con Spalletti e gli ha detto guarda, su questo ragazzo vai tranquillo, e più di qualcuno invece che lo ha seguito durante tutta la stagione con le giovanili del Genoa ha detto di un'altra categoria, perché 19 anni, 16 milioni di questi tempi in Italia, vuol dire che devi per forza avere qualcosa di diverso dai giocatori ordinari, soprattutto della tua età ovviamente. Allora, Francesco da Napoli, sono Juventino, ma non mi sentite parlare sempre del stesso... Francesco, vuoi venire a fare la trasmissione? Se vuoi, vieni qui, ti metti qua e ci parli tu, ci fai la trasmissione, magari mandaci anche la scaletta con gli ospiti. Devi parlare delle cose che succedono. Attualmente la cosa principale è il mercato per quanto riguarda la Juventus. Di cosa vuoi parlare? Del campionato che deve iniziare? Io non vi capisco alcune volte perché critichiate gratuitamente il lavoro degli altri. Io non mi permetterei mai di criticare, per esempio, il lavoro di Federico Rossi. A parte Federico Rossi è un fuoriclasse nel suo lavoro, no? Adesso però, per fare un esempio, perché non ne capisco di cose tecniche. Gli posso solo dire, magari, che ne so, questa inquadratura, ma nemmeno... Quindi tu, caro, come ti chiami, Francesco, secondo me non sei nemmeno della Juventus, fidati. O comunque, anzi, sicuramente non conosci le dinamiche giornalistiche. Cioè, dimmi di cosa dovremmo parlare. Possiamo parlare del Covid che c'è stato nel 2020? Se vuoi lo facciamo, lo abbiamo fatto durante quel periodo. Adesso non voglio arrabbiarmi, però io quando si criticano gratuitamente le persone per il proprio lavoro senza conoscerlo, francamente non ci sto. Ciao Quinti, non vedo tanta differenza tra Colomani, assurdo che ancora stiamo ad elemosinare uno sconto, nemmeno fosse Harry Kane, è un Pellegrino meno dotato tecnicamente ma molto affamato e forte fisicamente. Pellegrino, un portiere, Zaniolo un difensore, Solet, boh, firmo subito, certo con le dovute dovessero essere cessioni, Sasha, Sasha ha detto bene, con le cessioni che sono fondamentali. Oggi ascoltavo una trasmissione che parlava di tante squadre, guardate che per esempio c'è il Napoli che ha tantissimi, a noi ti dice non interessa, però per farvi capire che il problema non è solo della Juventus, il Napoli deve cedere tanti calciatori se vuole acquistarne qualcuno, ma da come ha detto il loro presidente in sede di presentazione di Massimiliano Allegri, non mi pare che voglio acquistare, anche perché l'ha detto chiaramente Allegri, Max è un aziendalista, quindi come dire non mi chiederà quasi nessuno, a differenza per esempio del suo predecessore, cioè Conte. Il menù di questa sera, caro Federico Rossi, prevede, a proposito di portiere non, alle 19.35 Michelangelo Rampulla, poi alle 20.05/10 invece avremo Antonio Barilla, prima firma della stampa. Però andiamo con qualche audio da casa, vai Fede.
12: Ciao Quintiliano, sono Antonio De Viterbo.
11: Ciao.
12: Solo per ricordare che la eventuale archiviazione della procura della giustizia ordinaria di Arbitropoli non determina l'archiviazione della giustizia sportiva, la quale parte dall'ipotesi di presunzione di reato. Quindi i dati fin qui raccolti dall'accusa della procura ordinaria, mandati alla procura sportiva, hanno il tanto per un condanna dell'Inter alla Serie B, alla retrocessione. Quindi non è corretto dire che archiviazione vuol dire che finisce tutto lì.
11: Sì, questo è vero, però convieni con me, io ti capisco le dinamiche. Io sento sempre degli avvocati, domani ripeto, se tutto va come deve andare dovremmo avere uno molto esperto, ora dovremmo avere uno, usiamo il condizionale, molto molto esperto di questa materia, di tutte le materie giudiziarie legate alla Juventus, e quindi ci dirà anche per esempio come andrà a finire secondo lui il ricorso di Andrea Agnelli in programma alla Corte di Giustizia Europea giovedì, ma anche probabilmente qualcosina legata all'Inter. Io non sono nemmeno indignato, perché se io leggo le intercettazioni, non le abbiamo pubblicate noi di Radio Bianconera, di Bianconera News, di tutto Juve, e quindi diciamo dei siti monotematici sulla Juventus, le ha pubblicate il Corriere della Sera, che non c'entra nulla con la Juventus, ha fatto il suo lavoro giornalistico, ha pubblicato delle intercettazioni che sono gravissime. Aggiungo che quelle intercettazioni, nel caso in cui venissero confermate, cambierebbero, peggiorerebbero anche il capo d'imputazione per Rocchi e forse anche per Gervasoni, ma intanto per Rocchi che era il designatore arbitrale. Se tu me lo archivi e Viola sappiamo chi è, cioè lasciamo perdere, cambiamo sport, parliamo di baseball, caro Federico Rossi, chiamiamo il CT che abbiamo avuto già qui, che peraltro anche juventino ed è simpatico. Ora naturalmente sto estremizzando il concetto, però se poi succede, perché se archivano la questione penale, io non so fino a che punto Cioè, c'è sempre una parte, ci sarebbe sempre una parte monca nel caso in cui riaprissero poi l'inchiesta sportiva, secondo me. Perché lo abbiamo visto con il processo alla Juventus sulle plusvalenze, gli sono stati dati dei documenti, probabilmente da Santoriello, probabilmente, che poi è stato indotto ad andare via, perché se mi fai una dichiarazione del genere e mi dici tu sei del tifoso del Napoli, ok, e poi dici sono anti-juventino, ma non l'ha detto sono anti-juventino parlando con gli amici al bar, sono anti-juventino nel mio lavoro da PM, lì veramente... Però probabilmente delle carte già le aveva mandate. Che cosa ne sappiamo noi? La procura, quali carte ha mandato? Se per esempio, in quel caso era Torino, ma la procura di Milano, se c'è Viola a capo c'è Viola a capo della procura, gli ha mandato tutte le carte necessarie affinché si possa riaprire una inchiesta sportiva? Non lo so, io domani mi informo. Domani avremo probabilmente questo avvocato, vediamo un po' quello che potrà accadere. Carissimo Quintiliano, Marco da Borgo Filadelfia, parliamo di portieri, centrocampisti, attaccanti, ma secondo me la rinascita della Juve deve inevitabilmente passare dalla formazione di un nuovo capitano, ovvero un giocatore dalla personalità catalizzante su cui il tecnico possa far leva per trasmettere concetti e voglia di combattere. Poi a traino anche i Locatelli ci possono stare, ma il capitano della Juve deve essere mentalmente un trattore, non un rimorchio. Deve trainare, non farsi trainare. Guarda, ti dico questo, Marco, mi dà l'occasione, perché il podcast che adesso durante la pausa programmerò è un po' legato anche a questo. Cioè, nella riunione che c'è stata il primo giorno di ritiro, cioè 2 giorni fa, io avevo detto, no, avevo parlato di primo giorno di scuola. In effetti c'è una foto nella sala video, ci sono Carnevali, Massara e Spalletti, e tutti i calciatori, quelli ovviamente che sono arrivati in ritiro, sembra quasi che seguano una lezione, anche perché c'è una lavagna lì, presumo che quando devono visualizzare i video, le partite eccetera, è chiaro che guardino lì. Sembrava veramente 3 professori con tutti gli alunni. Quello che è scaturito, è uscito fuori, sono molto contento, perché è una mia battaglia ormai. Gli è stato detto, noi vogliamo che voi abbiate responsabilità. In questo caso è sinonimo, secondo me, di appartenenza, perché tu, se tu hai un senso di appartenenza ad una maglia, di conseguenza hai maggiore responsabilità, ma anche più attaccamento, è chiaro, no? E ho fatto un podcast, cercato di matchare, diciamo così, 2 cose, cioè L'85% degli abbonati hanno rinnovato l'abbonamento, e ancora ci sono dei giorni, quindi presumo che alla fine manca il 15%, sarà il 100% degli abbonati. Questo significa che la Juventus, che i tifosi della Juventus, malgrado il momento negativo, malgrado le difficoltà di mercato, malgrado la Juventus non partecipi alla Champions League, è chiaro che l'abbonamento poi è legato al campionato, magari partite di coppa, e quindi 6° posto eccetera, comunque innamorata, comunque ti ha dato fiducia, ha dimostrato affetto. Quindi tu, società, e poi allenatore squadra, dovete rispondere a questa ondata di affetto che si è confermata, ormai si sta confermando, cioè allo stadium non viene abbandonata la squadra, gli abbonati parliamo, quindi, che poi hanno delle prelazioni su altre cose, trasferte eccetera. Quindi mi aspetto che si prevalga la responsabilità dei calciatori, che dovrà essere data anche un po' iniettata anche dalla stessa società e dall'allenatore, però è chiaro che prima di tutto la società, e qui ritorniamo al punto del mercato, deve dare dei segnali a livello di acquisti, che però sono anche legati, se non soprattutto, legati alle cessioni. Quindi società prima di tutto, per rispondere a questo affetto dei tifosi, società, poi squadra e quindi allenatore. Responsabilità sì, però insomma, dammi, Spalletti dice, per carità, magari uso più il bastone che la carota, datemi però una squadra all'altezza di tornare a competere. La Juventus deve tornare, il tifoso della Juventus è innamorato, pazzo, perché sai, caro Federico Rossi, i sentimenti sono incontrollabili, no? Magari tu ami una persona anche se non ti tratta male, perché in questo caso non ti tratta male, anche se poi sono delle difficoltà e la Juventus ne ha avute, però quando c'è di mezzo il tifo, l'amore per una squadra è come un matrimonio che non contempla il divorzio,
10: Sì, puoi criticarla, puoi discutere, basta, non faccio più l'abbonamento, poi invece lo rifai, perché si dice si cambia tutto, no? Partito politico, moglie vera, ma la squadra per cui si tifa non si cambia mai, anche se ci sono stati dei casi in Italia clamorosi, no? Di cambio di... però lì stiamo parlando di cose... E quindi mi aspetto sicuramente maggiore responsabilità, ma soprattutto poi la società deve rispondere a questo affetto, a quest'amore che i tifosi stanno dimostrando. Ve lo ricordo, finora 85% degli abbonamenti confermati e si arriverà sicuramente al 100%. Tra poco noi invece avremo, a proposito di ex di Juventus, diciamo forti di una volta, avremo Michelangelo Rampulla.
1: Fuori di Juve.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
1: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
1: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio ai mondiali. Francia-Spagna è la prima semifinale del mondiale 2026. A Dallas alle ore 21 italiane si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina che scenderanno invece in campo domani sera. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roca, il Belgio, si ritrovano dunque di fronte due anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Il tennis, Andrea Pellegrino vince la ATP 250 di Busta battendo il norvegese Kjær, 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese, e sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in due set il ceco Martin Krumic, numero 278 ATP, proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 6-4-6-2. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà Mariano Navone, numero 4 del seeding. Siamo al ciclismo con il Tour de France. Pogacar vince la tappa di L'Heuran e consolida la maglia gialla. Lo sloveno domina nel finale e vince nel giorno della presa della Bastiglia al termine di una tappa durissima. Pogacar dunque guadagna ancora più secondi su Vingegaard, attardato ora di 3 minuti e 36 in classifica generale. Siamo all'atletica. Dalle 18 è partito a Budapest la tappa del Continental Tour Gold. 5 gli italiani annunciati: Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel getto del peso, Pietro Arese nel 1500 metri, Marta Zenoni e Ludovica Cavalli nella prova femminile. E grande attesa anche per Armand Duplantis nel salto con l'asta. Duplantis che cercherà di battere ancora una volta se stesso. E torniamo ai mondiali di calcio, perché ci si prepara al gran finale con una special guest tricolore. Laura Pausini, l'artista italiana, sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato domenica al New York New Jersey Stadium, 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà dunque il titolo mondiale. Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, tempo stabile soleggiato ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
8: Eccoci qua, caro Federico Rossi. Allora, tra poco con Michelangelo ci facciamo una chiacchierata, tanto io già lo so come la pensa Michelangelo sul discorso portieri, e non credo che abbia cambiato idea rispetto a una mesata fa quando lo abbiamo sentito l'ultima volta in ordine di tempo. Io vi dico la verità, capisco i tifosi della Juventus, perché ogni giorno praticamente si legge qualcosa che, diciamo così, di negativo rispetto al mercato, è tipo Dibu Martinez parla il dirigente. Io vorrei, ripeto, se c'è un accordo, Dibu Martinez 33 anni, di carattere un po' lo conosciamo, non so fino a che punto poi il dirigente, per carità, il cartellino dell'Aston Villa, ma se io ti dico Dibu Martinez 33 anni, sono stato qui da voi, me ne voglio andare, me ne vado, secondo me, poi per carità magari fanno a botte, scherzo ovviamente. Poi leggiamo Colomani, sembrava fatta, da qualche giorno ormai il Paris Saint Germain non si schioda da quella cifra. Capisco quindi il vostro umore, anche la vostra negatività, dice il pessimismo, però bisogna resistere, diciamo così, bisogna resistere. Ben ritrovato a Michelangelo Rampulla. Ciao Mick.
9: Ciao, buonasera. Ciao.
8: Allora, io ci siamo sentiti più o meno una ventina un mese fa, già lo so come la pensi, però te la devo fare. La notizia del giorno, la notizia, chiamiamola notizia, sì, perché ha parlato un dirigente dell'Aston Villa. Tu sai che la Juventus ha un accordo con Dibu Martinez, ok, però la Aston Villa chiede troppo secondo la Juventus, ma addirittura oggi un dirigente ha detto: ma guardate che non è vero nulla, noi non abbiamo nessuna posizione di chiedere soldi eccetera, resta con noi. Ti chiedo, secondo te, poi lo so come la pensi perché te la ti faccio una seconda domanda, secondo te sono dichiarazioni strategiche oppure può saltare questo portiere e tu saresti contento forse?
9: avere grandi campioni in squadra fa sempre piacere, è giusto, poi uno che ha già vinto il mondiale, è un personaggio, ha personalità, è come portiere, possiamo discutere sul fattore tecnico, ma sul fattore di personalità, di carattere, assolutamente no, è un personaggio e quindi va bene, però in questo caso è di proprietà dell'Aston Villa, e l'Aston Villa decide di se venderlo, quanto venderlo, magari sono dichiarazioni per alzare ancora un po' più il prezzo, sicuramente sono schermaglie che ci stanno in una trattativa, quindi giustamente poi dice sì, noi lo vendiamo, lo diamo alla Juventus, magari noi rimaniamo senza portiere.
8: Sì
9: credo. No, ci sta tutto, no? Poi è una trattativa, se fosse a scadenza di contratto non ci sarebbero problemi, ma
10: certo,
9: è sotto contratto con un'altra società, e uno cerca di guadagnare il più possibile.
10: Però è pure vero che già sanno che la Juventus, loro chiedono su 10-11, la Juventus gli ha detto: noi ti posso dare 6-7. Sì, puoi anche alzare. Ah, tu dici alla fine: oh, questa è la cifra. Fanno finta, perché è una cosa strategica. Stamane ho fatto un'altra trasmissione, ho avuto un agente esperto che mi ha detto: secondo me sono dichiarazioni strategiche, come dici tu, ci può anche stare, anche perché lui ha 33 anni, ha una certa personalità, credo che alla fine se dici io voglio andare alla Juventus poi si troverà un accordo. Ma la domanda che ti fece un mese fa te la ribadisco, più o meno un mese fa: ma veramente è necessario tra virgolette prendere Dybu, oppure tu sei ancora sull'ipotesi italiana, cioè vicario per esempio?
9: No, io sono per i portieri italiani sempre, anche perché dimostrano sempre che sono i migliori, quindi poi come dicevi tu, Dybu Martinez ha 33 anni, va per i 34, e poi fra 2-3 anni, cioè non ha senso fare una cosa del genere dopo che tu a 34 anni hai detto che Szczęsny era vecchio. Allora,
10: bravo.
9: Si punta su un giovane, io faccio sempre per brutto, no? Ai miei tempi è bruttissima questa cosa qua, però io l'ho vissuto in prima persona, e quindi la Juve nel 92 ha puntato su Peruzzi che aveva 20 anni, 21, e quindi ci sta, c'è Perin che dà abbastanza da garanzie, quindi perché no? Puntiamo su un giovane. Non lo so, in questo momento mi viene in mente Caprile del Cagliari, perché credo che Carnesecchi l'Atalanta non lo ceda sicuramente, così come sì, c'è anche Vicari che ha qualche anno in più di Caprile, però io punterei su un giovane, così se dovesse andare bene, e sì, io credo che
10: potrebbe essere, diciamo così, la strategia
9: da vincere, però No, spendigli un po' meno di soldi, però ce l'hai, magari credo che vada bene, perché è secondo me è un portiere di valore, poi sai, quando vesti la maglia della Juventus diventa difficile tutto, però se si dimostra anche alla Juventus quello che ha fatto vedere in questi anni, credo che insomma per i prossimi 10-12 anni hai, certo, il portiere del futuro.
10: Esatto. Guarda, mi hai detto vesti la maglia della Juventus, è difficile per tutto, e mi ha dato un assist. Io ogni giorno faccio un podcast tra gli altri, oggi l'ho incentrato su questo discorso qui, che un po' è sulla scia di quello che hai detto tu. Nel primo giorno di raduno della Juventus, cioè lunedì, Carnevali, Massara e Spalletti dentro la sala video, c'erano i calciatori, ovviamente in ritiro ci sono quelli, non tutti perché mancano quelli che hanno giocato il mondiale, però la parola che è uscita fuori, cioè l'input che è uscito fuori, caro Michelangelo, è responsabilità. Io ho detto che è sinonimo in questo caso, però voglio sapere la tua, di appartenenza. Non credi che, al di là del discorso tecnico, poi faremo qualche nome, non credi che bisogna ritrovare anche, se non soprattutto, questo fattore qui alla Juventus, l'appartenenza, che non significa juventinità di una volta, non esiste più uno che è storicamente juventino, eccetera. Però intanto l'appartenenza, no Michelangelo, è fondamentale?
9: Sicuramente, ma lì si parte da un'altra cosa, che è italianità. Perché appartenenza, responsabilità, lo puoi fare, e sicuramente sarà molto di più sentito da un ragazzo italiano che piuttosto da uno straniero. E questo perché? Perché è un discorso abbastanza lungo, quindi ne ho da fare qua. Il discorso di appartenenza è che non per forza deve essere, non tutti quelli che
10: perché ad esempio Tevez ce l'aveva, questo, ai tempi tuoi questo, anche tanti ce l'avevano, però, gli stranieri.
9: Però c'era la voglia di vincere,
10: certo.
9: C'era la voglia di primeggiare,
10: certo.
9: La maggior parte erano italiani e poi quelli che sono arrivati, gli stranieri che sono arrivati non erano pinco pallino qualsiasi, erano giocatori di primissima fascia, gente che aveva sempre vinto nelle loro squadre, per cui ci tenevano. Adesso purtroppo, se dico purtroppo, anche se tu fai un anno che non prende mai la palla, l'anno dopo il procuratore ti trova sempre una squadra di livello, capisci?
10: Sì,
9: invece
10: sì.
9: Una volta, se tu giocavi male un anno, l'anno dopo dovevi scendere in B o in C per giocare.
10: Sì.
9: C'era questa anche in allenamento, questa non so, è brutto dire questa fame, ma diciamo questa voglia di...
10: No, ma hai ragione, la fame, bravo.
9: Di non lasciare niente al caso, lasciare niente al caso e di dare il 200%, vabbè, in questo caso per la Juventus, però in ogni squadra.
10: In ogogni squadra, certo.
9: Dava il 200%, certo. Perché doveva rimanere a certi quei livelli.
10: Esatto.
9: Adesso invece, e ci sono tanti esempi, no? Un anno non tocchi una palla, l'anno dopo ti trovi a giocare in squadre che fanno le coppe europee. Non so e non capisco questa situazione.
10: È chiaro. Però
9: purtroppo succede così e via. Poi se tu prendi tutta una squadra di stranieri, l'anno scorso la Juventus l'anno scorso a volte si è trovata in campo con uno o due italiani soltanto,
10: italiani,
9: quindi
10: sì.
9: Allo straniero che gliene frega, voglio dire, e poi vabbè,
10: sono cambiati giustamente anche i tempi, come dici tu, è vero.
9: Devi partire da una base di almeno sei giocatori italiani,
10: sarebbe
9: giocatori di italiani e cinque stranieri, ma di livello, non chiunque, perché devi accontentare i procuratori. Esatto, vabbè.
10: No, ma ho capito benissimo il tuo discorso, ma lo condivido anche, ci mancherebbe altro.
9: Devi andare a cercare nomi esotici.
10: Sì. Se non ti cambiano la vita, ma prendi un italiano, dici tu. Se devi prendere gli stranieri devono fare il salto di qualità alla Juventus.
9: Allora, facciamo esordire i giovani, poi guardi anche la seconda squadra o le squadre primavera sono tutti pieni di stranieri, quindi anche se è un giovane, ma sono tutti stranieri.
10: Sì, questo è un discorso.
9: Se tu vai a vedere, hai ragione. Se tu vai a vedere la Juventus, gli ultimi giovani che sono fuori dall'Under 23, nemmeno un italiano.
10: È vero. Questo però è un discorso alla radice, e spero che la nuova presidenza federale faccia qualcosa, perché è un discorso generale che riguarda anche la commissione.
9: Dovrebbero fare una cosa, secondo me, e te la dico.
10: Vai.
9: Chi compra in Italia deve avere degli sgravi fiscali.
10: Bravo.
9: Non chi compra all'estero. Chi compra in Italia ha gli sgravi
10: incentivare
9: fiscali.
10: Quindi l'utilizzo degli italiani. Esatto, incentivare l'utilizzo degli italiani. In effetti qualcosina del genere se ne sta parlando, da quello che mi risulta. Speriamo che insomma qualcosa facciano. Tornando invece al perimetro bianconero, cioè alla Juventus, sa benissimo che da qualche settimana sta diventando ormai... Stiamo andando oltre, secondo me, la telenovela. Riportare Colomani a Torino. Ora il Paris Saint-Germain vuole tanti soldi, tipo 40. Carnevale ha detto sinceramente stanno chiedendo troppo, ma non è il caso, secondo te, Michelangelo, di chiudere la questione? Ok, arrivederci e grazie.
9: Sì, sono pienamente d'accordo e credo che Carnevale abbia questo in testa, perché 40 milioni per uno che non gioca nel Paris Saint-Germain...
10: No, è proprio fuori dal progetto, l'hanno dato in prestito per 2 anni, infatti Luis Enrique è fuori dal progetto, il Tottenham ha fallito come tutto il Tottenham, francamente io con 40 milioni, caro Michelangelo, credo che voglia prendere un attaccante che mi garantisca 15-20 gol, o no?
9: Sì, no, ma questo non lo puoi sapere a priori, no?
10: Certo.
9: Quindi arrivato a un certo punto 40 milioni, ne prendo tre giovani, due giovani e uno intanto ce l'ho in casa, lo tengo, prendo due giovani, che ne so, di prospettiva, perché no? Ma io dico Colomani, ha fatto meno gol di Pinamonti, vuoi dire?
8: Lo so.
9: Prendi del Sassuolo, porti nella Juventus, magari ti fa 15 gol al campionato.
8: Sì.
9: Io ho fatto un nome italiano, ecco. Certo. Però poi lo conosce bene, Cannavaro lo conosce bene Pinamonti. Io piuttosto che prendere Polo Maní, che gioca 3 partite all'anno nel Paris Saint Germain e voglio 40 milioni, prendo un ragazzo giovane italiano e punto su quello. E poi vediamo chi c'ha ragione.
8: Certo.
9: Secondo me c'ho ragione io.
8: Poi no, vediamo. Ma io ho capito benissimo il tuo discorso. In effetti si è parlato del fatto che, diciamo così, Cannavaro voglia tornare a una sorta di italianizzazione, anche se non è semplice, però insomma speriamo che invece ci siano più italiani possibili. A proposito di non italiani, e io anche qui più o meno so come la pensi, Vlahovic sembra che abbia ribussato alla porta. Lo accogliamo o no il figlio del prodigo, alle condizioni però della Juve?
9: Io ripeto, a me Vlahovic è sempre piaciuto, è un ragazzo che ci mette tanta intensità, tanta grinta. Certo, devi giocare in un calcio magari un po' diverso da quello che ha intenzione di fare, perché è un ragazzo che negli spazi ti fa veramente male, uno che calcia bene, che vede la porta, il gol li fa. L'importante è portare la palla da quelle parti.
8: Esatto.
9: Vlahovic secondo me ci può stare. Certo, adesso che ha visto che dalle altre parti non lo vogliono, anche perché quando continua a chiedere tanti soldi, gli altri non sono mica tanto
8: stupidi.
9: Ci pensano a quello che hai fatto. Io ripeto, l'ho detto tanto tempo fa quando lui ha chiesto tanti soldi, io voglio rimanere, tu dici che vuoi essere
8: un simbolo della Juve, eccetera.
9: Dico, invece di chiedere più soldi, ne chiedo meno. Ne chiedo meno perché voglio dimostrare. E poi se fra un anno, due anni dimostri che sei un grandissimo fuoriclasse,
8: ti aumento l'ingaggio, certo. Meritocrazia.
9: Però adesso, come adesso, se io fossi in Vlahovic diminuirei l'ingaggio. Ma lì sono i procuratori che vogliono sempre qualcosa in più, capito? Perché se lui va da un'altra, i procuratori guadagnano, se rimane alla Juve guadagnano.
8: Che adesso peraltro è il papà, che certe volte i papà dovrebbero non seguire gli affari.
9: Allora
8: dei
9: io
8: figli.
9: Quando seguivo i settori giovanili, quando i papà devono stare a casa.
8: Bravo!
9: I genitori devono stare a casa.
8: Sono d'accordo con te. Invece per quanto riguarda il centrocampo, sembra che Massara, intanto Massara secondo te è un ottimo tra virgolette acquisto, come non direttore sportivo, è responsabile sostanzialmente di
9: tutta.
8: Però
9: la cosa sai che ho notato, ci stavo riflettendo con mio amico, stavo riflettendo che adesso si parla molto più dei dirigenti allenatori che dei calciatori. Ma in campo ci fanno i calciatori. Se tu vedi un ragazzo la Juve ha preso Cannavaro, ha preso Massara, no, i giocatori sono quelli che vanno in campo. Tu prendi i migliori dirigenti del mondo, ma se non prendi i giocatori non fai niente. Allora bisogna tornare a parlare dei giocatori, che sono i veri protagonisti del calcio.
8: Certo.
9: Invece noi abbiamo fatto diventare protagonisti molto di più di quello che sono gli allenatori e molto di più i procuratori
8: e i dirigenti
9: che non contano niente, contano poco rispetto al calciatore. Il calciatore, come posso dire, è il di più, sembra. Stiamo andando verso che il calciatore è superfluo, conta più comprare e vendere. No, non funziona così.
8: Invece l'attore principale del calcio è proprio il giocatore.
9: Il calciatore, io adesso, certo. Se tu mi dici, e io sono uno dell'ambiente, no? Se tu mi dici, dimmi la formazione del Torino dei giocatori, o dimmi la formazione del Genoa, io non ne conosco neanche uno. Conosco forse il figlio di Simeone.
8: Sì.
9: Anche la Juventus stessa, quando ha preso Davide, queste qua. Sì, ma devi prendere il giocatore. No, una volta si prendeva Trezeguet, Henry.
8: Mamma mia. Non me lo ricordare, vabbè, altrimenti mi rovini la serata, no scherzo, al volo.
9: Però tutti noi siamo affettati ai nostri tempi, certo, ognuno è affettato a proprio tempo,
8: certo.
9: Adesso i tempi cambiano, però ripeto, bisogna tornare a che il protagonista sia il calciatore e non i procuratori e i dirigenti,
8: esatto.
9: Quelli sono il contorno. Il fulcro principale sono i 90 minuti e nei 90 minuti giocano i calciatori, gli allenatori non giocano, giocano i calciatori.
10: Sì, sono
9: dobbiamo tornare a questo, se no abbiamo finito. Beh, abbiamo finito da un pezzo.
10: Beh, non andiamo ai mondiali da tre volte.
9: Sono tre volte che non andiamo ai mondiali.
10: Esatto.
9: Per cui,
10: figuriamoci.
9: Che devi dire,
10: la sintesi.
9: Stiamo raschiando. Stiamo raschiando il fondo.
10: Peggio di così, caro Michelangelo, non lo so. Comunque ti ringrazio molto, ti auguro buone ferie e ci risentiamo prossimamente.
9: Grazie
10: un abbraccio Michelangelo,
9: a tutti, un abbraccio della Juve.
10: Grazie a Michelangelo. Quando parlo con Michelangelo sembra di parlare con un amico, perché veramente confidenza, sono molto molto bravo, mi fa morire, perché lui si vede proprio quando parla a questi rimpianti del passato. Io li capisco, i calciatori della Juventus che sono stati nelle Juventus forti, quando parlano sono sempre animati da rimpianti, da ogni tanto anche Di Livio, no? Che interviene qua, è lo stesso discorso, è animato da questo rimpianto, dice, ma possibile una volta, perché non riescono a metabolizzare il fatto che la Juventus non è più quella di prima, non è quella cui appartenevano ovviamente loro. Ci sta, speriamo che prima o poi insomma si torni a questi livelli. Di un nuovo capitano, questo l'avevamo detto, io non ho risposto prima, scusami Marco, al discorso capitano. Ti posso dire la mia, la fascia da capitano secondo me, io la vedo così, potrebbe essere anche relativa, perché puoi anche avere la fascia, però ci sono anche dei calciatori senza fascia che magari sono più capitani, o meglio, hanno più personalità. Faccio sempre un esempio. Voi sapete che io ho seguito per 15 anni la Roma da inviato, no? 15 anni, quindi ho vissuto tutto il discorso Totti, la fine, eccetera. Il capitano era Totti, ma davanti ai microfoni la Roma spesso perdeva. Veniva De Rossi, che poi lo chiamarono capitan futuro, no? Perché quando andò via Totti diventò lui capitano, ma dentro lo spogliatoio, e non veniva mai a parlare davanti, perché certe volte

0: portare CT della nazionale, sembrano in ascesa, usiamo questo, usiamo sempre un po' il condizionale. E quando hai 4-5 calciatori, ma la fascia è relativa, con personalità, ma trascinano tutti, i giovani, i meno giovani, quelli magari meno forti tecnicamente, perché non tutti possono essere di un certo livello, no? Ecco perché ti dico, la fascia potrebbe essere anche relativa. Vai Fede.
1: Ciao Nicola, ciao Maurizio.
0: Poi Nicola.
1: Buonasera Quintigliano. Per quanto riguarda l'arbitropoli, va verso l'archiviazione, forse a livello penale. Bisogna vedere poi la discovery quando chiudono l'indagine.
0: Sì, sì, certo.
1: Ma a livello sportivo, se dovessimo, tra virgolette, utilizzare tutti gli articoli che hanno sempre utilizzato contro di noi, cioè ci sarebbero dei molti illeciti.
0: Certo.
1: No? Perché il reato a consumazione, o il reato che non è ancora avvenuto ma basta solo la, diciamo, la volontà di farlo, funziona a livello sportivo e non a livello penale.
0: Certo, no.
1: Quindi a livello penale può esserci anche l'archiviazione, a livello sportivo è un'altra cosa, secondo gli articoli dove a noi ci hanno punito.
0: Allora, grazie, lo so, infatti io ho parlato di discorso penale, poi ho detto aspettiamo poi che si muova la giustizia sportiva. Però, se permetti, siccome al di là che noi ci interessa il calcio, però siamo dei cittadini, a noi interessa anche che vada, che sia giusta la giustizia, scusate il gioco di parole, a livello penale. Perché, aggiungo, ora diciamo che in Italia c'è anche questa sorta di discrasia, no? Che magari ti condannano, solo la Juventus è successo, ti condannano prima a livello sportivo, prima ancora che si faccia il processo a livello penale. L'ultimo caso è stato quello dell'inchiesta Prisma, no? Però convieni con me, amico, che se intanto escono fuori delle cose gravi e non l'archiviazione di quella della giustizia penale, è, se permetti, anche la giustizia sportiva, tra virgolette, ne risente, perché magari può cambiare il capo di imputazione, eh? Attenzione, perché quelle intercettazioni che ha pubblicato il Corriere della Sera aggravano ulteriormente il capo di imputazione. Diventa ancora più pesante da associazione in frode sportiva. Però se tu l'archivi, diciamo così, attenui il capo di imputazione e di conseguenza, secondo me, ne risente anche... ne può risentire, non è scontato, ne può risentire anche il discorso a livello di giustizia sportiva. Questo è un po' il succo del discorso, cioè è grave. Se dovesse, andate a rileggere, ragazzi, c'è un articolo del Corriere della Sera di la scorsa settimana, mi pare, andate a rileggere quelle intercettazioni. Ma come fai ad archiviare, come fai ad archiviare penalmente intanto una cosa del genere? Aggiungo io, e glielo chiederei a Chinè se lo incontrassi, perché voi lo sapete, io parlo con tutti, gli chiederei: caro Chinè, ma come hai fatto l'anno scorso ad archiviare questa inchiesta a livello sportivo, se è uscito fuori tutto quello che è uscito fuori? Dovrà dare una risposta. A me hanno detto che Chinè è pressato, ovviamente io non so, spero che cambino anche, che Malagò metta mano anche alla giustizia sportiva, fermo restando che ci sta mettendo mano anche la politica, fermo restando che se, come speriamo tutti, il ricorso di Agnelli, capite perché dopodomani è importante, se il ricorso di Agnelli viene accolto, c'è proprio una rivoluzione totale della giustizia sportiva, una rivoluzione totale. Berruto, che è il responsabile dello sport che tra l'altro è un tifoso del Torino, ma ex CT della Nazionale di Volley, una persona squisita, l'ho conosciuto perché seguivo anche il volley, come sapete, lui ha detto: ragazzi, ma io sto studiando la giustizia sportiva, ma la giustizia sportiva è una giustizia sommaria, perché ha visto quello che hanno fatto alla Juventus per la questione plusvalenze. Quindi vi dico, se viene accolto il ricorso di Andrea Agnelli giovedì, cosa che speriamo tutti, si ribalterà tutto, perché giustamente Andrea Agnelli dice: io sono un tesserato federale, ok? Riguarderà tutte le federazioni, attenzione, non solo la Federcalcio, però noi adesso circoscriviamo il discorso ovviamente ad Agnelli, alla Juventus, eccetera. Andrea Agnelli ha fatto ricorso dicendo: ma non è possibile che io, tesserato della Federcalcio, debba essere giudicato da giudici nominati dalla Federcalcio, che è la mia controparte. È proprio un controsenso. Quindi

0: ci vogliono dei giudici terzi. Ecco, questo è il succo del discorso. Però hai ragione, io lo so quello che hai detto, che non è che perché viene archiviata la questione penale si ferma quella sportiva, però è sarebbe gravissimo se venisse archiviato il discorso penale. Poi se voi mi dite che prevarrà Viola, il capo della procura, rispetto ad Ascione, che credo domani finisca il suo tempo, da quello che ho letto, sarebbe gravissimo. Cioè, parliamo di un altro sport, di altri sport, se archiviano questa cosa, che purtroppo temo, stranamente un giornale già sapeva tutto, però vabbè, lasciamo perdere. Siamo giunti al break, tra poco Federossi, abbiamo una prima firma, cioè la prima firma della stampa, cioè Antonio Barilla.
1: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Guerra in Medio Oriente, lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale, ad eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che li sta conducendo verso la totale distruzione. Lo scrive su Truth il presidente americano Trump. Pertanto, aggiunge, attueremo un blocco totale, ma solo per le navi in arrivo e in partenza dai porti iraniani o che trasportano merci di provenienza iraniana. Il tycoon precisa anche che grazie alla straordinaria potenza delle forze armate degli Stati Uniti, il petrolio scorre come mai prima d'ora.
3: Un incendio in Belgio, nel cuore di Bruxelles, ha causato delle vittime. Alcune persone sono considerate disperse, secondo le prime informazioni diffuse dai media locali. Un rogo è scoppiato questa mattina presso la Torre Oxy, complesso residenziale nel cuore della capitale, e non c'è al momento un bilancio ufficiale delle vittime, ma a quanto si apprende diverse persone sono state trovate senza vita in un ascensore. Alcune fonti parlano di due vittime, altre di quattro corpi recuperati, ma sul bilancio le stesse autorità hanno spiegato non c'è certezza.
4: La politica, la presidenza della Camera, a quanto si apprende da fonti parlamentari, ha dato il via libera al voto segreto su un centinaio di emendamenti alla legge elettorale su 200 presentati, agli articoli 1, 2 e 3. La richiesta delle opposizioni di scrutinio segreto, ha spiegato il presidente di turno Fabio Rampelli, può essere accolta per tutte le proposte emendative, gli articoli del provvedimento per cui sussistono i requisiti. Rampelli ha quindi annunciato la distribuzione di una tabella con l'elenco di tutte le votazioni a scrutinio segreto accolte, a cui si aggiungerà anche la votazione finale.
3: Siamo alla cronaca. È fissata per il prossimo 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Roma al termine dell'udienza in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Il procuratore aggiunto con la Iocco ha sollecitato un ergastolo e tre condanni a 17 anni e mezzo.
4: La grossa frana di detriti staccatasi oggi pomeriggio sulle Dolomiti di Sesto, nei pressi del rifugio Tre Scarperi, non ha fatto vittime. Poco dopo le 17, infatti, è arrivato il cessato allarme e i soccorritori ora stanno tornando a valle.
3: Lo sport, con il ciclismo, prosegue la 113esima edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Dopo il giorno di riposo, oggi si è corsa la decima tappa nel massiccio centrale, un tracciato appetibile per scalatori e attaccanti. A vincere è stato Pogacar, sempre in maglia gialla, dopo una fuga di una quindicina di chilometri. Il corridore sloveno rafforza così la sua posizione di leader del Tour.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
5: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona. Allora, direi in primis, tra vendite e prestiti, di sistemare un po' Open Day, David se riusciamo, Miretti, Azic, Cabal e non so se qualcun altro, insomma, come si fanno i nomi gatti, però cerchiamo di sistemare un po' questi 6-7 giocatori e poi cerchiamo di prendere, di non stare ormai è 3 anni con Colomani e quant'altro, cioè viriamo su altre figure. Dobbiamo cercare di prendere dei giocatori, essere bravi, potenziali campioni, spendere meno e cercare di costruire un qualcosa.
6: Buonasera Ciccio da Cupello. Allora, io quest'anno anch'io sono uno di quelli che ha piena fiducia nella società e nel gruppo dirigente, e io credo che alla prima invenzione che possano fare a Lissone, spero che sia Carnevali che Massara, Chiellini, vada davanti alle telecamere a farsi sentire. Ecco, già questo mi basterebbe, e secondo me facendo ciò magari riusciamo anche a portare a casa qualcosa quest'anno.
7: Zegrava può essere un buon acquisto, scusa il treno che passa. Zegrava può essere un buon acquisto se non mi fa più il passo della polca romagnola, per favore. A me quel squisco, virgola, basta. Più concreto, dai, forza. Beh, ragazzi, la genesi degli errori la paghiamo quest'anno.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua di nuovo in diretta 340-54-25-324. Noi abbiamo scritto grande, grande Michelangelo. Michelangelo lo sento proprio quasi accorato quando parla, no? Perché dice: ma è possibile che la Juventus non è più quella di una volta? Torneremo prima o poi, credo che la Juventus tornerà tra poco. Fa anche rima Antonio Barillà telefonicamente. Telefonicamente, sì, mi ha detto che non può intervenire via Teams. Allora, c'è il procuratore ultra dietro le quinte, verrà archiviato tutto. Ciao Quinti, Simone. Simone, purtroppo... Allora, io mi rifaccio sempre... Non voglio parlare perché so alcune cose, ma non le posso dire. Vi dico solo questo, perché oggi mi ha chiesto anche un amico: ma come andrà a finire? Non lo so, perché teoricamente con quelle intercettazioni, andato a leggere l'articolo che io... avevo perso, me l'ha girato un amico, andate a leggere con le intercettazioni. Ma come fai a archiviare? Però ricordatevi sempre le parole di Saviano, andate a leggere le parole di Saviano sull'Inter, e poi mi direte, perché poi alla fine l'archiviazione purtroppo sarà possibile. Ma io aggiungo, al di là adesso della procura di Milano, Viola eccetera, anche in procura, la procura anche in Federcalcio bisognerebbe rimuovere alcune posizioni, perché c'è una posizione, una poltrona in particolare, dove è palesemente schierata, ed è un ruolo importante, e sapete a chi mi riferisco. Allora, sarebbe una cudura se il PM chiedesse l'archiviazione, ma il giudice rinviasse il giudizio. Paolo, che ti posso dire? Sì, non lo so, guarda, aspettiamo quello che accadrà. Ben ritrovato ad Antonio Barillà. Ciao Antonio!
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Antonio, ti faccio questa domanda. Tutti quanti, no, eravamo consapevoli delle difficoltà, certamente, di Carnevali, lui stesso prima di tutti, poi anche di Massara, eccetera, per il momento Juve. Però questa della Juventus, secondo te, mutuiamo una questione ciclistica, è una scalata a un Gran Premio della Montagna di quelli importanti, oppure magari è meno difficoltoso di quello che si possa pensare? Riguarda il mercato, ovviamente.
1: No, è molto difficoltoso se si vuole lavorare in maniera seria e senza cedere a delle richieste che spesso sono fin troppo esose e sproporzionate rispetto al valore dei giocatori trattati. Quindi secondo me era normale pensare che la Juventus avesse bisogno di tempo per avviare in maniera concreta la sua campagna di riequilibrio e rafforzamento. È chiaro che il tempo che scorre non può diventare un ostaggio, cioè è giusto valutare, è giusto aspettare, è giusto scremare, ma è anche giusto cercare di consegnare a Spalletti prima possibile uno zoccolo duro attorno al quale costruire un nucleo, attorno al quale costruire la nuova Juventus. Quindi io me l'aspettavo sinceramente, perché quando tu hai esuberi da cedere, quando hai richieste eccessive per dei giocatori che sono importanti ma non a quel livello, è normale che tu vai con cautela, perché sennò poi cadiamo nei vecchi errori: compri i giocatori a 40-50 e poi non hai certezze sul rendimento.
0: Certo, ecco, a proposito dei giocatori 40-50, questione Colomani, non credi che insomma si stia andando un po' troppo per le lunghe, francamente?
1: Assolutamente sì, ma è normale che si sta andando per le lunghe, però è anche vero che se dall'altra parte c'è una, è un gioco delle parti, solo che questa volta il gioco delle parti deve avere una sterzata prima, perché se il PSG non abbassa le pretese e ritiene di rimanere irrigidito su certe posizioni, bene alla Juve a valutare altre strade, perché evidentemente la resistenza della Juve a non accettare certe richieste significa che c'è la convinzione interna profonda che non valga la pena fare quell'investimento. Quindi se così non è, è giusto non farlo. Probabilmente c'è un discorso di qualità, prezzo. Colomani sì, ottimo giocatore, sarà ben inserito alla Juve, ma spendere certe cifre, a cui deve aggiungere l'ingaggio, a cui deve aggiungere tutto quello che è comportato, è giusto anche rifletterci.
0: Certo, tu dici cose alternative, vie alternative, i nomi sono quelli, no? Tipo per esempio Pellegrino? Che però sarebbero due cose diverse, ovviamente.
1: Sono ovviamente delle situazioni diverse, ma teniamo presente che la Juventus ha un attacco da ricostruire, non un attacco da completare. Quindi Pellegrino non esclude che poi ci sia un nuovo intervento, in questo momento l'attacco della Juventus, a parte il giovane acquisto, unico acquisto, che secondo me è un ottimo giocatore, ma Hecator è un ottimo giocatore, ma a parte l'unico acquisto effettuato, per il resto c'è il deserto, perché ci sono due giocatori in cui in questo momento non si crede, e ci sono poi dei giocatori da prendere, perché c'è il vuoto lasciato da Vlahovic, e quindi la Juventus deve muoversi in maniera completa, deve prendere l'erede di Vlahovic, centravanti titolare, e deve poi assicurare dei giocatori di cui evidentemente si fidi di più, perché da come sono stati utilizzati e anche da alcune dichiarazioni fatte, Openda e Davide non rientrano poi nelle grazie di chi deve gestire tecnicamente la Juventus.
0: Eh sì, questo è vero. E Vlahovic però, insomma, sembra che ci sia un tentativo del ritorno del figlio prodigo, non so se risulta anche a te, lo stiamo leggendo ovunque, c'è veramente la possibilità, perché a domanda un paio di volte Carnevali ha detto io non l'ho mai incontrato, prima ha detto abbiamo anche altre cose, ultimamente dice se dovesse, insomma c'è la possibilità che si incontrino, poi alla fine il papà Milos, che è diventato di fatto il suo agente, possa cedere, ovviamente immagino no, che se dovessero rincontrarsi le condizioni sarebbero certamente diverse, no?
1: Ma le condizioni sarebbero certamente diverse dal punto di vista di Vlahovic.
0: Certo, delle richieste.
1: È ovvio che se ti rincontri in qualche modo puoi mitigare le pretese, lo farà. Ma è anche vero che cambiano anche le prospettive delle Juventus. Mm-mm. Perché quando tu annodi i due discorsi che noi abbiamo fatto in questa trasmissione e vedi quanto stai spendendo, quanto rischi di spendere per Colomani, fai due conti e ti accorgi che è da fare dell'anno se pigli Vlahovic con determinate condizioni, certo. Perché mandar via un giocatore su livello a parametro zero, si sapeva dall'inizio che per sostituirlo dovevi fare un certo tipo di investimento, è inevitabile. Se facciamo proprio una somma matematica aritmetica, se sono 40 più l'ingaggio di Colomani, se anche tu dai 8 milioni a Vlahovic risparmi, ma nettamente, quasi metà della spesa. E io onestamente ho sempre detto, tu sei testimone, sì, che se arriva una grandissima alternativa ben venga, ma questo è un giocatore che ha fatto gol ogni 3 partite e che sta andando via in maniera secondo me scellerata, perché è chiaro che non è colpa di questa gestione, è stata ereditata, anche l'ultima l'ha ereditata perché bisognava rinnovare prima, ma si rischia di perdere un giocatore che tu potevi vendere per reinvestire o sul quale potevi comunque contare.
0: Beh, infatti la genesi dell'errore è proprio il fatto della gestione del rinnovo, non puoi portare a giugno un calciatore che scade a punto.
1: Non puoi.
0: Infatti questo è vero. Per quanto riguarda gli altri nomi, per esempio c'è il discorso legato al portiere, ora oggi ha parlato, perché ho letto il virgolettato, un dirigente dell'Aston Villa, sì, su Dibu Martinez. Io non so se sia, ti chiedo a te Antonio, in base alla tua esperienza, se siano dichiarazioni strategiche.
1: No, credo che non siano strategiche, perché mi dicevano i colleghi inviati che anche dal ritiro dell'Argentina è rimbalzato questa volontà del club di non cederlo, ma io credo che al di là della volontà del club la trattativa sarà anche un po' arenata per lo stesso motivo, perché chi pensava di ottenere un vantaggio economico per la scadenza vicina, alla fine dovendo fare un esborso, considerata l'età del portiere, considerato l'ingaggio, è forse meno affare di quello che si prospettava all'inizio, cioè la trattativa si era già complicata. E il problema anche qui è molto più alla radice, perché secondo me in questo momento è il problema numero uno, lo dico giocando anche con le parole del numero di maglia, chiaro. Ma onestamente tu in questo momento parti con Di Gregorio, che è un separato in casa per tantissimi motivi, e non hai il portiere titolare, e per questo dico che devono accelerare, perché Spalletti sta partendo senza centravanti e senza portiere, che non mi sembra il massimo per una squadra che debba ricostruire e tornare forse, per carità, non è un ritardo eccessivo, siamo proprio ai primi vagini, però è anche giusto adesso cercare di trovare una strada, ecco, non cadere nella tentazione di fare in fretta, e Carnevale in questo non lo farà, ci sta temporeggiando per questo, però poi è evidente che bisogna contemperare le esigenze tecniche d'organizzazione con le sue esigenze di valutazione.
0: Secondo te l'alternativa più plausibile quale potrebbe essere nel caso in cui saltasse Martinez?
1: Ma bisogna vedere perché anche lì quale discorso poi tu vai a fare, perché ci sono portieri che piacciono ma per i quali sono arrivate delle richieste esosissime, ci sono portieri invece dei quali bisogna valutare come sarà la collocazione sul mercato. Quindi io credo che in questo momento ora hanno una rosa di nomi, ma non c'è un primo nome che tu vai a prendere con certezza, ed è giusto valutare anche quello.
0: Tante difficoltà, Antonio, ogni giorno leggiamo, no? Colomani si complica, Dibu Martinez forse salta, veramente lavorerà, sto pensando, Carnevali lo sapeva, per carità, però in un, diciamo così, in acque abbastanza difficili, no? da sostenere. Per esempio il discorso centrocampista, leggo che Massara vorrebbe riportare già la Juventus, prima aveva avuto contatti, che sì, si può fare, non si può fare, chiedono troppo per quanto riguarda questa benedetta firma, questi benedetti soldi alla firma.
1: Io credo che questo sia un problema non di un singolo giocatore, non di un singolo club, sia un problema del calcio italiano, sì. Che a volte ci sono degli affari apparenti che tanto apparenti poi non sono, perché dietro il giocatore a parametro zero, che noi sembra di dirlo come sottintessimo gratis, poi ci sono ingaggi che si gonfiano per la proporzione, esatto, di cui abbiamo parlato più volte, esatto, e poi ci sono le commissioni. Quindi io credo che è opportuno che uno faccia su riflessione, perché se devo pagare un giocatore a parametro zero pensando che è un affare, ma mi lievitano le richieste fino a un investimento di un certo tipo, allora posso valutare anche delle altre possibilità.
0: Infatti non esistono quasi più parametri zero, cioè nel senso sì esistono, come, però come dici tu, poi ti chiedono più di ingaggio, ti chiedono i soldi alla firma,
1: perché, anche perché ti spiego, tu pigli il parametro zero perché tendi proprio a un tipo di risparmio sul costo complessivo. Se il costo complessivo si avvicina all'investimento per un cartellino, uno può fare delle valutazioni diverse, specialmente se parliamo di parametri zero, non perché hanno deciso di andar via dalla società o perché si è creata una frattura come è successo con Vlahovic,
0: ma
1: se parliamo di giocatori per scadenza naturale e anche con una certa età, perché comunque parliamo di trentenni di solito quando parliamo di parametri zero, salvo rare eccezioni.
0: È vero, è vero. L'ultima, prima di salutarti, stiamo parlando ovviamente di situazioni legate a possibili entrate, ma il problema principale, caro Antonio, sono i tanti esuberi, giusto?
1: Tantissime esuberi, mamma mia, tantissime. Io la Juventus deve muoversi consapevole di dover cedere prima di introitare, perché se voi ci pensate, gli identikit tracciati portano a diversi innesti, cioè parliamo di un portiere, parliamo di un centravanti, parliamo di un'altra punta, parliamo di un centrocampista, parliamo di corredi vari, per un totale di 6-7 giocatori. Se tu parti con una rosa di 31 giocatori e ne aggiungi 6-7, è chiaro che non te lo puoi permettere già dal punto di vista della gestione. Aggiungi la parte di bilancio e quindi c'è l'obbligo di guardarti prima intorno e provare a cedere. Neanche quello è facile, perché c'è il rischio che qualcuno possa provare a approfittare di questo tipo di situazione, e li fanno bene a resistere, ma anche lì è un gioco di equilibri, perché resistere è saggio, ma rischiare di perdere troppo tempo ha delle controindicazioni.
0: Esattamente. Due o tre nomi secondo te di quelli che potrebbero essere i primi ad essere ceduti, fermo restando le difficoltà?
1: Uno che aveva un ottimo mercato era Thuram, ma il fatto che si sia presentato non in perfette condizioni potrebbe complicare ulteriormente le cose. E poi abbiamo i soliti nomi, abbiamo Bremer, che però non è stato aiutato dal mondiale, perché magari un mondiale ad alto livello poteva permettere di gonfiare la valutazione
0: e avere una forza contrattuale, esatto,
1: sia sua sia adattativa per il club, no? Come è successo per altri giocatori. Il Toro con Pedersen sicuramente potrà fare una plusvalenza, per dire, un giocatore non di primissima fascia, però cosa può fare un mondiale. Con Bremer non è successo. E l'altro può essere sempre cambiato, con tutto quello che poi però ne comporta, perché all'esterno va comunque arruolato.
0: Sì, infatti staremo a vedere nei prossimi giorni. Antonio, ti ringrazio, ci sentiremo sicuramente dopo le vacanze. Buone vacanze, non so se...
1: Buona serata.
0: Ok, grazie a te Antonio. Antonio Barillà della Stampa. Ragazzi, è inutile, bisogna essere onesti in questo mestiere, bisogna essere realisti e bisogna dire che ci sono difficoltà. Io vi dico la sincera verità, avevo immaginato, lo sapevamo, però pensavo che ce ne fossero un po' meno, meglio, e fosse un po' più semplice fare qualche acquisto, E lo ha detto Antonio stesso, no? Lo sapete, Antonio è molto equilibrato, no? Però ha detto, è chiaro che almeno il portiere, almeno l'attaccante, cioè bisogna ripartire da un paio di punti e di ruoli fondamentali. Nero Rocco diceva, compratemi un attaccante, un centrocampista, un portiere, un difensore, nemmeno diceva centrocampista, un attaccante, e cominciamo, e poi si fa il resto della squadra. Possiamo andare, caro Fede, con qualche messaggino, dai.
2: Buonasera Quinti, io ciao. Su Colomani io veramente non so più che pensare, che dire, cioè sono allibito, allucinato da questa cosa, di questi 40 milioni di cui si parla, neanche 30, cioè alla fine questo Colomani che ha fatto? Questo Colomani da noi, in una stagione in cui stavamo uccisi, come spesso sta succedendo, ha fatto un mezzo campionato buono. Ma perché è sembrato chissà chi, perché noi siamo accesi, ma non è chissà che ha fatto sto Colomani. Quindi ecco perché lui vuole venire, noi lo vogliamo. Ma alla fine sto Colomani sta al Paris Saint Germain come Davide Pendassa andando alla Juve, cioè il classico giocatore che non sanno che farsene, che lo mandano in prestito ogni anno, provano a venderlo, nessuno può, solo Nuno Olim. Però il Paris Saint Germain non ha bisogno di soldi, e quindi se mi vuole dare 40 milioni, se no non me lo vendo. Ma c'è, cioè, ma alla fine non è nessuno su Colomani.
0: Allora, grazie, non mi ricordo il nome, ammesso che tu ce l'abbia detto. Su Colomani, se tu segui Fuori di Juve, sa come la penso. Per me 40 milioni non glieli darei mai. Però adesso, sinceramente, accostarlo a Openda mi sembra ingeneroso per il calciatore francese. È lui che vuole venire alla Juventus, eh? Io non so se abbia mercato, perché non mi pare che abbia altre richieste. Sul discorso non lo vuole il Paris Saint Germain, e Luis Enrique che ha detto che non rientra nel suo progetto, tant'è che l'ha ceduto prima alla Juventus, 6 mesi di prestito, e poi l'anno successivo, la stagione successiva, un anno al Tottenham. Alla Juventus fondamentalmente non ha fatto male, anche se i gol ne ha fatti tanti all'inizio, poi si è fermato, ma non è un bomber, perché dopo l'Eintracht di Francoforte, vi invito a vedere sui vari siti specializzati la media di gol stagionale di Colomani, ok? Detto questo, io 40 milioni non glieli darei mai, però accostarlo a Openda mi pare oggettivamente ingeneroso. Nel frattempo, ragazzi, buone notizie, possiamo dirlo, insomma, per la Juventus, perché è in chiusura, come scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito, gianlucadimarzio.com, è in chiusura il trasferimento di Muharemovic dal Sassuolo al Leeds. L'operazione prevede una valutazione complessiva, ma voi vi rendete conto, il Leeds, che non è proprio un top top, comunque può spendere 40 milioni, perché di questo parla Gianluca Di Marzio, più o meno la valutazione la conoscevamo, di euro, con la Juventus che ovviamente beneficerà della cessione grazie alla percentuale sulla futura rivendita. Al club bianconero andranno 20 milioni di euro, pari al 50%. Le parti stanno delineando gli ultimi dettagli prima di organizzare le visite mediche e completare tutti i passaggi necessari per il trasferimento del difensore. Quindi, riepilogando, Muharemovic ad un passo dal Leeds, che lo pagherà 40 milioni, e 20 il Sassuolo dovrà versargli alla Juventus, perché nell'accordo tra la Juventus e Sassuolo, quando il ragazzo dalle giovanili, dall'Under 23, dalla Next Gen, fu ceduto proprio al club emiliano, ci fu questa clausola in base alla quale, nella futura rivendita che sta avvenendo a Leeds, la Juventus avrebbe incassato il 50%. Quindi questo tesoretto di 20 milioni la Juventus ce l'avrà al più presto. Vai Fede.
3: Attilio da Piegaro. Dunque, ciao. Il problema secondo me rimane sempre il solito. Non è la formazione, ma è lo spirito con cui si entra in campo. La Juventus a volte ha vinto con delle formazioni assolutamente inutili, balorde. Però lo spirito era quello di entrare in campo per vincere, dare tutto per vincere. Questo spirito in questo momento non è quello che c'è. Allora, se noi recuperiamo quello, possiamo comprare chi vogliamo, ma non arriveremo a niente.
0: Bravo. Grazie a te, non mi ricordo il nome, ma quello che tu hai detto concorda al 200%, non al 100%, non mi ricordo e da dove, si sentiva un po' basso il volume. Sono d'accordo. Se tu vai ad ascoltare il podcast su Bianconera News, lo incentro proprio su questo, perché nel confronto tra Carnevali, Massara, Spalletti con i giocatori è uscito fuori Cioè, l'input, il diktat è questo: responsabilità. E io ho detto, tra me e me, facendo il pezzo, responsabilità in questo caso è sinonimo di appartenenza. E hai ragione, appartenenza significa che ti impegni, l'aiuti una volta. Tu hai detto, vabbè, balorde inutili, hai usato forse degli aggettivi, insomma, secondo me non appropriati. Erano delle Juventus alcune volte nella storia, a parte la Juventus ha avuto delle squadre stratosferiche, però ci sono state anche delle Juventus che magari sotto il profilo tecnico non erano eccelse, ma riuscivano comunque a vincere, anche se non soprattutto in alcuni casi, al discorso del fino alla fine, che spero torni questo fino alla fine, cioè non si arrendevano mai, questa è la sintesi. Bisogna tornare a quel discorso lì, perché le vittorie ovviamente le portano i calciatori di livello e quindi servono giocatori tecnicamente forti, tatticamente duttili e pertinenti rispetto all'idea di calcio dell'allenatore, ma con, ecco, non fatemelo dire, con gli attributi, con il carattere. E Spalletti, non a caso, due o tre volte durante le ultime partite dello scorso campionato ribadiva questo discorso della personalità, perché magari dove non sei tecnicamente fortissimo puoi sopperire con il carattere, invece la Juventus gli manca quel carattere. E guardate che io insisto, la mancata qualificazione alla Champions League, al di là degli errori dal dischetto di David, al di là del rigore dal dischetto di Locatelli, al di là delle situazioni arbitrali che ovviamente ci sono state, sono oggettive, poi alla fine tu ce l'avevi in tasca la qualificazione, sei crollato mentalmente nelle ultime partite, in particolare quella contro il Verona, perché poi secondo me Fiorentina e Torino sono state la conseguenza del crollo contro il Verona, che tu non puoi non vincere contro l'ultima in classifica, peraltro già retrocessa. È stata una questione mentale, mancanza di personalità, serve anche quella. Quindi sono d'accordo con la tua analisi, magari userei altri aggettivi nelle Juventus di una volta, non balorde inutili, sicuramente non eccelse, ecco, diciamo così. Però Federico Rossi mi fa cenno che siamo giunti all'ultimo break, quindi a tra poco.
4: Fuori di Juve.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Bentrovati dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e mondiali. Francia-Spagna è la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas alle ore 21 italiane si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina, che scenderanno invece in campo domani sera. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti, e la Roca, il Belgio, si ritrovano dunque di fronte due anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida da stellare tra Yamal e Mbappé. Il tennis, Andrea Pellegrino vince la ATP 250 di Bøsta battendo il norvegese Kjær, 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev, testa di serie numero 1 del torneo svedese, e sorride anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore dopo oltre 4 anni. Il 34enne marchigiano, oggi 150 al mondo, ha battuto in due set il ceco Martin Krumic, numero 2 178 ATP, proveniente dalle qualificazioni con il punteggio di 6-4-6-2. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà Mariano Navone, numero 4 del seeding. Siamo al ciclismo con il Tour de France. Pogacar vince la tappa di L'Heuran e consolida la maglia gialla. Lo sloveno domina nel finale e vince nel giorno della presa della Bastiglia al termine di una tappa durissima. Pogacar dunque guadagna ancora più secondi su Vingegaard, attardato ora di 3 minuti e 36 in classifica generale. Siamo all'atletica. Dalle 18 è partito a Budapest la tappa del Continental Tour Gold. 5 gli italiani annunciati: Leonardo Fabbri e Nick Ponzio nel getto del peso, Pietro Arese nel 1500 metri, Marta Zenoni e Ludovica Cavalli nella prova femminile. E grande attesa anche per Armand Duplantis nel salto con l'asta. Duplantis che cercherà di battere ancora una volta se stesso. E torniamo ai mondiali di calcio, perché ci si prepara al gran finale con una special guest tricolore. Laura Pausini, l'artista italiana, sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato domenica al New York New Jersey Stadium, 90 minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà dunque il titolo mondiale. Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger e Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco Desire, l'inno ufficiale della competizione. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord tempo per lo più soleggiato, salvo rovesci o temporali dal pomeriggio su Alpi e Prealpi, in sconfinamento alle alte pianure. Temperature stabili, massime tra 33 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi anche in montagna. Temperature stabili o in locale ascesa, massime tra 34 e 38 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato ovunque, con cieli sereni o poco nuvolosi su regioni peninsulari e isole. Temperature in aumento, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
4: Radio Bianconera, nati per vincere. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccomi qua, l'ultimo tratto di trasmissione, caro Federico Rossi. Adesso, quindi, sapendo che tu hai incassato i 20, tu io no, ma 20 milioni li dividiamo io e Federico Rossi, facciamo a metà, Fede? Ovviamente ti riferisci alla Juventus, Antonio, eh? Tu hai incassato 20 milioni, quando ti presenti per trattare un giocatore ti chiederanno ancora di più di quanto... Sì, però non è che la Juventus... Guarda Antonio, adesso finisco di leggere il messaggio, però ti blocco, mi fermo un attimo. Non è che la Juventus adesso possa essere sempre e comunque ricattata sotto botta di tutti, di chiunque. Cioè, è sempre la Juventus. Anzi, ti dico la sincera verità, la forza contrattuale non è quella di una volta, però anche sotto questo aspetto deve dare un segnale la Juve nuova. Di Carnevali barra Massara, ma in questo caso Carnevali, ti chiederanno ancora di più di quanto vale. Prova a fare una nuova offerta a Colo dopo aver incassato i 20 milioni e Paris Saint Germain ti chiede invece 55-60, ma non può farlo sapendo che hai soldi adesso, seppur pochi. Nel calcio non ci sono più fessi, ma tutti affaccendieri. Antonio da Caserta. Guarda, Antonio, hai detto bene, non ci sono più fessi, cioè non è che adesso, siccome la Juventus, un discorso che non condivido, siccome la Juventus ha incassato 20, incasserà, perché non è ufficiale nulla ancora con il Leeds, 20 milioni, ti chiedono di più. Colomani il valore glielo dai una volta, non è che dopo una settimana vale di più, è già troppo quello che gli sta dando per quanto mi riguarda, cioè 40 milioni. Ciao Quinti, ma se Pellegrino vale 40 ed è una scommessa, Colomani non vale 40, Fausto? Questa è una bella domanda, Fausto. Intanto credo che, almeno da quello che leggo, forse 30 il Parma potrebbe chiedere su Pellegrino, peraltro poi, ma questo è un altro discorso, la Juventus potrebbe inserire Miretti come contropartita tecnica e quindi attenuare l'esborso cash e poi valutare non so quanto Miretti. Però secondo me il discorso del mercato, Fausto, magari è vero, Colomani ha giocato in nazionale eccetera eccetera, Pellegrino no, ha giocato solo nel Parma, però poi le dinamiche del mercato ti portano anche a fare un altro discorso. Questo è un più giovane di Colomani, mi pare Pellegrino, ed è comunque in questo momento è uno da mercato, e magari proprio il mercato fa sì che venga valutato questa cifra qui. Sto facendo un discorso, presumo questo, però è una domanda pertinente, Fausto, la tua, certamente. Vai.
1: Quindi Chiano, buonasera, sono Roberto da Napoli. Io dico, più che su, esco un po' fuori tema, più che dire quale giocatore possa venire, Martinez, Colomani e via, penso che il problema principale dell'anno 21 saremo noi tifosi e i media in generale, perché che cosa succederà? Che noi adesso sembriamo che siamo tutti comprensivi, no? Ci rendiamo conto degli errori degli ultimi anni, che la squadra diciamo, non sarà facile da fare, va tutto bene. Poi come si comincerà a giocare? Dalla prima giornata a Frosinone e poi dalle coppe si penserà, ma noi l'Europa League la devi solo vincere, il campionato lo devi vincere, e vedrai che saremo noi praticamente a mettere pressione forte alla squadra. La squadra che rimarrà in gran parte questa, perché questo abbiamo capito, perché i giocatori non vanno via, mancano 8-9 settimane, quando ne mancano alla fine del mercato non lo so nemmeno, e non si prende proprio un principio, capito? Ma di vendere, non tanto di comprare. Quindi questo è il mio pensiero.
0: Sì, però i tifosi pressione relativa, cioè mi spiego, io prima ho fatto un discorso e poi è stato oggetto anche del podcast. Ora, siccome i tifosi stanno dando prova di amore, ok, perché noi tifosi, mi tolgo i panni del giornalista, siamo matti, cioè nel senso che l'amore, ragazzi, non certe volte non ti fa ragionare, o meglio, sei innamorato, punto. E questo tipo di matrimonio tifoso-squadra è l'unico matrimonio al mondo, secondo me, tranne qualche caso tipo Bruno Vespa, questi qui, ma è relativo. È l'unico tipo di matrimonio che non contempla il divorzio, e quindi la sostieni sempre la squadra, pur criticandola, pur fischiandola magari, perché poi magari ci stai male, anzi sicuramente ci stai male se la squadra non va. E quindi la pressione è relativa. Sì, possiamo leggere sui social, oh ma la Juventus, oh ma Carnevali dorme, quella, ragazzi, lo stanno dicendo tutti, ma non c'è bisogno. Noi qui a Radio Bianconera le conosciamo certe dinamiche, sappiamo anche come funzionano, e siamo consapevoli delle difficoltà della Juventus, quindi la pressione potrebbe essere anche relativa. Cioè, secondo me, e non è nemmeno come dicono alcuni, Cannavale dovrebbe fare una conferenza e mi ha detto un amico e dire: ragazzi, per 3 anni non possiamo competere per nulla, ma non la potrà mai fare ed è giusto che non la faccia. Però ti sta dicendo nelle ultime 2 interviste, se andiamo a decifrare le parole, ma c'è anche poco da decifrare, sono abbastanza chiare, e ti sta dicendo che c'è difficoltà, che noi sapevamo, e lui te lo sta anche dicendo, secondo me, in maniera, se vogliamo, anche onesta. Detto questo, credo che qualcosa sotto traccia la Juventus stia facendo, altrimenti non avresti preso per esempio Massara, ma lo stesso Cannavale. Però certe cose è giusto che le dica, secondo me. Vai, Fede.
2: Ciao Quinti, sono Ivano da Bellinzago.
0: Ciao.
2: Però la filastrocca sostenibilità e competitività comincia a venire a noi, a noi tifosi. Noi preferiremmo che il buon Cannavale, che non c'entra nulla, perché dopo 2 anni sciagurati così, lui poverino fa quello che può, cioè nulla, perché non c'è nulla da fare senza soldi, parlasse coi tifosi e dicesse la verità fino in fondo, cioè: ragazzi, noi
0: però,
2: per un paio d'anni cercheremo di ricostruire la Juve,
0: i risultati,
2: tutto quello che viene buono, non parliamo di scudetto, non parliamo di qualificazione Champions, ma parliamo solamente di ricostruire dalle fondamenta questo palazzo che è stato fatto crollare dal duo di incompetenti che l'ha preceduto.
0: Allora, grazie a te del messaggio. Praticamente sembra quasi che tu abbia ascoltato le mie parole, ma in realtà questo messaggio era precedente al mio discorso, al mio ultimo discorso. Se andiamo a riascoltare le ultime 2 interviste, non ti sta dicendo per 3 anni non, però ti sta dicendo che la situazione adesso, purtroppo, ragazzi, a me dobbiamo essere onesti intellettualmente e professionalmente, noi che facciamo questo mestiere. La situazione è complicata e te lo sta dicendo Cannavale. Te lo sta dicendo. Quindi non credo che non sia onesto. Anzi, sotto alcuni aspetti va anche ammirato, se vogliamo dirla tutta, no? Perché non è che dice: stiamo cercando di prendere questo, stiamo cercando di prendere quest'altro. Per esempio, Colomani a me disse quello, no? Stiamo trattando, infatti stanno trattando ancora, e mi sto riferendo a quella frase che gli ho tirato fuori quel giorno durante l'assemblea elettiva della Federcalcio, no? Allora, leggiamo qualche messaggino. Buonasera Quintiliano, siamo diventati ostaggi del Paris Saint Germain, Aston, Parma, eccetera eccetera, penso ci sia ancora ci sia vita ancora alla Juventus senza Colomani? Sicuramente, cioè, sinceramente in questa Juve mediocre, non a cifre esagerate, Vlahovic ci sta benissimo, un abbraccio a te, grazie Terry. Allora Terry, ma se dipendesse da me, lo sai come la penso su Vlahovic? Per me Vlahovic, io adesso lo riprenderei, ok, ha chiesto troppo prima il padre, però ripeto, a me hanno detto che una fonte affidabile mi ha detto la scorsa settimana, e ve l'ho anche riferito, che Vlahovic in realtà avrebbe firmato già da prima e non a quelle cifre, però adesso il padre voleva cercargli a tutti i costi che il figlio andasse in un club top in modo da guadagnare quello che chiedeva. Perché se fosse dipeso solo da Vlahovic, ecco, vedete, alcune volte gli agenti come condizionano i calciatori, e in questo caso i papà. Avete sentito cosa ha detto Michelangelo? Io mi sono occupato di giovanili, i papà dovrebbero stare a casa, e non riguarda solo il discorso di contratti, perché chi ha figli, credo che qualcuno di voi credo abbia, no, dei figli che giochino nelle giovanili di qualche club, fanno soltanto dei danni ai genitori, anche a livello di pressione sugli allenatori, sulle dirigenze, durante le partite discutono, però adesso come adesso siamo in attesa. Io credo che alla fine, se dovesse prendere Vlahovic, ma anche facendo 2 conti non ci vuole molto, lo dicevamo prima con Antonio Barilla, la Juventus gli convenga prendere Vlahovic, ve la dico tutta ragazzi, al di là che io personalmente comunque è un giocatore che comunque dal punto di vista tecnico vorrei in una squadra, anche perché non è che tu hai delle alternative top superiore a Vlahovic. La semplice verità è che con gli errori della presidenza Elkan in pochi anni siamo scesi al livello di una provinciale. Oddio, a livello di una provinciale magari no, Vincenzo, però insomma è chiaro che sono stati fatti degli errori di scelta del management, purtroppo, negli ultimi anni. Che poi mi viene anche da pensare che Giuntoli fondamentalmente è un uomo di calcio, non è che sia scarso, mediocre come dirigente, solo che l'errore in quel caso è stato di affidargli tutto. Io quella lettera degli azionisti ce l'ho ancora qui, quando scrisse: cari azionisti, Cristiano scandirà il futuro della Juventus, da solo non lo potrà mai fare in un club importante come la Juventus, tant'è che alla fine fu preso come lì per riparare gli errori di Giuntoli, e purtroppo ha fatto peggio. Adesso Carnevali, con l'aiuto di Massara, ma soprattutto Carnevali, perché lui è l'amministratore delegato / direttore generale, dovrà riparare gli errori di entrambi, che non sono pochi, purtroppo. Il Diz è contento del progetto? Luca, bella domanda questa. L'avevamo anche detto, no? Quando rinnovò, è chiaro che anche lui si aspetta che gli facciano una squadra vincente, perché giustamente è un ragazzo, come credo tutti quelli che hanno ambizioni, che vuole vincere, perché sì, io ti rinnovo, mi vuoi mettere al centro del progetto? Questo progetto presumo, spero, suppongo che preveda una squadra, una rosa in grado di lottare per. Però adesso per il momento non è così. Dopo un mese e mezzo di mercato, malgrado Carnevale e Massara, la squadra è indebolita, avendo perso Vlahovic e acquistato Hecator. Però Vincenzo, abbi pazienza, aspettiamo. Scusa, una domanda, ma Colomani, quando scade il contratto, come ho letto io su internet, li scade nel 2028, poi in bilancio per 30 milioni Paris Saint Germain, non capisco perché chieda 50, perché secondo me il Paris Saint Germain non si sta comportando bene, sta chiedendo troppo, dai. Però ti posso dire, Paris Saint Germain, chiedi questo, io ti do una stretta di mano, arrivederci, o forse addio. Tu però te lo ritrovi comunque. È vero che il Paris Saint Germain ha tanti soldi, però io non credo che faccia piacere a nessun allenatore avere tanti esuberi. E per Luis Enrique, in particolare, da tempo, non da adesso, Colomani è un esubero, quindi saranno problemi del Paris Saint Germain. Vai, Fede.
3: Ciao Zio Quinti, Simone da Pisa. Io volevo dire la mia sul mercato, che
0: ne hai facoltà, come si dice al
3: siamo Parlamento. Così incartati. Vai. Dalle cessioni e da quelli prigionieri di giocatori che non se ne vogliono andare, giustamente da parte sua. Io però vedo soltanto la Juventus incartata in questo modo. Tutti gli anni è la stessa storia. E quello non se ne vuole andare, e quello bisogna venderlo, non va mai bene quello che si è fatto l'anno prima. E poi su Spalletti voglio dire che ha ben poco da arrabbiarsi, se è vero che è arrabbiato, perché alla fine le condizioni della Juventus si riconosceva sia ad ottobre quando ha accettato, sia a maggio quando ha rinnovato il contratto, sia maggiormente adesso li conosce le cose di situazione. E poi se siamo in questa situazione è anche colpa sua, perché non si è qualificato in Champions, quindi ha poco da arrabbiarci. Ciao zio.
0: Grazie, sì, la colpa è di tutti, se non ti qualifichi, se fallisci un obiettivo. Però ti posso dire questo, tu hai detto solo la Juventus, in realtà bisogna anche dire che l'Inter ha fallito due obiettivi, Nico Paz e Palestra. Hanno offerto tanto, però l'Inter li ha falliti entrambi. Nico Paz è rimasto sempre ancora col diritto di ricompra, mi pare, da parte del Real Madrid, però insomma non sono andati all'Inter. Quindi non è solo la Juventus. Allora, Claudio da Silvi Marina, che è in Abruzzo. Buonasera Quinti, se tutto questo, cioè Arbitropoli, fosse stato a discapito della Juve, noi saremmo già in eccellenza addirittura. In bocca al lupo per Andrea Agnelli, prevede un terremoto se gli daranno ragione, Claudio. Claudio, te l'ho detto, se dovessero dar ragione ad Andrea Agnelli, cosa che io vi posso dire, io prevedo questo, perché è arrivato proprio il momento di cambiarla la giustizia sportiva. Ci sta mettendo mano addirittura la politica, figuriamoci, e spero che ovviamente poi Malagò lo faccia. Significa una rivoluzione totale, significa semplicemente fare le cose giuste, cioè i giudici devono essere terzi, attualmente i giudici federali, e non riguarda solo la Federcalcio, tutte le federazioni sportive, ma noi parliamo di calcio, non parliamo di Juventus, i giudici devono essere terzi, attualmente non lo sono, che è una cosa ridicola, è proprio anti-giustizia quello che accade nella giustizia sportiva. Questo è un po' il succo del discorso. Vai Fede.
4: Eccomi Michele da Casali. Il discorso che ha fatto ieri Carnevali non fa una piega, mi sembra un discorso chiaro che non lascia spazio a chissà che tipo di interpretazioni, però io non dispererei più di tanto, cioè nel senso che comunque è vero che il Paris Saint Germain ha sparato alto e ha rifiutato un'offerta della Juventus, ma un'offerta deve esserci stata, insomma, quindi dei soldi ci sono per fare un'offerta.
0: Ma certo.
4: E magari non è quello che vuole il Paris Saint Germain, ma qualcosa in tasca ce l'hai, così come per quanto riguarda Moremovic, magari non arriverà a Torino, ma se andrà in Premier League, si legge, insomma, sembra orientato ad andare in Premier, qualche altra cosa in tasca ti tornerà, così come per Nico Gonzalez, che se vuole l'Atletico Madrid, al di là del possibile scambio con Sorloth, insomma, qualcosa anche da lì riuscirai a racimolare, certo. Per cui insomma, spunti su cui poter costruire qualcosa in sede di campagna acquisti ce li abbiamo già, è che ci vorrà un po' di pazienza, perché poi bisognerà concentrarli bene i soldi.
0: Esatto. Però ci scusa Michele, perché ce ne abbiamo diversi. Sì, ho capito il discorso, hai ragione. Ma infatti, attenzione, qui non stiamo dicendo che la Juventus non ha soldi per fare mercato. La Juventus deve stare attenta a fare mercato, anche perché ha tanti esuberi, 6-7 credo, io non ne ho contati 6-7, cioè sulla carta, se la Juventus potesse, o meglio tenterà, ma non so quanti riuscirà a cederne, ne dovrebbe cedere almeno 6-7, io adesso i nomi li conosciamo, però non è semplice, ok? Così come c'è possibilità anche di incassare soldi, ora arriveranno, credo che in serata, insomma ormai è fatta per Muaremo e Cialize, quindi 20 milioni. È vero, la Juventus ha fatto un'offerta al Paris Saint-Germain, quindi c'è la possibilità che la Juventus è senza soldi, però deve stare attenta, deve cedere innanzitutto, deve stare attenta, e dobbiamo fare sempre questi benedetti o maledetti conti col fair play finanziario, perché la Juventus ha avuto 6 milioni di multa subito per i 3 anni precedenti per aver sforato alcuni paletti, no, del fair play, e ce ne sono 14 condizionati, cioè se tu sfori i paletti verrai multato di nuovo, quindi bisogna fare attenzione, però aspettiamo. Io lo so, capisco che adesso vorremmo tutti un colpo, due colpi, però calma e sangue freddo, perché se rifacciamo gli errori del passato veramente poi dobbiamo dire Carnevali è come Comolli, non lo sarà mai, Carnevali è come Giuntoli, credo sia diverso da Giuntoli, no? Vai Fede.
5: Ciao Quinti, Angelo da Roma.
0: Angelo,
5: ma vi ricordate quando Conte diceva con 10 euro non ti puoi sedere a un ristorante da 100 euro?
0: Sì.
5: Bene, dall'epoca a oggi le cose non sono cambiate, la società non è cresciuta, anzi è peggiorata. Basta seguire Colomani, vogliono 50 milioni, non è per noi, via Colomani, prendere Pellegrino, rifare il contratto a Vlahovic, perché è per forza, dobbiamo avere due punte di peso in alternativa. In porta non si raggiunge il Dibu Martinez, Perin primo portiere, Di Gregorio ottimo secondo. Per quanto riguarda Chessy, ha detto che la nostra offerta è inaccettabile, quindi la strada di Chessy è chiusa. Stesso discorso vale anche per il Dibu Martinez. L'Aston Villa ha dichiarato proprio che loro puntano sul Dibu Martinez.
0: Sì, l'hanno detto loro, però poi bisognerà vedere bene anche come stanno le cose, cioè se il giocatore ti dice voglio andare via, siccome sono Dibu Martinez, 33 anni, sono campione del mondo in carica, comunque sono arrivato minimo in semifinale, perché se poi domani vince va in finale di nuovo e chissà, magari poi possono trovare un accordo, però se salta Dibu Martinez c'è un altro portiere, ragazzi, su questo non c'è dubbio. Quindi io mi auguro che Carnevali, con i soldi che voleva investire su Colomani e i 20 milioni incassati, prenda Carnesecchi, rinnova con Vlahovic, e poi ci sono uscite con le uscite completa la squadra. Il portiere e la punta sono le priorità, Antonio. E questo l'abbiamo detto. Il portiere e la punta è chiaro che sono forse i primi colpi da fare, anche se poi è importante il centrocampo, perché dal centrocampo si costruiscono le squadre e quindi poi anche i successi, no? Però partiamo intanto da due punti importanti. Prima l'amico diceva Di Gregorio, buon secondo Di Gregorio, ve la dico tutta. Di Gregorio credo che abbia le valigie pronte già prima, dopo la sparata del suo agente, credo che le abbia già chiamato un tassì per farsele portare magari all'aeroporto, no? Ora gioco un po'. Poi ciao Quinti, ma se questo l'avevamo letto, sì, se Fausto sul discorso 40, valutazione, il mercato è un po' curioso, eh. Vai Fede.

0: chiedere 7-8 elementi, pensi a come valorizzare quelli che hai rosa.
1: Sì, tutto vero questo, Leonardo, perché sarebbe la cosa più importante, per esempio, no? Si parla di provare Spalletti, provare Douglas Luiz, se qualcuno dice addirittura Arthur. È chiaro che a Spalletti gli diranno: guarda, ne abbiamo 7 da vendere, però è difficile venderli tutti. Ok, per esempio Arthur, 6 milioni in bilancio, quindi come cartellino si trova sicuramente un club che ti dà 6 milioni, ma a 5 milioni, se non ricordo male, di ingaggio. Il problema di questi esuberi sono gli ingaggi. Tu dici cerchiamo di valorizzare, però alcuni già hai capito che non sono da Juventus. A meno che voi non mi diciate a Coop Meres diamo che è il terzo anno sarebbe Coop Meres, ragazzi, mi dispiace, ma non è da Juventus, ma non tecnicamente, di testa, l'abbiamo detto prima, l'abbiamo fatto prima il discorso. David non è scarso, non è mediocre tecnicamente, ma intanto vorrei capire perché non ha giocato da numero 9, anche se è stato messo da centravanti. Può fare la seconda punta? Forse, non lo so, discorso tattico, ma mentalmente anche lui ha dimostrato di essere disconnesso dal contesto, perché ha fatto degli errori spesso gratuiti che non dipendono dalla questione tecnica, ma probabilmente da una questione mentale. Due, Openda, vogliamo parlarne? Vogliamo anche provare a valorizzare Openda? Ma Openda io non ho capito nemmeno che tipo di calciatore sia. Guardate che vi dico. Ora vediamo che magari qualche squadra lo vuole, sembra, il Lens mi pare, da dove peraltro è decollata la sua carriera, vediamo, ovviamente dovrà darlo in prestito, però purtroppo la Juventus deve cedere proprio alcuni calciatori. Che vuoi provare Douglas Luiz? Spalletti lo proverà, vediamo se già sabato, però poi sono sempre dei test estivi, però pare che voglia provarlo, magari. Ragazzi, io sarei contento se Douglas Luiz risultasse un giocatore adatto al gioco di Spalletti. Sarei contento perché sarebbe un acquisto in più che tu non paghi, perché è tuo, figuriamoci. L'ultimo, dai, e poi ci salutiamo.
2: Se permettete, ieri ho detto il nome Pinamonti, mi dispiace, l'ho detto così
1: Vabbè,
2: a
1: dai, come
2: caso, in
1: esempio,
2: modo
1: certo.
2: diciamo anche da non conoscente, mi sono fatto ululare addosso. Ieri a Radio Bianconera ho detto il nome Pinamonti, mi sono fatto ululare.
1: Ma da chi io non.
2: Questo pure è il problema.
1: Boh, non so.
2: Dobbiamo vedere pure in che dimensione siamo.
1: Ok. Va bene, grazie. Ci siamo. Abbiamo capito il tuo discorso, però non tanto ululato qua. Ognuno fa i nomi che vuole, ragazzi. Ci mancherebbe altro, dai. Vi ribadisco, diciamo che potrebbe essere quasi la notizia del giorno, rispetto al discorso Juve, perché Moremo Cilic ci siamo. 40 milioni andranno nelle casse del Sassuolo, che 20 assegnino da 20 milioni o bonifico, facciano un po' loro, dovranno girare alla Juventus, che avrà il 50, che ha il 50% rispetto alla vendita di questo calciatore. Questo è un po' il succo del discorso. Caro Federossi, siamo giunti al capolinea. Questa sera la vedi la partita? Francia-Spagna no, non niente, non gli interessa proprio il calcio. Beato te, guarda, che almeno non ti avveleni. Grazie a te, Fede, come al solito, grazie a tutti voi. Domani 19:21, stesso posto e stessa ora. Buonasera.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Un saluto e ben ritrovati con una nuova, importantissima e ricchissima edizione del TMV News. Come di consueto è il mercato, il calciomercato a farla da padrone, con tante squadre di Serie A che si stanno muovendo, chi più chi meno. Tra queste ovviamente anche l'Inter campione d'Italia, reduce dalla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Beppe Marotta. I temi non sono mancati, ne parliamo con il nostro direttore Nicolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
1: Un saluto a tutti, ben trovati a voi.
0: Una delle notizie che il presidente

0: Marotta ha dato in primis in conferenza stampa è purtroppo per i tifosi nerazzurri il mancato arrivo di Calaili per l'assenza dell'idoneità sportiva, lo sappiamo tutti. Adesso noi facciamo già uno step successivo, cioè cerchiamo di capire chi a questo punto può essere l'alternativa a questo giocatore per il quale, correggimi se sbaglio, Niccolò, l'Inter era anche pronta a pagare una cifra molto, molto, molto importante.
1: Assolutamente sì, diciamo non è fortunatissima l'Inter per quanto riguarda queste situazioni sull'esterno destro in sostituzione di Dumfries, perché aveva raggiunto un accordo con l'Atalanta, o quantomeno era vicinissimo a raggiungere un accordo con l'Atalanta per Palestra. Poi l'inserimento del Chelsea ha vanificato questo investimento, che comunque l'Inter immediatamente ha deciso di rifare su un altro giocatore che era già nel mirino da tempo, e appunto Calaili sicuramente era anche una prospettiva interessante di crescita per quanto riguarda le opportunità di vestire una maglia così importante come quella dell'Inter. Purtroppo per lui e anche per l'Inter non sono riusciti a tesserarlo, non ha avuto l'idoneità agonistica, e conseguentemente oggi l'Inter si è presa qualche ora di riflessione per cercare di trovare una soluzione diversa, perché poi quando vai a cercare questi giocatori che hanno questa qualità, questo cambio di passo, questa tecnica, che poi devi giocare la Champions League, il campionato, la Supercoppa, la Coppa Italia con le ambizioni che ha l'Inter, ti devi sempre presentare con un elemento di un certo livello.
0: Anche perché ricordiamo, Niccolò, che il Calaili della situazione, chiamiamolo così, va e andrà a sostituire una casella estremamente importante di un
1: Quella di
0: giocatore come
1: Dumfries.
0: Dumfries che è andato via e che di fatto è stato, fino a poco tempo fa, uno dei protagonisti, no, comunque della stagione nerazzurra.
1: Appunto, quindi insomma questo è un ruolo molto importante nell'Inter, perché sulla fascia sinistra sono abbastanza tranquilli, è chiaro che sulla zona di destra devono mettere un giocatore che possa garantire a Chivu quelle caratteristiche tecniche che fino alla fine di questa stagione ha dato e ha contribuito a dare un giocatore come Dumfries.
0: La stagione è
1: Quindi
0: lunga, insomma, servono
1: sì.
0: elementi all'altezza, ci sono dei nomi.
1: Ci sono dei nomi che naturalmente in questo momento sono i primi nomi che escono, non è detto che poi siano quelli definitivi, oppure quantomeno che siano una parte sola di quelli che conosciamo, perché chiaramente
0: Certo.
1: Ausilio e Marotta hanno fatto anche un punto della situazione insieme anche ai propri collaboratori per capire quale possa essere la soluzione più adatta.
0: Anche
1: Allora,
0: perché alcuni, scusami Nicolò, sono nomi che già si sono fatti
1: sì.
0: e che quindi per forza di cose ritornano in auge dopo appunto il mancato arrivo di
1: Uno di
0: Calaili.
1: questi può essere Spence del Tottenham, che comunque è un giocatore di qualità, però bisogna vedere anche lì come vengono impostate le trattative, perché l'Inter comunque ha fatto un certo tipo di ragionamento. Allora, su Palestra aveva intenzione di spendere fino a 50 milioni, cioè
0: Sì.
1: 45 più 5 di
0: Sì.
1: bonus. Per Calaili erano arrivati a spendere 25 milioni di euro più qualche bonus. Adesso vediamo su Spence, magari che è uno dei nomi, perché non è solo il nome, la disponibilità del Tottenham, la disponibilità del giocatore. È chiaro che non è solo lui, perché in questa lista c'è anche un altro elemento che comunque conosciamo già. Sto parlando di Molina, che era all'Udinese, che poi è andato all'Atletico
0: Sì.
1: Madrid. L'Atletico Madrid sicuramente lo ha valorizzato, lo potrebbe anche cedere, però anche lì bisogna vedere quanto poi chiede l'Atletico Madrid, perché sappiamo che è un club che tutto sommato quando vuol comprare vuole tendere ad abbassare il prezzo, e quando deve vendere lo tiene sempre
0: La
1: molto
0: classica
1: alto.
0: bottega
1: Una
0: cara.
1: classica bottega cara, che comunque è un po' il gioco delle parti che
0: Certo.
1: fanno tutti quanti. Poi forse il giocatore che più di ogni altro può intrigare in questo momento è Doué dello Strasburgo,
0: Sì. Quella due.
1: perché esatto, e che è un giocatore che a mio avviso ha ancora grossi margini di miglioramento, potrebbe davvero in Serie A fare la differenza, però lo Strasburgo anche qui è un ostacolo, sembra poco, voglio dire dal punto di vista, no, così sportivo, che lo Strasburgo possa rappresentare un ostacolo, e invece lo è, perché tutti i giocatori che vai a trattare con loro fanno sempre, diciamo, un po' di ostruzione, o quantomeno non ti danno mai la possibilità di arrivare con facilità all'obiettivo, perché le richieste sono sempre molto alte. E poi ci sarebbe anche Vanderson del Monaco, un altro giocatore che all'Inter piace, però noi abbiamo fatto ora 3-4 nomi che però sono in questo momento una lista potenziale di obiettivi che forse ancora loro devono cercare di focalizzare nel concreto. Ne potrebbero uscire altri, però ora forse, se prima non c'era tutta questa fretta, ora un po' più di velocità servirà, perché l'Inter non deve solo fare l'esterno destro in sostituzione di Dumfries, deve andare a prendere anche almeno un forte difensore centrale, perché ricordiamolo, sono usciti per fine contratto Acerbi e Darmian, e poi abbiamo detto che De Vrij è
0: Debray è andato
1: andato
0: via.
1: appunto in Grecia, e quindi è andato via, e quindi
0: Quindi
1: sono tre
0: servirà
1: giocatori,
0: sicuramente, certo.
1: esatto, tre giocatori sono usciti, almeno un altro centrale forte lo devono
0: L'ha
1: prendere.
0: fatto intendere Marotta, servirà del tempo comunque per trovare il sostituto, ma come diceva giustamente Niccolò, non si può più aspettare troppo fino a questo momento. L'Inter di fatto ha chiuso il colpo Provedel, che andrà a, diciamo così, alternarsi con il Pepo Martinez. Chi invece si sta muovendo, e come se si sta muovendo, è proprio la Fiorentina, che è addirittura d'arrivo per, pensate, il quarto colpo di questi primissimi giorni di calciomercato estivo, alcuni già ufficializzati, altri potrebbero essere nelle prossime ore. E il prossimo colpo a firma Paratici, pensate, potrebbe arrivare direttamente dal Real Madrid. Per tutti i dettagli sentiamo Nicolò Santi, direttamente dalla redazione di FirenzeViola.it, che ci fa il punto.
2: Eccoci qua, ciao Tommaso. La Fiorentina ha chiuso il suo quarto acquisto di questa campagna estiva. Si tratta di un altro difensore, del Victor Valdepeñas, direttamente del Real Madrid, uno dei giovani più di talento della cantera dei Blancos. Non a caso Real, che in un primo momento pensava di valutarlo in ritiro con José Mourinho, ha deciso di cederlo, ma mantenendo una percentuale alta sulla rivendita, cioè il 50%, un po' come fa con i suoi giovani. Il Real tende a mantenere, diciamo, delle formule di controllo sul percorso di crescita dei propri ragazzi, come è successo per Nico Paz con il Como, e lo stesso sarà per Valdepeñas alla Fiorentina, che arriva a titolo definitivo 8 milioni di euro e, come detto, appunto, una percentuale che è il 50 sulla rivendita e anche la recompra a favore del Real. Quello si vedrà, è una cifra che ovviamente è legata all'acquisto, cioè agli 8 milioni dell'acquisto, una percentuale che si calcolerà in base a quello. Il giocatore arriva a Firenze come centrale mancino, ma è molto duttile, può fare anche il terzino, quindi Grosso ha a disposizione un'alternativa di assoluto livello, di assoluto talento, che si pensava sarebbe arrivata a inizio agosto, magari in occasione proprio dell'amichevole fra il Real e la Fiorentina. Alla fine, in realtà, l'operazione è stata chiusa con grande anticipo. Paratici ha fatto un altro colpo di livello, in questo caso dall'estero, da Real Madrid. Valdepeñas arriva alla Fiorentina, un contratto di un anno più quattro, se i Viola lo manterranno, se decadrà, diciamo, alla recompra del Real, a quel punto scatteranno gli altri 4 anni di contratto, il giocatore che guadagnerà uno stipendio vicino al milione a stagione. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea.
0: Victor Valdepeñas dalla cantera del Real Madrid, questo è il profilo scelto dalla Fiorentina di Fabio Paratici per andare a rinforzare la rosa di Fabio Grosso, una rosa che ha già visto gli arrivi di Vieri, difensore, Dragosin, altro difensore, e poi il colpo dell'Axe fino a questo momento, non soltanto del mercato della Fiorentina, ma proprio del mercato in generale in Serie A, ovvero quello di Arthur Attà, arrivato per una cifra monster dall'Udinese. Nicolò, che sta succedendo in casa Fiorentina?
1: Quello che non ti aspetti, perché dopo che si era chiusa la stagione con una salvezza addirittura molto molto sofferta, si pensava che la Fiorentina si ripartisse con il mercato di Paratici, ma con una marcia migliore rispetto al recente passato. Ma qui siamo veramente in quinta, sesta marcia, cioè partito a tutta il mercato della Fiorentina, anche a livello di investimenti. E Valdepeñas è solamente l'ultimo tassello di una serie che comunque dovranno essere ancora messi in questa squadra, perché giustamente tu dicevi, due difensori centrali, Vieri e Dragosin, un grande centrocampista di prospettiva come Attà, ma non è finita qua, così abbiamo fatto anche la rima, nel senso che adesso la Fiorentina deve sistemare gli esterni difensivi, gli esterni offensivi, e tratta anche a centrocampo un giocatore come Ulai. Per cui Valdepeñas è un'operazione di grande prospettiva, perché è un giocatore del 2006, quindi stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni.
0: Sì, ovviamente non parliamo di un titolare che andrà chiaramente a rinforzare la prima
1: linea. Però è
0: un
1: giocatore che comunque nasce difensore, fa l'esterno, la Fiorentina aveva bisogno di questo, anche in virtù del fatto che sulle fasce c'è un grande cambiamento che riguarda Dodò, Fortini, lo stesso Robin Gosens. Un'operazione che, come sempre fa il Real Madrid, la fa con la percentuale sulla futura rivendita del 50%, che il Real Madrid fa con il diritto di recompra, che, come voi sapete meglio di me, si articola a seconda delle varie stati della durata del contratto. Cioè, di solito queste operazioni, se tu firmi per 4 anni una cessione a titolo definitivo, per la prima, la seconda e la terza estate viene fissato un prezzo per la possibilità di ricomprare il giocatore, una sorta di operazione alla Nico Paz, tanto per capirsi, che comunque aveva un diritto di ricompra che cambiava a seconda delle estati, poi sappiamo tutti come è andata. E quindi è un investimento che la Fiorentina fa, ma soprattutto è un progetto sportivo diverso, perché la Fiorentina è vero che paga tanti giocatori anche a costo importante, come Attà, come Vieri, Dragosin è un po' meno giovane, però comunque fa degli investimenti.
0: Lo stesso Jimenez
1: sì, anche se l'ha preso con la formula del prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, però fa degli investimenti su dei giocatori che hanno un pregio fondamentale, cioè la gioventù, e quindi naturalmente nella prospettiva non vanno a pesare troppo, perché se un giovane poi ti esplode, naturalmente lo puoi rivendere anche a cifre molto elevate, ma soprattutto non vanno a pesare sugli ingaggi, perché sono tutti giocatori che vanno ad abbassare inevitabilmente, cioè si alza l'investimento ma si abbassa il livello del monte ingaggi, proprio perché comunque si parla di 1,2 milioni, 1,3 milioni, 1,5 milioni. Voglio dire, adesso anche il giocatore del Real Madrid, Valde Peñas, insomma, non arriverà a prendere 1 milione, per dire, no, poi è chiaro ci sono degli aumenti prefissati, però questa secondo me è la filosofia di un progetto sportivo che è iniziato. L'anno zero della Fiorentina dopo 7 anni è cominciato.
0: Ai tifosi della Fiorentina che in tutto questo mercato in entrata si chiedono che ne sarà di Moise Kean, noi cosa possiamo rispondere? Che è ancora troppo presto per saperlo e ce la caviamo così, o possiamo dire qualcosa di più, ovvero le percentuali magari possono propendere più dalla permanenza di questo giocatore in maglia viola, che comunque deve rilanciarsi dopo un'ultima stagione sicuramente in chiaroscuro?
1: Ma diciamo che, salvo clamorosi colpi di scena, possiamo salvarci dicendo che da qui a 24 ore difficilmente qualcuno pagherà la clausola di 62
0: questo
1: milioni di euro.
0: Questo lo possiamo sottoscrivere.
1: Beh, insomma, voglio dire mai nel calciomercato, però siamo arrivati, voglio dire, a 24 ore dalla scadenza, e quindi penso sia difficile, anche perché a 62 milioni di euro molti club dicono sì, è vero che c'è un prezzo stabilito, ma vista l'annata di Moise Kean magari vado dopo a trattare, cioè, con la Fiorentina a cifre più basse. Cioè, il futuro è molto legato alle offerte, molto legato anche, voglio dire, a quello che Kean vorrà fare, e in particolar modo mi sembra che lui sappia bene che questo può essere un'occasione, anche rimanendo a Firenze, di rilanciarsi dopo un'annata che non è stata positiva. Solo in nazionale ha fatto vedere delle buone cose, alla Fiorentina molto meno. Ci dovesse essere un club di Champions, è chiaro che a quel punto potrebbe fare anche una riflessione, però al momento pista calda su Kean in fatto di cessione non la sentiamo, e all'onore del vero va anche detto che l'anno scorso la clausola era più bassa, quest'anno la clausola è più alta, però alla fine, nonostante la bellissima stagione, non quella recente, quella di 2 anni fa con la Fiorentina, solamente l'Alcazia si era portata avanti nel tentativo di pagare la clausola rescissoria, poi lui ha scelto di rimanere a Firenze e loro, se ti ricordi bene, sono andati a prendere dall'Atalanta Retegui pagandola addirittura 70 milioni di euro. Quindi è un po' questo il discorso e il ragionamento. Io credo che sia difficile che Kean possa lasciare la Fiorentina, ma non impossibile.
0: Al Teatro San Carlo spesso il nostro direttore Niccolò Ciccarini ha fatto delle serate incredibili. Cioè, questo giro è toccato a Massimiliano Allegri, nuovo presentato come nuovo allenatore. Cioè, del
1: dato il permesso,
0: del Napoli, gli ha dato il via libera, nuovo allenatore del Napoli, al suo fianco ovviamente il DS Manna, il presidente Aurelio De Laurenti, su una conferenza stampa di presentazione dell'allenatore, ma è stata anche l'occasione per fare il punto un po' su quella che è la nuova stagione alle porte del club partenopeo, reduce dal addio di Antonio Conte. Lì, per tutto il mercato web, c'era anche il nostro corrispondente Pierpaolo Matrone. Sentiamo che cosa è stato detto in conferenza nel servizio dedicato.
3: Amici di tutto mercato web, si è appena chiusa la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Siamo ancora all'interno del Teatro San Carlo, un Massimiliano Allegri che con la solita simpatia ha risposto a tantissime domande. D'altronde la platea era veramente molto molto gremita qui nel teatro più antico d'Italia. Qualche titolo ce l'ha dato, ce l'ha dato anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Si è parlato della Champions League, della volontà evidentemente di fare bene anche nella massima competizione europea dopo la scottatura della scorsa stagione, quando il Napoli chiuse 30° su 36 la fase campionato. Non ci ha detto Massimiliano Allegri come giocherà il suo Napoli, non ci ha fatto capire, non ha risposto alla domanda sulla difesa 3, sulla difesa 4, quindi una domanda sul sistema di gioco a cui non ha risposto, quindi non ci ha fatto capire come giocherà il suo Napoli, ma qualche punto fermo, quello sì, l'abbiamo già inteso, un punto fermo del suo Napoli evidentemente sarà Rasmus Højlund, l'ha rivelato, noi ve l'avevamo raccontato anche su tutto il mercato web nel corso di questi mesi. Massimiliano Allegri avrebbe voluto Højlund anche al Milan, lui l'ha confermato, adesso se l'è ritrovato qui e quindi evidentemente sarà sicuramente al centro del progetto, come al centro del progetto Massimiliano Allegri qui a Napoli potrebbe essere anche Kevin De Bruyne, è un giocatore niente male, ha detto Max poco fa qui al Teatro San Carlo. Sicuramente deve prima vedere e poi chiaramente farà le sue valutazioni, però dalle parole che ha speso, d'elogio chiaramente per De Bruyne, pensiamo che possa essere anche lui un tassello importante della sua era, che è cominciata ieri chiaramente con il primo assaggio di Napoli, oggi la conferenza stampa di presentazione. Dopo si andrà direttamente al centro sportivo di Castelvolturno, da domani comincerà a tutti gli effetti con i lavori, test fisici e atletici, poi lo ricordiamo dal 17, quindi da venerdì, la squadra sarà in ritiro nella prima parte di preparazione estiva a Di Maro Folgarida e chiaramente poi da lì cominceremo a capire e noi vi daremo conto di tutto su tutto mercato web, ovviamente, come sarà il Napoli di Massimiliano Allegri.
0: Abbiamo visto nel servizio confezionato dal nostro Pierpaolo Matrone i punti salienti della conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Avete sentito al suo fianco Aurelio De Laurentiis, che chiaramente ha parlato anche di temi, Nicolò, extra Napoli, la UEFA, la FIFA, la Serie A. Insomma, il numero uno partenopeo non si risparmia mai anche nel commentare in generale il livello del calcio italiano, ma restando proprio sui fatti di casa Napoli, due nomi su tutti, Massimiliano Allegri ha indicato e sottolineato, si riparte un po' da Højlund e De Bruyne, che saranno centrali nel progetto del nuovo Napoli. Højlund è stato centrale anche in attacco con Antonio Conte, sarà anche centrale il prossimo anno, però alle sue spalle, Niccolò, che cosa possiamo dire? Perché ci sono tanti nomi importanti, chi rientra come ad esempio Lorenzo Lucca, chi c'era già ma deve definire il futuro come Romelu Lukaku.
1: Ma allora, innanzitutto è importante il rientro di De Bruyne anche per il Mondiale, insomma l'ho visto abbastanza bene, quindi questa cosa sicuramente gli darà forza anche per l'inizio della prossima stagione. E poi si era un po' inclinato, no, questo rapporto con Antonio Conte, quindi ripartire da Massimiliano Allegri non sarà che un vantaggio per lui. Højlund è ormai una certezza e il Napoli ha fatto bene a fare questo investimento, perché è un ragazzo che ha sempre tanti gol, quindi nei piedi, e quindi a maggior ragione dà anche una consistenza al reparto offensivo. Certo, bisognerà capire cosa vorranno fare ancora, perché stanno trattando per esempio Zeballos, che è un esterno offensivo del Boca Juniors, che quindi naturalmente andrà ad implementare ulteriormente la rosa se troveranno l'accordo. Detto questo, c'è da capire appunto quale sarà il futuro di Lukaku e quale sarà il futuro di Lorenzo Lucca. Io credo che Max Allegri voglia un attimo parlare con Lukaku, voglia un minimo capire anche quali sono le sue motivazioni, le sue sensazioni, perché lui è soprattutto un grandissimo gestore di gruppo e quindi non vorrà tenere per forza eventualmente un giocatore che magari ha idee diverse, e quindi vorrà capire, uno, se ha volontà di rimanere a Napoli, due, se ha la volontà anche di mettersi a disposizione in un turnover, perché poi Højlund è il futuro, anche se Lukaku è un grande attaccante, però è chiaro che l'investimento è stato fatto più su Højlund che su Lukaku, che ha ancora, ricordiamo, un altro anno di contratto. Dopodiché, quando avranno fatto una bella chiacchierata nel ritiro che comincerà nelle prossime ore, è normale che verrà fuori la linea guida da seguire. Allora, se ci sarà la possibilità di proseguire con determinate condizioni, Lukaku può anche rimanere, altrimenti il Napoli dovrà venderlo. Per quanto riguarda Lucca, la situazione secondo me è un po' diversa, perché Lucca ha innanzitutto un ingaggio inferiore.
0: È stato fatto anche un investimento più importante.
1: Hanno fatto praticamente un investimento da 35-40 milioni di euro, però Lucca è reduce.
0: Non è andato bene.
1: Non è andato bene. Prima parte della stagione a Napoli, seconda parte della stagione a Nottingham, non è andata bene neanche la seconda, quindi a maggior ragione ora lui rientra. Lucca è un giocatore che ha molto mercato in Italia, mercato davvero da tante squadre, che possono essere dal Cagliari al Genoa alla Lazio, sceglietela voi, tutti lo vorrebbero, anche magari perché sanno benissimo che il Napoli non lo può vendere in questo momento, anche per non fare una minusvalenza, e lo prenderebbero magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Anche qui io credo che Lucca, allora, se va via Lukaku magari potrebbero fare un ragionamento anche di tenerlo, perché a quel punto, se va via Lukaku, Højlund e Lucca potrebbero alternarsi e potrebbero rilanciarsi nel Napoli. Ma se dovesse rimanere Lukaku anche a fine scadenza di contratto, è normale che Lucca deve andare a giocare, allora lì si innescherebbe un bel meccanismo di mercato, perché il Napoli lo potrebbe utilizzare anche per arrivare a qualche altro giocatore. In tutto questo c'è da ricordarsi che c'è anche Ciofane, che è stato preso a gennaio e che è stato pagato tanti soldi e che comunque rimane un giocatore in orbita Napoli, nel senso, diciamo, un'alternativa. Quindi bisognerà capire se in tutto questo giro degli attaccanti resta anche lui oppure no.
0: Adesso il mercato è agli albori, quello del Napoli, sì. Come diceva giustamente Niccolò.
1: Prima lo sfoltimento e poi eventualmente gli acquisti.
0: E poi chiaramente, come ha detto anche Allegri nella conferenza stampa, deve parlare vis-à-vis, no? Con tutti i giocatori della Rosa, per capire le motivazioni, per capire eventualmente anche con quale stato d'animo un giocatore del Napoli, magari rientro dal prestito, può approcciarsi con la nuova stagione, la nuova dimensione del Napoli, un'indicazione, se vogliamo, Allegri l'ha data in conferenza rispetto magari alla gestione Conte, dove c'era un'alternanza di portieri a seconda magari del momento di forma, diciamo così. Invece Allegri ha messo i puntini su lì, ha detto ci sarà un titolare e la sua alternativa. Quindi anche in questo caso da capire poi tra Milinkovic, Savic e Meret
1: che
0: possa partire. Tu dici può partire Meret?
1: Per me può partire Meret,
0: titolare, certo.
1: Milinkovic Savic è stata una scelta, non dico discutibile quella dell'anno scorso, però siccome spendi 20 milioni per un portiere dal Torino e poi lo metti lì e poi comunque sia lo metti in ballottaggio con Meret, alla fine hai preso un titolare, un altro titolare, cioè due titolari senza però dare una certezza di ruolo né all'uno né all'altro. Io su questo sono molto più dalla parte di Allegri e molto meno dalla parte di Conte, perché secondo me ci deve essere un titolare e un'alternativa, perché se poi ci sono due titolari non si crea la certezza. Secondo me questo danneggia tra virgolette anche un po' il reparto, perché cioè, una difesa deve sapere, no, da chi è comandata dietro sempre e comunque, cioè, un giorno c'è uno, un giorno c'è un altro, pur essendo bravi entrambi, perché sono qualitativamente due portieri forti, Meret e Milinkovic Savic, però le gerarchie, almeno nel ruolo così delicato come quello del portiere, ci devono essere. Quindi io penso che oggi sia più propenso Allegri a tenere Meret con la partenza più probabile di Milinkovic Savic, che comunque, ricordiamo, 20 milioni di euro lo devi vendere almeno a 17-18 per non fare una minusvalenza.
0: E vedremo allora come si evolverà anche il nodo portieri, per così dire, in casa Napoli con il passare di giorni, con il passare del mercato. Io per tutte le notizie di Napoli, ma non soltanto per la Serie A, la Serie B, la Serie C, l'estero, per i mondiali, vi rimando anche ovviamente alle pagine di tuttomercatoweb.com con tutte le ultime news aggiornate. Termina qua invece questa edizione delle TMV News. Io saluto e ringrazio il direttore Niccolò Ceccarini. Grazie per essere stato con noi.
1: Ciao, a presto.
0: Un saluto a tutti e buon proseguimento.

0: tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera. L'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: amici di Radio Bianconera, un saluto da Riccardo Restini. Martedì 14 luglio inizia una nuova giornata di notizie in casa Juventus, notizie chiaramente ancora legate al calciomercato, legate al raduno che abbiamo seguito ieri in diretta qui su Radio Bianconera, anche con l'ausilio di Camillo De Michelis, che ieri era lì al J Medical ad assistere all'arrivo dei giocatori della Juventus. Insomma, andremo a vedere quello che è lo sviluppo appunto del raduno, delle trattative di mercato. Parleremo anche di mondiale, perché stasera iniziano le due semifinali. Oggi c'è Francia-Spagna, domani invece Inghilterra-Argentina. Oggi parleremo appunto della prima semifinale, parleremo del mercato delle altre big del campionato, e appunto, insomma, la nostra mattinata la strutturiamo così: la prima mezz'ora un po' di rassegna, poi diciamo dalle 9:30 in poi spazio anche a voi, ai vostri messaggi, ai vostri vocali, quindi fatevi sentire, partecipate insieme a noi, e poi insomma riproporremo lo stesso schema anche nella seconda metà della nostra puntata. Andiamo a parlare di Juve, di mercato della Juve, di mercato in uscita, andando su calciomercato.com. Perché si parla di Jonathan David, notizia di un'oretta fa, riportata appunto da calciomercato.com. Il pari FC su Jonathan David, no al Trabzonspor. Quanto costa per la Juventus l'attaccante canadese? Si muove il mercato attorno al numero 30 bianconero. 3 gol in 5 partite non sono abbastanza, non se tutte segnate nella stessa partita contro un avversario modesto come il Qatar, mentre nelle altre 4 non c'è stato molto altro da segnalare. È il caso di Jonathan David, che appunto la Juventus ritiene sul mercato, ma che non ha attorno così tante sirene. Il suo ingaggio, cioè 6 milioni più 2 di bonus fino al 2030 con opzione fino al 2031, spaventa molti potenziali acquirenti, anche se non tutti. Ci ha provato il Trabzonspor dalla Turchia senza scaldare troppo però l'ex Lille, e adesso ci sono queste avance da Parigi. Meglio per David un eventuale ritorno in Ligue 1 o magari una proposta dalla Premier League. Secondo Tutto Sport la prima strada si sarebbe fatta già più concreta con un'idea avanzata dal ricco Paris FC, la seconda squadra di Parigi dopo il Paris Saint-Germain, che non dispiace a nessuna delle parti in causa. E insomma, la Juventus da una sua eventuale cessione spera di incassare 20-30 milioni e realizzare così anche una robusta plusvalenza a bilancio, ma servirà a trattare. Insomma, non facile portare a casa un incasso del genere da una cessione di un giocatore che non ha fatto obiettivamente bene né in stagione né al mondiale. Nel frattempo si cercherà di trovare una sistemazione in prestito anche per Loïs Openda, l'altro grande flop in attacco della stagione 25-26. Dicevamo ieri il raduno dei giocatori della Juventus al J Medical, ne parla Tutto Sport. Non solo il raduno ieri, perché oltre ai primi allenamenti c'è stato anche il primo discorso di Carnevali alla squadra. Resetti Juve, il discorso di Carnevali alla squadra, una parola chiave con Spalletti e Massara. La nuova dirigenza si è presentata ai giocatori nel primo giorno di lavoro estivo e quindi insomma una prima volta come tante, come sempre, se non fosse che dal momento dei saluti la Juve ha cambiato volti e dirigenti e adesso prova a farlo anche con la propria pelle. La squadra si è informata, ha visto più pragmaticamente, è stata avvisata a ogni ribaltone, però quello di ieri è stato comunque il giorno del conoscersi e del riconoscersi. Per questo, prima dell'allenamento delle 18, che ha inaugurato la stagione juventina e la successiva cena di squadra, c'è stato un confronto aperto con la dirigenza. Da una parte Spalletti, Carnevali e Massara, Ottolini assente ma successivamente presente all'allenamento, al di là della scrivania, nella sala video del centro sportivo, appunto, la squadra, che ha ascoltato obiettivi e precisazioni, soprattutto su un'annata che si preannuncia complicata, con gli strascichi dell'ultima ad avere un peso imponente. I temi sono stati gli obiettivi, naturalmente, la posta in palio, la stessa Europa League, assolutamente da non snobbare, anzi da considerare al pari delle altre competizioni. La parola chiave su cui ha insistito molto Carnevali è stato il senso di responsabilità. Appunto, responsabilità è stata la parola chiave, la più marcata, la più utilizzata, rivolta ai calciatori nei confronti dell'ambiente e dei tifosi, perché non si può sbagliare, nemmeno ignorare le difficoltà incontrate nell'ultima parte della scorsa stagione. Appunto, Carnevali ha parlato di ambizione, di traguardi, di risultati, sempre e solo importanti nella sua idea. C'è solamente raggiungerli, farà perciò il massimo per mettere a disposizione di Spalletti una squadra competitiva. E poi una settimana si torna in campo, lo ricordiamo, anche meno, perché sabato, il 18, c'è l'amichevole contro il Basilea, e quindi... insomma, bisognerà già iniziare a lavorare in maniera importante. Diciamo, il diktat della Juve è quello di ricercare il dominio attraverso il controllo. Si proverà a tirare fuori il carattere oltre alle caratteristiche. Quindi il mandato di Carnevali è resettare, ripartire, far scorrere le giornate con il lavoro e provare a concentrarsi sull'extracampo il meno possibile. E ogni riferimento al mercato ovviamente è evidente. Questo diciamo è stato un po' il discorso di Carnevali durante il suo incontro con la squadra, con tutti i giocatori che si sono presentati al raduno ieri. Abbiamo seguito anche il loro arrivo in diretta con Camillo De Michelis appunto durante la nostra puntata di ieri. E per rimanere in tema Tutto Sport, si apre, diciamo, un caso. Tutto Sport apre un caso, ovvero quello legato a Thuram. Scrive Tutto Sport: la Juve si ritrova, ma è subito caso Thuram. Il ginocchio preoccupa anche il mercato. In attesa del rientro a Torino di Yıldız, ancora alle prese con gli strascichi della tendinopatia rotulea, il club bianconero monitora con attenzione le condizioni del francese. L'atmosfera di per sé era già sufficientemente atipica, per non dire grigia, tra il cartello lavori in corso affisso da giorni alla Continassa e le assenze di titolari reduci dal mondiale, oltre ai tanti esuberi. Diciamo, c'è stato un po' di preoccupazione, perché sarebbe emerso un nodo non indifferente da sciogliere. Tutta colpa di una vistosa fasciatura sul ginocchio destro di Kefren Thuram, che ha catalizzato comprensibilmente le attenzioni dei tifosi, di tifosi addetti appunto ai lavori. L'ennesimo acciacco, peraltro, dei contorni similari a quelli che continuano a dare noia a Yıldız in vacanza per staccare la spina e curare i patemi della sua solita tendinopatia rotulea. Appunto, nel caso del francese si tratterebbe di una sindrome femoro-rotulea emersa già a ridosso dello scorso finale di stagione, da cui il rientro anticipato rispetto al resto della squadra nella giornata di giovedì per iniziare quanto prima il discorso terapeutico. Diciamo, nessun allarmismo da codice rosso, ma si tratterebbe comunque di una noia da non sottovalutare e che costringerà lo staff medico bianconero a centellinare il rientro a pieno regime in campo. Infatti, ieri Thuram ha svolto l'intera seduta a parte, non in gruppo ma in palestra. Sembrerebbe che appunto lo spartito per le prossime sedute in vista della prima uscita stagionale contro il Basilea possa essere lo stesso. Quindi un pochino di preoccupazione da questo punto di vista, più che preoccupazione, attenzione per le condizioni di Thuram, un problemino che potrebbe condizionare anche il mercato, perché Thuram era comunque non considerato in uscita, ma uno dei giocatori che potevano far monetizzare un pochino la Juventus, tant'è che la Juventus ha messo nel mirino un paio di centrocampisti, tra cui Kessié, di cui parla tutto Juve. Juve tentativo per Kessié, si legge. La Juventus accelera per Kessié e sonda altre piste a centrocampo. La Juventus torna a muoversi con decisione su Frank Kessié dopo settimane di contatti. La dirigenza bianconera è pronta a presentare una prima proposta concreta per cercare di convincere il centrocampista ivoriano a tornare in Serie A. L'ex Milan, svincolato dopo l'esperienza in Arabia Saudita, vede di buon occhio l'ipotesi Torino, anche grazie al rapporto con Frederic Massara, dirigente con cui ha condiviso la conquista dello scudetto in rossonero. Restano, come riporta la Gazzetta, però da superare ostacoli economici importanti tra ingaggio, bonus alla firma e commissioni. Le richieste del giocatore sono ancora elevate. Nonostante un reparto numericamente già ricco, la Juventus continua a considerare che sia un'opportunità di mercato, soprattutto perché è apprezzato da Spalletti, che apprezza il suo profilo per esperienza, leadership e mentalità vincente, qualità che potrebbero dare maggiore equilibrio al centrocampo. E appunto di questo parla anche direttacalciomercato.com, che riporta quello che scrive la Gazzetta, perché la Juventus sta appunto preparando la prima mossa concreta per Kessié. Dopo mesi di contatti, la vecchia signora è pronta a cambiare marcia presentando una proposta ufficiale, secondo la Gazzetta dello Sport. L'ex Milan, reduce dall'esperienza in Arabia, è attirato dalla possibilità di tornare in Italia. La destinazione Juventus lo stuzzica particolarmente. Appunto, ritroverebbe Massara, come abbiamo visto, con cui ha condiviso lo scudetto rossonero nella stagione 21-22. L'operazione però non è semplice, che sia richieste importanti dal punto di vista economico. Il centrocampista punta ad uno stipendio da circa 5 milioni di euro a stagione, oltre a commissioni e bonus alla firma. Quindi ecco, 5 milioni come punto di partenza a cui bisogna aggiungere vari contorni. Per questo motivo alla Juventus non si fanno illusioni, ma considerano comunque l'ivoriano un'opportunità da monitorare e da valutare. Nello stesso articolo direttacalciomercato.com riporta anche qualche nome per l'attacco, perché oltre a ribadire la situazione legata a Colomani, che rimane sostanzialmente la stessa da giorni, cioè l'offerta della Juventus che non raggiunge i 40 milioni, il Paris ne chiede più di 45, quindi rimane a distanza, ma ci sono alternative, perché la dirigenza appunto valuta diverse alternative nel caso in cui ci dovesse essere la fumata nera. Tra queste ci sono Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, Pellegrino del Parma, che abbiamo già ribadito, ma spunta anche il nome di Follering Balogun, che appunto è questa nuova idea per il reparto offensivo, attaccante statunitense del Monaco, che è stato protagonista al mondiale non tanto per questioni di campo, in cui comunque si è fatto valere da questo punto di vista, perché comunque dei gol li ha segnati, in particolare 3 gol e un assist in 4 partite in questo mondiale, ma è stato protagonista per quell'espulsione revocata dalla FIFA in maniera abbastanza clamorosa. Insomma, per diciamo che sembrava esserci stata anche la pressione di Donald Trump da questo punto di vista, espulsione appunto di Balogun, che era stata rimediata in precedenza, ovvero nella partita contro la Bosnia. Espulsione revocata che gli ha permesso di scendere in campo contro il Belgio, partita poi persa 4-1 dagli Stati Uniti. Però insomma c'è questo nuovo nome per l'attacco della Juventus. Non è l'unico, perché ho letto prima della diretta qualcosa anche legato a Oyarzabal della Spagna. Però insomma sono, diciamo, due nomi che rimangono fondamentalmente delle idee, delle suggestioni. Più che altro, e niente di più, almeno per adesso. Andiamo sulle prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, perché si parla di nazionale, in particolare sulla prima pagina della Gazzetta, perché si parla di quello che potrebbe essere il nuovo commissario tecnico della nazionale, e parliamo di un ex allenatore della Juventus. Un ex allenatore e giocatore della Juventus, ovvero Andrea Pirlo. Scommessa Pirlo è il titolo utilizzato dalla Gazzetta dello Sport. Maldini e Leonardo pensano a un CT a sorpresa. Ex tecnico di Juve Samp ora allena a Dubai. Malagò dice: Guardiola serve compatibilità, e appunto si fa riferimento a, diciamo, alla suggestione legata a Pep Guardiola, che appunto è stata fatta nelle scorse settimane, Guardiola come possibile nuovo commissario tecnico dell'Italia, che sarebbe una scelta forte, particolare, ma che insomma ha pochi margini, almeno in questo momento. Si pensa a Pirlo, quindi questo scrive la Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo come possibile nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Sulla Gazzetta si parla anche di Sinner ed insomma del famoso ballo che di rito si fa dopo Wimbledon. Sinner balla sul mondo, quinto tra i big alla sua età, ma se vince anche lo US Open, puntini di sospensione. Si parla anche del mondiale sulla Gazzetta, tra Mbappé e Yamal, assalto finale, Francia favorita, ma la Spagna aspetta Yamal. Dopo ne parleremo anche più nel dettaglio di questa super partita che ha le sembianze di una finale anticipata tra appunto Francia e Spagna, per decretare la prima finalista del mondiale nordamericano 2026. Non solo mondiali, ma anche mercato sulla Gazzetta, in particolare il mercato delle big di Serie A, a partire dall'Inter. Le grandi al lavoro, Inter Kalaili salta, ora caccia Spence, e quindi sostanzialmente il terzo tra virgolette acquisto dell'Inter saltato in questa sessione estiva di calciomercato. Si è partiti con Palestra, che ha scelto il Chelsea, passando per Nico Pass, che ha scelto il Como, di rimanere al Como, arrivando poi a Kalaili. Kalaili che, secondo a quanto detto da Marotta, presidente dell'Inter, è un trasferimento saltato a causa delle visite mediche legate, diciamo bloccate dal CONI, per quanto pare dei parametri di salute che non rispettavano appunto le regole, e quindi saltato Kalaili. Questo è quello che ha detto Marotta in conferenza stampa, ve lo riporto. E poi non solo il mercato dell'Inter, ma anche quello del Milan, perché si parla di Gonçalo Ramos, appunto ufficializzato come primo acquisto rosso-nero durante quest'estate. C'è Ramos con il 9, Amorim a tutta velocità, e nel frattempo anche la Gazzetta dello Sport parla di che sì, con la Juve fatta l'offerta perché sì. Nel frattempo la Roma cerca un esterno, perché si era parlato di Greenwood qualche settimana fa, nelle scorse settimane. Greenwood, trasferimento che a quanto pare sembra diciamo essersi arenato, e quindi la Roma che vuole Garnaccio e Moreira. Garnaccio del credo che adesso sia al Chelsea, se non erro, argentino. Moreira invece esterno belga, che ha fatto anche qualche apparizione in questo mondiale dello Strasburgo. A proposito di Strasburgo, ci spostiamo sul Corriere dello Sport, sulla prima pagina del Corriere dello Sport, perché a proposito di Strasburgo c'è un giocatore dello Strasburgo cercato dall'Inter, ovvero Guela Doué, il fratello di Désiré Doué, esterno del Paris Saint-Germain e della nazionale francese, perché ecco, dopo il flop Kalaili, dopo la fumata nera per Kalaili, l'Inter punta su Guela Doué. È saltato Kalaili, il CONI nega l'idoneità all'esterno israeliano, come vi preannunciavo prima. Manca l'erede di Dumfries, rilancio dunque per l'ivoriano. Inter ora 2, pressing sullo Strasburgo. Nel frattempo Kivu dice: noi senza limiti, braccio di ferro per il terzino, fratello dell'ala del Paris Saint-Germain. Sondaggi anche per altri esterni, tra cui Spence, Belgali, Ndoi e Molina. E appunto Kivu dice: dopo Scudetto e Coppa vogliamo fare meglio. Queste le parole del tecnico dell'Inter. Nel frattempo si parla anche del mercato delle altre big, partendo dalla Juventus. Vertice con gli agenti, Juve avanza Pellegrino, poi il Milan, Cardinale in elicottero a casa Milan come Berlusconi, il Napoli perché arriva la presentazione al San Carlo da parte di Allegri, Allegri abbraccia Napoli, quindi arriva la presentazione appunto di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico dei partenopei, e gli stessi nomi fatti dalla Gazzetta dello Sport per la Roma vengono riportati anche dal Corriere dello Sport. Coné in uscita, Roma, Garnacho e Moreira, appunto si fa riferimento all'uscita di Coné che potrebbe partire, potrebbe lasciare la Roma per esigenze legate al fair play finanziario e al bilancio, ne ha parlato anche Gasperini nella giornata di ieri, e appunto nel frattempo la Roma punta a prendere un esterno, credo uno solo tra Garnacho e Moreira. In taglio basso si fa innanzitutto riferimento a Sinner, il Sinner che balla sul mondo, numero uno a oltranza, e si parla anche del mondiale alle 21 Francia-Spagna, prima semifinale, a cena con Mbappé e Yamal. Deschamps può diventare l'unico CT a raggiungere 3 finali consecutive. Della Fuente dice: Lamine stupirà tutti, e domani sera Inghilterra-Argentina. E fateci sapere anche qual è il vostro pronostico, quali sono i vostri pensieri per le due semifinali, a partire da quella di stasera. Da una parte Mbappé, che è probabilmente uno dei giocatori più forti che esistano al mondo, dall'altra parte Yamal, che insomma il discorso vale anche per lui, con diciamo diversi anni in meno, credo che siano forse 9 gli anni di differenza tra i due, con Yamal in piena rampa di lancio, che deve ancora segnare in questo mondiale. Dopo andiamo anche a leggere cosa ha detto in merito a questo tema. Prima pagina anche di Tutto Sport, che parla della Juve e parla appunto del tema di cui abbiamo già parlato prima, ovvero quello del ginocchio di Thuram. Juve contro tutto, non solo i no sul mercato, anche le ginocchia di Yıldız e Thuram preoccupano Spalletti e tifosi. Sindrome femoro-rotulea per il francese, oltre alla tendinopatia del turco. La stagione parte con Douglas Lewis, stella del raduno. Carnevali, ultimatum al Paris Saint-Germain per Colomouani. Poi raduna squadra, staff tecnico e dirigenti per un richiamo di gruppo alle responsabilità di essere bianconeri. E nel frattempo David offerto al Paris FC, come dicevamo anche prima. In taglio alto si parla di Sinner. Sinner gioca e domina in un'altra dimensione, il re di Wimbledon raccontato, oltre la magia dei suoi colpi. È spaventoso come sappia cancellare subito dalla testa lo scambio appena giocato per concentrarsi sul successivo. Queste le parole di Tatiana Garbin, capitana delle Azzurre. E poi insomma tutti gli assi dello sport esaltano Jannik, da Alcaraz, suo storico insomma più arcigno rivale dal punto di vista sportivo, ma anche Bellingham dell'Inghilterra, o Leclerc, pilota della Ferrari. Si parla anche dell'altra metà della città di Torino, parlando del Toro, la grande del portiere è anche Lucas Perri in salita. Non si trova l'intesa con il Leeds, il portiere paraguayano costa troppo, e per Livakovic c'è concorrenza. Quindi ecco, come la Juve anche il Torino non riesce a trovare il bandolo della matassa per insomma chiudere la questione nuovo portiere. Si parla anche della nazionale, sale Pirlo, è il primo nella lista di Maldini e Leonardo, il neo direttore tecnico dell'Italia e il suo braccio destro vogliono puntare su uno degli eroi di Berlino, anche Malagò favorevole all'idea di costruirsi in casa il CT. A proposito di questi eroi di Berlino, abbiamo visto l'esperienza Gattuso, che non è andata nel migliore dei modi. Vedremo se Pirlo, se effettivamente dovesse arrivare come nuovo commissario tecnico dell'Italia, riuscirà a fare un pochino meglio. Tutto Sport che fa riferimento anche al trasferimento saltato di Calaili per, con l'Inter e cita appunto la semifinale di questa sera tra la Francia e la Spagna. Per chiudere insomma il nostro giro sulle prime pagine, andiamo anche sul quotidiano sportivo che parla appunto di Pirlo. Maldini c'è, ora serve il CT, non solo Mancini, Pioli e Pirlo. Nel frattempo anche un contatto con Guardiola, che è probabilmente il sogno di tutti, rimane però rimane per adesso un sogno e niente di più. Forse un contatto. In taglio alto il tennis, il nuovo Sinner, riposo, famiglia e il numero uno già blindato. Mondiale le 21, Francia-Spagna, da brivido la semifinale dei talenti. E poi il mercato, Juve al bivio, le cessioni frenano tutto e nel frattempo appunto si prende quota l'idea Pellegrino. Il Milan, diavolo al lavoro, Milan Amorim, primi passi della stagione e Cardinale arriva al campo in elicottero. E poi il raduno dell'Inter con Marotta che attacca chi? Attacca Palestra, che aveva dato la parola, questa è la critica di Marotta. Il presidente dice bis scudetto sarebbe storico. Nel frattempo l'Atalanta sempre più vicina ad Alaj Begovic, il talento bosniaco che ha partecipato e ha contribuito all'eliminazione della nostra nazionale dai playoff che ci avrebbero portato al mondiale. Alaj Begovic che ha trovato anche il gol durante proprio la Coppa del Mondo, durante la fase a gironi. E insomma è un talento interessante su cui c'erano diversi interessamenti da parte delle big di Serie A. Adesso sembra l'Atalanta ad essere la più vicina. Io direi andiamo a fare un piccolo break pubblicitario, poi torniamo con i vostri messaggi, i vostri vocali, insomma aspettiamo anche la vostra partecipazione.
1: Buongiorno RBN.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate sei squadre europee, un'africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Michel Merino. Intanto per il calcio italiano Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
3: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
2: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
3: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
2: Il tennis, il day after, il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 dell'ATP 250 di Båstad con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vodkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno della Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Buongiorno RBN.
0: Eccoci tornati in diretta in questa seconda, diciamo, in questo secondo quarto della nostra di Buongiorno RBN, della nostra rassegna stampa mattutina. Spazio anche a voi, quindi fatevi sentire con i vostri messaggi. Parto con il messaggio di Enrico che ci arriva dalla nostra chat. Buongiorno, come possiamo sperare in un grande mercato se abbiamo ancora zavorre come Arthur che pesano molto? Se dovesse riuscire a venderlo, Carnevali si meriterebbe una medaglia. E allora la questione Arthur è sicuramente una questione spinosa che la Juventus si tiene sulle spalle da anni. Lo vedevamo anche ieri, è arrivato nel 2020 e quindi insomma è da sei anni ormai sotto contratto con la Juventus, e il suo contratto scadrà l'anno prossimo, quindi come giustamente sottolinei, Arthur o va via diciamo a titolo definitivo e la Juventus riesce a toglierselo, oppure si fa un altro anno di prestito. La Juventus cerca di togliersi parte quantomeno dell'ingaggio che è sicuramente molto molto pesante. Io dubito che si possa pensare a una permanenza di Arthur, perché è un giocatore che ha dimostrato di fare male in piazze molto più umili

traducono in un costo aziendale lordo di circa 6 milioni e mezzo all'anno per la Juventus. E insomma, ecco, viene sottolineato che appunto quasi impossibile, comunque molto difficile che Spalletti provi a puntare su di lui per la prossima stagione. Insomma, numeri disastrosi per Arthur sia a livello di prestazioni sia a livello economico, perché sono numeri che appunto pesano tantissimo. Gianni ci scrive: ma se Thuram era da operare, cosa aspetta che inizi il campionato? Siamo una società allo sbando. Ma non credo sia necessaria un'operazione. Questo onestamente non te lo so dire. Sicuramente, ecco, secondo me è un problema molto simile a quello di Yıldız, nel senso che anche tutto sport paragona le due situazioni. Quindi, visto questo paragone, io credo che siano due situazioni abbastanza speculari. Si parla di questo problema. Però non credo sia un problema risolvibile con un'operazione, o comunque prima di intervenire con un'operazione al ginocchio si fa, insomma, si aspetta, o comunque ci si fa un attimo un pensierino in più. Questo sicuramente. Poi è chiaro che se il problema, come abbiamo anche letto, persiste dalla fine della scorsa stagione, era un nodo da sciogliere prima, da risolvere prima, perché giustamente arrivando a ridosso dell'inizio della stagione, dell'inizio del campionato, insomma, ricominciare già con un problema nuovo, con questa vistosa fasciatura al ginocchio, non è una cosa positiva. E tra l'altro viene sottolineato anche da tutto Juve che Thuram non dovrebbe giocare contro il Basilea, e quindi già questa è un'indicazione importante, nel senso che già quasi una settimana prima della partita si sa che non scenderà in campo. Adesso probabilmente più per precauzione, però insomma è già un'indicazione importante che non fa ben sperare. Che non fa ben sperare la Juventus. Un saluto anche a Terry che ci scrive: ieri, vedendo alcuni calciatori, per un momento sono tornata più giovane di qualche anno. Il mitico Vasco canta "Sono ancora qua". E credo che tu ti riferisca proprio alla vicenda Arthur di cui parlavamo prima, ma non solo. Penso magari anche a Douglas Luiz, che è un giocatore che si è ripresentato, e la telenovela Colomoani sta diventando noiosa, direi anche basta. Questo sicuramente, insomma, bisogna un po' stringere i tempi. E approfitto di questo assist per andare proprio a leggere quello che scrive tutto Juve. Su Colomoani, tutto Juve che riporta quanto scrive la Gazzetta. Colomoani, secondo la Gazzetta, è arrivato il momento della verità. La Juventus non aspetta all'infinito. Abbiamo letto anche prima dell'ultimatum al Paris Saint-Germain. La priorità della Juventus rimane comunque l'attacco. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per il futuro di Randal Colomoani, con i bianconeri intenzionati a ottenere una risposta definitiva dal Paris Saint-Germain. L'amministratore delegato Giovanni Carnevali ha ribadito pubblicamente la posizione del club. Colomoani, ci sono richieste troppo elevate. O troviamo un accordo, altrimenti andremo su un altro giocatore. La richiesta è superiore ai 45 milioni. Oggi acquistare è facile, basta spendere, ma i numeri sono troppo alti. La Juventus, come riporta la Gazzetta, è arrivata, appunto, la Juventus è arrivata a mettere sul tavolo una valutazione vicina ai 40 milioni di euro, ma non intende soddisfare le richieste del club francese, che continua a chiedere una cifra superiore. Il Paris ha già aperto la formula del prestito con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, ma resta ancora a distanza sull'intesa economica. Quindi, ecco, la situazione di Colomoani che trova, diciamo, pochi sviluppi da questo punto di vista. Luca da Genova, che ci scrive: un sogno norvegese, non Nyland, come un ascoltatore ha detto ieri. Ne abbiamo parlato ieri di Nyland o Sørloth, ma Ødegaard. Ødegaard è un giocatore straordinario, per chi insomma lo conosceva già dalle sue prestazioni con l'Arsenal. È stato uno dei precursori, dei giocatori più importanti diciamo dell'Arsenal, che ha vinto la Premier League.

0: È stato protagonista anche con la sua Norvegia in questo mondiale, ma è un giocatore fuori target dalla Juventus, è un giocatore per il quale bisognerebbe spendere troppi soldi per accaparrarselo. È sicuramente un giocatore che la Juve farebbe com non comodo di più, nel senso che è quel giocatore che può giocare, può occupare praticamente tutti i ruoli del centrocampo, perché con la Norvegia a tratti l'abbiamo visto anche giocare davanti alla difesa, però è quel giocatore anche che sa fare, è nato come trequartista, quindi insomma abbiamo visto nelle scorse settimane come ci fosse interessamento da parte della Juve per giocatori in quel ruolo lì. Penso a Brahim Diaz, quello su tutti. In questi giorni si parla anche di Zaniolo, che non sembra convintissimo di rimanere all'Udinese, però ecco, Odegaard ha sicuramente caratteristiche straordinarie, ma non è nei target economici e di ambizione della Juventus. Insomma, vedo difficile che un giocatore che ha appena vinto la Premier League, cioè il campionato più prestigioso al mondo, possa andare alla Juventus, che è in un momento obiettivamente e oggettivamente molto negativo della sua storia. Stefano ci ricorda e mi corregge giustamente perché Artur, avendo l'ultimo anno di contratto, non può andare in prestito, e questo è sacrosanto. O gli rinnovi di un anno spalmando l'ingaggio e quindi lo puoi prestare, o te lo tieni se nessuno se lo compra, cosa sicura. E come dicevamo, innanzitutto ti ringrazio per la delucidazione, e sicuramente vendere Arthur è un'opzione molto complicata, quindi sì, è un bel problema per Carnevali, un problema che diciamo è figlio di tutti gli errori societari e di calciomercato svolti dalle dirigenze precedenti, e anche per l'ingaggio alto è difficile venderlo, soprattutto per quello, perché lui giustamente non ha nessuna intenzione di prendere di meno da un'altra parte, e di conseguenza ci sono squadre che non gli offrono un ingaggio così alto per un giocatore che non ha fatto, ha fatto non è che non ha fatto bene, ha fatto male negli ultimi anni. Abbiamo anche un vocale, lo andiamo a sentire.
1: Ciao carissimo, allora sugli infortuni al tendine rotuleo, direi che l'operazione è proprio l'ultima estrema razza che non porterà mai più il giocatore a quei livelli. Il tendine, per quanto si possa fare una pulizia o anche, ma è sempre meglio lasciarlo stare. Solitamente, lo dico da esperto, sono solo terapie conservative che attraverso riposa e altre cose possono far sì che si risolva parzialmente il problema, ma siamo invasivi. Andare intorno a un tendine, fate conto, è come un elastico, mi taglia un pezzetto, perdo l'elasticità. E quanto contorno intorno al tendine che mi comporterebbe anche di riflesso altre problematiche, lo escludo a priori.
0: Ecco, questa è una precisazione importante, ti ringrazio molto perché ecco, entriamo anche più nei tecnicismi e giustamente come insomma, preannunciavamo prima e ipotizzavamo prima, è difficile in una situazione del genere pensare a un intervento. Insomma, vi parla uno che si è rotto due volte il crociato ed il crociato è una situazione diversa. Nel senso che i legamenti sono più, immagino, io non sono per niente, cioè non sono esperto, però credo sia più propensione ad andare verso l'operazione. Come giustamente ci diceva l'ascoltatore, non si va, o comunque si va più con molta cautela come ultima spiaggia, diciamo, l'operazione per quanto riguarda i tendini. E quindi sì, questa è una situazione scomoda, ma il discorso penso sia simile anche per Ildiz, nel senso che si è portato praticamente da gennaio in poi, vado a memoria, ma credo praticamente per tutta la seconda metà di stagione, questo problema al tendine rotuleo, e se lo porta ancora dietro perché, come ci diceva l'ascoltatore, con i tendini per per le operazioni si va molto, molto cauti come, come proprio ultima spiaggia. E quindi sì, diciamo questa, ecco, vi riporto ancora quello che scrive Tutto Sport sulla, sul problema di Thuram: sindrome femoro-rotulea di cui soffre Thuram è ancora ben presente, e appunto già nella giornata di giovedì, il giorno della prima convocazione anticipata per lui, era già emersa questa problematica, quindi non una vera e propria emergenza, ma una difficoltà fisica da non sottovalutare. E di conseguenza bisognerà fare attenzione, e lavorerà a lungo a parte. Ieri l'ex Nizza, come abbiamo detto prima, ha svolto l'intera seduta in palestra, e la Juventus utilizzerà massima cautela per il suo rientro a pieno regime. In sostanza, prima di poterlo vedere a disposizione di Luciano Spalletti servirà ancora un po' di tempo, e anche al rientro non sarà messo subito a pieni carichi. Sicuramente, scrive Tutto Sport, Thuram non sarà fra i convocati della trasferta in Svizzera, che vedrà la Juventus affrontare il Basilea nella prima amichevole ufficiale stagionale. Per ora infatti la terapia a cui si sta sottoponendo prevede solo ghiaccio e fasciature per ridurre l'infiammazione. Se poi non passerà, si valuterà un intervento più invasivo con infiltrazioni. Ma ecco, come dicevamo prima, e come conferma anche quello che leggiamo, per adesso l'ipotesi operazione non viene neanche presa in considerazione, e si valuta tutta una serie di terapie che cercano di far passare il problema senza ricorrere all'intervento. Ci scrive Domenico: perché non potresti dare in prestito Arthur? In prestito secco sì, non si può dare in prestito con diritto, ma prestito secco sì, scrive Domenico da Bari. Onestamente mi coglie un po' impreparato, ma credo che non si possa dare in prestito perché gli manca un anno di contratto. O lo dai in prestito e secco, e poi insomma gli scade il contratto, però insomma col prestito secco credo che, diciamo che il nodo importante sia quello su chi paga l'ingaggio, perché se la Juve riesce a darlo in prestito facendosi pagare a quantomeno parte dell'ingaggio della società in cui riesce a mandarlo, è un discorso. Però ripeto, appunto, credo che ci sia il problema legato alla durata del contratto, che scade a giugno del 2027, e credo sia questa appunto la problematica. Credo che abbiamo anche un altro vocale.
2: Buongiorno caro, Luciano da Roma, abbonato in sud. Io ieri ho avuto una bruttissima impressione guardando le prime immagini del ritiro. Sembrava, adesso non so se esiste ancora, il ritiro dei giocatori senza contratto che veniva organizzato, non so se dalla Lega, dalla Federazione, fino a qualche anno fa. Sembrava esattamente quella roba lì, giocatori che non sanno dove andranno a giocare, cosa faranno. Ha fatto veramente una brutta impressione pensare che quella è la Juve. Comunque siamo rassegnati, io ho rinnovato l'abbonamento per fede, però onestamente la vedo ancora molto lunga e difficile. Bisognerà essere molto scaltri sul mercato e azzeccare tutte le figure funzionali che servono, non i nomi, ma figure funzionali. Solo così penso che potremo fare un campionato degno e una coppa degna.
0: Su questo non c'è dubbio, su questo non ci piove, e il discorso legato ai tanti giocatori senza contratto, comunque senza futuro alla Juve, e credo sia qualcosa che succede un po' in tutte le società, nel senso che un po' dappertutto c'è un gruppo di calciatori che magari torna dal prestito o che sono in uscita e che si sta cercando di piazzarli sul mercato. C'è un po' dappertutto questo gruppo di calciatori. Poi il problema della Juventus è che questi calciatori hanno un ingaggio molto elevato, tanti di questi hanno un ingaggio molto elevato, e quindi è difficile piazzarli, e poi l'altro problema è che alla Juve sono tanti, perché ne abbiamo diversi alla Juventus di giocatori che non hanno futuro, ma penso semplicemente anche ai giocatori che hanno vissuto la scorsa stagione in maniera negativa, anche solo David e Openda, che sono giocatori che diciamo possono starci potenzialmente nella Juventus della prossima stagione, ma non sembra che la Juve li voglia tenere, e quindi rischi di appunto tenerti questi giocatori per tutto il ritiro fino alla fine del mercato, oppure addirittura senza riuscire a venderli, perché ecco, io da questo punto di vista sono un po' preoccupato, nel senso che se non dovessero partire, prendo gli esempi di David Openda, non mi stupirei, nel senso che sono giocatori. David già più facilmente, ma Openda è un giocatore che fai davvero fatica a dare via, se non in prestito. Sono un po' preoccupato da questo punto di vista, perché secondo me quelle sono anche situazioni che bloccano il mercato in entrata, nel senso che la Juventus, prima di chiudere Kolumani, Sorloto, chi per lui, deve prima avere la certezza di dare via almeno un attaccante, perché altrimenti ti ritrovi con sei attaccanti, non dimentichiamoci che c'è anche Milik, ti ritrovi con magari sei attaccanti in rosa, poi non riesci a venderli e lì diventa un problemone. Quindi sicuramente succede in tante società questo, ma la Juve deve, come giustamente sottolineavi, trovare la soluzione giusta. Ci scrive Francesco dalla Calabria. Buongiorno Riccardo, volevo chiederti, secondo te chi arriverà come attaccante alla Juve oltre Ekator, oppure chi farebbe più comodo, opportuno alla nostra causa? Dire chi arriverà è complicato, nel senso che fino a 2 settimane fa ti avrei detto con quasi assoluta certezza che sarebbe arrivato Kolumani. Adesso la vicenda Kolumani sta diventando la telenovela dell'estate. Le telenovele dell'estate a me non piacciono, nel senso che non trovano un epilogo positivo, oppure se lo trovano poi non convincono sul campo. Non è detto ovviamente, però adesso la situazione di Kolumani, essendo che si allunga così tanto, vuol dire che qualche complicazione c'è. È difficile dire chi arriverà. A me onestamente Kolumani non convince così tanto, per il semplice fatto che da quello che si dice su Spalletti, si dice di Spalletti che lui voglia un attaccante fisico, un attaccante che ti faccia da riferimento centrale, presente in area di rigore. E non vedo queste caratteristiche in Kolumani. Le vedo più in Pellegrino, per dirti, come caratteristiche, però Pellegrino è un giocatore che non so se può fare l'attaccante titolare della Juventus in generale, non so se ha le qualità, se ha la personalità per farlo. Questo non lo so, è un interrogativo che lascio anche a voi. Scrive Roberto: allora facciamo che il mercato della Juve è già chiuso, il mister prende questi giocatori e prova a fare quello che può. Questo sicuramente no, perché sicuramente Carnevali, Ottolini, Massari, chi per loro, cercheranno di sistemare un po' questa situazione complicata da gestire. Io non so onestamente quanti di questi giocatori in uscita la Juventus riuscirà a vendere, riuscirà a piazzare. Ma prendo anche l'esempio di Kostic, che nella scorsa stagione era uno di quei giocatori che doveva andare via, poi alla fine è rimasto, però poi in stagione ha fatto pochissimo, soprattutto nella seconda parte, soprattutto con Spalletti. Appunto la mia paura è che possa succedere nuovamente con diverse situazioni, quindi di tenere in rosa giocatori che poi nelle valutazioni iniziali dovevano andare via, la Juve non è riuscita a venderle e poi si ritrova in squadra. Ci scrive qualcun altro che non si firma: vedere Di Gregorio dopo quello che ha scritto lui e il suo procuratore, arrivare con la Ferrari e firmare autografi, non mi è piaciuto. Sì, diciamo che quelle parole da parte del procuratore di Gregorio, lo ricordiamo, quello che aveva sostanzialmente detto il procuratore che erano state addossate colpe a Di Gregorio, colpe che non aveva, criticando soprattutto il rendimento di altri giocatori della Juventus. E questo è, diciamo, è qualcosa che mette in difficoltà l'ambiente e che non dà serenità, e anche Di Gregorio è un altro giocatore che è in uscita dalla Juventus, bisogna capire poi a quali condizioni eccetera, però non a caso la Juventus sta cercando un nuovo portiere. Poi non so se magari va via Perine, Di Gregorio fa il secondo, questo non si sa ancora, però sì, diciamo che quella situazione con Di Gregorio e il suo procuratore ha un po' scaldato l'ambiente. Poi Di Gregorio ha cercato di compensare le cose, diciamo mettendoci una pezza, dissociandosi da quello che era stato detto, però insomma sicuramente non viene portata serenità. Ci scrive ancora Carlo D'Ancona: a me sembra che già che sì potrebbe dare un volto nuovo e accettabile alla squadra. Che sia a me è un centrocampista che piace, e il problema grosso è l'ingaggio, cioè che sì, se non sbaglio prendeva 12, 13 milioni, 14 milioni, la cifra è lì, in Arabia Saudita, questo milioni annui, cifra a cui la Juventus non può neanche minimamente avvicinarsi. Se che si è disposto ad abbassare le pretese, è un discorso che si può fare, è un giocatore interessante, altrimenti diventa un po' complicato, ecco, sono sincero, però sarebbe un innesto interessante. Ecco, l'altro dubbio che ho su che si, ma in generale sui giocatori dell'Arabia Saudita che hanno giocato in Arabia Saudita nelle ultime stagioni, è un po' la competitività che in Arabia un po' manca, e secondo me questo aspetto si è visto tanto al mondiale. Penso il caso emblematico è quello di Koulibaly, che ha giocato un mondiale da matita rossa veramente con il Senegal, ma non solo, penso anche a Darwin Núñez con l'Uruguay. E ci sono tanti altri casi, e insomma l'unico dubbio che ho è appunto quello lì. Break pubblicitario e torniamo.
3: Buongiorno RBN. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo in diretta, 10:08, amiche e amici di Radio Bianconera. Abbiamo parlato del mercato della Juventus. Fateci sapere anche se voi siete soddisfatti di quello che sta facendo la Juventus finora a livello di trattative. Insomma, l'unico acquisto per ora chiuso è Ekator, però insomma i nomi fatti sono stati tanti. Fateci sapere se siete contenti di quello che sta facendo la Juventus e se secondo voi è contento anche Spalletti di quello che sta facendo la società, la dirigenza. Chissà anche cosa ha pensato Spalletti nel rivedere Arthur ieri, ritornare alla Continassa. Arthur Douglas Lewis è un giocatore con cui tra l'altro Spalletti sta pensando di lavorare, e di insomma di tastarlo, di studiarlo. con un possibile impiego nella prossima stagione. Sareste favorevoli alla permanenza di Douglas Lewis? Questo sono anche curioso di saperlo. Io personalmente sì, nel senso a determinate condizioni, bisogna vedere come sta durante il ritiro, eccetera. Però a me è un giocatore che non dispiace, onestamente. Prima di tornare sulla Juve, però, nel frattempo che aspetto anche i vostri riscontri, parliamo anche un po' di mondiali, perché stasera, lo ricordiamo, c'è Francia-Spagna e andiamo su Sport Mediaset, che fa un po' una preview di quella che è la partita di questa sera. Mondiali 2026 è sempre Francia-Spagna. Mbappé sfida Yamal per un posto in finale. A Dallas la rivincita della semifinale di Euro 2024. In palio l'appuntamento del MetLife Stadium di domenica. Francia-Spagna, la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas ci si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro Inghilterra o Argentina. I Blues, che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roca 2-1 al Belgio, si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini di De La Fuente nella semifinale di Euro 2024, e ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Il Mondiale 2026 entra nell'ultima settimana decisiva, e a Dallas va in scena appunto Francia-Spagna, che per molti è una finale anticipata, seppur soltanto di un turno, perché torna in campo la nazionale che alla vigilia e per tutta la durata del torneo si è confermata come la principale favorita. Quella con meno punti deboli, che però si ritrova davanti la sua criptonite, dato che gli ultimi due match contro la Roca, che mettevano in palio due finali, Europeo e Nations League, sono andati proprio alla squadra di De La Fuente. Il 5 giugno dell'anno scorso, il clamoroso 5-4 per la Spagna in semifinale di Champions League, con la Roca sul 4-0 al 55esimo, una partita che mi ricordo molto bene, e anche in quel caso fu Yamal contro Mbappé. Ma appunto nel 2024 Francia-Spagna fu la semifinale degli europei, vinta 2-1 dalla nazionale iberica, che poi trionfò in finale contro l'Inghilterra. Per quanto riguarda le condizioni delle due squadre, la Francia dovrebbe recuperare Tchouaméni, pronto a tornare nel 4-2-3-1 insieme a Rabiot, dietro alla fantasia transalpina composta da Dembélé, Olise e Due a supporto di Mbappé. De La Fuente invece non dovrebbe cambiare l'11 che ha superato i quarti di finale. Anche in questo caso il match winner con Portogallo e Belgio, ovvero Mikel Merino, partirà dalla panchina. Ancora da risolvere il nodo di ballottaggio tra Pedri e Fabian Ruiz, con il fischio inizio alle 21. Tra l'altro, anche ci spostiamo anche al volo su tutto Mercato Web, perché ha fatto dichiarazioni di risposta alle critiche Lamine Yamal, uno dei giocatori più mediatici che esistano nel calcio di oggi. Stasera Spagna-Francia, Yamal dice: non abbiamo paura. Io che non segno, conta vincere. Appunto con grande serenità si avvicina a questa partita importantissima, match che lui considera il più importante della sua carriera. Tra i temi affrontati anche le dichiarazioni rilasciate dopo il successo contro il Belgio, quando aveva affermato che fosse la Francia a dover tenere la Spagna. Ha detto: non c'è stato alcun malinteso, ho semplicemente detto che siamo i campioni d'Europa e non abbiamo paura della Francia. Come ha detto anche Koundé, questo è calcio, ognuno vive queste sfide nel proprio modo. Dice Yamal: la gara sarà fatta di diverse fasi, non di livelli di duelli individuali. Abbiamo tante qualità e non penso che la loro forza in attacco sia uno svantaggio per noi, anzi potrebbe persino diventare un vantaggio. E ha parlato del suo rendimento un po' sottotono in questo mondiale, classe 2007. Ha detto: non è colpa dell'allenatore se non ho segnato 5 gol, la cosa importante è che continuiamo a vincere e andare avanti. Queste le parole di Yamal in vista dell'importante gara di questa sera. Andiamo su tutto Juve, perché si parla di Open Da, un Open Da che va verso l'addio. I bianconeri pronti a facilitare il trasferimento. La Juventus vuole accelerare l'uscita di Luis Open Da ed è pronta a favorire il trasferimento in prestito. Lens, Rennes e Lione seguono l'attaccante. Il futuro di Luis Open Da sembra sempre più lontano dalla Juventus. L'attaccante belga, reduce da una stagione complicata in bianconero, è destinato a lasciare Torino durante questa sessione di mercato e diverse squadre francesi stanno monitorando la situazione. Tra i club interessati figura Lens, dove Open Da aveva vissuto una stagione da protagonista nella stagione 22-23 e che è reduce dalla vittoria dell'ultima Coppa di Francia. Sulle sue tracce ci sono anche il Rennes e il Lione, che avrebbe inserito il giocatore nella lista dei possibili rinforzi offensivi. Per agevolare la partenza del classe 2000, la Juventus sarebbe disponibile a concedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il club torinese starebbe valutando anche l'ipotesi di contribuire al pagamento di una parte dell'ingaggio oppure di autorizzare un prestito senza alcun rispettivo economico. Una soluzione di questo tipo renderebbe l'operazione decisamente più accessibile per le società interessate, attenuando il peso dell'elevato stipendio percepito dall'attaccante belga e aumentando le possibilità di un trasferimento prima della chiusura del mercato. Insomma, quella di Open Da rappresenta una situazione che la Juventus vuole risolvere il prima possibile. Prima abbiamo parlato di Douglas Lewis con Viareggino Bianconero, che su Twitch ci scrive: considerando che Spalletti non ha mai visto Douglas Lewis, potrebbe veramente valorizzarlo, e questo è sicuramente credo sia la speranza di tutti. Su tutto Mercato Web appunto si legge: visite mediche e primi sorrisi, Douglas Lewis si gioca il futuro. I tifosi accolgono i bianconeri al J-Medical. Turam preoccupa per la fasciatura al ginocchio, Douglas Lewis sorride ma resta un nodo di mercato. Quella di ieri è stata una giornata intensa in casa Juventus. I giocatori bianconeri sono sfilati alla spicciolata al J-Medica per le tradizionali visite mediche di inizio stagione, dando ufficialmente il via alla nuova annata. Ad accogliere i calciatori erano presenti anche tantissimi tifosi juventini, desiderosi di salutare da vicino i propri beniamini. Appunti, per molti è stato il primo vero contatto con il popolo bianconero dopo le vacanze. I calciatori più acclamati dai tifosi bianconeri sono stati Turam, Kalulu e Zegerova, accolti da applausi e cori fin dal loro arrivo al J-Medical, con tutti i giocatori che si sono mostrati molto disponibili per autografi eccetera. Ma appunto, tra i giocatori arrivati al J-Medical c'era anche Douglas Lewis, apparso particolarmente sorridente e rilassato durante tutta la mattinata. Il centrocampista brasiliano si è fermato per diversi minuti con i tifosi presenti, cercando di soddisfare tutte le richieste, un atteggiamento molto apprezzato dal popolo bianconero, che gli ha riservato un'accoglienza calorosa. Adesso però sarà soprattutto il campo a dire quale sarà il futuro del giocatore. Douglas Lewis è rientrato dal prestito all'Aston Villa e nelle prossime settimane sarà valutato attentamente da Luciano Spalletti. Sarà il tecnico a decidere se concedergli una nuova opportunità oppure se ritenerlo fuori dal progetto tecnico. Il centrocampo della Juventus è infatti particolarmente affollato e soltanto eventuali cessioni potrebbero aprire spazio a nuovi innesti. Per questo motivo il brasiliano rappresenta uno dei principali snodi del mercato bianconero. Tenerlo in rosa significherebbe scommettere sul suo rilancio, una scelta che comporterebbe anche qualche rischio dopo l'ultima stagione. Insomma, chissà cosa succederà con Douglas Lewis. Fateci sapere anche la vostra in merito a questa situazione. Insomma, immagino sia un tema che divide tanti tifosi, tra chi vorrebbe Douglas Lewis, insomma, concedere una chance a Douglas Lewis e chi invece no. Approfittiamo anche per dare qualche aggiornamento sulla situazione legata a Matteo Pellegrino, andando su tutto Juve. Juve Pellegrino subito, questo è il punto interrogativo. Il Parma chiederebbe 20 milioni di euro, possibile l'inserimento di Miretti. La Juventus punta a chiudere in tempi brevi l'acquisto del cartellino di Matteo Pellegrino, centravanti argentino classe 2001 del Parma. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero, preso atto delle difficoltà per arrivare a Colomoni, starebbe pensando di acquistare intanto il giocatore sudamericano per poi magari tentare un nuovo assalto al francese classe 98. Pellegrino potrebbe sbarcare a Torino per una cifra tutto sommato contenuta. Il Parma infatti chiederebbe 20 milioni di euro qualora la Juve dovesse impegnarsi a chiudere subito la trattativa acquistando il cartellino del giocatore a titolo definitivo. Pellegrino Juve, Miretti possibile contropartita tecnica per il Parma, possibile per i bianconeri anche l'inserimento di una contropartita tecnica che potrebbe far abbassare ulteriormente il prezzo del cartellino di Pellegrino. Il Parma segue Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 che la Juve ritiene cedibile. In questo caso andrebbe capita la formula di trasferimento con il ragazzo che potrebbe approdare ai Ducali anche in prestito con diritto di riscatto. Insomma, diverse le questioni appunto legate a Miretti, che sembrava vicino al Bologna tra l'altro qualche settimana fa, prima della chiusura del mese di giugno, dove la Juventus appunto aveva esigenza di incassare qualcosina. Alla fine è rimasto la Juve, adesso c'è l'ipotesi Parma, ma insomma sono diverse le ipotesi da cui può seguire Miretti. Dovremmo avere a disposizione anche le parole di Cristiano Corbo, che ieri durante il club degli inviati ha parlato di una situazione, visto che prima parlavamo di infortuni, a proposito di infortuni al ginocchio, ha parlato della situazione di Yıldız. Insomma, abbiamo visto ieri Thuram arrivare alla al J-Medical con la vistosa fasciatura al ginocchio, ma abbiamo imparato a convivere durante l'ultima metà di stagione appena passata con l'infortunio di Yıldız, l'infortunio appunto, questa tendinopatia rotulea che il turco si è portato dietro durante la stagione e anche durante il mondiale. Lo ha limitato molto questo infortunio, e allora andiamo a sentire quello che ha detto Cristiano Corbo su questo tema.
5: Intanto ti ringrazio anche per darmi l'occasione. Su Yıldız si è scritto oggettivamente troppo. Chi l'ha fatto senza l'accuratezza e soprattutto anche la sensibilità, perché è un tema comunque delicato. Si parla della salute oltre che di un calciatore, di un ragazzo. Quello che ho scritto semplicemente è che Yıldız sta continuando a fare dei trattamenti, il ginocchio non è ancora a posto, si trascina questo problema, l'abbiamo visto anche al mondiale. Una delle soluzioni per evitare che debba trascinarsi questo problema è l'operazione, ma l'operazione non è mai stata presa in considerazione negli ultimi tempi. Questo è molto chiaro, cioè questo anzi deve essere molto molto chiaro.
6: Ma era molto chiaro anche nell'articolo, perché io l'ho letto bene.
5: No, lo so, poi mi rendo conto che il taglio e cuci sia comodo per tante persone, mi rendo assolutamente conto. Però voglio specificare questo, ti ripeto, ti ringrazio per avermi dato l'opportunità, perché ce n'era bisogno evidentemente, perché sulla comprensione del testo siamo abbastanza lontani.
6: Sì.
5: Però detto questo, appunto, Yıldız oggettivamente si sta trascinando dei problemi al ginocchio che hanno evidentemente anche gli hanno dato evidentemente problemi anche durante il mondiale, perché ha saltato la prima, o meglio ha giocato in parte la prima, poi piano piano è tornato titolare, le prestazioni non sono state all'altezza di Yıldız, di quello che può dare, e sta continuando a lavorare per tornare nuovamente in forma, per evitare che i problemi al ginocchio si possano ripresentare. Tutto qui. L'operazione è una delle soluzioni per risolvere il problema. Però è chiaro che il Svare abbia scelto una strada e sta continuando con quella.
0: Ecco, queste erano le parole di Cristiano Corbo, che vanno un po' sulla stessa direzione dell'ascoltatore che ci ha inviato prima il vocale. E, l'operazione è un'opzione, però insomma non è quella scelta per Yıldız in questo momento. Stesso discorso vale per Thuram, ma è appunto un'opzione che si utilizza come ultima spiaggia da questo punto di vista. E appunto vi riporto anche quello che scrive Sport Mediaset questa mattina su Yıldız. La stellina turca, reduce da un mondiale molto deludente con la sua nazionale eliminata ai gironi, continua a essere tormentata dalla tendinopatia rotulea. I medici al momento non escludono nessuna opzione, perché la stagione che si prospetta per i bianconeri sarà da almeno 50 partite almeno, e quindi il giocatore centralissimo nei piani tattici e tecnici di Spalletti, dovrà essere al piano della condizione e non rischiare ricadute, motivo per cui la prudenza sarà la parola d'ordine. Non rischi, anche se eventualmente servirà a saltare l'inizio di stagione per averlo al top successivamente. Quindi ecco, situazione analoga tra Thuram e Yıldız che è ancora in vacanza dopo, insomma, visto che è stato al mondiale e ha diciamo lavorato un pochino più a lungo degli altri rispetto a quelli che non sono andati al mondiale. Situazione analoga tra Thuram e Yıldız. Thuram, nonostante sia già rientrato, non dovrebbe giocare, lo ripetiamo, lo ribadiamo, la partita di sabato contro il Basilea, prima amichevole stagionale della Juventus. Quindi sia Thuram che Yıldız dovrebbero, Thuram sicuramente lo salterà, ma anche Yıldız salteranno con quasi assoluta certezza la prima partita stagionale. Yıldız perché non è ancora arrivato al ritiro, Thuram perché la Juventus non lo vuole rischiare. Ne approfitto per ricordarvi quali sono le amichevoli in programma per la Juventus in questo precampionato. Squadra che appunto si prepara a un tour che porterà i bianconeri tra Svizzera, Belgio, Hong Kong e Australia. Le amichevoli confermate finora sono quella del contro il Basilea di sabato alle 15:30, e poi la Juve andrà in Belgio a giocare contro lo Standard Liegi il sabato successivo, il 25 luglio alle 20, e poi Hong Kong contro il Chelsea 5 agosto con orario da definire. Inter-Juventus, derby d'Italia amichevole, sabato 8 agosto a Perth in Australia, sempre a Perth, sempre all'Optus Stadium, l'11 agosto Juventus-Palermo, che dovrebbe appunto essere l'ultima amichevole della Juventus in questo precampionato. Prima di andare con l'ultimo break, andiamo su tutto Juve, e poi dopo il break ci sarà spazio anche a voi per le vostre domande, le vostre opinioni. Ci stanno arrivando tanti messaggi, dopo li andiamo a leggere. Parliamo di una delle due alternative che è stata tirata fuori da Gianluca Di Marzio nella giornata di ieri, ovvero quella di Balogan. Juve, Balogan, alternativa credibile a Kolomoani. Follarin Balogan, centravanti classe 2001 del Monaco e della nazionale statunitense, potrebbe presto diventare un obiettivo di mercato della Juventus. Appunto, come riportato da Sport Mediaset, i bianconeri sono sempre alla ricerca di uno o due attaccanti in vista della prossima stagione, e l'americano sarebbe finito nella lista di Giovanni Carnevali in seguito alle lungaggini nella trattativa con il Paris Saint-Germain per l'acquisto di Kolomoani. I parigini non concedono sconti e quindi la Juventus avrebbe deciso di virare, almeno diciamo dal punto di vista dell'interessamento, su Balogan, che andrebbe a costare meno a livello di cartellino, visto che il suo valore di mercato ammonta a circa 40 milioni di euro, cifra che potrebbe anche essere rivista leggermente al ribasso. Trattando, al momento non ci sarebbe una vera e propria trattativa tra Juve e Monaco, ma i prossimi giorni potrebbero decretare il definitivo cambio di obiettivo in attacco da parte dei bianconeri. Un Balogan che ha fatto piuttosto bene in questo mondiale. Io vi riporto i numeri, voi mi dite cosa ne pensate. Innanzitutto i numeri della stagione, perché 13 gol in Ligue 1, 5 in Champions League, 1 in Coppa di Francia, e questo per quanto riguarda la stagione trascorsa con il Monaco, ma appunto ha giocato anche il mondiale con gli Stati Uniti, ha segnato 3 gol, 2 al Paraguay nella prima giornata e uno ai sedicesimi contro la Bosnia, dove era stato anche espulso. Nonostante quello, ha giocato comunque la partita contro il Belgio per quella gogna mediatica che si era creata. Io vi dico la mia: non è un giocatore che mi piace. Io ho avuto l'occasione di commentarlo in Coppa di Francia con la maglia del Monaco e mi aveva fatto una brutta impressione. Magari era la partita sbagliata, però anche lì vi riporto il stesso discorso che vi facevo su Kolomoani. Balogan non arriva neanche al 1,80 m come struttura fisica, e di conseguenza ecco, forse non è quel giocatore che richiede Spalletti. E tra l'altro Gianluca Di Marzio ieri ha riportato non solo il nome di Balogun ma anche quello di Oyarzabal, attaccante centravanti della Spagna, che si fa diciamo un po' da staffetta con Ferran Torres durante il mondiale. E appunto, oltre a Folarin Balogun, i bianconeri stanno pensando di rivolgersi anche a Mikel Oyarzabal. Questo è quello che riporta Gianluca Di Marzio. Oyarzabal, che si è affermato come numero 9 della Spagna, appunto ha segnato 29 gol in 59 presenze in nazionale, che non sono pochi, e insomma bisogna capire se Oyarzabal sarà disposto a lasciare la Real Sociedad, squadra di cui è praticamente una bandiera assoluta, è stato anche il talismano, ma uno dei giocatori più importanti del club negli ultimi anni. Fateci sapere anche cosa ne pensate rispetto a questi due nomi. Noi andiamo con un piccolo break e poi torniamo con le vostre opinioni.
3: Buongiorno RBN.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Sono servite 100 partite e un mese e mezzo di gare per designare le quattro nazionali che si contenderanno il titolo di regina del mondo. Un numero di partite spropositato che ha indicato semplicemente le squadre pronosticate alla vigilia. La presenza di tre nazionali europee ed una sudamericana conferma la centralità del vecchio continente nel mondo del pallone, smentendo una volta di più le pretese di gigantismo di Gianni Infantino, evidenziata già agli ottavi, dove si sono qualificate sei squadre europee, un'africana ed una sudamericana. Francia e Spagna dall'alto del loro magistero tecnico, l'Inghilterra solida e competitiva, l'Argentina della sempreverde Leo Messi, erano le squadre che sembravano in partenza maggiormente attrezzate per arrivare fino in fondo. Per le semifinali si parte questa sera alle 21 con Francia-Spagna. Nel loro match dei quarti di finale i transalpini hanno superato per 2-0 il Marocco con i gol di Mbappé e Dembélé, mentre gli iberici hanno sconfitto per 2-1 il Belgio con i gol di Fabian Ruiz e Michel Merino. Intanto, per il calcio italiano, Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile senza fare le cose in un modo sbagliato, e poi dice c'è anche una questione di cifre. Oggi si entra nella fase dell'individuazione del profilo e in quella del verificarne la fattibilità.
8: Sono sincero, veramente si entra nella fase dell'individuazione e poi di verificare la possibilità. So che per voi è difficile purtroppo credere alle mie parole, però questa è la realtà dei fatti.
7: Poi sulla suggestione Guardiola sentiamo cosa ha detto.
8: Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante, poi è tutto da vedere se quella è la persona o quantomeno il profilo giusto e poi se c'è una compatibilità.
7: Il tennis, il day after, il trionfo bis di Jannik Sinner a Wimbledon, si riparte oggi alle 11 della ATP 250 di Båstad con Andrea Pellegrino impegnato contro il norvegese Nikolaj Vodkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno della Roland Garros, perso con Cobolli. Alla ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato. Campione in Croazia nel 2018, il tennista palermitano proveniente dalle qualificazioni se la vedrà con l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per qualche rovescio temporale diurno che si formerà sui rilievi di Alpi e Prealpi centro-orientali. Le temperature massime saranno comprese tra i 33 e i 38 gradi. Al centro, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passaggio solo di qualche esile velatura. Caldo in ulteriore ascesa, con temperature massime stimate tra i 34 e i 39 gradi. Al sud e sulle isole, prevalenza di sole e cielo sereno ovunque. Temperature in aumento, con massime comprese tra 33 e 38 gradi, ma con picchi estremi che in Sardegna potrebbero toccare i 41-42 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Buongiorno RBN.
0: Eccoci di nuovo in diretta, amiche e amici di Radio Bianconera, 10:34 in diretta con voi. Spazio alle vostre opinioni. Parto da quella di Peppe da Palermo. Chi dà colpa alla dirigenza del mercato non capisce di calcio. Questa è la prima sentenza che ci arriva. Che ci arriva appunto dalla nostra chat. Sono curioso di sapere, secondo te, di chi è la colpa del mercato e soprattutto chi intendi per dirigenza, perché insomma, se per dirigenza intendi il presidente è un conto, se per dirigenza intendi il direttore sportivo, il direttore sportivo è quello che fa il mercato, quindi insomma, bisogna capire bene cosa intendi. Giuseppe da Pomezia ci scrive: sono sempre soddisfatto di come si muove la Juve, mi fa godere dal 56. Insomma, bene, sono contento. Non tutti però sono contenti. Ad esempio Massimo da Zurigo ci scrive: credo che Spalletti non sia per niente contento, anzi secondo me è molto preoccupato vista la situazione. Io come tifoso sono consapevole delle difficoltà e credo che Spalletti lo sia anche, però una situazione così tragica non la ricordo. È chiaro che è frutto del mercato, delle dirigenze precedenti definite da Massimo incapaci. Va un po' contro appunto l'opinione di Peppe. E sì, sicuramente è una situazione abbastanza complicata, più che altro tra la mancata qualificazione in Champions, tra le attenzioni della UEFA con il fair play finanziario. La Juventus ha poco margine di manovra sul mercato e effettivamente non ricordo, sono giovane io e metto le mani avanti da questo punto di vista, però non ricordo un mercato della Juventus in cui c'era così poco margine di manovra e quindi sì, un po' di preoccupazione c'è. Francesco da Urbino ci scrive: sarebbe favorevole alla permanenza di Douglas Luiz. Ci tenevo a ricordare che quest'anno, con un potenziale di 60 partite da giocare, sì, assolutamente, le partite da giocare saranno tante tra Europa League, campionato e Coppa Italia, la rosa lunga potrebbe aiutare. Douglas Luiz non è uno scarso, secondo me tutta la vicenda Alisha Lehmann lo ha distratto. Abbiamo 5 centrocampisti forti, serve uno che la mette dentro sempre e uno e un po' di fantasia, un Nico Pass e un Higuain, scrive Francesco. Ma non vedo gente di questo calibro nei radar Juve. Sicuramente non c'è gente di questo calibro negli interessamenti della Juventus. Paragone, diciamo, trovare un altro Higuain è complicato, attaccante unico nel suo genere. Sì, un giocatore al Nico Pass, un trequartista di fantasia, è, diciamo, è uno dei giocatori dei ruoli più che altro che la Juventus e che Spalletti vorrebbe rinforzare un pochettino. Si era tanto fatto il nome di Brahim Diaz nelle scorse settimane, poi insomma un nome che è andato un po' scemando per il fatto che Nico Pass alla fine è rimasto al Como e quindi Real Madrid si affiderà molto probabilmente ancora a Brahim Diaz. Da questo punto di vista la Juve potrebbe puntare anche Zaniolo dell'Udinese, con il quale sembra poterci essere un possibile interesse appunto per Zaniolo, però sì, sono d'accordo sul fatto che la stagione sarà lunga, le partite saranno tante e bisogna avere una rosa sicuramente più lunga rispetto a quella avuta nella scorsa stagione, perché nella scorsa stagione la rosa è stata piuttosto contenuta e questo è stato un problema perché tanti giocatori hanno tirato il fiato, anche pensando anche a Yıldız per esempio, discostandoci dal reparto di centrocampo, giocatori come Yıldız, finché non è arrivato Boga, ha veramente fatto fatica, e probabilmente anche questo aspetto gli ha creato poi quei disturbi, quegli acciacchi fisici che poi l'hanno condizionato il suo rendimento nella seconda metà di stagione. Tonino ci scrive: Miretti si doveva scambiare con Attà. Sì, sono giocatori diversi. Attà è un giocatore secondo me anche un po' overprezzato in questo momento, nel senso che ha vissuto una stagione molto positiva, lo vogliono tante big. C'era anche l'Inter, se non erro, su di lui. A me è un giocatore che non ha entusiasmato così tanto, rischia di essere un po' sopravvalutato dal mio punto di vista, e soprattutto è un giocatore differente da Miretti. A te è un giocatore molto fisico, molto strutturato, Miretti è un giocatore più tecnico, più brevilineo. Non so, voi siete favorevoli alla cessione di Miretti? Perché io non sono così convinto. È un giocatore chiaramente monetizzabile perché arriva dal settore giovanile, quindi la plusvalenza è praticamente assicurata, se non assicurata quasi, però a me è un giocatore a cui onestamente darei spazio. Giovanni ci scrive: McKennie ha passato 3 esatti da fuori rosa, fuori progetto, che si è, credo, tre anni, che si allenava nel campetto degli appestati, poi è diventato il centrocampista più importante oggi alla Juve. Io ho una possibilità, Douglas Luiz, la darei, ma le dinamiche economiche purtroppo oggi sono più importanti alla Juve. E sì, questo è un po' il tema, nel senso che Douglas Luiz è un giocatore che sicuramente alla Juve fa comodo per ruolo, anche banalmente, perché in quel ruolo lì, da centrocampista da piazzare davanti alla difesa, al momento, escludendo Arthur, perché direi che su questo non ci piove, c'è solo Locatelli, e oltre a Douglas Luiz, e quindi sarebbe sì un giocatore che permetterebbe a Locatelli di rifiatare un po', darebbe scelta a Spalletti in base anche alle caratteristiche dell'avversario, se magari ti serve un mediano più tecnico, più abile nel far girare il pallone, più abile nella gestione della palla, come può essere Douglas Luiz, al netto di tutti gli errori che ha fatto quando è stato con la maglia bianconera, ma quelli erano più legati secondo me dal punto di vista psicologico, oppure magari in una partita in cui si serve più il mediano più difensivo, più fisico, più bravo a interdire come Locatelli, e allora ecco lì Spalletti è una scelta in più. Spalletti nella scorsa stagione aveva un'opzione sostanzialmente come centrocampista davanti alla difesa, e quindi ecco Douglas Luiz darebbe un'opzione in più. Poi è chiaro che l'aspetto economico conta, nel senso che Douglas Luiz è un giocatore più internazionale rispetto ad altri, un giocatore che può attrarre un pochino più di mercato, e quindi permetterebbe alla Juventus di monetizzare qualcosina in più, e gli aspetti, le dinamiche economiche, come ci scriveva appunto Giovanni, sono tanto, forse troppo, importanti alla Juve, ma in generale nel calcio di oggi, ma penso anche ai casi dei giovani che la Juventus ha ceduto, da Sulé ad Hausen, che sono giocatori che nella Juventus potevano starci benissimo, ma che sono stati ceduti per, diciamo, dando priorità appunto a queste dinamiche economiche. Vi faccio ascoltare anche altre parole provenienti dalla giornata di ieri, degli ospiti di Radio Bianconera. Parlo di Willy Vignati, che ieri è passato dal nostro direttore Antonio Paolino a cose di calcio. Forse non c'era Antonio Paolino, a cose di calcio comunque. Willy Vignati che ha dato un parere sui portieri della Juventus. La questione della porta è stata ed è una questione che la Juve deve ancora risolvere. Andiamo a sentire l'opinione di Willy Vignati.
10: Mi dici su quale portiere punteresti, al di là dei costi, sapendo che sono quelli più vicini all'orbita Juventus, e per quale motivo?
11: Allora, partiamo da Carnesecchi forse. Carnesecchi penso che in questo momento, ripeto, per chi gestisce l'area portieri potrebbe essere un problema, perché Carnesecchi è un portiere giovane che ancora deve imparare tante cose. Non so se queste persone sono in grado ancora di darle qualcosa a Carnesecchi, perciò potrebbe essere un problema. Grande portiere per me, forse il più forte italiano che c'è in questo momento, con grande prospettiva, con grandi margini di miglioramento, però va accompagnato ancora nel suo percorso con un certo tipo di lavoro. Suzuki, voglio bene a tutto il mondo, però io un portiere forte giapponese con i capelli neri io non l'ho mai visto. Io ci credo molto alla cultura del calcio, anche a me quando vengono queste cose strane. È un buon portiere, ripeto, gioca in Serie A, però secondo me ci sono Parma, Genoa, senza mancare rispetto a nessuno, Sassuolo, non lo vedo in una società così importante come la Juventus come portiere titolare. Vicario potrebbe essere secondo me il profilo più adatto in questo momento, un ragazzo serio, un ragazzo umile che già ha esperienza.

scene particolari, con un ego anche abbastanza smisurato, però sicuramente è un portiere scomodo un po' dal punto di vista caratteriale, però anche di personalità, un po' di quei giocatori di personalità che Spalletti aveva chiesto e sicuramente che vorrebbe, e che, a cui con cui gli piacerebbe lavorare. A proposito del Dibu Martinez, su Sport Mediaset si legge, vengono diciamo riportate quello che le parole di un dirigente dell'Aston Villa. Dibu Martinez, Juventus, l'Aston Villa frena, il futuro è assicurato, resta con noi. Queste le parole di Damian Vidigani, dirigente del club inglese, che spegne le voci di mercato sul possibile passaggio in bianconero del portiere argentino. L'Aston Villa che gela la Juventus per il Dibu Martinez. In un'intervista, Damian Vidigani, dirigente dei Villans, ha chiuso la porta alle possibilità di vedere il portiere argentino indossare la maglia bianconera nella prossima stagione. Il futuro del Dibu è assicurato, resta con noi e non abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo andare quest'estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. Vidagani inoltre ha smentito tutte le voci relative a una possibile trattativa tra i club. Tutte le notizie pubblicate nei media sulla sua possibile partenza verso la Juventus non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai compagni. Nel frattempo però il portiere argentino avrebbe dato il suo parere favorevole al trasferimento dall'Aston Villa alla Juventus, ma l'ostacolo resta la richiesta economica del club inglese, che valuta il cartellino dell'argentino tra i 10 e i 12 milioni la Juventus milioni di euro, mentre la Juventus vorrebbe chiudere tra i 6 e i 7, quindi praticamente la metà. E quindi ecco anche un po' di contraddizione in casa Aston Villa da questo punto di vista. Dirigente dei Villans che smentisce la possibile trattativa, differente invece a quanto si dice l'opinione del Dibu, che invece sarebbe favorevole al trasferimento alla Juve. E il messaggio anche di Silvano, che ci scrive: siamo al 14 luglio, la squadra ha lacune in tutti i reparti, perdere tempo dietro a un attaccante e farsi imprendere in giro è una cosa abominevole. Colomani, lo facciamo restare lì. Insomma, sì, sicuramente Juventus che rischia di stare un po' troppo dietro a Colomani, che è un giocatore sicuramente forte, che ha fatto bene alla Juventus, lo abbiamo ampiamente detto, ma non so quanto valga la pena starci dietro così tanto, stare così tanto dietro alle richieste del Paris Saint-Germain, perché secondo me c'è un aspetto cruciale. È vero che Colomani è un giocatore forte, un giocatore con prospettiva, un giocatore che ha sempre fatto abbastanza bene nelle sue esperienze, ma è un giocatore in uscita dal Paris Saint-Germain, e questo è un aspetto che secondo me viene considerato troppo poco, nel senso che il Paris Saint-Germain non può chiedere chissà quanti soldi per un giocatore che ha dichiaratamente detto di voler mandare via. Questo secondo me è un aspetto determinante. Ci scrive anche Luca da Genova: Douglas Luiz è stato un flop, è innegabile, speriamo in un miracolo di Spalletti con la collaborazione del giocatore che i numeri ce l'ha, che dire, ma speriamo, sarebbe una grande svolta. Questo Luca da Genova. Sicuramente ritrovare Douglas Luiz sarebbe straordinario, diciamo ritrovare il vero Douglas Luiz, quel giocatore per cui la Juventus aveva speso fior di quattrini per prenderlo dall'Aston Villa, regalandolo a Thiago Motta. Poi quello che è stato il rendimento diciamo con la maglia della Juventus, lo sappiamo tutti, è evidente, è stato negativo. Però ecco, se Spalletti dovesse riuscire a ritrovare Douglas Luiz in una condizione molto positiva, sia dal punto di vista fisico, dal punto di vista della fiducia. Ricordiamo che non arriva da una grandissima stagione Douglas Luiz con i suoi prestiti tra Nottingham Forest e Aston Villa, però ecco, se Spalletti dovesse riuscire a rivitalizzarlo sarebbe una grandissima cosa per la Juventus.

0: Abbiamo un vocale, andiamolo a sentire.
1: Ciao carissimo, io penso che i giocatori da spendere vi siano Azic, Nico Gonzalez. Insomma, si può fare una campagna acquisti cessioni anche con questi pochi soldi che abbiamo, però bisogna muoversi perché se camminiamo sempre su Colomoni, caro mio, no, non ci arriviamo più. I giocatori bisogna solo, diciamo, fare poche chiacchiere e più concretezza, io penso. Ciao Carmelo.
0: Sì, Carmelo, sicuramente ci vuole meno chiacchiera e più concretezza da questo punto di vista. Sicuramente il calciomercato, ecco, io non conosco onestamente le dinamiche dettagliate di quello che è il calciomercato, ma credo che il calciomercato sia fatto di per sé anche di tanta chiacchiera, ma proprio per quello che è la sua natura, per quelle che sono le sue dinamiche. Sicuramente, ecco, lo dicevo anche prima. Il Colomani è un discorso. Quello di Colomani è un discorso che la Juventus deve chiudere. O lo chiude o lo lascia andare, perché non si può continuare così per un altro mese, per un altro mese e mezzo, dando a Spalletti il centravanti, con il campionato già iniziato e con già 2 o 3 giornate alle spalle, come è successo per esempio con Openda. Ed è una situazione che la Juventus deve risolvere con più velocità e con più concretezza. Se non dovesse risolversi, sì, si va a prendere qualcun altro. Colomoni non mi sembra un giocatore così fenomenale da dire, prendiamo lui o non prendiamo nessuno. Un altro vocale lo andiamo a sentire.
2: Ciao, Leonardo Roma, io credo che Dibu Martinez non arriverà più per una semplice questione, questa titubanza nel non chiudere per quei milioni, giusto o sbagliato che sia, e per il fatto che Dibu sta facendo il mondiale, sta praticamente ricalcando quello che è successo per Alisson. Perché l'Aston Villa sta perdendo tanti calciatori che avevano la clausola e sono stati riscattati. L'ultimo proprio credo Digne ieri, e stanno perdendo leadership, quindi non possono più mandare via altri leader, un po' come è stato, no, a Liverpool per Alisson, e lo tratterranno.
0: Questa è una possibilità, nel senso che sicuramente, citavi giustamente la partenza di Digne, che lo ricordiamo, non so se è già ufficiale, ma credo sia conclusa praticamente la trattativa che lo vede andare al Paris Saint-Germain, che ha pagato una clausola anche abbastanza bassa, da 10 milioni di euro per un giocatore abbastanza avanti con l'età, ma che ha fatto una stagione straordinaria, è stato convocato anche per il Mondiale dalla Francia. E sì, l'Aston Villa sta perdendo un po' di leadership, e il Dibu Martinez è sicuramente uno dei giocatori più di esperienza dell'organico dei Villains, che sicuramente non vogliono privarsi di uno dei portieri che, insomma, ognuno ha la sua opinione, però si fa fatica a diciamo, a non inserirlo nella top 10 mondiale dei portieri più forti al mondo. Non lo so, questo ditemelo anche voi. Però sì, questo sicuramente è possibile. Juventus, che anche qui non so quanto bene stia gestendo la situazione, nel senso che la situazione con Alisson non è stata gestita nel migliore dei modi. Complice anche, diciamo, la fermezza del Liverpool. Anche qui l'Aston Villa è abbastanza solido nella sua posizione. C'è da dire anche una cosa: trattare con i club inglesi al giorno d'oggi è diventato difficilissimo, perché hanno una potenza economica spropositata e fuori scala rispetto alla potenza e alla possibilità economica che hanno i club italiani, che ha la Juventus in questo momento, e quindi, insomma, è una situazione anche lì complicata. Le altre alternative però sono più costose, c'è da dirlo. Prendere Vicario è un'operazione che comporta più costi anche a livello di cartellino, magari meno di ingaggio. Vicario per un giocatore più giovane, insomma, c'è una motivazione, però sì, è ancora da capire la situazione. Peppe da Palermo ci scrive: onestamente, attaccare Carnevali, Massara, mi sembra esagerato, sono venuti da poco, sono sicuramente non si può ancora giudicare l'operato di Carnevali e Massara, perché è appena cominciato, non stanno lavorando, non si vedono ancora i frutti del loro lavoro, inevitabilmente. Quindi insomma sono d'accordo con te, inutile attaccare due dirigenti che sono arrivati da poche settimane. Massara credo sia arrivato addirittura la settimana scorsa, Carnevali forse quella precedente, però insomma non si può valutare l'operato di due dirigenti che sono arrivati da così poco. A differenza di Luca da Genova, che invece scrive: in effetti Carnevali capisce poco di football, meglio l'ascoltatore precedente. E Carnevali ha dimostrato, adesso non so quanto capisca di calcio, ma ha dimostrato di fare grandi cose. Le operazioni al Sassuolo hanno parlato per lui. Poi sì, c'è il grande tema di cui si è parlato tanto dal suo arrivo in bianconero, cioè del fatto lavorare con diciamo al Sassuolo è un conto, lavorare alla Juventus è un altro. Su questo non ci piove, però ecco, se consideriamo la dimensione del Sassuolo, le operazioni che ha fatto Carnevali sono state di grande livello. Pensiamo all'operazione Muaremovic, per esempio, ma a diversi giocatori che ha valorizzato. Un altro giocatore che mi viene in mente è Koné del Canada, che adesso si è infortunato proprio durante il mondiale con quel brutto infortunio alla caviglia, ma è un giocatore che è arrivato da sconosciuto e ha fatto una stagione incredibile, incredibilmente positiva in Serie A, segnando anche al Milan. Ha fatto una stagione molto positiva, quindi credo che Carnevali sia un dirigente valido, insomma, così è stato è conosciuto e ci è stato anche raccontato così. Stesso discorso vale per Massara. Ci scrive anche un altro ascoltatore: buongiorno, ma che cosa sono tutti questi giocatori come obiettivi? Berardi, Matic, Piontek e il portiere della Norvegia. Portiere della Norvegia è stato più un tema che abbiamo tirato fuori ieri mattina, diciamo gradito da diversi spettatori del mondiale. Poi è stato complice dell'eliminazione della Norvegia a discapito dell'Inghilterra per quella parata che alcuni definiscono papera, io definisco più un errore che non ci sta per quello che è il contesto, ma può capitare. Sì, Matic è un nome che è stato fatto, credo, da Tutto Sport, se non erro, la scorsa settimana. E sì, anche a me è un nome che non convince, onestamente. Ci ha lavorato Carnevali al Sassuolo, però è un centrocampista, sì, che ti porta esperienza, ti porta leadership, ma è un giocatore che lo tieni un anno, già due è difficile, nel senso che è un giocatore molto, molto avanzato con l'età, e il suo l'ha già fatto. Insomma, se giocava al Sassuolo non è, insomma, un motivo ci sarà, ecco, non è un obiettivo, secondo me, fattibile per questa Juventus. Può essere un colpo low cost per allungare un po' la rosa, però non lo so, onestamente non saprei. E poi anche Stefania da Roma, che ci scrive: non pensate che ci fosse stato Conte si sarebbe già dimesso? Conte è un allenatore abbastanza spigoloso da questo punto di vista, e ecco, forse già dimesso no, però ecco, sicuramente avrebbe mosso un pochino di più le acque, avrebbe fatto sentire la sua voce, le sue lamentele, però è anche vero che al momento la dirigenza ha un po' le mani legate, nel senso che Carnevali è arrivato con tante situazioni che deve gestire, perché sono state imbastite da Como lì, e quindi diciamo deve lavorare con delle fondamenta che non ha messo lui. Poi sicuramente si può fare meglio, vediamo cosa succede nel prossimo mese e mezzo, nel prossimo mese, diciamo, di calciomercato, prima dell'inizio del campionato, e poi cosa si riuscirà a riempire nelle ultime due settimane di mercato. Sicuramente Conte, ecco, immagino che il tuo messaggio sia anche un po' provocatorio. Sì, sicuramente dimesso forse no, ma qualche diciamo lamentela l'avrebbe sicuramente tirata fuori. Siamo in chiusura perché sono le 11. Io vi ringrazio davvero per essere stati con noi in queste due ore di buongiorno RBN di rassegna. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domani alle 9 qui su Radio Bianconero.
3: giorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: E buongiorno, ormai ogni volta che leggiamo le notizie sulla Juventus un po' di timore c'è. Per esempio l'ultima riguarda un dirigente dell'Aston Villa, tale Bidaghain, che dice: cari ragazzi, non è vero nulla su Dibu Martinez, o meglio, vogliamo tenerlo qui da noi perché per noi è molto importante, quindi quello che scrivono i media sono falsità rispetto almeno a quella che è la volontà del club. E quindi subito mi ha scritto un amico: ma com'è possibile, ma tutti contro di noi, non riusciamo a fare mercato. La realtà però è questa, va ricordato, intanto saluto e ringrazio Gabriele Latini, che Dibu Martinez e la Juventus hanno già un accordo triennale da 5 milioni di euro l'anno. È chiaro che Carnevali stava, perché a questo punto bisogna capire quale verbo, quale tempo del verbo utilizzare, trattando con il club inglese affinché chiedesse meno. Loro sarebbero partiti con 10-11 milioni. Carnevali gli ha detto: io ti posso dare, seppur bravo, seppur campione del mondo in carica, seppur in semifinale, domani peraltro sfiderà con la sua Argentina l'Inghilterra, però a 33 anni posso darti 5-6 milioni. Però oggi c'è questa, insomma, una bella mazzata, se vogliamo, almeno dal punto di vista comunicativo. Poi sapete che le vie del mercato sono infinite e quindi tutto può accadere. 340-5425-324, mandate soprattutto vocali, ragazzi, perché siamo la radio, perché vogliamo ascoltarvi, perché vogliamo conoscere anche la vostra voce. RBN Caffè alle 11.40, vi dico il menù: avremo un agente FIFA molto importante, cioè Giocondo Martorelli, che è sempre molto preciso, diretto, non usa tanti giri di parole per cercare di analizzare anche il momento della Juventus e le difficoltà che sta incontrando in questo mercato. L'avevamo detto, lo sapevamo già, però si stanno quasi acuendo, se vogliamo dirla tutta, no? Perché poi gli interlocutori, no? Mi riferisco per esempio al Paris Saint-Germain, approfittano. Però, caro Paris Saint-Germain, io gli direi così: è vero che noi dobbiamo prendere un attaccante, ma non esiste soltanto Colomani, e tu però di Colomani devi disfartene, perché il tuo allenatore, Luis Enrique, non lo ritiene funzionale al suo progetto. Ecco perché dico: calma e sangue freddo, il prezzo è quello, come ha detto ieri Carnevali, arrivederci e grazie, oppure non arrivederci, addio. Questo è un po' il punto del discorso. Quindi situazione attaccanti, cioè Colomani, che secondo me, per come la vedo io ci metterei la parola fine. Dopodiché, sempre Sorloth sullo sfondo, ma l'Atletico Madrid anche in questo caso vuole tanti soldi, a meno che poi la chiave non diventi, di un'ipotetica operazione, la chiave non diventi Nico Gonzalez, che come sapete è tornato dal prestito, però gradirebbe ritornare all'Atletico Madrid, ma restarci perché si è trovato bene, perché non ha fatto male, bisogna dire la verità, e soprattutto perché è stimato dall'allenatore, che è il suo connazionale argentino, il Cholo Simeone. Dopodiché c'è Pellegrino, argentino anche lui, più giovane del Parma, potrebbe essere. Il mercato funziona così, no? Ieri era in vantaggio Colomani, o meglio, qualche settimana fa era in vantaggio Colomani, poi stanno crescendo le quotazioni di Sorloth, ora invece sembra che Pellegrino sia in pole position. Vedete il mercato, che con queste dinamiche io non lo amo purtroppo, però dobbiamo parlarne perché noi facciamo i giornalisti, e quindi c'è Pellegrino che potrebbe essere davanti a tutti. All'inizio si si parlava di 30 milioni, forse il Parma potrebbe abbassare le pretese. Attenzione alla chiave, alla contropartita Miretti che potrebbe essere inserita. Interessa il Parma e di conseguenza la Juve sborserebbe meno cash e darebbe una valutazione, non so, di 15, non lo sappiamo, a Miretti per quanto riguarda questo ipotetico scambio. Sullo sfondo, rimanendo al discorso attaccanti, poi ripeto, diteci un po' la vostra, sullo sfondo resta sempre un certo Vlahovic, che fino a prova contraria ha ancora l'armadietto pieno, no? Lo dicevamo ieri con Franco Leonetti durante Fuori di Juve, l'armadietto non l'ha svuotato, strano però, perché in genere i calciatori che vanno via la prima cosa che fanno svuotano l'armadietto. Il contratto, sapete che è scaduto il 36, le richieste erano elevate affinché si potesse procedere con il rinnovo. A dire il vero, l'ha confermato lui stesso, Carnevali non ha mai parlato con il giocatore, quindi magari potrebbe esserci un ritorno del figlio al prodigo. E ovviamente a quel punto, caro Dusan, alle mie condizioni, intendo mie Juventus. E poi nelle ultime ore, ma in realtà già da qualche giorno, c'è anche qualche altro nome, tipo Balogun, che è stato oggetto dello scandalo mondiale, no? Era stato squalificato, ma poi una telefonata di Trump a Infantino, che poi ha detto no, agiamo in autonomia, lo ha riabilitato, ma non è servito a nulla perché ha perso 4-1 poi contro il Belgio. A proposito, questa sera prima semifinale, io vi dico la verità, siccome sono affezionato a Deschamps, non tifo mai se non c'è l'Italia, però se dovessi avere una preferenza preferirei la Francia, perché c'è Deschamps, ve lo dico molto onestamente, no? Che peraltro oggi ricorre anche alla presa della Bastiglia, chissà, potrebbe essere simbolico e indicativo come data. Francia-Spagna domani, molto, diciamo, importante, un derby forse tra le nazionali più forti europee, possiamo dirlo al momento e anche negli ultimi anni a dire il vero. E domani invece c'è una sfida che va anche oltre il calcio, come al solito, tra Argentina e Inghilterra. Quindi questa è la parentesi per quanto riguarda i mondiali, ancora per qualche istante fuori dalla Juventus, perché un ex giocatore della Juventus, che poi è stato un fuoriclasse assoluto, indiscusso, uno dei più forti registi sicuramente della storia del calcio, non solo italiano, ma in generale centrocampista, sembra, attenzione, più di qualche giornale, sta mettendo Pirlo come favorito per la panchina azzurra. Io qualche perplessità ce l'avrei. Poi, per carità, magari Andrea va lì in nazionale, trova il suo habitat naturale, l'ambiente giusto e decolla a livello di mister, di allenatore, cosa che purtroppo non ha fatto finora, no? Sembra che lo voglia Maldini, o meglio, che Maldini nonché Leonardo vogliano intraprendere una via diversa per quanto riguarda il CT. Invece qualche giornale sponsorizza, mi viene da dire, Mancini, sullo sfondo anche in questo caso Antonio Conte. Invece, per quanto riguarda, tornando invece alla Juventus, ci sono alcuni nel podcast che ho fatto ieri, come potete leggere, ci sono tanti giocatori da cedere. Pensate che alla fine la Juventus, se dovesse cedere tutti quelli che non rientrano nel progetto di Spalletti, che comunque sono stati dei flop, avrebbe quasi una squadra di esuberi. Capite la difficoltà? La difficoltà di fare mercato è questa, perché non tanto dal punto di vista del cartellino, ragazzi, il problema vero sono gli ingaggi di questi calciatori che sono molto elevati. E questa è la colpa, tanto perché si sta già criticando questa dirigenza, in particolare Carnevali. Qualcuno dice Carnevali è come gli altri. Carnevali, lo ripeto per l'ennesima volta, è costretto a riparare gli errori, chiamiamoli così, dai, per non essere troppo cattivi, delle due gestioni precedenti, targate. Prima Giuntoli e poi Comolli. E quindi non è semplice. Peraltro si ritrova nell'anno in cui la Juventus non si qualifica per la Champions League, quindi con tanti milioni in meno, e in più con gli occhi, i fari, l'ombra, fate un po' voi, della UEFA, perché bisogna rispettare per i prossimi 3 anni il fair play finanziario. Ci sono 14 milioni condizionati al non sforamento, o allo sforamento, ci sarebbe la multa, dei paletti imposti appunto al fair play finanziario, e quindi ci sono tutti questi elementi che concorrono a far sì che la Juventus si trovi purtroppo in difficoltà. La speranza, se vi posso dire, io ci credo anche un po', è che l'arrivo di Massara invece possa far cambiare un po' strategie, nel senso, si fanno questi nomi e ormai lo sappiamo, no? Ve li ho fatti un po' tutti, peraltro poi ci sono degli svincolati, no? Stones per quanto riguarda la difesa, che sì, Goretzka, un po' i soliti noti. Aggiungo che su che sì, Massara, come io prevedevo, sembra insomma che voglia convincerlo ad abbassarsi l'ingaggio, ma lì sarebbe il minimo. Il problema è, come al solito, il bonus alla firma, da rendere ormai inutili, falsi. Ormai sono falsi, secondo me, i giocatori svincolati, cioè non è parametro zero, perché chiedono una percentuale alta legata appunto a questi benedetti o maledetti, fate un po' voi, bonus alla firma. Quindi che sì, potrebbe essere una soluzione tutti questi svincolati qui. Quindi tra qualche svincolato con le cessioni da fare, i nomi che un po' di difficoltà c'è, vedi Colomani e forse anche Sorlot, ok, io non mi strapperei i capelli se per esempio saltassero questi due. Gradirei più per esempio Pellegrino, però non Pellegrino come, non so come la pensiate voi, cerchiamo, facciamo un po', parliamo un po' dell'attacco, delle dinamiche. Mi piacerebbe molto l'accoppiata Pellegrino Vlahovic, cioè, grazie, mi ha detto un amico. Beh, non è scontato, perché tu prenderesti un giovane però forte, anche se lo ha dimostrato nel Parma, no? E come prima punta avresti il centravanti preferito da Spalletti, nominato numero 9 titolare il primo giorno che si è presentato alla Continassa, lo ricorderete tutti, durante la conferenza stampa, quando disse: io non ho ordini dalla società, per me il titolare è Vlahovic, e così infatti è stato. Abbiamo già qualche vocale, giusto Gabri? Vai.
6: Era Ivan da Milano, ma io dico, dopo la Premier League, che è la squadra, cioè è il campionato che riesce a strappare i migliori giocatori al mondo, e noi siamo riusciti a soffiargli Douglas Luiz, e poi si è visto che giocatore era. Adesso, secondo voi, Martinez dovrebbe lasciare l'Aston Villa, la Premier League, fa la Champions League per venire da noi? Ma io non capisco perché continuiamo a fare questi continui accostamenti di giocatori alla Juve, quando sappiamo benissimo qual è la nostra situazione economica e soprattutto la situazione economica del calcio italiano. Vabbè, ciao, forza Juve.
5: Grazie Ivan, però ti dico, ribadisco, la Juventus e il giocatore hanno già un accordo. Cioè, questo è fondamentale, ragazzi. Poi è chiaro che bisognerà trovare l'accordo con l'Aston Villa, perché, a differenza di altri calciatori, Dibu Martinez ha ancora un contratto con il club inglese. Se adesso questo dirigente, Vidagani, non so quale qualifica abbia, ho letto dirigente, dell'Aston Villa mi dice, l'Aston Villa non ha intenzione di cedere il giocatore, arrivederci, oppure non arrivederci. Però ricordo sempre che la Juventus un favore gliel'ha fatto all'Aston Villa quando ha preso Douglas Luiz, perché l'Aston Villa rischiava 7-8 punti di penalizzazione se entro il 36 non avesse incassato dei soldi. La Juventus gli ha permesso questo. Però sapete che insomma nel calcio non c'è ricompensa, no? Questo è chiaro. Buongiorno, non pensate che se ci fosse stato Conte si sarebbe già dimesso Stefania da Roma? Guarda Stefania, ti posso dire la mia molto sinceramente. Si è parlato molto di Conte, io sono convinto che Conte in questa situazione non sarebbe arrivato. Cioè, perché lui chiede tanti calciatori. Lo sapete quanto ha speso lo scorso anno a Napoli? Ha speso 160-170 milioni per avere cosa? Nulla, un fallimento totale, perché tu non hai concorso per lo scudetto quasi mai, solo all'inizio, e hai fatto veramente una Champions League da bollino rosso, perché hai fatto 8 punti in 8 gare, non ti sei qualificata nemmeno per gli spareggi. Quindi questo è un po' il succo del discorso. Quando si dice Conte, ma Conte secondo me non arriverebbe nemmeno adesso. Secondo me, in questa situazione, lui ti chiede calciatori. Ricordate quando è andato via con la famosa battuta al ristorante da 10, non posso andare con 10 euro in un ristorante da 100? Era perché lui aveva chiesto dei calciatori e non gli erano stati presi. È sempre quello il discorso. Questo è. Allora, il problema è che oggi, con l'inizio del ritiro, abbiamo la stessa squadra dell'anno scorso. Il ritiro c'è stato ieri, in realtà, il primo giorno. Abbiamo solo sostituito Dusan, c'è Ekator ancora. Speriamo che esploda questo ragazzo, però insomma, chiamarlo sostituto di Dusan, di Vlahovic, è un po' prematuro. Non riusciamo a vendere e abbiamo ancora relitti come Arthur, Milik, per non parlare di Di Gregorio, in rotta completa con l'ambiente a Massimiliano da Roma. Massimiliano, però, per esempio, per quanto riguarda Di Gregorio, Di Gregorio era già sul mercato prima. Chiaro che il suo agente ci ha messo del suo e ha ovviamente complicato la situazione, però Di Gregorio era già in partenza. Ora spero che non, diciamo così, che non faccia troppo il, come dicono al mio paese, il sofisticato, cioè se ti chiede un club, per esempio, è stato chiesto dal Besiktas e l'ha rifiutato, però Di Gregorio non credo abbia più ragione di restare alla Juventus. Già prima, quindi ante sparata del suo agente, dopodiché Belloni, uno degli agenti dell'agenzia che gli cura gli interessi, ricorderete quello che ha detto, credo che ormai il rapporto, a meno che lui non chiuda col suo agente, ma al di là di questo, la Juventus sono, altrimenti non cercherebbe in maniera così insistente il portiere, no? Vai Gabri.
7: Buongiorno, sono Davide da Taggia. Io vi scrivo perché vabbè, stiamo tutti assistendo all'immobilismo juventino, gli alibi che non si riesce a vendere, insomma, di tutto il mercato bloccato a causa delle non cessioni, sta cominciando a stufare. Io penso che oggi è il secondo giorno di ritiro, almeno due o tre acquisti li dovevamo fare. Comunque, lasciando perdere questo discorso che ha stufato tutti, io cercherei di valorizzare un giocatore che abbiamo in rosa, che è ritornato dagli esuberi, che è Douglas Luiz. Douglas Luiz, secondo me, è un giocatore dalle grandi potenzialità. Ha già fatto vedere, quando lo acquistò Cristiano Giuntoli 2 anni fa, delle cose importanti in Premier, dicendo anche il miglior centrocampista di quell'annata. Trasferito a Torino, secondo me non ha fatto tanto collante, non è stato aiutato neanche né dagli allenatori che c'erano, ci ha messo anche lui qualcosa, ma secondo me anche dallo spogliatoio. Io spero che Luciano Spalletti cercherà di valorizzare questo giocatore, perché credetemi che è un grande giocatore. E poi per il resto spero che arrivi Colomani, perché Colomani è un altro giocatore sottovalutato. Colomani è un grandissimo giocatore.
5: Sul grandissimo giocatore, grazie intanto del messaggio, parto con l'ultimo tuo pensiero. Sul grandissimo aggettivo superlativo accostato a Colomani non sono d'accordo. È un ottimo calciatore, ma in questo caso, se parliamo adesso dell'attualità, se facciamo una foto della trattativa tra Juventus e Paris Saint-Germain, è sopravvalutato dai parigini, che vogliono 40 milioni. Ragazzi, 40 milioni per Colomani sono un'enormità. Con 40 milioni devi prendere un calciatore che ti faccia una ventina di gol. Dopo l'Eintracht di Francoforte, andate a vedere tutte le statistiche di Colomani e non credo che sia mai arrivato a 20 gol, forse nemmeno a 15. Però non sto dicendo che sia scarso, mediocre, eccetera, eccetera, eccetera. Ti aspettavi già un paio di colpi? Non è semplice, abbiamo detto perché la Juventus sta trattando. Ora per sabato l'unico nuovo sarà ovviamente Ecuador, a meno di colpi all'ultimo momento. Tra l'altro potrebbe anche fare la Juventus un colpo relativo a un calciatore che ha fatto i mondiali e che quindi è in vacanza, oppure deve ancora giocare la semifinale, anche se sabato ci sarà in programma solo la finale di domenica, quindi ci saranno state disputate anche le due semifinali, quindi non è detto che ce l'abbia poi fisicamente. A proposito di fisico, ragazzi, c'è da aprire una piccola parentesi. Abbiamo già parlato della situazione del ginocchio di Ildiz, no? Che ha una tendinopatia rotulea. Il dottor Comastri, che è intervenuto da me venerdì a Fuori di Juve, ha detto che bisogna stare un po' attenti, perché come la pubalgia è una patologia subdola, cioè magari ti fa giocare 2-3 partite, così è successo purtroppo con Ildiz, anche se lo vedevamo in difficoltà, era stato criticato, perché purtroppo non c'è possibilità che uno possa appunto sbagliare. Quindi quando arriverà alla continassa intorno al 20 si valuterà se sia il caso di continuare con le terapie che mi risulta stia facendo anche in vacanza, perché mi diceva il medico sportivo che è intervenuto venerdì, in genere questi giocatori importanti si portano dietro un medico, insomma se devono fare delle terapie
8: le fanno, anche perché lui poi deve iniziare la stagione, altrimenti si potrebbe ricorrere all'intervento chirurgico, significherebbe stare fuori 2-3 mesi, quindi 60-90 giorni, che sarebbe un guaio. Ma un altro problema, quindi ancora al ginocchio, è Thuram, che ha una sindrome femoro-rotulia. Io ho chiesto stamattina, poco fa, prima di iniziare la trasmissione, allo stesso dottor Comastri, mi ha detto: attenzione, perché anche qui bisogna gestirla molto bene. Non è una cosa grave, ovviamente, quindi può essere sicuramente, diciamo così, può recuperare con le terapie, però occhio, perché insomma è sempre il ginocchio. Quando c'è di mezzo il ginocchio bisogna stare attenti. Lui è venuto con una fasciatura e sabato quasi sicuramente, anzi io toglierei il quasi, nel match alle 15:30 in casa del Basilea dell'Ichsteiner non sarà presente Thuram, match che noi ovviamente seguiremo e sottoscritto condurrà colpo di tacco con Camillo, che sarà insieme a Samuel, faranno, diciamo, la cronaca della stessa partita. Vai Gabri.
9: Ciao amici, buongiorno, sono Danny. Ciao carissimo Danny. Quinti, che ciao. Piacere sentirti in questi orari, è veramente un piacere immenso. Grazie. Allora, io per quanto riguarda la Juventus penso che Carnevali e Massara si sono presi una bella gatta da pelare, la situazione non è per niente facile, non è per niente facile, ci saranno tante modifiche da fare all'organico, chissà se riusciremo a farle per evitare un'altra stagione di basso livello come è stata la scorsa. Ti mando un grande abbraccio e fino alla fine.
8: Grazie. Allora, che Carnevali si sia preso patata bollente, gatta da pelare, zebra da domare, non so come fate un po' voi, è poco ma sicuro. Ma Carnevali, che non ha 20 anni ma ne ha oltre 60, è un uomo di calcio, conosce benissimo il pallone italiano e conosce anche le situazioni delle varie società. Se è venuto alla Juventus era consapevole dei problemi legati al discorso economico-finanziario, che veniva in un club, in una squadra che non si è qualificata per, dopo tanti anni non farà la Champions League, salvo l'anno della squalifica, no? Come ricorderete, per la questione plusvalenze. Quindi è pienamente consapevole e infatti lui ripete sempre: non possiamo sbagliare, la situazione è delicata. Ha ribadito che i club italiani, questo lo sapevamo, no? Hanno difficoltà economiche rispetto per esempio a quelli inglesi, e anche altro mi pare che si sia anche schierato più o meno, abbia fatto cenno a una sorta di favore verso la Superlega, che ovviamente non si farà più, però lui mi ricordo che era uno di quelli contrari quando era al Sassuolo. Non si farà più la Superlega, si farà un unico torneo, perché la A22, che avrebbe dovuto gestire la Superlega, ha fatto un accordo con la UEFA affinché si faccia un torneo che, diciamo così, racchiude gli interessi del governo del calcio europeo, cioè la UEFA di Seferin, e della stessa A22. E ha sempre detto: non possiamo sbagliare, cioè lui è onesto, perché ogni volta che dice che fa la foto reale della situazione viene criticato proprio lui. Dice: io lo ammiro, perché la situazione questa è, non può promettere mari, monti e poi magari non compra nemmeno una collina, capite? E lui dice quella che è la situazione. Purtroppo è questa, ragazzi, non è che possiamo girarci troppo intorno. Tra l'altro aggiungo, mi fa molto piacere, ieri avevo parlato di primo giorno di scuola, no? In effetti, vedendo le foto, sembrava un primo giorno di scuola con tre professori e tutti alunni. I professori erano Carnevali, Massara e Spalletti, mancava Ottolini, ma credo sia ancora in ferie, rientrerà certamente nei prossimi giorni, e tutti i calciatori erano seduti nella sala dei video. E la cosa che mi fa molto molto molto piacere è che la parola d'ordine, la parola chiave, l'input è responsabilità, e aggiungo io, in questo caso la responsabilità è sinonimo di appartenenza, la cosa di cui sto parlando da un bel po', appartenenza, perché se tu senti l'appartenenza inevitabilmente hai responsabilità. Guardate che la Juventus, fermo restando gli errori degli arbitri, fermo restando gli errori dei calciatori, un paio di rigori sbagliati, ricorderete David Locatelli, alla fine, se noi facciamo una sintesi, nelle ultime gare, quando era 5 punti dalla quinta di vantaggio sulla quinta e quindi di fatto a tre giornate dalla fine praticamente in Champions League, la Juventus è crollata mentalmente. È crollata mentalmente Verona, Fiorentina e Derby. Derby poi a un certo punto era finita comunque, vabbè. Però è crollata di testa e di conseguenza responsabilità. Quando Spalletti diceva che servono calciatori, oltre che forti tecnicamente, anche diciamo così caratterialmente di livello, che riescano ad iniettare anche ai compagni la, la personalità, e intendeva questo. E la parola d'ordine ieri è stata responsabilità. Sono molto d'accordo, mi ricordo sempre Antonello Valentini che 10 giorni fa mi disse, mi ha detto Carnevale, io lo ripeto, secondo me deve essere un mantra questo, ogni nuovo calciatore della Juventus sarà costretto, tra virgolette, sarà accompagnato a fare il tour del museo per vedere i trofei vinti, per vedere i calciatori, i fuoriclasse che hanno vestito questa maglia. Cioè sostanzialmente ti devi rendere conto tu calciatore che sei nella Juventus. Ora la Juventus non è più a certi livelli, speriamo ci torni al più presto, ma è sempre la Juventus, la storia non si può cancellare di questo club, e quindi bisogna riappropriarsi anche di questo elemento, cioè della responsabilità unito ovviamente all'appartenenza. Siamo giunti però al break, tra poco con noi l'agente FIFA, e parliamo di mercato e non solo, Giocondo Martorelli.
3: RBN Caffè. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: RBN Caffè.
8: Caro Gabriele Latini, tifoso della Roma, facciamo uno scambio, vi diamo Cop Mainers e voi ci date Ndicka, va bene? Rispondi sì o no? No, non risponde. Ah, insomma, ha detto, vediamo, vediamo, no, scherzo, scherzo. Cop Mainers è uno di quelli ragazzi che dovrebbe essere venduto, che la Juventus, affinché non rischi, di, non rischi la minusvalenza, dovrà cedere almeno a 30 milioni di euro. Poi l'ingaggio però è intorno ai 5, mi pare, e quindi nascono le difficoltà. Ci sarebbe un tesoretto pronto, o meglio pronto, appena si sistema Muaremovic, che ormai mi pare destinato alla Premier League. E quindi la Juventus incasserà il 50%. Speriamo che il Sassuolo lo venda al maggior, alla maggior cifra ovviamente possibile. Ci mancherebbe altro. Allora, siamo per collegarci con Giocondo Martorelli. Mi piace sempre a me ogni ambito legato alla Juve, ma in generale al calcio, di prendere gli esperti, no? Magari c'è la questione tecnico-tattica, chiamiamo un ex calciatore oppure un allenatore, un ex allenatore, c'è la questione legata al mercato, chiamiamo un agente, lui è molto molto esperto, tra l'altro amico della famiglia Chiesa, pensate, Giocondo, mi disse in tempi non sospetti che la Juventus aveva preso Federico Chiesa. C'è la questione medica, chiamiamo un medico sportivo, noi funzioniamo così, non siamo così, diciamo così, demillantatori, quindi non è che dico io ti dico una cosa medica perché ne capisco, no, bisogna essere, la questione giudiziaria non ne parliamo nemmeno. Mandiamo qualche audio in attesa di Giocondo, vai Gabri.
10: Ragazzi, buongiorno, Sandro da Roma. Io sinceramente in Pellegrino rivedo un acquisto stile Juve old style. Magari, magari, a me piace tantissimo, avvelenato, che gioca con la bava alla bocca. E sì, per me è un sì pieno.
8: Ma non si è sentito il nome però, non si è capito il nome. perché c'è stato un disturbo. Questo calciatore nel mirino della Juventus con la bava alla bocca, boh, vabbè, non ho capito il nome. Comunque, ci stiamo per collegare. Anzi, è già pronto, mi dice giustamente Gabri Latini. E saluto e ringrazio, gli do il buongiorno in questo orario inedito per noi a Giocondo Martorelli. Ciao, Giocondo.
11: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno.
8: Grazie a te, come al solito, di averlo accettato. Allora, Giocondo, ti aspettavi, ora più o meno lo sapevamo, no? Ma te l'aspettavi così pesanti le difficoltà di manovra di Carnevali sul mercato?
11: Onestamente sì, perché non soltanto il mercato della Juve è bloccato, è un mercato in generale di tutte le squadre e quindi è sinonimo di una crisi profonda, una crisi che attanaglia tutte le società hanno giocatori in sovrannumero che non riescono a dar via e poi diventa complicato fare nuovi acquisti. Oggi le società non possono non tener conto dei bilanci che sono già, molte società ce l'hanno in rosso e quindi è di molti milioni di euro e quindi è complicato poi quando ti vai a confrontare con calciatori importanti le cifre superano i 30, i 40, i 50 milioni per migliorare le attuali rose e quindi diventa tutto complicato. Ecco, quindi sinceramente questa è una cosa che non mi coglie di sorpresa, è una cosa che immaginavo, io ho la fortuna così di conoscere Giovanni Carnevale da quasi 40 anni e parlando del più del meno è consapevole, era consapevole ed è consapevole delle problematiche che oggi sono alla Juve e non solo alla Juve naturalmente, però qui parliamo della Juve, diciamo che
8: Certo.
11: avere tanti giocatori in esubero che però tutti i mesi sono sulla lista di quelli che devono giustamente avere un compenso e quindi e si parla di cifre importanti e quindi sono a bilancio e non puoi sicuramente cestinarli. Di conseguenza, fino a che non si trova una via d'uscita per molti calciatori e si liberano dei posti, naturalmente abbassando poi le pretese, diventa tutto più complicato.
8: Più complicato. Quindi hai parlato con Carnevali. Dimmi qualcosa che non potresti dire, ma che annoiti, dai. Che cosa, perché lui è consapevole, quindi per lui che cos'è? Una
11: No,
8: sfida? Che cos'è questo
11: lui è
8: passaggio alla Juve?
11: una persona intelligente, brava, misurata, composta, non si lascia mai prendere né da facili entusiasmi né da depressioni. È un manager, secondo
8: Equilibrato.
11: me, oggi equilibrato, che guarda la realtà. Io penso che la Juve abbia fatto questa scelta su di lui proprio in ragione di quello che purtroppo negli ultimi anni sono state le problematiche della società e quindi mettere una società al riparo da anche future situazioni di disavanzo economico importanti, quindi guardando sicuramente anche la parte tecnica, però il mercato è ancora lungo, fino al 1° settembre. Io capisco e comprendo anche un allenatore, no? Che alla fine oggi ha solo tra i
8: Sì.
11: volti nuovi, questo è comprensibile, però allo stesso tempo devo dire che anche Spalletti lo doveva mettere un po' in conto, non è che tu puoi prendere Openda, Davide e dire no, ragazzi andate via, ciao, arrivederci. Non è possibile, ti rientra Arthur, ti rientrano altri giocatori, cioè, capito? Ce l'hai sul libro paga
8: Sì,
11: e devi trovare il
8: certo.
11: modo pian pianino di sfoltire questo numero di giocatori e fare un po' tesoro di quello che riesci a fare e reinvestirlo su giocatori che possono essere validi per tutto il gioco di Spalletti, però ci vuole calma, cioè, cioè, io parlo dell'Inter, guarda il Milan, quante difficoltà hanno, l'Inter non riesce a fare un'operazione o per un motivo o per l'altro, e quindi diventa tutto complicato, no? C'è cioè, la stessa Roma sta cercando giocatori come Garnacho, altri giocatori, ma non è mai facile, capito? E quindi lo
8: Certo.
11: stesso Napoli è bloccato, cioè, parliamo delle squadre più importanti e sono tutti più o meno nelle stesse condizioni, quindi è quello che dicevo prima, è un malessere generale, purtroppo dovuto a tante cose sbagliate fatte in passato.
8: Allora, facendo qualche nome e quindi tornando alle difficoltà, sulla situazione attacco, per esempio, la Juventus da qualche settimana che sta trattando Colomani. Ora alla fine Carnevali ieri ha detto, però se non abbassano le pretese, che credo siano di 40 milioni, arrivederci e grazie. Ma veramente converrebbe spendere 40 milioni per Colomani?
11: Ma è un giocatore che, diciamo, lo richiede soprattutto Spalletti, e penso che Giovanni farà di tutto per accontentare il mister da questo punto di vista, però con occhio, quello che si diceva prima, ai bilanci, al bilancio, e quindi diventa complicato. Se per un giocatore che già è stato alla Juve tu devi spendere 40 milioni con almeno qualche incertezza, almeno, ecco, però giustamente nel momento in cui lo richiede l'allenatore, qualsiasi dirigente fa di tutto per accontentarlo, poi l'allenatore soprattutto come Spalletti, quindi, però ripeto, ci devono essere anche delle cifre, perché poi non è soltanto il costo, poi c'è l'ingaggio, poi ci sono le commissioni, quindi sono operazioni che poi alla fine vanno intorno ai 100 milioni tra una cosa e un'altra, quindi capisci bene, se poi la sbagli il prossimo anno ti ritrovi con le stesse problematiche che hai avuto con David, con Openda, con qualcun altro, Coop Myers, cioè voglio dire, queste sono poi le realtà, hai capito? Cioè la rincorsa, essere precipitosi, secondo me non è, io penso che almeno per alcuni giocatori le cifre abbasseranno quando si arriverà agli ultimi giorni di mercato. Questa è la storia, sì, non
8: certo,
11: questa è la storia, non è che lo dico io non,
8: no, è chiaro. Anche perché per esempio il Paris Saint Germain, Colomani è fuori dal progetto di Luis Enrique da sempre, e quindi alla fine appunto, se vuoi cederlo devi abbassare le pretese, no? Giusto,
11: certo,
8: no?
11: Questo è poi il... lo paghi, quindi è vero che non hanno problemi, questo è vero, però poi dipende anche dalla volontà del giocatore di spingere per andare via, cioè ci sono tante situazioni,
8: tanti fattori che
11: intervengono affinché poi certe situazioni si possono concludere nel migliore dei modi, ecco,
8: Restando sempre sul fronte offensivo, l'altro nome Sorloth, anche lui over 30, pure lì dai 30 ai 40 milioni vuole l'Atletico, più o meno lo stesso discorso. Mi viene da farti una domanda. Ci sono poi due alternative, no? Che sono ovviamente diverse. Una è Pellegrino, che è più giovane, è del Parma, forse con 25 puoi prenderlo magari inserendo Miretti, e l'altra, caro Giocondo, c'è un certo Vlahovic che sembrava potesse e volesse trovare un club post Juve, e invece sembra che abbia ribussato alle porte della Continassa. Cioè potrebbe essere un'accoppiata Pellegrino Vlahovic, sempre che Vlahovic però accetti, immagino, le condizioni della Juventus a questo punto. Tu lo riprenderesti?
11: Per Pellegrino sono d'accordo, giovane, interessante, prima punta, giocatore che piacciono a Spalletti, giocatore d'area, giocatore che servirebbe alla Juve come tipologia di calciatore, quindi da questo punto di vista, per età, per qualità, per tutto, per fame, giocatore che punterei sicuramente su un giovane così. Per quanto riguarda Vlahovic, io attraverso proprio il microfono ho sempre detto che se non vai nelle prime 8-9 squadre d'Europa importanti, dopo è un casino pretendere quelle somme lì, oppure si dovrebbe accontentare di una fascia diversa solo per valutare una situazione economica. Ma se vuoi stare al centro, no, del sistema calcio, quello vero, no, partecipare alla Champions League, quelle cose lì, o competizioni europee importanti o club prestigiosi, devi abbassare le pretese. Io, scherzando qualche giorno fa, Giovanni, gli ho detto: vedrai che ti verrà a bussare alla porta Vlahovic, e lui ha solo fatto un sorriso. E quindi perché ad oggi, se lui avesse avuto una squadra importante e se gli avesse offerto quello che lui chiede, l'avrebbe già fatto. Quindi ad oggi significa che non c'è una squadra così importante da offrirgli quello che lui chiede, o lui e i suoi procuratori. Quindi secondo me, quando tutto il mondo sa che dal primo di febbraio lui è libero e nessuno ancora oggi, dopo 6 mesi, gli ha fatto una proposta, evidentemente non è quel valore che lui si attribuisce, probabilmente non gli appartiene. Almeno questa è la storia, ecco. Se io parlo sempre di cose oggettive, non
8: certo.
11: Non
8: Senti,
11: di situazioni personali.
8: Ma quando gli ha detto questa cosa, se viene a bussare Vlahovic, lui che ha detto l'accoglieremo a braccia aperte, purché
11: no,
8: però accetti
11: no,
8: le nostre.
11: No,
8: cosa ti ha
11: no,
8: detto?
11: Ti ho detto dirmelo. Prima, no, ma davvero, è una persona che lui non si sbilancia, è una persona moderata, è una persona però tranquilla. E proprio questa è la sua forza, secondo me, no? Lui è tranquillo, non si fa prendere da queste situazioni. Così era una battuta simpatica, capito?
8: Vabbè, certo,
11: mentre
8: certo,
11: stava andando via, ha detto, oh, gioca così. E lui ha fatto un mezzo sorriso e è andato via, ma in senso veramente goliardico, niente di più.
8: Certo,
11: ecco. Non
8: certo,
11: era una discussione basata su una cosa professionale, diciamo, in quel contesto. È stata una situazione così, en passant, come si suol dire,
8: certo,
11: capito?
8: Certo.
11: In maniera simpatica, in maniera.
8: Invece, Giocondo, la questione portiere, la Juventus avrebbe, usiamo il condizionale, un accordo da tempo con Dibu Martinez. Stamane ci sono le dichiarazioni di un dirigente dell'Aston Villa che dice: ma la posizione dell'Aston Villa non è quella che dicono i media, anche se i media non è che hanno detto lo vuole vendere, semplicemente vuole, che ne so, 10 milioni, 11 milioni, mentre Carnevali vorrebbe dargliene 5-6. A noi, per noi è molto importante, resta con noi. Sono dichiarazioni strategiche, però, immagino.
11: Certo, l'età del portiere è un'età
8: 33
11: importante,
8: anni.
11: L'età, certo. Capito? Quindi, ecco, è un investimento che poi, giustamente, lo devi valutare quando si fanno queste cose, anche a lunga gittata, quindi l'età ti deve portare a fare un investimento, secondo me, adeguato, ripeto, a quello che sicuramente è un ottimo profilo, un ottimo valore, capito? Però io sono sempre convinto che quando c'è la volontà di un calciatore di cambiare area, di voler andare in una nuova società, tante volte, quando poi naturalmente ci deve essere una società pronta ad accoglierti, questo è ovvio, se ci sono queste due situazioni, questi due accordi tra società e calciatore, io penso che alla fine le cose si farà, ecco,
8: si
11: quindi
8: si
11: è solo
8: farà,
11: una questione di tempo, è proprio in virtù, certo, di quello che dicevo, perché Giovanni è una persona in gamba, intelligente, aspetterà il momento opportuno per fare le sue cose, ecco. Non si farà prendere per la gola, almeno per come lo conosco io, ecco.
8: Infatti questa è la cosa importante. Prima di chiudere, stai nominando giustamente sempre Carnevali, perché amministratore delegato, direttore generale, però da qualche giorno la Juventus ha ingaggiato anche Massara. Io dico sempre questo, al di là dei nomi che si stanno facendo, no? Vanno, andranno, non andranno in porto, ti aspetti, e secondo te è auspicabile, se, per come la vedo io, che Massara tiri fuori un nome diverso, per esempio, da quelli che leggiamo, no?
11: Ma questo avviene da tutte le parti, in tutte le società, non sempre chi opera in questo mondo mette fuori, dice quello che sta facendo. È normale che lavorano sotto traccia anche su altri obiettivi, ma questo, esatto, è qualcosa che avviene dappertutto, in tutte le società. Federico Massara è un ragazzo molto preparato, conosce il calcio mondiale, conosce tutti i calciatori che possono essere validi per una società importante come la Juve. Sappiamo, quando ha lavorato al Milan con Maldini, ha fatto delle operazioni molto molto valide, creando delle plusvalenze a favore del Milan, oltre che valori tecnici anche a livello economico, no? Ricordiamoci Maignan,
8: hanno vinto lo scudetto, hanno vinto lo
11: quindi,
8: scudetto
11: quindi considero Massara un profilo, anche lui è una persona equilibrata, lavora a un atteggiamento sempre sornione, tranquillo, ma lavora tanto e quindi ha le capacità per poter valutare cose nuove e interessanti, sicuramente.
8: Quindi è da io anche lui, sono d'accordo con te. Tra l'altro, già
11: quando
8: stato
11: uno lavora
8: già vicino
11: al Milan e lavora alla Roma, può
8: dire
11: anche lavorare alla Juve, ecco.
8: Alla Juventus, esatto. L'ultimissima, a proposito di Massara, era appunto direttore sportivo nel Milan campione d'Italia, in quel Milan c'era anche Kessié, ora si è liberato a zero dall'Arabia Saudita. Certo, lui vuole tornare in Italia, sarebbe disposto a venire alla Juventus, deve ovviamente abbassarsi l'ingaggio, però il problema è, come al solito, questo benedetto, maledetto, queste benedette commissioni alla firma. Alla fine, secondo te, Massara riuscirà ad accattivarsi, diciamo così, perché poi non ci vorrebbe molto, magari sono stati insieme, eccetera, riuscirà a fare questo colpo? E tu soprattutto lo faresti? che sia, al di là poi del discorso economico,
11: ecco, io non entro nell'aspetto economico, l'unico rischio è solo quello che tu non hai detto, ma l'hai fatto capire, è che condizione è il ragazzo.
8: Fare, al mondiale fare ha dimostrato di stare bene, al mondiale ha dimostrato di stare bene.
11: Ma io non entro nel merito, perché bisogna seguirli i giocatori, bisogna capire come stanno, tante piccole cose, quindi se mi devo ricordare del che sì Milan, ti dico sì, ma il che sì oggi non mi permetto di dare una valutazione o un giudizio, perché non so in quale stato fisico si possa trovare dopo aver fatto, mi sembra, 2 anni, giusto? O questo è il terzo lì in Arabia?
8: Forse il terzo, 2-3 anni.
11: Forse il terzo. Vabbè,

0: pezzi in rosa a posto di qualcuno che oggi purtroppo è lì ma è considerato fuori dal progetto, allora rimpiazzo quel calciatore che va via perché ha un costo anche elevato ed è fuori dal progetto, inserisco un che sì, che in ogni caso mi può essere utile, certo, nell'arco di tutto l'anno calcistico, ecco.
1: Ti ringrazio molto Giocondo, ti auguro buone vacanze, ciao.
0: Grazie, a presto, ciao,
1: buone cose. Abbraccio, ciao. Giocondo Martorelli, agente FIFA. Allora, abbiamo diversi messaggi, ne vado a leggere qualcuno prima poi di passare a quelli audio negli ultimi minuti della trasmissione. Se prendi Pellegrino devi crossare in area, cosa che i due esterni che abbiamo non fanno quasi mai, Luciano da Macerata. Luciano, questa è una bella riflessione la tua, ne parlavamo ieri a Fuori di Juve, bisogna cominciare a fare i cross per le punte o per la punta. Buongiorno, come mai le nostre grandi vanno sempre a cercare riserve dal Chelsea, dal Paris Saint Germain, dal City eccetera, con stipendi assurdi, e comunque se loro li vendono un motivo ci sarà. Mi chiedo a cosa serve lo scouting. Complimenti ragazzi, Angelo da Brescia. Grazie Angelo, ti dico la sincera verità, spesso le riserve di queste squadre, che magari sono anche ingiustamente riserve, possono fare i titolari qui da noi. Vi posso fare due esempi: Malen, ok, ma soprattutto McTominay, che è stato negli ultimi 2 anni forse il miglior centrocampista del campionato italiano, eppure era emarginato. Ecco, questo mi aspetto anche da Massara, che possa prendere, ingaggiare, annusare situazioni magari di malessere di alcuni calciatori nei loro rispettivi club, e prenderli e poi che possano essere ovviamente funzionali a quello che è l'idea di gioco di Spalletti. Vai Gabri.
2: Ciao Vincenzo, guardo a Roma. L'Aston Villa sta perdendo tanti leader perché sono usciti molti calciatori. Ieri proprio l'ultimo al Paris Saint-Germain è andato il Digne, te lo ricordi, no? Ex terzino della Roma, che sta facendo un gran mondiale. Tra l'altro con una clausola pure bassa di 10 milioni, che ci avrebbe fatto comodo pure a noi, visto che a sinistra ci abbiamo...
1: Vero.
2: Un bel problema. Detto ciò, le dichiarazioni vanno nel senso che questi stanno perdendo tanti campioni, tanti leader, e adesso vogliono trattenerlo. Non vedi analogie con quanto è successo per Alisson, con tutte le uscite che ha avuto il Liverpool e poi lo hanno bloccato perché servono leader, non possono uscire tutti?
1: Grazie. Allora, detto che sono Quintiliano e non Vincenzo, non credo ci sia analogia. Secondo me è una dichiarazione strategica quella dell'Aston Villa, perché l'Aston Villa è anzi lo sa che Dibu Martinez ha un accordo con la Juventus, e come diceva poco fa Giocondo, che insomma sicuramente ne sa più di noi, conosce molto meglio di noi le dinamiche legate al mercato, è un agente FIFA da tanti anni, sono delle situazioni, delle dichiarazioni strategiche per cercare di non abbassare il prezzo. Voi sapete che l'Aston Villa chiede su 10-11, la Juventus, quindi Carnevali, vorrebbe dargliene 6-7, quindi credo che sia soltanto una questione comunicativa. Tanto se Dibu Martinez ha deciso di andare via, ha deciso di andare alla Juventus, verrà alla Juventus. Io la penso così. Vai.
3: Se Martinez ha un peso di 7 milioni va a puntare il ristorante da 10, non può sembrare sul bilancio dell'Aston Villa. Era perché lui aveva chiesto, come può darla a noi per 6 o 7? Allora, Claudio.
1: Ciao Claudio, non ho capito, ha un premio in bilancio? Non credo che esistano dei premi in bilancio, però ripeto, siccome c'è già la... Ah, peso in bilancio. L'Aston Villa credo, spero, che spero, presumo non voglia fare minusvalenza, perché non si capiva peso in bilancio. L'importante è che non faccia minusvalenza. Vediamo, vediamo, perché poi alla fine, ripeto, se il calciatore vuole andare via, non c'è storia. Poi non stiamo parlando di un ragazzino, stiamo parlando di un calciatore di 33 anni, campione del mondo in carica, che domani forse potrebbe andare in finale, fare quindi la seconda finale mondiale consecutiva, e quindi non è che puoi... cara Aston Villa, importi più di tanto, sarà determinante la volontà del portiere stesso. Siamo giunti al termine anche oggi, ci vediamo domani 11:12, però con noi questa sera ovviamente Fuori di Juve 19:21. Nel frattempo saluto Gabriele

0: Gratini, grazie a tutti voi, restate con noi perché ora c'è Cose di Calcio.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo stretto, rimane alta la tensione. Trump annuncia di voler imporre un pedaggio del 20% e minaccia di colpire il sito nucleare di Pickax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emirate nello stretto, causando un morto e otto feriti. Teheran afferma di aver colpito strutture USA in Bahrain. Roma intanto oggi e domani ospita il nuovo round di colloqui tra Libano e Israele.
3: I droni ucraini hanno colpito e incendiato il Gazprom Neftekim Salavatin Baskiria, definito uno dei più grandi complessi petrolchimici e di raffinazione della Russia, secondo quanto riferisce la testata indipendente russa Astra. Inoltre è probabile che sia stato attaccato anche un impianto appartenente al complesso di raffinazione petrolifera Rosneft OPT.
4: L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano, Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita fonti a conoscenza della questione, a differenza di quanto accaduto alcune settimane fa, gli scali non sembrano intenzionati a emettere dei NOTAM.
3: Blitz della Polizia di Stato e dei Carabinieri in Calabria, dove 500 uomini delle forze dell'ordine hanno eseguito misure cautelari per 79 indagati. L'imponente operazione antimafia è scattata all'alba di oggi. Le indagini dei Carabinieri e della Polizia di Stato nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, dei De Stefano, Tegano, Condello e di altre articolazioni, anche dedite al narcotraffico operanti nel territorio reggino, sono state coordinate dalla DDA di Reggio Calabria.
4: La terza ondata di calore dell'anno entra nella sua fase più critica. Le città italiane da bollino rosso oggi salgono a 4, domani saranno 7. Lunedì erano da bollino rosso Firenze e Perugia. Oggi si aggiungono Brescia e Torino, portando a 4 il numero delle città al massimo livello di rischio. Domani entreranno in rosso anche Bologna, Frosinone e Roma. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna ed è caldo estremo anche nel resto d'Europa.
3: Il tennis. Andrea Pellegrino sarà impegnato all'ATP 250 di Båstad contro il norvegese Nikolaj Butkov-Kjær, numero 118 al mondo. Per il pugliese sarà la prima partita nel circuito maggiore dal primo turno del Roland Garros, perso con Cobolli. All'ATP 250 di Umago invece spazio a Marco Cecchinato, campione in Croazia nel 2018, e il tennista palermitano se la vedrà contro l'argentino Roman Burruciaga, numero 67 al mondo, che arriva da 4 KO di fila. Il bilancio nei precedenti è 2-2.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Buona giornata, buon martedì 14 luglio, questo è Cose di Calcio, il sommario. Carnevali gioca a carte scoperte e invita la squadra ad un alto senso di responsabilità. Secondo giorno di ritiro, preoccupa anche il ginocchio di Thuram, che salterà la prima amichevole di Basilea. I mille colori di un mercato Juve ancora troppo impalpabile, questo l'editoriale delle, a mia firma su Tutto Juve, tra i più acclamati Douglas Luiz. Curiosità, braccia concerte e termica a mani lunghe per Spalletti, almeno per le foto ufficiali. E poi sabato il test col Basilea di Lichtsteiner, una vecchia conoscenza bianconera, sgambata per tanti giovani e qualche titolare e magari qualche big da rilanciare con la divisa bianconera. Buona giornata e ben ritrovati da Antonio Paolino, eccoci qui rigorosamente in diretta dagli studi di Torino. Una buona giornata, un buon martedì, finalmente a piccoli passi si torna a parlare o a guardare quantomeno nel rettangolo di gioco. Oggi partirei subito con il quesito da porvi, l'aspetto più curioso che vi ha colpito del primo giorno di ritiro. Ho dato un'occhiata un po' sui social, ci mancherebbe, ho dato uno sguardo ai video della Juventus, ho osservato le immagini che ci ha mandato Camillo De Michelis, simile a tante altre immagini che circolano sui profili, ma con la presenza del nostro inviato al J-Medical, alla Continassa. Ebbene, ho letto quelle che sono anche le vostre interpretazioni e quindi ho pensato bene di ragionare con voi su quelle che sono le curiosità che vi hanno più infastidito, meno infastidito, che vi hanno incuriosito anche semplicemente sul primo giorno di allenamento. All'arrivo, la sera prima, la Ferrari di Di Gregorio, poi ci vedo un disgustoso linguaggio e atteggiamento nei confronti anche solo del peggior portiere della Juventus, quanto volete, ma che a cui bisogna portare rispetto e aspettare che magari se ne vada. Tutto il resto, chi insulta, chi inveisce, chi è invidioso della macchina, che io no perché avrei paura e non vorrei spendere tutti quei soldi per la manutenzione e per la benzina, visti anche i tempi, visto anche i tempi così, non è che basta mostrare quello che uno ha, quindi non giudico l'essere o chi può permetterselo, giudico invece negativamente, molto negativamente, chi invece insulta in modi abbastanza grotteschi. Quindi ricordo sempre che mi aspetterei che dai social ci fossero risposte concrete nei confronti di chi, persone fisiche, società, siti o tutte quelle situazioni, no, che leccano davanti e poi si divertono a insultare direttamente qualche giocatore, qualche persona, qualche giornalista, il sottoscritto, ci mancherebbe, ma a me poco interessa, anche perché non mi vedrete mai con quella macchina o con quell'attrice o quello o quell'altro. Ognuno si faccia una vita, cerchi di dimostrare che ha anche una vita. Poi si può dire: a me quello non piace, vorrei che venisse ceduto, ma non arrivare alle offese, perché vorrei davvero che i grandi padroni dei media o i grandi avvocati si preoccupassero di dare delle lezioni a queste persone, perché esiste la libertà di pensiero, però non esiste la libertà di offendere gratuitamente, soprattutto perché vedo da che pulpiti partono ogni tanto accuse, giudizi e soprattutto offese. Basterebbe guardarsi allo specchio, ognuno nella propria coscienza, e limitarsi a ragionare su quello che è diventato il più bel mestiere del mondo, no? Il cazzeggiatore social, detto molto chiaramente. Detto questo, l'aspetto più curioso che vi ha colpito del primo giorno di ritiro, io ve l'avevo lanciato un po' di tempo fa, perché mi era arrivata questa soffiata, e ho visto che almeno il primo giorno, poi sarà impossibile tenere le maniche lunghe, presentarsi al pubblico con... Ecco, i giocatori, grazie per queste immagini che riproponiamo velocemente, solo per diritto di cronaca, ci mancherebbe. Guardate Spalletti con le maniche lunghe, guardatelo, è lì in mezzo, fa un caldo incredibile, tutti in giacca e cravatta, questi sono i dirigenti. Di spalle abbiamo visto Ottolini, Massara da una parte, Cambiaso con le maniche corte, perché cioè giocare a calcio o stare lì in mezzo al campo sotto il sole cocente, siamo sui 40 gradi, vediamo un po' se ricompare Gatti, questa capigliatura, bisognerebbe andare un po' dal parrucchiere, il capitano, c'è chi insulta il capitano, c'è solo un capitano, e fatevi una vita, è questa la Juve, se no cambiate squadra, detto molto chiaramente. Criticate che Locatelli non è il capitano che sognate, ditelo con altre espressioni e ricordatevi prima di tutto il rispetto, la buona educazione e giudizi che naturalmente possono essere anche, non dico educativi, ma ascoltati senza dover naturalmente prendere le distanze. Me lo riproponi un attimo, che mi piace troppo vedere Spalletti con le maniche lunghe. Ne approfitto anche con Gabriele Latini, della presenza della regia di Roma. Eccoli qua, questi sono i nostri dirigenti. Questo è come calcia, non ha più male, Zezé. Teniamocelo, Zezé, diventerà il crack di questo anno, destro, sinistro, non mi fanno vedere il tutore, perché poi arriviamo anche lì alle ginocchia, poi il passaggio, Bogasseri, eccolo lì Spalletti, come quando non devi prendere il sole e ti mettevano da bambino la tuta mimetica, mia madre mi metteva, se no bruciavo, ma non sono bruciato, sono ancora vivo, cara mamma, guardatelo lì, il fermo immagine, a me ha colpito e mi ha fatto sorridere, perché i calzettoni tirati giù, e invece per nascondere il tatuaggio del scudetto del Napoli. Non c'è niente di male, stiamo scherzando, però Radio Bianconera ve l'aveva detto 3 mesi fa, vedrete comparire, ditemi se non è vero, perché vendo le vongole, no? Sul mercato, come qualcuno ha detto qualche giorno fa, ma con rispetto, e quindi ci sorrido anch'io sopra, però mi sembra di avere come vicino di banco tanta altra gente che prima di dire le cose ce ne passa di tempo. Questa Radio Bianconera non vi dirà mai le cose che volete sentirvi dire, a meno che quelle cose avvengano veramente. Bene, ovviamente il mago di Certaldo non ha nessuna responsabilità, ci dicono. Io sono anche uno, ma non sono tutti pregi miei, si sbaglia tanto. Io sono uno che vi dice, ma ho cominciato a sentire che qualcuno lo sta cominciando a ripetere. In questa situazione non mi sembra la persona più serena della terra il nostro allenatore. La difficoltà che stiamo riscontrando, che stanno riscontrando i nostri dirigenti, sono state trasferite alla lettera nel primo incontro di ieri. Però vi faccio ragionare anche su questo aspetto. Serve senso di responsabilità. Ma secondo voi non c'è stato senso di responsabilità a quei livelli? Secondo me sì. E che dimostri di non avere personalità, che è una cosa diversa. La responsabilità c'è in tutti. C'è in tutti. Anche nel peggior giocatore che ieri ha cominciato o è tornato alla Juventus. Il problema è la personalità, perché se sono tutte mezze personalità, salvo qualche rara eccezione, metti insieme tutto un gruppo fatto di esuberi, sapendo che l'allenatore lo vedete che non sorride. Era molto... Guardate Allegri, lo sto guardando adesso. Si è tolto il sassolino col Milan, non se l'aspettava, è già lì sorridente di nuovo. Ma non lo voglio la Juve, sia chiaro, non era l'uomo giusto. Ma questo mi lascia pensare che se continuassimo così, intanto le responsabilità è bene ricordarle anche all'allenatore, onestamente, perché di personalità ne ha da vendere, ma ha saputo nascondere molto bene il fatto di aver fallito lo scorso campionato con e assieme al gruppo squadra, mettendo anche Yıldız e Thuram. Thuram incomincia a balbettare col suo ginocchio dalla partita Verona-Juventus. In cronaca l'abbiamo visto quanto era in difficoltà. Lì iniziano i problemi del giocatore. Quante volte ha fatto giocare Yıldız? Bastava dirci che non stava bene e giocava un altro. Perché se ce lo dicono prima, io non sarei uno che direbbe adesso avesse messo Yıldız, ma come ha potuto togliere il migliore? Perché il migliore non ha giocato da migliore con quel ginocchio lì. E credetemi, in questo momento, mostrare l'arrivo di Thuram con un tutore camuffato, cambiato con una fasciatura rigida, a me, non a me, a chi me le dice queste cose, stesso problema, stesso rischio, stesso tipo di rischio che ha Yıldız. Yıldız forse ha già deciso il da farsi. Thuram tiene i denti stretti, ma il rischio è di non riuscire a vendere Thuram, di non poterlo mettere nel calderone delle uscite per fare budget, e questa notizia che non sapevamo ha bloccato già un po' il mercato, ha ritardato quelle che avrebbero potuto essere le prime operazioni. Primo, Yıldız, quindi terapia conservativa, si risolve tutto? Guarda caso, Thuram non è andato ai mondiali, perché non puoi portare un giocatore in queste condizioni. Adesso me lo spiego meglio, perché non avrebbe visto neanche la panchina. Avresti giocato con un uomo in meno, già ne hai tanti, forti, se non addirittura più forti. Figurati se in queste condizioni avresti potuto eventualmente usufruire della presenza di Thuram. Yıldız aveva dei cerotti chilometrici per alleviare il dolore. Ragazzi, Yıldız una certezza, bene, ma bisogna prendere una decisione e la prenderà il giocatore. E se ci vengono a mancare anche questi due giocatori per l'inizio del campionato, il sorriso di Spalletti, altro che tuta termica coprente il tatuaggio del Napoli. Bisognerebbe mettere anche una maschera protettiva sul volto, senza amplificatori inseriti, perché non provo a immaginare le cose che sta pensando e che tra poco, lentamente, potrebbero arrivare sulla punta della lingua. È una situazione un po' complessa. Preferite non saperle? Cancellate tutto e parliamo allora delle curiosità. L'aspetto più curioso che vi ha colpito del primo giorno di ritiro, a me la tuta termica con le maniche lunghe, almeno nelle foto ufficiali Juventus, o le braccia concerte, non so se avete notato, o inquadratura dal lato sinistro per non riprendere il tatuaggio, ci preoccupiamo di guardare la punta del dito e non il problema vero. La Juve non sta riuscendo a vendere, la Juve non sta riuscendo ad acquistare. Colomani fa passi indietro, non lui, ma la trattativa. Speriamo di vendere David al Paris, ma non alla squadra principale di Parigi. Pensate che tipo di proposta ci potranno eventualmente fare, ma non è detto che si concretizzi. E soprattutto, Openda, chi lo vuole, lo vorrebbe in prestito. Noi abbiamo opzionato Pellegrino dal Parma, potrebbe essere lui la prima sorpresa, ma a con quella sorpresa è quasi scontato che Ekator, che non voglio passare adesso per il fenomeno che avanza, ma che potrebbe far comodo per valutarlo alla Juve, con la maglia della Juve in Europa League, una partita su 3, su 4, su 5, potrebbe andare al Parma in prestito, se non addirittura, dipende un po' dalla trattativa. Nell'editoriale ho cominciato quest'oggi la firma di Antonio Paolino, non per elogiare la mia firma, ma perché vado a ad aggiungermi alle grandi firme di tutto Juve, tutti i lunedì sera. Ebbene, ho trattato questo tema arrivando al: non vorrei essere in questo momento né Carnevali né tantomeno Spalletti. A voi le conclusioni. Non volete sentirvi queste cose? Volete sognare? Sta arrivando Martinez, che sì, Goretzka, Bremer non va via, Thuram è andato ad una festa in maschera e quindi si è ingessato il ginocchio destro, Yıldız non si sottoporrà a intervento perché sta benissimo. Bene, fatevele dire da qualcun altro, perché noi partiamo sempre da quello che i nostri occhi registrano. Questa è Radio Bianconera, 340-5425-324. Siamo alle 12.20, andremo avanti fino alle 14. Vi dico gli ospiti di oggi. Intanto parleremo di mercato o di queste complicazioni che stanno naturalmente non aiutando a formalizzare entrate e uscite ad effetto, nel senso, per accontentare anche solo l'allenatore, ma non deve essere quello il motivo principale. Parleremo col direttore Malu Pasincato, poi di giovani, perché ieri avete notato 6 sono i giocatori aggregati dalla Next Gen, sta facendo anche un mercato la Next Gen, ha ripreso con Brambilla. Ebbene, parleremo con Fabio Zaccaria di Juventus News 24 e poi la sentenza finale su tutti i quesiti, le curiosità, le cose sul quale siete d'accordo e meno, la faremo dare come sentenza a Enzo Marangio. Domani appuntamento, ricordo l'appuntamento che riprende, perché domani è il 15 luglio, avremo il 15 e il 16 come se fosse il weekend, insieme a Alessandra Bacchetta, che ci racconterà quello che potrebbe capitare o quello che è scritto, sta seguendo lei, sta facendo un servizio per personale attorno alla sentenza e le motivazioni della Corte Costituzionale Europea. Quindi domani, scusate, appuntamento da non perdere con Alessandra Bacchetta. Intanto saluto gli amici di Radio Bianconera su Twitch, saluto coloro i quali non ho ancora aperto, stanno scrivendo, fatelo al 340-5425-324, ma soprattutto stanno mandando vocali. La domanda, la mia, ma potete rispondere anche alle vostre domande o porne altre, è l'aspetto più curioso che vi ha colpito del primo giorno di ritiro. Io non insulterei mai chi va e applaude i nostri giocatori. Sono passati anche tanti scarponi e il rispetto o l'autografo può servire. Ho visto e sentito anche insulti nei confronti di chi si è presentato davanti ai cancelli. È un giorno speciale poter andare a avvicinarsi alla squadra. Io, cara Juventus, lo dico, ma sono un sognatore. A volte... Chiaramente aprirei anche i cancelli, perché tanto per borbottare fuori o far finta di amare la Juventus dentro o farlo dai social e premiarli con il pallone d'oro, perché spesso capita anche questo, la Juve invita, sorride, stringe la mano, fa fare i selfie e poi torna a casa e trova che gli stessi ti mettono il bastone nello sgabuzzino. Non volevo dire nient'altro. Ti mettono il bastone, la scopa, nello sgabuzzino. Alcuni la ripongono al posto giusto, altri la mettono nel posto sbagliato. E accettare passivamente questo atteggiamento da parte di determinati influencer, attori della comunicazione, eccetera, è anche abbastanza fastidioso per la massa di tifosi bianconeri che accetta con dispiacere la situazione attuale, il momento attuale della Juventus. Bene, chiedo alla regia, al nostro Gabriele Latini, se sono arrivati i vocali, andiamoli ad ascoltare, altrimenti passiamo alle firme bianconera, ai mille colori di un mercato Juve ancora troppo impalpabile. Intanto chiedendovi se siete d'accordo su questo titolo. La risposta l'aspetto da voi.
7: Ciao, buongiorno, sono Gianlu da Pisa. Volevo fare una riflessione sull'attacco. Stiamo cercando un centravanti, forse due, ed è importante prenderlo. Secondo me però è fondamentale anche avere un regista offensivo, un qualcuno che ti crei l'occasione. Ildiz le crea, ma non è ancora matura al punto giusto. La domanda mia è: Salah è libero? Ha un gran rapporto con Spalletti, che è stato praticamente scoperto e valorizzato da lui a Roma anni fa. Se si riesce a trovare un accordo sull'ingaggio, che sicuramente sarà alto, pensi che sia ancora un giocatore valido per la nostra Serie A e soprattutto un giocatore che può darci quella svolta in quanto a esperienza e soprattutto creare l'occasione giusta in attacco? Secondo me sì, volevo sapere cosa ne pensi. Buona giornata.
6: Grazie, grazie anche per la pulizia del tuo pensiero, della tua domanda. È altrettanto pulito, cercherò di essere anch'io. Assolutamente sì, soprattutto per questa Serie A, soprattutto per una Juventus che ha qualche riferimento importante all'interno del gruppo, ma che non riesce a caricarsi di tutte le responsabilità di un gruppo importante, di un gruppo pieno di esigenze, di un gruppo che deve riscattare ogni anno, ormai da 3 anni, sempre di più quello che non è riuscito a fare bene, o meglio, la volta precedente. Assolutamente sì, però scendiamo di un piano, perché le richieste saranno elevate e probabilmente quei giocatori, conoscendo un po' le difficoltà, cioè provate a immedesimarvi voi. Se mi riempiono di soldi, che sia uno che vuol tornare in Serie A, vuol giocare ancora a certi livelli, ha bisogno del palcoscenico della Serie A, non può andare in altri campionati per tanti motivi, per l'età, conosce meglio la Serie A, eccetera. Se lo accontenti sul prezzo, non del cartellino, ma dei bonus, i procuratori, venire in Italia, assolutamente lo accetterebbe. Cosa diversa invece chi ha giocato ad altissimi livelli a Liverpool, accettare di venire in queste situazioni in Serie A, oppure a poco, accettando quale progetto? La voglia di giocare, di restare in Italia. O per un egiziano è meglio andare a prendere tanti soldi magari in Arabia Saudita. Provate a immedesimarvi voi. Verreste in questa situazione, con quello che si legge, si scrive, e non date la colpa ai giornalisti, perché non è che puoi scrivere che va tutto bene, perché tanto hanno dei procuratori. Le difficoltà ci sono, le difficoltà ci sono. Le responsabilità triplicano rispetto a un anno fa. Difficile che certi profili possano accettare, se non la Juventus, situazioni analoghe in un campionato come quello di Serie A, dove dovresti faticare tanto, correre tanto. E sapete benissimo, chi ha giocato, dopo i 30 anni, hai bisogno di aspettarlo il pallone. Hai bisogno di mettersi in cabina di regia, lì puoi cercare il pirlo della situazione. Dalle altre parti, puoi andare a giocare e divertirti al gioco della foca, cioè a tirare, a calciare, a meno tatticismo e cose di questo tipo. Chiuderei questo primo blocco con la chiusura dell'editoriale proprio, i mille colori di un mercato Juve ancora troppo impalpabile. Perché? Perché intanto spiego come sempre le aspettative in casa Juve sono alte, o sbaglio? Le vostre aspettative quanto sono? Pari all'amarezza che avete, tantissima. Ma la mancata qualificazione in Champions, ricordiamolo, mancata qualificazione in Champions, 70% giocatori, 30% allenatore, la mancata qualificazione impone serie riflessioni e doverose limitazioni di spesa per il mercato. Apparentemente nulla di così difficile da capire, o sbaglio. Ma poi, una volta letto, tutti nella testa sogniamo Salah, sogniamo Kessi, sogniamo Colomani, sogniamo spendi un po' di più, sogniamo che cambia anche la proprietà, perché non se ne può più di uno che ha cacciato tanti soldi, si è fidato e ne dovrebbe cacciare altrettanti, ma non può più, perché per fortuna ci sono i paletti del fair play finanziario. È un po' come dire, oggi non funziona internet, non possiamo pagare col bancomat, tanto per essere chiari. Apparentemente nulla di così difficile da capire, ma nella pratica in tanti, anche tra i furbetti degli addetti ai lavori, quelli che per guadagnare un like e farci abboccare, perché abbocco anch'io ma non metto like, anche perché ho una vita, due ore di Juve, di studio, di confronto, di telefonate e poi magari mi guardo una bella partita, un bel film. Furbetti degli addetti ai lavori ormai sono quelli che ci campano anche sopra, che lucrano anche sulle notizie che non hanno ma che vanno a ricercare qua e là. Dribblano il problema con spiegazioni populiste e lontane dalla realtà. Finisco in questo modo. Difficile ipotizzare cambiamenti in questa settimana, no? Ognuno ha il suo compito. Ottolini, Massara e poi una gestione, una supervisione globale. Avete visto tante figure nei video della Juventus, responsabile sanitario, i campi, i magazzinieri. Cioè c'è da rimettere davvero in linea un po' tutti. E sono comparsi tutti, non si sono mai viste tutte le facce in prima linea. Tutto è auspicabile a fine mondiale. I nomi sono i soliti, le vongole sono le solite. Quelli che si avvicinano e poi nel giro di poche ore si allontanano. Per quale motivo? Per colpa del prezzo lievitato. Inutile illudersi con i nomi di Martinez, che sì, Colomani. Perché se i prezzi sono quelli e non si abbassano, noi non li prendiamo. Anch'io mi ero illuso. Attenzione, perché se non riusciremo a vendere a buon prezzo Miretti, a buon prezzo vuol dire non facendocelo sottopagare, ma al prezzo giusto, e ricavare liquidità, ci conviene più vendere Muharemovic, far vendere Muharemovic ad una squadra inglese per guadagnare il 50%, o liberarci dell'ingaggio di Arthur, che non si fermerà la Juventus, Joao Mario, e a cedere definitivamente almeno Openda e David, non potrà scattare la fase centrale del nostro mercato, quindi i tempi si allungano, quindi questa fase di amichevoli fino alla partenza per l'Australia sarà complicato non peggiorare il giudizio che abbiamo sul mercato, ma c'è bisogno di tempo e bisogna dare fiducia secondo me alla società, perché nessuno riuscirebbe a fare qualcosa di molto diverso in queste condizioni. Le alternative esistono. Guardo, questo è stato scritto ieri sera. E hanno il nome di Vicario, Lukumi, Sorloth, Pellegrino e Zaniolo. L'avevo già scritto su Bianconera News. Zaniolo, i capricci non vengono mai a caso. Bene, la situazione è questa. E da qui, anche per il proseguo di cose di calcio, siamo chiamati a capire il tipo di stagione che andremo a vivere. Lo abbiamo capito o ce lo devono spiegare meglio convocandoci alla Continassa tutti con le braccia conserte per non far vedere che l'unica cosa che conta è vincere? Perché forse anche quello slogan ha bisogno magari di essere rettificato, quantomeno spiegato meglio o concepito meglio in stagioni come questa, come quella dell'anno scorso, come quella ancora dell'anno prima. Le colpe? Voler sempre arrivare alla vittoria subito senza troppi sacrifici, ma facendo spendere molto di più a Mister Pantalone, ovvero la proprietà. Cosa ne pensate? Tra poco ne parleremo qui in diretta con Malu Pasincato, passeremo al tema giovani e poi sentenza di Enzo Marangio al termine della trasmissione. A tra poco.
1: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
6: Bene, bene, bene, bene. Cose di calcio, ripartiamo da dove eravamo rimasti, ascoltando però prima, introducendo magari una risposta o qualche tema che arriva direttamente da casa vostra.
8: Buongiorno direttore, Claudio da Stoccarda. Ti do del tu, se me lo permetti. Gli stai dando troppo importanza a questi pseudo tifosi. Per me non sono tifoso, sono gente che non merita neanche di essere chiamati tifosi. Questa gente è nata con i 9 titoli consecutivi della Juve. Questi tifosi stanno diventando, sono diventati come i tifosi dell'Inter negli anni bui, quando abbiamo noi comandato. Ormai si sono intertristati.
6: Intertristati è bellissimo.
8: Se ci fossi stato vicino ci sarei andato, purtroppo abito in Germania, ci sarei andato anch'io ai cancelli a chiedere i tifosi, anche del magazziniere, perché fa parte della mia Juve. Bravo, io bravo. Amo la Juve nel bene e nel male.
6: Non intertristatevi, ma che bella questa definizione, non intertristatevi, me la segnerò bene, la imparerò a memoria, sono d'accordo con te, è anche giusto dire la propria, poi magari sono la maggioranza, io rispetto sempre tutti, ma posso permettermi in modo civile, corretto, anche di, senza offendere, chi naturalmente sorride in faccia ai giocatori e poi nascosto, neanche troppo alcuni, diciamo il vero, insultano quello, quell'altro, o addirittura i tifosi che magari di Torino, di passaggio, turisti, si trovavano lì e sono andati, anche semplicemente dei ragazzi, a farsi fare l'autografo. Io avrei preso l'autografo anche dell'ultimo arrivato, anche di quello che non ho riconosciuto, mi ricordo da ragazzino, no? Del panchinaro, mentre aspettavi il grande big della formazione bianconera. Però vi vogliamo raccontare queste cose perché dobbiamo renderci conto di che famiglia facciamo parte, e ognuno a casa sua sa di che famiglia fa parte, quindi c'è di chi può fidarsi e di chi meno, naturalmente, cercando di essere credibili. Mi dicono che ce l'abbiamo già al telefono, Malu Pasincato, ciao direttore.
9: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
6: Impegnato, concentrato sull'analizzare le squadre dei mondiali, quelle che stanno meglio, quelle che stanno peggio, quelle che hanno dato già tutto, quelle che potrebbero anche sorprendere. Mi dici la tua su queste due semifinali?
9: Impegnatissimo tra mondiale e mercato. Queste due semifinali sono due semifinali di altissimo livello. Da una parte gioca la vice campione del mondo contro la campione d'Europa in carica, Francia contro Spagna, dall'altra parte gioca la squadra campione del mondo in carica contro un'Inghilterra che aspetta questa partita da 40 anni. È 40 anni che gli inglesi aspettano un video del genere contro gli argentini, dunque veramente c'è un'attesa spasmodica in tutto il Commonwealth, possiamo dire, non solo in Inghilterra ma in tutto il mondo anglofono. Per quanto riguarda quella di stasera, ultimamente la Spagna, non voglio dire la bestemmiera della Francia, ma anche nell'Europeo, era una partita che era andata come equilibrata, poi vinse la Spagna. Anche oggi ad opera equilibrata, anche se a livello di effettivi, analizzati uno per uno, forse la Francia ha qualcosa in più. però la Spagna come gioco di squadra è quella che è qualcosa in più di tutto, perché magari Yamal non sta al 100% e non c'è neanche Williams al 100%, perché praticamente lo sta facendo giocare solo ogni tanto, e nonostante questo la Spagna è arrivata in semifinale. E dunque una squadra che praticamente ha questi problemi, arriva in semifinale, vuol dire che a livello di impianto di gioco è solida e forte. Dunque una partita, ripeto, se devo dare il mio giudizio, oggi dico 55 Francia, 45 Spagna. Per domani vedo favorita l'Argentina, ma che è un'Argentina che è arrivata a questa semifinale sempre con un po' di affanno di troppo. Ha avuto affanno a fare poi il Capoverde, affanno a fare poi l'Egitto, anche un affanno, perché comunque giocare poi la 70esima con un uomo in più contro la Svizzera, diciamo che ha favorito gli argentini, che hanno avuto la meglio solo nei tempi supplementari. Dunque un'Argentina viva, ma che comunque forse la partita del mondiale è la semifinale, ci mancherebbe, ma a maggior ragione quando tu arrivi da partite tirate e che non sempre è convinto al 100%.
10: Malu, volevo intanto parlando di semifinali, anche solo perché l'ultima che ricordiamo è stata ai mondiali, è stata un'Italia-Germania. Italia-Germania che mancano dal gruppo delle migliori. Ci dice qualcosa questo rispetto a 20 anni fa? Tu che sei un osservatore incallito di questi incroci. Cioè, adesso parliamo di Spagna-Francia. Una volta forse si ripeteva di più in quegli anni, in quei cicli, un Italia-Germania. È cambiato qualcosa anche in Germania?
9: Ma il calcio è fatto di momenti, è fatto di cicli. La Germania ultimamente nelle competizioni, dopo che ha vinto il Mondiale del 2014, diciamo che ha avuto delle pressioni sia degli europei sia nei mondiali, e praticamente è uscito nei primi turni, addirittura ha fatto effetto negli europei, è uscito al primo turno, e dunque si fa capire che quando si arriva, nonostante si possano avere dei buoni giocatori, quando si arriva a queste competizioni contano tanti fattori, no? E dunque se questi fattori non vanno a posto nello stesso momento, rischi, nonostante il rispetto di avere dei buoni giocatori, di non fare bella figura. Per quanto riguarda noi dell'Italia, sappiamo che abbiamo i nostri problemi interni, approfitto per fare gli auguri a un totem del calcio mondiale, ma in questo caso del calcio nazionale italiano, come Paolo Maldini, che assieme a Leonardo vanno a cercare di risollevare le sorti della nostra nazionale, ma non solo della nazionale A, di tutto il club Italia. Dunque aspettiamo chi sarà l'allenatore che sceglieranno per poterci comunque portare a andare a fare un europeo, dove comunque abbiamo vinto nel 2021 e vorremmo magari tornare a vincere, soprattutto fra 4 anni al mondiale in Spagna, Portogallo e Marocco, essere presenti. Dunque ci aspetta un quadriennio veramente importante, e lì rispondo alla tua domanda in maniera finale: sicuramente l'Italia e la Germania dovranno battere un colpo, perché sono due squadre storiche, e che non arrivino in fondo alle competizioni mondiali ha sempre scalpo.
10: Malu, rimanendo ancora qualche istante su questo tema, ti chiedo chi secondo te, no, un po' per le dinamiche anche relazionali, è il candidato principale o preferito dalla coppia Maldini che assume un ruolo importante a questo punto anche di consigliere per Malagò, e il suo come l'hanno chiamato, il ruolo ufficiale dell'ex Milan,
9: il direttore tecnico e presidente del Club Italia. Questo ruolo vuol dire proprio che sei, diciamo, a livello tecnico sei il capo della federazione. a livello tecnico sei tu che decidi tutto, compreso l'allenatore. Infatti è come quando si dice in un club, tu direttore sportivo arrivi, il presidente ti ha già scelto l'allenatore. L'allenatore lo deve sempre scegliere il direttore sportivo, che lo propone poi al presidente, che il presidente dà il stavallo, perché l'ultima responsabilità è del presidente. Però è giusto che la proposta venga fatta dalla direzione tecnica in questo caso. Poi dopo è normale che il presidente ti può dire: l'avete proposto l'allenatore X, questo però i parametri federali, gli stipendi, i numeri, non posso accettarlo perché non siamo un club, siamo una federazione, abbiamo dei budget da rispettare.
11: Ecco, ma secondo te quindi,
9: nome, ma non posso prenderli.
11: Secondo te chi appoggerebbe più volentieri Maldini insieme, sono dovuto andarlo a cercare perché mi ero dimenticato anche il suo nome, l'advisor Leonardo. Tra l'altro ti chiedo che utilità ha l'advisor Leonardo, non perché sia brasiliano, ma in questo momento di ricostruzione. Onestamente, te lo dico perché era un tema che volevo, è un sassolino che avevo nelle scarpe, ma poteva essere anche uno juventino, non è per quello. Dico due domande: ma che senso ha l'advisor? Che cosa deve fare l'advisor, no? Con la nazionale azzurra?
9: Ma io dico sempre che oggi ogni direttore ha il suo staff, no? E generalmente si lavora sempre in due, se no addirittura in tre. Tre persone magari non le potete portare, due sì, diciamo porti una persona che ha una visione sul calcio internazionale come Leonardo, a cui è stato affidato il primo Paris Saint-Germain dei Catarioti. Lui ormai diciamo è molto italiano, perché comunque vive in Italia, ma soprattutto lavora in simbiosi con Maldini. Al Milan era stato Leonardo,
11: sì, questo non lo mettiamo in discussione, c'è anche un buon rapporto,
9: a chiamare Maldini, in questo caso Maldini, perché è una coppia che funziona e dunque perché c'è tanto lavoro da fare, hai ragione, un lavoro che una persona non può fare, dunque è giusto che ci sia, a mio avviso, la possibilità di condividere con una persona di calcio di alto livello questo percorso, anche se poi sappiamo che eventuali critiche e tutto ricadranno su Malagò e su Maldini.
11: Quindi fino a questo momento, scusa la mia critica, e poi chiudo semplicemente con una battutaccia. Quindi finora Vialli e Buffon hanno sbagliato ad agire da solo, senza advisor. Cioè mi sembra un ruolo creato ad hoc per... Certo, anch'io mi porterei tante persone, ma mi sembra un modo un po' all'italiana, no, di dire così lavoriamo di più. Proprio nei panni della nazionale non mi sembra uno sforzo esagerato. Ma oggi potrei sembrare un po' negativo nei confronti di questo tema perché è ripreso il campionato, la preparazione. E diciamo che ho l'umore come il sorriso che non ho visto di Spalletti. Hai avuto anche tu la stessa impressione alla ripresa ieri?
9: Ma io dico sempre che gli allenatori, delle loro espressioni ci possono far fare tanti ragionamenti, no? Però io penso che sono Spalletti concentrati, perché parte dall'inizio, ci saranno poche scuse. La Juventus deve competere per vincere il campionato, la Juventus deve competere per vincere l'Europa League, per vincere la Coppa Italia, e di conseguenza lui sono ormai già focalizzato su quello. Certo che il mercato, gli allenatori lo vivono con odio, ma anche con amore. Con odio nel senso che finché non li porti il suo giocatore o il suo desiderata, sicuramente fa il broncio. Però poi, quando poi a volte è capitato che tra un infortunio oppure c'era una situazione, come alla fine del campionato, ti prendono un giocatore che magari non pensavi, a quel punto dici: ah, che fortuna avere il mercato lungo, mi permette anche prima del campionato di poter prendere dei giocatori di strada. Certo che la cosa più bella, ma è quello che vogliamo noi direttori sportivi, è dare all'allenatore subito i giocatori, subito la squadra, ma non è quasi possibile, perché le trattative vanno per le lunghe perché ci sono tanti fattori che vanno a influire. Le club che stiamo parlando innanzitutto è trovare l'accordo, il giocatore con il suo entourage. Non sono cose che tra virgolette può stabilire solo chi compra, no, perché tu vuoi comprare, se si vende che è al suo prezzo, tu vuoi giustamente portare il prezzo a quello che tu ritieni che sono i parametri giusti per chiudere l'operazione, e quando c'è lo stallo del pass succede quello. Tutto questo discorso per parlare di quello lì. Il giocatore cosa vuole? La Juve. Però tra le due squadre stanno mettendo d'accordo. Il giocatore, per quanto possa volere la Juve, appartiene a un club che magari oggi si è impuntato in una certa direzione. Tra una settimana magari lo stesso club dice: ok, siamo stati rigidi fino adesso, però adesso lo liberiamo. Magari poi troppo tardi, perché la Juve ha virato su qualcos'altro, qualche altro giocatore,
11: forse
9: tipo Ballo, due o altri giocatori, e quello qua lì che vuole la Juve, perché i tifosi vogliono quello qua lì, ma perché il tifoso medio vuole quello qua lì? Perché nei sei mesi che ha fatto la Juve ha fatto bene. Dunque tu hai quel quello qua lì in testa, non c'è il quello qua lì del Tottenham che magari nel Juventino manco l'ha seguito, o magari qualcuno non sa nemmeno che è stato al Tottenham, perché noi ragioniamo giustamente per quello che tu vedi davanti ai tuoi occhi.
11: No, quello è giusto. Mi stupisce un po', ma forse la risposta è abbastanza chiara, che Carnevali prosegua su quell'onda. Nel senso, forse bisogna cercare anche le strade più semplici, ma forse servirebbe anche una risoluzione diversa, andare decisi su Pellegrino, cedere Ekator, come mi dicono, al Parma in prestito definitivamente, non lo so, in questo momento, e lanciare un messaggio anche al Paris, che poi a quel punto o se lo tiene, ma sappiamo che non lo vogliono tenere, o forse sarà costretto poi a guadagnare molto meno da quello che pretende la Juve. Altro che buoni rapporti tra i due club in questo momento. Carnevali ha fatto
9: riferimento. Non sì. È che quando per un giocatore non andate d'accordo, poi vuol dire che i rapporti non sono buoni. Per quell'operazione i rapporti
11: non
9: sono
11: tra
9: quelli.
11: I club, magari tra i club, un'altra... tra i club. Parlo
9: sì,
11: tra i club.
9: Anche cioè, tra i club, anche tra i club.
11: Sì.
9: Anche tra i club, va ridetto questa cosa che è importante, se i club, dopo quello lì, parleranno su altri giocatori in futuro. Oggi su questa operazione c'è l'impasse, ma non è che per quell'operazione poi i rapporti tra Juve e Parigi non ci saranno più, perché con lì l'operazione non è andata a buon fine, non è mai così. Per quell'operazione vi dividete ognuno sulla sua posizione, ma poi si va avanti. Dunque, purtroppo in questa situazione la situazione è bloccata, ma non per questo in futuro i rapporti per altri giocatori non si potrà trovare la quadra. Purtroppo bisogna ragionare su questa operazione.
11: Sì, assolutamente. Ma alla fine pensi che la Juventus possa davvero virare su Pellegrino del Parma?
9: Guarda, adesso.
11: E che differenze ci sono tra i due attaccanti?
9: Io dico, con l'arrivo di Ricky Massara, che comunque è uno dei migliori direttori sportivi di piazza, Ricky ha lavorato anche in Francia, a Rennes, parla direttamente anche lui con Campos, perché comunque avendo appunto lavorato in Francia, anche se ci conoscevamo prima, con Campos ha un buon rapporto già dai tempi che lui era a Monaco e lui era al Milan. Dunque magari sotto traccia questa situazione qui la si può risolvere, perché qualche volta conta anche il rapporto personale. Dunque io questa cosa qui la voglio mettere in evidenza, perché Ricky Massara e Campos hanno comunque una conoscenza datata da più tempo, e dunque vediamo se questa cosa possa aiutare per sbloccare la situazione. Per quanto riguarda Pellegrino, è un giocatore che ha fatto bene, è un giocatore a mio avviso che rappresenta il centravantone tra virgolette che piace a Spalletti, fisicato, che fa sportellate, che fa salire la squadra. Sarebbe un upgrade molto importante per lui, perché da Parma alla Juve, che la Juve affamata, l'attaccante guarda lì, danno in doppia cifra, ne fanno la differenza. Però si sa, gli argentini hanno quella gara hanno quella mentalità feroce che mi fa sempre spesso fare bella figura dovunque vanno. Dunque, secondo me potrebbe essere una soluzione, però un giocatore diverso da quello.
11: Abbiamo perso Malu Pasincato. Malu?
9: No, ho detto un giocatore diverso da Colomani. Cioè,

0: gli studenti che tornano a scuola, il primo giorno di scuola, che non un gruppo che voglia davvero spaccare. Questa è la lettura che do. Poi naturalmente si torna anche alla normalità e basterà veramente poco, forse per ricreare un po' di entusiasmo in più. Però da qui partiamo, sapendo anche che molti di quelli che sono lì ieri magari non hanno salutato, non sono nelle condizioni di poterlo fare, non stanno bene fisicamente, Turam, il tutore al ginocchio, cioè è una situazione complessa e non vogliamo individuare un colpevole, però è davvero complesso anche solo iniziare la stagione a 40 gradi all'ombra in questo stato, non credi? Sia più strano di tante altre
1: Beh,
0: annate, dai.
1: sì, hai detto praticamente un po' tutto, perché devi anche mettersi nei panni questo professionista, cioè, ma quanti di questi da qui a fine mese, da qui alla tournée che farà la Juve, saliranno sull'aereo? Ma magari di questi visti ieri pochissimi, e questo ti fa capire che torni a lavorare perché è un contratto, sei un professionista, ma sai che le società avvisano prima il giocatore proprio entourage quando che non fai parte del progetto, c'è sul mercato. Dunque tu ti alleni, tra virgolette, per te stesso rimanere in condizione, ma sai già che nonostante gli sforzi che fai a livello professionale, tutto, tu non fai parte di quel progetto. E sicuramente non è una cosa psicologica facile da affrontare quando tu comunque sei in un ambiente, a volte anche difficile fare dei falsi sorrisi, no? Capita anche nella vita di noi di tutti i giorni, quando abbiamo i nostri problemi, grandi, piccoli, quelli che siano, ma la stessa cosa vale anche per loro. Dunque, io non è che li biasimi, sicuramente ci sarà tanto da lavorare per Cannavali e questo gruppo, da passare a Ottolini, perché comunque ci sono tanti giocatori che devono essere piazzati e guadagnando dei soldi importanti. E soprattutto magari qualcuno che anche arriva da una stagione passata non di grandissimo livello, il problema diventa doppio, ecco, quello è un problema anche grave, perché spesso noi parliamo sempre del mercato di entrata, che è quello che eccita, che è quello che fa sognare, però il mercato è difficile per i direttori sportivi e per l'area sportiva anche per le uscite sono difficili in un momento in cui una squadra sa che tu dai quel giocatore che non credi in lui oppure non rientra nei tuoi piani. Tu giustamente sai che fai una minusvalenza, ma non vuoi che sia una minusvalenza di quelle proprio basse, dunque cerchi di dargli un valore. E la squadra che vorrebbe prenderlo sa che o me lo dai a prezzo che voglio io o te lo tieni perché io quello che mi chiedi non te lo pago, perché io sto già con te. Quel giocatore non ti serve, non rientra nel tuo piano. Dunque,
0: Ma
1: il
0: Lu,
1: mercato non sarà fatto facile.
0: oltretutto c'è quella dichiarazione chiarissima di Carnevali. Noi richieste per i nostri giocatori accettabili non ne sono arrivate. Quindi capisci che è davvero una situazione complessa. Perché certo, se vuoi commettere gli stessi errori di qualche anno fa o anche solo l'anno scorso, vendi al primo che passa. Al miglior prezzo e compri al prezzo che ti fanno i venditori, quindi spendendo tanto. La situazione scaturisce anche da un mercato fatto così negli ultimi anni, quindi è davvero complesso. Senti, quali pensi che possano essere le cessioni? No, volevo chiederti su Yıldız e Thuram. Saresti preoccupato nei panni dell'allenatore, dei dirigenti, perché Turan magari era sul mercato. Un tutore al ginocchio forse, non dico fa abbassare il prezzo, forse non fa avvicinare anche nessuno e potrebbe essere magari il regalo per averlo comunque a disposizione, però ti toglie una pedina, da poter incastrare in qualche trattativa, o sbaglio?
1: Allora,
0: Poi ti
1: Turam,
0: saluto.
1: da che non so io, è sul mercato, nel senso che è un giocatore che ha mercato, non so se mi sono spiegato. Dunque, non è che sul mercato che la Juve vuole metterlo sul mercato. La Juve sa che se tu devi anche fare dei rientri,

0: anche in cassa dei soldi, devi mettere l'argenteria, quella che ha più valore in quel caso lì, si parla di tramite sul mercato, non per altri, per altre situazioni. A mercato, e dunque avendo mercato, se arriva una proposta che ritieni che possa essere importante, vai a analizzarla. Magari il ragazzo, visto che sta bene a Torino, può dire no, io voglio continuare il Fiera Juventus, se sei una pedina importante e di conseguenza rimane. Però se tu compri, qualcuno anche deve vendere, deve fare qualche rinuncia dolorosa. E la rinuncia dolorosa potrebbe essere Marcus Thuram, però ad oggi ti dico che la situazione è molto, molto lontana da come magari fosse vedere.
1: Ecco, però facevo riferimento a questo problema, a questo vistoso tutore, fasciatura con cui si è presentato al ritiro. Da no, scongiurare un intervento chirurgico, però magari sarà difficile averlo subito al top, o comunque con i problemi che si trascina da un anno. Questo può bloccare il mercato in uscita, sì, o quantomeno una trattativa?
0: Se un giocatore in qualche modo vuole comprarlo a dei dubbi fisici, è normale che può assolutamente arenare la trattativa sul nascere, però vedremo subito noi per i giorni per allenamento se il problema di Marcus è più, perché comunque certo, i giocatori, questi strap, come si chiamano, amano anche metterli, va benissimo tutto, bisogna capire se l'ha messo giusto per una questione di precauzione, visto che ha una ripresa, perché sicuramente quando arrivi da un problema, i giocatori spesso, dico sempre, sono sempre come fossero delle macchine, non bisogna fare questo esempio ogni tanto, no? La macchina tu la devi accendere, non è che questo periodo sono stati spenti i giocatori, hanno lavorato con il programma differenziato che gli fa la squadra, oggi hanno anche lo personal trainer, dunque già arrivato in una condizione presentabile, poi si capirà se il dolore che ha è un dolore, diciamo, oramai superato, e la fasciatura che comunque non è portata in osservata è più che altro di una cosa precauzionale, dunque non si capirà nei prossimi giorni.
1: Doccia gelata, caro Malù, non è quella che consiglio a te, che non patisci il caldo conoscendoti, ma quella che arriva dall'Aston Villa, perché di pochi minuti fa la dichiarazione di direttore dell'area professionale dell'Aston Villa, che ha detto testualmente: il futuro del Dibu Martinez è assicurato, resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno, della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione. E ancora, aggiunge il dirigente, tutte le notizie pubblicate nei media, specialmente quelli italiani, aggiungo io, sulla sua possibile partenza verso la Juventus, non riflettono la reale posizione del club. Martinez è un giocatore molto importante per noi e ci aspettiamo che continui a offrire un rendimento eccezionale insieme ai suoi compagni. Gelata in casa Juve? Cosa ne sapevi tu del portiere? Io ho detto che da qualche giorno si sta andando su Vicario, che è scalato, terzo portiere del Tottenham.
0: Doccia gelata, diciamo tra virgolette, perché comunque la resistenza dell'Aston Villa è sempre stata una resistenza importante, perché comunque se si vuole separare da uno dei migliori portieri del mondo, da un portiere carismatico, da un portiere vincente, e di conseguenza spesso anche le squadre inglesi non hanno problemi di soldi, fortuna di conseguenza questo aiuta ancora di più a tenere i loro giocatori e anche a contentarli economicamente quando chiedono degli aumenti. Dunque a volte oggi andare a pescare in Inghilterra è una sfida impari per qualsiasi squadra, compreso le big, abbiamo visto il caso Palestra con l'Inter, dunque Juve, Inter, Milan, le big storiche, quando con i mezzi inglesi se non vogliono accedere non è difficile arrivare a concorrenziare. Dunque, se si va sul vicario, si va sul portiere che Spalletti conosce molto bene, è il suo secondo portiere nelle convocazioni nazionali, di conseguenza un portiere italiano che conosce già il nostro campionato, conosce il mister, e anche lui arriva da un'annata non felicissima, dopo che comunque quando è arrivato al Tottenham il primo anno c'erano sempre titoloni importanti di giornali, perché era una sorpresa, perché un portiere che arrivava da un piccolo club e aveva fatto così bene in un club storico come quello degli Spurs, sicuramente aveva creato l'otto. Poi i vari cambi di allenatori, quello che è successo, però rimane un portiere affidabile e dunque a questo punto vai su una situazione sicura.
1: Grazie Manu Pasicato, abbiamo allungato un po', ma abbiamo tracciato naturalmente e lanciato soprattutto risposte su diversi temi e preoccupazioni anche di casa Juventus.
0: Grazie
1: al direttore sportivo Manu Pasicato. Noi ci sentiamo, anzi vi sentirete con Paolo Rossi la prossima settimana, Manu, così ci terrai sempre aggiornati, aggiornerai anche la nostra redazione sul mercato. Grazie, è caduta la linea, dobbiamo andare in pausa e poi andare dritti verso lo spogliatoio Next Gen, perché sei del gruppo sono con la prima squadra. Ci racconterà tutto Fabio Zaccaria della redazione di Juventus News 24.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati con Cose di Calcio, siamo in ritardo sul binario 1 della stazione di Cose di Calcio di Radio Bianconera. Tra poco ci collegheremo con l'esperto Fabio Zaccaria, che ci illuminerà sui giocatori presenti in campo alla Continassa, quelli che si sono aggregati dalle giovanili bianconera ed eventualmente con qualche altra curiosità, visto che è iniziata anche la stagione per la Next Gen. Uno sguardo veloce al tutto mercato web, perché ha parlato Allegri. Sono fortunato, dice, molto fortunato aggiungerei io, a trovare squadra subito. Napoli, chiaramente si comincia con gli elogi alla città, al pubblico, al calore, poi è triste dirlo, ma poi bisognerà rispondere coi fatti in campo, sapendo anche quanto sono esigenti a quelle latitudini. Tornando ai primi piano di tutto mercato web, eccolo qui: Allegri si presenta a Napoli, nessuna rivincita verso il Milan, ma sono dispiaciuto. Fiorentina, operazione definita con il Real Madrid. Roma, non solo Garnaccio e Moreira, gli agenti dei giocatori sono in città. Norton Caffi piace a molti, torna a farsi avanti come a gennaio l'Everton, sembrava anche in orbita Juventus, poi virata su Ecator. Per quanto riguarda la Juventus battuta poco fa, la notizia arriva alla doccia gelata per Dibu Martinez, resterà Aston Villa. E poi Allegri, sono fortunato appunto, ha continuato parlando di De Bruyne, straordinario, ma fatemelo allenare. Gli elogi anche di De Laurentiis, che poi va su un aneddoto curioso, aprite e leggetelo su tutto il mercato web. Pirlo, CT più di una suggestione, ha già avuto un contatto con Maldini. Capisco tutto, ma mi sembra un po' un azzardo, meno che portarsi l'advisor Leonardo al seguito. Mi sembra che stiamo facendo Milan Channel più che la nazionale, ma va bene così. Detto questo, passi avanti per quanto riguarda la Juventus. Per Pellegrino, l'arrivo degli agenti può sbloccare definitivamente l'operazione. Io ritengo al momento l'operazione più intelligente, spero anche utile, ma dare un segnale anche al Paris Saint-Germain, troncare direttamente per Colomouani e alternative simili ce l'hai in casa. E come ci scrive qualcuno, i nostri se dobbiamo spende soldi, arriva da Roma sicuramente, teniamoci i nostri se dobbiamo spendere soldi per altri. Io sarei stato molto più chiaro, o lo sarei a un certo punto, dico io, e magari come filosofia in questo momento, perché se poi dovrò prendere, tanto per prendere qualcuno, spendendo poco, perché non penso che Cannavali vorrà commettere freneticamente di commettere errori simili a quelli del passato, non suoi, ma di chi lo ha preceduto, meglio dire all'allenatore e a tutti noi in una conferenza stampa: la situazione è complessa, penso che abbiamo una squadra all'altezza per competere ed entrare tra le prime quattro. Senso di responsabilità, quindi, che raddoppierebbe in questo caso anche per l'allenatore, che non mi sembra tra i più felici. Qualcuno mi dice che la situazione è complessa, ma che non aiuto con queste parole a semplificarla. E il nostro compito, caro amico mio, non è quello di dare né supposte né tranquillanti e né rassicurazioni, ma speranze e fiducia di fronte all'evidente stato di salute e di mercato della nostra squadra. Mi sono fin troppo dilungato, dobbiamo recuperare, allora andiamo subito nella redazione di Juventus News 24, con cui abbiamo aperto una rubrica tra le più interessanti dell'estate, che torna comodo riaprire in questa giornata. Secondo giorno di ritiro, secondo giorno anche di così esperimenti con sei giocatori della Next Gen. È così, Fabio Zaccaria, ciao.
6: Buongiorno a tutti. Sì, c'è insomma un po' di novità ci sono in questa. Mi sentite, sì?
1: Sì, ti sento, vai pure, sì. E raccontaci quali sono queste novità. No, dicevo, partiamo da quelle della prima squadra o da altre? Dimmi, parlacene tu.
6: No, le novità direi che sono quelle che fanno parte insomma fra Next Gen e Primavera, perché in questo gruppo di 29 giocatori che abbiamo visto alla prima seduta ieri di allenamenti, ci sono alcuni nomi che magari hai più sono passati insomma un po' in sordina, ecco, ma sono alcuni giocatori interessanti e alcuni giovanissimi. Partirei proprio dai più giovani, citerei due ragazzi che avevo già insomma raccontato di settimane fa, nell'appuntamento di settimana scorsa avevo già parlato di Armando Urmisi, attaccante albanese classe 2008, che è il più giovane di questo gruppo aggregato, questa prima Juventus insomma stagionale targata luglio. Parliamo appunto di un attaccante che ha giocato quest'anno nella primavera, ha già fatto doppia cifra di gol, un giocatore interessantissimo perché ha un fisico già super strutturato, un attaccante che protegge benissimo il pallone, che sa gestirlo con entrambi i piedi, sa venire incontro, quelle caratteristiche che un po' Spalletti aveva criticato nel reparto attaccanti che aveva nella passata stagione, tolto Vlahovic. E quindi un giocatore che secondo me potrà fare benissimo. Insieme a lui anche un altro coetaneo, che è Raffaele Uli, che fa il portiere, è stato convocato nella passata stagione con la prima squadra, visti gli infortuni insomma di Perini, di Pizzoglio, che hanno avuto qualche problema fisico, ma anche altri giocatori si sono aggregati in questo gruppo. Parliamo di Gil, che è un difensore centrale spagnolo, lui lo scorso anno ha giocato alla Next Gen, quindi ha fatto questo percorso già di crescita, un ragazzo un po' più grande, ha già esperienza con oltre 20 presenze appunto in Next Gen in Serie C, quindi già un campionato insomma professionistico probante da questo punto di vista. Abbiamo visto Ovuso, che è uno dei più grandi, perché è un classe 2005, un centrocampista centrale che anche lui ha fatto molto bene con Brambilla nella Next Gen. Parliamo di un mediano, un po' un box to box, no? Di quelli che non hanno insomma qualità tecniche incredibili, ma si muove molto, è molto utile in tradizione. Il più grande di questi è in realtà un ritorno da un prestito, perché la Juve ha ritrovato, come altri giocatori che sono arrivati insomma ai vari Rugani, a Rui e altri giocatori, ha ritrovato anche Pedro Felipe, che nella passata stagione ha giocato da gennaio in poi al Sassuolo, e si pensava insomma si fosse aperto un canale di collaborazione proprio da questo punto di vista, perché Muaremovic in tutte le prospettive sarebbe tornato alla Juventus, ora sembrerebbe questo contratto abbastanza svanita. Insomma, il Sassuolo avrebbe già avuto in casa un'alternativa già pronta con 6 mesi di esperienza, che però alla fine ha deciso di non riscattare. Quindi Pedro Felipe torna alla Juve, difensore centrale brasiliano, classe 2004, capiremo anche per lui quale potrà essere il percorso. Dal mio punto di vista, nella sua ottica ci sarà Fencodi sicuramente insomma un prestito in squadre di medio-alta classifica di Serie B, ecco, perché questa è la prospettiva, visto che l'anno scorso appunto ha già giocato, ha fatto 3 presenze in Serie A. Quindi giocatori appunto interessanti, molto giovani da questo punto di vista. Vorrei ricordare anche alcune uscite, perché la Next Gen ha visto delle uscite. Dopo anni di settore giovanile bianconero, lascia Diego Pugno, attaccante classe 2006, che magari qualcuno si ricorderà, perché 2 anni fa aveva esordito in Serie A sotto la guida di Thiago Motta in una partita
1: a Lecce,
6: a Via del Mare, esatto, a Lecce. Era entrato gli ultimi 5 minuti, insomma aveva appunto avuto questo esordio, sembrava potesse essere per lui l'inizio di una carriera un po' più brillante. In realtà qualche infortunio di troppo e un percorso un po' più frammentato rispetto a quanto si aspettava ha rallentato un po' la sua crescita. Quest'anno ha avuto fatto comunque dei buoni numeri, nonostante abbia giocato non tantissimo fra Primavera e Next Gen, e va all'Ajax, quindi l'Ajax che fa un'operazione in stile Lucca, non so per chi si ricorderà, qualche anno fa, decide di puntare su un giovane italiano per poi molto probabilmente rivenderlo, ecco, nel mercato internazionale barra italiano nelle prossime stagioni. Quindi Pugno cambia proprio, insomma, cambia calcio, va in Olanda dopo tanti anni di Juve, e la Juve come lo rimpiazza? Lo rimpiazza con Konaté, un attaccante classe 2006 che la Juve prende preleva dall'Empoli, un giocatore molto interessante perché può fare più ruoli, in realtà è un attaccante ma centrale ma molto mobile, può giocare sugli esterni, può giocare insomma alla sinistra, alla destra, a mancino, ha già giocato nell'Empoli, quest'anno ha fatto anche bene in prestito all'Lecco in Serie C, e continuerà questo percorso di crescita al Next Gen. Grande colpo secondo me da questo punto di vista per la squadra di Brambilla nel reparto offensivo, che andrà a rinforzare un reparto che ha già visto il rinnovo di uno dei insomma dei veterani di questo gruppo, che è Simone Guerra, fino al 2027.
1: Allora Fabio, intanto ti dobbiamo ringraziare, e lo fanno anche da casa come sempre, per queste chicche che aiutano a comprendere quelli che sono i giocatori aggregati in questo momento anche al primo gruppo, quelli che stanno cambiando un po' la fisionomia delle principali squadre bianconere, oltre dopo quella della prima squadra. Ti chiedo, potrebbero davvero diventare un potenziale importante per la prima squadra in situazioni di difficoltà come quelle di quest'anno, o perché veramente meritano di essere valutati? Secondo te, tu li hai anche visti dal campo, e quindi questo, certo, è già allora una medaglia di merito.
6: C'è da
1: onestamente
6: fare una,
1: al di là del fisico, conoscendo la Serie A, eccetera.
6: Sì, sì, certo. Prego. C'è da fare una suddivisione, nel senso che inevitabilmente cerchiamo anche un po' di guardare le cose con insomma con lucidità, senza esatto, coprirci gli occhi. Allora, in questo momento la Juventus convoca questi ragazzi per un motivo molto semplice, oltre che sì, valutarli, ok, ma li convoca perché ci sono una serie di nazionali che hanno fatto tardi per via del mondiale e che quindi insomma si aggregheranno nei giorni successivi. Quindi l'obiettivo è iniziare la stagione con un numero di giocatori tale che possa permettere al gruppo di iniziare a scaldare i motori in vista di un campionato, speriamo, più allettante rispetto, certo, a quella che è la passata.
1: Aggiungo,
6: quindi,
1: Fabio, che aggiungo solo velocemente, numericamente è vero quello che dici, ma anche un test d'ammissione, cioè, perché se alcuni poi non hanno personalità, alcuni arrivano un po' molli sul pallone, l'esame di maturità, il test d'ammissione alla prima squadra passa anche da queste opportunità, che sia chiaro, quindi nelle loro mani, anche nei loro piedi, anche il loro destino. Prego.
6: No, certamente, quindi dicevo, senza dubbio è un motivo numerico, ma c'è anche un motivo per cui sono stati selezionati alcuni giocatori piuttosto che altri, e quindi qui entra in gioco una discussione, diciamo, più tecnico, più di test, ecco, da questo punto di vista. Quindi alcuni sono stati selezionati, come abbiamo precedentemente ricordato alcuni nomi, ma se è stato così è perché evidentemente se lo meritano e meritano una chance di essere provati in un certo tipo di contesto, cosa che chiaramente non hanno avuto l'opportunità di fare fino a questo momento. Quindi è sicuramente per loro una grandissima opportunità. Bisognerà capire ora chi di questi effettivamente proverà, ecco, a rimanere all'altezza di potersi anche solo allenare con la prima squadra, perché non è scontato questo. L'abbiamo visto negli anni passati che molto spesso c'è stato un po' di sofferenza in questi salti, abbiamo avuto esempi straordinari, perché il Diz è un esempio di quelli che non succedono, insomma, tutti gli anni, tutte le stagioni. Però se i numeri ci riportano che, insomma, quasi una decina di ragazzi si aggiungono al gruppo della prima squadra, è poi facile che magari uno o due riescono a fare il grande salto. È evidente che questo non possa succedere tutte le stagioni, perché ci sono annate e annate, giocatori e giocatori, però i numeri sono importanti, e quindi nella quantità, nel computo totale, secondo me qualche ragazzo potrà fare delle ottime cose. Capiremo appunto il percorso di ognuno di questi, perché, come ricordavo prima, hanno anni diversi, quindi per loro si prospettano percorsi alquanto diversi. È chiaro che un classe 2008 è difficile, per come concepiamo noi oggi il calcio italiano, che possa giocare, insomma, in una prima squadra, però magari già solo allenarsi con la prima squadra, imparare da giocatori più pronti, giocatori più esperti, può essere utile, e quindi magari andare poi in futuro, in prestito, magari in una squadra di Serie C o Serie B, insomma, farsi le ossa un annetto e poi ritornare alla base. Chiaramente per quelli più grandi ci sono discorsi diversi, bisognerà valutare, perché un classe 2004, per dire, non può permettersi di fare un altro anno in Serie C, e perderebbe soltanto tempo e spazio della sua carriera. Quindi bisogna un po' alternare con quelli che sono i percorsi per ognuno di questi ragazzi che abbiamo visto allenarsi nei primi due giorni.
1: Cambiando anche un po' la mentalità in Italia, perché ti aggiungo un pezzo del mio ragionamento, ma in una competizione come l'Europa League, no? Che ci tocca vivere, speriamo anche da protagonisti quest'anno, quindi con squadre, quantomeno nella fase a gironi, dico io, che proporranno molti giovani, che proporranno tipologie di calcio diverso dal nostro, ma 1/2 giocatori, non li potremmo immaginare anche protagonisti in qualche partita?
6: Ma
1: inserendoli nel contesto giusto?
6: Certo. Io se il paragone è la squadra dell'anno scorso, è quindi molto probabile, perché, come stiamo notando, ci sono delle difficoltà nel piazzare alcuni nomi.
1: Quanto cambierà secondo te? Quanto cambierà in percentuale? O riusciremo
6: quanto
1: a cambiare?
6: Cambierà... Mi auguro che cambi mi auguro che cambi una buona parte. Non so darti un numero preciso, perché è evidente che si stia facendo difficoltà a piazzare alcuni giocatori, quindi secondo me cambiare tanto non è facile, proprio perché, a parte che sono giocatori
1: cambiare
6: che hanno
1: troppo
6: ingaggi molto pesanti,
1: è come non cambiare nulla, ricordatevi,
6: e
1: questa
6: poi bisogna rimpiazzare i giocatori, quindi attenzione, esatto. Perché non è detto che magari un giocatore che ha fatto male un anno sia meglio di uno che arriva nuovo e comunque di nuovo da valutare, deve di nuovo inserirsi, quindi è sempre da contare il contesto, secondo me. Cioè, se l'obiettivo è prendere un attaccante, come si diceva prima, Pellegrino, dal mio punto di vista, quindi vado un po' contro quello che si diceva prima, io punterei sul ragazzo più giovane della primavera piuttosto, perché, ma il motivo è molto semplice: Pellegrino, attaccante del 2003, che sì, ha fatto bene a Parma, ma tolto da quel contesto, secondo me in un club come la Juve, sì, poi per caratteristiche un attaccante fisico che in Italia farebbe senza dubbio bene, ma non lo vedo da squadra che punta a rimanere con continuità almeno nei primi quattro posti, almeno, perché l'obiettivo ora è ritornare in Champions League, quindi primi quattro posti. Per me Pellegrino non è quel tipo di attaccante, è un attaccante che va bene per giocare, per dire, senza fare insomma grandi torti a nessuno, ma Fiorentina, insomma quel tipo di squadre lì di media alta classifica o dipende un po' dalla stagione. Cioè non mi vedo un Pellegrino, poi magari mi sbaglio, non vedo un Pellegrino che possa essere determinante alla Juve. A quel punto io darei una chance a qualche ragazzo più giovane che c'è nella primavera.
1: Ci sta.
6: Vi ho fatto il nome Di Dormisi, che sì, ok, è un 2008, quindi ha 5 anni in meno, ha pochissima esperienza, quasi zero, perché non, evidentemente non ce l'ha, ma a quel punto, se è un ragazzo già pronto, che magari fa qualche allenamento, si prepara, e ha un'occasione, perché abbiamo visto, la storia ce lo dice, quando la Juve fa dei risultati non incredibili a livello sportivo, a quel punto lo spazio in generale per i giovani aumenta. Allora è lì che loro si devono inserire e cogliere il treno al volo, perché sono occasioni che magari non passano spesso. Quindi sicuramente il fatto di fare l'Europa League sarà una grande occasione. Io mi auguro proprio che molti ragazzi possano cogliere il loro treno e avere molto più spazio in questo gruppo.
1: Era giusto un compromesso, lo dico non a Fabio, con cui che ha espresso con molto entusiasmo la sua opinione, ci mancherebbe. È vero che 5 anni con zero presenza in Serie A e senza aver mai vissuto l'esperienza mi porterebbe a pensare: mi prendo un Pellegrino a certe condizioni, 50 presenze in Serie A, se ricordo il dato dell'anno scorso aggiornato è questo, carattere sudamericano, personalità un po' da vendere, poi non ti fa segnare molto di più magari se non ci metti qualcosa di tuo o la squadra non ti mette nelle migliori condizioni, e aggregarci anche il nome che ci ha fatto Fabio piuttosto che qualcun altro per farlo crescere al fianco, in allenamento, sempre, costantemente, e sfruttare magari qualche occasione quando se ne presenta la possibilità. Diciamo, al di là del compromesso, vedo così un cambiamento già epocale nella testa anche di chi organizzerà le varie competizioni come la Juventus. Senti, un'ultima domanda, Fabio Zaccaria, Juventus News 24. Cambia qualcosa anche negli obiettivi di primavera, cioè questi acquisti, questi cambiamenti, questi giocatori che arrivano, chi esce, chi finisce, chi era avanti con l'età, per Padoin e per Brambilla?
6: Ma sai, sono categorie molto, molto flessibili, nel senso che capitano annate in cui ci sono gruppi vincenti, ce lo ricordava anche Brambilla, non è mai facile insomma trovare dei gruppi così amalgamati come è successo nell'ultima stagione, e non è un caso che la Juventus, certo, Next Gen abbia avuto il miglior traguardo da quando è nata, quindi sostanzialmente da una decina d'anni. Non è facile, perché la Juve riesce a amalgamare, e l'ho fatto benissimo in questi anni, ragazzi molto giovani a ragazzi invece più esperti, che sanno bene qual è insomma la categoria, conoscono bene certi campi, certe piazze. Non è scontato che un giocatore che arrivi dalla primavera e fa magari una decina di gol in primavera si sente subito un signor giocatore, poi vai a giocare in una piazza di un qualsiasi campo di Serie C e veramente non tocchi mai palla. Quindi non è mai facile organizzare i gruppi. L'obiettivo è senza dubbio quello sempre di fornire il maggior numero di ragazzi alle categorie professionistiche, quindi non soltanto alla Juventus prima squadra, ma ci sono un sacco di ragazzi in giro per l'Italia e anche in giro per l'Europa che la Juventus ha fatto crescere nelle annate precedenti. Quindi l'obiettivo è sempre quello di far crescere il maggior numero di ragazzi, che poi possono entrare nel gruppo della prima squadra, essere ceduti per fare plusvalenza. Questo non è, diciamo, il focus della questione, però l'importante è far crescere i ragazzi e cercare in qualche modo di inserirli in un contesto a loro più congeniale, che poi tutti ci auguriamo possa essere la prima squadra, ma bisogna anche essere consci del fatto che non tutti sono Kenan Yıldız e da un momento all'altro possono incidere con così tanto impatto, insomma, in una prima squadra. Quindi senza dubbio fare bene anche a livello di risultati, comunque sono squadre competitive, perché la Juventus primavera quest'anno ha raggiunto una finale di Coppa Italia, non si è qualificata alle fasi finali del campionato, ma comunque ha fatto una stagione, insomma, importante, in cui ha giocato spesso con ragazzi sotto età, quindi questo è da considerare, e lo stesso vale per la Next Gen, che è un riflesso alla fine poi dei migliori della primavera, perché vanno poi in Next Gen.
1: Grazie Fabio Zaccaria, prossima settimana ti lascio nelle mani del dottor Rossi, e quindi si continuerà a parlare. Perfetto. Se ci saranno novità, modifiche, naturalmente spazio aperto con l'occhio attento di Juventus News 24. Grazie mille a Fabio Zaccaria,
6: grazie,
1: alla
6: grazie
1: prossima
6: a voi,
1: settimana. Allora, attenzione, perché è un attimo, si pensa una cosa, se ne dice un'altra, varia anche il mercato. Secondo me paro un po' il colpo, ma provo a guardare sempre l'obiettivo, l'ingaggio, la possibilità effettiva di raggiungere quella o quell'altra operazione. Dopo la gelata, dopo la doccia gelata per Martinez, quindi la Juve virerà certamente su Vicario. Negli ultimi giorni avevamo già rettificato anche noi il tiro, perché qualcosa non tornava e non era solo la presenza dell'Argentina in semifinale. Ebbene, che sì, Juve, la dirigenza prepara l'offerta per il giocatore. Sicuramente più un che sì che non un Salah, per i motivi che dicevamo. Che si lascia il campionato arabo, vuole tornare in Italia, magari si potrebbe accontentare di un ingaggio diverso da quello che sogna. Mi dicono ancora molto complicata l'operazione che sì, però sarebbe un giocatore che farebbe quantomeno muovere un po' le labbra con un minimo e accennato sorriso anche a Spalletti. Ce ne parla Bianconera News in primo piano, poi c'è il sesto posto e sorrisi, lo strano raduno della Juventus in attesa del puntino di sospensione a firma Alessandro Santarelli. Carnevali, ultimatum al Paris Saint-Germain per Colomoni e monito al senso di responsabilità. La firma è quella di Vincenzo Marangio. Carnevali cambia la comunicazione della Juventus, basta illusioni, per me questo è l'obiettivo principale, chiarezza anche nei confronti di tifosi e di media. La firma di questa sintesi è di Nerino Stravato. E poi Ecator e Douglas Luiz, le due scommesse di Spalletti, punto interrogativo, forse Douglas Luiz sì, Ecator non dico meno, ma sacrificato per raggiungere Pellegrino. Al momento la fotografia è questa. Noi ci lasciamo, tra poco le sentenze, proprio con Enzo Marangio, ma prima i vostri vocali che non abbiamo ancora avuto tempo di ascoltare per intero.
2: Cose di calcio. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente,
2: sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, cose di calcio, ultimi 10 minuti perché oggi abbiamo ritardato nei vari blocchi. E allora, per le sentenze definitive, abbiamo già il nostro giudice dalla Corte Suprema di Roma, Enzo Marangio. Buongiorno Enzo.
8: Presente vostro onore. Presente
1: vostro onore. Eccoti, lei sì che ci mette la faccia in questi casi, perché non so se ha notato, sì, proprio quella lì, col marchio di Radio Bianconera, cioè esatto. A volte la sovrapposizione sembra quello che ha dietro il suo volto e viceversa, il marchio della radio c'è la sua faccia. Si sta bene senza Santarelli.
8: Oh, una bellezza, non sentiamo strillare, non sentiamo parlare di malattie, vediamo medicine da tutte le parti.
1: No, ma come si permette? Andiamo avanti. Senti, io oggi ho chiesto, ma poi ho visto che non hanno reagito come avrei voluto, o forse non c'è risposta. L'aspetto più curioso che ti ha colpito del primo giorno di ritiro, a me ha colpito.
8: Le maniche lunghe di Spalletti.
1: Le maniche lunghe di Spalletti, le foto ufficiali con le braccia conserte.
8: Sì.
1: Non so se guarda, mi fa impazzire questa immagine. Guardalo,
8: 40 gradi.
1: 40 gradi, la coerenza avrebbe portato a mettersi anche i pantaloni della tuta.
8: Sì, sì,
1: onestamente, sì. Per camuffare meglio.
8: Così è, okay? Sì, è un po' particolare, diciamo.
1: Poi guarda la testa inclinata di 33 gradi, se ho misurato bene.
8: Ecco,
1: no?
8: Qua.
1: Gli altri che guardano tutti, sì. Come per... ma stavano guardando
8: Zegrova che corre.
1: Che corre, che crossa. No, dai, tirami fuori degli aspetti curiosi. E poi non vedo il tutore di Thuram, era già in palestra. L'hanno mostrato, poi è andato in palestra. Al di là preoccupati o non preoccupati, Enzo, noi dobbiamo dire quello che vediamo,
8: sì.
1: Poi a volte ci
8: anche
1: scherziamo
8: anche
1: un po' su, anche se si arrabbiano, però non gli sputiamo in faccia ai nostri giocatori, non li insultiamo pubblicamente, magari pretendiamo qualcos'altro, poi dipende sempre dagli stili di ciascuno di noi, e sapete che il direttore mai censura nessuno, poi vi fa una chiamatina, poi dopo. Però questa è la fotografia. Mi dici cosa ha colpito te?
8: Ma allora, mi ha colpito molto la dirigenza che era presente lì a guardare con grande attenzione, quindi Frederic Massara, Carnevali, erano tutti lì a guardare la squadra, a guardare l'allenatore, lo sguardo molto concentrato, mi verrebbe da dire, di Spalletti, al di là delle maniche lunghe. Quindi, ma ti dico la verità, percepisco anche un po' di voler, prima che arrivino i colpi di mercato, che speriamo arrivino, perché la doccia gelata di Dibu Martinez è pesante.
1: No, aspetta, rifammi il gesto, perché mi è sembrato, quando ho fatto la comunione, mi ha detto... ecco questa qua. È l'immagine di speranza.
8: Questa è proprio l'immagine di speranza
1: di Don Marangio.
8: Mi metto pure il collarino la prossima volta, tanto sotto ci siamo. E no, è diciamo la presenza della società, che intanto pare appunto abbia parlato con la squadra, richiamandola al rispetto per la maglia, al senso di responsabilità, che secondo me già è un passo che va affrontato, perché comunque questo è un gruppo che negli ultimi anni forse l'ha un po' smarrito, un po' volutamente, un po' perché ci sono stati troppi cambi, tanti allenatori, tante dirigenze cambiate, quindi si è smarrito proprio il senso di responsabilità, attaccamento e importanza di giocare alla Juventus. E ora si comincia con Spalletti, che è l'unica certezza, e con una dirigenza nuova e ricostruita, che mi è piaciuto vedere a bordo campo, e di qui l'immagine principale, perché per esempio parlavo con colleghi da Milano che avrebbero voluto vedere Cardinale a bordo campo, che invece è arrivato con l'elicottero a baci e bracci, foto, se n'è scappato quando c'erano pochi tifosi anche lì, e lui avrebbe potuto approfittare. Invece la nostra dirigenza presente sicuramente è un fattore, però diciamo che
1: sarà così. Lo garantisco, sì. Poi in base agli impegni non ci saranno magari tutti, non vediamo Chiellini, forse no. Ancora in vacanza negli Stati Uniti, quello che è, ma altro ruolo, quindi sì, definito il perimetro, esatto, dei dirigenti. C'era il responsabile del settore sanitario, sì, perché quindi bisogna fare i conti anche con questo.
8: Certo, con Thuram, con Yıldız, capire un po' la situazione delle ginocchia appunto di Thuram e di Yıldız, le problematiche che hanno, se è una cosa risolvibile. Non si può, e sono d'accordo con alcuni ascoltatori che ci scrivono ieri, cominciare un altro tira e molla, mi opero, non mi opero, la terapia conservativa, l'intervento. Qua bisogna prendere una decisione e capire qual è quella migliore, anche perché poi di giocatori di talento ce ne abbiamo uno, che è Yıldız, e gli altri speriamo di portarli a casa, ma per adesso mi sembra veramente che ci sia un immobilismo un po' preoccupante. Io per adesso ho sempre detto questo silenzio, magari un silenzio radio, poi all'improvviso domani ti svegli, poi arriva la notizia del colpo della Juve. Ora mi sto un po' preoccupando invece, perché per esempio la presa di posizione dell'Aston Villa sul Dibu Martinez è comunque una presa di posizione severa, forte, che mi è sembrato quasi dire, non so Malu che cosa ha detto, dopo me lo vado ad ascoltare, lo trovate anche su Bianconera News, mi sembrava proprio la posizione di un club che dice: Dibu, non è che quando torni dal mondiale vieni a dettare tu le regole di quanto costa il tuo cartellino, noi ti vogliamo, vieni con la testa che devi restare da noi, punto e basta. Poi se la Juve asseconda le richieste, che sarebbero folli però secondo me della Aston Villa, perché a 7-8 arrivando a 10 ci voglio anche arrivare, però tu sai meglio di me che un investimento per un giocatore over 30 è un investimento perso, che non recuperi più, quindi non puoi chiedere troppo per questo tipo di giocatore, con il quale ci sarebbe anche un accordo abbastanza oneroso dal punto di vista dell'ingaggio. Però se è un muro contro muro, o se è proprio una chiusura, comincio a preoccuparmi un po', perché se l'alternativa è Vicario non è che mi piaccia tantissimo, e soprattutto vedo che la Fiorentina ha fatto già 5 acquisti, si sta muovendo sul quinto acquisto, il Milan bene o male un paio li ha presi, attaccante, difensore, e bene o male si sta cominciando a sistemare. L'Inter qualcosa alla fine farà, ma devono far poco. Il Napoli c'ha una rosa di 47 giocatori, 35 in ritiro, eppure sta prendendo Ceballos e sta chiudendo qualcosa. Oggi ha parlato Massimiliano Allegri. E la Juve, quello che su cui si è mossa molto bene rapidamente, è l'amministratore delegato, quindi il general manager, e appunto il direttore tecnico, che è Frederic Massara, che era un primo passo da mettere in chiaro, ed è giusto e importante che sia stato fatto. Dopodiché adesso va bene il muro contro muro col Paris Saint Germain, va bene non farsi prendere per i capelli sul costo del cartellino di giocatori magari sovrastimati, però bisogna anche cominciare a mettere un po' di nero su bianco su qualcosa. Allora, sia Pellegrino un'idea come attaccante in più, chiudiamolo in giornata, cominciamo a far vedere qualcosa. Le cessioni bloccano tutto e questo lo sappiamo. Carnevale è stato chiaro anche da questo punto di vista, giocatori che non se ne vogliono andare. Adesso c'è questa tentativa della Juventus di inserire Jonathan David al Paris FC come possibilità. Vediamo se magari riuscisse a partire. Dovesse riuscire a partire, tu già liberi un budget da 6 milioni a stagione più bonus, incassi qualsiasi cifra, incassi, fai plusvalenza e secondo me là già ti puoi muovere per acquistare. Poi si accende la cessione da parte del Sassuolo di Muharemovic. Insomma, è più facile fare soldi in questo momento con un giocatore che non è tuo, cioè Muharemovic, piuttosto che con i giocatori che hai tu che non riesci a vendere. Questo è un altro dato abbastanza preoccupante sul quale ci dobbiamo interrogare, perché diventa poi complicato fare il mercato in entrata. E adesso non è più una questione del mondiale sì, mondiale no, qua ci sono accordi con i club che sono difficili da trovare.
1: Allora, ti riassumo un po' di temi e poi ascoltiamo qualche vocale. Intanto hai fatto la sintesi perfetta di tutti i racconti, quindi la sentenza è già scritta.
8: Sì. C'è preoccupazione, qui al tribunale, sì.
1: C'è preoccupazione in tribunale. Manco Martinez riusciamo a prendere, a un certo punto ce ne siamo resi conto. Allora, qualcuno gioisce quantomeno perché anche l'Inter non riesce a fare quello che vorrebbe, anzi ha cancellato anche, mi scrivono, il torneo, il trofeo con l'Atalanta per il dispetto subito Palestra. Poi diversi, te li riassumo con il messaggio di Mattia. Buongiorno, nella mia ignoranza prenderei Pellegrino. Io ti dico, Pellegrino, per Pellegrino sono d'accordo, e non 20 milioni, e mi sembra anche una cifra...
8: importante, però insomma ci può
1: importante,
8: stare.
1: Importante, ma stranamente bassa, sì, tra virgolette.
8: Sì.
1: Perché già mi aspettavo, vuoi Pellegrino? 40 milioni,
8: bravo. Si parte da 40, con la Juve si parte da 40 milioni.
1: Si parte da 40, siamo a 20, non dico che... Mi farebbe accendere le luci, non è che c'è la sola dietro?
8: Perché il Parma ha capito che il giocatore vuole andare via, lo deve sostituire, per sostituirlo cerca di muoversi in tempo, per farlo devi cederlo, vorrebbero cederlo a titolo definitivo, la Juve vorrebbe l'obbligo di riscatto certificato in modo da spalmare, cioè pagare nel prossimo esercizio, però il Parma secondo me sta velocizzando e tenendo anche una linea di prezzo più o meno bassa, perché tanti acquirenti non ce ne sono, la Juve è lì decisa che se lo vuole prendere loro devono trovare il sostituto, e quindi magari questa è un'operazione che potrebbe andare in porto a breve.
1: Mi porta però a pensare che il sacrificabile sia il neo acquisto dal Genoa, Ekator. Ci sta tutto. Sì. È anche vero che noi dobbiamo pensare anche all'Europa League. Quindi capisci che qualcosa dovrai anche sacrificare, detto molto certo. Chiaramente. Ascoltiamo qualche vocale e insieme cerchiamo di dare qualche risposta.
8: Vai.
1: Prego, Gabriele.
7: Direttore, io ieri ero emozionato al raduno della Juventus, e se fin tanto che Arthur, per dirne uno, sarà un giocatore della Juventus, sarà parte del mio cuore. Ho detto tutto.
1: Hai capito? Perché io oggi ho un po' stuzzicato, perché ho visto gente che in chat, non nella nostra, sui social, butta giù, sputa sentenze, nel vero senso della parola, contro quello e quell'altro, no? Ingiustamente e in modo scorretto, a mio avviso, meriterebbe anche dei richiami ufficiali, non dico della Juve, ma non nascondiamoci dietro il dito che il diritto di critica vige ancora in questo stato, no? Questi termini. Mi fa piacere chi è andato che abbia accolto, no? Con meno senso critico i giocatori presenti, qualcuno non l'hanno neanche riconosciuto. Ho interpellato qualche ragazzino che ho riconosciuto lì nella mischia. Per loro, se vesti la maglia della Juve, sei già fortunato, vieni qua e firmami la maglia. Tu pensi che alla fine qualcuno possa davvero rimanere? Sia giusto che rimanga?
8: Allora, giusto che rimanga, no, nel senso che se potessi scegliere io li cambierei quasi tutti, ma non per una questione che non sono da Juve, non rendono, non possono. Secondo me per molti è finito un ciclo che è durato anche parecchio, è passato attraverso pagine molto complicate della storia della Juventus, e allora ci sta che la Juventus riparta con altri e che questi giocatori trovino fortuna altrove, perché a volte ostinarsi per andare avanti nella stessa strada, per dire questo è l'anno in cui voglio dimostrare di più, voglio far capire chi sono veramente, siamo a 1, a 2, a 3 anni, facendo riferimento a Conminers, per altri pure, secondo me è un'ostinazione che poi non porta a nulla. È chiaro che però devi avere delle offerte valide che non stanno arrivando, quindi se qualcuno, la maggior parte resteranno, lo ricorderai meglio di me alle conferenze stampa quando Spalletti diceva guardate che questi volti qua li vedete quasi tutti anche l'anno prossimo, quindi se lo aspettava lo immaginava. Chiaro che Arthur è inutile che resti, perché mi sembra che anche lui voglia andare altrove, eventualmente non ha le qualità che possano emergere, o meglio, tra Arthur e Douglas Luiz ne scegli uno, tutti e due no. Su Douglas Luiz, no, certo, ci puoi provare a lavorare, Arthur a quel punto lo saluti.
1: Anche per necessità.
8: Certo,
1: senti,
8: certo,
1: mi tracci il ricordo di Arthur, chi è? Quando arriva? Cosa fa?
8: Mamma
1: quanto
8: mia.
1: Vuole?
8: Allora,
1: quanti siete?
8: Arriva un fiorino, arriva nel drammatico scambio là di plusvalenze per la questione Pjanic-Barcellona, arriva Arthur, una scelta che inizialmente ci sembrava potesse funzionare, è un giocatore che comunque al Gremio aveva fatto bene, al Barcellona un po' meno, poi nel lungo peregrinaggio alla Juve è diventato un po' come, te lo ricordi, a Metrano, che non giocava mai con la Juve, ce l'avevi a contratto però lo giravi in prestito ovunque perché non ha mai trovato l'identità. Ricordo del retropassaggio sciagurato contro il Benevento all'Allianz Stadium, quando poi il Benevento trovò il gol e lui dopo andò a Giraffe a fare il suo safari, a festeggiare, a prendersi un giorno di vacanze eccetera, non è mai riuscito a incidere. Mi ricordo un'altra fotografia, il famoso infortunio col contrasto con Romero, l'Atalanta, Romero che era appunto di proprietà della Juve, che poi alla Juve non c'è mai stato, quel calcione, perché fino ad allora Arthur aveva giocato anche discretamente bene, poi dopo quel calcione un infortunio e uscì un po' dai radar, il suo continuo peregrinare, e soprattutto mi ricordo il capitolo finale come lì che riceve un'offerta dal Gremio di 7 milioni più magari il cartellino di Vieri, quello che ha preso la Fiorentina in difesa, e come lì che si ostina e dice no, ne voglio 10-12. Il Gremio dice più soldi non ne abbiamo, si tira fuori e ti torna Arthur, che probabilmente gli dovrai regalare il cartellino se non si presenterà nessuno, perché intanto
1: o pagare l'ingaggio,
8: sì, perché sennò non lo puoi prestare squadra, perché altrimenti lo dovresti rinnovare nuovamente.
1: La ringrazio per tutte queste sentenze.
8: Dal tribunale è tutto.
1: Dal tribunale è tutto. I veri bombers sono, lo spiegano qui al direttore, Santarelli e Marangio, falli lavorare di più. Testuale messaggio, vallo a leggere.
8: Sì, sì,
1: quindi
8: sì. Ti preoccupa annotano... che mi aspetta Bianconera News adesso.
1: Esatto, allora vai da Bianconera News, sì, vai da tutto Juve, vai da tutto Mercato Web, ma non perdere,
8: mai,
1: non spegnere mai il microfono.
8: Mai.
1: Grazie a Enzo Marangio.
8: Ciao,
1: grazie a Enzo Marangio, noi ci risentiamo, anzi ti risentirai la prossima settimana con l'intervento con Paolo Rossi, a cui lascerò detto che le sentenze le fanno a Roma, nel vero senso della parola. Grazie Marangio, noi siamo arrivati al termine, ci stacchiamo, ci scolleghiamo dalla sede di Roma, ci ricolleghiamo con Torino, dove vedo il nostro Arthur, è tornato, saluta, il nostro Tullio, e con lui proseguirete questo pomeriggio con Radio Bianconera. Ciao, noi ci ritroviamo domani anche in rassegna stramba. Siamo un po' in vacanza e quindi dobbiamo fare un po' di tutto, anche le pulizie, ma con voi è un piacere. Ciao, a domani.
9: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
10: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
12: Ben ritrovati in diretta su Radio Bianconera nell'ora della vecchia signora. E stiamo parlando, ormai lo stiamo facendo da questa mattina, ma in realtà lo facciamo da settimana, se non addirittura da qualche mese, di un mercato della Juventus, in particolare, che non sta decollando. Tantissimi dubbi, tanti problemi, problematiche legate all'uscita di giocatori che non faranno parte del progetto, ma hanno costi molto elevati a livello di ingaggio e hanno delle valutazioni che sono ben oltre quel che si può promettere alla Juventus, eventualmente altre squadre nell'andarli a acquistare. Quindi un mercato in uscita che sta bloccando il mercato in entrata, tantissimi dubbi, dovrà veramente tirare fuori qualcosa di più. Carnevali, insieme a Massara, insieme a Ottolini, insieme a Chiellini, per provare a far quadrare i conti e rinforzare una Juventus. Una Juventus che si è ritrovata ieri alla Continas, il primo giorno di raduno, il primo giorno di ritiro, solitamente salutato con il grande entusiasmo dei tifosi. Ecco, questo grande entusiasmo ieri non c'era, anzi, una manciata di tifosi, bene o male a rivedere vecchie facce, perché la maggior parte dei giocatori che si sono presentati ieri alla Continassa erano di rientro da prestiti, poche novità, l'unica vera novità Ekator, tanti giocatori in dubbio, molti di questi non faranno parte della rosa nella prossima stagione, e al momento il bilancio è piuttosto limitato, 4 titolari agli ordini di Spalletti, tanti giocatori in cerca di un futuro, di una collocazione, e una manciata di giovani da valutare. Probabilmente si aspettava un raduno diverso Spalletti, credo proprio di sì. In cuor suo, nonostante le difficoltà, lui per primo, conscio di quelle che ci sarebbero state, accettato nonostante questo la panchina della Juventus dopo il rinnovo fino al 2028, ma credo che in cuor suo si aspettasse qualcosa di più e meglio da parte di una dirigenza che ha cercato di fare il possibile, ma tra gli scossoni interni, quindi l'addio di Comolli, la scelta ricaduta su Carnevali, l'arrivo di Frederic Massara e tante altre dinamiche, il campo è stato lasciato un pochino in secondo piano e soprattutto molte situazioni non sono state risolte, anche perché molte situazioni sono di difficilissima risoluzione. Tanti giocatori ancora in cerca di una collocazione, di una destinazione, di un futuro. Parlavamo di titolari, sono 4, sono meno di una manciata i titolari. È vero che c'è il mondiale ancora in corso, molti dei giocatori juventini che hanno partecipato al mondiale sono già tutti fuori, ma comunque beneficeranno di qualche settimana, di qualche giorno in più di vacanza, come normale che sia. Però fa un po' specie vedere una Juventus che si ritrova alla Continassa, dove 6 anni fa, se non erro, poco più di 6 anni fa e qualche giorno, si ritrovò Cristiano Ronaldo insieme a una squadra, una rosa che era tutto un altro livello rispetto a quella che abbiamo visto oggi, di quella che abbiamo assistito ieri. Insomma, lì l'entusiasmo c'era veramente. Centinaia, migliaia di tifosi assiepati alla Continassa per vedere Cristiano Ronaldo, come normale che sia. Ecco, da quel momento c'è stato un lento, ma purtroppo inevitabile, declino che ha portato poi a una, diciamo così, a un primo giorno molto ridimensionato nella giornata di ieri. Parlavamo di titolari, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram. Di questi, di fatto, forse gli unici due sicuri di rimanere sono Kalulu e Locatelli, perché Cambiaso, se dovesse arrivare qualche offerta interessante, potrebbe sicuramente partire, non è comunque considerato fuori mercato dalla Juventus. Stesso discorso per Thuram, se n'era parlato in ottica mercato qualche settimana fa, oggi diciamo che non ci sono offerte concrete al momento, però potrebbero sempre tornare le formazioni estere su Thuram, che ha mercato, e soprattutto un problemino al ginocchio. Questa è un po' l'indiscrezione che ha tirato fuori tutto sport nella giornata di oggi. Ci sono due giocatori che vanno attenzionati dal punto di vista fisico, nulla di particolarmente grave, ma sia il Diz che Thuram sono elementi per i quali bisogna avere un po' di cautela nelle prossime settimane. Thuram, ad esempio, sostiene tutto sport, non ci sarà nella prima amichevole contro il Basilea di Nick Steiner, ha un problemino all'inserzione femorale del ginocchio, insomma nulla di particolarmente preoccupante, però un fastidio che si sta portando appresso da un po' e probabilmente necessita di un po' di riposo per cercare di tornare al top o al meglio della condizione. Per quanto riguarda il Diz, situazione un pochino più complessa, perché ha una tendinopatia che gli dà noia da diversi mesi, l'abbiamo visto anche nel finale della scorsa stagione in difficoltà rispetto al solito, difficoltà rispetto alle giocate
13: che faceva normalmente nelle settimane, nei mesi precedenti. Evidentemente questa sofferenza lo ha condizionato stoicamente, ma è un giocatore che non ha mai detto no, ha sempre voluto giocare anche quando non era al 100%, e gli ha dato atto, e gliene ha dato atto anche direttamente Luciano Spalletti. C'è da fare anche un distinguo tra giocatori che appena hanno un lieve fastidio si chiamano fuori dalla partita e chi invece decide, nonostante i mondiali, nonostante tante altre situazioni, decide comunque di giocare. Questo ha fatto il Diz. Diciamo che le ultime presenze in maglia juventina della scorsa stagione non sono state memorabili, è una sofferenza, una problematica che si è portato appresso anche al mondiale. L'abbiamo visto assolutamente non protagonista di una Turchia che è stata eliminata immediatamente. Un peccato per lui, un peccato sicuramente per Montella, un peccato anche per Luciano Spalletti, che dovrà valutare attentamente le sue condizioni in queste settimane per cercare di capire anche